0: anche per il bene suo, per la serenità sua, detto che mentalmente Perin sta bene, anzi sta benissimo, però bisogna andare su altro. Anche lì, ragazzi, Perin sa bene che la Juve sta cercando un portiere dall'inizio del mercato, quindi sa benissimo che anche nei suoi confronti, per quanto ci sia sicuramente più fiducia rispetto a Di Gregorio, però non c'è quella fiducia per dire: guarda, sai che c'è, fai te il titolare. E se anche dovesse far titolare, sa che è un ripiego, sa che è un ripiego. Quindi Perin, per mille motivi, secondo me non può fare il titolare nella Juve. Allora ragazzi, non vi lancio nessun tema perché siete già tantissimi, quindi pausa e ritorno.
1: Due colori, due voci.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, il migliore di questi tre, scrive Andrea Lunin. Sabato scorso giocava con i Pagliacci, è passata una settimana e dobbiamo ancora intavolare trattative per il portiere. Poi ancora, siamo così sicuri, scrive Maurizio, che Vicario è meglio di Perin, che farei giocare per il prossimo anno. Ragazzi, su Perin mi sono già espresso, non ci torno più. Ciao Ale, a questo punto anche su Trubin, a me sembra un ottimo portiere, sarebbe un portiere nostro per anni. Io invece su questo, Ale, la penso in maniera un po' diversa. Ciao Alessandro, mi piace vedere la Juve con tutti i giocatori stranieri. Pasquale, mi piace o non mi piace, alla Juventus con 8 italiani e 2 stranieri non torneremo più, l'importante è che siamo forti per quanto mi riguarda. Abbiamo buttato dubbi su Vicario, non abbiamo un portiere, volevamo certezza inizio mercato, quante ne abbiamo secondo te? Sul portiere pochissime in questo momento, devo dire la verità, veramente poche. Aspettiamo tutti il nostro grandissimo quintiliano, scrive la nostra amica Terry. Buon pomeriggio Ale. Federico, che dire, Suzuki non arriva, non mi dispiace affatto, mai farsi prendere il giro dal Paris Saint-Germain. Sì, sono d'accordo Terry, anche se stavolta non penso che sia una presa di giro del Paris Saint-Germain. Lì in fondo c'è anche la questione Chevalier da risolvere, perché se Chevalier dice no, io resto qua, non è che questi portano Suzuki come terzo portiere o mettono Chevalier come terzo. Una situazione un po' un po' complicata anche per loro. Il campo dirà, dice Francesco a Latina, se la qualità dei nuovi arrivati sarà buona o meno, ma di sicuro sta arrivando tutta gente che vuole la Juve a tutti i costi. Riflessione molto interessante.

0: Poi Simone Albiareggio dice: ma siamo sicuri che questo nuovo portiere arriverà? Guarda, Simone, io penso di sì. Poi ieri ero sufficientemente sicuro che sarebbe stato Suzuki. Per cui nel mercato, come dico sempre, c'è l'ufficialità quando arriva il comunicato, oppure quando sappiamo anche dalle fonti incrociate che, per esempio, Lukumi domani è a Torino. Quindi questo, per il resto, onestamente, io certezze nel mercato non ne ho e non ne avrò mai. Buon pomeriggio, Ale. Questa storia del portiere sta diventando una barzelletta, ma è possibile che una società, quella della Juve, dove sono passati il fiorfiore dei portieri, si è dovuta prendere un portiere una settimana all'inizio del campionato? Gennaro, hai ragione, lì purtroppo paghiamo i disastri combinati da chi ci ha preceduto. Dai, sentiamo da chi ha preceduto, cioè Carnevali e Massara. Vedi, mi verrebbe da dire che forse chi ci ha preceduto, non, che si diceva e si dice ancora grande tifoso della Juve, forse tutta questa storia della Juventus, bene bene, non la conosceva, si è andata a prendere Di Gregorio. Prego.
1: Ciao Alessandro, sono Francesco da Bordeaux.
0: Ciao Francesco.
1: Il portiere Zubin, di nazionalità ucraina, è tanta, tanta, tanta roba. Fortissimo Alessandro, fortissimo, veramente. Poi un altro aspetto, noi parliamo, del fatto che dovevano prendere con urgenza il portiere e l'attaccante. Io Alessandro sono sicuro di una cosa, che non, con questo centrocampo attuale, quello che abbiamo già da 2 o 3 anni, cioè un centrocampo che non ci ha fatto fare il salto di qualità, noi non andiamo da nessuna parte. Tu potresti avere anche Buffon nei pali e Osimhen come attaccante, ma con questo centrocampo non sei nemmeno da quarto posto.
0: E
1: E se la
0: questo,
1: società non fa tutto il
0: Francesco,
1: possibile
0: io ti
1: per...
0: capisco benissimo, e questo è un messaggio che noi potremmo fare ogni giorno copia e incolla, ma questi abbiamo a centrocampo. Ora leggo, ho letto, non so quanto è vero, me lo auguro con tutto il cuore, di un interessamento per Miretti del Besiktas. Bene, se esce Miretti, se esce Arthur, ripeto ogni giorno le stesse cose. Allora forse la Juve può fare qualcosa, ma l'idea purtroppo, e hai ragione Francesco, di cambiare tutto il centrocampo quest'anno, togliamoci la testa perché non sarà così. È un'operazione che va fatta nel corso degli anni. Abbiamo preso Koopmeiners, non ha funzionato. Abbiamo preso Luiz, non ha funzionato. Storie che conosciamo, e quindi lì bisogna sicuramente avere pazienza. Su Trubin io non penso che sia fortissimo, è un buon portiere, per me non è fortissimo, ma Francesco, è bello il confronto. Per me un portiere fortissimo è Unai Simon, è fortissimo. Per me un portiere forte forte che diventerà fortissimo è Carnesecchi. È un portiere fortissimo è Maignan, che peraltro ha postato dalle sue vacanze dicendo parlate parlate per questa polemica che si è aperta. Dopodiché poi ci sono ottimi portieri, buoni portieri, sicuramente rispetto a Di Gregorio tutti sono portieri più forti mentalmente, poi anche questa è una storia che ho sempre raccontato. Dopodiché ci siamo impiccati in una storia che hai ragione, bisogna avere centrocampo, ma se te hai una difesa che non ha fiducia nel portiere, che in 16 volte che li tirano, che sia Vicari, che sia, scusami, Perin o Di Gregorio, prende gol, è un problema serio, eh? È un problema serio, serio. Prego.
2: Ciao Alessandro, salvo da Roma.
0: Ciao, caro.
2: Una considerazione, sulla base anche della tua introduzione. In questo momento credo che l'opportunità Vicario potrebbe essere, se non l'unica, la migliore possibile. E mi spiego. Se noi guardiamo in un'ottica di 2 anni, quindi prendere in prestito per poi decidere il prossimo anno, noi dobbiamo anche tenere conto che i portieri, volenti o nolenti, li dobbiamo cambiare entrambi,
0: Sì,
2: perché né Di
0: sì.
2: Gregorio né Perin nei prossimi 2 anni credo saranno
0: Bravo,
2: ancora i
0: bravo,
2: portieri della
0: bravo.
2: Juventus. Quindi riuscire magari a prendere Vicario, che comunque è un buon portiere, in prestito con diritto magari,
0: Bravissimo.
2: obbligo se proprio siamo costretti, comunque potrebbe metterci nelle condizioni il prossimo anno di avere un portiere che
0: No, no, ma
2: comunque è un buon portiere, che eventualmente potrebbe fare anche il secondo.
0: correttissimo questo ragionamento. Noi dobbiamo cambiare tutti e due i portieri. È chiaro che ritorno anche al messaggio dell'amico Francesco di prima. Il problema principale è quello del centrocampo, vero? Però noi dobbiamo cambiare tutti e due i portieri e non è così facile. Allora, visto che l'idea iniziale Allison non è andata in porto, Io sposo molto questo tipo di ragionamento, cioè ormai al 14 agosto mi vado a prendere Vicario, che anche per me è un buonissimo portiere. Non capisco, ma siccome non faccio allenatore e neppure il direttore, non capisco questo scetticismo da cosa derivi. Deriva da alcune problematiche extracampo? Perché le dobbiamo pensare a tutti, e poi apro una piccola parentesi che non riguarda Vicario. Deriva dal fatto che secondo Spalletti per il gioco che ha in mente lui non va bene? La voglio pensare un po' meno questo aspetto qua. Non va bene perché secondo Spalletti non è il portiere dei sogni? Sono d'accordo, ma non è neppure Di Gregorio per lui. E allora a me viene da pensare solo una cosa, ma ripeto, è un pensiero, che ci siano problemi che travalicano la questione campo, perché altrimenti tutto questo aspettare, faccio fatica a capirlo, perché se poi ti accontentavi, perché per me era un accontentarsi, di Suzuki, beh, Suzuki Vicario, io tutta sta differenza sinceramente non ce la vedo, magari però uno è più affidabile sotto un certo punto di vista rispetto a quell'altro, e mi lego all'altro ragionamento che volevo fare, perché stamani abbiamo vissuto una fase surreale, no? Non per la Juve, ma per il calcio italiano, c'è cioè la vicenda Frattesi andare alla Lazio, poi scoprono improvvisamente che la Lazio non può fare un obbligo di riscatto perché gli mancano soldini, visto che deve fare il mercato a zero. E allora come fai a fare un obbligo se non hai ancora ceduto, visto che comunque l'obbligo ti va in questa gestione? Improvvisamente salta, poi Lotito chiama il suo amichetto Marotta e risolvono tutto con il prestito, non più con obbligo ma con diritto, con l'esborso per il prestito di 5 milioni di euro, e vissero tutti felici e contenti. Bene, cosa ce ne frega di Frattesi e della Lazio? Niente. Però vi porto su un'altra riflessione. Secondo voi, perché il dottor Frattesi si riduce, perché oggi andare alla Lazio, per quanto lui sia tifoso e tutto, è un ridursi andare alla Lazio in un ambiente dove i tifosi vanno allo stadio, c'è un allenatore che, per l'amor di Dio, c'è un ambiente in ebollizione, eppure vai lì? E perché l'Inter del Prode Marotta si accontenta di questo? Perché a volte ci sono situazioni che esulano dal campo. Ora, Frattesi non è un simpatico, anzi, è un antipatico, è uno di quelli che proprio lì ci stava bene, sembra che c'ha l'Inter addosso. Però non è neppure l'ultimo dei centrocampisti, eh? Eppure è quello che non ha mai trovato spazio né con Inzaghi né con il fenomeno Chivu. E allora dov'è il problema? Così quando qualcuno dice: ma perché la Juve non prende Frattesi? Intanto perché in quel ruolo siamo coperti, e poi perché probabilmente qualcuno sa che Frattesi è un po' inaffidabile sotto certi punti di vista, magari nello spogliatoio e quant'altro, perché se no Frattesi, che tra l'altro è assistito da un signor procuratore, cioè Beppe Riso, uno di quelli che comanda, uno di quelli che riesce a far allenare tutti gli anni Juric, ragazzi, questo Juric deve fare un monumento, perché uno che riesce tutti gli anni a far allenare Juric gli deve fare un monumento. Eppure non riesce con Frattesi, che deve andare alla Lazio. Ho aperto e chiuso questa parentesi al netto delle prese di giro che ci fanno le nostre istituzioni, perché voglio dire, insomma, se è chiaro che la Lega si sveglia e dice no, non lo puoi fare, ma è altrettanto chiaro che se vuoi io lo sblocco questa situazione, al netto della gestione da osteria, mi verrebbe da dire, della Lazio in questo momento, perché te sai che non lo puoi fare, però fai l'obbligo senza aver venduto, allora fa il mercato a zero, quindi per tirar fuori 15 milioni, che ripeto va in questa gestione, deve aver fatto una cessione da 15, cosa che non hanno fatto, ma problemi loro. Ma Frattesi è uno che vale a Lazio? No, ma evidentemente ci sono tutta una serie di motivi per cui non si è avvicinata alla Premier, non si è avvicinata alla Liga, non si è avvicinata alla Bundesliga e non si è avvicinato nessuno dall'Italia. Allora chiudo e ritorno su Vicario. Non è che anche su Vicario immagino c'è una situazione simile, perché se no francamente non capisco. Sentiamo due vocali.
3: Ciao Alessandro, Stefano da Villa Poma.
0: Ciao Stefano.
3: Per la questione portieri, io spero che si mantenga una tradizione che ci ha sempre portato a vincere tante cose, cioè il portiere italiano. Non andiamo a mischiarci in certi portieri stranieri che, anche per favorire la compagnia del Ceferin e Company, che non ci ha mai regalato niente, anzi, ci ha sempre bastonato. Perciò io aspetterei un anno e il prossimo anno punterei su Carne Secchi o un altro talento italiano che possa venire fuori. Ciao ragazzi, fino alla fine.
0: Fabrizio Treviso dice: Vicario non gode la fiducia della società, altrimenti l'avrebbero preso prima. Lo vedo scoraggiato in partenza e poi già intravede un'altra telenovela. Ma sai, caro Fabrizio, telenovela che può durare al massimo 15 giorni, perché altrimenti la Juve c'ha portieri, cioè ce l'ha, ma in teoria non ce l'ha. Paolo da Milano: abbiamo questo centrocampo perché la dirigenza si è intestardita con difensori e attaccanti, soprattutto perché non sono in grado di vendere vari Miretti, Nico, Arthur e compagnia bella, anzi brutta perché inutili. Non sono in grado di vendere. Allora, io credo che vendere Arthur, ragazzi, qui ci vorrebbe il mago Udini, onestamente, perché non so quanti altri grandi dirigenti riuscirebbero a venderlo. Miretti, ragazzi, non vuole nemmeno il Bologna. Ora, onestamente, che non lo vuole nemmeno il Bologna, devo dire, è assurdo. Nico vuole andare via. Nico lo venderanno. Però magari la Juve ti dice sì, ma intanto non te lo regalo, vediamo. Quindi non è che non sono in grado, ragazzi, perché anche su questo aspetto io mi piacerebbe un giorno far direttore sportivo della Juve e direttore generale, anche per capire che c'è una realtà che vediamo noi. Attenzione, mi ci metto io per primo, per cui, come scriveva un amico prima, no, che ha lanciato una grandissima idea, cioè telefoniamo a Lecce, gli diamo Di Gregorio più 10 milioni e loro ci danno Falcone. Certo, Sticchi Damiani dice: sai che c'è, io vorrei rimanere in Serie A e Falcone me lo tengo e Di Gregorio te lo tieni te, perché poi sono tutte bellissime idee che io appoggio. Però bisogna andare a fare le trattative con quegli altri, eh? Secondo voi oggi c'è una società in Italia, ma ditemelo onestamente, che si accollerebbe il caso di Gregorio? Io non la vedo. Io non la vedo. Poi magari, non mi ricordo chi lo diceva, l'amico Filippo ieri, si arriva a gennaio, perché io credo che Di Gregorio rimarrà in pancia alla Juventus, se arriva a gennaio c'è, che ne so, il Monza del Poro Juric, che deve dare un po' di fumo negli occhi, toglie il portiere attuale, prende Di Gregorio, oppure il Sassuolo, che lì c'è un altro fenomeno secondo me, che è Muric, che comincia a impazzire, fa una papera dopo l'altra, sai che c'è Di Gregorio e te lo vai a prendere. Ma oggi io non lo so chi si potrebbe andare a prendere Di Gregorio. Il Torino? Ho letto qualcosa. Boh, a far favore alla Juve? Perché poi c'è anche questo aspetto qua. All'estero? Sì, magari. Ma è come quando si racconta: no, però voi dovete dire che sono tutti bravi, se no non ce li comprano. Sì, perché se no a Siviglia, a Valencia o a Malta, per esempio, non l'hanno viste le papere di Gregorio. Questo ragazzo avrà sicuramente una ripresa della carriera, ma gliel'auguro di cuore, magari all'Atalanta dal suo caro amico Giuntoli l'anno prossimo, quando noi ci prenderemo Carne Secchi, magari, e lì diventerà un fenomeno, me lo auguro. Ma oggi c'è anche da considerare questo, e io lo farei l'operazione Falcone, la farei domani mattina. Poi andrebbe sempre visto alla Juventus, però credo anche che peggio di quello che abbiamo visto in quest'anno sia difficile. Ma la cosa che mi fa impazzire, e mi ricollego a un messaggio arrivato prima, che mi fa veramente impazzire, è che noi nella Juve abbiamo sempre avuto tanti problemi, e l'attaccante a volte, eccetera, ma mai il portiere. Doveva arrivare il signor Giuntoli per farci avere pure il problema portiere. Sempre Luca Calamai diceva stamattina: mi sembra di vivere in un mondo parallelo, pensando al fatto che la Juve, che è stata scuola di portieri, scuola, al 14 agosto non c'è un portiere. Sempre al netto di quelli che ha, e non voglio togliere niente a Perin, ci mancherebbe altro, anzi, meno male che c'è Perin. Ma noi siamo stati gli artefici dei migliori portieri in Italia e al mondo: Buffon, Peruzzi, sì, la parentesi Van der Sar, che era un gigante rispetto a Di Gregorio. Poi Van der Sar ci ha fatto perdere uno scudetto, fra le altre cose, non ci vedeva, è un problema. Szczesny. Se c'è una cosa che, del quale noi non ci siamo mai preoccupati, i portieri. E vabbè, e si va a vivere anche questo. Vai, Fede.
4: Buon pomeriggio Alessandro, buon pomeriggio Federico. Ciao, se caro. C'è Federico in regia, Cristian da Campobasso.
0: Ciao Cristian.
4: Ripeto, stoico il tuo lavoro oggi.
0: Ma figurati.
4: In questo provente Ferragosto. Ale, però non dobbiamo spostare il problema per me principale del centrocampista di manovra che serve alla Juve.
0: No, ma hai ragione.
4: Serve che sì, forse. Dovranno obbligatoriamente cedere prima qualcuno, ma i tempi restringono. Che si serve a questa Juve, altrimenti ci saremo sempre qui a lamentarsi sul gioco di centrocampo. Questo è un mio parere.
0: No,
4: fino alla fine.
0: Non sbaglio.
4: Ciao Ale, un abbraccio. Buon Ferragosto.
0: Un abbraccio a te, grazie. Non sbaglio assolutamente. Allora, Giuseppe da Gela dice: ciao Ale, ho una domanda per te. Se tu fossi Carnevali, fai una proposta ad Enrico Madrid dandogli Nico Gonzalez in cambio. A scelta tra questi, chi prenderesti? Ruggeri, Sorloth o Oblak? Grande domanda. Ve la giro anche a voi. Ci state a fare questo giochino? Molto interessante dell'amico Giuseppe Lagella. Io vi do la mia risposta e voi mi date la vostra. Allora, il quesito è questo. Vedete quanto siete importanti e fondamentali per questa trasmissione e per questa radio. Voi siete Carnevali. Andate dall'Atletico Madrid e dice: guarda, tanto Nico ve lo do. Bene. A parte che Ruggeri mi sembra che si sia accasato in Inghilterra, o sta prendendo in Inghilterra. Però, ammettiamo, Ruggeri, Sorloth e Oblak. Anzi, leviamo Ruggeri perché tanto Ruggeri è andato. Sorloth o Oblak, che tutto sommato sono due esuberi. Voi chi prendereste? Io vi dico chi prenderei. Io prenderei Oblak in questo momento. Anche perché su Oblak è vero che gli è stato tolto il posto. Però Oblak per me rimane sempre un grande portiere, uno di quei portieri che hanno scalato vette importanti, quindi io ad oggi prenderei Oblak tutta la vita, anche qua non con un quadriennale, magari con un biennale, anche perché Oblak potrebbe essere poi una bella scuola per il portiere che arriverà magari un pochino più giovane, però io prenderei Oblak. Ditemi la vostra, perché è veramente un bel quesito questo. Cristian da Catania dice Caprile. Sì, Caprile, ragazzi, sì, Elia Caprile, portiere del Cagliari, secondo me però siamo sempre lì, cioè su questo aspetto devo dire la verità, ci stiamo un po' abituando, c'è una frase che torna sempre, ci stiamo abituando alla mediocrità. Sul portiere penso che ci stiamo un po' abituando alla mediocrità. Caprile è un buonissimo portiere, ragazzi, è un buonissimo portiere. Però lo era anche Di Gregorio. Io accetto l'anno sabbatico sul portiere, e questo lo dico proprio a Carnevali e Massara, e glielo scriverò nell'editoriale anche di domani sera che pubblicherò su tutto Juve. Io l'accetto l'anno sabbatico sul portiere, ma deve essere l'anno sabbatico. Io voglio tornare ad avere portieri che mi portano, come diciamo ieri, dai 10 a 15 punti. Non sono 15 e bisogna me le porte 10. Noi ragazzi ne abbiamo persi i punti l'anno scorso per il portiere, li abbiamo persi. Allora, siamo sempre stati abituati ad avere un saldo attivo, mai un saldo negativo, quindi io l'anno sabbatico glielo concedo. Perché glielo concedo? Perché so le macerie sulle quali stanno lavorando. È però un anno, un anno, non di più. Allora, vi dico le prime risposte. Sì, Paolo ha un ingaggio importante sicuramente, però dunque Oblak, scrive Paolo da Ferrara, poi Oblak, scrive Stefano, prenderei sicuramente Oblak, scrive Fabrizio da Treviso, vedete, quindi poi i primi exit poll sono quelli che vanno sul portiere. Noi Chevalier e loro David, scrive Federica. Allora Federica, io pur di levarmi dalle scatole David sei disposto a qualsiasi cosa, però Chevalier, mamma mia, mamma mia, arrivato per sostituire Donnarumma. Va bene, dai, torniamo tra pochissimo, andiamo in Brasile dal nostro Fabio Urbisaglia, uno dei pochi grandi colpi di Marangio, perché Marangio il direttore sportivo non lo può, oddio, qualcosina di buono ha fatto, ma giorno scriveremo un libro, io e Marangio vi racconteremo un sacco di cose. A tra poco.
5: Due colori, due voci.
6: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
5: Carlo Parola. Il nome di Carlo Parola è scolpito nella storia, in quella della Juve, ma non solo. È lui infatti l'uomo della più celebre rovesciata di sempre, regolarmente riproposta sugli album calciatori delle figurine Panini. La rovesciata era un suo marchio di fabbrica, fu il primo a sfoggiarla con una certa regolarità e la più famosa è datata 15 gennaio 1950, al minuto 80 di Fiorentina-Juve. Nato a Torino il 20 settembre 1921, Parola, dopo un breve periodo da ciclista e aver mosso i primi passi calcistici nel Banchiglia, arriva in bianconero nel 1936 ed esordisce in Serie A appena diciottenne nel 1939. Borrell lo trasforma da centravanti a stopper e lì comincia la sua grande carriera. Alla Juve, dal 1939 al 1954, disputa 334 partite, segnando 10 gol e vincendo 2 scudetti e una Coppa Italia. Chiude la carriera alla Lazio, ma torna in bianconero come allenatore nel 1959. Il primo biennio è trionfale. Vince 2 scudetti e 2 Coppa Italia, realizzando il primo double nazionale della storia del club. Al terzo anno la magia finisce, la squadra si piazza al 12° posto, peggior risultato della sua storia. Dopo l'esperienza a Prato, Livorno, Napoli e Novara, torna sulla panchina juventina vincendo un altro titolo nel 1974 e arrivando secondo l'anno seguente, quando lascia il posto a Giovanni Trapattoni, rimanendo comunque legato alla vecchia signora come osservatore. In nazionale Parola colleziona appena 10 presenze, ma a livello internazionale è estremamente noto, tanto da essere l'unico italiano a prendere parte al match del secolo, organizzato il 10 maggio 1947 a Glasgow, tra la Gran Bretagna e la rappresentativa d'Europa. Le altre nazioni europee indugiavano nel riprendere i contatti con noi, la guerra aveva lasciato il segno anche nello sport. Per me fu un grande onore, così penso, per il calcio italiano, commentò.
6: Eroi in bianconero.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Ciao Vale, sono Danilo. Allora, sulla questione del portiere sono molto d'accordo con te. Cioè, nel senso, o la Juventus in questi ultimi giorni farà un grande investimento per il portiere, e significa che era quello l'obiettivo e finora siamo stati depistati, non credo che sia questo il caso, oppure bisognerà assolutamente prendere un portiere in prestito per fare la stagione, semplicemente perché non deve essere più forte di Gregorio a livello tecnico. Il problema è che Di Gregorio non può più parare alla Juventus. La Juventus in questo momento ha bisogno di un portiere magari non fortissimo, ma che sia forte a livello mentale. Per questo non prenderei un giovane, un ragazzo in prestito, prenderei un portiere esperto che può farti una buona stagione. Ricordiamo che l'Inter sono 6 anni che vince senza portiere, perché Onana e Sommer sinceramente non è che siano due grandi portieri, però avevano la testa di poter stare in una squadra importante. Noi dobbiamo cercare quel tipo di portiere.
8: Sono Paolo da Ferrara. Pericolo scongiurato con il giapponese nero, perché un altro simile di Gregorio, un'altra scommessa non ce la possiamo permettere. E poi col Pesermen basta, ci prendono in giro, ma lasciamo perdere. Cioè veramente, ma fare affare con quella gente lì, con quegli arabi lì, ma lasciamo perdere. Lukumi ce lo stanno un po' criticando perché l'abbiamo pagato 20 più bonus, che si poteva prendere a zero perché gli scadeva il contratto il prossimo anno. Però io ho idea che l'abbiano preso perché Bremer dà ancora qualche sicurezza a livello fisico, questo è il mio pensiero. Per quanto riguarda il portiere, perché non prendere Falcone? Io mi chiedo perché non prendiamo un portiere italiano. Abbiamo sempre avuto attenzione ai portieri italiani e secondo me Falcone è un grande portiere, non capisco perché lui venga snobbato dalle grandi squadre. Per me è un grande portiere, è sicuramente meglio di quella serie che abbiamo in porta adesso, ma quello che porta è quello che non abbiamo più in porta, fortunatamente, lì il cartonato io infiltrato dell'Inter di Gregorio, e quindi forse come sempre, diciamo.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Bentornati, 18:06 minuti primi, 14 agosto, adesso vi porta addirittura in Brasile dal nostro grande, mitico, bravissimo, uno dei pochi che finalmente Marangio ci ha portato, che merita veramente la pena, nonché mi ha detto adesso, caro Fabio Federico Rossi, molto bello. Attenzione, stai attento quando ci vieni a trovare, Fabio Urbisaglia, ciao Fabio!
9: Ciao, ciao Santa, ciao a tutti gli ascoltatori, un abbraccio in particolare a Rossi, quindi.
0: Attenzione, ho detto guarda che Fabio è proprio bello, ma ha detto ora adesso mentre vedevamo che ti stai collegando, confermo, c'è soltanto in tutta Radio Bianconera un giovane più bello di te che è Quintiliano, ma lì sai, non puoi, Quintiliano è imbattibile, caro Fabio. Che ore sono dalle tue parti? Che ore sono dalle tue parti?
9: Qui è l'una. Ah. Ho anticipato il pranzo per potermi arrabbiare un po'.
0: Bravo,
9: in diretta con voi,
0: hai fatto bene, hai fatto benissimo. Io tra l'altro devo dire la verità, da quando sei nella nostra chat mi delizio nel leggerti, perché, e lo dico seriamente, perché fai delle analisi di calcio spettacolari che ci danno tanti spunti, quindi finalmente Marangio ha portato un top player ed è proprio la verità.
9: Troppo buono.
0: Mi onoro di avere in quella chat Fabio e Mirko, quando discutono due di calcio c'è soltanto da imparare, e quindi grazie davvero. Grazie Fabio. Senti,
9: adesso sono preoccupato.
0: No, ma è la verità.
9: Troppi elogi.
0: È la verità. Senti Fabio, e ieri pensavamo, no, che Suzuki fosse addirittura d'arrivo. Invece oggi Suzuki, a meno di colpi di scena, non arriva più. Io non so più cosa dire, onestamente, perché sembra che si ritorna su Vicario. Però mi faccio una domanda e la giro a te. Siccome Vicario la Juve lo poteva prendere un mese fa, se arriva è chiaro che non è la prima scelta di Spalletti. Dovesse essere lui, dal punto di vista mentale, è già un inizio in salita oppure magari può essere uno stimolo in più?
9: Guarda Santa, per me Vicario, diciamo, di tutte le opzioni e i nomi che sono stati fatti in queste settimane, direi mesi, se l'idea era quella di posticipare un acquisto in prospettiva per l'anno prossimo, che diciamo è quello che sento dire anche nelle varie disamine e quant'altro, sarebbe stata l'opzione migliore sin dal principio.
0: Sì.
9: E proprio per le ragioni che sentivo anche menzionare ai vari ascoltatori, tifosi, ovvero la condizione dell'operazione di tutte quelle che sono state paventate, secondo me rappresenta la migliore, nel senso tu hai comunque un portiere esperto, un portiere italiano che non guasta, un portiere che ha dimostrato di aver fatto bene in Serie A ma anche in Premier League, perché poi purtroppo nel calcio insomma la memoria è corta,
0: sì.
9: L'anno scorso è stato un anno negativo, lo sappiamo, per non solo per Vicario ma per tutto il Tottenham, però diciamo è un portiere pronto, 29 anni per un estremo difensore rappresentano la maturità calcistica, quindi da questo punto di vista se vuoi certezze sulla carta e non vuoi impegnarti, l'operazione Vicario, perlomeno per come ce l'hanno presentata fino a qualche giorno fa, ovvero di un prestito con diritto senza obblighi, secondo me rappresentava la soluzione ideale, viste e considerate le condizioni. Oggi la situazione secondo me si sta un po' intricando, perché lo stesso Tottenham adesso è consapevole del fatto che la Juve si trova in una situazione di emergenza pura, e quindi non sono neanche più così convinto che abbia voglia di prestarcelo senza alcun compromesso per il futuro, e quindi la situazione si complica ulteriormente. Poi il discorso psicologico che citavi è un tema. Il portiere sa di venire da un'annata difficile, sa di essere stato praticamente messo fuori dal progetto Tottenham, malgrado l'arrivo di un allenatore italiano, no? Che
0: sì,
9: suona anche un po' bizzarro come scenario, e per cui sì, da un punto di vista mentale dovresti recuperarlo, se vogliamo, due volte, per l'annata negativa e per il fatto di essere stato un piano B, C, forse anche D fino all'altro ieri, sicuramente.
0: Ti chiedo Fabio, perché poi ritornano ovviamente i soliti nomi, ma tu oggi tra Vicario e Trubin su chi ti butteresti?
9: Su Rissé.
0: Su Rissé?
9: Sì, Rissé, se proprio devi fare un investimento di quel genere, escludendo Maignan, Svilar e Carnesecchi, che sono i tre, diciamo, fuori classe, tra virgolette, sì, per quello che può offrire in questo momento il calcio italiano, dovendo spendere quei soldi, io andrei su Rissé, che è un portiere che è vero che ha solo un anno ad altissimi livelli in Ligue 1,
0: sì,
9: però viene dal movimento francese, che in questo momento è, diciamo, forse il miglior movimento in assoluto per quello che riguarda la produzione di calciatori. È un portiere moderno a tutti gli effetti, che usa benissimo i piedi in prima impostazione, che è quello che cerca anche Spalletti, ma che oggi cercano un po' tutti gli allenatori. Copre molta porta, è 1,93 m, quindi diciamo anche da questo punto di vista guadagneremo molto, che è uno dei difetti, se vogliamo, strutturali anche di Di Gregorio, oltre, diciamo, ad alcune esitazioni, e anche proprio fisico. Quindi secondo me avere un portiere sopra l'1,90 è sempre un vantaggio, a maggior ragione nel calcio moderno. E quindi io andrei su Rissé se proprio dobbiamo decidere di fare un investimento, diciamo, a lunga gittata. E però ecco, a questo punto sentivo delle analisi anche da parte tua poc'anzi, e sono d'accordo. Se si trattava di investimento di questa portata, era giusto farlo prima, perché ridursi poi, ecco, al 13-14 di agosto a dover fare un esborso di magari 30 milioni, 40 milioni su un portiere, quando avresti potuto farlo teoricamente settimane fa, non so che senso abbia. E più che altro mi lascia anche delle perplessità sulla convinzione di Massara, di Carnevali e compagnia sulla bontà dell'operazione.
0: Trubin,
9: quindi io vedo molta confusione. Trubin è un portiere che all'epoca fu anche molto vicino all'Inter nel pre-Sommer.
0: Sì, sì.
9: Sì, è un bel portiere. Da quello che so, la sua esperienza negativa a Lisbona è legata a questioni, diciamo, non meramente tecniche, non soltanto tecniche. E, ciò detto, in Portogallo, da quello che sono riuscito, insomma, a carpire, leggendo anche un po' la stampa locale, le richieste del Benfica ufficialmente erano intorno ai 20 milioni. La stampa italiana parla di 40, è chiaro che c'è una bella differenza.
0: Assolutamente.
9: A 20 milioni secondo me potrebbe essere un'operazione interessante, perché l'età è buona, il profilo è buono. A 40 chiaramente no, perché a 40 si può secondo me ambire a profili diversi. Io ho l'impressione che quel tentativo per Svilar era stato fatto con consapevolezza del fatto che la Roma avesse bisogno di cedere, con un tesoretto che era stato probabilmente destinato al ruolo di portiere. Dopodiché è andato, diciamo, a vuoto quel tentativo, quei soldi lì, questa è una mia interpretazione, sono finiti, diciamo, nello sfizio alla Ibegovic e hanno poi costretto, diciamo, una rivisitazione dei piani mercato. E oggi credo che quel tipo di cifre per il portiere, a meno di un'apertura dei cordoni della borsa improvvisa, magari da parte della proprietà, che non escludo a questo punto, diventa difficile da immaginare. Quindi temo che si andrà su una soluzione, diciamo, ponte, con l'idea poi di fare un investimento magari più grande l'anno prossimo.
0: Veniamo alle cose invece buone. Lukumi secondo me è un gran colpo della Juve, Fabio. Poi a 20 milioni più 5 di bonus è un tassello fondamentale per la difesa. Certamente qualcuno dice non era forse la priorità, però anche lì dobbiamo ricordare che l'ha richiesto Spalletti.
9: Sì, sì, no, io non sono d'accordo. Ritengo che uno dei maggiori problemi in questo momento della Juve, parliamo di manovra e parliamo di un attimino, diciamo, di tattica e sviluppo calcistico, risiede proprio nell'inizio azione. E quindi è risaputo che l'anno scorso, tra i tanti difetti, i tanti problemi che questa squadra ha palesato, diciamo i più grandi sfoghi che abbiamo visto da bordo campo da parte di Spalletti erano proprio rivolti ai due centrali difensivi, che hanno una cronica difficoltà nella prima impostazione. Nel calcio moderno non avere qualità in impostazione diventa davvero iperlimitante. Ormai tutte le squadre vengono a prenderti alto, vengono a giocare sui tuoi difetti.
0: Già.
9: E quando hai due centrali che non sono a loro agio in impostazione, che non hanno la capacità di rompere le linee, sia in conduzione o con dei passaggi verticali in grado di, diciamo, saltare la prima linea di pressing, diventi una squadra vulnerabile, diventi una squadra che diventa, diciamo, molto facile da disinnescare Spalletti ne è ben consapevole. Bremer purtroppo, ahi noi, malgrado sia un eccellente marcatore da questo punto di vista, seppur brasiliano, ha dimostrato di avere dei limiti e non è mai cresciuto in questo senso. Kelly tecnicamente ha qualcosina in più, ma anche lui non sembra avere forse il coraggio, ecco, per prendersi dei rischi di questo genere. Lukumi è quel tipo di giocatore lì, è mancino innanzitutto, quindi si sposerebbe benissimo con Bremer, ha delle ottime capacità sia diciamo nel lavoro prettamente difensivo, quindi sull'uomo è rapido e veloce, può giocare anche con diversi metri di campo alle spalle, non a caso ha giocato sia con Thiago Motta, ma poi esatto, soprattutto con Italiano di recente, sì. E poi quando c'è da impostare, quando c'è da avere coraggio, portare palla, è perfettamente in grado di farlo, è anche diciamo molto bravo nel lancio lungo, quindi a superare anche la linea di centrocampo con rovesciamenti di fronte, andando a cercare gli esterni, quindi diciamo sono tutti a dei percentili ottimi da questo punto di vista, e credo che sia un'operazione intelligente, funzionale, sì, di quelle, sì, che la Juve deve fare, insomma, perché poi il budget è quello che è, c'è tantissimo da fare, abbiamo dei grossi problemi in uscita e lo sappiamo, e quindi diciamo che secondo me per quello che si poteva fare è stata fatta un'operazione intelligente. È vero che la scadenza al 2027 ha un po' agevolato,
0: sì,
9: l'operazione, però mi piace anche sentire da parte di un calciatore, ecco, una certa convinzione, bravo, ostinazione nel scegliere la Juventus, bravo, è stato così anche con Colomuani che, bravo, abbiamo strapagato, non nascondiamoci, però vederlo entrare in quello spogliatoio con quell'euforia, abbracciarsi con McKennie, con i compagni, vederlo visceralmente emozionato, ecco,
0: è tanta roba.
9: Nel rientrare alla Juventus, per me in questa anche fase storica rappresenta davvero tanto, quindi uscirei per un attimo dalla questione contabilità e guarderei un po' anche al lato diciamo emotivo, per cui sono due operazioni che mi convincono sotto entrambi i punti di vista.
0: L'altro aspetto, Fabio, l'hai toccato, ci ritorniamo, non si riesce a vendere nessuno, ma per vendere qualcuno servirebbe il Mau Gudini, per esempio Arthur, se vuoi per il tuo locale penso che ti potrebbe dare una mano importante, Arthur. E poi gli altri non se ne vanno, chi per l'ingaggio, chi perché non ha richieste, questo è un problema serio, Fabio, perché poi alla fine noi diciamo sì, ma però provateci voi a vendere dei giocatori che oggi non hanno richieste, e questo è un problema serio,
9: serissimo. Per quanto provo a dare a trasmettervi un pelo di ottimismo, credo che a partire da Ferragosto diciamo che il mercato entra in una fase nuova, lo sappiamo, perché poi negli ultimi anni, data anche la pochezza, ecco, del mercato italiano dal punto di vista delle risorse, sappiamo di dipendere diciamo direttamente e indirettamente anche dai mercati esteri, in particolare da quello inglese, ma anche da quello turco, che abbiamo visto insomma che potenza di fuoco sta esprimendo. Peraltro un calcio che io seguo con grande interesse da molti anni, che ritengo un calcio molto divertente anche con un ottimo livello, non soltanto legato alle spese recenti, ma proprio più in generale per agonismo, per cornice.
0: Tiferai per il Besiktas, Fabio? Frecciatina.
9: Non tiferò per il Besiktas, no. Ogni riferimento è
0: puramente casuale.
9: È assolutamente, ecco, certo, non casuale. No, no, ma ecco, questo per dire che dipendiamo molto chiaramente da un certo tipo di incastri, sia in uscita che in entrata, e la mia sensazione è che a partire diciamo da Ferragosto ci saranno sicuramente dei movimenti. Poi le condizioni delle varie operazioni saranno sicuramente magari più orientate a prestiti con diritto, che poi sappiamo che molte volte non si trasformano diciamo in cessioni vere e proprie, però in questo momento diciamo la situazione è talmente complessa che anche soltanto liberare degli slot,
0: no, è importantissimo,
9: alleggerire un po', esatto, il monte ingaggi, abbiamo visto come già per esempio far uscire Openda è risultato poi importante nel poter sbloccare Colomuani, e così immagino anche tante altre situazioni, il centrocampo che è un problema cronico e che secondo me va assolutamente risolto. So di un che sì per tornare al discorso fatto per Colomani e anche per Lucumi, qui anche Lucumi, che si fa rima, per cui esatto, non credo sia un caso.
0: No.
9: E anche lui sembra che stia semplicemente aspettando la Juve, abbia declinato qualsiasi altra Vero. Proposta ad oggi, il che è una buona notizia. Però ecco, fino a che non gli verrà fatto lo spazio fisico e salariale, diventa difficile. Vale anche per il terzino sinistro,
0: certo.
9: Oggi sentivo parlare di Raum, che è un ottimo profilo, anche lui in scadenza 2027, già nel giro della nazionale, un bel terzino sinistro, e penso che sia un ruolo nel quale la Juve dovrebbe assolutamente provare a fare qualcosa. Però ecco, è tutto un gioco di incastri che prevedo, ecco, possa,
0: speriamo
9: nei prossimi
0: Fabio.
9: Dieci giorni, cominciare ecco a muovere un po' le pedine.
0: Ti chiedo le ultime due cose, l'ultima è una curiosità personale. Allora, io sto dicendo da qualche giorno, l'ho scritto anche, che insomma dobbiamo essere consapevoli che la Juve probabilmente è in asse di partenza, non è tra le favorite per lottare per lo scudetto, anzi dovrà in qualche modo cercare di rientrare nelle prime quattro. Sono troppo pessimista o realista, Fabio?
9: No, è assolutamente la nostra condizione attuale, non bisogna nascondersi. Ciò detto, non bisogna partire dimessi.
0: Bravo.
9: Che è un po' un errore che ho visto fare negli ultimi anni, fin troppo, cioè abituarsi alla mediocrità. La Juve non è permesso e non deve essere permesso. Poi è chiaro, un sano realismo che non vuol dire mettere l'asticella al quarto posto, perché diventa molto pericoloso, l'abbiamo visto l'anno scorso. L'asticella deve essere sempre lì in cima, dopodiché se non ci riesci, alla peggio arrivi quarto. Se cominciamo ad accettare l'idea che una società come la Juventus possa posizionare l'asticella al quarto posto, e allora diventa molto grave. È chiaro che il mercato ancora non è finito,
0: certo.
9: Quindi anche lì dare dei giudizi definitivi è prematuro, proprio per i motivi che ho appena elencato. Cioè, secondo me nei prossimi 15 giorni ne vedremo delle belle, sia in entrata che in uscita. Io sono convinto che ci saranno almeno altre tre operazioni in entrata per la Juve, ne sono fermamente convinto. Arriverà qualcosa a centrocampo, arriverà un terzino, arriverà probabilmente anche una punta di peso, quella famosa punta di peso che tanto è stata reclamata.
0: Se David esce, caro Fabio.
9: Però esatto, c'è un gioco di incastri che penso che poi di riffa di raffa, la dirigenza, che
0: Speriamo.
9: Secondo me tutto sommato si sta
0: sì.
9: muovendo bene, al di là del discorso portiere,
0: anche secondo me,
9: riuscirà poi a trovare una soluzione. A quel punto tireremo le somme e nonostante ciò sappiamo che non sarà sufficiente, perché poi tra la carta e il campo
0: esatto.
9: ce ne passa sempre tanto, e speriamo di ritrovare una certa amalgama. Io ho molta fiducia in Spalletti, che l'anno scorso
0: Anch'io.
9: Non credo abbia avuto le condizioni ideali per poter esprimere tutto il suo livello e le sue competenze.
0: Fabio, la curiosità è: che si fa a Ferragosto in Brasile?
9: Non esiste il Ferragosto.
0: Appunto, infatti, non esiste, vero? Perché comunque
9: è una ricorrenza, è una festività del tutto italiana, in verità. Per
0: esatto,
9: cui,
0: sì.
9: Qui il 15 di agosto è un giorno come un altro, però in compenso ti dico che
0: sì.
9: qui alla Real da Giuda, dove vivo,
0: sì.
9: oggi è la festa della Santa, della Nossa Signora da Giuda, che è la Madonna locale. Ecco.
0: Sì, quindi...
9: Questa è una cittadina che è molto particolare anche da questo punto di vista, perché è nata sotto un miracolo.
0: Ah.
9: E c'è tutta una storia che poi ti racconterò.
0: Molto bella, molto
9: e
0: bella.
9: Fatto sta che la ricorrenza patronale cade oggi, quindi tra oggi e domani molta festa per cambiare. E qui è festa sempre.
0: Bella. E quanti gradi sono?
9: Ferragosto.
0: Quanti gradi sono lì?
9: No, e qui è inverno, per cui oggi abbiamo 25 gradi. 26,
0: che meraviglia!
9: La massima, è il nostro inverno.
0: Inverno sì. 26 gradi è uno spettacolo, Fabio. Veniamo tutti da te sì. per festeggiare l'Europa League.
9: Quando volete, a disposizione.
0: Fabio, grazie di cuore, uno dei nostri top player. Ciao, Fabio.
9: Grazie a voi. Ciao, Fabio.
0: Che bella chiacchierata. Intanto invito Federico Rossi andarsi a leggere l'ultimo messaggio che è arrivato. Stiamo creando dei mossi, a me dispiace Andrea da Torino, mi dispiace, non è colpa nostra, quella soprattutto non è colpa nostra, perché hai letto cosa ha scritto Andrea, te lo leggo io: ho il nome del nuovo portiere, Fabio Tozzi, Tozzi Fabio, Fabio Tozzi, Tozzi Fabio. Vabbè ragazzi, voi capite che la mattina a TMV Radio è difficile in questo periodo,
10: Fabio.
0: Non c'è questa grandissima interazione come c'è con voi qua, e quindi ci dobbiamo inventare qualcosa. No, vabbè, a parte questo, c'è una domanda che mi fa l'amico Vito da Pisa, la quale io onestamente dice che anche gli altri non ti hanno saputo rispondere, neppure io. Cioè, fondamentalmente lui dice: ma non è che Spalletti come vicario è stato a Empoli, ha avuto delle informazioni, per cui non lo so, Vito. Sicuramente è una domanda molto interessante. Io non credo, anche perché vicario a Empoli ormai si parla di 3 anni fa, poi quale tipo di informazioni potrebbe aver avuto? Io questo non credo, forse lui ha in mente un altro tipo di portiere, però poi di necessità bisogna fare virtù. Concordo con quanto detto dal nostro caro Fabio, cioè io ad oggi questo è il portiere che mi andrei a prendere per poi intervenire pesantemente l'anno prossimo. Dopodiché è anche vero che se un allenatore non si fida poi di un ruolo strategico come quello del portiere, e allora magari guardiamo altrove. Però una cosa aggiungo, perché stavo vedendo, state scrivendo anche di alcuni nomi, tipo che onestamente ci scrive Vittorio, il portiere del Losanna. Ragazzi, allora cerchiamo di mettere un punto anche su questo. A noi non serve il portiere del Losanna, noi servono portieri che ci diano un minimo di garanzie. Quindi portieri che vengono a campionati minori, anche no, l'abbiamo già preso uno, onestamente. Che veniva dall'Italia, ma dal Monza. Perciò io credo lì, caro Vittorio, che noi dobbiamo veramente andare su un minimo di certezze, altrimenti realmente ci teniamo i nostri. Devo puntualizzare una cosa e chiamo in causa l'amico Paolo da Ferrara, perché sono arrivati dei messaggi rispetto al messaggio che lui ha mandato. Allora, cerchiamo di non dire situazioni come ha detto Paolo, che censuro, ha detto il portiere giapponese nero, non c'è bisogno di nero, è il portiere giapponese, punto. Quindi usciamo anche da queste cose, per favore, se no veramente ci dobbiamo mettere ad ascoltare ogni singolo messaggio. Se non possiamo fidarci di voi, lo dico sempre, non ha detto niente di grave, perché non è che ha utilizzato altri appellativi, però sappiate sempre che magari ci sono persino anche persone giustamente anche più sensibili su queste cose, quindi non c'è bisogno di andare a puntualizzare il colore della pelle nostro. Quindi siamo tutti uguali, per cui ci mancherebbe altro. Perciò, siccome sono arrivati dei messaggi di lamentela su questo, quindi Paolo, la prossima volta fai più attenzione. Sentiamo un vocale adesso.
10: Ciao Ale, Ivan da Ravenna. Il problema è proprio lì, il problema è che il centrocampo che ci ha portato ad essere, tra virgolette, passami il termine, un po' mediocri,
0: no,
10: è quello che viene confermato. Se Locatelli ha un'offerta, Locatelli va via, perché se noi non rinnoviamo i titolari, noi continuiamo a puntare il dito contro Arthur, Cop Miners e Arthur, ma Arthur e Douglas Lewis non gli hai mai dato continuità. A Cop Miner ce l'hai fatto fare 1000 ruoli, mentre quelli che hanno sempre fatto il loro ruolo sono sempre lì. Sono quelli che devono essere cambiati se vogliamo svoltare il centrocampo, non
0: sì,
10: quelli che non hanno avuto le chance.
0: Attenzione,
10: o quelli che hanno fatto
0: 1000 ruoli. Però ti fermo su
10: un
0: aspetto, amico mio. Attenzione, non mettiamo però a paragone Arthur con Locatelli, per favore, perché e nemmeno con Miners. Perché Kumainez ha fatto 1000 ruoli, perché ha voluto fare 1000 ruoli, perché il centrocampista non lo doveva più fare, perché davanti non ci voleva giocare, perché il trequartista non lo poteva fare, perché non si sente più, poi voleva fare difensore. Attenzione, sono d'accordo con la prima parte del tuo messaggio, cioè noi dovremmo cambiare determinati giocatori che alla Juve hanno finito il ciclo. Sono stra d'accordo su questo, però non mettiamo nello stesso calderone Arthur con Locatelli, perché Arthur deve prendere la sua valigetta e tornarsi da dove è venuto, ma con tutto il rispetto. Kumainez, se riusciamo a darlo anche in prestito alla Roma, io lo do anche in prestito alla Roma, perché sono giocatori che chi per un motivo, chi per un altro, hanno dimostrato di non poter vestire la maglia bianconera. Questo ci tengo a sottolinearlo, perché il tanto bistrattato Locatelli, e hai ragione, l'amico Ivan da Ravenna, mi sembra perfettamente ragione, anch'io sogno il giorno in cui Locatelli possa diventare la prima delle riserve e non più il titolare, addirittura capitano. Però non mischiamo le situazioni, perché ci sono giocatori che veramente la Juventus neppure con il cannocchiale la possono vedere. Grazie Ivan. Pausa, torniamo tra pochissimo. Nel frattempo ha scritto Marangio, voglio andare a vedere quale grande idea ha tirato fuori Marangio, anzi quale grande notizia. A tra poco.
5: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
11: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
13: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, intanto ci tengo perché l'amico Paolo Ferrara ha subito scritto, tra l'altro Paolo è uno dei nostri zoccolo, lui dice non volevo, è venuta fuori così, ci mancherebbe altro Paolo, però è giusto sottolinearlo perché poi sai, sei in un momento in cui bisogna stare attenti ad ogni tipo di parola che si dice, non in questo caso perché ripeto, Paolo ha subito scritto, quindi però ci tenevo a dirlo, grazie Paolo. Guarda, molto interessante il messaggio che ci manda l'amico Fred. Che Fred dice, e ha ragione, perché ogni tanto bisogna anche immedesimarsi negli altri. Scrive Fred: non oso immaginare lo stato d'animo di Gregorio e anche di Perin, che non è favorito dal mister come primo portiere, quindi sarà brutto per loro essere messi in discussione a pochi giorni del campionato. Grave errore della società, il portiere titolare deve essere già in ritiro. Fred, condivido ogni virgola di questo tuo messaggio, molto interessante. Sicuramente lo stato d'animo e di Gregorio e di Perin non sarà dei migliori, con una differenza, che Perin nasce comunque come secondo portiere della Juventus. Dopodiché un conto è fare, con tutto il rispetto dico sempre, un conto è fare il secondo a Szczęsny, un conto è fare il secondo a Buffon, un conto è fare il secondo a Di Gregorio, perché io Mattia Perin non mi sento assolutamente inferiore oggi a Di Gregorio, e per me non lo è neppure. C'è però l'altro aspetto, quello dell'allenatore che dice sì, Perin mi sta bene, fai il secondo, non mi sta bene se fai il primo, che è una scelta legittima dell'allenatore, ma dov'è che ha ancora di più ragione Fred? Cioè sull'errore che è stato fatto, ma lo abbiamo detto, io ho piena fiducia, gli do la sufficienza, anzi anche più della sufficienza a Massara e Carnevali, ma gli abbasso un po' il voto sulla questione portiere, perché il portiere deve essere già con la Juventus, proprio anche per non alimentare questi mal di pancia, perché uno lo hai perso, cioè Di Gregorio, e mi verrebbe da dire un po' si è perso anche da solo, perché le opportunità le ha avute anche in questo precampionato e abbiamo visto soprattutto contro l'Inter. Ma l'altro, che sono sicuro giocherà e farà una grandissima prestazione a Frosinone, perché poi Mattia è uno che alla Juve ci tiene, è uno juventino, però sa che comunque andrà a fare probabilmente il secondo ad un altro portiere magari a suo livello. Le gerarchie dei portieri oggi, come anche prima, ma oggi alla Juventus devono essere chiare, il che non vuol dire che siamo tornati al Zoff Bodini, che il povero Bodini faceva una partita se lo faceva, oppure prima c'era anche Alessandrelli, insomma questi portieri mitici per noi degli anni 70, perché stavano panchina e non giocavano praticamente, cioè il secondo portiere era realmente il secondo portiere. Oggi no, oggi il calcio è cambiato tantissimo anche nel ruolo del portiere. Ci sono 40 partite, 3 competizioni, e allora il secondo portiere non è più quello che scalda soltanto la panchina. Se vedete oggi c'è complessivamente tra le grandissime squadre, tra le grandi squadre, c'è un'anomalia che è la Roma, perché la Roma ha Svilar e poi il secondo portiere che è Gollini, che non gioca mai, nemmeno in Europa League, nemmeno nell'amichevoli, nemmeno in Coppa Italia, gioca sempre Svilar. Poi più o meno le altre anche durante il campionato alternano. Quindi vuol dire che il secondo portiere quelle sue 10, 12, 15 partite in una stagione se le fa. Dove voglio arrivare? Il secondo portiere non deve essere un divano e neppure una sedia. Deve essere un portiere affidabilissimo. Ma la gerarchia deve essere primo portiere, quindi più forte del secondo. Noi siamo arrivati al paradosso da 3 anni, perché questo che sta per iniziare, che abbiamo 2 portieri pari livello, e non va bene. Non va bene.

0: permetto di far seconda a Di Gregorio, per quanto siano amici, per quanto possano andare a cena insieme, per quanto possono fare tutto quello che gli pare, ma sono dei professionisti. E allora io mi domando, Perini, ma io devo stare in panchina a Di Gregorio? Non glielo faccio, cioè lo faccio ma mi gira le scatole. E ha ragione, anche se anche nell'eventuale operazione che portava Suzuki, perché secondo me il livello dei portieri poi alla fine è simile. Uguale si può dire per Vicario. Quindi la scelta che farà la Juventus sarà una scelta non di un portiere top, top, top, top. Però lì ci deve essere anche l'imprimatur dell'allenatore, che comunque il portiere che arriverà, Mister X, perché veramente non so che nome farvi in questo momento, deve essere titolare. Deve essere il titolare. Noi ragazzi l'altro anno siamo arrivati al momento in cui veramente non sapevamo, quando andavi a stirare la formazione, chi era il portiere. E anzi, su quello Spalletti è stato anche troppo paziente, perché ci fossi stato io, fortunatamente non ci sono, non ci sarò mai sulla panchina, dopo due o tre partite io la scelta l'avrei già fatta, avrei tolto Di Gregorio e avrei dato fiducia a Perin. Poi però anche Perin ha fatto le sue, perché tutti i portieri sbagliano, e allora a quel punto rimiscolo le carte. No, no, onestamente no, questo veramente non è da Juve. Poi sul portiere, ragazzi, io ci divento matto. Sul portiere era uno dei nostri punti di riferimento, il portiere. Vai Rossi, Rossi si è innamorato, innamoratissimo di Fabio, Fabio è top player.
1: Ciao Alessandro, Salvatore da Matera.
0: Ciao Salvatore.
1: Secondo me, guarda, come diceva anche l'altro ascoltatore, noi come Juventus stiamo pensando a ruoli sì importanti, la difesa, che non è poi così male, l'attacco non è poi così male. A noi il problema è il centrocampo. A me dispiace che la nostra dirigenza, sono tre dirigenze diverse che si sono succedute negli ultimi tempi, non abbia ancora capito che il centrocampo è di scarso valore. Questa è la verità. Cioè qui si tenta di comprare chiunque, ma non si pensa al nostro centrocampo. Non si pensa
0: allora
1: al centrocampo.
0: Non so veramente più, cioè, avete ragione, fate benissimo a mandare questi messaggi, vi ringrazio tanto, buon Ferragosto a due amici come Andrea e Barbara, un abbraccione caro. Ragazzi, io l'ha detto prima anche Fabio, quindi ve l'ha raccontato anche lui, è vero, qualcosa la Juve secondo me farà a centrocampo, penso che sia, alla fine lo porteremo a casa. Dopodiché ci vogliono almeno un paio di sessioni di mercato, e penso anche a quella invernale, per ricostruire un centrocampo che abbiamo provato a ricostruire, perché io dimentico anche Thuram, mi è arrivato anche Thuram, Luiz, Thuram, Kuhn-Meiners, li ha portati tutto lo stesso direttore sportivo. L'ha fatto, l'ha portato tutti e tre lui. Luiz, contro il parere dell'allenatore, ma ci sta, Thuram, e secondo me di Thuram possiamo essere soddisfatti, e Kuhn-Meiners. Questo deve essere il centrocampo ricostruito. Stiamo parlando di 2 anni fa, amici miei, Stiamo parlando di 2 anni fa, con 56 più 25 più 50, cioè il centrocampo della Juve che noi adesso vogliamo prendere e mettere in un angolo, sono 56 più 50, quanto fa Rossi? 106, 116, 126, quanto fa? Io sapete, amati, non ci capisco niente, più 106 più 25 fa meno 130 milioni. Noi per fare il centrocampo, il signor Giuntoli ha speso 130 milioni. No, 10 anni fa, 2 anni fa. Quindi io sono d'accordo con tutti voi, con l'amico da Bordeaux prima, con questo messaggio adesso, sono stra d'accordo, come sfondate una porta aperta. Ma 2 anni fa sono stati spesi 130 milioni. Per giocatori che hanno reso? No. Per giocatori che oggi noi vorremmo tenere, forse 1 su 3. Thuram, che poi Thuram fermato dagli infortuni, fermato da un po' di situazioni, però non ha reso per quello che immaginavamo. Noi 2 anni fa, più o meno di questi tempi, immaginavamo di aver risolto tutti i problemi del centrocampo e immaginavamo lo schieramento del centrocampo a 2 con Luiz, Thuram. Ve lo ricordate, vero? Eravamo tutti felici, io per primo, cioè, mamma mia, oh, ragazzi, che centrocampo abbiamo costruito, Luiz, un fenomeno, Thuram, lo vuole tutta Europa,

0: e l'abbiamo preso noi. Mamma mia, se prendiamo anche Kuhn Meinertz, abbiamo risolto i problemi del centrocampo per 20 anni. Nemmeno per un anno abbiamo risolto, perché Luiz, ora io faccio anche questo tipo di ragionamento e ogni tanto mi voglio mettere anche nei panni di Spalletti, che ripeto ha delle colpe enormi per non averci portato in Champions, perché le partite le prepara lui. Però voi pensate oggi Spalletti cosa sta facendo? Cioè Spalletti dice, e ci ha detto e ci ha fatto capire, che Douglas Luiz lo vuole provare a ricostruire, un giocatore che hanno bocciato Thiago Motta e che ha bocciato Tudor. Tudor nemmeno ha voluto vedere come è arrivato, via, ciò, passa via, mamma mia, via. E Motta, che già aveva cominciato a litigare con Giuntoli per la questione di Luiz. Però Spalletti dice, oh, io di necessità devo far virtù, provo a ricostruirlo. E poi vi dice anche un'altra cosa Spalletti, della quale io sarei felicissimo se gli riuscisse, punto anche su Milik. Cioè io ogni tanto nei panni mi ci metto di questo allenatore che aspetta ancora un attaccante e ti dice, ma proviamo magari a ricostruire la gamba di Milik, che sarà la persona più difficile del mondo. Da quell'altra parte ti dice, certo vorrei un altro tipo di centrocampo, magari arriverà che sì, ma siccome non ho la possibilità di cambiarlo tutto, come dice l'amico Francesco da Bordeaux, come diceva l'amico prima nel messaggio, come sostiene Santarelli, come sostiene Zuliani, Paolino, perché su questo siamo tutti d'accordo, però sappiamo che 2 anni fa sono stati spesi 130 milioni. In più c'è i Locatelli e sappiamo quello che viene detto e cosa pensa l'opinione pubblica di Locatelli in questo momento, però gli batto sempre le mani in campo a Locatelli perché dà tutto quello che ha. In più c'è ritornato pure Arthur per la 174esima volta, dice un amico, non è che lo rinnovano per l'anno prossimo, no guarda tranquillo, piuttosto se lo tengono e l'anno prossimo si festeggia perché scadrà questo contratto. Oggettivamente su Arthur non ha colpa né Giuntoli né Comolli. C'è McKennie, che poi io ogni volta che lo vedo McKennie lo abbraccerei onestamente per quello che dà la Juve, anche per il suo modo di vivere la vita. C'è quel video lui che balla Billie Jean sull'aereo, che è qualcosa di straordinario, straordinario, perché McKennie è veramente un giocatore che in questa Juventus dà anche un minimo di quel sorriso che ogni tanto serve. Però anche McKennie è uno che nel nostro centrocampo di sogni forse non ce lo metteremo, però questi siamo ragazzi, questi siamo. E appena 2 anni fa 130 milioni. Quindi dobbiamo dare, anche se la pazienza non ce l'abbiamo, e avete ragione, però dobbiamo dare il tempo a Carnevali e Massara di rismontare un'altra volta, e magari se Luiz quest'anno fa una grande stagione lo puoi vendere. Comunque io ormai su Luiz un po' le speranze le ho perse. Poi lo dico che è un grandissimo giocatore, che ha dei piedi che cantano, però ha anche tanti altri difetti. Quindi magari se nel centrocampo dei sogni lui non ce lo mettiamo, ma riusciamo a valorizzarlo e a monetizzare, allora intanto puoi andare a prendere un giocatore sicuramente superiore. Così come un domani Locatelli, che rimane alla Juve ma è la prima riserva, come era nelle intenzioni di Giuntoli quando prende Luiz, Kuhn Meinertz e Thuram. E però ci ritroviamo ancora una volta a avere titolari Locatelli, avere titolare Douglas Luiz sperando che possa far meglio, avere titolare Thuram sperando che stia bene, McKennie sperando che continui in questa scia positiva degli ultimi anni. Ci abbiamo ancora Miretti che non si riesce a piazzare, però avete ragione ragazzi, vi capisco. Magari riuscissimo a resettarlo tutto il centrocampo. Prego.
1: Controtendenza, non sono per la crocifissione di Gregorio, è un portiere sicuramente molto molto molto mediocre, ma rispetto alla squadra, se la squadra è forte, la difesa è forte, esalta anche il portiere che trova stimoli, autostima per crescere, ma con la squadra che abbiamo è difficile valorizzare chiunque. E ad ogni modo non è con i portieri che si vincono i campionati o le coppe. Ricordo errori drammatici di Zoff, così come ricordo campionati straordinari di Bodini, che non era eccelso, ma c'erano delle squadre fantastiche davanti. Quindi noi dobbiamo recuperare un concetto di squadra che abbiamo perso da troppo, troppo tempo. Fino alla fine, Michele da Torino.
0: Allora Michele, bellissimo messaggio il tuo, costruito bene, con concetti che in parte condivido, in parte no, ma mi piace molto perché ci possiamo confrontare su questo. L'ultima parte la sottolineo, perché hai perfettamente ragione. Dobbiamo ritrovare un concetto di squadra. Francesco, vero, era l'amico Francesco. Hai straragione, Francesco. Noi dobbiamo ripartire proprio dal concetto di squadra che è venuto a mancare da anni. Ma d'altra parte anche lì il concetto e l'identità hanno provato ad abbatterlo. Però è vero, Francesco, è verissimo. Sulla questione portiere mi trovi un po' in disaccordo, nel senso che è normale che se tu davanti a Cristiano Ronaldo un gol lo prendi, ma un gol lo fai, lo sai, partiamo quantomeno da 1-1. E mi trovi un po' meno d'accordo anche sul fatto che il portiere non riesce a valorizzarsi perché non ha una difesa forte davanti a una squadra forte. Sai perché non sono molto d'accordo, amico mio, fratello mio bianconero? Perché il signor Di Gregori a Monza non aveva una grande squadra davanti, era il Monza, eppure lì si esaltava. Quindi su questo bellissimo dibattito si potrebbe aprire, magari lo riapriamo, però io credo che il grande portiere sia un grande portiere a prescindere. Falcone è un grande portiere, sembra, nel Lecce, e nel Lecce non è che c'ha tutti questi difensori davanti. Caprile è un buon portiere a Cagliari, e nel Cagliari non è che c'ha tutti questi grandissimi giocatori davanti. Provedel è un buonissimo portiere, eppure a difesa della Lazio, è vero, aveva Gila, Gila e Romagnoli, però comunque è un signor portiere a prescindere. Diciamo che a Di Gregorio forse è mancato la possibilità, e qui posso essere d'accordo, di crescere all'ombra di un portiere che sapesse anche indicargli come gestire determinate pressioni che hai alla Juventus. Poi hai ragione te quando dici che se tu hai una squadra che gira a mille, il portiere può anche fare due o tre cavolate durante l'anno e magari lo scudetto lo vinci lo stesso. Vero, verissimo. Però l'assunto è anche che noi quel tipo di squadra completa non ce l'abbiamo. Se mi ci metti un portiere che ogni volta che tira ti tremano le gambe a noi e a lui, diventa difficile, eh? Diventa difficile, diventa veramente difficile. Il portiere della Juventus è sicuramente un ruolo molto delicato, molto delicato, che non puoi affidare ad un portiere normale, secondo me. Non lo puoi affidare ad un portiere. Il portiere non è, ti può fare la grande partita una volta. Anche Di Gregorio ha fatto una strapartita, ve la ricordate, con Real Madrid, prese gol e poi cominciò a esaltarsi, ma è una volta. Il portiere della Juve ti deve dare continuità. Un portiere forte ti porta i punti nella stagione, ragazzi. La Roma, oltre al suicidio nostro, era Michele l'amico, no Francesco, il suicidio nostro, ok, ma Svilar ha portato una marea di punti alla Roma. Se no, ragazzi, andiamo a non raccontarci quello che è stato. Andate a fare i conti di quante volte la Roma ha vinto magari 1-0 con le parate di Svilar. Poi, per carità, anche lui ha avuto una flessione nella stagione, perché poi è normale, il portiere che prende Magol non esiste. Però in tante situazioni è stato Svilar contro tutti, come quando non avevamo Szczęsny, come quando avevamo Zoff, ma insomma quando avevamo Buffon. Poi Buffon, anche quello che nella famosa partita con il Lecce sbaglia, il Lecce pareggia e noi rischiamo di perdere lo scudetto, che poi vinciamo lo stesso, ma è l'episodio che è lo stesso episodio che magari il portiere di seconda fascia riesce in quella partita, perché anche Di Gregorio l'anno scorso, non questo, quello precedente, ha fatto le sue partite, banalmente quella di Venezia. La partita di Venezia lui fa quella famosa parata sul tiro, non ricordo di chi, che ci salva probabilmente la Champions, ma è l'episodio. A noi serve un portiere che ci dia continuità, ragazzi, per cui non sottovalutiamo il ruolo del portiere, non sottovalutiamolo mai, perché se no si potrebbe giocare senza portiere. Perché le squadre comunque fanno investimenti su portieri forti? Se no basterebbe un portiere che ha due gambe, due braccia, una testa, si muove più o meno. Eh no, ragazzi, il portiere conta. portiere conta, secondo me il portiere conta quanto un attaccante. Certo, l'attaccante fa 20 gol, ti dà già un altro quasi un altro gusto rispetto al portiere che ti fa due o tre parate, però sono due ruoli fondamentali. Prego.
2: Alessandro, buonasera. Fabrizio di Castellammare di Stabia. Ascolta, volevo fare una domanda. Visto e considerato che ormai il capitolo portiere è un terno all'otto o giù di lì, la mia domanda si riferiva all'attaccante. Visto che il povero Spalletti sta chiedendo ormai da due sessioni di mercato un attaccante forte fisicamente che sappia tenere palla e far salire la squadra, viste le difficoltà che riusciamo ad incontrare, ma sarebbe veramente una cosa disdicevole poter aggregare Dormisi in prima squadra? Io, per quel poco che ho potuto notare, mi sembra un profilo veramente interessante e volevo sapere tu cosa ne pensassi. Fino alla fine.
0: Ciao caro. Allora, intanto saluto Fabrizio, che giustamente dice: ho acceso solo ora, ma ho visto dov'è Fabrizio, e è già un miracolo che tu ci dedichi un po' della tua attenzione, caro Fabrizio. Dice: ma chi mettiamo in porta? Con Miners? Quasi, Fabrizio, quasi siamo lì, magari abbiamo creato un portiere, non lo sappiamo, però ti dico, Fabrizio, che domani arriva Lukumi. Allora, interessante anche questo messaggio, così come tutti, veramente. Io lo aggregherei anche Dormisi, che anche secondo me è un giocatore interessante, però deve essere quel qualcosa in più, cioè non deve essere, secondo me, ragazzi, poi magari mi sbaglio, il giocatore che proviamo, poi magari lo buttiamo in campo determinate partite. È ancora troppo presto. Il profilo è interessante sicuramente, però credo che anche lo stesso Spalletti ha bisogno di altro. Ragazzi, noi il giovane ce l'abbiamo, Ekator. Noi la scommessa, forse nemmeno scommessa, noi l'investimento sul giovane l'abbiamo fatto. Però anche qua devo dire una cosa, perché poi giustamente voi dite: sì, Mekator, perché l'abbiamo preso? L'abbiamo preso perché è un giovane italiano, è interessante. Però ci rendiamo conto che la Juve ha bisogno di altro. Poi su Dormisi sono stra d'accordo con te, Dormisi sembra un profilo interessante. No, 60 milioni per Reinders, amico, non c'erano. Amico mio, non c'erano. Poi, per quanto mi riguarda, con Reinders sfondi una porta aperta per uno dei centrocampisti più forti in assoluto, ma mi ha deluso la sua scelta, perché è vero che lo ricoprono d'oro, va in Qatar, mi sembra, dove va. Cioè, giocatore come Reinders che decide di appendere lo scarpino al chiodo a 23-24 anni, però purtroppo non c'erano. Dai, ultimo vocale e poi ci salutiamo, ragazzi.
3: Ciao Alessandro, salvo da Roma. Una considerazione sulla base anche della tua introduzione. In questo momento credo che l'opportunità vicario potrebbe essere, se non l'unica, la migliore possibile. E mi spiego. Se noi guardiamo in un'ottica di 2 anni, quindi prendere in prestito per poi decidere il prossimo anno, noi dobbiamo anche tenere conto che i portieri, volenti o nolenti, li dobbiamo cambiare entrambi.
0: No, però l'avevamo già sentito questo messaggio, mi ricordo adesso, sì, l'avevo anche risposto all'amico, credo, era molto interessante il messaggio. Dai, mandiamone un altro.
4: I motivi sono due: Frattesi è nato nella Lazio. Secondo, l'Inter si è riservata il 50% nell'eventuale vendita.
0: Sì, che però
4: alla fine arrivano ai 20-25 milioni
0: che però
4: lo vuole vendere a chiunque.
0: Hai ragione, che però nel diritto di riscatto, se la Lazio poi non lo riscatta, quel ragionamento finisce lì. Allora, non leggo il messaggio, Carla, ma ti rispondo, questa riflessione l'abbiamo fatta anche noi, però ti rispondo in maniera criptica, perché insomma la radio deve rimanere aperta, ovviamente, però questa riflessione credo che l'abbiamo fatta tutti. Va bene, poi un giorno vi dirà Rossi ride, perché anche Rossi la pensa come me. Guarda, è stata una delle prime cose che abbiamo pensato io e Vincenzo. Va bene, allora ragazzi, anzi, va bene, no, va bene non lo posso dire io, non lo posso dire io, va bene, perché c'è un va bene migliore, se adesso tu lo trovi, vai.
5: Va bene, va bene. Allora,
0: grande Marco, no. Grande Marco. Allora ragazzi, Domani è Ferragosto, vi auguro un meraviglioso Ferragosto per chi è fuori, per chi è a casa, per chi insomma non se la passa benissimo, glielo auguro ancora più bello e li abbraccio ancora di più. Poi c'è domenica, dal lunedì si ritorna a pieno organico, quindi torna il grande Claudione Zuliani, ci saremo tutti, addirittura poi dalla settimana successiva c'è anche...
6: Tossi Fabio.
0: No, Tozzi Fabio no. Tozzi Fabio credo che non lo prendiamo. Poi hai visto mai, però d'occhio e croce no. Ma invece torna maledetto Rossi. Invece tornerà appunto anche
6: Leonardo Tozzi.
0: No, nemmeno Leonardo Tozzi. Non c'è nemmeno lui, non c'è nemmeno lui. Tornerà invece anche la nostra rassegna stampa. Poi senza senza svelare niente, ci sarà anche qualche novità di palinsesto dal 31 agosto, ma non ve la dico perché se no che novità è. Sono sicuro però che vi piacerà, eh? Sono sicuro che vi piacerà e quindi dal 31 agosto, quando ormai la stagione ricomincerà al 100%, scoprirete, lo dirà ovviamente il direttore, che ci sarà una novità di palinsesto. Per quanto ci riguarda ci ritroviamo lunedì alle 18, però aspetta, chi c'è prima di noi dalle 16 alle 18? Chi c'è dalle 16 alle 18?
7: Ecco.
0: C'è lui che torna. Chi? Aiuto, no, Quintiliano. Ragazzi, veramente io vi dico, mi ha dato un messaggio a Quintiliano, addirittura ha detto, mi fanno la regia da Milano. Come da Milano? Dice no, pensava all'Inter. Era totalmente sconclusionato, un po' come quando dice il numero di telefono. Facciamo la chicchettina, ce l'hai sott'occhio la chicchettina, vai. Sì, una chicchettina che ci vuole.
8: 340-54-35-234.
0: Era più o meno in queste condizioni, forse si era appena svegliato. Però lunedì, quindi domani Ferragosto, passatelo nel miglior modo possibile ovunque voi siate. Poi domenica ci si riposa, dal lunedì non c'è più riposo, come diceva uno di quelli che ci ha portato tanti danni, cioè Tiago Motta, e domenica ripartirà anche colpo di tacco versione campione. Versione campionessa, vediamo anche Bernadette che ci ha accompagnato l'anno scorso. Rossi, ti sei sfogato? Bene, ragazzi, vi voglio veramente. Marangio tornerà, chissà quando. Vi voglio veramente bene, ragazzi. Grazie di cuore, grazie, grazie di cuore. A lunedì, fino alla fine, sempre.
9: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Paulo Sousa.
2: C'era un italiano, un portoghese. Il portoghese era Paulo Sousa. Per raccontare Paulo Sousa possiamo farci una domanda che vale come un manifesto. È possibile riuscire ad entrare in 2 anni nel cuore dei tifosi, diventare il fulcro del centrocampo? La risposta è sì. In 2 anni Paulo Sousa arriva alla Juve, si impone, diventò insostituibile, vinse la Champions e poi se ne andò in Germania e poi all'Inter. Lo vogliamo ricordare perché nel centrocampo della Juventus di Lippi scudettata, Paulo Sousa era qualcosa di più di un giocatore, era un'icona di come gestire il pallone. Fu un grande acquisto, diciamocelo, un acquisto da campione del mercato qual era Luciano Moggi. La Juventus lo aveva notato in Portogallo, dove il giocatore già mostrava le sue doti di giocatore non velocissimo, ma dai piedi fatati, una calamita e un destro meticoloso. Il suo ruolo era il metodista, metronomo, un pirlo, meno scudettato, ma con la stessa capacità di far girare la manovra. Meno classe dell'italiano, ma grande visione di gioco e grande carattere. Come Pirlo aveva una grande umanità, una grande voglia di emergere ed era ad esempio per il gruppo. Dopo anni di apprendistato in Portogallo in squadre minori, viene lanciato dal Benfica e deve il grande salto a Carlos Queiroz e Sven-Goran Eriksson, che lo lanciano a livello internazionale. Come detto, viene acquistato dalla Juventus di Lippi e grazie a lui Marcello Lippi trova l'uomo giusto per far girare il suo calcio. Paulo Sousa aveva alcune caratteristiche fondamentali, sapeva gestire bene il pallone e darlo a chi sapeva inserirsi e fare gol e a chi sapeva andare in gol. Sapeva anche recuperare palloni, ma Lippi gli diede paletta e cappellino e lo travestì da vigile per gestire il traffico del centrocampo bianconero. Le prestazioni di quel centrocampo nella stagione lippiana non le dimenticheremo facilmente. Gente con la bava alla bocca, caricata a mille, che non cedeva mai nemmeno di un millimetro. Prestazioni da grande squadra, fatte di cuore, di voglia, di determinazione, di carattere. Nella prima stagione Paulo Sousa colleziona 26 prestazioni determinanti in campionato che gli valgono la nomea di insostituibile o quasi. Nella seconda stagione ne colleziona 28 sempre in campionato e diventa determinante in Champions League, collezionando una prestazione di carattere, voglia e determinazione, coronando un'azione strepitosa con un gol. Il palmarès con la Juventus per lui ci dice Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League, con 79 partite all'attivo. I tifosi non l'hanno mai dimenticato e se potessero gli darebbero una stella.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Giulio Cesar. Giulio Cesar da Silva, noto solo come Giulio Cesar, è nato a Bauru l'8 marzo del 1963. Prima di intraprendere la carriera da calciatore professionista, svolse molti lavori come ad esempio manovale, lustrascarpe, rivenditore di orologi e lavamacchine. Si fece conoscere al grande pubblico con la maglia della Seleção ai mondiali messicani del 1986, attirando le attenzioni di molti club, tra cui il Montpellier, con cui giocò dal 1987 al 1990. Dopo qualche difficoltà in Francia, riesce a guadagnarsi le attenzioni della Juventus, che in quell'estate, dopo aver acquistato grandi nomi come Roberto Baggio, Hasler e Di Canio, per puntellare una difesa che pareva piuttosto fragile, scelse proprio Giulio Cesar. Il centrale brasiliano era dotato di un passo felpato, una buona leadership per comandare la difesa, visione di gioco, un discreto lancio lungo e un tiro pregevole. Da segnalare la sua prestazione in Coppa delle Coppe quando nella semifinale di ritorno contro il Barcellona bloccò tutti i loro attacchi e si procurò la punizione per l'1-0 di Baggio, che però non bastò alla Juventus per andare in finale. Con l'addio di Maifredi e l'arrivo di Giovanni Trapattoni cambiò il suo modo di giocare in una squadra meno votata all'attacco e più equilibrata. Giulio Cesar, affiancato da uno stopper puro come Carrera, diventò un libero molto elegante e con le sue prestazioni aiutò la vecchia signora ad arrivare seconda in campionato e a sfiorare un trionfo in Coppa Italia. Nella stagione 1992-93 i bianconeri vinsero la Coppa UEFA grazie anche ad una grandissima coppia difensiva formata proprio da Giulio Cesar e Kohler, sicuramente la più forte del campionato italiano.
2: In questa annata, però, il centrale brasiliano dovette superare un grave infortunio, come la frattura di una gamba che lo tenne fermo per ben 4 mesi. Nel 1994 Julio César venne ceduto al Borussia Dortmund. Il difensore della Seleção con la maglia bianconera collezionò 125 presenze e 6 reti. In carriera, inoltre, vestì le maglie del Guarani, Brest, Montpellier, Borussia Dortmund, Botafogo, Panathinaikos, Werder Brema e Rio Blanco. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha intrapreso la carriera di procuratore sportivo.
0: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Giampiero Combi. Giampiero Combi nacque a Torino il 20 novembre 1902 e nel corso della sua carriera vestirà esclusivamente la casacca della Juventus. Ha ricoperto il ruolo di portiere nonostante una statura non eccelsa, 171 cm, ed è stato uno dei pilastri della squadra che ha dominato per anni in Italia. Con i bianconeri ha vinto il campionato per ben 5 volte, nel 1926, nel 1931, nel 1932, nel 1933 e nel 1934, totalizzando 367 presenze. Come raccontato dal fratello Maurizio, al termine della stagione 1924-25, era stato tentato di lasciare per dedicarsi alla distilleria di liquori di famiglia. Alla fine ne parlò con la Juventus e decise di restare, divenendo professionista. Fu protagonista di una parata incredibile in un Juventus Bologna su Angelo Schiavio. Il giocatore felsineo con una finta indirizza la palla all'angolino alla sinistra di Combi, che intuisce il tiro e con un gran balzo respinge a pugni chiusi. Il pallone torna tra i piedi di Schiavio, che calcia di nuovo nello stesso angolo di prima, trovando ancora Combi a bloccare la sfera. Conclusa la carriera da calciatore, intraprende quella da dirigente sempre nella Juventus. Assieme ad Umberto Agnelli lavora per risollevare i destini del club bianconero, ma nel 1956 la morte lo coglie improvvisamente. Un infarto mentre era alla guida della propria auto lo strappa all'affetto dei propri cari quando aveva appena 53 anni. Il club bianconero però non l'ha mai dimenticato. Già nel 1956 il campo d'allenamento della prima squadra viene intitolato a Combi. Viene istituito anche un premio a livello giovanile. Nel 2011, invece, il club torinese gli consegna in maniera postuma una delle 50 stelle nella Walk of Fame dello Juventus Stadium.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Rino Marchesi. Nato a San Giuliano Milanese l'11 giugno del 1937, Rino Marchesi ha legato il suo nome alla Juventus nella sua carriera da allenatore. Dopo aver vestito le casacche di Fanfulla, Atalanta, Fiorentina, Lazio e Prato, nel 1973 Marchesi decide di appendere gli scarpini al chiodo e di sedersi in panchina. La sua nuova vita comincia alla guida del Montevarchi e prosegue con Mantova, Ternana e Avellino. Nel 1980 arriva la prima chance alla guida di un grande club con la chiamata da parte del Napoli. In azzurro ottiene le maggiori soddisfazioni professionali. Nel 1981 infatti portò il club partenopeo a sfiorare la conquista del suo primo scudetto, anche se il campionato si concluderà al terzo posto in classifica. Sempre alla guida del Napoli fu il primo allenatore italiano di Diego Armando Maradona. Nel 1982-1983 siede sulla panchina dell'Inter, poi torna a Napoli per una stagione e l'anno dopo guida il Como. Nel 1986 arriva la chiamata da parte della Juventus, che guiderà fino al 1988. Gli spetta un compito non da poco, ovvero quello di rimpiazzare un mostro sacro come Giovanni Trapattoni. In bianconero non riuscì ad ottenere risultati degni di nota, non solo per suoi demeriti, visto che la squadra che gli venne affidata era ormai al termine del ciclo legato a campioni del calibro di Platini, che si sarebbe poi ritirato nel 1987. Si conquista comunque la stima da parte dei tifosi per il suo essere personaggio schivo e mai polemico. A Torino, oltre a Platini, ha allenato campioni del calibro di Scirea, Cabrini e Ladrup. La sua carriera da allenatore si conclude di fatto nel 1994 con la disastrosa retrocessione in Serie B sulla panchina del Lecce.
0: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Emerson. Lo chiamavano il Puma, per i suoi movimenti felini e per la sua capacità di impostare rapidamente il gioco. Emerson Ferreira da Rosa, semplicemente noto come Emerson, ha alle spalle una lunga carriera che lo ha visto anche indossare la maglia della Juventus. La sua avventura in bianconero comincia nel 2004, quando dopo una lunga ed estenuante trattativa con la Roma, decide di seguire Fabio Capello a Torino. Il brasiliano dichiarò in seguito di aver avuto problemi di depressione nel suo periodo trascorso nella capitale, motivazioni che non sono piaciute ai tifosi giallorossi che a lungo lo hanno accusato di tradimento. Alla Juventus il suo innesto si rivela fondamentale. Nonostante qualche problema fisico di troppo non gli abbia permesso di avere un rendimento sempre continuo, con lui a centrocampo la vecchia signora conquista il 28esimo e il 29esimo scudetto. Dotato di una grandissima intelligenza tattica, è praticamente impossibile riuscire a strappargli il pallone dai piedi. Emerson si conferma prezioso anche negli inserimenti sotto porta. Non mancano i gol, quasi tutti decisivi. Se in campionato le cose sembrano andare piuttosto bene per Emerson e la sua Juventus, lo stesso non si può dire per la Champions League. In quegli anni i bianconeri vennero eliminati dal Liverpool il primo anno, dall'Arsenal nel secondo. Emerson si distingue comunque per un paio di gol decisivi, in particolare quelli contro il Djurgården e contro il Werder Bremen. Nel 2006, dopo due stagioni e 67 presenze, arriva però il momento dell'addio a Torino. Il giocatore, classe 1976, non ha infatti la minima intenzione di seguire la squadra in Serie B, soprattutto in un momento in cui era nel pieno della sua carriera. Per il suo futuro sarà decisivo ancora una volta Capello, che lo portò con sé nella sua nuova avventura al Real Madrid. Nel 2010, l'addio al calcio giocato.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Attilio Lombardo. Nato a Santa Maria La Fossa il 6 gennaio del 1966, Attilio Lombardo arriva a Torino dopo aver trascorso nelle file della Sampdoria una parte molto importante della sua carriera. Ha fatto lo stesso percorso di Gianluca Vialli, facendo benissimo con il club di Mantovani per poi provare a conquistare anche Torino. È stupendo giocare nuovamente con Luca, le sue parole il giorno della presentazione alla stampa, perché è un amico e perché con la sua personalità aiuta tutta la squadra. La sua stagione in bianconero non comincia benissimo. Attilio si infortuna nel corso del precampionato in un amichevole contro il Borussia Dortmund. Frattura del perone e distrazione dei legamenti della caviglia, un infortunio che lo tenne a lungo lontano dai campi da gioco e che lo fece faticare non poco a ritagliarsi il proprio posto in squadra. Realizza qualche gol importante contro Padova e Inter, ma nelle partite più importanti si accomoda in panchina. Assiste alla gloriosa serata all'Olimpico con i compagni che conquistavano la Coppa dei Campioni, addirittura dalla tribuna. Va meglio l'anno successivo, quando riuscì a conquistarsi molto più spazio in squadra e partecipando sia alla conquista del titolo in campionato che alla sfortunata finale di Champions a Monaco di Baviera contro il Borussia Dortmund. Rimane celebre la grandissima partita di Lombardo e di tutta la Juventus contro l'Ajax in semifinale. Un 4-1 che non ammette repliche e che ha visto andare in gol anche lo stesso Attilio con un bellissimo colpo di testa. Chiuderà il suo biennio in bianconero con un palmarès di tutto rispetto. Una Coppa dei Campioni, uno scudetto, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa Europea. La sua avventura a Torino si conclude nell'estate del 1997. Dopo 51 presenze e 4 reti, lascia l'Italia e si trasferisce al Crystal Palace.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Pierluigi Casiraghi. Nato a Monza il 4 marzo del 1969, Pierluigi Casiraghi comincia la sua carriera proprio nella formazione brianzola, con cui aveva disputato tutta la trafila delle giovanili. L'esordio in prima squadra arriva nel 1985 in Serie B, nel match perso dal suo Monza contro l'Arezzo. Le quattro stagioni trascorse in Brianza, impreziosite da 28 gol, fanno piovere su di lui l'interesse dei maggiori club di Serie A. È la Juventus a spuntarla sul Milan nel 1989, permettendogli finalmente di debuttare nella massima serie. Assieme ad un altro debuttante, Salvatore Schillaci, Casiraghi trascina la Juventus di Zoff alla conquista della Coppa Italia e della Coppa UEFA. Nonostante parta spesso dalla panchina, il suo contributo si rivela fondamentale, soprattutto nella parte finale della stagione. Nella stagione successiva arriva in panchina Maifredi e Casiraghi si guadagna finalmente la casacca da titolare. Non è una grande stagione per la Juventus, ma il calciatore brianzolo riesce a collezionare 35 presenze e 14 reti.
2: L'anno dopo torna a Trapattoni e Casiraghi riesce a guadagnarsi molto più spazio in campo. Ben 41 le presenze, ma i gol realizzati sono solamente 8. Casiraghi si conferma abile nel gioco aereo e nel creare spazi ai compagni, sfruttando anche al meglio la propria stazza fisica. I gol, però, non sono molti e questo spinge la Juventus a correre ai ripari acquistando Vialli e Ravanelli. A questo punto è inevitabile che per Pigi gli spazi si riducano vertiginosamente. La stagione 1992-93 lo vede collezionare appena 29 presenze condite da 5 reti. È in quel momento che decide di concludere la sua avventura in bianconero. Casiraghi chiede di essere ceduto, si fa avanti la Lazio e di lì a poco si concretizzerà il suo trasferimento.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Domenico Marocchino. Domenico Marocchino nasce a Vercelli il 5 maggio del 1957. Classico numero 7, specializzato nel dribbling, sempre in bilico tra il ruolo di esterno di centrocampo e seconda punta. Poco incline alla fase difensiva per giocare nel primo e non troppo efficace in zona gol per fare l'attaccante. Cresce calcisticamente nelle giovanili della Juventus, che lascia nel 1976 per vestire le maglie di Junior Casale, Cremonese e Atalanta. Tornò a vestire la maglia della vecchia signora nel 1979, con la quale giocò per 4 stagioni, vincendo 2 scudetti e una Coppa Italia. Marocchino si mise particolarmente in mostra nel corso della stagione 81-82, dove, complice l'infortunio di Roberto Bettega, riuscì a ritagliarsi molto più spazio. Con l'arrivo di Platini e soprattutto di Boniek, non riuscì più a giocare con continuità e visse un anno ricco solo di spezzoni di partite. Lasciò la Juventus nell'83 dopo aver collezionato 99 presenze segnando 9 gol. Negli anni in bianconero ebbe la fortuna di esordire in nazionale nella vittoria dell'Italia per 1-0 contro il Lussemburgo. In carriera vestì anche le maglie di Sampdoria, Bologna e Valenzana, dove si ritirò dal calcio giocato nel 1992. Da giocatore ha disputato complessivamente 131 presenze e 11 reti in Serie A e 104 presenze condite da 6 gol in Serie B. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, prova la carriera da allenatore nel campionato di eccellenza piemontese con la formazione del Lucky Basso, lasciando però la panchina a metà stagione. Da qualche anno partecipa a numerose trasmissioni sportive come opinionista.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Luciano Favero. È arrivato a Torino in mezzo a grande scetticismo, ma è riuscito nella grande impresa di far ricredere tutti. È la storia bianconera di Luciano Favero, di ruolo difensore, nato a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, nel 1957. Prima del suo approdo a Torino, Favero gira tra i club di provincia in cerca di esperienze e avventura. Inizia nel 1975 dalla Milanese 1920 per vestire poi le maglie di Messina, Siracusa, Salernitana, Rimini e Avellino. Poi, nel 1984, l'arrivo in bianconero che fa storcere il naso a più di qualcuno. Favero ha fisico, è possente, ma non sembra il terzino giusto per la Juventus e in più deve sostituire il grande Gentile, critica che verrà smentita da lì a poco grazie ad una grandissima capacità di apprendimento, la voglia di migliorarsi e il riscoprirsi adatto a più ruoli. All'inizio della stagione 1985-1986, Trapattoni se ne inventa una delle sue e inizia a provarlo come libero, ruolo che poi interpreterà alla perfezione grazie alla sagacia tattica del tecnico bianconero, che vince la sua sfida personale e ai molteplici miglioramenti. Dopo un periodo di ambientamento, Favero riesce a prendersi la sua rivincita e a conquistare tutti, anche i tifosi dal palato più delicato, che spesso gli puntavano il dito contro lamentando il fatto che non fosse da Juventus. È attento, capace di riproporsi con attenzione e sagacia, e in 5 anni con la maglia bianconera riesce a vincere uno scudetto, una Supercoppa UEFA, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Niente male per un terzino ruvido e possente. Lascia la Juventus nel 1989 dopo ben 133 presenze e 2 gol per approdare al Verona e poi chiudere la carriera nel Milanese, squadra vicina a casa sua della provincia di Venezia. Ha appeso gli scarpini al chiodo nel 1996.
0: Eroi in bianconero.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

0: Ma che meraviglia, a forza di fare le supplenze durante l'estate scopro tutti i jingle degli altri programmi e questa è una cosa che mi piace molto, anche perché sono tutti bellissimi, quindi mi piace un po' sentire anche queste musiche un po' diverse. RBN Caffè, buongiorno a tutti, io sono Dario Ghiringhelli, un voce nuova magari per chi ascolta la radio in questa fascia oraria della mattina, non tanto nuova per quanto riguarda Radio Bianconera in senso assoluto. Mi fa molto piacere essere qua con voi questa mattina, ho anticipato un po' la mia presenza del venerdì che solitamente è un po' più avanti nella giornata con Colpo Gobbo insieme a Luigi Schifo, ma insomma siamo un po' in fase vacanziera, lo sarò fra poco anch'io, ve l'ha già accennato il direttore poco fa, da domenica insomma andrò a farmi un po' di vacanza anch'io e quindi sarò sostituito io invece a quel punto da qualcuno che verrà al mio posto e insomma diamo il buongiorno chiaramente a tutti quelli che ci stanno ascoltando, chi c'era già con i programmi precedenti e con chi invece si sta magari connettendo soltanto adesso. Ci sono ovviamente tantissime cose di cui parlare e da raccontare, anche perché ormai siamo a una settimana, 8 giorni, 9 giorni per la precisione per quanto riguarda la Juventus, 8 giorni dall'inizio del campionato che inizia sabato della prossima settimana, 9 per la Juve perché Frosinone e Juventus si giocherà domenica alle 18:30, quindi ci sarà da attendere un qualche ora in più perché sapete che da anni ormai il campionato lo inaugura la squadra che ha vinto la stagione precedente, quindi come sempre ne toccherà in questo caso all'Inter e la Juventus invece arriverà nella giornata di domenica in una trasferta comunque sempre interessante che evoca la giacca lanciata dall'ormai ex Juve e anche ex Milan Massimiliano Allegri, insomma credo che tutti si ricordino quella scena dell'Allegri furioso come fu definito in quel periodo. In questo momento c'è una Juve furiosa e lo sono un po' anche i tifosi, ne ha già parlato chiaramente il direttore fino a poco fa, ma diventa inevitabile che sia così. E questo è importante perché, scusatemi, no, importante, è una situazione abbastanza paradossale perché c'è un portiere che alla Juventus ancora manca. E che mancherà almeno ancora per direi la prossima settimana con questo campionato, però, che sta iniziando perché dicevamo 8 giorni al via, e la Juventus verosimilmente si ritroverà senza avere la possibilità di avere il nuovo portiere. Questa è la cosa che fa arrabbiare i tifosi. Sono due in realtà. La prima è che la Juve sa da tempo immemore ormai, cioè dall'inizio di questo calciomercato, se addirittura dalla fine della stagione precedente, che serve un portiere e siamo a 8 giorni dall'inizio del campionato e il portiere ancora non c'è. E perché, insomma, io affisserei un cartello, affiggerei, no, affisserei, scusatemi, affiggerei, si sente che sono un po' stanco, ho bisogno di vacanze anch'io, affiggerei un cartello sulla Continassa con scritto no operazioni con il Paris Saint-Germain, perché ragazzi veramente nelle ultime 2 stagioni ce le stanno facendo veramente penare e passare di ogni dall'operazione Colomoini. Sappiamo cosa è successo l'anno scorso e si dava la colpa, tra virgolette, alla sponda Juve e nella persona soprattutto di Comolli. Quest'anno diventa ancora più complicato dopo che la Juve ha fatto tutto quello che ha fatto per portare a casa Colomoni e arrivando fondamentalmente a dare al Paris Saint-Germain i soldi che chiedevano per un esubero, perché Colomoni, ragazzi, vi ricordo che Colomoni quando è stato preso dalla Juventus, comunque con tutti i sondaggi eccetera eccetera, si stava allenando con la primavera del Paris, quindi era di fatto un fuori rosa e io non ho mai visto delle squadre pagare 50 milioni per giocatori fuori rosa, sembrava veramente una roba che non ho capito, ma lo voleva Tudor, lo voleva Motta, lo voleva Spalletti, evidentemente c'è qualcosa in questo Colomoni e speriamo che poi si riveli così, perché noi in questo momento non abbiamo la certezza che poi il Colo che vedremo da qui in avanti sarà lo stesso di quei 6 mesi che abbiamo trascorso. Fatto sta che si riesce a ricucire, sembra di nuovo tutto d'amore e d'accordo, si arriva a questa formula molto fantasiosa ma anche molto efficace per quanto riguarda la Juve del prestito di Suzuki in ottica di far insomma Paris Saint-Germain che compra Suzuki ce lo gira in prestito e adesso il Paris Saint-Germain si sta mettendo di nuovo di traverso perché ha posticipato le visite del portiere giapponese a domenica. Questi sono un po' i racconti, i dettagli di quello che ha fatto saltare questo approdo di E Suzuki che ieri era dato per fatto, ieri praticamente tutte le redazioni giornalistiche davano per fatto questo incastro di Suzuki alla Juve via Paris Saint-Germain. Il Paris risposta le visite a domenica, quindi tardando ulteriormente le valutazioni sul giocatore, dice che vuole anche provare a valutarlo qualche giorno sul campo nell'ottica magari di tenerlo e di cedere, provare a cedere Chevalier tenendosi lui. Quindi c'era il rischio che poi si aspettasse, si aspettasse, si aspettasse e in più poi alla fine il Paris non desse Suzuki. Quindi chiusa definitivamente, almeno questo è quello che filtra nelle ultime ore, anche la pista Suzuki, e si ritorna a parlare di Vicario. Arriva un messaggio di Vittorio proprio su Vicario, così ne approfitto, mi aggancio proprio al tuo messaggio. Vittorio, buongiorno, se fossi Vicario rifiuterei il trasferimento alla Juve, è una presa in giro. Se non hai fiducia, cara Juve, perché tieni a bagnomaria una persona per tutto questo tempo? Mi dispiace, ma il comportamento della società non è serio. Vittorio, però mi permetto di fare una considerazione su questo tuo messaggio. Non è la Juve che sta tenendo lì Vicario, attenzione, Vicario è stato ufficialmente dichiarato fuori rosa dal Tottenham, e quindi il Tottenham è da inizio stagione che dichiara che è disposto a cederlo anche in prestito perché non fa più parte dei progetti della squadra londinese. La Juve è una delle possibilità che ha Vicario, cioè Vicario non sta aspettando la Juve, non è lì che aspetta noi inteso chiaramente come juventini, come tifosi, come società. Per cui non è che c'è un accordo per cui Vicario sta aspettando che poi se la Juve non lo prende gli fa saltare chissà quale altro trasferimento. Vicario è in vetrina, in vendita, in prestito, il Tottenham l'ha dichiarato fuori rosa, e il problema è che nessuna squadra in particolare, a parte la Juventus che ha bisogno di un portiere, si è dimostrata particolarmente interessata al portiere azzurro, no? E quindi il problema, sai, lì diventa complicato anche eventualmente fare una valutazione sul perché nessun'altra squadra si sia eventualmente interessata al portiere ex Empoli. Mi dicono dalla regia che abbiamo pronto il nostro primo ospite di oggi, allora andiamo a dare il benvenuto a Pietro Giancristiano, la mia passione bianconera, J-Land. Ciao Pietro, ben ritrovato, è sempre un grandissimo piacere.
1: Ciao a tutti, fino alla fine forza Juventus, come sempre. Mi senti?
0: Adesso ti sento. Adesso sì, okay. Ho avuto un attimo in cui c'era un attimo di disallineamento audio-video per cui ti vedevo parlare ma non ti sentivo, e poi si è sistemato tutto. Pietro, siamo a 8 giorni dall'inizio del campionato della 9 giorni, no? Dall'inizio del campionato della Juventus, 8 del campionato, 9 da quello della Juve. E la Juve è ancora molto, molto, molto incompleta, no? C'è stata questa tournée, 6 amichevoli ha fatto la Juve quest'anno, che sono tante. Il problema è che almeno 4 di queste 6 le ha fatte con i giocatori vecchi, senza i giocatori nuovi, e tra l'altro con quelli che poi saranno l'ossatura della squadra, che ancora dovevano rientrare dal mondiale. Quindi che idea ti sei fatto di questa Juve? Cosa ti aspetti da qui alla fine del mercato, e cosa ti aspetti dall'inizio della stagione che ormai è imminente?
1: Ma intanto mi aspetto di chiudere per Vicario entro domenica, perché fare l'ultima settimana di precampionato senza il titolare, tra virgolette, è una roba assurda. Poi vabbè, abbiamo preso Lukumi, che dovrebbe essere confermato in settimana, ed è un ottimo colpo in fase difensiva. Ma io parto sempre ogni stagione positivo, anche perché se non lo fossi non rinnoverei l'abbonamento all'Allianz, certo, come hai fatto anche tu. Però ti dico, dalla partita con l'Inter che abbiamo visto 2 sabati fa, ho visto gli stessi fantasmi dello scorso anno. La partita vista un po' con il Palermo, forse perché comunque è una squadra a livello di Serie B e tutto, ho visto un po' di meccanismi che comunque facciamo fatica ad assimilare. Cioè, con l'Inter abbiamo fatto un gran gol con Conceição, palla avanti, palla dietro, e con Conceição nello spazio, tanta roba, però non vedo un'idea d'attacco, e questo mi preoccupa un po'. Per il resto ci manca un centrocampista pensante, anche se c'è finalmente il mio Douglas Luiz al centro del progetto.
0: Sì, lo so che sei particolarmente felice di questa cosa. Allora, guarda, ci scrivono da casa, no? Sulla questione che anche appunto del Paris Saint-Germain, Antonio da Portici ci dice: il Paris Saint-Germain è sinonimo di scorrettezza, probabilmente con Mollì non aveva tutti i torti, no? In riferimento alla situazione Suzuki che si è appena verificata. Poi c'era anche la questione Colomoni. Dimitri ci dice: Colo è costato 38 milioni di euro e 12 di bonus, e appunto vuol dire che fra tutto arrivi a 50 milioni, no? Perché io prima dicevo diceva Colomani, tra alla fine noi abbiamo pagato 50 milioni, un esubero, perché poi Colomani era un esubero del Paris Saint-Germain che si stava allenando con la primavera, no? Poi per carità, esatto. È vero che mi sembra che non so se 6 di quei 12 siano difficilmente raggiungibili, perché una parte addirittura è legata all'eventuale vittoria dello scudetto, però se tutto andasse a dama tu vai a pagare comunque 50 milioni, in ogni caso 44-45 sì, perché di quei 12 di bonus ce ne sono almeno la metà che sono facilmente raggiungibili, quindi se non vogliamo farne 50, farne 45 per un giocatore che comunque di fatto è un esubero. Però come si esce da questa impasse a questo punto, Pietro? Perché io prima di venire in collegamento con te dicevo, la Juve, oltre a tutte le analisi che hai fatto tu sul campo, ha però dei problemi in un certo senso sia in campo che fuori, no? Cioè il portiere, lo sappiamo dal 28 maggio, adesso non ricordo la data precisa di quando è finito il campionato, che ci serve un portiere, e dal 28 maggio circa che ci sentiamo dire che la Juve aveva bisogno di un attaccante e di un portiere, l'attaccante in qualche modo è arrivato, insomma, con tutti i sei ma del caso, e il portiere però ancora no, e non è pensabile, visto che tra l'altro tu citavi l'amichevole con l'Inter, di nuovo per l'ennesima volta abbiamo subito gol al primo tiro in porta, cosa successa già 16 volte l'anno scorso, è un problema da risolvere questo.
1: Ma secondo me è dovuto anche al fatto che c'è stato il cambio in dirigenza, quindi lì il fatto di aver fatto un cambio da Comolli lì a Carnevali nel giro di un mese, perché se non mi ricordo male Carnevali è stato ufficializzato verso fine giugno, a memoria, però non ho le date certe. Ma hai perso un mese e mezzo di mercato, tra virgolette.
0: Certo.
1: Non si era ancora certi di andare a prendere uno tra Vicario, Allison. Ci sono stati troppi nomi, come succede un po' ultimamente nei nostri calci mercato, troppi nomi associati a un ruolo, e alla fine tanto fumo e poco arrosto. Come diceva prima, sentivo un ascoltatore durante il programma del direttore, dovevamo andare subito su un portiere e poi in caso l'attaccante andavamo a chiuderlo, appunto che Colo siamo andati a chiuderlo ai prezzi che voleva il PSG, cioè 45 certo. milioni voleva e 45 l'ha ottenuto a un anno dalla fine del contratto, perché Colomani il prossimo anno era zero, però o due, sì, comunque non mi ricordo tanto.
0: No, mi sembra ne avesse ancora due, che è il motivo per cui purtroppo sono riusciti a tirare la corda così tanto, perché sennò credo che anche la Juve forse avrebbe mollato. Però è una situazione molto simile a quella che avevamo già vissuto con Kobe Mainers, no? Cioè alla fine gli abbiamo dato esattamente i soldi
1: quello che
0: chiedevano,
1: esatto.
0: Con la differenza, forse quest'anno un piccolo vantaggio, del fatto che non ti sei ridotto all'ultimo giorno di mercato, no, per darglieli, e quindi Colomani, se non altro almeno un mesetto di allenamenti con la squadra prima della fine del mercato ce l'avrà. Sono poi di fatto 3 settimane, no, prima dell'inizio del campionato, perché Colomani sì. È arrivato in tempo per salire sull'aereo per andare a Hong Kong, per cui diciamo 3 settimane di tempo prima dell'inizio del campionato. È vero però che insomma, se non altro, lui l'ambiente lo conosce e dovrebbe reinserirsi abbastanza facilmente. Insomma, il video di lui che riabbraccia Thuram e McKenny penso che abbia fatto abbastanza il giro del mondo bianconero. Senti, Paolo da Caserta ci dice: secondo voi arriverà un altro punto o si preferirà continuare con Milik? Ti lascio rispondere te, Pietro, però prima do la mia sensazione. Cioè Milik non sarà la punta eventualmente di riserva, cioè l'eventuale arrivo di un'altra punta sarà fondamentale per il mandare in prestito Ekator o meno, fondamentalmente. In teoria un'altra punta la Juventus la dovrebbe prendere a prescindere, perché sennò ci ritroviamo nella situazione di 3 anni fa, quando c'era solo Vlahovic, e nel momento in cui non c'era Vlahovic c'era McKenny che faceva la punta, perché senza Colomani la punta vera fondamentalmente, tolto Milik, che speriamo che si riprenda, perché Milik quando sta bene è fortissimo, rimaniamo di nuovo col solo Colo davanti. Dimmi tu.
1: Detta che io stravedo per Arcadio, se lo sai perfettamente, e per me se sta bene fisicamente è il miglior attaccante in rosa, come dicevo per Douglas Luiz. La punta ideale per il gioco di Spalletti è nata a Firenze, Pellegrino.
0: Sì.
1: Perché a lui serve qualcuno che faccia sponda, che riesca a mandare dentro i laterali. Zigze, che è un altro nome costato da noi, c'è Sesh e David, quindi di conseguenza in questo momento per me il reparto offensivo, ahimè, temo rimarrà questo, non avremo altri ingressi. Anche se tutto sommato, come l'anno scorso, non mi dispiace, perché comunque Alaibegovic è un bel talento, abbiamo Yıldız che sembra l'Ildiz inizio stagione scorsa, ma abbiamo sempre quell'infortunio che c'è
0: che aleggia.
1: Esatto. E sappiamo che quel tipo di fortuna che ha avuto Kenan si può ripresentare, speriamo di no, tranquillamente se va in sovraccarico. E, un'altra punta serve una punta forte fisicamente, perché non puoi giocare con David Milik e poi hai i piccoletti, come li chiamo io, perché c'hai quattro certo. Piccoletti.
0: Senti, c'è un altro,
1: comunque,
0: un altro tema.
1: Comunque ha fatto meglio di Dusan Vlahovic da punta.
0: McKennie ha fatto meglio di tanti altri non solo da punta. Infatti io, scherzando, è già un po' di settimane che dico che McKennie in questo momento non è presente in nessuno dei campetti della Juve titolare, ma poi ce lo troveremo sicuramente da qualche parte in campo, perché poi alla fine finisce sempre così e quindi lo vedremo
1: adesso,
0: insomma, un jolly
1: scherzando,
0: importante.
1: Mi sa che in continenza lo stanno facendo allenare come terzo portiere, metti caso che ci serva.
0: Tra l'altro lui che arriva dal rugby, dal football americano, magari come Sylvester Stallone in Fuga per la Vittoria, no? Lui giocava a rugby e quindi potrebbe essere un buon pregresso. Invece se chi comincia la stagione prima è la nostra next gen, no? Che dopo domani avrà già il primo turno di Coppa Italia contro il Forlì. Sulla next gen ovviamente ci sono spesso i riflettori puntati, sia per, diciamo, eventuali cessioni che anche per la famosa salita in prima squadra. Ti sono piaciuti i ragazzi che ha portato Spalletti in giro? Te ne chiedo tre soprattutto, che sono quelli che abbiamo visto un po' di più, no? Che sono Licina, Obavodo e Owusu, che dovrebbe essere destinato, insomma, a un prestito in Serie B. Sono i tre che si sono messi un pochino più in mostra.
1: Sì, non mi sono dispiaciuti, considerando che comunque hanno affrontato la tournée con la prima squadra, quindi potranno essere tranquillamente emozionati, però

0: e poi uno tra, uno tra pugno e guerra, non mi ricordo chi, chi tra pugno e guerra è andato all'Ajax in prestito un anno, quindi sì, tutta, tutta gente che abbiamo perso.
1: Considerando il girone della Serie C che c'è quest'anno, mi sembra doveroso tenere alcuni talenti in rosa, anche perché a parte che so che vengono qua a Carpi, infatti penso che andrò a vederla, come penso di vedere, di, se riesco a vederlo sabato, domenica che vengo su a Torino a vedere, forse vado ad Alessandria a vedermeli, visto così facciamo un bel bianco-nero tutto, tutto il weekend.
0: Giusto, perché poi ti fermi anche per la next gen, giusto? Ti fermi anche per
1: quella
0: la next
1: che
0: gen
1: tu
0: lunedì.
1: Perdi, io la vedrò.
0: Quella che io perdo. Eh sì. Quest'anno,
1: sono i tuoi biglietti,
0: per...
1: quindi...
0: mettetevi d'accordo, perché anche Yves ha detto la stessa cosa, tutti che prendono i miei biglietti. No, quest'anno per la prima volta, da quando questa amichevole è stata trasferita all'Allianz, sono sempre andato a vederla, perché si giocava i primi 10 giorni di agosto, tra l'altro ho sempre portato mio figlio, perché è un'occasione anche bella per portare i bambini. Quest'anno però l'hanno messa troppo tardi, perché sono arrivati l'altro ieri fondamentalmente dalla tournée e sono nelle 2 settimane in cui io già sono poi, sono poi in vacanza, quindi me la perderò. Però ben
1: sì,
0: venga,
1: memoria
0: se...
1: l'anno scorso, 2 anni fa, erano 12 e 14 di agosto, quindi gli ultimi due anni, se non mi ricordo male, perché io non ho fatta, ho fatto tutte e due, però non mi ricordo, ormai una certa età non mi ricordo più le date a modo, però sì, spero di vederli, spero in una next gen protagonista quest'anno in Serie C, perché il girone potrebbe darci delle soddisfazioni.
0: Sì, ricordiamo appunto che quest'anno la Next Gen torna dopo 3 anni nel girone A, dopo aver fatto il B e il C, il B 2 volte mi sembra, il C 1, insomma sono sì. 3 anni che non siamo più nel girone A, che è quello, insomma si dice, un pochino più abbordabile, no? Per cui il sogno Serie B, diciamo che si nutre ancora un pochino di più. Per salutarti Pietro, leggo questo messaggio di Enrico D'Adria, poi ce ne sono tanti, inizio ad avvisare i nostri amici da casa che la prossima mezz'ora è tutta di dialogo con loro, quindi mi tengo un po' di messaggi. Anche tutti i vocali che sono arrivati non li perdiamo, state tranquilli, la prossima mezz'ora li ascoltiamo tutti, però questo messaggio, perché è interessante il punto di vista di Enrico D'Adria, dice: buongiorno Dario e Pietro, tutti si gasano per il benvenuto a Colomouani, a me sembrano amici che si ritrovano al bar per fare serata, io non ricordo queste accoglienze ai bei tempi, anzi li avvisavano che qua dovevamo lavorare il doppio per vincere e meritarsi la maglia, mi sembra il club del baretto, fiducia zero, quest'anno mercato allucinante. Questo è, insomma, non proprio positivissimo il messaggio di Enrico, ma al di là della punta, diciamo, di negatività, c'è qualcosa comunque di vero, no? In questo messaggio, anche se poi oggi il mondo social un po' chiede quel tipo di contenuti.
1: Ah beh, noi non sappiamo come accoglievano il rientro agli allenamenti del Piero, Conte, Tacchinardi, cose
0: hai
1: varie,
0: ragione,
1: perché i social non c'erano.
0: Hai ragione.
1: Adesso, essendoci Creator Lab in Juventus, ogni cosa è da documentare, perché il tifoso che non è in zona vuole vedere i propri beniamini il più possibile. Fino a tot di anni fa non c'era il video della ripresa in auto, è iniziato con l'anno di con l'arrivo di Cristiano, tutto questo
0: Certo.
1: Che l'ha andato a prendere, e quindi di conseguenza ci sta. Io vedo lato positivo invece dell'accoglienza di Weston McKennie a Colo e con Thuram, vuol dire che lui è sempre rimasto in contatto col suo gruppo storico della Juventus,
0: Vero.
1: E quindi l'ingresso in rosa è ancora più veloce, sarà ancora più veloce, perché comunque il gruppo l'ha accettato come il ritorno di un fratello. Poi dopo se n'è andato un altro perché parlava male di Davide e compagnia varia, quindi forse lo
0: Esatto.
1: spogliatoio sarà più tranquillo quest'anno.
0: Speriamo che sia così. Ti sento particolarmente soddisfatto di questa ultima butade che mi hai buttato fuori, però ci sta, perché insomma era anche quella, era una telenovela al contrario in qualche modo, no? Che non si chiudeva mai, e adesso forse definitivamente, mi viene a dire, anche per fortuna si è chiusa. Pietro, ti ringrazio tantissimo per questa bella
1: Grazie
0: chiacchierata. A
1: a
0: questo punto buon weekend torinese bianconero, visto che ti fai
1: voi. E te buone
0: sicuramente
1: ferie.
0: Grazie. Sicuramente la next gen, probabilmente anche la campatina ad Alessandria per vedere. Ma sempre, come fanno a giocare però la next gen? Adesso che ci penso, vuol dire che fanno 2 partite di fila, perché domenica giocano la Coppa Italia. L'ho realizzato in questo momento, guarda, mentre ti dicevo sta cosa.
1: Giocano alle
0: Quindi,
1: 18 di domenica la Coppa Italia, e alle
0: alle
1: 18 del
0: 18
1: giorno dopo fanno
0: di lunedì
1: l'amichevole, che spero durerà almeno un tempo.
0: Esatto, questa è un'altra polemica.

0: Che non vorrei riaprire perché l'anno scorso mio figlio era molto amareggiato dal fatto che questi 10 minuti del secondo tempo poi ci hanno fatti andare a casa. Però è vero, a distanza di 24 ore, due partite, non l'ho realizzato adesso. Vabbè, tu
1: Vabbè,
0: ti
1: una serie
0: fai
1: all'altra meno.
0: una serie e l'altra meno, ma bisogna capire. A parte che in questo momento anche la prima squadra c'ha 75 giocatori, quindi potrebbero fare semplicemente mettere in campo quelli che ci sono e i next gen che non fanno la partita di Coppa Italia. Va bene, Pietro, grazie mille. Ribadisco, buon weekend torinese. Ci sentiamo prestissimo.
1: Grazie a tutti.
0: Pietro Giacristiano, la mia passione bianconera è Jayland. Noi andiamo con il notiziario sportivo. Ci sentiamo fra pochissimo.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
11: Ci vuole sacrificio.
10: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
11: Ascoltaci.
10: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: RBN Caffè.
0: Rieccoci in studio RBN Caffè insieme fino alle 13 con Dario Ghiringhelli che vi tiene compagnia in questa oretta e mezza che manca, perché in realtà sono le classiche 2 ore della programmazione della radio, fino appunto alle 13 in anticipo rispetto alla mia presenza abituale del venerdì di Colpo Gobbo. Tra l'altro cominciamo a darvi già qualche anticipazione. Sentivo prima il direttore anche che vi parlava di qualche novità del palinsesto. Domani non ci sarà evidentemente tutta la che vuoi, essendo Ferragosto non ci saranno proprio programmazioni in diretta. Se ci saranno un po' di repliche di questo di questa prima parte della stagione, questione diciamo di tutta la Juve che vuoi sarà un pochino da aggiornare, nel senso che non sarà più un appuntamento fisso del sabato, ma ci sarà occasionalmente, diciamo sicuramente, molto probabilmente quantomeno nei periodi in cui non ci saranno le partite nel weekend, perché si seguirà di più la partita, no? Quindi ci saranno più dirette in concomitanza della partita stessa, per il pre, per il durante e per il post, e quindi colpo di tacco c'è sempre. Ci sarà il pre partita con Chiara, poi ci sarà un post partita molto approfondito. E quindi tutta la Juve che vuoi rimarrà, ma rimarrà a diciamo riempire magari quei weekend vuoti senza le partite, quelli delle pause delle nazionali, e magari anche quando la Juventus giocherà in un momento in cui si riuscirà a fare diciamo tutta la programmazione diciamo del sabato. Purtroppo, lo dico purtroppo perché sapete che a me il programma è sempre piaciuto molto, la Juventus quest'anno di sabato giocherà poco, no? Perché con le partite di Europa League il giovedì sera la Juventus giocherà spesso, soprattutto la domenica e eventualmente anche il lunedì, però ci saranno delle occasioni sicuramente in cui avremo modo di chiacchierare, di risentirci comunque costantemente, oltre ovviamente al venerdì con Colpo Gobbo, con Luigi Schiffo, che scala, eccola qui l'altra novità, di un'ora in avanti. Io ogni tanto è successo anche quest'anno, soprattutto in occasione magari delle conferenze stampa di Spalletti del prepartita, invece che dalle 2 alle 4 sarà dalle 3 alle 5, ma sempre il venerdì pomeriggio, quindi sempre in accompagnamento, in apertura diciamo del weekend calcistico. Ringrazio Massi da Imola, ciao, grazie Massi per questo bellissimo complimento che definisce la mia risata addirittura cinematografica, ti ringrazio, è un bellissimo complimento. Tra l'altro prima il direttore diceva che sono andato al cinema, è vero, ieri sera ci siamo sentiti un po' tardi perché sono andato a vedermi l'Odissea. Io sono un fan sia dell'Odissea che di Nolan, quindi insomma una combo che mi è piaciuta particolarmente. Francesco da Ischia: me l'aspettavo che il Paris Saint Germain su Suzuki si comportava in questo modo, poi basta vedere anche l'operazione Colomboigny, inizialmente prestito con obbligo, poi l'hanno cambiato a titolo definitivo, che sta portando al problema la dirigenza per comprare. Hai ragione Francesco, anche a me questa cosa non era già piaciuta, però lì l'ho interpretata in un altro modo, cioè visto che c'erano delle lungaggini nello stabilire le cifre di prestito, accordo, eccetera, eccetera, che sembrava comunque anche tutto fatto. A un certo punto la Juve ha detto: sai che c'è, visto che mi stai facendo tutte queste storie, io ho bisogno di Colomboigny presto perché deve andare almeno a farmi la tournée in Australia, a Hong Kong, te lo pago subito, così tagliamo la testa al toro e non ci pensiamo più, no? Quindi quella l'ho vissuta più come una spinta da parte della Juve, no? Che non una richiesta da parte del Paris Saint-Germain. Questa cosa di Suzuki sinceramente mi ha fatto veramente arrabbiare, non credo appunto non soltanto me. Chiedo a Costantino dalla regia, perché ci sono arrivati tanti messaggi vocali nella prima mezz'ora, cominciamo ad ascoltarne qualcuno così sentiamo anche le vostre voci.
1: Ciao Dario, buona giornata. Bruno Culino. Che dire, io quest'anno Spalletti si gioca molto, perché ha avuto Colomboigny quasi 50 milioni, ha avuto sto Lucumi 20 e passa milioni, abbiamo preso i giocatori, non abbiamo preso altri che forse ci servivano di più, perciò secondo me Spalletti quest'anno può fallire. Adesso io non dico che deve vincere il campionato, però deve dimostrare che i giocatori che voleva lui li avevano presi, deve fare un campionato buono, se non ottimo, ecco quello da dire. Poi niente, noi ci vedremo con i nostri amici, abbiamo visto tre corri al J-Hotel lunedì, faremo la rimpatriata di Radio Bianco e Nero, perché anche Rivera, anche quello, saremo un po' in tutta Italia, ci vedremo prima della partita, una partita, una cena, e Radio Bianco e Nero serve anche questo, no? Per creare delle amicizie, creare delle cose belle, oltre che parlare di calcio, anche l'amicizia, che secondo me è una cosa importante. Grazie ancora a voi, buone ferie, ciao!
0: Ciao Bruno, grazie mille, grazie a te. Sì, hai ragione, guarda, tra l'altro anche l'evento che abbiamo fatto qua proprio con la radio qualche mese fa, lì è proprio al J-Hotel nell'occasione della commemorazione dei caduti dell'Eisel, no? A fine maggio, ricordo bene quella serata davvero molto bella, molto interessante, dove eravate anche in tanti di voi. Mi ha scritto anche il sindaco Giuseppe Murolo, che era presente anche quella sera, per invitarmi, no? A questa vostra piccola rimpatriata di lunedì, approfittando chiaramente della partita con la Next Gen. Purtroppo ho dovuto declinare l'invito perché appunto io poi domenica parto per fare le mie ferie. Mi dispiace perché questa partita io sono sempre andato a vederla volentieri, come dicevo prima con Pietro, da quando questa amichevole è stata spostata da Villar Perosa all'Allianz sono sempre andato a vederla, a parte che come abbonato c'era anche il prezzo di favore di un euro, al di là di tutto anche per il prezzo pieno 5 euro sarei andato comunque, portavo mio figlio eccetera. L'anno scorso ci siamo rimasti molto male, questa cosa l'ho già detta più volte, la stavamo accennando anche prima con Pietro, perché comunque il secondo cioè è durata veramente troppo poco. Oltretutto faceva molto molto caldo, era intorno all'8 o al 9 di agosto, la partita si è giocata sempre intorno alle 18, ma faceva davvero caldissimo. Io ricordo di aver patito molto, soprattutto in intervallo, perché c'era poi il sole che picchiava sul settore dove ero io, e quindi abbiamo aspettato questo quarto d'ora abbondante sotto il sole. Ricomincia finalmente il secondo tempo e non so, credo che non sia durato 10 minuti l'anno scorso il secondo tempo, perché c'è stata insomma la classica invasione che ogni anno viene fatta sempre prima, no? Che da un lato capisco che sia folcloristica, che ci sia tanta gente che va lì anche solo per quello, però ci sono anche tante persone che magari hanno solo quell'occasione per andare allo stadio per vedere la partita, e quindi credo che insomma va bene fatta a 10 minuti dalla fine, quindi comunque almeno una mezz'ora, un 35 minuti del secondo tempo da vederla. Adesso è diventata una gara a chi fa l'invasione prima, no? Per cui il problema è che poi una volta che inizia uno e poi lo cominciano a fare tutti e non si finisce più, quindi è stato un po' un peccato. Spero che quest'anno, come dicevamo anche appunto prima con Pietro Giancristiano, si possa giocare qualche minuto in più, anche perché poi è anche bello vedere i ragazzi giocare, i calciatori, ci sono i bimbi che vanno per vedere i loro idoli magari per la prima volta. Sentiamo un altro vocale.
12: Dario, buongiorno. Marco da Imola. Senti, ciao Marco, per favore, il direttore ci ha riempito in 2 ore di pessimismo che ci ha fatto cadere non in depressione ma di più. Io che sono ottimista ho detto: ma cosa gli è successo al direttore? Vediamo con te queste 2 ore qui, per favore, di ritornare ottimisti, perché l'ottimismo è il sale della vita. Dai ragazzi, non vi preoccupate, torniamo, basta aver fiducia, essere positivi. Ciao Marco da Imola.
0: Ciao Marco, buongiorno. Tonino Guerra, no? Era il poeta dell'ottimismo e della vita, che era sempre delle tue parti, se non ricordo male. Adesso non so di preciso la locazione, ma sicuramente anche dall'accento ricordo era più o meno delle tue parti. No, lo so, infatti prima anche il direttore scherzava con me dicendo: cerchiamo, ridai un po' di fiducia ai nostri ascoltatori. Guarda, mi riaggancio al messaggio di Bruno da Cuneo di prima, no? C'è tanta aspettativa sulla Juve di quest'anno e i fari puntati molto su Spalletti, perché l'anno scorso in tanti hanno dato a Spalletti l'attenuante di essere arrivato in una rosa che non era la sua, che non aveva costruito lui, che arrivava da una stagione non particolarmente positiva, l'effetto Tudor che si era un po' esaurito, no, proprio sul finale della stagione precedente, che comunque ci era valsa la qualificazione in Champions League, cosa che quest'anno non siamo riusciti a fare, e quindi tutte le attenuanti del caso, anche se io come controattenuante dicevo: sì, però Tudor è arrivato a 9 giornate dalla fine, in Champions ci ha portato, Spalletti è arrivato a novembre e il tempo per mettere un pochino più mano alla squadra secondo me l'avrebbe avuto. Quello che ha detto Bruno è molto importante: quest'anno Spalletti questa attenuanti non ce l'ha più, perché la Juventus sta facendo il mercato in un certo senso che ha chiesto Spalletti, tranne sulla punta forse ancora, no? Nel senso che lui ha spinto un po' per il ritorno di Vlahovic, ma non ci sono state le condizioni. Aveva spinto per l'arrivo di Pellegrino, che è andato alla Fiorentina. Quindi quell'attaccante fisico con quelle caratteristiche lì, che lui chiede da gennaio dell'anno scorso, effettivamente ancora non gli è stato portato. Però Colomuani ha spinto tanto per farlo tornare e gli è stato accontentato a suon di milioni. Lucumi è quello che Spalletti voleva più di tutti, e comunque 20 milioni per un difensore centrale che va in scadenza l'anno prossimo, lui sì, la scadenza 27 per Lucumi, quindi non si... non era pensabile secondo me neanche che la Juventus potesse fare che il Bologna potesse insistere sulla clausola che aveva di 28 milioni per un giocatore che andava in scadenza. Quest'anno Spalletti insomma sì, di attenuanti ne ha molte meno. Spero che non si attacchi poi eventualmente alla questione portiere. Devo dire che in occasione di Inter-Juve è stato molto bravo a proteggere in qualche modo anche lo stesso Di Gregorio, che oltre ad aver subito il gol al primo tiro in porta, soprattutto sul secondo gol, no? Se è sembrata più che altro una topica, lui ha detto che Spalletti ha detto che è stato sfortunato nel rimbalzo. Forse tutto sommato è anche vero. Il problema è che dopo che ti succede 50.000 volte, e allora alla fine comincio a pensare che non sia più il caso, ma che ci sia davvero qualcosa che non funziona. Leggevo sotto nei nostri ticker che stanno passando che è rientrato Nico Gonzalez alla Continassa. Insomma, non è che avevo bisogno di leggerlo lì, è una notizia ormai già di ieri. Però ecco, Nico Gonzalez è un altro su cui io ho un grosso punto interrogativo, perché continuo a essere dell'idea che sia un giocatore che sarebbe molto utile alla Juventus, a questa Juventus in particolare. Spalletti stesso ha detto che non gli dispiacerebbe averlo in rosa. E sappiamo che Nico punta a tornare all'Atletico di Madrid, ma per una volta siamo noi ad avere il coltello dalla parte del manico, per cui l'Atletico Madrid sta facendo delle offerte a ribasso che la Juve non ha nessuna intenzione di accettare. E mi viene da dire, giustamente, visto che a noi ci tengono sempre per la collottola, per una volta abbiamo noi appunto il coltello dalla parte del manico, visto anche il buonissimo mondiale che ha fatto Nico, no? con la sua Argentina. Quindi io dico che se rimanesse alla Juve potrebbe essere un plus. È chiaro che gioca in una posizione dove in questo momento comunque la Juve non è coperta di più, perché c'è Conceição, perché c'è come si chiama, Zegrova, che insomma se è in forma ci sta facendo vedere quali sono le sue caratteristiche, che è il motivo per cui l'aveva comprato la Juventus l'estate scorsa. C'è potenzialmente Vicina, a meno che non vada via, c'è Alai Begovic che potrebbe anche giocare lì, quindi un ruolo che c'è lo stesso Cambiaso, no? Che ogni tanto Spalletti in queste amichevoli ha schierato proprio in alto a destra piuttosto che nel suo ruolo abituale più che naturale di terzino sinistro, quindi sicuramente andrebbe a intuppare un po' quella zona di campo. Detto che però Nico ha anche quelle caratteristiche un po' più da punta centrale, pur non essendo un 9 vero, che potrebbero in alcune situazioni fare comodo, visto soprattutto anche le difficoltà che si sta facendo ad avere l'ulteriore attaccante, come anche dicevamo prima. Salutiamo Gigi su Twitch che ci ha dato il buongiorno e leggiamo ancora un altro messaggio di un ascoltatore che non si firma, dice: io ho piena fiducia in Carnevali, come è già accaduto ci fa credere che la Juve sia da una parte e invece fa altro, quello che è successo per esempio con lo stesso Celik, che è un grande acquisto, ragazzi, guardate che Celik in questo precampionato si sta dimostrando veramente un ottimo giocatore e sarà qualcosa di più che non un semplice rincalzo di Kalulu, e lo stesso Libegovic è arrivato per caso, poi dice: prenderemo carne secchi con soldi più un paio di calciatori. Guarda, non credo, o meglio, penso che quella che hai scritto tu fosse l'idea della Juve per l'anno prossimo, nell'ottica di fare quell'operazione che ormai sembra definitivamente saltata con Suzuki, no? Cioè tamponare, come si dice in piemontese, mettere un tacun, tacconare la situazione con un portiere comunque tutto sommato abbastanza affidabile, che poteva essere Suzuki, con anche lì quella formula particolare in cui il Paris avrebbe addirittura dato un indennizzo per la valorizzazione del giocatore alla Juventus, per poi andare l'anno prossimo magari coi soldi della Champions che si spera di centrare per andare a fare l'affondo diretto e definitivo proprio per carne secchi. Non credo che in questo momento la Juventus abbia il potere economico di andare a fare un'offerta all'Atalanta, che comunque valuta giustamente carne secchi intorno ai 35-40 milioni, quindi se non ne abbiamo spesi 15 per Martinez, dubito che ne spenderemo 40 per carne secchi. Non perché carne secchi non valga Martinez, anzi, vista l'età, sicuramente è più vantaggioso ancora eventualmente andare a prendere carne secchi, che secondo me, tolto Donnarumma, credo che sia il miglior portiere italiano in assoluto, ma perché insomma nell'ottica di una necessità immediata forse 15 milioni per Martinez si potevano spendere un pochino più serenamente e poi andare a fare magari un affondo più importante davvero l'anno prossimo. Sentiamo ancora un vocale.
13: Ciao Dario, Leonardo a Roma. Allora, io non mi stupirei che adesso il Tottenham cambi le carte, vedendo la Juventus in grosse difficoltà, non pensi più alla formula del prestito, ma voglia i soldi, voglia quantomeno un obbligo. Vedrete. Per quanto riguarda tutta questa gestione, non mi riferisco solo al portiere, ma in genere al mercato, sono molto deluso, perché con Massara, Carnevali, Ottolini mi aspettavo molto di più. È una squadra che ha molte lacune, molte carenze e pochi soldi. Doveva andare per priorità. Prendere Ekator e Alibegovic non erano delle priorità, nonostante sono contento di questi acquisti in ottica futura. Però Ekator forse lo daremo in prestito. Alibegovic, in quei ruoli eravamo super coperti, perché abbiamo anzi addirittura abbondanza. Il Diz Puga con Cesao, Zegrova, Nico Gonzalez. Quindi sinceramente adesso stiamo col centrocampo scarso, tra l'altro Thuram rotto, non si sa quando torna, quindi non lo avremo, e con un terzino sinistro che Cambiaso che si è smarrito e Cabal che andrà via, quindi grosse, grosse lacune.
0: Hai ragione Leonardo, guarda, questo messaggio fa un po' il fa un po' scopa con quello che un po' con il pessimismo, diciamo così, che aveva lasciato, no? Un po' il direttore prima e Bruno, no, era Massi da Imola che ci diceva insomma di tirare un po' su il morale. Dunque, andiamo con ordine, sono d'accordo con te sulla questione priorità. Io stesso, anche qua su Radio Bianconera, mi sono espresso più di una volta proprio con l'acquisto di Hecator, che mi ha molto stupito e mi ha lasciato anche un po' perplesso proprio per quello che dicevi tu, cioè 16 milioni più 2 per un totale di 18 milioni per un ragazzo di 19 anni, dopo che tu hai i tuoi next gen potenzialmente da valorizzare e che vendi quando va bene a 4-5 milioni e poi ne vai a comprare uno che sì, ha qualche esperienza in più in Serie A, ma come dici tu in questo momento non era una priorità, soprattutto nell'ottica di addirittura andarlo a mandare in prestito con l'ipotesi peraltro di lasciarlo in prestito allo stesso Genoa che te lo ha appena venduto, effettivamente un'operazione che anche a me sul momento ha lasciato perplesso. Capisco di più, se devo dirti la verità, l'operazione Alajbegović, perché Alajbegović è un giocatore comunque, è vero, ancora più giovane di Hecator, perché Hecator ne ha 19 e credo che vada già per i 20 quest'anno, mentre invece Alajbegović ne deve ancora fare 19, li farà fra un mesetto, ma intorno a metà settembre, quindi è un 2007, mentre Hecator forse è un 2006, quindi 20 o li ha, però li ha già fatti o li deve ancora fare, ma fossero anche della stessa età, però Alajbegović ha un'altra caratura internazionale, ha un'altra esperienza sia di club sia di nazionale, ci ha buttati fuori dalle qualificazioni mondiali, si è giocato il mondiale, insomma ha fatto dei gol anche pazzeschi, ha un anno intero di titolarità nello Stoccarda, era comunque in una squadra austriaca, se non ricordo male, quindi ha sicuramente un bagaglio culturale, un bagaglio tecnico sicuramente più avanzato rispetto a quello di Hecator ed è un giocatore su cui c'erano gli occhi di mezza Europa a partire da squadre italiane, insomma, fino a prima che arrivasse la Juve c'erano forti la Roma e soprattutto l'Atalanta, sembrava quasi in chiusura, no? sul ragazzo, quindi Alajbegović lo capisco un po' di più, i 18 milioni di Hecator meno, tant'è che io proprio in quegli giorni quando c'era il discorso Martinez che 14-15 milioni che la Juve non voleva dare, dicevo ma caspita, ma se la nostra priorità è il portiere, ma possibile che ne diamo 18 al Genoa per un ragazzino che probabilmente daremo in prestito e non ne diamo 14 all'Aston Villa per il portiere titolare della nazionale, ormai ex campione del mondo ma vice campione del mondo perché sono arrivati in finale anche quest'anno, cioè Martinez è campione del mondo del 2022 e vice campione del mondo del 2026, portiere di esperienza clamorosa e sì, sul fatto che ci siano alcune operazioni che anche io non ho capito tanto, sono d'accordo con te, ci sono tanti ruoli ancora scoperti perché lo stesso Cambiaso, come dici tu, non è affidabile, soprattutto come auto e basso, tant'è che appunto dicevo prima, no? Spalletti, già in nazionale Spalletti lo faceva giocare alto a destra e anche lì e qualche volta ci sarebbe da andare a pestarsi i piedi con tutti i giocatori che hai citato tu, che avevo già citato prima, e non lo so, bisognerà capire qualcosa. C'è da dire che Nico Gonzalez molto probabilmente ripartirà, perché poi si arriverà alla fine verosimilmente in cui probabilmente potrebbe ripartire, e sulla questione Tottenham vicario anche lì sai da capire, perché torno a dire quello che stavo dicendo prima a un altro ascoltatore che aveva scritto, non è che c'è un accordo tra il Tottenham e la Juventus, il Tottenham ha dichiarato all'inizio del mercato che Vicario era in partenza, era libero, era disposto a cederlo anche in prestito perché è fuori dal progetto, no? E poi lì, sapendo delle necessità della Juve, si è accoppiata la Juve per l'interessamento per Vicario, ma la Juve non ha mai nascosto il fatto che non fosse la prima scelta, anche perché con quelle condizioni lì, se fosse stata la prima scelta, la Juve l'avrebbe preso all'istante. Quindi non so quanto possano poi cambiare le condizioni. Nel momento in cui loro hanno dichiarato che il portiere è fuori rosa, se poi tu vai a chiederglielo e ti dicono no, me lo devi pagare, tu gli dici va bene, grazie e stai con quello che hai, no? Nel senso che al peggio comunque tu bene o male non sono i tuoi giocatori più forti, ma non sei senza il portiere, cioè Perin ce l'hai e comunque con il Palermo abbiamo visto anche che tipo di parate è in grado di fare ancora Mattia, Di Gregorio non sarà la garanzia che doveva essere, ma comunque ce l'hai, è importante alzare il livello. Ma io sto cominciando a pensare, con tutto quello che stiamo vedendo, che la Juventus possa farsi l'idea, visto che per Di Gregorio non arrivano offerte, ragazzi c'è da tenere conto anche questo, è che la Juve sta cercando un portiere, ma se non vende né Perin né Di Gregorio si ritrova con quattro portieri, perché c'è anche Pinsoglio ancora ovviamente tesserato, quindi io comincio a farmi l'idea che se si poteva fare il prestito di Suzuki per rinviare il problema portiere all'anno prossimo, che la Juve non stia iniziando a fare quel tipo di pensiero lì, considerando che fatto l'attaccante la seconda priorità era il portiere e invece la Juve ha preso un difensore che è Lukumi, che dovrebbe arrivare ormai a giorni. E non lo so, io comincio ad avere questo pensiero qua. Abbiamo spazio ancora per un vocale, poi andiamo con il notiziario.
14: Ciao, d'accordo con te che comunque le operazioni col Paris sono difficili e complesse, però è ovvio che il prezzo lo fa il mercato. Su Colomani, certo, intanto l'abbiamo pagato 38 milioni, non dimentichiamolo mai, e non 50. Ci sono i bonus che magari che li spendessimo tutti vuol dire che abbiamo vinto lo scudetto. Anche qua, quando date una informazione, data la giusta. Dopodiché anche il fatto di dire che è un esubero, tutto quello che volete, poi bisogna vedere se farà bene. 20 partite, 10 gol alla Juventus. Questo è Colomuni dati alla mano. Quindi denigrare i giocatori della Juventus, e se lo facciamo anche noi, non va bene.
0: No, ma lungi da me denigrare i giocatori della Juventus. Allora, a parte che credo che sia l'ascoltatore che ha mandato anche il testuale prima, perché il contenuto è lo stesso, o forse sono due che pensano la pensano allo stesso modo. E stiamo parlando comunque di un esubero del Paris. Ragazzi, Colomani si stava allenando con la primavera del Paris Saint-Germain. Era fuori rosa al Paris Saint-Germain. Noi abbiamo dato 38 più 12, se vuoi, così siamo più precisi e raffinati. Ma 38 più 12 fa 50, E poi lo dicevo anche prima, ma i 50 arrivano in caso di scudetto, ma i 45 vanno lo stesso, perché 6 di quei 12 milioni, forse anche qualcosa in più, sono... basta arrivare in una qualsiasi coppa, no? Quindi direi che, cioè, 6 di quei 12 milioni glieli diamo, ok? A prescindere, perché a meno che non arriviamo, non retrocediamo, quindi comunque sono 45. Ma fossero anche solo 38, e quindi sono i 38 milioni che sono sono simili ai 40 che abbiamo pagato Nico Gonzalez, sono quasi 40 erotti che abbiamo pagato per Openda, sono i 40 che abbiamo pagato all'epoca per Bernardeschi, cioè per un giocatore che era fuori rosa, perché Colomani si stava allenando con la primavera del Paris Saint-Germain. Anche questo è un dato di fatto. Poi, i dati di fatto dei gol che ha fatto con la Juve, benissimo, perfetto, in quei sei mesi. Io non sto dicendo che non lo rifarà, ma non ne abbiamo la certezza, considerando che è passato un anno intero, Colomani è andato al Tottenham e al Tottenham non ha fatto bene come ha fatto in quei sei mesi alla Juve, non era neanche titolare, ha giocato poco e ha segnato poco, e quindi il dubbio che possa cioè tu adesso sei sicuro che il tuo Colomani è quello di quei sei mesi alla Juve e non quello di quest'anno al Tottenham? Ben venga se tu sei sicuro, io non lo posso essere, ma credo nessuno. La speranza chiaramente è che sia quello che abbiamo visto noi in quei sei mesi del 2025. Notiziario, ci sentiamo fra poco.
15: RBN Caffè.
16: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
17: Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
19: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
17: Radio Bianconera, nati per vincere.
20: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com
9: RBN Caffè.
0: Minuti, seconda ora insieme fino alle 13 con RBN Caffè, sempre con Dario Ghiringhelli in studio, e continuiamo ad ascoltare quello che, avete da dirci, da raccontarci. Se abbiamo ascoltato un po' di vocali, cerchiamo di leggere anche qualche messaggio testuale. Prendiamo Cecio che ci dice: al di là di come finirà il calciomercato, nonostante i flop di Cobb, Maynes e Douglas, 56 e 50 milioni, la Juve dall'inizio del mercato non fa un cavolo di sforzo per comprare un centrocampista che imposta il gioco, un regista che fa girare la squadra e che lancia lungo. Un Modric farebbe comodo, ma tutti i nomi che circolano portano ad altri ruoli dove forse c'era meno necessità. Eppure le partite le vediamo, solo Locatelli fa bene il suo ruolo e nonostante gli cambino ruolo sta sempre sul pezzo. Il resto per me è una grande lacuna che però Spalletti o fa finta di non vedere oppure è obbligato ad adattare altri. E Ceccio, guarda, questa è una grande verità che stai scrivendo, perché effettivamente le lacune della Juventus in realtà purtroppo sono veramente veramente tante, e si fa fatica a capire quale è quella più grave, no? Quindi si è partiti. La cosa che a me ha fatto un po' specie di questo mercato è che siamo partiti con: ci serve il portiere, ci serve l'attaccante, e prima che arrivasse l'attaccante, che era Colomuani, nel frattempo erano arrivati Ekator, che sì, sarà anche un attaccante ma non può essere quello su cui punta la Juve, Çelik, che poi per fortuna si sta rivelando un ottimo acquisto ma non è né un attaccante né un portiere. Arriva Colomuani, in realtà addirittura dopo Alaibegovic, che è un altro che sì è un giocatore offensivo e che probabilmente si spera, insomma, esploderà il grande talento che è, ma non è un attaccante. E quindi diciamo che nell'ordine cronologico, perché poi Colomuani alla fine, tra i vari lungaggini col Paris Saint-Germain, che a questo punto forse abbiamo capito che non è più il caso di fare operazioni con i francesi, è arrivato per quarto su quattro acquisti. Siamo al 14 di agosto, a 9 giorni dall'inizio del campionato della Juventus, ribadisco, perché il campionato inizia sabato ma la Juve gioca domenica, e ci continua a mancare il portiere e ipoteticamente almeno ancora anche un altro attaccante, perché probabilmente c'era la speranza piccolina, che ormai si è chiusa del tutto, di far rinsavire Vlahovic dal punto di vista delle richieste economiche. È andato al Besiktas, dove gli hanno praticamente dato quello che lui aveva chiesto alla Juve, perché le cifre di Vlahovic al Besiktas sono di 7 milioni e mezzo all'anno, quindi molto vicini agli 8 che chiedeva lui, più un bonus alla firma di 10 milioni, quindi se fate i conti lui supererà un contratto di 3 anni, quindi lui supererà abbondantemente i 10 milioni all'anno di contratto, perché sono 10, 7 per 3 fa 21, sono 22-23 milioni circa, più 10 di bonus sono 33, arriverà circa a 11 milioni all'anno se li vogliamo spalmare, oltre ai 10 di bonus alla firma. E quindi Vlahovic è andato, Pellegrino è andato, Sorloth non si capisce, perché adesso sembra che sia mezzo infortunato, deve star fuori per 4-5 settimane, quindi è chiaro che se vai a prendere Sorloth, quello su cui si può ragionare eventualmente è chiedere uno sconto all'Atletico Madrid, perché vai a comprare un giocatore che in questo momento non può scendere in campo. E si continua a sentire: abbiamo preso Lukumi, perché fondamentalmente non è ancora arrivato, ma di fatto sta arrivando, ed è un difensore centrale di cui tutto si sentiva tranne che la necessità stretta, chiamiamola così. Detto che comunque Bremer non è più il Bremer di prima, che Gatti è in uscita, tutto quello che volete, però hai ragione, cioè ci sono tante cose che potrebbero essere da rivalutare su questo mercato. Francesco: ciao Francesco, potrei essere impopolare, ma con tutto il bene che gli voglio avrei ceduto Yıldız. Sulla tre quarti abbiamo tanta scelta e non sarebbe stato un problema. In Yıldız non ho visto quel salto di qualità, anzi ho visto un'involuzione dopo il rinnovo. Francesco, sì, però non associamo il calo di Yıldız al rinnovo, come è stato spesso fatto, ma al fatto che comunque purtroppo il rinnovo è coinciso con l'infortunio al ginocchio, per cui la sua stagione è andata in carica calando, e ce ne siamo accorti anche con il mondiale, no? Per cui cioè, addirittura si parlava di un rischio operazione per Yıldız, che al momento, per fortuna, per come l'abbiamo visto in questa tournée, sembra scongiurato, sembra messo peggio Thuram a oggi, no? Considerando che non ha ancora fatto neanche una partita, non è andato in tournée, eccetera eccetera. Sentiamo cosa ne pensa, mi dicono dalla regia che è pronta la nostra prossima ospite, Milena Trecarichi, social media manager Tutto Sport. Ciao Mile, ben trovata, mi fa sempre tanto piacere.
20: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
0: Senti, ti chiedo, ti coinvolgo subito su questo messaggio di Francesco, non so se hai sentito il mio commento che stavo facendo adesso, no? Perché in tanti associano il calo di Yıldız con il rinnovo di contratto, però non è esattamente così.
20: No, diciamo che lì c'è stato un po' di sfiga, se vogliamo, perché nel momento in cui ha rinnovato Yıldız, purtroppo si è acuita questa infiammazione che ha avuto lui al ginocchio. Sì. Tant'è che lui ha sempre giocato da inizio anno con una fascia, se ci avete fatto caso, ma anche da inizio stagione, solo che a inizio stagione era riuscito, diciamo, a gestire il problema, infatti era partito benissimo. Dopo questo problema si è acuito maggiormente nella seconda parte di stagione e di conseguenza è chiaro che poi anche a livello di rendimento in campo ne ha risentito, pure al mondiale infatti è stato sottotono, ma bisogna considerare una cosa: questo problema non ha permesso a Yıldız di allenarsi bene, infatti lui stesso certo. Durante i mondiali con la Turchia l'aveva detto: io non riesco nemmeno a fare tutte le sessioni di allenamento, quindi di conseguenza
0: anche,
20: è chiaro che
0: anche al mondiale anche ha giocato pochissimo.
20: Esatto, anche il rendimento in campo poi ne risente. Adesso sembrerebbe che il problema sia abbastanza gestibile senza dover ricorrere ad interventi vari, infatti in tournée è partito, comunque ha giocato, quindi sembrerebbe in via di risoluzione la problematica di Yıldız da questo punto di vista. È chiaro che ancora andrà gestito secondo me i primi tempi, però sembrerebbe che il problema si stia risolvendo, mettiamola così.
0: Sì. La corsa è fluida, no? Diciamo così, nelle amichevoli l'abbiamo visto correre bene, insomma dialogare anche bene con
20: sì,
0: i compagni,
20: esatto.
0: Anche fatto
20: è
0: un
20: solo
0: gol,
20: un po'
0: insomma.
20: Indietro di condizione perché sì. Giustamente si è allenato ancora poco, però a livello di corsa non sembra abbastanza fluido il movimento, ecco.
0: Senti, Carmelo da Agrigento ci dice: sono molto amareggiato dal fatto che vadano via italiani ed entrino solo stranieri, a parte Ecator. Ricordo bene Italia-Argentina 1978, il mio anno di nascita, caro Carmelo, nel secondo tempo ben 9 juventini in campo, forse sono un vecchio nostalgico, poi perché prendere Colo a 50 milioni e poi cercare un centravanti fisico alla Lukaku, e questa è poi la seconda parte. Però questo tema degli italiani, Mile, è curioso, no? Perché sono almeno 2-3 anni che sentiamo dire che l'obiettivo della Juve è ringiovanire la rosa e ritalianizzarla, e sul ringiovanimento tutto sommato ci siamo, sull'italianizzazione però no, perché effettivamente adesso c'è Miretti probabilmente in uscita, Gatti in uscita, cioè quei pochi italiani che abbiamo li vendiamo e quelli che compriamo sono stranieri.
20: Dobbiamo anche dire però una cosa, dobbiamo essere onesti, la Juve dell'ultima nidiata di italiani che sono stati anche in orbita nazionale ha pescato quelli un po' più scarsi, dobbiamo, con tutto il rispetto, vero, per carità, però nel senso, cioè, Locatelli stesso, che comunque è il capitano della Juve, per carità, sicuramente dei centrocampisti attualmente è stato il meno peggio, ma che non significa che comunque è un top player, mettiamola così,
0: certo,
20: è un buonissimo
0: certo.
20: Giocatore, in campo fa il suo, per carità, è molto applicato, è utile per l'allenatore, perché soprattutto in non possesso, dal mio punto di vista Locatelli è molto utile in non possesso, perché il lavoro che fa lui in non possesso non lo fanno in tanti, però è anche vero che quando deve far girare il pallone gira lento,
0: certo.
20: Gira molto lento,
0: sì, che è un
20: quindi
0: po' grosso,
20: a livello di...
0: Vai, finisci.
20: Sì, scusami. No, quindi figurati. a livello di italiani diciamo che non c'è tantissimo materiale, bisogna andare a pescare veramente quelli giovanissimi. Infatti un mio rammarico è quello che i club, non solo la Juve, tutti i club anche italiani più importanti oltre la Juve, a livello di giovanili secondo me vanno a pescare poco, ed è sbagliato, perché secondo me dei talentini ci sono, basta guardare le nazionali under, le nostre under, under 20, under 19, vanno tutte forti nelle competizioni, e io poi mi chiedo: ma questi ragazzi dopo che fine fanno? Perché li vediamo far bene agli europei, ai mondiali, dopodiché c'è un problema che riguarda lo step successivo, ed è lì che, certo, secondo me la federazione deve intervenire in qualche modo, perché questi ragazzi poi si perdono quando devono fare lo step successivo. Poi un italiano che io avrei preso, perché c'era l'occasione di prenderlo in estate prima dell'inserimento del Como, era Liberali, sono sincera.
2: Sì, è vero.
20: Per me era un prospetto che la Juve si sarebbe dovuta muovere prima e prenderlo, perché secondo me è un profilo molto interessante.
2: Sì, poi c'è sempre scusami, ti interrompo solo un secondo sulla questione poi dei giovani, no? Perché tu vai a comprare se tu vai a comprare Liberali, dici vabbè, chi capirai, abbiamo comprato Liberali, no? Perché poi nel tifoso si innesca anche questo meccanismo un po' perverso, che è un po' quello che faccio io per primo in un certo senso su Hecator, no? Però forse Liberali ha anche un'esperienza diversa di Hecator, anche un pochino più di partite fatte. Ti lascio concludere su Lukaku.
20: No, prima la domanda era Colomani, Lukaku, non ho capito, sì, la parte finale della domanda.
2: Sì,
20: qual era?
2: No, perché diceva perché prendere Colo a 50 milioni, precisiamo 32 più 38 più 12, perché sennò poi ci sono gli ascoltatori che si lamentano che diciamo le cifre sbagliate, 38 più 12, e poi cercare un centravanti fisico alla Lukaku, ma in realtà il centravanti fisico lo cerchiamo da gennaio, no? Perché Spalletti è da gennaio che lo chiede.
20: Sì, diciamo che Spalletti sugli attaccanti è sempre stato molto chiaro, uno dei profili a lui graditi era sicuramente Colomani, perché altrimenti la Juve, sì, non si sarebbe impegnata con una spesa del, certo, genere per un attaccante non gradito all'allenatore. Però per completare il reparto offensivo lui ha sempre chiesto anche di contro una punta più fisica, brava a spalle alla porta, che ti fa salire la squadra magari quando vai a giocare, no, nei campi in trasferta, che so, col Cagliari, dove magari trovi Mina che è un difensore sgorbutico per l'attaccante, sì, per sbloccare queste partite qui. Servirebbe un profilo più forte fisicamente, bravo a spalle alla porta, che magari ti fa salire la squadra, forte di testa, perché magari con una spizzata la sblocchi. E secondo me da questo punto di vista ti dico che per caratteristiche un profilo adatto poteva essere Pellegrino, tant'è che la Juve, certo, ci aveva provato per Pellegrino.
2: Sì,
20: però
2: so che il Parma ha chiesto tanti soldi, si è tergiversato un po', si è andato su altro.
20: Ma più che i soldi, sai cos'è stato? La Juve Pellegrino poteva farlo solo in prestito, con diritto magari che diventava un obbligo a determinate condizioni. Allora con quella formula il Parma ti aveva chiesto una cifra più alta. Invece se riuscivi a prenderlo a titolo definitivo, come ha fatto la Fiorentina, mi pare, loro sarebbero, sì, un po' scesi come cifra. Questo
2: sì,
20: è
2: sì,
20: stato
2: sì, quella era,
20: ecco,
2: l'idea era un
20: che
2: pochino
20: la Juve
2: quella,
20: titolo
2: però
20: definitivo
2: poi
20: non poteva farlo comunque.
2: Però poi fa specie che negli stessi giorni paghi 33 milioni più bonus a Ibegovic, no? Che in quel momento, poi per carità, in prospettiva può essere un gran colpo, ma a oggi non era la priorità, forse.
20: È un po' il ragionamento che ho fatto pure io, per carità, a me il giocatore piace tantissimo, quindi da questo punto di vista sono contenta, perché comunque è un bel prospetto. Poi se vediamo le cifre a cui sono andati via i vari Diomandé, eccetera, eccetera,
2: certo,
20: tutti quelli di questo ruolo qui, 33 milioni è pure una cifra onesta, dobbiamo essere sinceri, non è un grandissimo sborso. È anche vero che tu comunque l'hai fatto in una zona del campo in cui comunque c'è un po' di affollamento, perché hai Ildiz, hai Consenzao, hai Zegrova, hai Bogà, è rientrato, certo, Nico Gonzalez.
2: Esatto.
20: Quindi magari posso anche capire chi si interroga e dice ma forse quel tesoretto si poteva spendere in altre zone dove ancora ci sono dei buchi. Su questo non mi sento di contraddire questo tipo di ragionamento. Con tutto che, ripeto, a me Alebegovic piace tantissimo, però magari non so se in questo momento era utile spenderli lì, ecco, quei soldi.
2: No, esatto, infatti, perché poi l'altro tema è non si sono spesi 14 milioni per Martinez, no? Che era un'altra esigenza importante per completare la rosa, e poi però vai a spendere soldi in altri ruoli del campo dove almeno inizialmente non sembrava ci fossero tutte queste necessità, compreso lo stesso Ibegovic in qualche modo.
20: Guarda,
2: e
20: quella anche del Bibbo. Vai, scusami.
2: Vai. No, dicevo lo stesso Hecator, no? Cioè in quei giorni in cui non si davano i 14 milioni all'Aston Villa per Martinez, se ne davano 16 più 2 al Genoa per Hecator, nell'ottica addirittura di ridarglielo poi in prestito l'anno prossimo per farlo giocare, e fa un po' specie questo tipo di ragionamenti.
20: Guarda, l'operazione Hecator è stata un'operazione di bilancio, mettiamola così. perché comunque tu allora hai dato Puzka, insomma era un'operazione più ad ampio raggio. Comunque hai preso un giocatore ancora molto giovane con ingaggio basso, che alla fine se ti va bene lo tieni, se ti va male e lo vuoi vendere, bene o male, se male quando puoi recuperare gli stessi soldi, lo puoi inserire in futuro magari anche come contropartita se non ti convince. Quindi alla fine quelli di Hecator secondo me non sono soldi mal spesi, perché comunque può rientrare in diverse situazioni se il giocatore non dovesse convincere la Juve a tenerlo, no? Invece per quanto riguarda il Dibu Martinez, secondo me lì è stata una scelta, perché da quello che so io la dirigenza Juve non vorrebbe spendere tanto per un portiere di 33-34 anni, perché alla fine è vero che comunque il cartellino, l'Aston Villa forse poteva scendere pure a 10 milioni alla fine, ok? Era partito da 15, magari a 10 si poteva chiudere, non sotto i 10, però devi considerare tutta l'operazione, perché alla fine al Dibu avresti dovuto fare un triennale, quadriennale a cifre alte come ingaggio, perché l'ingaggio del Dibu è abbastanza alto, e loro secondo me non se la sono sentita di fare l'investimento pesante su un over 30. Infatti io so ad esempio che la Juve avrebbe voluto spendergli i soldi per il portiere, ma soltanto per due profili, che erano quelli che convincevano poi di base tutti. Uno era Svilar, infatti il tentativo è stato fatto, e l'altro era Carnesecchi, perché alla fine lì si ragiona: io preferisco spendere anche di più di cartellino, ma un po' meno di ingaggio, e comunque per portieri che ancora, per il ruolo che hanno, sono giovani, fra virgolette, passatemi il termine, non stiamo parlando del diciottenne, lo so, però per il ruolo del portiere hanno ancora una carriera abbastanza lunga, quindi ragioni, mi sistemo la porta per 10 anni, no? Quindi
2: ecco, però ascolta,
20: era quello il ragionamento.
2: Mentre tu stai parlando sto leggendo un po' dei messaggi che sono arrivati dai nostri ascoltatori, no? E c'è Gerry da Pagani che dice: sui giovani avevamo il portiere potenziale del futuro, Daffara, e lo abbiamo venduto per pochi milioni, salvo poi andare a chiedere a Parma il portiere che resta per me la nostra prima urgenza, che poi insomma adesso poi Suzuki ha già avuto tutta una sua storia che si è già anche conclusa. Io anche questa operazione Daffara ho fatto fatica a capirla sinceramente.
20: Io anche lì Daffara è rientrato pure prima del 30 giugno come operazione che ha fatto la Juve. Queste qui sono state operazioni che ti servivano
2: di
20: per chiudere, chiudere il bilancio. Cioè sono stati sacrifici che hai dovuto fare. Ad esempio vi posso dire che se Caballà avesse accettato il Genoa, la Juve avrebbe tenuto volentieri Puzka in rosa.
2: Certo,
20: proprio come dice Cambiaso. Cioè questi sono stati dei sacrifici anche un po' dolorosi. Lo stesso vale per Daffara, perché avevi necessità impellente di chiudere il bilancio e dovevi rientrare di una ventina di milioni, e quindi li hai dovuti fare svendendo un po' i tuoi giovani.
2: Sì, era il giorno in cui si parlava di Miretti al Bologna, no? Quelle che doveva andare Miretti al Bologna.
20: Perché la Juve inizialmente l'idea era quella di farli con Miretti e con Gabbal. Non è riuscita a farli, e quindi ho dovuto fare 6 milioni d'affara, altri 5 Puzka, altri 10, cioè, quindi è stato quello fondamentalmente il problema. Però su Daffara so che la Juve una sorta di prelazione per riprenderlo ce l'ha, a livello verbale, ecco, non per iscritto.
2: È bravissima, infatti questo è che non riesco a capire, perché di fatto l'operazione è una cessione a titolo definitivo, però proprio su un ragazzo così il fatto di non avere neanche un diritto cioè non c'è un diritto di recompra o un accordo formale,
20: non,
2: però
20: non c'è un controriscatto, non c'è, però verbalmente so che c'è un accordo, diciamo, sulla parola, e la Juve può riprenderlo a cifre contenute, cioè non a cifre altissime, ecco, però c'è un accordo verbale. Perché comunque i rapporti che Rubini non ex EU, i rapporti sono comunque ottimi.
2: Quindi, è quello che è stato fatto. C'è qualcuno invece che è stato fatto in maniera formale, no? Che si può riandare a riacquistare con 1,5 milioni in più o poco altro. Chi è che abbiamo venduto poco fa? Sempre dei giovani nell'ottica di poterlo ricomprare. In questo momento mi sfugge. C'è un'operazione che è stata fatta proprio in questo modo, no? Venduto con la possibilità poi di
20: andare. Col controriscatto. Adesso non mi sta venendo nemmeno a me il nome.
2: Non so perché. Mi sfugge,
20: però su Daffara vi posso dire che a livello verbale, quindi per iscritto, non c'è nulla, c'è una situazione, una parola, una promessa.
2: I nostri amici da casa che sono preparatissimi, Gigi su Twitch ci dice Azic, hai ragione, bravo, Azic,
20: ecco,
2: al Sassuolo,
20: Azic Sassuolo, esattamente, sì,
2: questa,
20: sì.
2: Questa formula qua.
20: Sì, sì, sì, Azic al Sassuolo, vero, vero. No, su D'Affara ve l'ho detto, verbalmente c'è comunque questa sorta di accordo per la Juve con la possibilità di riprenderlo. Il mio unico dubbio è, visto che al Parma comunque l'anno scorso ha giocato Corvi tantissimo, visto che sì. Suzuki era infortunato e Corvi ha fatto bene, non so quanto spazio possa trovare D'Affara.
2: Tra l'altro, se non ho letto, se non ricordo male, mi sembra di aver letto
20: questo.
2: Che si è già anche fatto male, forse, no? Dovrebbe aver già subito anche un infortunio. Avevo letto qualche giorno fa che
20: sì,
2: aveva subito un infortunio. Sì, sì, sì. Adesso lo sto okay. controllando mentre te lo dico, perché mi sembrava di aver letto che appunto avesse subito un infortunio. Vabbè, adesso in questo momento non riesco a trovarlo, non voglio perdere tempo perché abbiamo ancora pochi
20: minuti.
2: Speriamo
20: non sia nulla di grave, però nel caso, cioè, il mio unico dubbio riguarda quello. Ora, adesso, a prescindere, non so l'infortunio quanto possa essere serio, però con Corvi non so quanto spazio riuscirà a trovare.
2: Eccolo qua, guarda,
20: 25...
2: No, era una cosa leggera, prendo da tutto mercato web. Parma, okay. Tegola D'Affara, lesione di basso grado alla coscia destra per il giovane portiere.
20: No,
2: quindi sì,
20: vabbè,
2: insomma, lesione
20: no.
2: di basso grado, qualche settimana, diciamo, di gestione, non dovrebbe essere niente di particolarmente
20: esatto,
2: grave, però
20: sì.
2: ricordavo questo piccolo sì. infortunio. Visto che siamo già quasi, ti devo già quasi salutare, Emile, siamo, insomma, lo diciamo ormai da tutta la puntata, mancano 9 giorni, no, all'inizio di questa nuova stagione della Juventus, perché domenica alle 18:30 si scende in campo a Frosinone. Cosa ti aspetti e partendo con i giocatori che abbiamo oggi, valuta tu se considerare Lukumi papabile o meno, perché ufficialmente non c'è
20: Lukumi
2: ancora.
20: Lukumi fine settimana dovrebbe venire a fare le visite mediche teoricamente.
2: Esatto. Però fine settimana prossima, immagino, ormai, visto che oggi è venerdì, quindi non ci dovrebbe essere tendenzialmente per la prima di campionato, che sarà poi soltanto un paio di giorni
20: dopo.
2: E
20: loro vorrebbero accelerare i tempi per fare magari tra domenica e lunedì. Vediamo se riescono, perché ancora a livello burocratico c'è sempre qualcosina da sistemare.
2: Domenica, lunedì,
20: quindi,
2: di questa settimana.
20: Dopo Ferragosto,
2: fondamentalmente. Quindi potenzialmente avendolo già domenica. E allora supponiamo che ci sia anche Lukumi. Mi dai i tuoi 11 con cui Spalletti secondo te inizierà la partita e la stagione di questa nuova annata?
20: Lukumi penso che anche nel caso in cui dovesse arrivare appunto lunedì, al più tardi martedì,
2: sì.
20: non penso che lo butti subito in campo, sinceramente, alla prima di campionato. La vedo come tempistica ora la vedo difficile. Quindi alla prima di campionato mi aspetto di rivedere Bremer e Kelly dietro per iniziare, con magari poi appunto Calulu e Cambiaso come terzini.
2: Sì.
20: Centrocampo, ragazzi, per adesso questi siamo, quindi mi aspetto Locatelli ma perché no, magari Douglas Luiz dall'inizio, visto che Thuram
2: sì.
20: al momento ancora non è abile e ruolabile, quindi mi aspetto Locatelli, Douglas Luiz dall'inizio. Sulla tre quarti mi aspetto Yıldız, McKennie, perché una cosa che tutti dimenticano è Spalletti e McKennie difficilmente ci rinuncerà.
2: Guarda,
20: quindi
2: l'ho già detto
20: io nelle varie formazioni, nelle formazioni ipotetiche che ho visto, vedo che tutti mettono Lebegovic dall'inizio. Io andrei cauta, perché Spalletti e
2: sì,
20: McKennie
2: certo.
20: difficilmente ci rinuncia, almeno inizialmente. Quindi
2: sì, sì.
20: io mi aspetto Yıldız, McKennie con Sensao e Colomani davanti.
2: E Colomani davanti. Quindi diciamo la formazione che è partita contro il Palermo, fondamentalmente, no? Grosso modo
20: sì.
2: dovrebbe essere quella, tranne appunto McKennie probabilmente magari al posto di...
20: Sì, Alebegovic inizialmente me lo aspetto in panchina, sinceramente. Penso a un inserimento più graduale in quella zona
2: certo.
20: del campo. Anche perché poi far coesistere, secondo me, Alebegovic e Yıldız non sarà semplicissimo. Perché è vero che Spalletti ha detto che vuole lavorare su Alebegovic più accentrato, quindi proprio trequartista, però
2: sì.
20: il ragazzo ha la tendenza a giocare sull'esterno, perché comunque
2: sì.
20: ha sempre giocato esterno. Yıldız gioca esterno, quindi inizialmente secondo me si pesteranno pure un po' i piedi, perché un po' si è visto
2: sì.
20: pure col Palermo.
2: Dovranno imparare
20: si pestavano un po' i piedi.
2: No? Cioè... dovranno imparare a convivere e magari a scambiarsi di posizione durante la partita. Quella potrebbe diventare un'arma
20: esatto.
2: pazzesca
20: lì
2: della
20: poi
2: Juventus.
20: Anche
2: no?
20: naturalmente servirà un grande lavoro da parte dell'allenatore, ma da questo punto
2: certo.
20: di vista ho abbastanza fiducia in Spalletti. Lui in genere con trequartisti esterni ci lavora abbastanza bene,
2: ci sa
20: quindi...
2: fare, ci sa fare, ci
20: sì,
2: sa
20: esatto.
2: fare. Mille, grazie mille, ti devo salutare, abbiamo il notiziario che incombe, buon lavoro e buon inizio grazie campionato.
20: Grazie a voi, grazie a voi, un saluto a tutti.
2: Milena Trecarichi, social media manager di Tutto Sport, grazie ancora a te e notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco per l'ultima mezz'ora.
3: RBN Caffè.
21: Radio Bianconera,
22: l'unica che conta.
23: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
24: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
25: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
26: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
27: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire.

prestazione Ekator, spendi 18 milioni e non sai se giocherà o meno, ha fatto 4-5 presenze in Serie A, addirittura si parla di prestito, Pellegrino ne costava 20 ma qualcosa aveva già dimostrato col Parma, una delle squadre che gioca più in difesa, mi sembrava il profilo più giusto chiesto da Spalletti. C'è qualcosa che non sappiamo, guarda Giacomo, in parte ce l'ha detto Milena, no? C'erano anche delle situazioni da sistemare, c'era l'operazione Puchka, c'erano dei conti forse da mettere a posto. Fatto sta che io la penso esattamente come te e sai che non mi sono mai nascosto, è stato uno dei miei pensieri che ho sempre fatto fin dall'inizio, soprattutto perché è stato il primo colpo fatto dalla Juventus abbastanza a sorpresa in un momento in cui si diceva e si è un po' persa questa cosa, no? Del fatto che bisogna prima vendere poi comprare, prima vendere poi comprare, e improvvisamente arrivano 18 milioni spesi per Ekator con già nel momento stesso in cui è stato comprato l'ipotesi di un prestito che diventava molto molto complicato. Allora qua c'è un ascoltatore polemico che dice perché Carnevali ha parlato chiaro ma forse è difficile da comprendere a quanto pare. Non si spende più per comprare ma per investire, e per quanto riguarda Ekator si è fatto un favore al Genoa per fargli fare la plusvalenza necessaria, cosa che la D ha sempre fatto. Per quanto riguarda il portiere non è colpa di nessuno se le prime scelte alla fine le squadre proprietarie dei cartellini si sono impuntate, e vabbè, e allora fai tutto tu che vabbè, cioè perché noi dobbiamo fare, cioè, in un momento, in un anno in cui la Juventus è in crisi, permettimi però di, a questo punto, di essere un po' polemico al contrario, nell'anno in cui la Juventus è in difficoltà, è in crisi perché non ha preso i soldi della Champions, fa fatica a centrare i suoi obiettivi, deve andare a far fare la plusvalenza necessaria al Genoa. Cioè, ragazzi, va bene tutto, però se dobbiamo difendere la società a prescindere, a me così non sta bene. Io quello sono uno già abbastanza filo aziendalista di mio, se però non posso neanche permettermi di dire che non capisco certe operazioni, diventa complicato. Buongiorno Dario, questo è Roberto da Roma, ma è possibile che da Varsavia a Buenos Aires non ci sia un portiere accettabile? Hai ragione Roberto, a un certo punto me lo sono chiesto anch'io. Ma che dirigenti abbiamo? Non è che anche lì ci sono le categorie? Allora Roberto, guarda qua, anche sui dirigenti, ormai prima il problema era Allegri in, Allegri out, poi è diventato Vlaovic in, Vlaovic out, adesso siamo finiti sui dirigenti. C'è qualcuno che assolutamente sposa la linea Carnevali-Massara, che sono i più bravi di tutti e ci porteranno ovunque, e qualcuno come te che invece li sta criticando, e non sei il primo, no, che arriva stamattina a lamentarsi un po' di questo mercato un po' strano che sta facendo la Juventus, perché è vero, sono state messe a punto delle operazioni anche molto importanti, ma continuano ad esserci delle falle, mi viene da dire, altrettanto importanti, perché alcune operazioni che si dovevano fare non sono state fatte. Terry, un saluto anche a te, mi dispiace non ascoltarti più il sabato, dice Teresa, in realtà qualche sabato ci sarò, quindi sappiate che insomma l'idea è di continuare, almeno anche se non costantemente, non tutti i sabati, poi con tutte le che vuoi, l'abbiamo detto in apertura, ma insomma in qualche momento, in qualche modo, ci saremo. Aspettate che sto cercando di andare in ordine perché non voglio perdere, ci sono anche tanti vocali e poi qualcuno cerchiamo anche di ascoltarlo. Questi li abbiamo letti. Poi dice, sempre l'ascoltatore di prima dice, per ritornare al costo di Colo lo stesso che facciamo noi con Nico, non si fa minusvalenza, bisogna vedere a quanto era a bilancio per loro. Ma il problema è proprio questo, cioè noi l'anno scorso il Paris Saint Germain per Colomoni voleva 50 milioni, è passato un anno e ha rivoluto 50 milioni, 38 più 12 che sennò poi si lamentano eccetera eccetera, e non può essere, cioè è passato un anno e l'ammortamento non funziona così, cioè un anno di ammortamento prevede che il giocatore debba costare meno, cioè debba essere venduto a una cifra inferiore in proporzione agli anni che ha ancora di contratto, quindi 38 sono comunque quasi 40 milioni, se è stato comprato a 90 mi sembra, vuol dire che ogni anno di ammortamento su 5 anni di contratto sono 18, se l'anno scorso ne volevano 50 quest'anno avrebbero dovuto volerne 32 e noi ne abbiamo comunque dati già 38, sto facendo i conti un po' della serva, cioè 38 più 12, quindi va bene non fare minusvalenze ma neanche farsi secondo me proprio prendere per il naso da una società che poi tempo una settimana ci rifà lo scherzetto che ci ha appena fatto con Suzuki, tutto fatto, tutto pronto, va bene, ve lo mandiamo in prestito, metà ingaggio pagato e indennizzo per la valorizzazione, e poi tergiversi, vuoi fargli fare le visite tardi, vuoi ancora valutarlo, e allora a questo punto col senno di poi mi girano ancora più le scatole. Poi che fosse il giocatore che voleva Spalletti è un altro discorso, e quindi la Juve ha fatto in modo di accontentarlo, e qui però torniamo al messaggio di Bruno da Cuneo di prima, a questo punto Spalletti avrà molto i riflettori puntati sopra, perché comunque la Juventus sta spendendo, Colomoni e Lukumi sono state due richieste esplicite di Spalletti, quindi a questo punto insomma avrà meno attenuanti rispetto all'anno scorso. Angelo da Frosinone ci dice, ma il preparatore dei portieri chi è? Secondo me non è un buon preparatore, vedendo Di Gregorio

0: È possibile che in 2 anni non è stato capace di cambiarlo? O Di Gregorio lo sta facendo apposta? Non credo, Angelo, che Di Gregorio lo stia facendo apposta, perché insomma, anche essere esposto al pubblico ludibrio praticamente tutte le partite non credo che possa far piacere a nessuno. Poi su Di Gregorio c'è stata anche la butade assolutamente fuori luogo del suo procuratore. Insomma, ci sono state tante cose che non hanno funzionato oltre a quelle in campo. Davide da Pesaro ci dice: ciao, vi risulta il battibecco fra Massara e Spalletti? Non saprei, Davide, almeno io stamattina non ho letto nulla, a meno che non sia successo in questa oretta e mezza già che siamo in diretta, quindi non ho notizie di questo, ma non ho sentito nulla. Cari speaker di Radio Bianconera, un altro polemico: visto che siete così competenti e siete talmente a conoscenza di tutti gli aspetti del mercato e delle falle della rosa della cara Juve, vi invito a contattare Elkan e di farvi sostituire agli incompetenti Carnevali, Massara, Ottolini, Chiellini, eccetera. Ma non è questo il punto, ragazzi. Cioè, allora, va bene, io do voce a tutti, sapete che io leggo anche tutti i vostri messaggi, anche quelli che non sono che non la pensano come me. Chi mi segue il venerdì pomeriggio con Gigi o il sabato a tutta la Juve che vuoi, sa bene che io do voce a tutti i vostri messaggi. Però non potete pretendere di essere d'accordo, cioè non cadiamo nel discorso opposto. Io posso non essere d'accordo con voi, voi potete non essere d'accordo con me, ma non è che quello che dico io è una cacchiata a prescindere perché voi la pensate diversamente. Si può pensare in maniera diversa, le falle della nostra rosa non c'è bisogno che le veda io, se guardiamo le partite le falle della rosa le vediamo tutti, il centrocampista pensante, quello col fosforo, quello che manda in gioco, in buca l'attaccante, non ce l'abbiamo, ma non devo dirlo io, ma lo sanno anche Carnevale e Massara, che poi non siano riusciti a prendere uno in quel ruolo perché in questo momento c'erano altre necessità, è un altro discorso. Però ragazzi, così chiamate Elkan e fatevi fare voi il suo lavoro. E noi siamo qui a vedere con i nostri occhi, a dare i nostri pareri e esprimere i nostri giudizi, giusti, sbagliati, non lo so, non lo sappiamo. Noi non ci nascondiamo, esprimiamo i nostri pareri. Guardate che anche noi all'interno della radio non è che la pensiamo tutti allo stesso modo, Qua da noi c'è ancora qualcuno che non vede l'ora che ritorni Antonio Conte. Io Antonio Conte non lo voglio vedere mai più sulla panchina della Juventus. E anche qua ci sarà qualcuno che è d'accordo con me e qualcuno che è d'accordo con i miei colleghi che invece lo rivorrebbero. Buongiorno Dario, la favola dell'italianizzazione della Juve è bella ma poco attuabile oggi. Dobbiamo prendere giocatori forti, non importa da dove arrivano. Ci possiamo permettere gli italiani che valgono la pena? Tonali, Donnarumma, Calafiori, Palestra, Leoni, saluti e viva Laibegovic, ci scrive il nostro ascoltatore, ed è vero. È ragionissima, cioè quei 5 lì sono forse gli unici per cui varrebbe la pena investire un po' di soldi, ma non sono veramente tanti, troppi soldi. Lo stesso Palestra, abbiamo visto quanto è stato pagato dal Chelsea, mi sembra poi alla fine che sia andato e non all'Inter. Mi aggiungo alla coda di quelli che lamentano sentire pessimismo intorno alla nostra Juventus. Radio Bianconera deve essere critica, ok, ma non oltre modo, altrimenti rischiate di perdere molti ascoltatori. Siamo d'accordo che certi giocatori non sono arrivati come Pellegrino, ma molto probabilmente ci saranno delle strategie che voi e noi non conosciamo. Capito Paolino, quindi ce l'ha con il nostro direttore che prima forse era stato un pochino polemico, questo è Gualtiero che ci scrive, noi non è che mandiamo pessimismo, ragazzi, noi vi raccontiamo, ritorno a quello che stavo dicendo poco fa, siete particolarmente aggressivi stamattina, noi diciamo quello che vediamo e quello che pensiamo. Se poi non è in linea con le vostre corde, è chiaro che potete scambiare canale, potete spegnere, potete mandarci dei messaggi dicendo che non siete d'accordo, perché lo scopo di Radio Bianconera è da sempre è la voce di dare voce ai tifosi, la voce dei tifosi bianconeri. Quindi il fatto che non siamo d'accordo con voi non significa necessario, anche perché essendo in 14 milioni abbondanti, quello che dico io magari vede d'accordo 5 milioni, 4 milioni la pensano esattamente al contrario mio e ci sono i 5 rimanenti che la pensano un po' così, un po' cosà. E ribadisco, non cadete nell'errore al contrario di pensare che quello che dite voi è assolutamente giusto, no? Perché cadete poi voi nel tranello al contrario. Stavo cercando, c'era un altro messaggio che volevo leggere, eccolo qua, Angelo da Salerno: buongiorno fratello bianconero, andiamo a rispondere a quelli che attaccano. Io vorrei sapere perché fate sempre commenti sull'acquisto di Colomoni, questo è il giocatore che ha voluto Spalletti, punto. Poi quanto è stato speso per prenderlo non è un problema di noi tifosi, l'importante è che Colo faccia gol e faccia fare gol. Non siete mai contenti di nulla, avete da dire anche su Lukumi, anche su Laibegovic, siete solo dei tifosi a convenienza. Io sosterrò sempre la mia amata Juventus, forse non vi rendete conto che il lavoro che stanno facendo i nuovi dirigenti insieme a Spalletti Spalletti per far tornare la Juventus come era prima, abbiamo tutti e tutto contro e anche questi pseudo tifosi della Juventus, un abbraccio. Allora, Angelo, se ce l'hai anche con me, visto che parli di pseudo tifosi, io ti dico che sono abbonato dal 1997-98, il mio abbonamento compie 30 anni quest'anno, quindi non credo di essere uno pseudo tifoso della Juventus con 30 anni di abbonamento allo stadio sulle spalle. Detto questo, il discorso di Colomoni, io non critico l'operazione Colomoni in sé, perché oltretutto, ribadisco e l'ho già detto più volte, se lo voleva Motta, se lo voleva Tudor, ragazzi, Tudor l'anno scorso un giocatore aveva chiesto, che era Colomoni, e non gli è stato portato. L'unico che voleva era lui, gliel'hanno promesso fino al 30 di agosto e si è ritrovato al 31 con Openda invece che Colomoni. Lo ha voluto Spalletti, quindi sicuramente è un giocatore che sarà funzionale per questa Juventus. Io non capisco perché ci sia arrivati a dare così tanti soldi al Paris Saint-Germain, che ci ha tirati per la giacca per tutto l'anno scorso, che ci aveva promesso il prestito a 4 milioni più riscatto a 34 alla fine della stagione, poi la Juve ha accelerato e gli ha dato tutti questi soldi e poi ci ritroviamo oggi che ci fa lo scherzo per Suzuki. Cioè, è chiaro che poi se tu vuoi proprio quel il problema in realtà è proprio quello, ragazzi, che la Juventus voleva Colomoni, e il fatto è che la Juventus volesse Colomoni a tutti i costi ha consentito al Paris Saint-Germain di mettere il punto sul valore, così come era successo con Meiners anni fa. E io spero vivamente che a questo punto la Juve faccia altrettanto con l'Atletico Madrid per Nico Gonzalez. Nico Gonzalez vuole andare all'Atletico? Bene. L'Atletico vuole Nico Gonzalez? Bene. La Juve vuole 32 milioni? 32 milioni deve avere, che tra l'altro con Nico Gonzalez c'è anche un precedente, perché con Nico Gonzalez c'era un prestito con diritto di riscatto fissato a 32 milioni, che l'Atletico ha voluto far decadere per provare a spuntare un prezzo più basso. Ma a questo punto mi auguro veramente che la Juventus tenga il punto. Qual è il rischio che poteva capitare anche al Paris Saint-Germain? Che a un certo punto l'Atletico dica, vabbè, io 32 milioni non te li do, cerco qualcun altro. E la Juve, se avesse voluto cercare qualcun altro, lo avrebbe fatto. Ha insistito per Colomoni perché è una esplicita richiesta di Spalletti, e allora ecco che si è fatto lo sforzo economico. Abbiamo fatto bene? Lo sapremo fra 3 mesi, quando sapremo se Colomoni è quello dei 6 mesi bianconeri del 2025 o è quello del Tottenham di tutto l'anno scorso. Chiedo a Costantino se abbiamo dei vocali, ne ho visti arrivare tanti, quindi magari cominciamo a sentiamone qualcuno.
1: Sì, ma scusate, ma perché continuate a dire che Colomoni è un esubero del PSG?
0: Perché è vero.
1: Il PSG penso che il 99% degli attaccanti italiani farebbe riserva. Quindi è inutile dire che è un esubero. Per me è un fortissimo attaccante, però nel Paris Saint-Germain ce ne sono più forti. Tutto qua.
0: No, non funziona così, è un esubero a tutti gli effetti, ragazzi, perché Colomoni si stava allenando con la primavera, il Paris Saint-Germain l'aveva messo fuori rosa, si stava allenando prima che arrivasse la Juventus a comprarlo con la primavera del Paris, con i ragazzini di 19, 18, 20 anni, quelli che fanno la primavera al Paris e la Youth League, non era l'attaccante di riserva, si allenava con la primavera, quindi era un esubero a tutti gli effetti, non era un panchinaro. Era fuori, tant'è che l'anno scorso, all'ultimo giorno di mercato, quando la Juve non compra Colomoni e non riesce a chiudere con Colomoni, Colomoni viene mandato in prestito al Tottenham, cosa che all'epoca già aveva fatto infuriare anche la dirigenza, ma anche molti tifosi della Juve, perché dicevano, ma come? A noi lo volevano vendere a 50 milioni e al Tottenham lo prestano, ok? Quindi c'era stata anche quella situazione lì. Colomoni non fa... Luis Enrique non lo vede, l'aveva messo fuori rosa, e ribadisco, andate a verificare, controllate, Colomoni si stava allenando con la primavera perché era stato messo fuori rosa, che ribadisco è diverso da essere un panchinaro di lusso, se vogliamo dirla così. Un altro vocale.
2: Buongiorno amici bianconeri, scusate la voce ma ho un po' di abbassamento, un po' di raffreddore.
0: L'aria condizionata ci sta, dai.
2: Volevo dire, soprattutto agli ascoltatori di prima che hanno mandato messaggi, dire centrocampo scarso non è corretto, perché stiamo parlando di giocatori di Serie A, non sono scarsi, i nostri sono mal assortiti, giocano in ruoli dove non dovrebbero giocare, secondo me. Io tutto scarso non lo vedo, perché è un Locatelli. Guarda, non deve giocare centrale, non deve fare il play, deve fare il frangiflutti, il guastatore. Lo stesso McKennie, ci mancano giocatori adatti, ma non parliamo di giocatori scarsi, perché sono fior di giocatori, voi la mettete come vi pare, ma questi sono forti nel loro ruolo, bisogna farli giocare nel loro ruolo, ok? Quindi centrocampo scarso a me non piace sentirlo, perché è brutto, dai, denigrare il lavoro degli altri, non è corretto neanche farlo. Non so cosa ne pensate voi.
0: Sai cosa ti dà ragione? Presente. Sai cosa ti dà ragione? E mi permetto anche di essere abbastanza d'accordo con te, il fatto che comunque i nostri centrocampisti, a parte gli italiani, Miretti e Locatelli, perché ai mondiali non ci siamo andati, ma non per colpa loro, a parte che Miretti non era neanche tra i convocati probabilmente, ma i nostri centrocampisti ai mondiali ci sono andati tutti, perché, beh no, non è vero, in realtà non è vero, Thuram no, perché non era stato convocato, ma era già infortunato sul finale di stagione, però Cobb Mainers, che per noi è considerato uno dei più scarsi in assoluto, al mondiale ci è andato, McKenny al mondiale ci è andato, Locatelli con l'Italia ci sarebbe andato, non ci è andato perché per altri motivi, con Seisau al mondiale ci è andato, Douglas Luiz no, perché arriva anche lui da una stagione di nuovo un po' negativa, però effettivamente è vero, molti dei nostri giocatori comunque sono andati a farla questa rassegna iridata, quindi è vero, c'è sempre un problema di mettere insieme i pezzi. E sai però qual è la cosa che mi preoccupa? Che nel momento in cui facessimo di nuovo il 4-2-3-1 continuerà a essere mal assortito, perché un Douglas Luiz io lo vedrei molto bene a fare il regista, con però sia Locatelli che Thuram di fianco a fargli un po' da guardia del corpo, in modo che lui non abbia i compiti difensivi e possa solo impostare, ma dovresti fare un 4-3-3. Invece in questo momento Spalletti sta impostando un 4-2-3-1, quindi è Douglas Luiz e Locatelli in mezzo al campo, non me li vedo così ben assortiti, come dice il nostro ascoltatore, da poter reggere l'urto di un centrocampo magari più importante. Buongiorno Dario, Giovanni dal Brasile, 7:40 del mattino, come prima cosa prima di andare in ufficio, una domanda scherzosa: non è che accettano Carlos Luiz, 15 anni, 1,98 m, fortissimo anche coi piedi, portiere della mia squadra di quarta divisione, lo porto io. Scherzo, ma non riesco a capire perché non si va su Vicario o su Trubin. Allora, su Vicario in realtà ci sono un po' di dubbi tecnici, perché altrimenti guardate che l'ha detto anche Spalletti, e l'altro giorno Spalletti ha detto: su Vicario bisogna fare delle valutazioni sul perché il Tottenham lo abbia messo fuori squadra, perché un po' anche su Vicario il Tottenham è messo più o meno nella stessa situazione. E l'altra questione su cui ritorno è: perché nessun'altra squadra europea che ha bisogno di un portiere non pensa a Vicario? Quindi delle valutazioni secondo me le stanno facendo in quel senso lì. Su Trubin non si va perché costa tantissimo, si parla di nuovo di 35-40 milioni, allora secondo me per spendere quella cifra lì fai lo sforzo definitivo e vai a prendere davvero Carnesecchi, che oltretutto è sempre italiano e oltretutto ti dà una garanzia nella porta, ti dà anche una buona futuribilità oltre che sul presente. Leggevo un messaggio di Fabio che faceva i complimenti a Milena, diceva: finalmente una giornalista che ha spiegato il tutto benissimo, visto che ancora non tutti hanno capito. Credo fosse riferito alla questione di dell'acquisto di Ekator. Qualcuno ci segnalava Azic, che non ci veniva in mente anche poi sui messaggi chi era quello che era stato acquistato o meno con il diritto, diciamo, di controriscatto. Non riesco a leggerli tutti, neanche ad ascoltarli tutti, ragazzi, ce ne sono davvero tantissimi, continuo ad andare un po' alla veloce. Chiedo scusa anche a Twitch. Gigi dice: Dario, ricorda a questi tifosi cosa significa libertà di pensiero. E io ci sto provando, Gigi, sai che anche con te ogni tanto ci siamo scornati, così come con Juventino sempre, come con altri anche amici di Twitch. Sigaro Farabundo, leggo gli ultimi che vedo perché gli altri sono scorsi in avanti, dice: un esubero perché non è minimamente a livello degli altri attaccanti di Paris Saint Germain. Non è solo quello, Sigaro, è proprio quello che dicevo prima, non è solo una riserva, è che era proprio stato davvero messo fuori squadra. Gigi da Londra ci dice: io andrei avanti con Perin, ricordiamoci che la super nuova dirigenza è lì da poco, quindi questo è un messaggio per chi sta criticando evidentemente l'operato di Massara e Carnevali. Visto che siamo in chiusura, rispondo anche a questo messaggio di Giacomo da Susa: non ho sentito l'inizio, ma quindi tu e Chiara non ci sarete più il sabato, con chi posso protestare? Allora Giacomo, Chiara ci sarà sempre prima delle partite, ok? I nostri programmi del sabato cambiano un pochino in questo senso, il programma di Chiara non sarà più fisso il sabato dalle 3 alle 5, ma sarà sempre il pre-partita prima delle partite della Juventus. Questa è un pochino l'indicazione che ci sarà da quando inizierà il nuovo palinsesto, quindi con la fine di agosto, da quando rientreremo poi anche tutti dalle varie ferie. Quindi Chiara sarà sempre nel prepartita e io ci sarò in quelle domeniche, in quei weekend più che altro, perché io sarò sempre il sabato più o meno nel mio orario, o nei weekend di pausa della nazionale, quindi per tenere compagnia anche in un momento in cui non c'è la Juventus che gioca, ed eventualmente se l'orario mio possa coincidere eventualmente con il pre-prepartita rispetto a quello di Chiara, no? Quindi se la Juventus dovesse giocare il sabato pomeriggio, allora, come dovrebbe capitare, se non ricordo male, contro il Sassuolo la seconda settimana di settembre, allora ecco che tornerà anche tutta la Juve che vuoi. Quindi diciamo che non sarà più un appuntamento fisso, ma in qualche modo ci saremo. Ovviamente chiacchiereremo poi molto anche di altro, perché se non c'è la partita faremo il punto della situazione, no? Grosso modo mensilmente, in ottica delle pause della nazionale. Ivan da Latina: voglio spezzare una lancia umanamente a favore di Di Gregorio sul perché è stato un fallimento. La maglia della Juve non è solo pesante, ma moralmente giocare in una squadra che non segna mai e che se prende un gol è un dramma è ancora più difficile. Sicuramente ha fatto tante papere, non è adatto, ma la dimensione del disastro si misura anche sullo psicodramma che si crea nella squadra da anni quando subisce un gol. Hai ragione, Ivan, questa cosa può essere letta in due modi, no? Uno, la difficoltà della Juve di subire gol e di ribaltare le partite. È successo troppo poco negli ultimi anni, veramente troppo poco, e anzi spesso se la Juve subiva gol ci siamo ritrovati poi a perdere la partita. E l'altra cosa però è che diventa molto demoralizzante se tu su 16 partite su 38, e non è un numero a caso ragazzi, sono statistiche reali, 16 partite su 38 vuol dire quasi una su due subisci gol al primo tiro in porta, statistica che è la più alta di tutta Europa. Allora, in una squadra che, come dici giustamente tu, fa già fatica a segnare e a produrre un certo tipo di occasioni da gol, anche se poi spesso l'anno scorso è stato davvero più un problema di mira, perché le occasioni la Juventus le creava, se tu sai che al primo tiro che subisci prendi gol, ti subentra anche quell'ansia dal dire non posso sbagliare niente, perché appena faccio un piccolo errore partiamo sotto di uno, no? E quindi chiaro che se tu hai una squadra abituata a fare 4-5 gol, ne subisci uno, poi ne macini 4 e non è un problema. Però ragazzi, 16 volte su 38 è veramente un dato clamoroso. Francesco da Ischia, leggiamo ancora questo, poi siamo quasi ai saluti. Non capisco alcuni tifosi se la prendono con la dirigenza per operazioni in entrata e in uscita per motivi di bilancio. Certo, le vere cessioni sono quelle che possono fare plusvalenze, come David, Miretti, eccetera. Il problema è che con le vecchie dirigenze hanno fatto degli ingaggi fra i 3,5 e i 6 milioni all'anno che nessuna squadra se li prende. E questo è un problema, certo, Francesco, perché poi il problema è anche un po' il rovescio della medaglia, no? Come sempre succede in questi casi. È che spesso tu vuoi vendere i giocatori che non vuoi tenerti in squadra, ma se non li vuoi tu bisogna capire perché dovrebbe volerli qualcun altro, e quindi anche i soldi che tu chiedi spesso vengono rivalutati e rivisti al ribasso, perché dicono ma io ti sto prendendo uno che tu non vuoi, e quindi ha fatto panchina tutto l'anno scorso, probabilmente non lo farei giocare neanche quest'anno. È chiaro che la società chiede sempre dei soldi che siano per non fare la famosa minusvalenza di turno, ma è anche vero che chi ti compra dice sì, però se non me lo dai te lo tieni lì sulle croste, gli devi pagare lo stipendio, eccetera eccetera eccetera. Quindi vendere è sempre molto molto complicato, soprattutto per la questione degli esuberi. Alfredo da Carpi: Dario, mi sono collegato da poco, mi pare di aver capito che cambio orari delle trasmissioni, puoi fare un riepilogo? Ci tengo molto a seguirti, mi fa piacere. Alfredo, guarda, se ti sei collegato qualche minuto fa, l'ho appena fatto il riepilogo, quindi spero che tu l'abbia sentito. Ce ne sarebbero veramente ancora tantissimi, purtroppo non ce la faccio a leggervi tutti, perché ce ne sono almeno ancora una ventina che non ho letto, più i vocali inascoltati. Vi devo salutare, vi auguro un buon Ferragosto per domani, che è festa chiaramente per tutti. Per chi ancora deve andare come me in vacanza, buone vacanze, o per chi magari in vacanza c'è già, noi ci rivediamo e ci risentiamo con la prima settimana di settembre, quando tornerà Colpo Gobbo, e poi vi aggiornerò su tutta la Juve che vuoi. Buona giornata a tutti, grazie a Costantino in regia, ci sentiamo presto, ciao!
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Un episodio simile era accaduto a giugno, quando alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Nel frattempo la ministra degli esteri lettone ha ringraziato l'Italia per il contributo alla difesa aerea della NATO.
5: L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Qusrayn, Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani e in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito ieri le azioni dei coloni israeliani nel villaggio atti di terrorismo, sottolineando tuttavia che i coloni non sono il problema in Giudea, lo sono i decoloni, una piccolissima minoranza che arreca gravi danni alle famiglie palestinesi e ad Israele.
6: Economia: nel secondo trimestre il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE rispetto al trimestre precedente. La stima preliminare pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'UE. Nel primo trimestre 2026 il PIL era rimasto stabile nell'area dell'euro ed era aumentato dello 0,1% nell'UE. L'Italia nel secondo trimestre cresce dello 0,2% contro lo 0,3% nel primo trimestre. Dopo Austria e Romania, che vedono un PIL invariato, il dato italiano è minimi tra quelli dei 14 paesi rilevati.
5: I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato i 3 dipinti rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Si tratta di dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse. In totale il valore stimato supera i 9 milioni di euro. Gli accertamenti dei carabinieri sulla vicenda sono tuttora in corso.
6: Oggi è il giorno delle partenze last minute in vista del Ferragosto. Bollino rosso dal pomeriggio, domani mattina e per l'intera giornata di domenica. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti, che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, sabato e domenica dalle 7 alle 22. Il fine settimana di Ferragosto sarà segnato dalla chiusura della gran parte dell'attività economica del paese in vista dell'aumento dei flussi veicolari. ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.
5: Il calcio: si sarebbe sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato i termini dell'accordo e la centrocampista nerazzurro si trasferisce così a Roma in prestito oneroso con un diritto di riscatto più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, che ricordiamo può fare mercato solo a costo zero.
6: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Sono Paolo Rossi, giornata di avvicinamento al compimento dell'operazione Lucumi, giornata anche di riflessione chiaramente per tutte le altre operazioni di mercato che vanno fatte e che andremo a verificare se ci saranno. Io vi invito come sempre a intervenire numerosi. Oggi abbiamo tutto il tempo per dialogare insieme, il numero lo conoscete, 340-5425-324, e la mia curiosità è questa: manca ormai 9 giorni all'inizio del campionato per noi, sapete benissimo che esordiremo in casa del Frosinone, impegni ufficiali non ne abbiamo più, se non quello di lunedì con la Next Gen, ma sapete che più che una vera partita è più un'esibizione, una festa, che quindi dirà poco dal punto di vista tecnico. Io vi chiedo sostanzialmente due cose e immagino che arriveranno risposte molto diverse. Io sono molto curioso perché, percependo almeno attraverso il dialogo dei tifosi, con i tifosi molti pareri diversi, sono curioso di capire quale, se ce n'è uno egemone o meno, se c'è una linea minimamente comune oppure se siamo tutti un po' in questa fase ancora con idee molto diverse, come è anche giusto che naturalmente sia. La mia domanda è: dove siamo? Cioè, in questo momento, se voi doveste fare la griglia di partenza del campionato, tenendo conto, e ripeto, che manca ancora un tempo notevole, all'inizio e manca ancora più alla fine del mercato, perché come sapete il mercato chiuderà il 2 settembre quando già saranno state giocate due partite di Serie A, e quindi insomma di tempo per operazioni se ne possono fare tanti. Ma in questo momento la Juve, che ricordiamolo, non c'è bisogno di dirlo, ma tanto per come dire, ulteriormente inserire chiarezza, arriva da un sesto posto. In questo momento, per voi, siamo ancora lì? Siamo ancora al sesto posto ideale? Abbiamo fatto dei passi in avanti? E se sì, perché? Abbiamo fatto dei passi indietro? E se sì, perché? E quindi, attraverso questo dialogo, questo confronto, cerchiamo di capire come si può migliorare. Io parto esclusivamente da una mia sensazione, che mi piace dirvi, non per, come dire, supportare chissà quale idea, perché poi la mia idea è quella che già vi ho detto, cioè che c'è ancora tanto tempo e che davvero le cose possono cambiare, e possono cambiare in maniera considerevole. Poi ci vorrà ancora più tempo per assemblare tutto questo materiale, però questo, per essere chiari, va detto. La mia idea è questa, e fa riferimento alla sensazione che io avevo l'anno scorso. Chi partecipa stabilmente a Radio Bianconera e sa quante volte io sono intervenuto, io l'anno scorso avevo detto con estrema forza, sbagliandomi completamente, che la Juve avrebbe potuto vincere lo scudetto. Mettevo due ipoteche, due condizioni che dovevano esserci per gli avversari e una per noi. Le condizioni per gli avversari erano che Inter o Napoli, con ragioni diverse, non ammazzassero il campionato. Cioè che l'Inter, reduce dalla batosta nella finale di Champions League, ma soprattutto dalla chiusura del ciclo Inzaghi senza neanche un successo, e il Napoli, reduce dalla vittoria del campionato, non facessero una corsa a sé per cui per noi come per altri non ci fosse la possibilità di inserirci. La terza condizione, quella che riguardava noi, era che non solo i nuovi acquisti performassero, e io ero stato molto incuriosito dalla campagna acquisti, ma soprattutto che il gruppo storico della Juve migliorasse. E da questo punto di vista mi trovavo con un certo spirito ottimista, perché avevo visto un bel precampionato. Cioè, avevo visto la Juve di Tudor, che era stata brava a tirar fuori il carattere e una certa concretezza nel finale della stagione, tale che Tudor era riuscito a portarci al quarto posto. Avevo visto sviluppare delle idee, e queste idee le trovavo interessanti. Ecco, io oggi, non solo perché ho sbagliato completamente il pronostico, ma perché ho delle altre sensazioni, cioè nel senso che credo che, parlando con molti tifosi bianconeri, nessuno mi pronuncia la parola scudetto, che, se ci pensate, è abbastanza una stranezza, perché anche negli ultimi anni in cui arrivavamo da stagioni difficili, per stagioni difficili intendo che non eravamo riusciti ad arrivare mai nell'orbita scudetto, piazzandoci sempre comunque nelle prime quattro, c'era quel tipico umore estivo, mi verrebbe da dire, che è giusto avere, perché all'inizio della stagione si è tutti un po' più ottimisti, per cui di scudetto si era parlato con Allegri, di scudetto si era parlato con Thiago Motta, e anche l'anno scorso non si riteneva la Juve fuori dalla possibilità, non dalla certezza, dalla possibilità. Questo era quello che io mi sento di dire in questo momento. Poi questo non è un giudizio di valore, perché potrebbe anche succedere, come successo nel passato, che a partire con i fari spenti è anche meglio. Però mi interessa molto dialogare con voi, raccogliere le idee, capire alcuni spunti e provare a insieme definire il quadro della situazione, ben sapendo che le griglie sono sempre ideali, poi c'è la realtà dei fatti, e talvolta, come abbiamo imparato sulla nostra pelle negli anni scorsi, neanche il primo mese dice la verità, perché noi, tanto con Tiago Motta quanto con Igor Tudor, abbiamo fatto bottino pieno nelle prime giornate e poi siamo franati successivamente. Quindi questo ci deve farci ricordare e invitare sempre a una grande moderazione nei giudizi, che non vuol dire non averli e non vuol dire non esprimere le proprie idee, però che in qualche maniera ci dice che appunto il calcio è molto più imprevedibile, per fortuna, altrimenti non lo guarderemmo, di quello che ci dice la realtà dal punto di vista teorico, cioè dal punto di vista degli organici in campo. Quindi partiamo subito, vedo già tanti vocali, vi ringrazio, ricordo 340-5425-324, oggi abbiamo veramente due ore di chiacchierate insieme, di seduta di autocoscienza, diciamola così, e quindi andiamo a parlare col primo vocale.
8: Ciao Paolo, sono Gianfranco da Barcellona. In risposta alla tua domanda, a che punto è la Juve? Io credo che siamo dietro a, ovviamente, ai cartonati e al Napoli. Oserei dire stesso livello di Milan e Roma. A me quest'anno sinceramente mi fa paura la Fiorentina, non so perché, però vedo uno spirito diverso in casa Viola, quindi li tengo in considerazione su tutto. E il Como, ovviamente il Como, non bisogna dimenticarsi del Como. Nessuno ne parla, però è lì, sono in Champions al posto nostro. Quindi un saluto a tutti e fino alla fine.
7: Qua si tratta di distinguere, tanto ti ringrazio, perché la griglia, che poi è un po' una griglia che è un po' preponderante, no? che molti esprimono, ha degli elementi di verità. Io distingo Inter da Napoli, nel senso che entrambe sono le due squadre che hanno vinto gli ultimi due campionati. L'Inter arriva da un campionato stravinto in virtù di un aspetto che non va assolutamente banalizzato, cioè la capacità di vincere contro le piccole, e che quindi gli ha fatto anche assorbire i passaggi a vuoto contro le grandi. Il Napoli ha cambiato allenatore, noi ne siamo una dimostrazione, il passaggio da Conte ad Allegri alla Juve ha funzionato, qui è un po' più difficile perché comunque il Napoli arriva da una stagione nella quale non ha vinto se non la Supercoppa, e ha avuto troppi infortuni, però indubbiamente il Napoli ha un parco tecnico non banale, anche se ha problemi in difesa. Poi la Roma e il Milan hanno carenze come noi, la Roma ha un serio test in Champions League, il Milan è in corso d'opera la sua rivoluzione, e oggi si parlava sui giornali, si scriveva di una lista nuova di epurati, quindi Milan ha ancora molto da fare e staremo a vedere, con un progetto tecnico totalmente nuovo, perché Amorim certamente non ha la cultura di gioco di Massimiliano Allegri, quindi ci sarà anche un'impostazione tattica e di mentalità completamente diversa. Sono d'accordo sul Como, perché come ha fatto investimenti importanti e l'anno scorso non è arrivato in Champions a caso. Poi è chiaro che un gruppo diciamo giovane, anche se pieno di talento, deve misurarsi con la Champions, e quindi quello sarà un versante molto oneroso. E la Fiorentina, lo spirito è chiaro, Paratici ha fatto una rivoluzione grosso e fa parte di questa rivoluzione perché anche lui è nuovo. Non sarà facile per la squadra assemblare tutto, però indubbiamente era da anni che a Firenze non avevano un materiale potenzialmente così promettente. Poi, se andiamo a vedere l'organico, ci sono dei limiti, però è una squadra che non dovrà fare le coppe e quindi avrà certamente delle qualità e delle possibilità non banali. Di talento lì ce n'è. Chiaro che li devi mettere insieme, e ripeto, quando cambi 8-9 giocatori, che possono essere anche 8-9 titolari, non è semplicissimo trovare subito una quadra, però l'effetto entusiasmo può anche farti accelerare degli aspetti. Questo per dare un quadro generale, è giusto e trovo corretto l'impostazione del nostro ascoltatore di Barcellona, che guarda la Juve in relazione agli altri, perché poi c'è anche questo aspetto che va naturalmente considerato. Se fosse vera l'analisi che abbiamo appena proposto, la Juve, mi sentirei di dire, è di nuovo sesta, cioè nel senso può fare meglio, ma può anche forse fare un po' peggio, se questa è l'analisi giusta. Quindi non sarebbero cambiate le gerarchie in campionato, Inter e Napoli sopra le altre, si sarebbe inserita la Fiorentina come cliente nuovo, anche se appunto la Fiorentina molto l'anno scorso non ha seminato. Perché? Perché sappiamo benissimo che ha avuto una stagione estremamente difficile e ciononostante ci ha battuto in una partita per noi sanguinosa. Andiamo a sentire un vocale.
9: Ciao Paolo, buongiorno, Lorenzo dal Palazziale. Io per il mio pensiero, sto sicuro, per il mio pensiero e il mio punto di vista, visto che ancora manca centrocampista di spessore, scusa se mi ripeto, in una punta e ancora comunque sia un portiere, noi come siamo arrivati l'anno scorso sesti e quello siamo, forse quinti, ma è quello il range a cui potrà puntare la Juventus. Se non arrivano questi tre giocatori, portiere, centrocampista di spessore e prima punta tanto chiesta da Spalletti già l'anno scorso, e per quanto mi riguarda io su questo non transigo, però spero che mi smentiscano. Ciao, forza Juve, Lorenzo dal Palazziale.
7: Ciao Lorenzo, io credo sinceramente che le tue richieste non arriveranno tutte, cioè proviamo a entrare dentro questo tipo di ragionamento e poi lo vado a fare interagire anche con un messaggio che secondo me è perfetto per completare il quadro. Del portiere sapete tutti, insomma oggi sono pieni i giornali di questa ipotesi che sembrerebbe tramontata, del prestito di Suzuki, e il Paris Saint-Germain lo vuole valutare, la Juve sta pensando a Vicario. Quel che è certo è che noi arriviamo a 9 giorni dall'inizio del campionato con un quadro non definito, se non il fatto che abbiamo visto un Di Gregorio non uscire dalla crisi in precampionato. Proprio lunedì era in onda, era il post Inter Juve e ne abbiamo parlato diffusamente di quanto ci avesse lasciato anche amareggiati vedere che gli errori si ripetevano e forse si ingigantivano. Poi Spalletti l'ha difeso, Spalletti deve cercare chiaramente di far rimanere tutti sul pezzo, ma iniziare il campionato con Di Gregorio titolare, un conto averlo come riserva, un conto è titolare, vorrebbe dire prendersi veramente dei rischi enormi. Perin è un portiere che sicuramente ci può dare delle garanzie maggiori rispetto a Di Gregorio, non enormi, ma maggiori, però non è stato investito dalla titolarità. Cioè la Juve non ha detto puntiamo su Perin, la Juve anzi ha detto il contrario, ci ha detto cerchiamo un portiere a tutti i costi, e la lista via via ha avuto dei nomi depennati, e questo è un problema, questo è sicuramente un problema. Qua si tratta di capire, perché siccome la società l'ha detto, a questo punto due sono i pensieri. Uno, è una richiesta forte di Spalletti, ma questo non ci deve stupire. Due, se non portiamo a casa un portiere, vuol dire che non siamo stati capaci, perché noi questo abbiamo cercato di fare in tutti i modi, addirittura arrivando a ipotizzare formule che per un portiere non sono mai state utilizzate. Noi abbiamo usato il prestito con diritto di recompra per Morata, ma come è del tutto evidente, per il portiere credo che oggettivamente il ruolo sia un altro. Devi fare un investimento che non è uno spot, a meno che vai a prendere un fuoriclasse a fine carriera, ma deve essere un investimento di una certa durata. Sul centrocampista, Lorenzo, io lo sapete benissimo, ho detto che per me quella è la condizio sine qua non per pensare a una Juve più grande, a una Juve che riesca ad andare oltre il sesto posto, e quindi mi auguro che arrivi e che arrivi un giocatore con caratteristiche diverse da quelle che abbiamo. Vedo anche che però non riusciamo ancora a mandare via quelli che abbiamo. Cioè, ad oggi c'è Arthur, ad oggi c'è Cobb Miners, ad oggi c'è Miretti, tanto per dire. Sono poco convinto di annoverare tra i centrocampisti McKennie se giochiamo col 4-2-3-1, e aggiungo l'unico elemento però che non è banale di novità è Douglas Luiz, perché Douglas Luiz va valutato come un giocatore nuovo per noi, non è il Douglas Luiz dell'anno di Thiago Motta, e quindi qualcosa ci potrebbe dare. Abbiamo garanzie? Abbiamo certezze? No, questo non lo direi, francamente, direi che è un'ipotesi. Certo è che siamo stati un po' tutti scottati in questi anni dall'idea che quando un giocatore non funziona, a furia di insistere, poi si trovi la chiave. Per adesso non è andata così. E quindi anch'io sono d'accordo su questo. Sull'attaccante io ho la sensazione che la Juve i giochi li abbia fatti. Cioè, sì, ci potrebbe essere un'uscita di David e un ingresso di Zirze, ma non è questo il profilo chiesto da Spalletti. Io ho l'impressione che quel profilo lì non esista nella possibilità della Juve. E quindi ho, come dire, mi verrebbe quasi da dire, dobbiamo sperare, e non è una battuta, che Milik sia arruolabile, che Cator naturalmente esca il prima possibile dai suoi primi guai, e che Colomani, vista la batteria di trequartisti che abbiamo, ci dia quel numero di gol tali da essere soddisfatti, perché l'abbiamo detto più volte e lo diciamo ancora di più nel momento in cui la Juve va a comprare giocatori come Alaibegovic, io credo che noi dobbiamo assolutamente pensare ad Alaibegovic, a McKennie, a Yıldız, a Conceição, come quattro giocatori che possano darci un contributo di doppia cifra. Cioè, l'ha detto anche Spalletti in conferenza recentemente. Non abbiamo il giocatore, l'attaccante da 20 gol, fatto salvo che naturalmente va misurato Colomani su questo, andiamoci a cercare la possibilità di farli segnare da altri. I giocatori della Juve non sono da questo punto di vista banali, anche se chiaramente devono migliorare. Vado a far interagire questo vocale, tutta questa riflessione che abbiamo fatto, con il messaggio che mi manda Carlo da Finale Ligure. Per me vagliamo tra il terzo e il quarto posto, come lo scorso anno del resto. Poi Campo ha detto altro. E questo non è banale. Cioè, detto così, sembrerebbe un'affermazione che non fa altro che ripercorrere poi quello che è stato il nostro percorso dell'anno scorso. Cioè, noi eravamo terzi o quarti, lo siamo stati anche a lungo. Ad un certo punto abbiamo addirittura pensato di poter andare a prendere il secondo posto e poi siamo crollati nel finale. Ma la Juve è in grado, così com'è, di arrivare, di galleggiare in quella posizione? Io penso di sì. Cioè, io non do per necessario un grandissimo miglioramento per arrivare, per slittare dal sesto al quarto posto. Però aggiungo un elemento. Non trascuriamo, perché sento molti giustamente che dicono la Roma, il Como, ma la stessa Inter e lo stesso Napoli hanno una Champions League dove devono fare meglio. Cioè, diciamolo diversamente, se Chivu vince lo scudetto ma in Champions esce fuori come l'anno scorso a Bodo Klimt, anche a Milano inizieranno a parlare di scudettini come abbiamo fatto noi, perché l'Inter è arrivata due volte in finale di Champions negli ultimi anni e quindi deve ambire necessariamente, anche per il parco internazionale dei giocatori che ha, ad arrivare almeno nei quarti, ottavi, dai, diciamo così. Il Napoli ha preso Allegri. Allegri è l'uomo che ha fatto fare meraviglia la Juve in Champions, la Juve che faticava con Conte. Quindi dal Napoli ci si aspetta finalmente una Champions all'altezza. E Roma e Como ci si aspetta che quantomeno non vadano a crollare, cioè che facciano meglio di quello che si è visto, non so, fare dal Bologna, e che siano sul livello dell'Atalanta. Quindi io credo che quello conterà molto, ma conterà anche molto la nostra Europa League. Quindi attenzione, perché anche noi, l'ho detto come principio guida di questa campagna acquisti, io uno degli elementi che mi permetterà di essere un po' più sicuro sarà quando andrò a leggermi la formazione titolare e la formazione riserve, diciamo di partenza, poi ci sono gli incroci, ci si mischia. Quando la formazione riserve, che sarà quella che, ripeto, per me dovrà trascinarci in Europa League nella prima fase, quando non bisogna essere eccezionali, bisogna avere una rosa adeguata per permettere alle prime linee di rifiatare e di non andare incontro a dei rovesci europei. Se io oggi schiero, faccio un esempio, Di Gregorio, Çelik, Gatti, Lukumi, e che ne so, Kelly, con Miners e Miretti, Zegrova, Alaibegovic, Boga e Milik, la vinco la partita di Europa League? Se così, siamo a posto per quel versante lì, che non è banale, perché noi negli ultimi anni anche in Coppa abbiamo deragliato, ma era una Coppa più importante. Quella di quest'anno no, quella di quest'anno noi minimo dobbiamo arrivare ai quarti, minimo, poi da lì facciamo altri discorsi, ma una Juve che non arriva ai quarti finali di Europa League va alla voce fallimento, non ci sono giustificazioni, perché se andate a vedere il lotto delle partecipanti, noi e Mina siamo le squadre più prestigiose, quindi non vi dico neanche dovremmo arrivare in finale noi e rifare l'Old Trafford, non arrivo neanche, non voglio neanche essere così, come dire, ottimista, dico che almeno ai quarti, cioè almeno arrivare a un doppio confronto in cui misurare la nostra ambizione per raggiungere una nuova semifinale che ci manca da un po' di tempo. Del resto voglio ricordare che la Juve, la prima Juve di Allegri, eliminata malamente dalla Coppa, poi non quella del primissimo Allegri ma del secondo, arriva a giocarsi comunque un turno importante di Europa League, quindi insomma cerchiamo su questo di costruire una rosa che ci dia delle garanzie. Io in questo momento non sono così sicuro, ma non vedo neanche buio su questo versante. Ci fermiamo, pausa.
3: Cose di calcio.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: Con un messaggio da Twitch, saluto anche gli amici che ci seguono su questo canale. Penso che la Juve dovrà lottare durissimamente per riuscire ad arrivare al quarto posto. Mi auguro che vinca l'Europa League. Questo vi fa capire che cosa ho chiesto. Cioè, ho chiesto sostanzialmente a 9 giorni dall'inizio del campionato qual è secondo voi la gerarchia apparente, ideale, la famosa griglia di partenza del campionato, e qual è la motivazione che porta a pensare che la Juve sia in su, in giù, stabile, eccetera eccetera. Stanno arrivando tantissimi messaggi, tantissimi vocali, vi ringrazio molto, ne leggeremo e faremo riflessioni con molti di questi, perché oggi abbiamo il tempo di farlo e devo dire i pareri sono tutti molto interessanti. Francesco Deischer mi scrive: buon pomeriggio Paolo, la mia attuale classifica Inter, Napoli, Como, Roma, Juventus, Fiorentina, anche se ho dei dubbi perché ha rivoluzionato tanto e che un allenatore come Grosso, come scommessa, la vedo rischiosa. È interessante che in questa griglia, che ci collocherebbe al quinto posto, quindi miglioreremmo, ma non al punto da poter essere come dire, soddisfatti minimamente, perché io penso che se la Juve tutto può fare meno che abituarsi a non andare in Champions League, e se lo si fa due volte sarebbe clamoroso. E, beh, io credo che è interessante che di questa griglia non c'è il Milan, e in questo momento non si sta parlando dell'Atalanta, che comunque ha un nuovo tecnico, Maurizio Sarri, la cui capacità noi conosciamo, e che poi comunque negli ultimi anni ha sempre fornito delle buone prestazioni, anche quando magari non è riuscito a ottenere l'obiettivo, anche l'anno scorso non ha fatto male. E quindi io credo che su quelle ci andiamo a giocare. È chiaro, l'abbiamo detto prima, lo ribadisco, la Fiorentina crea molta curiosità, perché la Fiorentina ha veramente rivoluzionato la squadra e ci sono alcuni giocatori, vedi Mastantuono in primis, ma io aggiungo anche Attà, preso dall'Udinese, che sono potenzialmente dei giocatori che, qualora esplodessero compiutamente, possono realmente fare la differenza e vanno assolutamente considerati in questo quadro. Andiamo a sentire un vocale.
11: Buongiorno Paolo, Cristiano. Io in questo momento ci vedo da quinto posto. Penso che i miglioramenti con il mercato fatto fin qua, seppur mercato provvisorio, ci possano far guadagnare già una posizione così come siamo, secondo me. E in base ai giocatori che arriveranno, alle cessioni che faremo per poter prendere altri giocatori, penso che si possa ambire minimo al quarto posto. Premesso che la Juve deve sempre partire per cercare di ottenere il massimo, però ecco, nelle prime quattro, secondo me a mercato finito, potremmo e dovremo arrivarci. Ciao, buona giornata.
7: Ciao, beh, interessante quello che tu dici, nel senso che noi non abbiamo la percezione che a mercato finito arriveremo molto più su, ma che in qualche maniera, cioè guardate, come dire, passare dal sesto al quinto è normale, ovviamente, no? Passare dal quinto al quarto è già un salto in avanti notevole, perché comunque arrivare quarti negli ultimi anni ha significato, l'abbiamo visto, sia quando ci siamo riusciti, sia quando, come l'anno scorso, non ci siamo riusciti, avere una squadra con un'identità che riesce a rimanere fino alla fine, tanto per essere chiari, perché comunque alla fine Tudor ha avuto un'operazione più semplice, diciamo così, nel risollevare una squadra a marzo di quanto sia riuscito a Spalletti, che l'aveva ripresa, l'aveva presa a ottobre. Quindi questo è significativo. E poi chiaramente il passaggio da quarto a lottare per lo scudetto è enorme. Ed è però emblematico che nessuno, per adesso, poi vediamo se qualcuno ci dirà il contrario, pensi completeremo il mercato e saremo competitivi per lottare. Quando significa competitivi per lottare, io intendo non arrivare secondi, perché puoi arrivare secondo, ma se a dicembre il campionato è finito non sei competitivo. Significa essere in lotta per nelle prime posizioni a marzo, quando ci sono tutte le competizioni che arrivano al momento clou, e noi da troppo tempo che non ci arriviamo. Esattamente dall'ultimo anno di Allegri, quando arriviamo a giocarci possibilità di scudetto allo scontro diretto con l'Inter e poi crolliamo completamente. Ecco, quello è stato l'ultimo minimo exploit in campionato che noi abbiamo fatto, perché tanto con Motta quanto con Tudor e con l'arrivo di Spalletti noi non siamo più riusciti a rientrare in un range di 5-6 punti che ti permette di dire va bene, stai lottando. Ecco, questo è significativo, e questo ti fa capire che questo mercato così complesso può anche aver migliorato la squadra, può anche avergli dato delle idee nuove, perché Colomani non è Vlahovic, perché Alai Begovic significa inserire un trequartista in più, perché se la difesa la rinforzi con Lukumi prendi un giocatore con caratteristiche al centro-sinistra che non avevamo, perché hai Douglas Luiz nuovo e un giocatore dei piedi buoni a noi mancava, però ancora tutto la somma di tutto questo non ti permette di dire che oggi la Juve è al livello dell'Inter o del Napoli. Questo mi sembra che sia il pensiero prevalente. Su Twitch mi scrivono, vediamo Mago Spallettone dove ci porterà. Io penso che Spalletti non sia un mago, che Spalletti sia uno che seriamente riesce ad arrivare a dei livelli di gioco importanti, perché sia mago deve inventare qualcosa, cioè deve proprio uscire dal seminato di questi anni. un modulo completamente nuovo, collocazioni tattiche di giocatori che oggi sembrano solidificati in certe posizioni nuove, allora gli do la patente del mago, altrimenti gli do anche però gli alibi, perché non è che se hai, non hai la squadra a scudetto sei un mago a farla diventare tale, insomma, devi essere, però che indubbiamente Spalletti sia un fattore per cercare di migliorare questa squadra è una speranza che abbiamo, perché altrimenti non, no, no, ecco, però non è assolutamente semplice da questo punto di vista avere questo tipo di speranza o garanzia, se volete, diciamola così. E andiamo a sentire un vocale.
12: Buongiorno popolo bianconero, Luca. La mia opinione è sulla

Allora, come possiamo essere ottimisti? Io vi dico, vi provo a fare questo ragionamento, che non vuol dire che vi voglio convincere, perché non sono convinto neanche io. Però non è fuori dal mondo passare da un sesto posto a un primo. Cioè, noi ci siamo riusciti. Noi nell'anno, nel primo anno di Conte arrivavamo da due settimi posti e ci siamo riusciti. Col senno di poi, so benissimo che mi arriverebbero i messaggi, ma c'era Pirlo, ma c'era nuovo stadio, c'era Vidal, c'era Vucinic, eccetera, eccetera. Ma col senno di poi, perché la Juve non veniva minimamente considerata ai nastri di partenza come una squadra capace di lottare per lo scudetto. Anzi, aggiungo, il precampionato di quell'estate fu tendenzialmente difficile. Qualcuno di voi si ricorderà, perché magari era anche presente allo stadio, che facciamo, tra virgolette, le prove generali nella serata di inaugurazione dello stadio e pareggiamo col Notts County, che non era neanche una squadra di Serie A inglese. Quindi c'erano molte preoccupazioni e poi ci sciogliamo. Qualcuno mi scrive c'era Andrea Agnelli, ma neanche quello era la garanzia, perché Andrea Agnelli c'era l'anno prima, arriviamo settimi. Quindi il quadro all'inizio era tutt'altro che ottimistico. E aggiungo, se guardiamo la storia di questi anni, cioè da quando noi abbiamo abdicato, nessuno si è mai ripetuto, come ben sapete, no? Vince l'Inter nel 21, il Milan nel 22, il Napoli nel 23, l'Inter nel 24, il Napoli nel 25, l'Inter nel 26. E ogni volta ha vinto quindi la squadra che non era favorita. Magari non era lontana, ma non era favorita. E quindi a questo punto di vista io credo che... E sto parlando non da ottimista, ma da persona che in qualche maniera sa che il calcio fa cambiare le cose, perché si trovano delle nuove alchimie. Cioè, la vogliamo dire diversamente? Facciamo ipotesi sensate per essere ottimisti. Uno, la Juve in difesa si registra, magari con un buon portiere, non ha una difesa debole. La Juve non ha una difesa debole, assolutamente. A maggior ragione se arriva Lukumi. Né per struttura fisica, né per possibilità di utilizzo in moduli diversi. Noi abbiamo una squadra che può giocare a 3 a 4, né per curriculum, perché l'anno scorso con Spalletti in molte circostanze noi abbiamo fatto molto bene, anche trovando una continuità. Persino in questo precampionato fino ad un certo punto non abbiamo subito gol. E quindi quello è un elemento di, secondo me, di grande ottimismo, che non vuol dire vabbè, siamo certi che andrà tutto bene, eccetera. Però se io guardo i numeri dell'anno scorso, tanto per far capire che non è da lì che è passato lo scudetto, l'Inter non l'ha vinto come migliore difesa, ha preso 35 gol, noi ne abbiamo subiti 34. Il Napoli ne ha presi 36. Cioè, meglio di noi hanno fatto Roma e Como. Questo è già curioso, no? Tanto la Roma con un attaccante come Mare, e Como, con Duvica, Senico Pazza, c'è tutta gente arrivata in doppia cifra, poi però arrivano, grazie alla difesa, tra le prime quattro. Noi siamo la terza difesa del campionato. Io non escludo che la Juve di Spalletti, pur proponendo gioco, perché noi confondiamo spesso difesa e difensivismo, pur proponendo gioco, possa arrivare ad essere la miglior difesa del campionato. Cioè, per l'organico, non mi sento in questo inferiore ad altri, mi sento inferiore ad altri di tanti altri ambiti. Però questo è il primo elemento di ottimismo. Il secondo elemento di ottimismo è labile, io stesso faccio fatica, tra virgolette, a dirlo con forza, ma deve essere Douglas Luiz. Cioè, Douglas Luiz deve essere quello che noi abbiamo pensato che fosse quando sono andato a prendere l'Aston Villa, perché se quel giocatore lì lo vedessimo in campionato in Serie A, io penso che la Juve abbia un elemento di valore. Io non ci credo, se mi dovete dire, se dovessi dire la mia, cioè non ci punterei tanto, però quello deve essere un elemento di ottimismo. Altrimenti, se volete, una scommessa, se non volete essere ottimisti, ma lì, da lì ci giochiamo qualcosa.

0: il terzo elemento, l'abbiamo detto prima, è tutta la batteria di talento che noi abbiamo. Io non so se la Juve giocherà mai con Seisao, Alabegovic e Yıldız insieme. Non mi sembrano, francamente, Cuadrado, Dybala e Mandzukic, per essere chiari. Però questa mi sembra essere la linea del calcio europeo, quella della Francia, quella del Paris Saint-Germain. Quindi talento in avanti, capacità di superare l'uomo e vediamo che cosa succede. A me basterebbe già che quella roba lì, e questo mi renderebbe ottimista, funzionasse con le piccole. Perché se la Juve di questi anni ha avuto un problema enorme, non è stata la competitività con le grandi. Con le grandi abbiamo vinto, abbiamo pareggiato, abbiamo perso. È stata la quantità enorme di punti che abbiamo buttato via con le piccole. E quindi sono tutti elementi sui quali bisogna chiaramente, non dico essere ciechi o confidenti a priori, ma dobbiamo avere un certo tipo di fiducia nel lavoro che Spalletti riuscirà a fare. Staremo a vedere. Probabilmente Twitch, siamo un po' tutti pessimisti per la prossima stagione, non è giusto. Speriamo e cerchiamo di rinforzarci nei prossimi giorni, soprattutto vendendo bene. Ecco, su questo non sono ottimista, perché le richieste, cioè, la Juve è in ritardo, non arrivano grandi richieste, staremo a vedere. È chiaro che più passano i giorni, più gli stessi giocatori possono essere interessati a far parte di una rosa in cui hanno uno spazio, mentre se siamo più di 25 qualcuno sarà anche fuori dai giochi e sarà fuori soprattutto dalla lista UEFA, quindi vedremo cosa riusciremo a vendere. Certo è che su questo siamo molto in ritardo, ma la sensazione, come è successo anche negli altri anni, che tutto questo si vada ad accendere molto veramente nell'ultima settimana. In qualche maniera io credo che in tutti i giocatori ci sia l'idea: ma intanto sto qui e provo a farmi mettere alla prova, scusate il gioco di parole, vedi Meretti che non ha fatto un brutto precampionato. E quindi ogni tanto emerge qualche richiesta, ricorderete, doveva uscire per forza di cose a giugno, adesso si parla di un'offerta a Beşiktaş, la Turchia sta diventando il nuovo Eldorado per il calcio italiano, tra virgolette, che non trova casa, non voglio dire scarti, che non trova casa, chissà, staremo a vedere, però magari Meretti dice: ma perché io non posso giocare in questa Juve? Io mi voglio giocare tutte le mie carte e chissà, a volte i precampionati e gli inizi di stagione servono anche questo. Vocale.
1: Buongiorno Paolo, Giovanni dal Brasile. La mia idea è questa. Oggi siamo tra il quarto e il sesto posto, così come siamo. Ma oggi io credo che siamo realmente tra le prime quattro. Potremmo arrivare in semifinale di Europa League. Adesso se arriva un portiere e miracolosamente un centrocampista, io credo che potremmo davvero vincere l'Europa League e lottare fino ad aprile per rimanere attaccati al treno scudetto, non vincerlo, ma arrivare tra le prime tre.
0: Io sì, credo che un rafforzamento della Juve con un portiere e un centrocampista, come sapete, io dicevo anche con un vice Cambiaso, però con l'arrivo di Lucumi il vice Cambiaso può essere Kelly, e comunque non mi sembrerebbe banale. Poi abbiamo anche Çelik e Kalulu che possono giocare eventualmente su altra fascia, quindi insomma la priorità sarebbe un po' meno. Questa, anche se le caratteristiche magari di un terzino di fascia che vada a spingere ancora di più non ce l'avremo proprio, però l'impatto di Çelik mi è sembrato molto molto positivo. Aggiungo, sì, io credo che sull'Europa League dobbiamo appunto avere quel tipo di ambizione, ma attenzione, non diamo nulla per scontato, In Europa League non si arriva col nome, eh. Cioè, c'è il rischio della brutta figura per noi, per il Milan, per chiunque non si avvicina con grande serietà a questa manifestazione. Quindi io sono d'accordo che si riesca a essere competitivi su due ambiti, beh, sarebbe secondo me in questo momento un'impresa. Io immagino che, cioè, se per competitivi intendiamo riuscire ad arrivare ad aprile dove ci giochiamo due competizioni, cioè scudetto e l'Europa League. Se invece competitivi in campionato significa giocarsi il quarto posto, come del resto abbiamo sempre fatto, perché è il vero tema che noi questo abbiamo sempre fatto, allora io credo che sia anche possibile, insomma, perché ci mancherebbe altro. Ciao Paolo, quando i bambini piccoli si mettono in pericolo, non ascoltano i genitori, gli vengono normalmente date delle squarciate a fin di bene. Ecco, io spero che le squarciate alla nostra dirigenza gli vengano inflitte a suon di papere dei nostri due portieri attuali, al fine di risolvere il problema con un portiere migliore di entrambi. Non capisco perché si dovrebbe arrivare alle squarciate per capirlo, non pretendo carne secchi. Ma ci sono ormai metodi educativi diversi, diciamo. Ma io credo che la dirigenza, guarda che il problema della dirigenza non è che non lo sanno, il problema della dirigenza è non riuscire a prenderlo, perché la dirigenza l'ha detto esplicitamente, in maniera, se volete, anche rituale, ma le carte le ha scoperte subito. Cioè Carnevali, in una delle sue prime interviste, se non addirittura la prima, relativa al mercato, ha detto: noi abbiamo come priorità il portiere e il centravanti è stato preso, ed è stato preso con un esborso economico non banale, vero, come dire, inferiore a quello che voleva il Paris Saint-Germain, ma comunque c'è stato, e il portiere la si deve risolvere. Quindi, con tutti gli allarmi che ci possono essere, l'importante, se non è il 23, se non è, anche perché io immagino, ve lo dicevo lunedì scorso, se anche arrivasse il portiere il numero uno dei numeri uno, forse il 23 non deve giocare lui, perché non ha fatto la preparazione, ed è anche corretto che giochi quindi Perin. Dico Perin perché per me a questo punto Perin comunque deve essere titolare di partenza. Poi arriva un altro più forte e cambiamo il discorso. Il discorso grave, io vi ho sempre detto che non ritenevo il portiere la priorità massima, ma il centrocampista, perché ritengo che squadre come il Como con Butez o l'Inter con Sommer siano riuscite, in virtù della difesa, a fare bene. Butez per me non è un portiere di livello eccezionale, il Como è stata la miglior difesa del campionato, quindi è come dire, si può anche ovviare dei problemi, se però non hai un portiere che ti crea dei danni, perché Di Gregorio il problema è che ultimamente è un portiere che ti ha fatto perdere dei punti. Noi abbiamo bisogno di un portiere che quantomeno non te li faccia perdere. Ecco, per insieme è abbastanza questo, non è uno che te ne farà guadagnare, ma non te li dovrebbe far perdere. E quindi, come tali, io pensavo che la priorità fosse altra, però a questo punto mi sembra evidente che dobbiamo intervenire assolutamente con una certa anche capacità. Antonio: ciao Paolo, gentilmente vieni per spiegare come una società con problemi di indice finanziario non può tesserare un giocatore perché non ha soldi. Come cambiando la formula di acquisto ricompaiono i soldi? Sono molto curioso a sapere questo tipo di formule. O c'è il mago Mellino o una marottogliana di sicuro. Io credo che ci siano delle regole, ci sono degli organismi di controllo, evidentemente il contratto di Frattesi si riferisce a questo, è stato cambiato nella sua forma, e quindi prima la Lega ha ritenuto di doverlo bloccare e adesso cambia. Se poi tutto questo non andrà a buon fine, lo andremo a vedere, vorrà dire che ci saranno degli altri problemi. Però permettetemi una volta per tutte di dirlo, cioè se ci sono delle infrazioni di questo punto, dal punto di vista regolamentare nel mercato, e se le altre società non dicono niente, allora forse nessuno fa dei mercati particolarmente regolari, perché se si permette all'Inter e alla Lazio di fare qualcosa che non va bene, e non c'è uno, se fosse così, e io non lo so, questo tema non lo conosco e mi interessa molto poco, ma se c'è questo e poi nessuno si lamenta, e allora siamo su un quadro, come dire, un po' particolare. Ecco, io credo che evidentemente non bisogna andare a cercare chissà quale. È bene che se si individua un problema, intervengano gli organismi di controllo, come è stato detto, e quindi ci sia stata una correzione all'interno del contratto di Frattesi, e stiamo a vedere che cosa succederà. Però io trovo che sia abbastanza normale cercare di arrivare a formule di contratto giuste, piuttosto che poi magari pagare delle multe dopo, o addirittura aver commesso delle infrazioni. Penso che sia la modalità migliore per rendere il campionato del calcio italiano un po' più serio e un po' più credibile di quello che è. Ci fermiamo, piccola pausa, ringrazio Costantino da Roma che era in regia, do il benvenuto a Manuel, seconda ora ancora con i vostri vocali e i vostri messaggi al 340-5425-324.
2: Cose di calcio. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: 340 5425 324 per la nostra seconda ora. Manuel in regia. Stiamo discutendo sulla posizione ideale della Juve, cioè su dove in questo momento ci andiamo a collocare nella griglia di partenza a 9 giorni dall'inizio del campionato e a molti più giorni invece dalla fine del mercato. Riparto da Twitch, Andrea scrive: scusa Paolo, non è corretto dire che negli anni precedenti eravamo in lotta per il quarto posto. Il quarto posto non è mai stato in dubbio fino all'arrivo di Motta, Tudor, Spalletti. Andrea, dimentichi Andrea Pirlo, se Napoli non si suicida col Verona, la Juve non va in Champions nell'anno di Andrea Pirlo, perché quel pareggio che il Napoli fece col Verona ci permise il sorpasso. Noi avevamo battuto all'ultima giornata, se ben ricordo, il Bologna, e quello fu il tema per il quale tornò Allegri, perché Pirlo, che aveva vinto 2 competizioni, veniva considerato un allenatore troppo a rischio per quello che deve essere la garanzia di un grande club, cioè la partecipazione alla Champions. Quindi no, noi purtroppo negli ultimi anni il problema quarto posto l'abbiamo avuto, l'abbiamo avuto con esperienze diverse e l'abbiamo pagato. Anzi, è stato il segno, il primo rischio che noi abbiamo fatto è stato il segno di fatto della fine dell'esperienza, del progressivo decadere dell'esperienza della Juve di Andrea Agnelli. Massimiliano da Roma: con l'arrivo di Lucumi, Kelly deve giocare al posto di Cambiaso, un bel po' di panchina non gli farebbe male. Guardate, allora, io parto da questo. Tutti noi abbiamo delle idee sul valore dei giocatori, su come hanno reso negli anni precedenti, e questo non lo si toglie chiaramente, il tra virgolette pregiudizio, cioè il giudizio fatto precedentemente, quindi non in senso negativo ma in senso logico. Io sono uno che non stima particolarmente Cambiaso, nel senso che trovo che sia un giocatore che debba avere necessariamente un'alternativa di livello, che non si possa considerare un titolarissimo. Per me Bremer è un titolarissimo, per me Yıldız è un titolarissimo, per me Cambiaso non è un titolarissimo. Però bisogna resettare, cioè bisogna non è che in questo momento noi dobbiamo punire chi non ha fatto bene gli anni precedenti. Noi dobbiamo resettare, si riparte tutti da zero. Non ci, secondo me, le gerarchie le dà l'allenatore in riferimento a quello che vede, e quindi anche Cambiaso può fare meglio tenendo conto che parte con Spalletti dall'inizio della stagione. Dopodiché, se arriva, e ormai pare sempre più certo, anche se aspettiamo ancora l'ufficialità della società, se arriva Lucumi, abbiamo la possibilità anche di dirottare Kelly al posto di Cambiaso. Non è la stessa roba, non giocano nella stessa maniera, non è un'interpretazione del ruolo, direi, quasi confrontabile, però appunto sono due alternative possibili a seconda del momento di forma dei due, dell'avversario, della partita che hai da fare e del resto della squadra che metti in campo, perché Cambiaso fa dei movimenti che Kelly non fa e Kelly difende, cosa che Cambiaso non fa con altrettanta efficacia. Si può scegliere uno o l'altro, però se nella nostra testa i tifosi non abbiamo resettato, cioè alla prima errore Cambiaso, di Locatelli, di Zegrova e via discorrendo, continuiamo a pensare che sia l'altro, il fin dell'anno prima, è legittimo, ma non andiamo avanti se qualcuno in squadra vive così il momento. Buongiorno, sono Maurizio Messina. Io un pochettino più ottimista, perché la Juventus è molto più competitiva dell'anno scorso, quindi diamogli molta fiducia a Spalletti. Io penso che la Juve arriverà molto, ma molto in alto. Un saluto a tutti. Maurizio, sono contento che ci siano tifosi che hanno questo tipo di atteggiamento, perché Io non divido i tifosi nel bene e nel male. Per me ogni idea, se supportata, ha senso. Quindi, e devo dire, bene che d'estate qualcuno abbia ottimismo, perché quell'ottimismo estivo deve anche contribuire a dare un po' di entusiasmo. Cioè, lunedì avremo la partita con la Next Gen, vedremo lo stadio e vedremo quale sarà l'atteggiamento. Sapete tutti come la penso. Io credo che soprattutto all'inizio bisogna fare del proprio ambiente un unico corpo, perché altrimenti si creano e si mettono in circolo energie fortemente negative. E noi già in questi anni, alla gara appunto di celebrazione della squadra, abbiamo avuto i fischi a Vlahovic, i mugugni a Locatelli. Non è un buon modo per partire. Il pubblico della Juve deve anche aiutare la squadra, a maggior ragione la società, che sta facendo un lavoro in questo momento molto difficile, quindi va sostenuta, che non vuol dire, ripeto, lo dico sempre, approvare le mosse e non criticare, ma vuol dire che allo stadio, dove c'è il terreno verde, si aiuta, perché questo deve fare il tifoso, altrimenti diventiamo tutti clienti, però poi non definiamoci diversamente. Se siamo clienti, come a teatro, si applaude e si fischia a seconda del gradimento, ma almeno a priori dobbiamo essere tutti dalla stessa parte e cercare di aiutare una squadra che ne ha bisogno, perché questo deve essere fondamentale per la nostra stagione. Andiamo a sentire un vocale.

0: Ciao Cristina Torino. Allora, secondo me siamo per adesso da quarto o quinto posto. Se arriva forse portiere che sì, un po' meglio. Possiamo anche giocare un po' più in alto. Poi però sono un po' paura perché se anche uno di questi che è arrivato quest'anno, che comunque a me piacciono tutti, è un po' un bluff come gli altri che sono arrivati negli ultimi anni, poi abbiamo un in più gruppone da vendere, perché se non vendiamo... prestiamo solo, continuiamo a prestare solo, arrivano tutti a fine scadenza e non compreremo mai, non, come per dire, un portiere da 40 milioni non compreremo mai.
1: E questa è, mi fa piacere questo messaggio perché ci fa capire meglio di ogni altro le difficoltà di quest'anno. E difficoltà che non si andranno ad annullare. Cioè, insomma, se tu hai un parco giocatori svalutato, è come ti finanzi la campagna acquisti? Quindi o poi fai aumenti di capitale e ne abbiamo fatti tanti e buttati veramente via, oppure per forza di cose la strada è lunga. Cioè, anzi, noi dobbiamo anche immaginare, sperare che i nostri prestiti poi riescano a diventare qualcosa di diverso per monetizzare. Guardate che noi abbiamo ancora, se ne parla poco perché è appena rientrato dalla Conti Nassa, ma noi abbiamo ancora Nico Gonzalez, che comunque ha fatto una stagione all'Atletico Madrid, ma non è che l'Atletico Madrid sta facendo ponti d'oro per riaverlo. Ed è un nazionale mondiale. È uno che ha giocato da titolare la finale del Mondiale 2026. E questo ci deve far pensare molto, perché per intenderci, qual è il passaggio successivo all'allarme che ha lanciato il nostro ascoltatore? È che prima o poi la Juve diventerà una società che, per passare dal non riuscire a vendere i giocatori che hanno fallito, a qualcosa di diverso. Dovrà vendere i giocatori migliori, perché qualcuno che ti fa cassa. Cioè, altrimenti non hai la possibilità. Non hai la possibilità se non facendo scambi alla pari con giocatori falliti da altre parti. Cioè, non c'è alternativa a questo. E quindi quest'anno è molto delicato. È molto dedicato, hai ragione perfettamente. Se io personalmente sono molto curioso, non è che li reputo dei campioni, però sono molto curioso di vedere quelli che abbiamo preso, come rendono. Mi sembra che il profilo di Selic, Kator, Colomani e Begovic in partenza sia meno, in partenza anche economica, sia meno rispetto agli anni passati in cui abbiamo preso giocatori più di grido e più di nome. Ma meglio, perché noi non dobbiamo più sbagliarli questi. Se sbagliamo Selic, sbagliamo un parametro zero, pazienza. Ma se Kator è un buco nell'acqua, abbiamo sbagliato il giovane. E non abbiamo speso poco per Kator. Se Alajbegović abbiamo sbagliato uno che sul quale è stato fatto l'investimento perché diventi un campione. Cioè, su Alajbegović questa è l'aspettativa. Se abbiamo sbagliato Colomani, abbiamo sbagliato la prima punta. E Colomani... come dire, siamo noi che ci abbiamo fatto un investimento che altri non hanno fatto. Quindi sono tutti aspetti assolutamente delicati e che è assolutamente corretto ricordare. Andiamo a sentire un altro vocale.
2: Il problema su Frattesi
3: Cose di calcio.
2: che non era stato accettato dalla FIGC è che hanno cambiato il contratto. Prima c'era l'obbligo e con l'obbligo il conteggio va in questo campionato in cui la Lazio deve chiudere a zero. Invece adesso c'è il prestito senza obbligo, in cui il costo va nel prossimo campionato e nel regolamento. Grazie Claudio.
1: Grazie a te Claudio che l'hai spiegato. Non è FIGC in questo caso, ma è Lega che aveva bloccato il contratto, ma questo per dire che voi lo sapete, cioè c'è sempre questa idea insomma, i regolamenti ci sono, si spera che vengano fatti rispettare e ripeto, se invece ci sono infrazioni, gli altri devono alzare la mano perché se qualcuno fa operazioni scorrette sul mercato, in qualche maniera allora le sta facendo a danni di tutti, non solo a proprio favore, ma a danni di tutti. E quindi bisogna che gli organismi di vigilanza vengano naturalmente a monitorare, oltre al fatto che può monitorare la pubblica opinione, i giornali, i tifosi, le radio, i siti, eccetera, eccetera. E questo non va assolutamente dimenticato. Claudio, ma perché non puntare su Perine di Gregorio, fargli fare il secondo? Vedete, qui Claudio, tu dici una cosa che io ho detto all'inizio della campagna acquisti, spiegandola come vi ho raccontato, cioè con l'idea che o la Juve aveva la forza di andare a prendere un portiere perché quel portiere diventasse il nostro punto di riferimento per tot anni, oppure per me andare a prendere soluzioni più o meno abborracciate per tamponare un buco non aveva senso. Però c'è una variabile, Claudio, che risponde alla tua domanda, e rispondo anche a chi scrive: puntare su Di Gregorio, ma che problema ha? Per sapere, chiedo, perché poi è così, se uno è contrario a un parere deve immediatamente già avere questo tono. Io lo spiego: Di Gregorio ha sbagliato una stagione, perché la prima stagione di Gregorio è stata positiva. Qualcuno può dire: non è stato il miglior portiere che volevamo, non è stato il portiere che ci si aspettava, ma la stagione di Gregorio di 2 anni fa è stata una stagione da portiere decente. L'anno scorso è stata insufficiente. Quante volte un portiere può rinascere? Può rinascere. Quindi il problema vero è che invece il precampionato ti ha detto di no. Se la Juve ritenesse Di Gregorio un rottame, Di Gregorio sarebbe fuori rosa. Questo deve essere chiaro. La Juve ritiene Di Gregorio un problema, l'ha detto, perché l'ha detto, e quindi Di Gregorio stanno cercando attraverso il precampionato, operazione che non riesce, di comunque mantenerne il valore ed eventualmente testarne l'affidabilità, perché può anche succedere, perché questo oggi siamo, che al 14 di agosto l'alternativa non è arrivata. E allora non è insensata la domanda di Claudio, anzi, perché per andare a prendere un portiere in prestito, che vuol dire evidentemente che tu ritieni che Perin è inaffidabile, quindi tu in questo momento hai questo tipo di situazione: due portieri delegittimati, due legittimati e un portiere che arriverà, che se arriverà in prestito sa già che tanto resterà un anno. Questo è. Quindi io credo che non fosse un'operazione sbagliata definire all'inizio della campagna acquisti una nuova gerarchia. Dire: Perin è il nostro titolare, per noi Di Gregorio è fuori dai giochi, perché tanto non l'ha valorizzato il precampionato. Dire a Di Gregorio: trovati una squadra, e iniziare a cercare un altro portiere. E io credo che ed eventualmente averlo anche magari a buon mercato per certe caratteristiche, perché è molto giovane oppure perché è molto anziano, eccetera eccetera. Resta il fatto che oggi noi siamo in questa situazione che è un po' ambigua, diciamo, e quindi non è facile da risolvere. Sandro da Oslo: ciao Paolo, secondo me ad oggi le due principali lacune, portiere, qualità centrocampo, non sono state toccate. Non vedo come gli stessi presupposti possano portare a risultati diversi. E qui, Sandro, io capisco perfettamente questo tuo messaggio e lo condivido, però aggiungo un elemento che capisco più che altro sul centrocampo, più che sul portiere. Uno, ve l'ho detto, Douglas Luiz. Due, il fatto che noi riteniamo che questo centrocampo non possa migliorare. Se riteniamo che non possa migliorare, ragazzi, mettiamoci l'anima in pace, perché anche se arriva che sì, è un buonissimo centrocampista e io mi apro la bottiglia buona se arriva, ma non trasforma un centrocampo completamente. Quindi io credo che, ogni anno bisogna avere la speranza, mi verrebbe da dire anche la necessità e l'ambizione, che chi c'era l'anno prima migliori il rendimento. Lo traduco con un'immagine molto chiara. Il Thuram dell'anno scorso è un Thuram insufficiente. Il Thuram di 2 anni fa è un ottimo centrocampista. E cambiano i giochi, su questo. Cambiano decisamente i giochi. E poi c'è anche il fatto che tu hai un nuovo allenatore che l'anno scorso si è trovato una squadra già definita e ha provato a cambiarla. Quest'anno la può plasmare lui. E quindi giocatori che rendono di meno possono magari rendere di più. Ma fate mente locale. Pensate a quanti giocatori nella vostra vita voi avete visto cambiare. Cambiando il contesto, cambiando... Ma è pieno. È pieno. E quindi qui si tratta di creare un nuovo contesto tecnico e tattico e fare in modo che il giocatore migliori. La dico diversamente. Se io ho un centravanti che per segnare ha bisogno di cross e lo metto in una squadra che cross non ne fa, lui si trova male e diremo alla fine dell'anno, ma questo è un bidone. Se gli metto due che lo crossano, magari fa 20 gol. Quindi noi, è vero, ci manca il centrocampista adesso che ti faccia pensare cambierà tutto. Però abbiamo delle possibilità di architettare tatticamente diversamente questa squadra o no? Io credo di sì. Quindi, e poi soprattutto, si tratta di capire qual è il gioco che vogliamo fare. Perché io in questo momento, ve lo dico pensando di non sbagliare, ma io cosa vedo nella Juve? Vedo un centrocampo che farebbe fatica a dominare, ma che non è neanche però semplice da dominare. Una difesa che se si mette a fare barriera bassa non la superi facilmente. Trequartisti di grande talento che devono diventare più concreti e un attaccante che puoi mandare in profondità e ti va a fare la battaglia. Come collegare tutto questo è compito di Spalletti. Non gli piace questa roba, vuol fare altro? Compito di Spalletti trovare delle formule. Non ci sono? E allora a quel punto lì sai che l'ambizione è relativa, la dici. A me se Spalletti all'inizio dell'anno ci viene a raccontare: ragazzi, siamo ripartiti, abbiamo fatto una campagna acquisti e la Juve deve avere come orizzonte il quarto posto, io gli stringo la mano e lo approvo, perché è realismo. A me basta che ci sia questo tipo di messaggio, cioè sapere quello che si può fare e decidere cosa fare per arrivarci, non illuderci come abbiamo fatto negli ultimi anni con poi impossibilità di arrivare a risultato. Claudio, Inter, Napoli, Roma, Como, Juventus e Fiorentina, ex aequo, poi Milan, insomma, però mi colpisce il fatto che quasi tutti indicano le prime quattro esattamente come quelle dell'anno scorso, come se Juve e Milan non avessero colmato il gap. E attenzione, il Milan non è che non ha speso, ad esempio, per una primissima punta come Gonçalo Ramos, e la Fiorentina, che ha fatto la grande campagna acquisti, inserita come settima sorella, come si diceva una volta, quando si valutavano le squadre, diciamo, che avrebbero potuto lottare per i posti europei. Andiamo a sentire un vocale.
4: Ciao Paolo. Leonardo da Ischia.
1: Ciao Leonardo.
4: Io penso che questo calciomercato non è che abbia, almeno finora, creato quel miglioramento che comunque era necessario. Io qualcosa ancora a centrocampo la farei, sì, dietro le punte abbiamo tanto talento, la difesa è rimasta un po' quella che è, vediamo, insomma. Confido nel fatto che magari con un po' di Spalletti, con un po' di tempo in più, si possa migliorare negli schemi.
1: E questo non è un aspetto di poco conto. Io non parlo di schemi perché nel calcio italiano ne vedo pochi e perché non mi sembra che abbiamo giocatori con delle caratteristiche per fare tanti schemi. Quando tu hai giocatori che prendono palla, la fermano e cercano di superare l'uomo, perché questo siamo, diciamo che con Colomani magari qualche lavoro di sponda migliore lo puoi fare, però non vedo grandi prospettive in questo, cioè non siamo il Napoli di Sarri, per intenderci, che era riconoscibile, e non siamo neanche la Juve del 4-2-4 di Conte o del 3-5-2 o la Juve di Allegri del 4-2-3-1 dove tutto si incastrava con un'ottica, con un mix di sacrificio tecnica. Io penso che però abbiamo un quadro di possibilità che va esplorato, e su questo purtroppo dico gli allenatori tutti, e Spalletti in primis, non hanno tempo di lavorare, perché questo è il vero dato. Cioè noi, perdonatemi se mi ripeto, ma l'ho detto la scorsa settimana, continuiamo a ragionare su un calcio pretendendo che gli allenatori arrivino a elaborare chissà quale formula, e poi arriviamo al 14 agosto che Spalletti è come quegli anziani che guardano ai cantieri, c'è tutto ancora da costruire. E quindi quante volte potrà far giocare la squadra che vuole? Quanto la può davvero far provare? Relativamente. Perché, insomma, noi tutti siamo qui che ci diciamo arriva o non arriva che sì o d'altri. Ma se arriva però poi non è che lo metti e stop. Devi iniziare a provare, devi iniziare a capire, devi iniziare anche a variare i moduli. E se non hai tempo di farlo, perché i mercati sono fatti in questa maniera, inizi a vedere la Juve ideale, la Juve giusta a novembre, quando magari hai perso troppo tempo. E quindi e chi è che non perde tempo? Chi ha i giocatori che, tra virgolette, sanno fare da soli. Cioè, se io ho una squadra così tecnica o così già conosciuta precedentemente da poter esprimere talento, tecnica, sicurezze, vado avanti. Ma e quindi chi ha già delle posizioni di vantaggio, vedi Inter e Napoli, che in questi anni hanno avuto una certa continuità, continua. Cambiano anche gli allenatori, ma continua. Ma chi invece, come noi, continua a fare rivoluzioni e ogni anno deve cambiare 3-4 elementi della formazione titolare, e in più questi qua non arrivano neanche nei tempi giusti, hai voglia poi a dare responsabilità a un allenatore? Non è facile, non è facile. Però è vero che la Juve, secondo me, è un po' di giocatori che sanno mettersi in proprio e risolvere le partite, adesso ce li ha. Cioè, per intenderci, se io gioco con Seisao, McKennie, Yıldız e Kolomani, e a mezz'ora dalla fine sostituisco i tre e metto Boga, Alaibegovic e Zegrova, beh, metto tre giocatori che saltano l'uomo e che qualcosa possono inventare, che la spallata te la possono fare. Lo stesso Milik è un giocatore che, se va a sostituire Kolomani, e l'ha dimostrato in precampionato, ha fatto un gol che ha fatto veramente capire tutta la sua dimensione tecnica. Se Milik stesse bene, è ancora uno che ti può giocare delle partite importanti e dare un grande contributo. Però appunto è questo sul quale io mi baso, più che su le alchimie di centrocampo. Ma che cosa ha potuto costruire Spalletti se metà di questo, Arthur, Miretti e Comainas, sappiamo tutti che dovrebbero andare via, e invece ci sarebbe bisogno di altro? Quindi capite bene che è un po' complicato. Ultima pausa.
5: Cose di calcio. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Allora, riprendiamo con l'ultimo blocco. Io vi ringrazio molto perché, insomma, vi ho fatto una domanda e avete risposto in tanti, e ne sta uscendo fuori un bellissimo dibattito con voci diverse che hanno portato tutti delle motivazioni al loro non direi neanche ottimismo o pessimismo, ma la loro valutazione, la loro radiografia della Juve di oggi in relazione all'inizio del campionato. Marco scrive: non sono d'accordo con molti tifosi, non siamo come l'anno scorso. Celik non c'era, Colo non c'era, Douglas Luiz non c'era, Lajbegovic non c'era, Spalletti parte all'inizio e possiamo anche aggiungere a questo punto, più che probabile, non c'era Lukumi. Sì, infatti le novità non sono poche. Cioè, ripeto, ecco, allora io proverei a farvi fare questo ragionamento che Marco mi suggerisce attraverso questa valutazione. Beh, se in questa squadra Celik, Colo, Douglas, Lajbegovic e Lukumi fossero titolari, beh, la Juve l'hai cambiata. Cioè, nel senso che poi io sono perché hai agito con due inserimenti in difesa, uno a centrocampo, uno sulla tre quarti e uno in attacco. L'hai cambiata meglio, l'hai cambiata peggio, non lo so, va tutto verificato, però non sono interventi banali. Fatto salvo che quando hai una situazione come la nostra devi intervenire su tutta la rosa, tu hai preso cinque giocatori che a fine anno non saremmo, io credo, minimamente scandalizzati se ci dicessero che alla fine anno tutti questi sarebbero diventati dei titolari. Quindi io credo che questo sia molto importante e ti fa capire qual è la linea di direzione che ha preso la dirigenza. Poi mi verrebbe da dire, può anche capitare che tutti questi cinque invece siano tutte riserve, però come vi ho detto, quest'anno le riserve, grazie al fatto che esista un'Europa League, hanno anche un senso un po' più, come dire, rassicurante per l'impegno, nel senso che devono assolutamente così, devono assolutamente riuscire ad avere uno spazio importante, decisivo, risolutivo per arrivare a dei risultati. Antonello da Padova scrive: ciao Paolo, io la butto così, spero di non prendere parole, non da me chiaramente, poi ripeto, io parto dal presupposto che quando sei tifosi e si ragiona di calcio l'insulto non lo tollero e non lo trovo concepibile, perché ognuno può avere idea. E l'idea che Antonello mi piace, perché è un'idea che non ha nessuno, cioè, o che meglio, magari qualcuno ce l'ha ma non l'esprime, è un'idea forte, radicale. Io venderei Yıldız, altrimenti non ne usciamo. Antonello, io no, ma ti dico che non sei lontano dalla verità, non per quest'anno, ma per il prossimo anno sì. Io sono convinto che la Juve prima o poi, come vi ho detto prima, per passare da questo stato in cui non vendiamo nessuno a poter comprare qualcuno vendendo qualcuno realmente, non mandando in prestito, prima o poi dovrà vendere un big. E lo stesso acquisto di Lajbegovic, secondo me, è fatto in quella funzione. Cioè, io non immagino che la Juve del prossimo anno avrà, poi mi auguro che noi si vinca, tutti diventino dei big, eccetera, eccetera, ma avrà con Seisao, Yıldız, Lajbegovic. Perché è fatale, e maggior ragione sarà fatale se non rientriamo tra le grandi d'Europa, che i nostri pezzi pregiati prima o poi li andranno a prendere. E saremo noi ad esserne contenti, perché avremo bisogno di far cassa. E quindi questo, il messaggio di Antonello non è provocatorio, è un messaggio che prima o poi la Juve dovrà mettersi in testa di affrontare, non oggi, dove tra l'altro secondo me non monetizzeremmo il possibile. Io mi auguro che Yıldız stia tutta la vita nella Juve, ma io sono l'ultimo a scandalizzarsi se eventualmente questa operazione non riuscirà, perché il nostro rapporto di forza è questo oggi sul mercato, è questo. E quindi io credo che questo aspetto ci sia prima o poi, ripeto, anzi speriamo che questa stagione permetta ai nostri giocatori migliori di assolutamente crescere nel valore e di portarci ad avere un altro tipo di prospettiva di mercato. Poi chiaramente tutto questo va sempre parametrato su una cosa molto semplice: azzeccare gli acquisti, perché se poi li sbagli c'è niente da fare. Paolo, basta Limoncello di pomeriggio ad agosto. Beh, non so, se ti riferisci a me, sono qua, parlo, come faccio a prendere i monci? È vero che sono le pause, però io non ho detto, a me piacerebbe ogni tanto che chi scrive queste cose però ascoltasse tutto. Allora, il gentile amico che scrive su Twitch e che dice questo, mi dica se secondo lui il prossimo anno noi non rischiamo di vendere Yıldız o Aybegovic o con Sesao qualora non si arrivi tra le prime quattro. E poi ci andiamo a prendere un limoncello. Se a parte io non amo il limoncello, quindi no, semmai una birra, ecco. Ma sai che mi hai dato però un'idea? Pantaloni strappati si chiama. Che tra l'altro adesso mi scrive, credo che tu abbia ragione. Mi hai dato un'idea. Manuel, ma perché non ci facciamo una birra nelle pause?
7: Io consiglierei un San Simone con ghiaccio.
1: No. Però una birra nelle pause, secondo me, però devo uscire dall'aria condizionata di qua e entrare nell'aria del cortile e credo che migliorerebbe la mia diretta. Manu, no e poi no, anche solo pensare di cedere Yıldız vuol dire appiattirsi verso la mediocrità, ma non vuol dire appiattirsi verso la mediocrità, vuol dire tentare altre strade. Ripeto quello che ho detto, io spero ardentemente che c'è un giocatore che mi piace della Juve, di cui sono innamorato e che veramente farei fatica a privarmene, che è Yıldız. E io spero che Yıldız rimanga tutta la vita con noi. Ma se la Juve rimane sesta, la Juve è mediocre, non è appiattirsi sulla mediocrità. Noi siamo già mediocri, perché siamo fuori dalla grande Europa. Noi non siamo nelle prime 36 d'Europa. Quindi se noi torniamo grandi, Yıldız sarà probabilmente con noi e speriamo il più possibile. Altrimenti è chiaro che se Yıldız sarà grande e la Juve no, è chiaro che avrà mercato. E che, con chi vendiamo noi? Chi vendiamo? Ma la mediocrità della Juve, che non è un giudizio secondo me sbagliato, nel senso che è evidente proprio da questo mercato in cui i suoi giocatori sono totalmente svalutati e non riusciamo a venderne uno. Ma noi non abbiamo fatto un'operazione per adesso di cessione vera. E questo ti dice la mediocrità. Questo ti dice che... E quindi prima o poi qualcosa dovrà succedere o no. Le squadre da Europa League vendono i pezzi migliori. Ma neanche le squadre da Europa League. Il Milan, 3-2 anni fa, a Reinders e lo vende, perché se ti arriva in Manchester City, ma voi pensate che adesso, a parte tutto, pensate che se fosse arrivato un grande club europeo quest'anno con 70-80 milioni non partiva Yıldız? Io credo proprio di no, credo proprio di no, credo proprio che Yıldız sarebbe partito, perché il vero tema è che in questo momento, ma non solo Yıldız, mi ha fatto ridere, no? Quest'anno quando si parlava di bastoni, ma che offerte sono arrivate per bastoni? Nessuna vera. Ah, ma valgono 50, valgono 60 milioni. Mi ricorda quando noi ogni estate si parlava di Bonucci, che lo volevano da una parte e dall'altra. Bonucci andò al Milan, non andò all'estero. Quando l'estero vuole un giocatore, come ha dimostrato la Premier League, ti va a prendere palestra e non c'è niente per nessuno, perché questo ormai noi siamo la provincia dell'Europa. Speriamo lentamente di migliorare, di non esserlo più e di fare in modo che, ma oggi noi questo siamo, e quindi io credo che vedrete, se non giustamente, ecco, questo mi sembra un bellissimo messaggio. Mariano, per me non sarebbe un rischio vendere Yıldız, solo che arrivi almeno all'altezza di Kvara, ma non credo. Non mi aspetto comunque che si avvicinino ai 100 milioni, al massimo il prossimo anno potrebbe avvicinarsi ai 70. Ma Kvara è proprio la dimostrazione. Cioè, Kvara era il giocatore tecnicamente migliore del Napoli, esploso ed è finito a Paris Saint-Germain. E questo è. Cioè, amore per Kvara, Kvara amava il Napoli, tutto qua, successo di Kvara al Napoli, esploso ed è andato a Paris Saint-Germain, e il Napoli non era fuori dalle coppe. Quindi mettiamocelo in testa che i nostri talenti sono pochissimi in Italia, ma quelli che ci sono è molto probabile che se il calcio italiano non si risolleverà, per risollevarsi deve ottenere dei risultati, deve crescere la sua dimensione competitiva, deve crescere la sua dimensione economica, deve sapersi vendere meglio all'estero. Altrimenti, guardate, quando ne spunta mezzo, Leoni ce lo prendono. Figurarsi se per caso Yıldız diventa un top capocannoniere dell'Europa League, faccio un esempio, 20 gol in un'annata, e secondo voi il City o il Paris Saint-Germain o altri non arrivano? Non scherziamo. Io penso, ripeto, ma non lo dico perché voglio venderlo, dico perché questa è la realtà dei fatti, e niente mi fa cambiare idea rispetto a questo. Poi vedremo se non sarà così, però non abbiamo, come dire, sbagliato di tanto quando dicevamo, ad esempio, che Vlahovic non avrebbe trovato posto perché solo lui pensa di essere meritevole di un top club, ma in realtà non lo è, e infatti è finito in Turchia. Calcio ricco, ma calcio certamente non della primissima fascia in Europa. Vocale!
8: Dario Bianconeda. Io penso che più un attaccante alla, diciamo, Trezeguet ai piedi, in questa Juventus ci vorrebbe un attaccante alla Pippo Inzaghi, nel senso scaltro e goleador. Gianni da Canetti, fino alla fine, forza Juventus.
1: Gianni, posso essere anche d'accordo. Tra l'altro, mi verrebbe da dire, Pippo Inzaghi si trovava bene con Del Piero, che era un altro attaccante con un certo tipo di struttura fisica, e oggi per certi versi i nostri attaccanti hanno quel tipo di conformazione, no? Però trovarlo uno così, e trovarlo a dei prezzi ragionevoli, trovarlo in Italia, perché poi quando il calcio italiano era grande usciva Filippo Inzaghi, cioè usciva un giocatore che si faceva il suo apprendistato in Serie B, arrivava all'Atalanta, diventava il capocannoniere della Serie A in una società di provincia, e la Juve era la prima squadra, il Milan magari era la seconda, l'Inter era la terza, che potevano andarsela a prendere. E dove sono questi? E questo è il punto. Dove sono? E quindi vedete che è tutto molto complicato. Oggi io sono curioso di vedere se esce fuori qualche attaccante, qualche prima punta in grado di fare la fortuna delle squadre di prima fascia. Calciomercato Juventus H24, tutto Juve. La Tanta pensa a Nico Gonzalez, ribaltone Suzuki, Vicario in pole per la porta, Lukumi vicino, Lunin proposto alla Juve, qui parliamo sempre di portiere, rispunta Bruno Fernandes, operazione a cui io non credo, perché continuiamo a mettere giocatori offensivi e ok, ma prima o poi, insomma, qualcheduno che recupera la palla ci voglia. Poi Bruno Fernandes è un giocatore sicuramente molto malleabile, molto intelligente. Gatti al Marsiglia, operazione difficile, stiamo a vedere. Enrico, Zirkzee preferirei che non arrivasse. Non vorrei prendere un posto al giocatore che più di tutti ci manca per combattere contro le squadre che prima o poi durante la partita si chiudono con 10 oltre la linea della palla. Ovvero un giocatore alto, bravo di testa, con le spalle grosse, coraggioso, che fa sportellate, che possa riuscire a colpire la palla di prima qualche volta quando è davanti alla porta. Ma si era parlato di Pellegrino ormai va alla Fiorentina, si parla ancora di Sorloth. Io aggiungo però, non è che in questo momento manchino le prime punte alla Juve. Comani, Ekator, Milik e David. Quattro giocatori con caratteristiche diverse. Qualcuno deve uscire. C'è poco da fare. E altrimenti, grossi inserimenti. Tant'è vero che si parla di un David in Inghilterra e un Zirkzee in Italia. Ma bisognerà vedere. Alessandro, bravissimo Paolo, fai bene a svegliarci e a dirci le cose come stanno, anche se cruda. Il problema è che raggiungere il club della Premier è sempre più una chimera. Sì, ma è una chimera per noi, è una chimera per le altre italiane. Dopodiché, però, le imprese tecniche non è detto che non si possano fare. Perché vedete, cioè, il problema è sempre quello della percezione. Noi siamo accomunati all'Inter in una cosa. Entrambi abbiamo fatto due finali in 3 anni. Ed entrambe, una l'abbiamo persa onorevolmente, meritando qualcosa in più anche, Barcellona e City, e una l'abbiamo persa con uno scarto molto netto. Noi 4-1 con la Madrid, loro addirittura 5-0 con il Paris Saint-Germain, che non si era mai verificato. Le tifoserie di Inter e Juve, quando parlano di quelle coppe, ne parlano come dei fallimenti. Quelle coppe erano delle imprese. Sono state delle imprese. Perché se vai a vedere il fatturato della Juve e dell'Inter, non è paragonabile alle squadre con le quali hanno giocato. Questo, se noi vogliamo dimenticarlo, lo si dimentica, non c'è nessun problema. E allora si sta solo sul risultato. Ma se si guarda la realtà dei fatti, il calcio italiano, rispetto ai tempi in cui nelle prime 5 d'Europa ce n'erano due che fatturavano ed erano il top, oggi non fa fatica con una a entrare nelle prime 10. E questa è la realtà. E quindi la realtà la nostra realtà è che in questo momento fotografare la Juve non è la storia, è il sesto posto, è quello che siamo. E da qui si deve ripartire. E quindi per me la realtà è molto semplice. Poi, per intenderci, ve la dico diversamente, ma qualcuno di voi in questi ultimi anni, da Pirlo in poi, ha pensato di poter vincere una Champions? Io mai. Ma mai? Non ho mai pensato di poter vincere una Champions. E questo mi ha fatto capire che cos'è la Juve oggi. Perché la nostra forza è questa. E c'è poco da fare. Bisogna fare i conti con una realtà. Mentre in questo momento immagino che a Parigi, dove non avevano mai vinto niente, possono anche immaginare di fare imprese su imprese, visto che ne hanno vinte due consecutive e sono ricchi, e sono straricchi, e hanno un parco giocatori, per cui appunto Colomani è quasi uno scarto, mentre per noi è l'asset principale. Ecco, questo è il rapporto di forza. Se qualcuno, qualche tecnico, riesce a colmarlo, giù il cappello, a prescindere dal fatto che magari poi si perda le finali, perché vuol dire aver fatto un lavoro straordinario. E se non ci si rende conto di questo, capita a noi, capita a Borussia Dortmund quando va in finale, cioè capita alle squadre che partono dalle retrovie e riescono a fare delle vere e proprie imprese. Vocale.
9: Buongiorno Paolo, Andrea. Io sono un po' distante dal concetto che si è diffuso in generale di avere necessità di una seconda punta, di un centrocampista di qualità. Dal mio punto di vista, per migliorare quello che si è visto l'anno scorso, servirebbe un mediano di quelli che recuperano i palloni, uno di quelli capaci di dare un po' più di sicurezza a quelli che giocano davanti. Perché dal mio punto di vista si è persa un pochino la fiducia nelle azioni che facciamo quando piantiamo le tende nella metà campo avversario, la fiducia nell'affondare il colpo. Forse con una persona di esperienza in mezzo al campo, capace di contrastare, di fare il fallo quando serve, questa squadra non avrebbe bisogno di nient'altro, anche perché tiri in porta ne subiamo pochini, non lasciamo tantissime iniziative agli avversari. La qualità davanti sugli esterni c'è, manca solo forse un po' più di fiducia in una squadra che in certi ruoli è veramente giovane, magari anche un anno in più di esperienza potrebbe portare qualcosa.

0: il più delle volte quando recuperiamo palla torniamo indietro. Noi non usiamo i break, come si dice oggi, ma semmai la riconquista del pallone per fare poi un gioco che quando c'era Thiago Motta era ruminante, possesso non possesso, con Spalletti un po' più verticale, ma alla fine non approfitta, non riesce mai a capitalizzare il momento in cui vai a sorprendere l'avversario, rubandogli il pallone e trovandolo scoperto. Metti con Ea questa squadra, la Juve migliora, che sì, non ha caratteristiche identiche a Conè, perché fisicamente non è la stessa cosa, ma che sì, è uno che fa entrambe le fasi. Io recentemente, l'anno scorso, nella scorsa stagione, l'ho commentato in Arabia e ve l'ho anche già raccontato, l'ho visto giocare nella difesa 3, giocatore ipertecnico, giocatore che si inserisce, vede la porta, ti fa l'ultimo passaggio, ma anche al mondiale l'ho visto fare delle corse per recuperare la palla, lui più di intelligenza tattica, magari, di, come dire, ma soprattutto mi vai a prendere un giocatore come me o un giocatore come che sì, che ti può giocare in, con schemi diversi, perché anche questo ci sarebbe bisogno. Quindi io sono d'accordo, io non trovo che questa idea del regista, per carità, se ce l'hai bene, ma se vado a vedere l'Inter, Çalhanoğlu, tra l'altro non nasce neanche come regista, lo diventa, e ha caratteristiche di regia particolari, ma ci sono squadre che fanno benissimo senza avere per forza un regista. E il punto è la connessione tra i vari centrocampisti. Secondo me il tratto, l'identikit che tu hai delineato, direi che è quello giusto, è quello che assolutamente va capito e va trovato. Io qui ho preso degli insulti perché lo si considerava vecchio. Io fossi stata la Juve, visto anche i Carnevali, ma giusto da mettere in rosa Matic del Sassuolo, me lo sarei andato a prendere. Ma da mettere in rosa non ci avrebbe risolto nulla. Ma io, 2 anni a Matic, che è un giocatore di una, per me, esperienza, intelligenza calcistica enorme, da mettere davanti alla difesa, l'avrei preso a costi ridicoli. Però, visto che non mi posso permettere con E, però, chissà, magari qualche un altro potrebbe arrivare. Vediamo, io confido sul fatto che questa dirigenza ci possa fare una gran bella sorpresa prima o poi. Vocale.
1: Ciao a tutti, Simone da Viareggio. Allora, portiere, io punterei su Vicario. Perlomeno te lo danno in prestito, è un bel portiere, secondo me. Ha anche dell'esperienza più di non mi ricordo come si chiama quello di De Palma che dovrebbe venire, ha più esperienza e poi anche un bel portiere, in più te lo danno in prestito, quindi è una cosa abbastanza vantaggiosa. Non capisco perché la Juve non ci punta, forse l'unico pensiero che posso avere è che forse ultimamente ha dei problemi fisici. Poi non capisco questa cosa del terzo portiere che Pinzoglio, non capisco questa fissazione, capisco uomo da spogliatoio e tutto, però secondo me occupa un posto e terzo portiere ci vorrebbe un giovane per farlo crescere insieme alle altre due. Questo è un pensiero mio. Poi un centrocampista che può essere un chissi e poi altri non lo so, tipo nomi che stanno venendo fuori. E come punta, dato che Pellegrino è andato alla Fiorentina, questo mi dispiace tantissimo, e io punterei su Davis dell'Udinese.
0: Sono operazioni per Davis, credo che non sia più possibile e il costo non sia banale. Terzo portiere non gioca, io credo che mettere un, guardate l'esperienza dei giovani portieri che hanno fatto il terzo portiere, magari con Buffon non è stata poi rilevante, quindi credo che insomma la storia ci dice che Pinzoglio è servito e non è lì certo una emergenza, su che sì siamo tutti d'accordo. Davis voleva dire fare un altro progetto, però ripeto, noi dovremmo dirci in questo momento dove vanno a finire quelli che abbiamo,

0: andare a prendere quelli nuovi, perché noi abbiamo quattro punte. Cioè noi davanti siamo una metropolitana e altrove che abbiamo qualche problema di organico. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, davvero tantissimi messaggi, come avete visto è stato un dibattito davvero molto molto
1: andiamo
0: ricco,
1: a
0: merito vostro.
1: Andiamo a bere il limoncello.
0: La parola giusta dice sempre lui. Manuel, ciao, ciao a tutti!
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: 340 542 5324 per messaggi di testo e vocali. Buon pomeriggio anche agli amici di Twitch. Ciao cari amici di Twitch. Allora, oggi sono pronto a ricevere un sacco di brutte parole. Sono pronto perché oggi sarà la puntata del Fantacalcio. Quindi, non è quotato il messaggio di qualcuno. Ok, allora io torno tra un po'. Ok, io non ho voglia del fantacalcio, io non gioco al fantacalcio, io odio il fantacalcio. Abbiamo parlato per mesi di mercato, di pallone, di qualsiasi cosa. Ecco, adesso proviamo un pochettino anche a svagarci e a pensare al fantacalcio. Io vi do dei consigli. Vi do dei consigli in generale. Allora, prima mezz'ora vi darò dei consigli io, un pochettino di pancia, di cuore, su come va, secondo me, organizzata una squadra al fantacalcio. Poi ovviamente in maniera non matematica, perché ormai il fantacalcio sta diventando un gioco matematico, nel senso che in tanti studiano, e poi lo faremo nel corso della prossima mezz'ora, un approfondimento proprio legato allo studio del calendario, gli abbinamenti, le squadre, no, da unire, quindi magari prendere un attaccante del Genoa, prendere un attaccante del Parma, perché il calendario del Parma e del Genoa è messo a tal punto che puoi avere delle giornate favorevoli, quindi con tante partite in casa, con avversari magari in determinate partite alternate, quindi puoi schierare qualcuno e magari evitare un tipo di accoppiamento magari con una big per un attaccante di una piccola. Ecco, ci sono tantissimi tris che puoi studiare gli accoppiamenti della porta, quindi per cercare di avere sempre delle partite un pochettino più favorevoli. Io non sono proprio un grandissimissimo fan, e questo ve lo posso dire, però non è è un mio gusto personale, ecco, dei tanti portieri, quindi prendere tre portieri delle piccole. Io non sono un grande fan, e adesso andremo proprio a citarli, ma sono più uno di quelli che in questo momento va su un portiere, tac, e punta su quello, e preferisco magari una volta imbarcare acqua, ritrovarmi con un portiere in enorme difficoltà, piuttosto che poi mettere uno l'altro, perché poi quando non metto uno segna, l'altro para un rigore, quando metto l'altro papere, e allora preferisco andare dritto con uno e non avere problemi in porta. Questa è la mia speranza. Quindi mandatemi messaggi per dei consigli, perché poi io vi conosco. Voi poi mi mandate i messaggi durante l'anno con Fabiola, e ci sarà anche una new entry sul Fantacalcio, ci sarà una new entry nel corso poi della stagione, e arriverete lì a dirmi però chi metto, perché ne ho 5 della Juve in un reparto, 18 del non lo so, Bologna in un altro. Ecco, mi raccomando, carta e penna, perché io proverò a darvi una mano nel corso, no, di questa puntata, per cercare di dare dei consigli e aiutarvi magari nel mio piccolo a vincere, o aiutarvi a sbagliare, perché magari qualcuno a causa mia sbaglierà qualcosina. Perciò andiamo con i primi consigli. Allora, i portieri, ruolo difficilissimo, il più difficile, soprattutto se fate un'asta random come è capitato a me. Ho strapagato un portiere e poi invece alla fine qualcuno ha preso portieri fortissimi a 1-2, perché l'asta random è terribile, una delle cose peggiori del mondo, l'asta random. Se invece andate su un tipo di asta normale, un tipo di asta con portieri, difensori, centrocampisti, attaccanti, ecco, cambia tutto. I top portieri in questo momento qua, in attesa poi della Juventus, perché la Juventus ad oggi è un grande punto di domanda. Premessa, vi dirò la mia nuova strategia legata alla Juventus. Io quest'anno non voglio prendere giocatori della Juventus, al massimo 1/2, ma non voglio prenderne più di 1/2. Perché poi ci resto male, perché poi mi arrabbio, perché poi, insomma, magari non fanno una bella stagione. Allora non voglio influenzare la Juve. Io prendo tutti i giocatori di altre squadre, la Juve la lascio libera. Lascio libera, non voglio influenzarla, non voglio portare negatività della mia fantasquadra alla Juventus. Quindi quest'anno massimo uno, due, però. Due chicche, magari anche non titolari, per cercare di lasciare liberi i giocatori. Lo scorso anno ho preso Ildiz, non gli ho fatto fare una bella annata, perciò onestamente libererò Ildiz dalla mia squadra e libererò la Juve. Quindi questa è la premessa doverosa che voglio farvi. Allora, portieri top, Butes, Magnan, Martinez, Meret e Svilar. Io, onesto... Di questi 5, ovviamente mi sto avvalendo di una guida per cercare, no, di darvi le indicazioni più utili possibili. E in questo caso posso dirvi che io non considero Meret un top, però posso anche dirvi che il portiere del Napoli di Allegri può essere importante perché si murerà vivo anche col Napoli, cioè è poco da dire. Farà questa difesa bassa, cercherà di non prendere mai gol e poi insomma da lì farne uno, visto che è una squadra anche di alto livello, perciò Meret con Allegri in panchina può essere una soluzione importante. Su Butes andiamo nel dettaglio. È stato quello col numero di clean sheet 19. Maggior numero di clean sheet nel corso della scorsa stagione, 19, uno in più di Svilar. Ecco, lo scorso anno chi ha preso Butes ha fatto un grande affare. Ha fatto un grande affare perché Butes è un calciatore che comunque abbina una buona leadership, è bravissimo con i piedi, quindi attira dei voti importanti. Gioca in una squadra che fa simpatia. Gioca in una squadra che fa simpatia, quindi col Como comunque i voti sono sempre mezzo punto più alti rispetto a mezzo punto più basso. E quindi chi ha preso Butes lo scorso anno ha fatto un grande affare, quest'anno andrà alto. Asterisco su Butes, giocherà la Champions League. Giocando alla Champions League, comunque è possibile che possa il Como magari avere dei passaggi a vuoto. E per come gioca il Como, quella proposta di calcio ambiziosa, offensiva, i passaggi a vuoto rischi di pagarli. Però il Como è una squadra molto interessante e Butes, immaginando un fantacalcio di media a 10, ecco, Butes può andare via un pochettino a meno rispetto sicuramente a Svilar. Io su Magnan quest'anno andrei con un punto di domanda. Sono onesto, il Milan è un'altra squadra che aspetterei un attimo prima di comprare tanti giocatori del Milan. Perché? Perché Magnan è uno forte, molto molto forte. Non lo scopro sicuramente io. Però il Milan è una squadra che viene da un'annata strana, molto strana, perché addirittura a 2 mesi dalla fine del campionato si parlava di scudetto e poi è arrivata quinta. Quindi in questo caso il Milan rischia, no, di essere un po' un enigma di questo campionato. Ha un allenatore che aveva fatto molto bene allo Sporting Lisbona, un allenatore che ha fatto male al Manchester United spendendo tanti soldi. Il gruppo, vedremo che tipo di gruppo sarà, perché sentivo, no, di una rivoluzione, quindi di tanti giocatori in procinto di andare via, che hanno chiesto poi rassicurazione alla società, comunque un mercato bloccato. Perciò su Magnan io fossi in voi utilizzerei un bel asterisco, segnate Magnan, se poi l'asta del Fantacalcio vi dirà ok, Magnan ha poco perché tutti lo stanno sottovalutando e nessuno si fida del Milan, andate a prendervelo, andate subito a prendervelo. Svilar è inevitabilmente secondo me il portiere che sarà più pagato di questo Fantacalcio, di quest'annata, è il più forte, è il più forte. Svilar personalmente ha portato più di 10 punti alla Roma. È un portiere che comunque ha sempre parato nei 18 clean sheet totali, ha sempre parato e ha sempre dato dei segnali. Quindi Ha avuto un momento anche lui di calo, più o meno intorno a marzo-aprile, però poi ha fatto una stagione pazzesca e quindi giustamente sarà quello più pagato del fantacalcio. Valutate anche qua, perché se verrà chiamato magari come primo nome, ecco, in questo caso qua potreste addirittura subito forzare la mano e andarlo a prendere. Quindi da questo punto di vista io vi consiglio comunque di valutare i momenti dell'asta per Svilar, perché se non esce per primo sicuramente andrà altissimo e sicuramente poi con un acquisto del genere dovete andare poi veramente a risparmiare nei due ambiti tra difesa e centrocampo. Quindi su Svilar fate attenzione ai momenti dell'asta. Ci sono poi anche altre soluzioni del tipo Milinkovic-Savic, che comunque è sempre un po' al limite al Napoli. Napoli sembra poter acquistare tutti e poi non acquista mai nessuno perché prima deve vendere. Conte è un allenatore straordinario, eh. Premessa doverosa. Allenatore straordinario, ma Conte in questo caso qua, onestamente, ha portato Milinkovic-Savic al Napoli per 25 milioni di euro. E 25 milioni di euro per questo giocatore, adesso venderlo è un po' un problema. È un po' la stessa situazione che capiterà poi per Lukaku, perché Lukaku 2 anni fa l'hai pagato 30. L'hai pagato 30, hai dato uno stipendio gigante. Gigante, e quindi poi alla fine che succede? Adesso hai un problema enorme. È enorme perché Conte vuole quei giocatori, si impunta su determinati giocatori, poi a volte li valorizza, a volte non li valorizza e blocca tutto. E questa è la situazione di Milinkovic-Savic, che non sembra proprio titolarissimo per Mister Allegri. Altra soluzione simile, per cui tanti di voi lo scorso anno hanno speso un sacco di soldi, è quella di Bauke, ma anche qua ha pagato tantissimo e poi alla fine ha reso pochissimo. Allora, andiamo con altri portieri che possono essere delle opportunità. Il nome che probabilmente prenderò io in questa stagione è quello di Carnesecchi. Perché Carnesecchi intanto è uno dei portieri che mi piace di più. È l'unico portiere per cui farei un grande investimento nel corso di questa sessione di mercato, anche se penso sia quasi impossibile per la Juventus poter prendere Carnesecchi, perché l'Atalanta non lo vende e perché noi non possiamo permetterci di fare un'operazione di nuovo da 50 milioni di euro non vendendo nessuno, perché noi, stavo guardando oggi, noi faremo veramente fatica a vendere dei giocatori, e in questo caso qua vendere giocatori poi importanti che possano sbloccare il mercato della Juventus. Quindi io non mi immagino Carnesecchi, immagino che la Juventus voglia provare poi a prenderlo nella prossima stagione. Però solitamente Sarri è un allenatore che esalta il portiere. È un allenatore che, se poi riesce a entrare nella testa della squadra, è vero che l'Atalanta dovrà fare un cambiamento enorme, perché passerà da una linea 3 per anni, anni e anni a una linea 4, e quindi questo ovviamente cambierà enormemente la situazione dell'Atalanta. Però Carnesecchi comunque è un portiere fortissimo e Sarri, quando riesce a lavorare bene, riesce a farsi seguire dalle squadre, poi tendenzialmente con la difesa fa un grande lavoro. È uno degli allenatori che lavora di più sulla fase difensiva, è un allenatore maniacale su questa linea, deve tenere la linea sempre bella dritta, e quindi da questo punto di vista credo che insomma si potrà puntare forte su Carnesecchi. E cercare, no, di risparmiare qualcosina, perché poi Carnesecchi andrà un pochettino meno rispetto agli altri, rispetto anche al portiere dell'Inter di cui non ho parlato, Martinez, che tra l'altro, ahimè, mi duole dirlo, è un portiere secondo me forte. Secondo me è forte, è un portiere moderno, che sa uscire, bravo tra i pali, bravo con i piedi, forse non sarà mai un grande nome, però ecco. Una cosa che voglio dire è che lo scorso anno il fatto che abbia giocato così tanto Sommer per me è stata una sorpresa. Per me Martinez era già nettamente più forte rispetto a Sommer nell'ultima stagione, però hanno deciso di fare quella scelta lì, che comunque ha portato purtroppo allo scudetto per loro. Quindi in questo caso, ecco, Carnesecchi per me andrà molto meno rispetto a Svilar, rispetto a Magnan, rispetto a a Martinez, e quindi insomma lo colloco tra la quarta e la quinta posizione. Ovviamente ci sarà anche il portiere della Juve. Il portiere della Juve andrà forte. Sicuramente il portiere della Juve andrà forte. Ve lo dico già, chiunque esso sia, andrà forte. Andrà forte perché la Juventus, comunque con Spalletti, secondo me, a un certo punto, per l'idea che mi sto facendo un pochettino del mercato che vorrà fare la Juventus, è probabile che nelle ultime settimane possa creare un po' di hype, che la Juve possa creare un po' di hype, e allora poi nel momento in cui voi andrete a fare l'asta con l'hype magari dietro la Juve, se siete anche tanto in un fantacalcio con Juventini, e allora il portiere della Juve va fortissimo, quindi cercate, no, di capire bene se il gioco vale la candela, se il rischio è importante, se, non lo so, Suzuki può essere il nome giusto, Vicario può essere il nome giusto per un investimento del genere. Quindi da questo punto di vista dovete assolutamente decidere voi nell'asta, ma andrà forte. Io molto probabilmente, come vi ho detto, andrò su carne secchi, che è una scommessa, ma molto probabilmente andrò su carne secchi. Poi, per andare a portieri un pochettino più bassi, ma con dei voti pazzeschi, Falcone. Avere Falcone in rosa, lo prendi a uno, magari lo fai giocare qualche partita. Falcone, se Lecce non imbarca acqua, è un 7. È un 7. Perché Falcone para tantissimo, para benissimo, è una certezza, è un rischio, perché è sempre portiere del Lecce. Il Lecce è uno di quei miracoli sportivi, perché ha un budget bassissimo rispetto a tutte le altre squadre, fa mercato con pochi soldi, ha ingaggi bassi, però ogni anno riesce poi a lottare per la salvezza e comunque crea la sua forza nella mentalità, nel territorio e in tante altre cose. Quindi Falcone è sicuramente un portiere da tenere, da sottolineare, perché poi magari sei rimasto lì nel fermo e hai dei portieri che non ti convincono, giocati la fiche su Falcone. Perché capite che l'asta è qualcosa di molto particolare. Perché tu dici, cavolo, io voglio questo portiere però va a 70, tu non vuoi spendere 70, non vuoi inseguire, cosa faccio? Allora puoi metterti sostanzialmente in casa Falcone, blocchi tutto e poi ne prendi magari due, non prendi il terzo di una big se avete questa possibilità, perché qualcuno invece blocca i portieri, prendendone uno pigli tutto il terzetto. Puoi magari giocartela in maniera un pochettino più aggressiva. Io non sono un grande fan, però perché preferisco spendere tutto per uno, però qualcuno fa anche così. De Gea. Ragazzi, De Gea in questo momento fa parte di una squadra che ha un hype clamoroso. E ne parleremo anche dopo con un ospite. La Fiorentina ha un hype clamoroso perché ha preso Mastantuono. Poi ha preso Attà e adesso sta lavorando su altri giocatori e comunque Jimenez e lo stesso João Mario, e ha preso un altro ragazzo dal Real Madrid, Vieri e Ulai, ha tutti giocatori interessanti e buoni per il fantacalcio. Quindi questo da un lato rischia di essere un po' un problema, perché vuoi prenderli tutti e magari sbagli l'unico che farà una stagione negativa. Ndur, ragazzi, Ndur è sempre forte, io ve lo riconsiglio anche quest'anno, lo scorso anno ve l'ho consigliato a tutti, ve lo riconsiglio perché è forte, secondo me Ndur, molto forte. E a questo punto, insomma, De Gea è un nome, qualcuno l'aveva preso già lo scorso anno e si è preso la stagione peggiore possibile di De Gea. Dobbiamo immaginare se questa Fiorentina riuscirà a diventare forte in campo o soltanto in dirigenza, perché ad oggi c'è un fuoriclasse che si chiama Fabio Paratici, che sta costruendo una squadra di valore. Ha speso un sacco di soldi, ma ha costruito una squadra di valore, e bisognerà capire se questa squadra riuscirà a fare bene sul campo o se invece non riuscirà a farlo. Per il resto, anche qui siete comunque, vuol dire che avete, insomma, siete un'asta magari a 10, non siete riusciti a prendere top portieri, e allora De Gea comunque è un rischio meno grosso rispetto allo scorso anno. Infine, Mandas della Lazio, io vi dirò una cosa, a me Mandas piace, però io quest'anno la Lazio andrei altrove. Qualsiasi giocatore della Lazio andrei altrove, perché non lo so, col fatto che comunque c'è tutto questo problema da un punto di vista della tifoseria, da un punto di vista dello stadio, comunque Gattuso, non lo so, io sono un po' dubbioso su Gattuso allenatore, una persona splendida, però su Gattuso allenatore sono un po' dubbioso. Io fossi in voi starei un pochettino alla larga dalla Lazio. Io ho una squadra che eviterei quest'anno un po' la Lazio. Non mi fido e ho paura che l'ambiente sia un po' controproducente per tutto il mondo Lazio. Poi altro nome che mi sono segnato è quello di Okoye, che si è infortunato e che quindi l'Udinese sicuramente dovrà intervenire con un nuovo portiere, però a prescindere io ho detto Okoye perché è il portiere dell'Udinese, ma qualsiasi portiere poi prenderà la squadra friulana. Ecco, lui per me è un nome che ci può stare in un accoppiato, ovviamente, di tanti portieri. Ci può stare perché? Perché Okoye, o il sostituto, perché si è fatto male, gioca in una squadra che la fase difensiva la sa fare bene. La squadra di Runjanić ha dei momenti in cui piglia 5-6 gol, delle sbandate, 2-3 sbandate grosse, e quindi... A questo punto di vista, se dovesse arrivare Selvic dal Watford, squadra amica, perché di proprietà dei Pozzo, ecco, in questo caso non lo conosco, non so minimamente chi sia, ve lo dico proprio con grande onestà, però quello che posso dirvi io è che il portiere dell'Udinese, etichettiamolo proprio come portiere dell'Udinese, fa parte di una squadra che ha dei concetti di calcio tosti, forti. Poi a volte piglia la imbarcata, mi ricordo lo scorso anno 5 gol contro la Fiorentina, altri 3 o 4 in altre partite, come tutte le squadre di media classifica italiana, a volte fanno dei picchi, a volte fanno dei grandi bassi, però onestamente credo che possa essere un nome interessante, perché l'Udinese ha una squadra che rispetto molto, ha una squadra che rispetto molto, e allora da questo punto di vista credo sia giusto, no? cercare dei portieri anche nella squadra, non solo nel valore del portiere, ma scegliere la squadra. Voi dovete pensare anche a una squadra per il vostro portiere, perché magari vi piace, non lo so, Mandas, ma la Lazio non farà bene, e allora crollate insieme a Mandas, e Mandas, pur essendo un bravissimo portiere, crolla insieme alla Lazio. Cercare di individuare la squadra giusta per avere una certezza. Soprattutto, dico questo, soprattutto se giocate con il modificatore e il più uno per porta inviolata. Se giocate con modificatore e più uno porta inviolata, ragazzi miei, dovete assolutamente, e dico assolutamente, prendere un portiere che vi possa permettere di subire pochi gol. Quindi una squadra tendenzialmente con una difesa forte. Questo è il mio consiglio. Andiamo, ragazzi, andiamo a leggere anche qualcosina legata agli altri reparti, perché andiamo con la difesa, poi faremo tutto insieme a un ospite. Allora, difensori top: Bremer, Bissek, Di Marco, Mancini, Wesley. Allora, Di Marco perché batte tutti i piazzati, e quindi battendo tutti i piazzati sostanzialmente ha fatto quel record di assist, poi segna, tira, e perciò Di Marco, sì, io i giocatori dell'Inter faccio fatica, quindi vi sto dando dei consigli di cuore, io i giocatori dell'Inter faccio fatica, cioè a parte uno non riesco poi a prenderne tanti, però se volete vincere il fantacalcio senza regole e pensare solo al fanta, andate Di Marco, è sicuramente un'ottima scelta. Wesley è sicuramente un'ottima scelta. Io quest'anno non voglio prendere troppi giocatori della Juventus, ma se dovessi scegliere un giocatore della Juventus andrei su qualcuno di marginale, però in difesa per me un top Juve Kalulu. Se invece avete voglia, ed è la mia idea quest'anno, giocatore di contesto, utile, pochi assist, ma sempre un voto, sempre un 6, per cercare, no, soprattutto quando giocate nel mantra, Çelik. Però ragazzi, non Bremer, Çelik e Kalulu, uno dei tre. Poi se prendete porta Juve, zero difensore Juve. Mi raccomando, porta Juve, zero difensori Juve. Perché se no avete la doppia e se la Juve in una partita non fa bene, tracollo. Porta diversa, difensori diversi alla porta. Sempre così, mi raccomando. Adesso vado in pausa, poi vi darò altre indicazioni sempre su Fantacalcio. Tra poco.
1: Il club degli inviati.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, edizione Fantacalcio. Allora, salutiamo gli amici di Twitch con Umulas che dice: io ho Caprile, io non prendo mai giocatori della Juve, io quest'anno farò uguale, cerco di evitare problemi e soprattutto voglio lasciare in pace la Juve. Allora, ciao Cami, io l'asta, il Fantacalcio la faccio come base di partenza, la quotazione attuale non uno. Vabbè, ci sta, quindi da quel punto di vista fai attenzione solo a determinati giocatori, ecco, quando tasselli principalmente, Gianluca, se devi andare a fare dei tasselli della rosa, perché magari di fare un investimento per uno o due in qualsiasi reparto avrai la forza, e poi quando vai a tassellare non farti prendere un po' per la gola da qualche giocatore, ecco. Se devi fare delle scommesse, vai su una scommessa equilibrata, non spendere né troppo poco né troppo in generale, quindi calibra sempre il modo in cui fai l'asta, però credo tu abbia una buona esperienza, anche se Gianluca, mi raccomando, non sono sicuro della tua rosa, ma tu sei uno che prende tutta la Juve. Mi raccomando Gianluca, non tutta la Juve, come dicevo prima, se prendete il portiere poi non prendete 10 difensori, ecco, tendenzialmente non andate più a prendere difensori della Juve, vai direttamente al centrocampo, se al centrocampo ne prendi uno va benissimo, non iniziate a prendere Alaa Ibegovic e tutti i centrocampisti della Juventus, perché poi li utilizzate male e vi bruciate le opportunità. Cioè, se vi piace Alaa Ibegovic, prendete Alaa Ibegovic, non prendete Alaa Ibegovic, McKennie con Seisao, perché vi bruciate. Quest'anno tutti avevano Zegrova con Seisao e alla fine avete sbagliato, qualcuno poi ha venduto Zegrova a gennaio per le difficoltà. Ecco, se c'è un giocatore che vi ruba l'occhio, lo volete a tutti i costi, mi raccomando, andate su Alaa Ibegovic, e magari se qualcuno non ha una conoscenza a 360 gradi di tutte le opzioni giocando a 10, non è che poi come scommessa fai Cobb Mainers, perché è a perdere, non segna mai, non tira mai, se può la passa sempre dietro, quindi in questo caso piuttosto le scommesse andate a leggere, informarvi sulle piccole e non andare a fare una scommessa di un'alternativa della riserva che non ha gol della Juve. Ecco, questa è la cosa che vi voglio dire. Poi, visto che me lo stanno chiedendo in tanti, non hai mai pensato di fare un fantacalcio di RBN? Me l'ha chiesto Gianluca, me lo chiede anche Diego. Ragazzi, organizzare tipo Fanta Sanremo, come mi ha chiesto Diego, è facilissimo, perché fanno tutto loro, voi dovete iscrivervi, fare la squadra, conteggiano i punti anche loro, quindi è facilissimo organizzarlo. Poi ho avuto anche l'aiuto da parte di Claudio, che ha messo in palio la maglia di Dybala, e allora poi con la maglia di Dybala in palio siamo riusciti ad avere un numero di iscritti enorme e in pochissimi giorni, quindi da questo punto di vista sono stato contentissimo di organizzarlo. Lo rifaremo nel corso poi della prossima stagione, però ecco, organizzare un fantacalcio con così tanti di voi, adesso potete anche mandarmelo al 340-54-25-324, io vorrei partecipare, scrivetemi solo quello, io vorrei partecipare a Fanta, io ci sono per il Fanta, così io mi faccio anche un'idea, però non saprei come farlo, dove farlo, e dovremmo mettere a disposizione un software, e poi si andrebbe a fare in una formula che io non amo tanto, ovvero legata al tutti con le squadre, con tutti i giocatori, perché ovviamente non possiamo fare la cernita ai giocatori, perché non ce ne sono abbastanza, rischiamo di fare un fantacalcio quello, però eventualmente possiamo, magari adesso io mi prendo tra un po' qualche settimana di vacanza, cerco magari una piattaforma dove creare una lega, e poi creiamo una lega e facciamo una sorta di sfida con una squadra della lega senza asta, ognuno si fa la sua formazione a seconda della partita e la partita. Possiamo provare a cercare un'opportunità del genere, ecco, scrivetemi se avete voglia poi di partecipare e così poi per me sarebbe top, ragazzi. Per me sarebbe top perché io poi il venerdì quando facciamo la puntata per il Fantacalcio con Fabiola è una sorpresa perché ci sarà un nuovo ospite quest'anno, ecco a quel punto sarà facilissimo perché abbiamo una nostra lega, ci diamo i consigli, le rivalità, chi gioca contro chi, io credo insomma che si arriverà a fare poi eventualmente con un numero di tanti iscritti a campionato a punteggio e non a sfide, che è la cosa migliore di tutte, è una cosa di cui io batto da anni e anni, fare il fantacalcio a punteggio e non a sfide, perché c'è gente no, che magari ha un punteggio altissimo ed è settimo e vince magari uno con un punteggio bassissimo perché ha una fortuna immane. Immane. Allora, tre consigli. Ciao Cami, prenderesti Douglas Luiz? No. È un consiglio tra i tre terzini, Jimenez, Fiore e i brasiliani, Ian Couto e Kaiki del Como. Ian Couto mi piace, perché in qualsiasi altra squadra avrei dei dubbi. Nell'idea del Como mi piace. Mi piace perché spinge, attacca, avrà utilizzato no come grimaldello. E allora io su Ian Couto ti dico sì. Jimenez giocherà tra l'altro esterno d'attacco, quindi potrebbe essere un jolly. È giallo assicurato, Jimenez. Jimenez è un giallo assicurato, sempre, costantemente, però è uno forte. Secondo me è uno forte, forte, forte, quindi segnatelo nelle vostre cose. La Fiorentina però sarà pericolosa, adesso poi chiediamo anche al nostro ospite, ma io sulla Fiorentina temo possa essere pericolosa. E ne parliamo con Luca Di Leonardo di Tutto Fantacalcio. Ciao Luca!
3: Eccoci, ciao Camillo, un saluto a tutti.
0: Luca, allora, mi hanno chiesto, la giro a te questa domanda, prenderesti Douglas Luiz? Io ho detto no.
3: Anch'io non mi fiderei, nel senso che è vero che in queste prime amichevoli, ma sappiamo che le amichevoli non contano niente, visto anche un po' lo storico che ha avuto in Serie A, ce ne sono talmente tanti di centrocampisti da prendere, ecco che Douglas Luiz almeno alla prima asta non andrei a puntarci, a meno che non parliamo magari, Camillo, di Lega 12, dove veramente devi raschiare il barile, allora uno Douglas Luiz potrei anche prenderlo, ma a mercato chiuso, altrimenti se lo fai prima dell'inizio del campionato con mercato aperto virerei su altri profili decisamente, sì. Anche in leghe numerose.
0: Sì, sì, io anche. Il consiglio che ho dato qua su Radio Bianconera, Luca, è di non andare a prendere giocatori della Juventus anche fuori dalle rotazioni o ai margini, con pochi gol, anche se lui gol ne ha nel suo storico. Perché non si conoscono gli altri, piuttosto vai a studiare qualche giocatore del Venezia, di qualsiasi altra squadra, ma non andare a prendere tutta la Juve perché le altre si conoscono meno, perché rischi poi di occupare uno slot per nulla e con zero gol, che poi è la cosa che tu vai alla ricerca, gol, assist e robe varie. Luca, ti giro tre nomi: Jimenez, Fiorentina, Ian Couto e Kaiki.
3: Allora, Jimenez C'è un cambio, nel senso che Jimenez nelle prime amichevoli con la Fiorentina lui ha giocato alta a destra,
0: sì.
3: Okay? Però la Fiorentina sta comprando, è praticamente fatta per Mastantonio.
0: C'è il discorso fatta, ufficiale.
3: Ok, me lo sono perso allora questo all'ultimo, però ieri è arrivato, insomma si è visto. La Fiorentina sta virando dal 4-3-3 al 4-3-2-1, quindi sulla tre quarti allo stato attuale c'è Gudmundsson, ci sarebbe Jimenez, ma c'è anche Mastantonio e tra l'altro Atta sta venendo provata anche un po' più avanti, quindi siccome Dodò è in uscita, questo mi sono informato tra dei colleghi della Fiorentina, Jimenez rischia alla fine di giocare come terzino destro, quindi c'è un punto di domanda rispetto a qualche giorno fa, quindi su Jimenez, sapendo che è un giocatore, è ovvio che se giocasse avanti alto a destra, listato difensore sarebbe un bug, però non abbiamo certezza a questo punto di vista, quindi rispetto a qualche giorno fa in diminuzione l'hype di Jimenez. Poi mi hai detto Couto che è ufficiale,
4: sì,
3: sarà il terzino destro del Como, Van de Brent è in uscita, sarebbe ballottaggio con Smolcic, però è un giocatore molto molto interessante che ha fatto bene col Borussia Dortmund. Chiaramente parliamo di un giocatore giovane, il primo anno in Serie A, è vero che il Como di Fabregas gioca benissimo, è una squadra internazionale, però il fantacalcio è un qualcosa di diverso, quindi siccome non c'è una storicità nel nostro campionato, occhio a quanto viene pagato. L'altro, Miel, chi era?
4: E poi Kaiki.
3: Eh sì, anche lui è il difensore centrale del Como, anche qui bisogna sempre vedere. Io sinceramente in casa Como, se devo puntare un difensore, io punto su Ramon, perché comunque è un giocatore che si è ambientato bene nel nostro campionato, fa qualche gol, è titolare, quindi andrei più su quello, anche se devo decidere sul Como, vado più sul discorso offensivo, perché forse Butez è sicuramente un buon portiere, però ricordiamo che ha le coppe.
4: Esatto.
3: Quindi bisogna anche vedere come giocherà il Como, perché un conto è essere la favola del campionato, un conto è essere una delle sorprese, un conto è giocare anche l'Europa. Quindi da questo punto di vista bisogna stare molto attenti.
4: Sì, sono d'accordo. La difesa del Como è tutta da secondo me è tutta da prendere. Tutta. Poi i rischi, però io un difensore del Como, Luca, lo consiglio. Ma qualsiasi, anche Smolcic che è il pupillo di Suarso. Anche lui, cioè, uno del Como lo prendo. Poi vedo come fare, insomma, i centrali sono tutti buoni, Kempf, Ramon, Chaloba. Insomma, sono tutti buoni, hanno tutti i timing, quindi...
3: Il problema, Camillo, è semplicemente quanto lo vai a pagare.
4: Esatto.
3: È sempre quello.
4: Esatto.
3: Il problema del Como è che chiaramente c'è tanto hype e quindi rischi di pagarlo più di quello che è realmente il rendimento.
4: È come l'Atalanta, quindi... di Gasperini, che tutti volevano,
3: sì,
4: le mezze,
3: esatto,
4: punte dell'Atalanta,
3: sì, esatto,
4: di Gasperini.
3: Esatto. Però ha dato tante soddisfazioni, possiamo dirlo.
4: Sì. No, Gasperini ha fatto mangiare un sacco di fantallenatori, ragazzi. Chi pigliava Muriel,
3: sì.
4: Chi pigliava Muriel, chi
3: anche la... a gare in corso.
4: Esatto,
3: anzi,
4: esatto.
3: Soprattutto a gare in corso, direi.
4: Io un titolo lo devo a Muriel a gara in corso, ecco. Una certezza del fantacalcio.
3: Devastante. Mancano giocatori del genere.
4: Esatto. Luca, andiamo un pochettino su una teoria. No, io ho detto che ormai il fantacalcio sta diventando sempre più matematico, nel senso che ci sono studi di abbinare il calendario, gli attaccanti, come prendere gli attaccanti delle piccole, perché il calendario si sposa bene tra le partite in casa e trasferta, per cercare di non dividersi il gol. Tu che sei direttore di tutto fantacalcio, quanta evoluzione c'è stata, no, in questo gioco? E quali sono secondo te le regole per fare una squadra competitiva? Poi sulla vittoria c'è sempre il fattore,
3: sì, sì,
4: fortuna,
3: sì.
4: Ecco.
3: E io lo chiamo fattore C.
4: Esatto. Quindi, esatto.
3: Okay. No, allora è cambiato tantissimo. Noi come tutto Fantacalcio collaboriamo in maniera diretta con Fantalab, che è un tool che ha proprio, da questo punto di vista, è stato avanti rispetto agli altri, con tante statistiche che sono importanti sapere, perché chiaramente devi anche conoscere l'andamento del giocatore. Se un tempo ti segnavi magari in matita, in penna, oppure magari in un file Excel tutti i voti per capire un po' qual era l'andamento, qual era appunto il momento di forma, come giocavano. I dati sicuramente aiutano, ma la base sempre, e lo continuo a ribadire, anche se è sempre più difficile, però guardare le partite. Non gli highlights, ma guardare le partite. Perché da lì un po'... A parte che per me è la base, nel senso che giochi a fantacalcio, la base è che tu guardi le partite.
4: Sì.
3: Non dico di che uno riesca a vederle tutti e 10 ogni settimana. Vai un po' ad alternanza, però di avere una tua idea, perché ci sono dati, consigli, tutto quello che vuoi, però alla fine chi è all'asta sei tu. Sei tu che costruisci la tua squadra, io questo lato romantico non lo voglio perdere. Cioè io devo studiare, vedere le partite, farmi la mia idea, magari guardare i consigli, guardare i dati, ma avere sempre comunque la mia idea, perché altrimenti è tutto lobotomizzato e perde un po' quella pill che appunto il fantacalcio è uno dei pochi giochi, insomma, che ormai c'è da tantissimo tempo. Io quest'anno farò il 36esimo anno.
4: E sei un ragazzino, quindi hai iniziato a 3 anni più o meno, Luca.
3: Magari fossi ragazzino. magari.
4: Vabbè, per noi siamo sempre ragazzini, Luca. Noi siamo sempre ragazzini.
3: Questa... Dentro sicuramente ci mancherebbe. Questa... Non togliamoci questa, esatto. Questo gioco. Ecco.
4: Nessuno potrà mai togliere. Dal fantacalcio non ci si ritira. Ecco, da altro una certa è fisiologico. Dal fantacalcio non ci si ritira. Allora ti chiedo, Luca, 3 centrocampisti da prendere per il fantacalcio Classic Alistone. Luciano da Macerata.
3: Allora, ha detto che non conosco ancora bene.
4: Sì, ovviamente.
3: Però io vado su nomi non scontati, perché altrimenti vi dico Nico Paz e McTominay e uno dice vabbè, grazie. No, allora io vado su Calò del Frosinone.
4: Re degli assist.
3: Che lo scorso, esatto, ha fatto 10 gol e 16 assist lo scorso anno. È vero, era Serie B, è vero, il Frosinone ha comunque fatto un ottimo campionato, però va poi messo in Serie A. Chiaramente parliamo di scommessa, chiaramente parliamo di un giocatore che è sicuramente titolare, batte i rigori, batte i piazzati, non farà 10 gol e 16 assist, è ovvio, però se già trovi un centrocampista che paghi 5, 6, massimo 7 crediti su 500, titolare, qualche gol te lo fa, va benissimo. E poi vado, gioco in casa da questo punto di vista, ovvero Alessandro Romano del Cagliari, scuola Roma. È un giocatore che ha fatto benissimo in questo precampionato, ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo più volte, ed è un giocatore interessante, si sa inserire, chissà cane lo tiene come titolare allo stato attuale, non ha garanzia di titolarità al 100%, ovvero 38 su 38, però è uno di quei giocatori che ha 2-3 crediti, te lo puoi prendere e qualche gol lo può fare.
4: È bella questa giocata. Parlami un po' del Cagliari, Luca. Là davanti c'è qualcosa che mi interessa, ho visto le amichevoli, insomma c'è qualche ragazzo, scuola, Cagliari, che può essere interessante, è una squadra che comunque da quando è arrivato Pizzacane lancia molti giovani, c'è qualche guizzo a uno che puoi consigliarci?
3: Beh, io sicuramente Paul Mendy in attacco.
4: Ho visto fare un gol bellissimo. Ho visto fare un gol bellissimo.
3: Tra l'altro l'anno scorso aveva segnato la prima titolare 2 gol contro l'Atalanta.
4: Sì.
3: È un giocatore che è cresciuto tantissimo. Il Cagliari sta cercando un attaccante, quindi non sarà un titolare. Però è uno di quei giocatori attaccanti. Sesto slot, ti prendi a uno, lo parcheggi e a seconda della gara puoi anche cercare di rischiarlo. Parliamo chiaramente di una super scommessa, parliamo del 2007, quindi
4: ti darò fiducia.
3: Un nome, ti dico lui.
4: Ti darò fiducia. Ti darò fiducia.
3: Perché
4: sì, no, ce l'avevo già nell'aria, però se tu me lo confermi io mi fido.
3: Sì, è uno che ha tanta fame, ha
4: anche
3: tanta
4: un bel fisico.
3: Sì, assolutamente, con Pizzacane può migliorare, che tra l'altro conosce benissimo. Quindi parliamo di un giocatore con un sesto slot, ha un credito, lo parcheggi lì, chiaramente le aspettative quali sono, se fa 3-4 gol va benissimo, attenzione, perché anche vedendo un po' la media della Serie A lo scorso anno, ricordiamo Lautaro, capocannoniere, 16 gol, nessuno è arrivato a 20 gol, già la doppia cifra è un evento, ecco, la speranza è che quest'anno si segni di più, perché l'anno scorso veramente è stata, da questo punto di vista, una Caporetto. E il bello del fantacalcio è vedere i gol, è vedere prendere i bonus, non prendere tra virgolette il modificatore di difesa, ottimo, ci mancherebbe, però ecco, il gol è quello che è, insomma, il bonus migliore per il fantacalcio, quindi speriamo che ci siano tanti gol.
4: Io avevo un pupillo del Cagliari che però si è fatto male, l'avevo messo cerchiato per quest'anno qua, ma si è fatto male, Idrissi. Lui secondo me il Cagliari quest'anno con Idrissi e Palestra aveva due potenziali fortissimi, poi si è fatto male, ma si è fatto male in una partita in cui aveva fatto 10 minuti i buchi, sì, sì, su quella corsia.
3: Sì, vero, verissimo. Dovrebbe, allora, entro fine mese dovrebbe rientrare in gruppo, però deve fare tutta la preparazione. Parliamo di ottobre, inizio novembre. È un giocatore molto interessante, Idrissi, anche lui nel vivaio. Già dalla primavera è stato uno dei più interessanti. Ha fatto un anno in B al Modena. Lo scorso anno, comunque, Pizzacane lo conosce da quando era in primavera. Quindi è un giocatore sicuramente interessante. Però ti dico, ecco, se parliamo di fascia sinistra, io anche Obert, comunque è uno dei giocatori
4: piede,
3: che non paghi tanto. Però è sempre titolare.
4: Sì, sì, ti stiamo sfruttando un po' per le tue conoscenze, perché questi sono nomi importanti, nomi importanti da segnare, da utilizzare, perché quest'anno io credo, Luca, si andrà tutti sulla Fiorentina, ecco, che ha molto hype, ha la conoscenza, giocatori importanti, Attama, Stantuono, Jimenez, Ulai, Fagioli, Indur, però poi serve, serve secondo me un po' di ciccia, un po' di fuffa, e questi giocatori qua intanto ti danno voto, intanto ti danno, insomma, nelle leghe a 10-12 poi la conoscenza intera di giocatori è elevata, perché poi non lo so, la riserva della Juve la paghi comunque 10-15, la riserva dell'Inter la paghi 10-15, e insomma, io che sono uno che prende il portiere di una big,
3: che sì, certo, da qualche parte devi, se ti da una parte o dall'altra devi risparmiare.
4: Sì.
3: Che ti dico che andando un po' a vedere il listone, c'è molta più scelta a centrocampo che in attacco, per dire. Quindi anche questo bisogna un attimino ragionare, dove tu sai che gli attaccanti in generale li pagherei tanto perché sono pochi. Cioè lo stesso Colomuani non è facilissimo, perché uno dice vabbè, un top, quindi sicuramente farà 12-14 gol. Sì, però tu sai, Camillo, che comunque la Juve potrebbe prendere anche un altro attaccante, e bisogna poi vedere effettivamente anche Ale Begovic, che è il giocatore insieme a Mastantonio, sono quei due giocatori che vengono come scommesse, perché comunque non hanno mai giocato in Serie A, hanno potenzialmente più Ale Begovic sicuramente di Mastantonio, però poi bisogna vederli. Ricordiamoci anche con Seisao, comunque un giocatore che aveva tanto hype, un giocatore che ha tanto potenziale, ma poi effettivamente al fantacalcio cosa ti ha portato? Quante volte dici con Seisao poteva fare meglio? Il giocatore per eccellenza al fantacalcio della Juve,
4: McKennie,
3: ne abbiamo parlato più volte, Camillo, quel giocatore che ogni anno, anzi quest'anno stranamente, non è stato messo in discussione, però è un giocatore che ogni anno paghi poco, magari quest'anno, ecco, lo pagherei un po' di più, però l'anno scorso ha fatto la differenza. Io ce l'avevo al mantra M.
4: Al mantra M è oro. Cioè, hai veramente
3: infatti
4: preso.
3: Infatti l'hanno messo C, le hanno tolto l'M. Perché comunque faceva la differenza.
4: Al mantra M nel 3-4-2-1, caro mio, hai lucrato forte su McKennie. Luca, un grande piacere, grazie per essere stato qua a Radio Bianconera.
3: Grazie a te, Camillo, un saluto a tutti, buon lavoro, ciao.
4: E grazie a Luca Di Leonardo, direttore di Tutto Fantacalcio, che ci ha fatto un pochettino il punto in questa puntata proprio dedicata al Fanta. Ogni tanto dobbiamo anche staccare, ragazzi, so che qualcuno ce ne ha mandati tutti i colori, ma capita, lo sapevo, l'avevo messa in preventivo, ve l'avevo annunciata, quindi avevate avuto anche modo e tempo per anestetizzare questa idea. Ci sono state anche delle richieste di fare il fantacalcio insieme, adesso dateci un po' di tempo, no? Di staccare a volte un po' la spina, e poi sicuramente rientreremo con la voglia magari di organizzare un fanta per tutti, cercare di creare ancora di più un legame, una community, un modo di scherzare, di giocare tutti insieme. Ecco, questa è sicuramente la nostra idea, quella a volte anche di uscire da sempre solo soliti discorsi, ma fare anche qualcosa di diverso. Chi mi dice Puchka? Non lo so, Puchka ha un gran piede, ha un gran calcio, bisognerà vedere quanto giocherà, se giocherà, come giocherà, perché ovviamente il calcio è anche in movimento, fase difensiva, gialli, lui è uno che prenderà tanti gialli perché aveva avuto un po' delle difficoltà anche il primo anno con la Juventus. È ovvio che se inizierà a calciare angoli, punizioni, laterali e non solo, ecco, potrebbero arrivare anche dei bonus, e quindi potrebbe essere un nome. Io vi dico, non scannatevi per Puchka, ecco, non spendete troppi soldi per Puchka, poi probabilmente verrò smentito, ma mi raccomando, fate sempre anche un po' di economia, soprattutto a chi viene alla prima stagione in Serie A, quindi occhio con gli investimenti su questi giocatori. Grazie Manuel, ciao a tutti.
1: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
5: Popolo Juventino, buon pomeriggio, io sono Franco Leonetti qui in diretta sulla vostra Radio Bianconera, saluto Manuel in regia che ritrovo dopo un piccolo problemino risolto brillantemente, saluto Junior e oggi puntata monografica come vi avevo annunciato, oggi andiamo a tracciare il profilo di uno di quei grandi professionisti eroi che stanno solitamente nel backstage, cioè, si è visto anche in campo, è colui il quale si prendeva cura dei muscoli dei giocatori, confidente, amico, un uomo straordinario di grandissima levatura morale e di grandissima umiltà, sto parlando di Sergio Giunta, massaggiatore del Torino dall'80 al 94 e dal 94 al 2007, della Juventus con la quale ha vinto tutto, poi faremo ovviamente l'elenco straordinario dei trofei che meritatamente Sergio Giunta ha portato a casa. Io oggi cercherò, pur essendo un suo amico personale, cercherò di parlare molto poco perché abbiamo veramente tanti personaggi che l'hanno conosciuto da vicino, hanno condiviso gioie, dolori calcistici, delusioni, trionfi e hanno conosciuto estremamente bene. Allora partiamo subito con un amico come Giacomo Ferri, buon pomeriggio.
6: Ciao, ciao, buon pomeriggio.
5: Senti Giacomo, quando io ti dico Sergio Giunta, qual è il tuo primo pensiero?
6: Un fratello, perché prima siamo diventati amici, poi siamo diventati fratelli, Franco, ma fratelli veramente, perché abbiamo fatto tanti anni assieme, ma non solo, come hai detto te, giustamente, noi ci siamo conosciuti nell'ambito calcistico, però poi ci frequentavamo anche fuori. Poi era arrivato un momento dove, stando sempre assieme, ti facevi delle confidenze che erano oltre il calcio. Ecco perché ti dico e mi permetto... Scusa se mi permetti di dire che era perché per me è
5: giusto.
6: Il mio fratello.
5: Assolutamente, è così. Ciò che spiccava di Sergio, oltre alla sua professionalità incredibile, no? Che l'ha portato a vincere la Coppa Italia con il Torino e poi con la Juventus ha vinto veramente tutto, era l'umiltà. Un uomo con una carica trascinante di simpatia, di allegria, ma con un alto tasso di professionalità che poi lo ha reso veramente ciò che è stato e ciò che conosciamo tutti. Dico bene, Giacomo?
6: Allora, ma benissimo. Oltre alla professionalità, se mi posso permettere,
5: devi.
6: Lui era un uomo di un'intelligenza fuori dal comune. Ma perché dico questo? Non lo dico perché non c'è più, perché di solito si dice queste cose quando uno non c'è più. Io glielo dicevo a lui, come hai detto te, era molto tranquillo, non era uno che dimostrava. Lui era una persona dove all'interno del calcio, e non solo, io ti dico del calcio, ti faccio un esempio, Franco, stando nell'ambito calcistico.
5: Certo.
6: Adesso, e tu lo sai, lo sappiamo tutti, c'è una figura da qualche anno nel calcio che si chiama il mental coach.
5: Sì.
6: Allora, se mi posso permettere, dato che l'ho vissuto con lui e poi ho vissuto con i mental coach, lui aveva già anticipato tutti, ma se vuoi ti racconto un aneddoto.
5: Devi, io voglio tanti aneddoti da te.
6: Allora, allora, perché ti dico mental coach? Lui aveva anticipato tutti, perché non tutti possono fare questo. Questo non vuol dire se sei bravo massaggiatore o no, il massaggiatore è un altro discorso. Ma nel momento in cui io ti dico che per me, nella mia vita... bene o male, tanto o poco, una persona così intelligente io non l'ho mai incontrata, se mi posso permettere di dirlo. Anche perché ti dico mental coach, Franco? Perché all'epoca, sia al Torino, ma io so anche alla Juventus, perché poi, come sai benissimo anche te, San Tutti ha vinto tutto, è stato tanti anni
5: certo,
6: con la Juve.
5: Certo.
6: Ma lo faceva già al Torino e poi, dato che noi avevamo confidenza, chiaramente lui dalla sua grande professionalità non ha mai fatto nomi, giustamente, però io gli dicevo: Sergio, ti faccio un esempio, Franco. Sergio, ma c'è ancora qualcuno che

0: mai fatto nomi, giustamente, neanche a me. Però il problema è che lui faceva il mental coach 25 anni fa, 30 anni fa. Lui ha anticipato tutti, ecco perché Franco, ho voluto raccontarti questo aneddoto. E andava nella camera di giocatori che avevano vinto il mondo, i mondiali, la Champions League, Coppa Italia, Scudetti. Cioè non gente per esempio giovane che ci può stare, perché magari è agitata, c'è un derby, giocano contro Maradona, non lo so. Lui era avanti. Io ho avuto la fortuna sia da giocatore che da allenatore che da dirigente. Io ho incontrato tantissimi bravissimi massaggiatori, fisioterapisti, ma lui aveva questa cosa in più che ti ho detto prima. Lui era avanti anni luce, perché riusciva a anticipare tutti della sua grande intelligenza.
1: Era un uomo acuto, che uno si faceva voler bene e potevi confidarti, perché era un ottimo confidente. E come...
0: Ma perché si fidavano tutti, Franco.
1: Esattamente.
0: Era una persona che se tu gli dicevi una cosa rimaneva lì.
1: Sì.
0: E tu lo sai che nella vita, nel calcio come nella vita, se devi fare una confidenza importante, che ti vuoi sfogare, devi trovare una persona che tu sai che glielo dici e rimane lì.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Lui era questo.
1: Persona straordinaria, ma io questo lo dico non perché, come accennavi tu prima, non c'è più, ma insomma io come te ho avuto la fortuna di conoscere e condividere tante cose. Devo dire,
0: Franco,
1: che
0: posso permettermi,
1: devi,
0: ti interrompo un attimo,
1: devi,
0: perché mi è venuto in mente, adesso mi vengono in mente,
1: vai con gli aneddoti.
0: Se, magari non ti interessa, però per me è stato fantastico. Noi andavamo col Torino in ritiro ad Asti.
1: Sì.
0: E ad Asti chiaramente eravamo all'Ast Hotel, un albergo che è sulle colline all'uscita di Asti Ovest, credo, e è 35 chilometri da Torino,
1: certo.
0: No, giusto?
1: Sì, sì.
0: E stavamo lì il sabato e domenica mattina partivamo per fare la partita al pomeriggio. E ti faccio un esempio: incontravamo il Napoli, che era Torino-Napoli. Radice, c'era Gigi Radice,
1: sì,
0: allenatore, faceva la formazione, lo diceva Ferri, Marchi Maradona, Francini, Marca Careca e via dicendo. Lui, che sapeva, perché sapeva già che io marcavo Maradona, lui si sedeva sempre accanto a me, sul pullman, perché il posto era fisso, era quello lì. Andavamo, io quando entravo nel pullman non dicevo una parola, perché ero concentrato già nel mio mondo. Lui accanto a me cominciava a dire... E oggi abbiamo una partita facile, c'è un numero 10 che non è tanto alto, piccolino, ma cosa vuoi che sia, oltretutto è anche mancino, e io non ce la facevo più, cominciavo a ridere. Cioè,
1: certo.
0: da, per dirti, magari per qualcuno può non essere
1: importante, invece no, delinea e contorna il ritratto, ma certo,
0: a drammatizzare.
1: Sergio
0: ma
1: aveva un'ironia fantastica, pungente, trascinante. Senti Giacomo, io ricordo, perché insomma me l'avete detto entrambi, e tu e Sergio, che avevate una specie di rituale prima di entrare in campo.
0: Sì, se posso permettermi. Io chiaramente ero non vedevo più nessuno, io ero concentrato, come mi diceva chi dovevo marcare, vi dicendo, per me vedevo solo il campo. A un certo punto il rituale era, io uscivo sempre per ultimo e per penultimo c'era Renato Zaccarelli. A un certo punto lui si metteva sulla porta con il chewing gum in mano e la bottiglia dell'acqua. Arrivava Zaccarelli, prima di me gli dava la vaselina e se la metteva sulle sopracciglia e andava. Poi lui era serissimo, quella faccia, solo che io quando lo vedevo mi veniva da ridere,
1: certo.
0: Devo dire, perché aveva quella faccia, io capivo che cosa voleva dire.
1: Sapevi già.
0: Con me invece mi dava il chewing gum e mi dava l'acqua. Quando mi dava l'acqua, io dalla tensione la sputavo fuori e se lui era davanti la sputavo addosso. E lui ogni volta mi faceva dopo la partita: oh, oggi ho fatto un dribbling prima della partita, che altrimenti facevo la doccia, che non me ne accorgevo. Cioè, tutte cose così, degli aneddoti,
1: certo,
0: che per noi giocatori, ma ti dico, lui era avanti. Quando ti dico,
1: bene,
0: Franco, era avanti 30 anni, perché poi sono usciti giustamente in mental coach, dove tutti i giocatori, allenatori, ma non solo dei calciatori, di tutti gli sport, no?
1: Sì, sì,
0: e
1: sì.
0: E lui lo faceva già 30 anni prima.
1: È una dote che hanno pochi, assolutamente. Tra l'altro, nella sua grandissima simpatia, era anche un grande imitatore. Io mi ricordo quando...
0: Allora, io se vuoi...
1: Vai.
0: Lui imitava Totò

0: alla stragrande, ti giuro. Lui ogni tanto, quando vedeva che la squadra era in tensione, che magari perdevi delle partite, allora cominciava a parlare proprio come Totò, uguale, faceva la stessa voce, raccontava le stesse barzellette e degli aneddoti, comunque imitando Totò. Perciò ti dico, era bravissimo.
1: Sì, con me tante volte ha imitato, non so, l'avvocato, oppure quando è stato ricevuto da Papa Wojtyla.
0: Sì, siamo andati assieme. Noi quando siamo stati da Papa Wojtyla, lui era al Torino e io ho le foto come le ha lui. Sì, sì, siamo stati ricevuti assieme anche lì, eravamo nella stessa squadra.
1: Senti Giacomo, hai già detto tanto, ma che lezione ha lasciato Sergio Giunta sia umanamente sia al mondo del calcio?
0: Beh, il mondo del calcio credo, per chi l'ha conosciuto, perché chiaramente Franco, chi non l'ha conosciuto non può capire che persona, certo, è. Può andare solo a vedere tutti i trofei, come hai detto te all'inizio, ha vinto di tutto e di più. Però io in questo momento non saprei se all'interno, non parlo solo del calcio ma dello sport in generale, io credo di sì, persone come lui servirebbero tantissimo, perché noi sappiamo che comunque tu con lo sportivo, ripeto, io voglio mettere dentro un po' lo sport in generale oltre al calcio chiaramente, Franco,
1: certo,
0: hanno bisogno i ragazzi, perché comunque c'è gente che ha 20, 21, 22, 23 anni, hanno delle problematiche oltre al calcio. Ci vorrebbe veramente in ogni squadra, adesso io rimango sul calcio, una persona del genere, ma che però lo fa col cuore in mano, cioè non lo fa perché ha un obiettivo. Io ti posso garantire che Sergio Giunta, e forse tu lo sai perché anche tu,
1: sì,
0: eri molto amico,
1: sì,
0: di Sergio,
1: sì.
0: Io continuo a dire sei e sono, perché io lo vedo ancora qua.
1: Sì, anche io faccio Sergio fatica a non pensarlo,
0: esatto. Perdonami
1: sotto
0: se
1: i portici,
0: dico come se fossi qua, perché per me è qua.
1: Sì,
0: qua,
1: sì,
0: con me.
1: Concordo.
0: Perciò ti dico, lui era una persona che quando vedeva uno in difficoltà, lui, ti faccio un esempio, c'era qualcuno che era in difficoltà fisica, parlo all'esterno del calcio, all'esterno, era in difficoltà che lui anche non conosceva, magari lo incontrava in un bar, lo incontrava al suo paese,
1: certo,
0: a Torino, dove vuoi, vedeva che camminava male, si avvicinava con una scusa, che lui era molto bravo, e gli dice: ma senti, ti vedo che cammina, sai, ho mal di schiena, però al momento non ho la possibilità, o magari mi ricevono tra un mese, un anno. E lui gli diceva: guarda che se vuoi io faccio questo lavoro, vuoi venire? Lo chiamava, lo portava, lo curava,
1: sì,
0: senza nessun obiettivo, nessun niente, con niente,
1: nel suo studio di Nichelino,
0: personalmente,
1: certo, sì,
0: senza un fine, hai capito?
1: Assolutamente sì.
0: Cioè, capisci che persona era?
1: Lo so, e ci manca veramente tanto. Allora, so che devi andare, ma veramente in 30 secondi. Sergio Giunta era DNA Gobbo, juventino, lo sai benissimo, ha giocato, poi spiegheremo come, nella Juve, poi diventerà massaggiatore della Juve. Siete mai entrati in conflitto Toro-Juve voi?
0: Con Sergio?
1: Sì.
0: No, assolutamente no, perché ti dico, lui mi ha detto dall'inizio, oltretutto, sai, io comunque mi ha raccontato la sua storia,
1: certo,
0: quando lavorava la Fiat,
1: certo,
0: poi è stato a giocare, poi l'ha preso la Osta, poi l'ha preso la Juve e ha giocato con Bettega.
1: Sì, e anche con Causio, sì sì.
0: Ha giocato con Roberto Bettega e queste cose qua me le ha raccontate, solo che poi lui chiaramente voleva prendere un'altra strada e no, me l'ha detto che lui ha iniziato,
1: sì, sì,
0: nella Juve.
1: Così ha fatto. Però anche due amichevoli, con l'Albese e la Pro Patria, con la maglia,
0: no,
1: della,
0: ma lui,
1: prima squadra.
0: Se posso permettermi, aveva un mancino non male, perché ogni tanto Radice mancava un giocatore, faceva giocare lui, anche lui era giovanissimo all'epoca.
1: Sì.
0: Con quel mancino si vedeva che comunque aveva fatto una scuola importante. Perciò ti dico, no, ma sapevo tutto, ma sai che non ho mai pensato lontanamente di poter fare una battuta a lui sulla Juve, ma non mi veniva, ma non perché non volevo farlo, perché era tuo fratello.
1: Esatto.
0: Parlavamo di tutt'altro, parlavamo,
1: certo,
0: però lui, come hai detto te, a me me l'ha detto. E se ti posso fare una confidenza, te lo dico, quando lui è passato dal Toro alla Juve, dopo chiaramente la sua famiglia, perché certo, la sua famiglia è stata quella che l'ha saputo per prima. Quando l'hanno contattato, io sono stato dopo la sua famiglia,
1: il primo a sapere,
0: dopo Adriana, e me l'ha detto, è certo, venuto, ma tu lo sai, perché avevamo una confidenza
1: assolutamente,
0: mi ha detto: guarda Giacomo, c'è questa situazione, io ci sto pensando, ma penso di andare. Io ho detto: guarda, secondo me Sergio, tu devi fare quello che ti senti di fare.
1: Chiaro.
0: E lui l'ha fatto. Però dopo la sua famiglia, Franco, io l'ho saputo per primo.
1: Certo, perché lo hai detto all'inizio, eravate fratelli già.
0: Ma quella è la dimostrazione del rispetto e del... alla fine arriva l'uomo, arriva la persona.
1: Assolutamente sì, sempre perché prima di tutto.
0: Il professionista arrivi dopo, secondo me.
1: Certo.
0: Perché il professionista puoi farlo, ma se poi prima del professionista c'hai anche una grande persona, un grande uomo, credo.
1: Assolutamente sì.
0: Raggiungere tutti gli obiettivi.
1: Giacomo Ferri, grazie davvero per questo ricordo accorato e di grande spessore sentimentale. Ti abbraccio.
0: Franco, grazie di avermi permesso di parlare del mio grande amico fratello.
1: Era il minimo.
0: Un bacio grande al mio amico Sergio.
1: Era il minimo. Ciao Giacomo, grazie mille, a prestissimo, un abbraccio.
0: Ciao.
1: Tra l'altro, non l'ho detto prima, ma tutti coloro i quali, oggi parliamo ovviamente di Sergio Giunta, tutti coloro i quali volessero esprimere un pensiero, un ricordo, un'opinione, sapete benissimo come raggiungerci tramite, insomma, i vocali, i messaggi scritti. Abbiamo parlato di Juve. Allora, Sergio Giunta fa la trafila nelle squadre giovanili della Juve, esordisce in partite non ufficiali, come ho detto prima, due amichevoli con Propratria e Albese, ha giocato con Bettega, con Causio, poi all'epoca, stiamo parlando del 69-70, le grandi squadre cosa facevano? Davano i giovani a farsi le ossa, come si diceva una volta, va ad Aosta, poi gioca a Crescentino, poi decide di smettere con il calcio giocato, ha una famiglia da mantenere, lavora come operaio alla Fiat e in quel momento arriva neanche una proposta, un'occasione, cioè poter svolgere, poter partecipare a un corso da masso fisioterapista. Si confronta con la famiglia, me lo ricordo sempre, eravamo in piazzetta a prendere un caffè e mi raccontò questo aneddoto, no? Mi diceva: quando lo dissi a mio padre, lui mi disse in piemontese: ma tizze smat, cioè sei matto, hai un lavoro fisso in Fiat, hai una famiglia, non puoi pensare, non puoi permetterti di fare questo tipo di corso, perché poi aveva ovviamente un aspetto anche economico da affrontare, c'erano dei viaggi, c'erano delle situazioni, non c'era un futuro certo. E lui invece ha avuto questa ispirazione con tanti sacrifici, con tante situazioni, e poi è riuscito ad arrivare nel mondo dei professionisti, come diceva Giacomo Ferri, no? Dall'80 al 94, 14 anni partendo dalle giovanili, massaggiatore del Torino, dove ha lavorato le dipendenze con allenatori importanti come Gigi Radice, come Mondonico, vince una Coppa Italia con il Torino e poi nel 94 arriva la triade, Moggi già lo conosceva, Bettega lo conosceva perché avevano giocato assieme, e Sergio Giunta con la Juventus vince una Champions, una Coppa Intercontinentale, 5 scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa UEFA, 4 Supercoppe italiane, e credo, insomma, che sia un palmarès pazzesco, perché tante volte lui mi diceva: sai, ho avuto la fortuna, perché lui era veramente di un'umiltà straordinaria, ho avuto la fortuna di andare in tutti gli stadi più belli del mondo, affrontare le squadre più forti del mondo e arrivare poi a sollevare questo popò di trofei. Insomma, quella era la Juve straordinaria. Ma come diceva Giacomo Ferri poc'anzi, i grandi attori, i grandi protagonisti, parliamo ovviamente dei giocatori, degli allenatori, dei dirigenti, hanno poi bisogno di figure di riferimento, di grande fiducia, figure a cui appoggiarsi ciecamente perché sai che queste persone sanno fare assolutamente il loro lavoro. Vi racconto questo aneddoto che Sergio mi ha narrato tante volte. Lui arriva alla Juve, ovviamente ne ha un beneficio economico, chiaramente passando dal Toro alla Juve, lui, ripeto, animo gobbo da sempre. Primi giorni, una sera erano in ritiro, Sergio era un accanito fumatore, esce Marcello Lippi con il suo sigaro e lì stringono un patto, perché Lippi gli dice: ho bisogno di te, ho bisogno di tutto il tuo impegno, la tua energia, di tutta la tua buona volontà, perché qui bisogna fare gruppo e bisogna riportare la Juve ai fasti, che insomma all'epoca qualcosa si era vinto contro Pattoni, ma il progetto della triade era molto molto importante. E quando me lo raccontava Sergio mi diceva tutto ciò con grande emozione, perché ovviamente da quel momento si stringe un patto con la squadra, con l'allenatore. E poi la Juve diventa quella che conosciamo tutti in quell'epoca. Ci sono mille aneddoti. Io ricordo, per esempio, quando eravamo assieme, le persone affermavano di una disponibilità, di un'umiltà incredibile. Ma c'è questo aneddoto che voglio raccontare. Sarebbe bellissimo, ovviamente, se ci fosse lui, perché poi lo coloriva. Allora, Capello in panchina, perché ovviamente Sergio ha lavorato con Capello, con Lippi, con Ancelotti. Capello aveva un vezzo, un'abitudine, cioè quando si entrava in panchina tutto lo staff doveva dargli il 5. Quel giorno a Firenze Sergio si dimenticò, Capello lo guardò malissimo, andò a dargli il 5, ma proprio in quella partita. Poi vi racconto, perché è arrivato un ospite che ha sicuramente degli aneddoti più importanti dei miei. Michele Padovano, buon pomeriggio.
2: Ciao Franco, un saluto a tutti.
1: Michele, un piacere averti qui come sempre. Se ti dico Sergio Giunta, quali sono le idee, i pensieri, gli aneddoti che ti vengono in mente?
2: Beh, mi scende la lacrimuccia ovviamente, perché io con Sergio ho passato dei momenti eccezionali, non soltanto in campo ma anche fuori, ci frequentavamo anche fuori con le famiglie, quindi ho un ricordo della persona meraviglioso. Mio figlio ancora oggi si ricorda quando Sergio gli regalava i palloni, le gomme da masticare, qualunque cosa che potesse soddisfare il desiderio di un bambino, no? Quindi io con Sergio ho passato dei momenti eccezionali, perché lui faceva parte di un gruppo meraviglioso, è stato tantissimi anni, ha vinto tanto, ha vinto con noi, e se abbiamo vinto era anche grazie a persone come lui, che riuscivano a stare in quel gruppo nella maniera giusta. È importante.
1: Eh sì, è così. Poi diceva poc'anzi Giacomo Ferri, ma me lo ribadirai tu, no? Grosso confidente, uomo di un'umiltà, di una simpatia, di un'empatia incredibile, no? E questo lo trasmetteva comunque a tutti voi giocatori, a tutto l'ambiente, Michele.
2: Guarda, io penso che le squadre vincenti siano quelle che hanno non soltanto giocatori forti, ma hanno anche persone dietro le quinte che sanno stare al loro posto e ti danno quella serenità e quella tranquillità che Sergio Giunta aveva imparato negli anni a trasmettere a tutti noi con la sua simpatia, la sua benevolenza nei confronti di tutti quanti, senza avere dei privilegi nei confronti di nessuno. Quindi sono persone fondamentali. Io quando mi chiedono le squadre forti non sono soltanto i giocatori, ma ci sono due squadre, una che va in campo e gli altri 25 che stanno fuori. E Sergio Giunta faceva parte di quei 25 che stanno fuori, che però sono a stretto contatto con i calciatori. Noi vedevamo più loro che le nostre famiglie, per dire, no? Essendo sempre in giro, e quindi bisognava avere dell'empatia e un rapporto importante, che soltanto con una persona intelligente e capace di stare in un certo tipo di ambiente potevi ottenere. Sergio era tra queste, una persona fantastica, che è simpaticissimo, sempre con la battuta pronta, sempre con la sigaretta in mano. E quindi ho un grandissimo bel ricordo di Sergio e mi piace ricordarlo così, che era davvero fantastico. Lui con me parlava il piemontese.
1: Certo, anche con me, assolutamente. Assolutamente. Ho un cruccio io, e tu sai benissimo che qualche mese fa avremmo dovuto, no, io e te, sentirlo al telefono. Purtroppo lui era ancora, era già ricoverato, non siamo riusciti a fare quella chiamata. Insomma, oggi diamo un contributo alla grandezza dell'uomo, alla grandezza del professionista. Michele, poi so che sei impegnato e ti libero, ma c'è un aneddoto che così ti viene in mente, che ti ricordi più chiaramente dei mille che avete vissuto insieme?
2: Ma guarda, ce ne sono tantissimi, e lui, come dicevo prima, sapendo stare al suo posto, magari anche quando vedeva qualche cosa un po' di particolare, certo, riusciva a sdrammatizzare e a rendere simpatica anche una cosa che magari in quel momento non lo era, come poteva essere un litigio da parte di qualcuno. E quindi lui, guarda, non perché non c'è più, come spesso succede, che, certo, le persone che se ne vanno sono sempre le migliori, ma in questo caso io devo dire che ne ho avuti tanti massaggiatori, ne ho passati tanti, ma uno come Sergio Giunta devo dire che non l'ho mai trovato, perché era una persona con un animo gentile, simpatico, era piacevole stargli insieme, e non sempre così scontato, perché mi sento anche lì trovi delle persone un po' scontrose, che magari, per dire, se gli chiedi il massaggio, hai capito, fuori dagli orari normali, magari ti manda a stendere, no? Ecco, Sergio l'avresti potuto chiamare alle 2-3 di notte, che esatto, sarebbe venuto, lo faceva ed era anche contento di farlo.
1: Michele, grazie, un abbraccio e ci sentiamo prestissimo.
2: Grazie a te, ciao Franco, un saluto a tutti.
1: Ciao Michele, Michele Padovano qui a Radio Bianconera per commemorare e ricordare Sergio Giunta. Allora, siamo in break, ma rimanete lì perché arriveranno tanti altri aneddoti, tante altre storie, e continuiamo nel tracciare il ricordo e il ritratto di Sergio Giunta. A tra poco.
3: Ieri e oggi. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
5: Andrea Agnelli, l'uomo che ha riportato la Juventus al suo posto, dove la storia le impone di stare. Il manager che, rivendicando il passato, ha proiettato la società bianconera nel futuro. C'è Andrea Agnelli dietro gli straordinari successi di questi anni. Nato a Torino il 6 dicembre 1975, figlio di Umberto Agnelli e nipote dell'indimenticabile avvocato Gianni, diventa presidente della Juve nel 2010, succedendo a Jean-Claude Blanc e sancendo il ritorno di un Agnelli alla guida del club dopo 48 anni di assenza. Dopo il nonno Edoardo, lo zio Gianni e il padre Umberto, è il quarto Agnelli a ricoprire il ruolo. Dopo una prima stagione a bara di soddisfazioni, dal 2011 comincia a vincere e non si ferma più. Inaugura il nuovo stadio, teatro di momenti indimenticabili, dà vita ad una serie di progetti che fanno diventare la Juventus un club di respiro internazionale, capace di toccare vette mai toccate prima da un club italiano e con la vocazione di crescere sempre, anno dopo anno. Il libro dei successi è ancora in costante aggiornamento, ma intanto i record sono stati frantumati uno dopo l'altro. Quello dei punti, con un campionato vinto da imbattuti, quello degli scudetti consecutivi e quello dei double consecutivi, prima con Antonio Conte, poi con Massimiliano Allegri. Ha saputo cambiare uomini e pelle, conservando sempre intatto il DNA vincente della vecchia signora, con lui come garante e custode dell'anima più pura che fa la differenza.
4: Eroi in bianco nero. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
5: Edgar Davids, Se pensi a Didier Deschamps come Letterier, non puoi pensare al Pitbull Davids. Davids nasce il 13 marzo 1973 a Paramaribo, in Suriname. Anche lui, come Deschamps, aveva vissuto la giovinezza in una grande squadra. Il Marsiglia, fortissimo per Didier, e l'Ajax per Davids, sfruttando le indicazioni del santone olandese Van Gaal, che per lui aveva coniato il soprannome Pitbull per il suo essere duro, scorbutico, nervoso, ingestibile ma unico. Un Pitbull con una carica agonistica fuori dal comune. Gli allevatori descrivono i Pitbull come se un pilota di Formula 1 potesse accelerare all'infinito perché si vede affiancare dall'avversario. Se voi date un'estremità della corda ad un Pitbull, lui inizierà a tirare con una forza sorprendente per un cane di quella taglia, e più voi tirerete, più foga ci metterà lui per vincere. Davids era così, voleva primeggiare sempre e comunque, come un Pitbull non voleva cedere mai. E proprio questa caratteristica lo renderà amatissimo dai tifosi bianconeri. La Juventus e i suoi tifosi lo apprezzarono in tutto, nel bene e nel male, accettando i suoi eccessi e i suoi tanti pregi. Arrivò dal Milan come Andrea Pirlo e fu il primo vero grande affare in direzione Milano-Torino. A Milano non lo amarono per il suo essere personaggio, per i suoi eccessi, e lo etichettarono come un tipo difficile che non era gestibile per nulla. Raccontavano le sue notti in discoteca, i suoi episodi fuori dal campo più che quelli in campo. Un brutto infortunio nel 1997 lo condizionò, ma Davids lavorò duro per recuperare e dimostrare con rabbia il suo valore. L'occasione non gli venne concessa, così da mela marcia, come era stato etichettato, si allontanò dal Milan e trovò casa a Torino, dove lo apprezzarono e lo amarono più che mai. Quando arrivò a Torino, Davids, che considerava la Juventus il massimo, il top per vittorie e il vero paradiso calcistico, ci mise poco a diventare un idolo. Un problema agli occhi, un glaucoma, lo costringe a giocare con gli occhialini, e moltissimi giovani da allora cominciarono ad utilizzare gli occhialini per imitare il loro idolo. Davids era un personaggio straordinario. La vita di Davids è fatta di alti e bassi. Le coppe vinte e quelle perse, l'arrivo al Milan e la fuga, all'inizio alla Juve, il problema agli occhi e quello del doping, con la squalifica a causa di una medicina per gli occhi. Davids seppe sempre reagire alla grande, non accusare il colpo e ripartire per dimostrare di essere il numero uno. Terminata la squalifica, Edgar ritrova Lippi, ma la Juventus non ingrana. Dopo qualche incomprensione decide di volare via, e per i tifosi bianconeri è un bel colpo. Nella Juventus totalizza 235 presenze e 10 reti, 3 scudetti vinti e tante prestazioni da Pitbull. La sua frase rimane scolpita nelle frasi dei grandi, come il suo sguardo da Pitbull e il coro dei tifosi. Con la Juventus ho imparato a vincere, non so com'è successo, è qualcosa che si respira nell'aria dello spogliatoio. Sono concetti che vengono tramandati da giocatore in giocatore, è il sentimento che ti trasmettono milioni di tifosi, e non c'è club nel mondo che ti faccia lo stesso effetto.
4: Eroi in bianco nero.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Radio Bianconera, nati per vincere. Ieri e oggi.
1: Eccoci tornati in questa puntata speciale di commemorazione, di ricordo, di ritratto di Sergio Giunta. Sono arrivati parecchi messaggi, vado a leggerli. Stefano Assassari dice: un'immagine televisiva di Sergio Giunta che nel corso di una delle tante finali, ahimè perse, massaggia nel corso della partita la coscia di Del Piero. Poi lui aveva un rapporto particolare con Del Piero, poi raccontiamo una cosa, rest in peace ovviamente. Ciao Franco, io davanti agli occhi la scena dove Sergio festeggia come un matto la vittoria della Champions insieme a Vialli, Sandro da Venezia. Assolutamente sì. Ciao Franco, sono Bruno da Cuneo, averne di uomini come Sergio Giunta tanta roba. E sì, concordo, avendolo frequentato e considerandomi un suo amico, non posso che essere d'accordo con te. Poi Terry ci dice: semplicemente grazie di cuore Franco per questo meraviglioso viaggio nel passato, ricco di emozioni e ricordi, ma che rimane sempre presente. Io ho scelto di fare questa trasmissione oggi monografica perché a prescindere dal fatto che insomma Sergio Giunta fosse un grande amico, ma la merita. La merita perché oltre a essere tutto ciò che fino adesso abbiamo detto, è sempre stata una persona di un'empatia e di un'umiltà. Non è così scontato, come dicevano sia Giacomo Ferri, Michele Padovano, rimanere umili, saper parlare con il panettiere, con la persona che incontri per strada, con il tabaccaio, piuttosto che poi doverti raffrontare, non so, con il Papa, come dicevamo, oppure l'avvocato Agnelli. Tra l'altro l'imitazione dell'avvocato Agnelli Sergio Giunta era spassosissima, con grande amore verso l'avvocato. Leggo ancora questo messaggio, poi arriva il prossimo ospite per parlarci di Sergio. Ciao Franco, penso fosse il 2007, incontrai Sergio Giunta a Orbassano per un trattamento muscolare. Mamma mia, come dovevi vedere come lavorava con le mani, mani forti, possenti, aggiungo io, faceva assolutamente paura, un gran signore. E sì, questi sono tutti messaggi che vanno così a corroborare quello che è il ritratto, no? Anche professionale, l'impressione televisiva, la visione dallo stadio, tutto crea ovviamente il ritratto di Sergio Giunta. E chi l'ha conosciuto anche molto bene e ha affrontato sfide professionali, e sicuramente, a me non piace dire ex, ma già massaggiatore della Juventus, Valerio Remino, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Valerio.
7: Ciao.
1: Allora, felicissimo di averti qui, tu lo hai conosciuto molto bene. C'è un aneddoto, no? Nel senso che tu lasci poi la Juve nel 94, porte girevoli, e quando tu lasci la Juve arriva poi Sergio Giunta, dico bene?
7: Esatto, esatto. Questo è l'atto terminale della diciamo così, del mio periodo della Juventus, e l'atto iniziale
1: di Sergio. Esatto. Senti, ne abbiamo parlato al telefono e poi ho letto alcune tue dichiarazioni tempo fa. Voi, insomma, Sergio lo sappiamo tutti, gioca nella Juve, poi smette di fare il calciatore, fa l'operaio alla Fiat, poi trova la possibilità di frequentare un corso da massaggiatore, e spesso vi incontrate, no Valerio?
7: Ci incontriamo perché noi in quel periodo eravamo i secondi massaggiatori, lui del Torino e io della Juventus, e quindi ci incontravamo due volte all'anno, che era quando c'erano i derby.
1: Certo.
7: Ci incontravamo dietro la porta o del portiere della Juventus o del portiere del Torino e quindi ci scambiavamo delle informazioni. C'è stato un anno che appunto lui era preoccupato perché noi eravamo massaggiatori ma con un diploma che non veniva riconosciuto dalla federazione calcistica.
1: Certo.
7: Perché a Torino non c'erano questi corsi, quindi noi abbiamo, diciamo, siamo nati in quel vuoto di possibilità di diplomarci, proprio perché non c'erano le scuole. E io avevo trovato poi diciamo la possibilità di entrare nella scuola di massofisioterapia dell'ospedale Galeazzi di Milano, quindi io ogni giorno andavo da Torino, raggiungevo la clinica dove avevo iniziato il corso.
1: Certo.
7: Massaggiatore, ecco. E quindi lui quel derby lì mi confessò che era molto preoccupato perché le sarebbe piaciuto rimanere nell'ambiente del calcio, però questo non era possibile perché non aveva questo pezzo di carta.
1: Chiaro, chiaro, certo.
7: E quindi io le porto questa notizia e dico: Sergio, guarda che però io sto andando a Milano, quindi lì è un corso che poi viene riconosciuto perché facciamo i 3 anni a Milano e poi andiamo un anno a Coverciano per ottenere il patentino per andare in campo. E quindi lui ha detto: ma sì, ma davvero? Quindi è stato per lui un derby che anche se poi è stato un derby che ha vinto la Juventus, per lui è
1: stato
7: un derby felice, perché ha
1: proficuo e positivo, assolutamente, per il proseguo della carriera. Mi ha colpito una tua dichiarazione molto scherzosa e simpatica, tu sai benissimo, hai conosciuto molto bene Sergio, caro Valerio, lui aveva insomma la battuta pronta, aveva una simpatia trascinante, ma mi piace questa cosa, perché andiamo ovviamente anche su toni ironici, no? Tu avevi quella che era la divisa sociale della Juventus e lui aveva la divisa sociale del Toro, che però assomigliava...
7: assomigliava a quella delle ferrovie, il ferroviere,
1: dei capotreno, no? Certo, dei capotreno.
7: Sì, perché faccio un preambolo, quindi quando lui diciamo le do questa notizia, lui mi dice: ma sì, ma come faccio io a iscrivermi a questo corso, bisogna andare a Milano a fare il test d'ammissione. Gli ho detto: non ti preoccupare. Gli ho detto: conosco il direttore, perché io ormai era già un anno che andavo.
1: Certo.
7: E conosco il direttore, è un tifosissimo dell'Inter. Però se tu gli procuri due biglietti per andare a vedere un Torino-Inter o un Inter-Torino, non fai il test, sei già messo su.
1: Sei già messo, insomma.
7: E quindi la settimana successiva poi lo chiamai telefonicamente, ho detto: Sergio, sei già messo, non ti preoccupare. Quindi lui tutto contento. E quindi l'anno successivo, quando io facevo la seconda, lui iniziava la prima, era un primissimo.
1: Certo.
7: E quindi io ho detto: guarda, ti do appuntamento alla stazione di Porta Nuova, che andiamo a Milano in treno, e poi dopo la prima lezione, che avveniva sempre il sabato, diciamo così, l'inaugurazione del primo giorno di scuola era sempre il sabato, ho detto: poi raggiungeremo le nostre squadre in ritiro. E quindi quando lo vedo arrivare
1: con questa divisa sociale,
7: hai detto: sei vestito come un ferroviere. Ho detto oh, ma questa è la divisa del Toro, siamo mica ricchi come voi che andate da Armani. Ho detto: noi ci hanno fatto questa divisa qua. E quindi per tutto l'anno, quando lui
1: scattava, saliva, lo sfottò, no, Valerio, ma è normale,
7: saliva, lo vedevo, gli facevo biglietti. E poi ci siamo divertiti molto, perché poi c'era gente veramente che lo scambiava per
1: un capotreno,
7: certo. Per un capotreno, e non avevano il biglietto, no?
1: È bellissimo.
7: E quindi,
1: bellissimo.
7: No, tanti di quegli aneddoti, perché ogni viaggio era un
1: divertimento. Succedeva qualcosa,
7: era un divertimento, certo.
1: Poi insomma tu sei una persona, come stiamo vedendo, e insomma io ti conosco, di grande empatia e grande simpatia, Sergio altrettanto, quindi immagino che le battute potessero fiorire e sgorgare, ma parlavate anche...
7: Divertivamo, diciamo, gli scompartimenti dove eravamo.
1: Ci credo. Parlavate anche di calcio ogni tanto?
7: No.
1: Parlavate di tutt'altro. Perché...
7: Tutt'altro, ma non di calcio, ecco. Ma non di calcio proprio.
1: Senti, Sergio, a livello umano, tu insomma che ci hai passato tanto tempo, abbiamo ascoltato prima Giacomo Ferri, Michele Padovano, io insomma conoscevo abbastanza bene Sergio, grande uomo di grande umiltà, no Valerio?
7: Certo, questo sì, questo senza dubbio, è sempre stata una persona che ha amato il suo lavoro, ha amato la sua famiglia, e sempre con modestia.
1: E questo sì, è assolutamente fondamentale.
7: Oltre che essere capace. Certo,
1: certo, perché grandissima professionalità, insomma. Io ho avuto prima te, poi è arrivato Sergio Giunta, la Juve era in buone mani, come si dice, no? Assolutamente.
7: Sì, era in poche mani, ma era in buone mani.
1: Sì. Qual è stata la tua sensazione quando Sergio poi è passato dal Torino, dove insomma è stato professionista per 14 anni, per fare poi i 13 anni, ricordiamo, dal 94 al 2007? Valerio Remino, che cosa ha pensato a riguardo?
7: Ma ho pensato un ritorno a casa, perché lui è
1: gobbo da sempre. Era gobbo da sempre, juventino da sempre.
7: Sì, perché lui è cresciuto nelle giovanili,
1: certo,
7: della Juventus, ha giocato anche con grandi campioni.
1: Con Causio, con Bettega. Certo.
7: E quindi poi, per me è stato, per lui è stato un ritorno a casa, ecco.
1: Sì. Assolutamente. Assolutamente. Valerio, senti, io ti ringrazio davvero per questo contributo importante, perché c'è il campo, c'è la vita privata, il fuoricampo, ma mancava, no, questo pezzettino dell'ascesa che avete compiuto poi sì, contemporaneamente, no? Perché insomma questo nuovo corso, questa abilitazione, e permettimi di dire soprattutto questi spaccati di vita che vi vedevano tanto insieme, spesso insieme e con grande allegria e gusto della vita.
7: Certo, certamente, un caro ricordo di Sergio e di momenti passati insieme indimenticabili.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Valerio, io ti ringrazio veramente di cuore per essere stato qui con noi, per aver tratteggiato ulteriormente la figura di Sergio Giunta. Ci sentiamo prestissimo e ti mando un abbraccio.
7: Grazie.
1: Ciao.
7: Saluto,
1: ciao, ciao, a prestissimo, ciao, ciao, Valerio Remino, ciao. Già massaggiatore della Juventus, bellissimo, no? Anche questo aspetto. Ero rimasto con un aneddoto a metà, stavo parlando della panchina di Capello. Quella volta a Firenze Sergio era presissimo con le sue borse eccetera eccetera, si dimenticò di dare il 5 a Capello guardò male, allora andò subito a dare il 5, ma quella partita a Firenze fu particolarmente sfortunata, perché a un certo punto Nedved si fa male e Sergio si alza dalla panchina di scatto per andare a soccorrerlo e sente il polpaccio cedere, quindi si fa male, claudicante arriva, cura Nedved, arriva in panchina, si fascia stretto il polpaccio, questo me l'ha raccontato tante volte, non riesce a sedersi, dopo due minuti un altro giocatore si fa male e lui claudicante cerca di arrivare lì, lo soccorre e poi fondamentalmente arriva in panchina e non si muove più perché si era procurato veramente un danno. Dopo tutti i ricordi calcistici di campo, di spogliatoio, arriviamo alla sfera privata e io ringrazio veramente di cuore la persona che sta per arrivare, perché insomma Sergio è mancato 3 mesi fa, è una perdita importante, quindi io ringrazio veramente di cuore Adriana, sua moglie, per essere qui oggi con noi. Adriana Giunta, buon pomeriggio.
8: Buongiorno Franco.
1: Ciao Adriana.
8: Ciao, ciao.
1: Allora, come dicevo, abbiamo avuto Giacomo Ferri, Michele Padovano, Valerio Remino, tutte persone che hanno apprezzato, voluto molto molto bene a Sergio, abbiamo parlato di aneddoti calcistici, però io oggi ti ho voluto qui perché ovviamente persona umile, di grande empatia, però voglio chiedere chi era Sergio Giunta a casa e in famiglia.
8: Sergio, un po' come era anche fuori nel paese, nella città dove andava, è sempre stato una persona con cui era piacevole stare con lui,
1: sì.
8: perché era allegro, perché era ironico, aveva una gentilezza, come dire, che era innata proprio in lui, e così era anche in casa. Poi certo, magari ci sono stati anche, non è stato sempre tutto rose e fiori, come
1: è la vita,
8: ecco,
1: Adriana,
8: certamente, anzi diciamo che ero io alle volte che andavo a cercare un pochino la discussione, perché poi mi piaceva poi discutere con lui magari di determinate cose,
1: certo,
8: poi trovare l'accordo che per tanti anni c'è sempre stato.
1: Mi ha visto assieme per tanti anni.
8: Abbiamo fatto l'anno scorso, a settembre, 51 anni di matrimonio.
1: Una vita.
8: Che sì, 3 di fidanzamento, perché poi io ho conosciuto Sergio proprio che ero proprio una ragazzina, avevo 16 anni. e lui 21, e il calcio ha segnato un pochino la nostra vita.
1: Chiaramente.
8: Di coppia.
1: Chiaramente.
8: Lui giocava al calcio nella Aosta, io giocavo al calcio anch'io nella Aosta femminile.
1: Ah, non lo sapevo questo, Adriana. questo è uno scoop incredibile. Giocavi anche sì. Tu a calcio. Bellissimo.
8: Io, sì, diciamo che in quegli anni lì si fondava il calcio femminile.
1: Certo.
8: E diciamo che io che amavo già il calcio e seguivo la squadra maschile della Aosta, diciamo che il nostro incontro è stato proprio sotto negli spogliatoi di un campo sportivo.
1: Bellissimo, guarda, è una cosa fantastica, io questa cosa non la conoscevo, ma ci dai una premiere incredibile. Adriana, io ti avevo promesso 5 minuti, voglio chiederti ancora due cose velocissime. Sergio non ha mai amato i riflettori, la ribalta, era una persona molto umile ma che sapeva interagire con tutti, anche in casa era così, cioè un uomo molto, molto più familiare rispetto al suo aspetto professionale.
8: Sì, lui diciamo che quando anche rientrava dalle varie trasferte, dalle partite, chiedeva a me, che anch'io seguivo il calcio perché poi mi piaceva seguire,
1: certo,
8: anche le partite, mi chiedeva qual era stata l'opinione su come era andata l'andamento calcistico. Ne discutevamo un attimo e dopodiché però gli argomenti nostri erano di tutt'altro genere, via.
1: Cioè, beh, certo.
8: Lui poi anche con le persone non amava tanto parlare di quello che era lui come professione calcistica.
1: Sì.
8: Sergio era stimato, amato per la persona.
1: Assolutamente, sì.
8: E diciamo la verità che lui non ha mai cercato riflettori né tanto meno applausi per quello che lui era. Voleva che le persone l'amassero per la sua cordialità, la sua gentilezza, la sua disponibilità, perché è sempre stato
1: molto disponibile.
8: Come dire, lui anche in paese quando usciva dalla ragazzina alla persona di 90 anni, lui si fermava, poteva anche abbracciarla, darle anche un bacio di saluto, aveva sempre delle caramelline in tasca che distribuiva volentieri. E ancora adesso tante persone mi dicono ci manca tanto Sergio.
1: Manca tanto, manca a tutti, manca a me. Mi sembra impossibile non poter prendere il caffè con lui.
8: Lo so, Franco, perché quando ti vedeva al bar che prendevate il caffè insieme, lui veniva a casa e mi diceva: ho visto Franco, abbiamo preso il caffè insieme. Era contento di questo incontro che aveva anche con te, Franco.
1: Era un rapporto bellissimo e fantastico e mi manca veramente tanto. Adriana, io ti avevo promesso 5 minuti e ti ringrazio davvero di cuore per aver voluto essere
8: qui. Sono io, Franco, che ringrazio te. So che questa trasmissione l'hai voluta proprio
1: fortemente
8: per ricordare l'amico che era per te.
1: Assolutamente,
8: so che lo porti nel tuo cuore.
1: È così.
8: Come tante persone che ce l'hanno nel cuore.
1: È così.
8: Come Sergio aveva nel cuore tutti voi.
1: È così, Adriana, ti posso assicurare dai messaggi che sono arrivati, che ho letto, dalle testimonianze di chi è stato qui oggi, Sergio c'è.
8: E io, Franco, colgo questa opportunità che tu mi dai,
1: certo,
8: per ringraziare ancora tutte le persone che l'hanno amato e che ho sentito sempre vicino a me in un momento che non è stato facile.
1: Adriana, noi dobbiamo vederci per un caffè, lo sai benissimo. e lo faremo. Io ti ringrazio e ti mando un abbraccio immenso con tanto affetto, un abbraccio immenso a vostra figlia Erika e ci vediamo prestissimo.
8: Grazie di tutto, Franco.
1: Adriana Giunta, grazie. Un abbraccio grandissimo.
8: Buon pomeriggio. Grazie a te.
1: Grazie. Allora, tenevo particolarmente ad avere qui ovviamente Adriana perché abbiamo parlato, no, di temi professionali, però poi insomma c'è anche l'uomo ovviamente in casa e insomma molto molto importante. Leggo l'ultimo messaggio, poi siamo già in chiusura. Andrea Romaterni dice: caro Franco, splendido ricordo di Sergio Giunta, quel sorriso e quei baffoni facevano capire che era un uomo buono. Assolutamente sì. Io ho un altro cruccio, perché io e Sergio Giunta avevamo un progetto che avremmo dovuto sviluppare assieme e purtroppo non è stato possibile portarlo a compimento. Mi limito a dire solo questo, che rimanere umile quando vinci tutto e sei un personaggio pubblico dimostra la caratura dell'uomo, una professionalità eccelsa, vincente, di statura mondiale. Un uomo con la U maiuscola, l'ho sempre pensato, lui lo sapeva, ci sarebbero mille aneddoti, le telefonate con Zidane, chissà, magari un'altra puntata più in là la faremo. Quest'oggi credo che, insomma, Sergio, mi piace pensare così, dalla sopra ci possa vedere e sorridere e fare una battuta. Il mio abbraccio con immenso affetto va a Sergio ovunque si trovi in questo momento, ed è un uomo da ricordare sia per il suo spessore umano e sia per la sua altissima professionalità, perché ripeto, con la Juventus ha vinto assolutamente tutto. Questa puntata termina qui, avrete modo sicuramente di risentirla, perché questa è una puntata monografica che Radio Bianconera manderà nuovamente in onda. Noi ci vediamo domani qui sempre in diretta dalle 15 alle 16 con Ieri e Oggi. Sarà un'altra puntata monografica, ma sarà un tema completamente diverso, si parlerà di derby di Torino. Ciao Sergio, ciao.
9: Ieri e Oggi, la storia del passato bianconero giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Il mercato, tante considerazioni sui possibili affari che verranno conclusi nei prossimi giorni. In collegamento con noi c'è Alberto Di Chiara, ex calciatore di Parma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato con te. Si avvicina alla conclusione delle trattative, ci sono ancora più di 15 giorni. Naturalmente si entra nella fase calda perché tante squadre cercano di trovare i giocatori giusti negli ultimi giorni per prezzi anche più accessibili.
1: Eh sì, ormai l'ultimo periodo è dedicato a questo, dove ci sono diciamo i saldi di fine stagione, no, si chiamano, ma ormai sai nel mercato italiano ci siamo un pochino abituati a questo tipo di situazione, dove andiamo certamente poi a prendere, poi magari ci fare gli affari importanti, perché magari si vanno a prendere qua, a fare colpi che magari appunto nessuno si aspettava, e poi risultano, soprattutto come sempre, è sempre il campo a dare delle risposte sul mercato che è stato fatto. Diciamo che però chiaramente negli ultimi giorni a volte, anzi spesso e volentieri, avvengono i colpi più importanti, quindi aspettiamoci ancora qualche sorpresa. Speriamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
0: Ecco, l'Inter secondo te resta la favorita per il campionato? Ha concluso sì alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse centrare altri obiettivi, però comunque ha rinforzato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti?
1: Ma insomma l'Inter rimane sempre la squadra secondo me favorita, ha puntellato un pochino quello che poteva puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? A partire dalla, sembrava fatta per Palestra per quanto riguarda il discorso difensivo, ma poi credo che sia una squadra che forse avesse tra le grandi quella meno bisogno, no? di stravolgimenti a livello di mercato, però lo ha cercato di puntellare dove c'era il bisogno di puntellare la squadra, quindi rimane, non so se da qui alla fine potrebbe fare qualche altra sorpresa, ma non credo. Io credo che sì, la situazione dell'Inter sia abbastanza delineata sotto questo aspetto.
0: Però ecco, è un Inter che secondo te quest'anno, stando così le cose, può tornare ad essere competitiva anche per la Champions, può fare un buon cammino in Champions, oppure serve qualcos'altro?
1: Sì, deve migliorarsi. Chiaramente l'anno scorso l'Inter è stata un pochino il tallone di Achille, insomma quella di Neo dell'anno scorso è stata proprio la Champions, dove è uscita diciamo abbastanza prematuramente. È chiaro che può continuare un percorso un pochino di avanti, vincere la Champions, io credo che le squadre italiane non siano ancora pronte per farlo, almeno sulla carta, a meno che non ci siano sorprese assolute. Credo che la differenza, ancora il gap che c'è tra le squadre italiane e quelle soprattutto europee, inglesi, qualche spagnola naturalmente, sono al di là del Paris Saint Germain naturalmente, che la fa da padrone da anni, sia ancora un gap che ancora deve essere riempito, e quindi credo che sarà importante cercare di fare dei progressi, di andare avanti il più possibile, ma l'Inter sicuramente peggio non c'è, deve cercare di migliorarsi in quell'aspetto, quindi, sia perché la società ha bisogno anche di risorse economiche che possono essere raggiunte solo andando avanti in Champions League, sia per quanto riguarda anche una soddisfazione personale per quanto riguarda Kibu e tutta la squadra.
0: E anche la Juventus ci si aspetta che possa essere rinforzata, che possa presentarsi ai nastri di partenza per poter competere per lo scudetto, però ecco, stando così le cose, che squadra vedi? Ecco, ad esempio anche per il portiere ci sono state tante ipotesi, sembrava che potesse arrivare Suzuki ad esempio, in realtà poi questa idea sembra essere tramontata, potrebbe arrivare Vicario, insomma è un mercato che fino a questo momento è stato estremamente faticoso per i bianconeri.
1: Fa un po' fatica, sì, la Juventus fa un po' fatica, ha dovuto cambiare un discorso dirigenziale, quindi ha dovuto cambiare una nuova filosofia a livello dirigenziale, quindi ha cercato di fare di necessità virtù, hanno hanno perso tra virgolette la Vlahovic, ma è una cosa abbastanza scontata, anche perché insomma mi pare che sia stata una cosa abbastanza tribolata il rapporto tra Vlahovic e la Juventus, e poi è determinato sempre per un fattore prettamente economico, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda il resto, praticamente adesso si trova con situazioni particolari, si è rivisto Milic, si è rivisto Perin in porta, quindi stanno un pochino verificando quello che hanno in casa, ma senza dubbio la Juventus è quella che deve cercare di ritornare competitiva per andare in Champions, e per ora mi pare che sia un po' in ritardo.
0: Sì, anche il Milan sembra essere abbastanza in ritardo, se davvero l'obiettivo del Milan dovesse essere quello dello scudetto, perché insomma, pensare che i rossoneri oggi possano competere con l'Inter per il titolo mi pare un po' difficile.
1: No, ma infatti il Milan è un'altra squadra che era partita in tromba con importante come l'attaccante, quindi sembrava sia aver sistemato la situazione offensiva, ma poi lì è rimasto un po' ancorato con il posto di Leao, che deve essere, che secondo anche è difficile da collocare a determinate cifre, ma che senza dubbio è un giocatore che, se gestito nella giusta maniera, può fare probabilmente la differenza. Quindi si sta valutando tante cose. Vedo che il Milan è un pochino nella situazione più o meno relativa uguale alla Juventus, sono le due grandi che stanno facendo un pochino fatica per cercare di rientrare nel gruppo Champions, che gli è stato praticamente usurpato, insomma, soprattutto dal Como Fabregas, che anche quest'anno mi pare che stia facendo un mercato abbastanza importante.
0: E per quanto riguarda il Milan c'è sempre anche l'infinita questione Leao, c'è da capire cosa succederà per questo giocatore, se saprà rilanciarsi con la maglia rossonera o se invece arriverà l'offerta giusta che possa convincere il Milan a farlo partire. Tu che faresti?
1: Ma sì, Leao è senza dubbio una questione spinosa, tra virgolette, anche perché poi è uno dei pochi dei talenti che è in circolazione, ha mai dato frutto a quello che è appunto la sua il suo reale valore, perché sta sempre difficile da gestire, e non so come appunto sia i tifosi del Milan possano prendere il fatto che possa rimanere o meno, perché insomma le sue dichiarazioni possono aver condizionato senza dubbio il giudizio anche a livello tecnico, però è senza dubbio un giocatore che il Milan potrebbe far comodo se gestito nella giusta maniera. Amorim senza dubbio ha un compito importante, che può essere rimanere quello di recuperare un giocatore che può essere fondamentale per il futuro del Milan.
0: Senti, il Napoli invece come lo vedi? Perché magari non avrà stravolto la squadra dell'anno scorso, sta cercando di inserire qualche pezzo qua e là, potrebbe davvero essere il vero antagonista dell'Inter per lo scudetto?
1: Sì, per il Napoli vale il discorso dell'Inter, squadra già abbastanza completa per certi aspetti, c'è un allenatore nuovo, De Laurentiis ha sempre azzeccato, ormai a parte un anno, 15 anni, sempre la strategia.

0: di amichevoli di precampionato che la Città trovano, perché ci sono stati risultati in generale abbastanza non positivissimi sotto questo aspetto, ma lasciano il tempo che trovano. È chiaro che la Roma è una squadra che deve essere completata. Gasperini è un allenatore che vuole cercare e lo ha chiesto anche abbastanza, non solo tra le righe, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è un'altra squadra che deve puntare a rafforzarsi abbastanza perché, appunto, come hai detto tu, c'è di mezzo anche la Champions. Chiaramente per loro è importante andare il più avanti possibile in Champions, che è la possibilità che hanno, e ripetersi in campionato. Quindi per ora sono squadre quelle che abbiamo detto, come abbiamo parlato fino adesso, insieme a Juventus, la Roma insieme a Juventus e Milan sono quelle tra le grandi, un po' più in ritardo per quanto riguarda anche lì, legato all'obiettivo scudetto.
1: Senti, invece per quel che riguarda il Bologna, hai l'impressione che ci sia una sorta di piccolo ridimensionamento da parte degli emiliani che hanno fatto sì alcuni colpi, però insomma non dimentichiamoci che sono stati ceduti anche alcuni giocatori preziosi per gli ultimi anni, mi riferisco a Castro, probabilmente partirà a Lucumì.
0: Eh sì, hai detto bene, sono due giocatori che, come che hai nominato, senza dubbio che sono stati importantissimi, soprattutto nel cammino del Bologna. Bologna sì, praticamente dopo il grande exploit che ha avuto il raggiungimento della zona Champions e la vittoria della Coppa Italia, pare che abbia messo un pochino ridimensionata, è vero, sulla carta. È chiaro che il Bologna cerca di formare un gruppo importante, ha preso l'attaccante fuori dalla Fiorentina, che senza dubbio tra un altro, non so se può trovare lì i simboli di quello che non è riuscito a fare a Firenze, anche perché deve dire che Piccoli a Firenze ha trovato un'annata molto sfortunata, non solo per lui, ma per tutta la struttura. Quindi io credo che sia importante per il Bologna cercare di, non credo ripetere, cioè sulla carta è chiaramente una squadra che è dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare un campionato molto. Il campionato italiano è un campionato molto strano. Se riesce a formare il gruppo giusto, adesso con questo nuovo allenatore, vedo che anche il Bologna stesso ha avuto qualche non poche difficoltà in questa fase iniziale. Deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter ripetere le imprese che ha fatto negli.
1: Senti, invece uno sguardo anche al Lecce, altra tua ex squadra, come sarà il Lecce senza Pantaleo Corvino?
0: Beh, insomma, in teoria è un elemento storico. Corvino ha un po' rappresentato il Lecce in tutte le maniere, con i suoi modi, per quanto riguarda le sue uscite, ma soprattutto con i tanti acquisti e i tanti acquisti anche azzeccati, soprattutto che hanno fatto sì che il Lecce si potesse mantenere in Serie A in questi ultimi anni. È sempre stata una gestione al limite perché, come quest'anno, il Lecce dovrà cercare, insieme a Di Francesco, che ha rotto, quindi così anche Francesco stesso, l'incantesimo del fatto delle retrocessioni all'ultima giornata e quant'altro. Rotto quell'incantesimo deve ripetersi. È una cosa non impossibile perché il campionato di Serie A si è livellato un po' in basso, però è appunto abbastanza equilibrato, quindi il fatto di riuscire a formare, azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce, formare un gruppo ben compatto potrebbe essere senza dubbio, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo salvataggio per rimanere nella massima serie.
1: Senti, prima accennavi a Vlahovic, che è arrivato adesso al Beşiktaş, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia Italiano, che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente ricavare il massimo da Vlahovic in termini di gol.
0: Eh beh sì, è un'esperienza, senza dubbio non è una scelta legata esclusivamente alla una carriera che poteva magari prospettargli altri liti probabilmente, anche se Beşiktaş senza dubbio è una squadra di tutto rispetto e soprattutto è una squadra che mi pare di aver capito lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico.

0: insomma, ha sempre il suo valore. Quindi Vlahovic avrà questa nuova scommessa, è arrivato un pochino forse troppo presto, insomma, un giocatore sempre di 26 anni, però insomma non è riuscito a fare quello che tutti speravano. Nella Juventus mi pare che sia stato un rapporto che si è deteriorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche poi le prestazioni in campo, che sono state limitate, pur avendo fatto qualche.
1: Un'ultima considerazione anche su Italiano che dopo la Fiorentina e il Bologna riparte dal Besiktas. Secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
0: Eh beh, certo, dunque, mettiamo a parte il fattore economico che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che Italiano ha cercato di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me negli ultimi anni da Firenze, che è stato senza dubbio il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Molte, le due finali di Conference League lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta o questo rischio un pochino troppo appunto rischioso che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. Col Bologna invece si è rifatto, diciamo così, anche se poi l'anno dopo il Bologna, anche per un ridimensionamento generale, si è ricollocato in una situazione insomma meno vincente. L'italiano probabilmente vorrà fare un'esperienza all'estero, è sempre un'esperienza che ti forma a livello formativo, per un allenatore è sempre molto importante, è un bagaglio di esperienza che hanno fatto anche i grandi allenatori. Quindi l'italiano con questa esperienza si mette in gioco e vediamo quelli che sono. Che poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si vuol dire nel calcio, giochisti, non giochisti, sono i risultati che contano, vediamo quello che.
1: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. E
0: A presto!
1: dunque dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto, ci ritroveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Sono oltre 600 i droni ucraini che sono stati lanciati contro Mosca nella notte. Il sindaco della capitale russa ha riferito della distruzione di oltre 200 droni nella regione, mentre ha quantificato in oltre 600 quelli che hanno sorvolato la zona. I servizi di emergenza stanno lavorando sui luoghi in cui sono caduti i detriti. Almeno 3 persone sono rimaste ferite. Un drone è entrato nello spazio aereo rumeno vicino ai confini con l'Ucraina e la Moldavia. È stato abbattuto da un caccia spagnolo.
0: Raid di Israele nel sud del Libano, dove si contano almeno 11 morti e 19 feriti. Si tratta del bilancio più grave registrato nel paese dall'accordo per la riduzione delle ostilità siglato a giugno con Israele. Il portavoce dell'IDF ha confermato il raid, specificando però che è stato colpito il quartier generale dell'unità Radwan di Hezbollah e che nell'attacco sono stati eliminati il terrorista Ali Samir al-Hassan, comandante di battaglione dell'unità Radwan di Hezbollah, e diversi altri terroristi. Il primo ministro israeliano Netanyahu accusa Hezbollah di usare scudi umani. Hanno deliberatamente fatto entrare dei civili in quel complesso militare.
1: 2 violente scosse di terremoto hanno sconvolto l'Indonesia. La prima, di magnitudo 7.7, ha colpito l'isola di Flores ed è stata seguita da numerose scosse di assestamento. Qui il bilancio provvisorio parla di almeno 47 morti e decine di feriti, anche se tanti sono i dispersi. A distanza di poche ore, un'altra scossa di magnitudo 6.9 è stata avvertita sull'isola di Sumatra, con l'epicentro localizzato a 126 km a sud-est di Medan, il capoluogo dell'isola. La Farnesina ha reso noto che sono circa 5.000 i cittadini italiani presenti in questo momento in Indonesia. Al momento non risultano vittime o feriti tra i connazionali.
0: Voltiamo pagina. Centinaia di migranti hanno risposto al tamtam sui social che invitava per il 15 di agosto ad entrare in massa nell'exclave di Ceuta, come è accaduto il 30 e il 31 luglio scorsi. Ma l'assalto per ora non c'è stato, nemmeno a Melija. Stavolta le forze marocchine hanno presidiato in maniera massiccia la zona di confine e hanno respinto con determinazione i migranti, in prevalenza sahariani, che si erano radunati sulle colline tentando di sfondare il cordone di sicurezza. Per disperderli sono state usate anche cariche della polizia e gas lacrimogeni, con alcuni momenti di grande tensione e di scontri. Non si registrano feriti, la situazione è rimasta tesa ma sostanzialmente sotto controllo.
1: In Italia ora nessun passo indietro di Ranucci, malgrado la bufera sulla vitola. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di Report, ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti Rai, Corsini. Non trovano riscontro invece le voci sulla sua intenzione di chiedere un risarcimento alla RAI. Tensione nel CDA RAI, Ranucci sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti puntati intanto sui cellulari e i PC di La Vitola.
0: Cambiamo argomento. Il divieto dei social ai minori di 15 anni, voluto fortemente dal presidente francese Macron, è stato bocciato dal Consiglio Costituzionale. Secondo la consulta francese, la misura viola in modo improprio, non necessario e sproporzionato la libertà di espressione dei minori. Un divieto così ampio, sottolineano i giudici, si applicherebbe a servizi di comunicazione online, i cui rischi per la salute e la sicurezza dei minori non sono appurati. Macron invece insiste e incarica il primo ministro Le Cornu a procedere a riscrivere la legge per arrivare ad una soluzione entro il termine del suo mandato nella primavera del 2027.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord sole al mattino, instabilità in aumento dal pomeriggio sulle Alpi, con temporali in estensione serale alle pianure a nord del Po. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro condizioni stabili e in prevalenza soleggiate al mattino. Nel pomeriggio sviluppo di temporali anche diffusi in Appennino. Temperature in calo con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche rovescio o temporale in formazione lungo l'Appennino, temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Sarà davvero un buongiorno RBN, dipende dalle notizie che daremo e che ci darete anche voi da casa. Buona giornata ad Antonio Paolino, buon 14 agosto, vigilia di Ferragosto, per ricordare che il giorno di... Ditemelo voi, che giorno è? Di... Nel senso, per cosa ricorderemo il 14 di agosto del 2026? Abbiamo Lucumì con la maglia bianconera, ma non ancora con il bonifico arrivato al Bologna, quindi aspettiamo. Abbiamo Suzuki deve pensarci? Non ci ha ancora pensato? Chi ci doveva pensare? Come ci abbiamo pensato? Perché ci sono dei dubbi? Per chi ci sono? Questione di soldi? Comunque, a parte questo, buona giornata, buona vigilia di Ferragosto, appunto. Dusan Vlahovic firma col Besiktas, l'attaccante saluta la Juve. Valutazioni di Amorim e Cardinale sulle cessioni. Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku non faranno parte del gruppo. Davide Frattesi atteso a Roma. Sponda Lazio, nelle prossime ore visite mediche. Per l'attacco la Lazio pensa a Mauro Icardi, svincolato. E poi Atalanta, ufficiale l'arrivo di Christensen dall'Udinese, contratto di 5 anni per lui. Accordo verbale per Badiashile del Chelsea, prestito oneroso a 3 milioni più 27. In futuro contatti continui per la Roma per Rodrigo Mora. Como in difesa si valuta il ritorno di Diego Carlos. Quanca in uscita, Bologna ufficiale l'arrivo di Piccoli dalla Fiorentina, prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni. Fiorentina ufficiale l'arrivo di Pellegrino dal Parma, operazione a titolo definitivo per 25 milioni. David Romero è arrivato in Italia, trattativa chiusa con il Tigre, Parma fatta per la cessione di Ondrejka, l'attaccante si trasferisce all'estero. Sassuolo è fatta per Obrador, dal Benfica lo spagnolo arriva in prestito con diritto di riscatto. Questo e altro in questa puntata. Pochi nomi legati alla Juventus. Diciamo che sta indossando la maglia Lucumì. Diciamo che stanno aspettando il bonifico, un po' come quando pago lo stipendio, ogni mese, centesimo su centesimo a Yves, che saluto, buona giornata.
1: Non è ancora arrivato questo mese.
0: Esatto, mi sembri Lucumì. Oggi abbiamo Lucumì in regia, non è arrivato il bonifico, bellissimo. Anche perché siamo a metà mese, cioè tu che vuoi lavorare metà mese, insomma. Buona giornata amici radioascoltatori di Radio Bianconera, buona giornata alla chat di Radio Bianconera, buona giornata a chi ci aiuta, anche un po' come Sky, il direttore Federico Ferri, che saluto. Sempre sul pezzo, mai in vacanza, ma anche ai nostri siti che devo ringraziare, perché quando avete un direttore che fa il direttore, fuma il sigaro, piedi sulla scrivania, arriva presto al mattino, sono qui dalle 7, Yves, peccato che avessi dimenticato le chiavi e tu sei arrivato, arrivi fra 10 minuti, no? E quindi non potevo entrare per preparare al meglio questa puntata, ma la costruiamo insieme, quindi prendete nota. Avete aggiunto un numero di telefono? Stavo per dare quello. 340-5425-324 per mandare i vostri vocali sulla nostra chat, sulla nostra messaggistica. E intanto complimenti sempre agli azzurri che vincono, medaglie, che ci provano, che sudano, che non stanno lì con le mani in mano. Anzi, chi nuota, chi schiaccia, chi corre con le gambe e via dicendo. Ragazzi, cosa dobbiamo dire oggi, alla vigilia di Ferragosto, leggendo intanto i titoli delle prime pagine dei quotidiani sportivi? Poi andiamo sui nostri siti che ogni tanto trascuriamo, perché le notizie sono tante. Juve, Lucumì in piedi, tutti in piedi. Juve, Lucumì, ci siamo. In porta risale Vicario. Ma come? No, non colpa di Tutto Sport. Un po' l'avevamo scritto per dirvi che quest'anno non venite a dire non l'avete detto, non, cioè non è una questione di dire o non dire. Mi sa che anche la Juve non sa che pesci prendere, se ci sono pesci o pescivendoli, perché mi sembra, perché poi bravi tutti, juventini sempre remare dalla stessa parte, ma verso i pesci. Ma se non ci sono i pesci abbiamo sbagliato a remare, perché poi Obiettivamente, dovremmo dare un giudizio al mercato, alle opportunità, a quanto si è speso, a quanto renderanno. O forse abbiamo abboccato, o quanto siano bravi i giornalisti che tutti avevano ormai detto di Suzuki. Io vi ieri ho provato a smontarla un po' la teoria, magari hanno acceso Radio Bianconera un istante, si sono spaventati e hanno chiuso. Ma io vorrei quasi che non andasse in porto questa operazione, se non ho più soldi in cassa, perché ne ho spesi troppi da altre parti, troppo in fretta. Quando dai la paghetta un po' a destra, un po' a sinistra, finisce prima il mese, come dice Iva, metà mese, lui chiede già lo stipendio di novembre, è la 14esima di febbraio prossimo. Accordo a un passo per il difensore, Lukumi, perché glielo devi andare a prendere, perché forse quando mimavo l'incazzatura sotto traccia di Spalletti, forse ci ho azzeccato, o forse qualcuno mi ha indirizzato verso quella direzione, verso quel pesce a cui ho abboccato. Poi a volte io non mangio il pesce, quindi pensate, potrei sbagliare in continuazione. Carnevali, Massara e Ottolini a Bologna per chiudere. Per chiudere Lukumi basta andare in uno, con le deleghe giuste. Così risparmiamo anche sul listino delle spese, eventualmente. Perché qui, Jonel Khan, pensaci tu, dammi la delega. Yves, Paolo Rossi, che è già pronto per... oggi seguirò Paolo Rossi all'ora di pranzo, perché voglio capire. Tra l'altro... Da lunedì torna Claudio Zuliani e quindi siamo tutti contenti come famiglia bianconera, perché così da un'altra angolatura cercheremo di capire e scopriremo anche le sue carte. Ma intanto, accordo ad un passo per il difensore, cresce la fiducia di averlo entro lunedì. Quindi lunedì lo portano allo stadio, dai. Lunedì almeno per Lukumi applausi a scena aperta. Poi per altri... Insomma, chi ci sarà alla grigliata della Juve? Ma che domande mi fai? In che senso?
1: È la mia domanda di stamattina. Ah,
0: certo, la domanda è il quesito di oggi. Chi ci sarà alla grigliata di Ferragosto? Non la fanno quest'anno perché i frighi, le celle frigole hanno chiuso col lucchetto. Non c'è più pesce, non ci sono pesci da prendere, ma non c'è neanche la carne. Va bene. Troppi cadaveri di giocatori da mandar via che non vuole nessuno. E questa è una risposta interessante. Direttore, facciamo prima se si mette lei in porta. No, è l'unico ruolo che non accetto volentieri. Mi dicono che Iver è un ottimo portiere. O sbaglio? No, ottimo attaccante. Un ottimo attaccante. Vabbè, ho già capito. No,
1: centrocampista attaccante.
0: Sì, centrocampista attaccante, difensore, portiere. Ho già capito. Mando il figlio del mio amico, è molto bravo. Dobbiamo dire che siamo messi male. Chiediamo Dino Zoff, chiede qualcuno. No, vabbè, un po' ci scherziamo. Un po' speriamo di raddrizzarla. Però se poi devo andare a prendere Vicario dopo il giro dell'Oca che abbiamo fatto. Ragazzi... Vedete che la Juve è una cosa diversa dalle altre parti, La Juve è una cosa diversa. Dalle altre parti tutte le sciocchezzuole di mercato non le scopri neanche. Però mi colpisce, non Paratici, che la Fiorentina faccia 9 colpi. Ne doveva cedere di meno. Cose più semplici, la dai a 1, a 2 o in prestito, non se ne accorge nessuno. Neanche i fiorentini, che sono attenti solo se lo dai alla Juventus, Senza ricordarsi che poi la Juventus li ha mantenuti per un ventennio e nel 2006 non sono finiti in Serie B, no? Se è andata la Juventus, figurati se non dovevano andarci altre squadre, figurati se non dovevamo chiudere quel campionato, visto che sono tutti santi e vergini. Ma al di là di questo, lascio questi temi da lunedì al bravo Claudio Zuliani che tornerà. Fra poco lo andiamo a leggere su Tutto Juve. Il PSG non è convinto del portiere che ha preso tempo, Chevalier, irritando i bianconeri che hanno cambiato obiettivo. Cioè, noi cosa ci fidevamo? Di una società che ci ha spennati da 3 anni con Colomani, che ci ha preso per il collo per darci Colomani, facendoci quasi un favore quando loro proprio non lo volevano. Quindi noi dovevamo disinteressarci di Colomani, disinteressarci, non ci interessa più. Certo che se facevi così, quelli sono transalpini, prendono la baguette, la spaccano in 1000 pezzi e non te lo danno più. Intanto cerco qualcos'altro. Intanto cerco qualcos'altro. Signori, il giudizio buono, buonino, o insufficiente, se lo becca chiunque. Se lo becca chiunque, Perché vorrò vedere le prime dichiarazioni di Spalletti, se non comincia a diventare Tudor la vendetta o Spalletti l'incazzato. Non ha ragione, senza totale ragione, ma un briciolo, anch'io che gli ho sempre detto, guarda che il tuo passaporto, sul tuo passaporto c'è scritto fallimento in nazionale, fallimento al primo anno, ai primi 8 mesi in Juventus. Quindi è giusto per modo di dire continuare con Spalletti, ma oggi gli devo aggiungere la dicitura. Però è anche vero che al secondo anno si sono impegnati a non darti una mano, non ci sono riusciti. E allora vado avanti così o non vado avanti così? Perché poi mi sembra che non sia proprio l'allegriano, che sta zitto e gli piace tutto del mondo Juventus. Perché il tatuaggio è sempre uno, il tatuaggio è sempre quello, ben tenuto nascosto, sia che faccia caldo o che faccia freddo. Riallacciati i contatti col Tottenham per l'azzurro, si tratta sul prestito. Oh, andiamo sul prestito e poi sono quasi certo che te lo scaricano e gli devi dare una cifra. Anzi, pattuitela subito. Cioè, oramai sto diventando un esperto di mercato, grazie a voi. Vicario, quanto costerebbe? E non vogliono meno di 15. Non vogliono meno di 15, però non ho il dato aggiornato, perché l'avevo accantonato, l'ho scritto. Sapevo che andavamo verso Vicario. Poi gli altri ci hanno detto, ma non lo vorreste Suzuki? Ah, è più giovane. Ah, magari poi ce lo danno. Ah, magari non lo prendono. Usciamo dalla rete di quello che vogliono gli altri, Anche il primo anno. Abbiamo il coraggio di dire questi siamo e questi restiamo, perché sarà bene o male così con alcuni giocatori, Mi sembra di capire. A meno che scarichi tutto nell'indifferenziata. Sarà un ferragosto duro, né pesci e né carne sulla grigliata. E quindi il taglio alto viene dato, nel taglio alto di Tutto Sport viene dato risalto, come vediamo, Juve Lucumi ci siamo, in porta risale Vicario, taglio principale doveroso, divina, col tricolore dedicato a Curtis Oro nei 50 d'orso e nuovo record mondiale, spettacolare, bravissima, e non solo tu naturalmente. Allora, ci prepariamo poi per il Blitz Juve per Lucumi, che non è ufficiale, sta vestendo, sta facendo già le foto, è lì, i fotomontaggi, i like, i creator sono già lì, che si esaltano, fanno il saluto di qua e di là. Sostanza, perché non sei arrivato subito? Perché ci vuole così tempo, tanto tempo? Perché se no, il calciatore, io li ho conosciuti i calciatori, quelli con... non si dice, quelli con carattere, se gli fai perdere tempo, un professionista, se gli fai perdere tempo, se non lo fai allenare, ti risponde anche male, fammi lavorare. Invece qui siamo diventati un set teatrale e non va bene così, perché dopo un po' il set teatrale non sorridi neanche più e alzi solo il dito, sperando che il dito sia quello giusto, perché poi... Anch'io che sono il più scarso e gioco in quella squadra, mamma mia, se questo è il modo di operare, se dobbiamo far finta di essere felici e contenti perché c'è la grigliata di Ferragosto, anche no. O andiamo a quagliare qualcosa, così ci aggiungiamo anche le quagliette, oltre al pesce e la carne, per chi piace, per chi mangia, per chi non si offende, eccetera. Facciamo sostanza, perché se no... Immaginate stare con tutti i parenti che detestate a fare il grigliatone? Detestate per modo di dire. Vorreste essere da un'altra parte con altra gente? Bene, vi ho scattato la fotografia dell'eclissi di Juve. Lasciamo tutto sport, 9:21 fino alle 9:30, uno sguardo veloce, commentato anche da voi. Direttore, una domanda provocatoria. Comparateci che mercato avremmo fatto? Questo, esattamente questo, ma con un'altra strategia. Esattamente questo. Alla Juve in Italia stanno facendo pagare l'algoritmo di Comolli. Noi con voi non trattiamo e adesso ti trattano nello stesso modo. Comparatici, secondo me, riprendevi il difensore centrale che è andato alla Fiorentina, ex Juve. Prendevi Pellegrino, ne sono quasi sicuro. Non so qualche altro. Non so Attà dell'Udinese, non so. Ma difensore attaccante sono convinto che l'avrebbe preso. Così, qualche messaggino fino a poco fa, fino a qualche settimana fa, con Paratici versione inglese, londinese o quello che era, ce l'avevo. E quindi qualche soffiata prima che lo chiamasse il Milan, prima che pensasse alla Roma. La Juve non ci ha mai pensato e neanche a lui, e non voglio dire lui è il re del mercato, assolutamente no, però è riuscito a comprare nove pezzi, non è più bravo di Carnevali o di Massara. Qui paghi le difficoltà che avrebbe pagato anche Paratici. Spero di averti risposto. Ho l'impressione che prima di fine anno arriverà Conte ad allenare la Juventus. Questo non lo so, lo state dicendo voi, perché quando l'ho accennato il marumore, non l'avrei continuato. Non c'è un'area proprio respirabile, limpida, cielo sereno, non c'è. Però poteva essere tutto, uno andava in nazionale, uno finiva la carriera, uno... Non lo so. Dipenderà dai risultati. Altrimenti le formazioni che vedremo avranno logica, magari non avrà equilibrio, sapete cosa avrà? Guardate che cosa siamo, guardate che cos'ho, e che magari metto male, perché poi se mette X, Paolino, Radio Bianconera, perché non ha messo Y? L'altro, no, ha giocato benissimo Z. No, perché così? Fino a quando, verso Natale, proporrà, mi manca quello per gennaio. Film già visto. E Carnevale gli dirà, pazienza, perché se no, anche Giuntoli e Thiago Motta avevano iniziato benissimo, andavano d'amore e d'accordo. Io ho tutte le diapositive giorno per giorno. Arriviamo alla sconfitta alla vittoria col Milan, alla vigilia del, cioè dopo Riyadh. Ecco, da lì le diapositive sono diventate già da colori a bianco-nero, da bianco-nero con schizzi di sangue poco per volta, fino alla separazione. Fidatevi di Radio Bianconera, augurandosi che non sia questa la verità. Per il difensore è pronto un contratto quinquennale a 2,5 milioni, quindi quantomeno non gli diamo tantissimo. La Juve ora confida di portarlo a Torino in tempo per il test contro la Next Gen, per farlo presentare. Intanto si stava allenando con il suo Bologna, sperando che là in mezzo al Combiners Bologna o Roma e Cabal, forse più Bologna, possa essere anche una pedina per abbattere un po' il costo, a dire il vero. Quindi si sta lavorando su quello. Il percorso è lungo. Il giudizio non va dato su 10 anni, perché a quelli prima gliel'avete dato dopo un minuto, un'ora, una settimana, un mese. A tutti, Giuntoli, Comolli, gli allenatori, non ne parliamo, ok? E tutti hanno lamentato, perché poi ci mettono loro la faccia, altrimenti devono dire: noi l'anno prossimo puntiamo all'Europa League. Voglio vedere poi che cosa rispondete. Andiamo sulle colonne del Gazzetta dello Sport, poi entriamo nel merito degli articoli bianconeri. La Gazzetta dello Sport, taglio principale, anzi a piena pagina praticamente, Sara Curtis super oro con un altro record mondiale, sei già leggenda. La ragazza magica vola nei 50 d'orso, 26 e 56, e stupisce tutti. Assurdo, ho fatto un'altra follia. Questo titolo un po' per la Juve andrebbe bene, assurdo, ho fatto un'altra follia, sono senza portiere, poi si fa male Perin e poi Di Gregorio titolare, poi vi voglio vedere, il balletto di mamma, poi voglio vedere il balletto anche della mamma di Yves, che è sempre molto carina quando la vedo nei video. Lucumia la Juve, Badiashile e Napoli, sbarcato Spence, porta bianconera, rispunta Vicario, qui oggi date atto a Gazzetta, un po' cattivelli ieri nel porre un quesito, ma è da Juve, ma serve alla Juve, adesso non mi ricordo il titolo, oggi se ne sta lontano dicendo tanto il sottotitolo lo fanno i tifosi, o sbaglio. Cuncuvia, Leao rischia, arriva Cardinale, epurazione Milan, fuori pure Fofana. Tomori, qualcuno mi dice, ma perché Tomori? Stop, abbiamo preso Lukumi, dai. E Odogu, Rafa non convince e si fa anche male. Ma guarda un po', tira sul pantalone. Quando tiri sul pantaloncino e fai vedere il dolore, proprio il punto in cui ti sei fatto male, mi sembra Ivo in questo momento che mi fa vedere la puntura di zanzara di questa notte, ma non vi dico su quale parte del corpo. E questo è Gazzetta dello Sport, però c'è il rompipallone che riguarda la Juventus. Juve Spalletti è tornato a schierare Koopmeiners come difensore, ma lo sanno tutti che attualmente sarebbe più utile in porta. Carina, carina anche questa, E chissà, un futuro da portiere. Attenzione, che tra tutti, non ha la personalità. Non possiamo perdere più tempo. Tra tutti, se usassi con lui un po' il bastone e la carota, è quello da cui riusciresti a cavare qualcosa di più rispetto anche a Douglas Luiz, che ha ottimi piedi, ma mi sembra collegato, con un pianeta un po' tutto più suo che non quello a cui è collegato Koopmeiners. Abbiamo fatto delle belle scelte. Va bene, andiamo. Abbiamo già i vocali? Sono già arrivati i vocali? E allora, ascoltiamo. No, leggiamo prima la prima pagina del Corriere dello Sport. La Sara dei Miracoli, Curtis, la regina dei record. Vedete, poi il giornale che bello, ma se le meritate tutte. C'è nient'altro, le squadre stanno, c'hanno soldi, fanno quello che possono e quindi la prima pagina è riferita e fa bene il Corriere dello Sport a dire, sapete cosa vi dico? Viva, viva il nuoto, viva Sara Curtis, viva i tifosi, radioascoltatori di Radio Bianconera 929, ascoltiamone uno e poi ripartiamo da voi.
2: Direttore, buongiorno, Daniele Tenerife. Che tristezza sentire la nostra Juventus alla mercé di una squadra che fino a 15 anni fa non esisteva neanche come il Paris Saint-Germain.
0: Esatto.
2: Io non vedo l'ora che ci restituiscano il nostro orgoglio, che ci riportino dove siamo sempre stati. Ma ho anche il dubbio che gente della nostra età, direttore,
0: parli per lei.
2: Il meglio del calcio italiano, e questo include anche la nostra Juventus. Poi ogni cosa a proprio tempo, però mi ero ripromesso di non fare giudizi, di non dare giudizi prima della fine del mercato. Aspetto sull'arrivo del fiume e vediamo come terminiamo. Ecco, bel messaggio positivo qui dalla riva del mare.
0: Infatti l'hai detto tu e sei stato onesto, ma io sentirti dire aspetto in riva al fiume e poi sei al mare con le tue bombole per fare le immersioni, anche no, sei stato molto scorretto, molto molto scorretto. Alle 9.30 andremo avanti fino alle 11 con voi, 340-54-25-324, i vostri messaggi. Ieri abbiamo detto che eclissi avete visto e che Juve, che impressione vi fa la Juve, la stessa del nostro amico di Tenerife, o ditemelo in dialetto, dai, che mi piace in dialetto come ieri. Come vi siete alzati stamattina, col piede destro, col piede sinistro? Me lo dite in siciliano, in calabrese, in toscano? La prima cosa che avete pensato che si possa dire in radio è buongiorno, se buongiorno è RBN. A tra pochissimo.
3: Buongiorno RBN. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Buongiorno RBN, riprendiamo allora in questo meno caldo 14 agosto. Qualcuno arrabbiato con quei colleghi tipo Luca Calamai, che conosco molto bene, fa parte anche del nostro gruppo, altra fede. A proposito di Viola, il giornalista tifoso Calamai, con il vero Ken siamo da Champions, e la loro estate, mercato da sogno, impazziti di gioia per come Vlahovic ci ha lasciati in braghe di tela. Ti devono restituire quello che noi gli abbiamo fatto, cioè oltre averli sostenuti fino ad oggi. Il problema è che noi abbiamo sempre strapagato, ma dai tempi, la Fiorentina, dandogli ossigeno, per non crollare a terra. Cioè gli abbiamo dato le bombole d'ossigeno, ce la siamo tolti noi, e gliene abbiamo aggiunta, no? Bisognava mantenere un po' di più l'equilibrio. Adesso, diciamo che sportivamente parlando, mi aspetto che la grande Fiorentina, no, non sia così grande sul campo, onestamente. Però ha cambiato l'allenatore, ha aggiunto qualcosa con questo allenatore. Ha comprato dei buoni giocatori che sulla carta magari qualcosa... cioè i giudizi si sono sprecati nei confronti di questi giocatori. Speriamo nel 7-0 contro qualsiasi squadra cipriota o meno, o qualcosa del genere, o comunque in campionato, no? O comunque in campionato arrivino quinti, però puntano al quarto posto, Quindi aumenta la concorrenza, quindi sai, ogni tanto bisogna passare testa bassa, spalle larghe e andare dritti. Detto questo, andrei, ripartirei invece adesso dai siti, dai nostri siti, ovvero tutto mercato web. Apriamolo immediatamente, fatelo anche voi. Inter Spence è arrivato al CONI per l'idoneità sportiva, poi andrà proseguirà le visite medico-sportive. Blitz Lukumi in primo piano su tutto mercato web, come si sta proponendo anche il buon Iv dalla regia di Torino, che saluto. Blitz Lukumi, la Juventus ora confida di portarlo a Torino in tempo per il test contro la Next Gen. Diciamo che se mi arriva anche il giorno dopo mi va bene tutto. L'importante è che martedì non ci sia, ci sto pensando, il Bologna ci ha ripensato e arriva la squadra cipriota, turca o quello che è, e te lo soffia. Il sacrificio bisogna farlo, ragazzi, ogni tanto l'ultimo paio di scarpe, il colore giusto, il numero giusto, se esci e telefoni alla fidanzata entra qualcuno, o magari online te l'hanno preso. Onestamente, non fare gestacci, è veramente una brutta persona, Ive, lavorarci assieme dall'altra parte del vetro. Cioè, se andate a cena è fantastico, ma se lo vede sembra il mimo della Jalapas. Quando vedete quei personaggi così, fa sempre dei gestacci che non riesco a tradurre mai, o forse non azzecco l'interpretazione. La Juventus è il portiere che ancora non c'è, gestione disastrosa, dicono loro, tuttomercatoweb.com. Troppe cose non tornano, e chi arriverà? Chi arriverà? Solo chi ci sarà lo vedrà, Vi posso chiedere il favore che quando lunedì ci sarà la partita con la Next Gen io mi alzerò dalla tribuna stampa, Almeno non fischiate anche Radio Bianconera, perché ho già capito che tipo di partita potrà essere. Allora, mi spiace per la Next Gen che dovrà far vedere che la prima squadra gioca di prima, sta lontana dalle marcature, perché qualche partita con i più grandi l'ho fatta anch'io, Magari ci faremo raccontare più avanti anche da Marocchino che cosa chiedeva al suo marcatore nella partita di Villar Perosa, della formazione Primavera. Stammi lontano, dai, poi ti faccio venire con me stasera in discoteca, ti faccio conoscere dei miei amici, ti offro da bere, fammi fare bella figura perché ho fumato troppo e ieri sera sono andato a ballare fino alle 5, Trapattoni non lo deve sapere. Roma, la maledizione dell'esterno, da Sancho ad Azbe. 15 obiettivi sfumati in 24 mesi. Come vedete, tutti hanno delle difficoltà. Mi sembra che abbiano fatto leggermente, cioè siano riusciti ad avvicinarsi un po' di più, un po' di più a quello che volevano. Intanto Calciomercato di Sky ci fa riassunto di quello che abbiamo già un po' letto all'inizio. Noi proseguiamo su tutto mercato web. Troppe cose non tornano. La Juventus e il portiere che ancora non c'è. Milan, Roma, Inter, si parla un po' di tutto. Vediamo se c'è. Identificazione e appartenenza, i due pilastri della Juve. Parola di Michel Platini. Ecco, se dovessimo dare, certificare con un ISO Juventus, un ISO J, la certificazione internazionale, chi merita la Juve, Platini ci dà un riferimento, quello dell'appartenenza, ed è difficile, appartenenza e identificazione. Ma soprattutto con un mercato ancora che ribolle nell'acqua tiepida, viene tutto un po' più difficile. Però sono fiducioso, c'è ancora qualche giorno, però il campionato è fra 7 giorni, è fra 7 giorni. Poi posso vendere fino a fine mese, tutto quello che vuoi. Però immaginate i Musilunghi in panchina, immaginate, ecco, immaginiamo qualcosa, me lo dite voi? Intanto abbiamo dato un'occhiata anche all'editoriale di Lorenzo Di Benedetto, molto severo, ma come non essere almeno in teoria e ad oggi e al momento d'accordo con l'editorialista. Andiamo ad ascoltare i vocali perché ne sono arrivati nel frattempo altri.
5: Buongiorno direttore, Salvatore da Catania.
0: Carissimo,
5: io capisco perfettamente la preoccupazione che un po' caratterizza tutti noi, lei compreso, sulla tempistica di questo calciomercato, ma io mi voglio fare forte di un passaggio
0: sulla strategia.
5: Per me è fondamentale, è quello di aver detto da parte della dirigenza juventina: non possiamo permetterci di sbagliare. Quindi questo temporeggiare e questo, diciamo, modo di agire con molta calma, a mio avviso è figlio di questo principio. Dobbiamo avere fiducia perché sicuramente la Juve di Carnevale non sarà una Juve che potrà essere definita in questa sessione di calciomercato. Però dobbiamo sostenere, ecco, questo è il mio punto di vista, sostenere e aspettare la fine della sessione di mercato estivo. Grazie. Sempre forza Juve fino alla fine.
0: Grazie a te che ci hai mandato questo vocale al 340-54-25-324. Dico, noi abbiamo il dovere, anche tu come tifoso, noi come cronisti sicuramente forse un po' di più, spegniamo un po' la levetta del cuore, del cuore, e attacchiamo quella dell'intelligenza superficiale per giudicare ad oggi. Oggi con un Suzuki in più cosa cambierebbe? Beh, stai mettendo a posto i tasselli. Magari arriva domani e allora spostiamo il giudizio a domani. Però sulla strategia, se mi permetti, il peccato originale è che abbiamo inseguito una vita Colomouani, allora a 50 milioni, Abbiamo preso l'Ibegovic. Ma sai che secondo me la somma di quella spesa diluita, quello che vuoi, ad oggi mi fa pensare è stato più semplice acquistare che vendere? Se poi devo prendere poco da quello che vendo, parto dalle cessioni e prendo quello. Ma ho deciso quella strada. Sono loro i dirigenti, sono pagati per quello. Dovrò giudicarli per quello. Però sai che forse ho speso troppo per non arrivare anche ad altri obiettivi? Cioè, è vero che un giudizio lo devo dare alla fine, che può essere domani, il primo settembre, ma tu, per essere in ritardo oggi, paghi le conseguenze già contro il Frosinone? All'incirca. Poi punti su quello che eri, che non eri così male, ok? Allora avrei studiato meglio la strategia, questo voglio dire. Perché forse hai speso e non hai speso... No, hai speso e hai speso troppo, non male. Hai speso e hai speso troppo. È una strategia. Attenzione, ti può portare al risultato finale. Ma se noi giudichiamo non impeccabile, perché ci mancano ancora delle cose, ma ce ne mancavano troppe, quindi le diminuite... Ad oggi non sono ancora tranquillo, questo almeno lo si può dire, no? Poi, comunque saremo, io lunedì non fischio Di Gregorio, Separa, gli faccio anche i complimenti, dico, vedi che una su due le prende? Se non para, lo giudico e non inizio a insultarlo a quel punto lì, ok? Neanche mi esalto e mi vado a fare il selfie con lui. Fossi l'influencer che passa negli spogliatoi, non è che davanti gli faccio il sorriso e dopo prendo il bastone della scopa e lo utilizzo come meglio credo, per avere dei like, per avere consensi. Dico che se rimanessimo anche così, ok, chiederei a tutti di più, chiederei pazienza ai tifosi. E cosa ci aggiungerei poi? Che rimarrei fedele e vicino alla squadra. Col Frosinone, se perdo 4-0, dico, forse bisognava fare meglio. Se riesco a vincere 4-0, dico, bene, se nelle difficoltà vinciamo in questo modo. Ma manca sempre qualcosa. Sempre vicini alla squadra. Ma giudicherò sempre, di volta in volta... Il lunedì, qui, in cose di calcio, sempre giudicherò quello che vediamo di volta in volta. Spero di essere stato chiaro. Non para perché per fortuna non gioca, speriamo. Pensa se Perin domani ti dicono ha risentito di una contrattura muscolare. Poi ti voglio vedere. E poi fa tre paratoni. Ti para due rigori e riparte la rinascita di Di Gregorio, con i gol di Miretti che non è ancora andato via. E poi voglio vedere che decisioni prendi. Ma Fanta Juve. Andiamo ad ascoltare altri vocali. Intanto mi sposto dal tutto mercato web, che in questo momento è concentrato sulle miliardi di informazioni che arrivano da tutte le parti, quindi li lasciamo impegnati nel loro lavoro ed eventualmente in primo piano andiamo a beccarci quelle che sono a tinte bianconera.
6: Ho capito, direttore, però voglio dire, non è che si può attaccare sempre e prima c'era Giuntoli e poi c'era Comotta e poi c'era Comolli. Poi abbiamo trovato tre fenomeni del mercato, cioè, ma non va mai bene niente. Bisogna proprio massacrare tutti. Cioè, io non lo so, ma voglio dire, cosa siamo diventati, una radio della polemica? Cioè, un'analisi è un conto, ma una polemica tutti i giorni.
0: Scusa.
6: Dall'esaltazione alla depressione fa male a tutti. Abbiamo giunto di Massara da Levadi? Rilassatevi, faranno del loro meglio. L'abbiamo detto tutti che dovevamo rimediare agli errori. E adesso cominciamo a fare il solito errore di massacrare gli ultimi tre arrivati. Ma va mica bene così. No, non lo so.
0: Potrei essere d'accordo con te, però non sono abituato a tenere i problemi sotto traccia, Perché se avete bastonato quelli prima, non capisco perché quelli dopo, perché quelli prima ti dicono che hanno ereditato quello che c'era prima. E allora non c'è due senza tre. Cioè, se non riusciamo a prendere, e l'esempio è molto semplice, amico mio, perché sennò ti può andare bene anche il settimo posto. Cioè, con questa teoria i problemi c'erano. Colpa di quelli cattivi prima. siamo arrivati quinti, potremmo arrivare terzi, io te lo dico solo prima, è più rischioso in queste condizioni, no? Per i problemi che c'erano prima, eccetera, centrare il quarto posto in questo momento. E se non riesco a prendere il portiere, oggi, ieri, e ancora dei dubbi, significa che mi metto davanti alla chiesa e aspetto che qualcuno passi e mi dia la monetina, onestamente. Poi, se tu invece hai piena fiducia, ripeto, non è che mi comprano 11 giorni siamo a posto e vorrei Cristiano Ronaldo. No? Dico fiducia totale, ma posso ancora giudicare negativamente, non è polemica gratuita. Lo dicono tutti, compresi i tifosi, che siamo incompleti. E forse, traduco a voce alta, forse, il malessere, il malumore del nostro allenatore. Mi sbaglio? Secondo me no. Vocale.
7: Buongiorno direttore, sono Fefe da Fiuggi. Carissimo. Ecco, come sempre devo contestare qualcosa.
0: Fai bene.
7: Allora, io dicevo, noi abbiamo dato al signor Cherubini un portierino non male, ma veramente buono, a quattro soldi. Che ci potevamo tenere noi adesso. Noi, quello poteva essere, dopo che Di Gregorio ha fatto tutte queste cappellate, quello poteva essere il nostro secondo portiere, perché tra lui, Daffara e Perin, per quest'anno stavamo coperti. No, invece l'abbiamo dovuto dare per due lire e loro si sono venduti il signor Zuzuki a 35 milioni e poi si sono venduti anche Pellegrino.
0: Bravo.
7: E a noi ci hanno lasciato con il
0: cielo. E tu gli hai dato subito il portiere.
7: Ecco,
0: bravo.
7: I nostri nuovi dirigenti che cosa sanno fare? Sanno regalare solo soldi, come tutti. Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
7: Fiuggi, sempre Forza Juve.
0: Sempre Forza Juve. Questo non lo devi dimenticare tu, che ce lo dici, l'ascoltatore prima, tutti noi. Però queste analisi forse l'ascoltatore prima non le ha fatte e non ce l'ho arrivato neanch'io. Io sto cercando un portiere. Ok? Sto cercando il portiere. Questi gliene do io prima uno. Loro lo vendono e io resto con l'acqua in mano? Cioè, onestamente, questa sarebbe da... è la pistola fumante, qualcuno direbbe in televisione. È la pistola fumante. Poi lo so che Daffara non poteva essere il portiere titolare. Ma perché no? Ma perché non secondo portiere? Ma perché se no ti prendi Di Gregorio? Ma perché no? Capite che... forse troppe teste, troppe idee, tutte eseguite e la sommatoria ti porta ad essere in questa condizione. Scusate, se poi voglio sentire da questo momento, ma prima mi sposto su tutto Juve, voglio sentire da questo momento, non che voto date al mercato perché è ancora aperto, ma qualche perplessità ce l'avrete, anche se siete gobbi nel midollo. Qualche perplessità, spiegandole così le cose, perché siete bravi sempre a prendervela con l'arbitro, con l'Inter, col Milan, col guardaline. Sembrate gli interisti degli anni 90, 2000 e 2010. Gli interisti facevano quelle, avevano dubbi anche sulla lunghezza del campo, su ogni cosa che capitava, sul primo fallo che fischiavano, su quello, e non vi vengono dubbi guardandovi allo specchio? E questo è grave, questo è grave. Tuttojuve.com, Vlahovic, un addio che sa di tradimento. La Juventus impari la lezione. Massimo Pavan ha fatto così con la Fiorentina, non mi aspettavo qualcosa di diverso con la Juventus, onestamente. Speravo che si potesse proseguire, ma in altre condizioni, no? L'attaccamento alla maglia non ce l'hanno neanche i dirigenti. Lukaku è sempre stato di ogni squadra, bambino, a 10 anni, a 10 anni e mezzo, a 11. Lukaku aveva sempre pensato a quella squadra lì. È vero, i bambini cambiano idea ogni 6 mesi. Lui è la dimostrazione che poi puoi diventare grande, ingrassare e fare tanti soldi alla faccia di chi te li dà. Perché non si investe sul portiere? Strategia utile o errore di prospettiva? Almeno la domanda Massimo Pavan se la pone. Almeno Massimo Pavan la domanda se la pone. Poi, se tu pensi, ma potresti aver ragione, c'è un grado di polemica superiore rispetto a quando la squadra

poco molli, eh? Però vedete che a commettere gli errori io ne farei il triplo. Da fuori è più facile. Analizzo senza spendere, senza la frenesia di leggere i comunicati o ascoltare Radio Bianconera che mi dà in testa. Mi dà in testa, per modo di dire, in modo molto più coerente e rispettoso di chi sorride davanti e bastona dietro. Questa è un'analisi, non dico che ci dovrebbero dire grazie, ma la riflessione e il tentativo di dialogare con la famiglia bianconera, ditemi chi lo fa veramente. O che vi dà così spazio. Ditemi chi lo fa. Proseguiamo. Calciomercato, Fabio Moretti, Juventus H24, Lucumi a Torino tra domenica e lunedì. Tre grandi punti interrogativi prima del campionato. Graziani e l'attacco Juve, servirebbe uno alla Osimhen, Icardi una scommessa. Bisnadi, Suzuki deve dimostrare di essere all'altezza della Juve. E infatti deve pensarci ancora se è all'altezza. Forse ha capito che viene qua, prende due gol di come li ha presi e magari, non lo so. Nesti è la porta della Juve, vicario plausibile, Carnesecchi per un ciclo. La Juve da scudetto, Locatelli vota no, McKenny, vediamo. Zuliani, il Paris Saint-Germain fa il gioco dei tre portieri. Juve irritata, vira su vicario. Il gioco dei tre portieri è molto carino, molto carino. Punti interrogativi prima del campionato. Tre grandi punti interrogativi. Impazza il tridente. Devi cercare di tenere il problema lontano dalla porta. Però, mettendo a posto la difesa, c'è il mancino, c'è il centrale, resta Bremer. Kelly, le alternative, Cambiaso, Celic, una signora difesa, poi deve essere aiutato dal filtro dei centrocampisti. Douglas e Locatelli sono quelli giusti? Tolgo McKenny, lo metto trequartista nei tre che avanza. Yıldız con Sensao, Colomani sono sufficienti? Non è male, è evidente. Ce lo dicono anche loro da dentro che manca ancora qualcosa, ma che penso che possa arrivare ancora qualcosa. Intanto mi ha colpito Nico Gonzalez, l'avete visto che lavora da solo, vorrebbe restare, non vuole restare, ha detto di no, vuole andare via, decide la Juventus. Benissimo, lì potrebbe legarsi un'operazione. Allora, questo è tutto Juve, la Juve da scudetto, Locatelli vota no, McKenny vediamo, e voi? Locatelli fa discutere, la Juve deve migliorare il sesto posto, e i tifosi esplodono sul web. Amici tifosi di Radio Bianconera, voi ve la sentireste di dire che la Juve da scudetto deve migliorare il sesto posto? Oppure, altro tipo di risposte, me le dite voi? Deve arrivare quarto? Deve arrivare terzo? Cosa deve rispondere un giocatore? Che cosa dovremmo dire per essere in pace con voi? Io penso che intanto ognuno sia libero di dire quello che vuole. Ma se dice quelle cose, probabilmente respira dentro quello e capisce le problematiche che ci sono. Mi dite voi, rispondiamo alla domanda di Claudio Zuliani oggi su Tutto Juve, andatelo a leggere. Voi cosa dite? Cosa direste? Prima conferenza stampa. A cosa punta la Juventus ad oggi? Domani lo so che è un'altra cosa. Ma cambia tantissimo se arriva Sorloth? Il 31? Se va via Nico? Secondo me Spalletti vorrebbe Nico Gonzalez e magari non qualcun altro. Magari altri due che giocano in quelle corsie lì. Ti do la possibilità di fare anche soldi. Cioè, se devo diventare più squadra, devo anche pensare a cosa sacrificare. Non sacrifico magari con Sensao, ma se ho Nico Gonzalez, forse sì, perché quello è mio e l'altro lo vendo. O sbaglio di tanto? È una visione negativa. Mettiamoci d'accordo però. Qualcosa bisogna fare.
perché se no ci dovevano dire questa è la squadra, l'anno scorso siamo stati sfortunati.

0: perché l'algoritmo si è inceppato. Non è tutta colpa di Comolli, non è tutta colpa di quello prima, non è tutta colpa dell'algoritmo. C'è la forte responsabilità dei giocatori. Bastava partire dalle giuste priorità, senza sprecare troppo per qualche pedina rispetto ad altre. Perché lo so che ci siamo lasciati attrarre dall'offertona e dall'opportunità all'Ibegovic, ma diventa sempre più d'attualità. Mi serviva veramente? Potevo dire anche di no? O ho fatto bene? In un contesto generale dove miglioro tutto, ho fatto bene, ma se sborso dei soldi in più, se ho voglia di sborsare dei soldi in più, se intanto riesco a recuperarli in qualche altro modo, ma se mi mancano portiere, centrocampista, attaccante, forse all'Ibegovic potevo farlo aspettare. Forse Colomani potevo non prenderlo a quelle cifre, prendevo due giocatori. 25 di Pellegrino e 38-36 di Alaibegovic sono quelli che hai speso per Colomani, eh? Se impari a diluirli, perché inseguo neanche fosse chissà chi Colomani? Ma io torno lì, visto che sono in difficoltà. Non so cosa ne pensate. Premesso che reputo Alaibegovic ed Ekator degli ottimi prospetti, ma abbiamo investito quei soldi in una quarta punta che daremo in prestito ed un doppione fortissimo di Yıldız. Ora non abbiamo i soldi per quei calciatori che dovevano essere la priorità del mercato. Non è pessimista l'ascoltatore, fa riflettere ancora di più e meglio di quanto abbiamo detto fino a questo momento. 10.03, ancora un'ora insieme, ma sempre juventini, tranquilli, non cambiate radio, anche perché non ne trovate altre così schiette.
1: Buongiorno RBN. Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.

0: trovati, mancava l'energia e quindi il computer aveva bisogno di essere riabilitato. Bene, bene, bene, bene, andiamo allora anche su Bianconera News, ripartiamo da qui e poi giornali politici. Lucumi a fare in via di conclusione, ecco la formula. Pessimismo e un'ombra attorno alla Juve di Spalletti, così l'editoriale di Quintiliano Giampietro. Che cosa sarà di Koeman Mainz? Il futuro alla Juve è ancora un rebus. Sfuma Suzuki, la Juventus torna su Vicario per la porta. Alla Ibegovic, se la Juve ti chiama, non puoi dire di no. Pjanic è stato praticamente l'artefice. Lunedì, l'ultima amichevole con la Next Gen, tutto ciò che c'è da sapere. Allora andiamo a vedere tutto ciò che c'è da sapere per l'amichevole di lunedì, dove non portate fischietti, solo fazzoletti bianchi per soffiare il naso, casomai soffriste un po' di allergia. Dopo settimane di lavoro allo Juventus Training Center, il Summer Tour 2026 è in programma, salto qualche riga, è prima della trasferta di Frosinone di sabato 23 agosto alle 18.30, c'è l'amichevole, l'ultima amichevole da non perdere, la sfida di casa tra Juventus e Next Gen, che andrà in scena all'Allianz Stadium 17 agosto, lunedì, alle 18. La notizia, come sempre accaduto in questa estate piena di gare sul nostro sito, è che la partita sarà visibile in diretta sul sito della Juventus, così ci dice la Juventus. Ma, naturalmente, poteva mancare Radio Bianconera? Assolutamente no. Commenteremo e posizioneremo il nostro occhio cam sulle vostre, sui vostri atteggiamenti, quello che borbotta, io ne ho un po' attorno, che mi guardano, si fanno sentire, mi dicono dovresti dire, e io li ascolterò, sperando che non sia Yves quello, perché è la prima volta che torna allo stadio dopo un po' di tempo. I dettagli del match, il fischio d'inizio dell'amichevole estiva, sarà alle 18. Quest'anno la Juventus ha deciso di fare un grandissimo regalo. Tutte le amichevoli del precampionato saranno visibili gratuitamente e quindi lo si potrà guardare sul sito anche della Juventus. Potete guardarla dove volete perché loro hanno i diritti. Potete ascoltarla solo su Radio Bianconera con i commenti, che poi sono i vostri commenti. Ma a volte siamo noi che vi aiutiamo a stare nell'ecito. Perché lunedì temo che magari qualcuno possa anche arrivare già esasperato. Spero di no. Deve essere un bel momento per capire quanto siamo guariti, quanto siamo migliorati, quanto. Intanto vi porto i saluti anche di Paolo Rossi, che si sta preparando per arrivare non dopo di me, ma ancora... No, a che ora arriva Paolo Rossi? Perdonami.
1: Alle ore 13.
0: Alle ore 13, ecco. Adesso dimenticavo l'orario esatto. Quindi si prepara, mi ha detto, io dovrò chiedere... Quale sarà il posto in classifica di questa Juventus? Ad oggi? Metteteci sempre ad oggi. L'anno scorso si sbilanciava sullo scudetto. E quest'anno non più. Perché? Ci sarà modo di approfondire. Lasciamo tutto bianco nella news, scusate. Pessimismo e un'ombra attorno alla Juve di Spalletti. La critica di Platini. I soliti sospetti. Poi c'è un accadde oggi. Juventus ad media 4-0. Il primo passo verso la Champions, con un'immagine che ci riporta addirittura a Claudio Ranieri. Lucumi a fare in via di conclusione. Ecco la formula. Juventus... Chi compare nel listone? Valutazioni, conferme e possibili sorprese. Che ne sarà di Koeman Mainz? David perde quota l'ipotesi Aston Villa. Emery punta Nicholas Jackson. La Juventus spera in Sulé. In caso di addio della Roma, sorriderebbe Carnevali. Spunta anche questa ipotesi. L'editoriale di Quintiliano. Juve Spalletti cambiaso, la mossa che può esaltare le sue qualità. E poi, ultima amichevole, lascia un messaggio chiaro. Ecco cosa funziona e cosa no. Me lo dite voi che cosa funziona e che cosa no, così vi sento, vi ascolto e vi posso anche vedere, ascoltare, sulle Samsung TV, sul canale 4637. Messaggio, vocale.
1: Buongiorno direttore Antonio da Viterbo. Guardi, le do ragione sul fatto che non si possono nascondere le mollichine sotto il tappeto. Io quello che credo stia un po' prendendo piede è la mancanza di balance, cioè nella trasmissione sua adesso, io la sto ascoltando da diversi minuti,
0: Sì.
1: si è parlato maggiormente delle problematiche della Juve e
0: Perché
1: della
0: vedo la.
1: carenza del portiere. Quanto abbiamo eventualmente esaltato la possibilità che la Juve stia portando a casa un difensore come Lucumi. Poi io stesso, anche lì faccio un'analisi, la scelta su Lucumi, sul difensore, era prioritaria al centrocampista o una punta di peso o non lo era. Ma in ogni caso c'è un acquisto quasi portato a termine, portato dentro e qui, se io cronometro i minuti sono stati dedicati soprattutto all'assenza del portiere. Ecco, in una trasmissione su RBN che valuta l'operato della Juve anche facendo radio e giornale, perché bisogna farlo, altrimenti si chiude il canale, però lo si faccia con un po' più di equilibrio, cioè dando più spazio. Io parlo all'interno della sua trasmissione, perché poi nell'ambito delle tante trasmissioni questo equilibrio lo ritrovo, ma all'interno del suo della sua sessione manca questo equilibrio, c'è più la critica. E non sono d'accordo sul fatto che se si è criticato prima bisogna necessariamente criticare oggi. Si deve fare un'analisi bilanciata prima, forse è stata fatta troppo eccessiva,
0: Ok, e su
1: anzi.
0: questo ci troviamo d'accordo. Allora ci troviamo d'accordo. Però, perdonami, quando ci sarà Lucumì ufficiale, perché a questo punto ho i pantaloni bruciati, eh? E qui stiamo costruendo, non è la partita. A me sembra invece che non riusciate a capire una cosa. Che non si abbia voglia di vederle nascondendo e poi ribaltando a cose fatte. A cose fatte? Quella è la Juve che accetteremo e che dovremo accettare. E non è neanche chi esalta troppo. Ci sono dei quotidiani o dei cronisti o dei colleghi che si esaltano troppo facilmente. Troppo facilmente. Poi c'è chi si sbaglia troppo facilmente, come il sottoscritto, probabilmente. Però la strategia non mi convince. Devo convincermi e non convincervi che le cose si stanno facendo in un certo modo. Mi sembra che mettano in evidenza non tanto più prima le caratteristiche di Lucumì. Arriva? O di Vicario? Ne parlo quando arriva. L'esperienza di Vicario l'accetto. L'inesperienza di Suzuki per un anno è il dubbio che abbiamo tutti. Però ti viene più facile conteggiare i minuti. Ci sono delle trasmissioni in cui i minuti sono più di questo tipo che non. No? I minuti in cui la Juventus sul proprio sito ci dice che va tutto bene. Fai tu, pondera, libertà di informazione, dico il sito della Juventus come altri. Cioè, se perdo 1-0, se parto in svantaggio rispetto ad altri sul mercato, non è che mi esalto perché Ekator è un giocatore di prospettiva, eh? Perché la soluzione in questi momenti, confortato anche dagli altri, è che forse avrei preso qualche giocatore in più dalla Next Gen, che sono già scomparsi nell'ultima amichevole. O sbaglio? Allora, cosa dobbiamo dire? O su Daffara non ci credevamo, o hai fatto un favore prima al Parma, o ti interessa fare soldi, perché è giusto. Però l'avrei messo sullo stesso piano. È un modo di approcciare al problema. Poi, se tu invece vuoi parlare di Alajbegovic, il problema è che parlando così di Alajbegovic, tu non sai se rimane alla Juve, tu non sai quanto giocherà la Juve, diventa un po' complesso. Non parliamo di sensazioni o con le carte del sensitivo, tanto per essere chiari, perché l'equilibrio non manca neanche al sottoscritto, credimi. Però ci sono momenti in cui oggi rimani spiazzato. Non so tu se sei felice. No, ma abbiamo scherzato. Poi domani Suzuki arriva, probabilmente. Quando sarà tutta composta la squadra, parleremo di reparto in reparto. un secondo l'ho riservato e continuo a riservarlo, sommalo come secondo. La difesa è interessante così. È più interessante perché è passato un anno dall'infortunio di Bremer, perché è rimasto Bremer, perché ci aggiungo Lukumi che ti prende per la maglia. A mio avviso è meglio, o non posso neanche dire che è meglio di Kelly. Hai due alternative migliori rispetto a Rugani, per età, per anzianità, per tanti motivi. Cioè, un giocatore che è rimasto così tanti anni alla Juve, ha giocato così poco, forse neanche ai tempi di Boniperti, neanche con Sarri alla Juve. Gatti è l'opportunità, perché magari c'è un po' di incompatibilità. Si può dire che non c'è incompatibilità, ma tu mi dirai, ma a me piace, non mi priverei di, è vero, ma noi ti dobbiamo aggiungere quello che sappiamo o intravediamo o ci viene magari sussurrato all'orecchio. Punto. Ci sono gli aspetti positivi, però se sto cercando il centrocampista ad oggi è da un mese che non c'è, e non c'è. Mi sembra che Gasperini ti insegni, no, da dentro, a lamentarti, a lamentarsi perché gli manca qualcosa, e penso che rispecchi molto o sia molto simile come carattere a quello di Spalletti. Tutto qui. 10:21, andiamo ad ascoltare altri vocali. Comunque grazie per i vostri messaggi, ci mancherebbe. Poi dopo analizziamo di settimana in settimana. Può essere la migliore Juve, eh? Zidane, Del Piero, Nedved, Trezeguet, tutto quello che vuoi, ma se poi perde 1-0 a Frosinone, non vorrà dire che è schifo il mercato, vorrà dire che hai perso 1-0. Non funziona qualcosa, qualcosa non ha funzionato. Non c'è tempo per farsi belli, eh? Se bocci con la macchina, devi trovare il carrozziere. Non devi pensare a quando l'hai comprata nuova. Prego.
2: Diretto, buongiorno, sono Joseph da Matera.
0: Matera.
2: Riccardi, che sia parametro zero, fanno schifo questa stagione.
0: No, non è che fanno schifo, è che ci arrivano gli altri prima. Gli altri fanno e noi diciamo che invece siamo critici. È questa la faccenda. A un certo punto, io non so quanto costi Icardi come ingaggio, eccetera. Abbiamo tenuto le porte aperte a Vlahovic, ma secondo voi volevo tenerlo io? È Spalletti che l'ha detto. Voleva uno come Vlahovic. Poi abbiamo capito, costa troppo, ha troppe pretese, vediamo, aspetta la società. E bene fa la società, bene fa la società a non prendere. Ma se aveva opzionato Pellegrino, che vedo andare felice al Parma, ma quando volevi prenderlo Pellegrino? Quando volevi prenderlo? Ma Antonio, magari non lo volevamo. E che un po' lo volevamo. Vogliamo un po' di Pellegrino, vogliamo un po' di Colomouani, vogliamo avere i soldi in tasca, vogliamo avere una squadra rivoluzionaria. Accetti, lasci Colomouani e risolvi gran parte dei problemi. Secondo me, con quei soldi te la gestivi molto meglio. È come aver comprato Douglas Luiz, è come aver comprato con Mainz. Più forte? Se non sbaglia i gol che abbiamo visto sbagliare. Perché è un'altra annata, eh? Non è che si parte da dove ci siamo lasciati. E questo voi non volete capire. No, ho preso Colomouani, bravo, bello, biondo, simpatico, parto da lì e cambia la vita della Juventus. Io non lo vedo così il calcio. Soprattutto perché è un'altra stagione e le altre, ti marcano. E poi perché arrivi dagli ultimi 2 anni dove non hai fatto bene. Perdonatemi, e 50 milioni non te li do. Non li do a Vlahovic nell'ingaggio e non te li do neanche a te. E allora non me lo danno. E se lo tiene il Paris Saint-Germain. Voglio vedere che cosa avrebbe fatto il Paris Saint-Germain. E, scusate, questo è l'anima del tifoso, anche del direttore. Che a volte deve frenare voi, a volte fate bene a frenare me, ma la situazione ad oggi è questa. Pensavamo un po' più serena perché si stava pensando a migliorarla. Detto questo, lasciamo anche Bianconera News. E allora, ascoltiamo un altro vocale, così vado, torniamo invece ai quotidiani politici che non abbiamo ancora aperto questa mattina, in questa ultima mezz'oretta.
3: Buongiorno direttore, ciao.
0: Ciao.
3: Luca da San Donato.
0: San Donato milanese.
3: Sulla questione portiere, la Juve si è mossa male. Questo indipendentemente da dirigenze passato, futuro,
0: bravo,
3: presente.
0: Bravo.
3: errori della precedente gestione, non è quello il punto.
0: Bravo.
3: Il punto è che la Juventus, e avevo già avuto modo di dirlo ieri, non può arrivare a Ferragosto, a 8 giorni dalla prima giornata di campionato, con il problema portiere, perché è un problema il portiere. E come dicevo ieri, con Suzuki per un anno, avendo magari un accordo con Alisson piuttosto che Svilar per il 2027, si sarebbe potuta chiudere la questione. Qui la questione non si chiude.
0: Ti costava un po' troppo.
3: E oggettivamente si comincia a pensare che ci sia il rischio di arrivare a
0: vedrai come
3: fare
0: giochi a
3: una
0: Frosinone.
3: Stagione con Perin e Di Gregorio, perché non si è riusciti a chiudere con un portiere, e perché probabilmente Spalletti ha dei dubbi su Vicario, perché
0: che purtroppo forse arriva Vicario.
3: Soluzione sul perché la Juve non sia già andata su Vicario, che
0: Non è che abbia dei dubbi, è che poi magari arriverai su Vicario, è l'ultima carta che ti rimane da giocare. Dico all'ascoltatore di prima, non a te. Può dire l'ascoltatore che è stato un errore la gestione dei portieri? Lo dicono tutti i giornali? Non mi voglio allineare e prendermi dei meriti non miei, ma non è che possiamo dire che ha fatto molto meglio. Convinciti almeno di questa soluzione. Poi, se siamo abituati, io non è che mi offenda per me, mi offendo che vorreste sentirvi dire delle cose che è improponibile dire in questo momento. Cioè, se hai un asino, non hai un cavallo e non puoi partecipare alla corsa dei cavalli, ma non dico come portiere. Tu rischi di giocare a Frosinone con Perin tra i pali, ok? Speriamo che non si faccia male alla contrattura consueta, solita, di affaticamento, perché se no giochi con Di Gregorio. E anche arrivasse Vicario, gioca lui subito la prima partita? Un attimo, perché può sbagliare ad allacciarsi le scarpe, a scivolare a Frosinone, a capire l'ambiente. Quindi parti con Perin, titolare. Ma tutto nasce dal fatto che, strategia o non strategia, hai sprecato budget per arrivare a un obiettivo che potevi raggiungere spendendo meno. Una soluzione, una. E poi tu mi potrai dire: sì, la prendo a 30 e poi avresti criticato il direttore che hai preso Colomani. A 30 lo accetto un po' di più. In prestito, poi l'hai pagato diluito, tutto quello che vuoi. Ma ho del budget per pagarmi il portiere subito, senza regalare da fare, senza darlo al Parma per dargli la possibilità di. Mi ha aggiunto un tassello che quell'ascoltatore prima, che mi ha aiutato a riflettere meglio. Quindi non sgrido l'ascoltatore che non ha detto che siamo a posto così. Io apprezzo chi aggiunge sostanza alle nostre riflessioni, perché se ci ascoltassero in società, capirebbero meglio quelle situazioni che forse non sempre vengono intavolate doverosamente, perché io sono convinto, e ne avrebbe ragione, che Spalletti non è così felice, e questa volta ha un po' più ragione. Sì, dovevamo far troppo, sì, gli errori erano tanti, però due mezze pizzette con le olive sopra dovevamo già averli. Poi mi impegnerò di più, poi starò zitto, poi però non siamo una squadra che può dormire sonni tranquilli. Cosa ci dice la stampa? Sport, bianconeri infuriati. L'affare col PSG può saltare. In difesa è fatta per Lucumi, 20 milioni al Bologna. Juve a porta vuota, Suzuki prende tempo, virata su Vicario. Spalletti ha fretta, l'azzurro in pole, ma solo se in prestito. Si ripensa a Martinez. Vlahovic via social rompe il silenzio, grazie di tutto. Ecco, come l'avete presa la notizia di Vlahovic? Augurandomi che se lo affronteremo, si becchi tanti di quei fischi, ma non degli insulti, non dico gratuiti, meritati, ma inopportuni e incivili. Mm? Oppure lì è giusto, perché il tifoso può fare tutto. Secondo me non proprio. Dusan Vlahovic, un nuovo giocatore del Beşiktaş, dopo aver ripulito il proprio profilo Instagram da ogni traccia, fanno così tutti i giocatori, ha rotto il suo silenzio con una lettera per salutare il mondo Juve. Quando sono arrivato a Torino avevo un sogno enorme, il mio percorso con la Juventus si conclude, ma ho sempre cercato di dare tutto me stesso, ha scritto. Ringraziando tutti, la Juventus, Andrea Agnelli, John Elkann e tutta la famiglia, tutte le persone che lavorano ogni giorno dietro le quinte, i miei allenatori e soprattutto i miei compagni, grazie a Torino e poi grazie a tutti i tifosi. Yves, tienila per il giorno del licenziamento, cambia John Elkann con il direttore, Paolino, puoi scrivere la stessa cosa. Va bene, quindi tutto sport, la stampa ci dice questo, poi si concentra sulle operazioni a centrocampo anche della squadra granata. I complimenti per l'oro di una vita, parlando naturalmente di atletica. Lasciamo la stampa, non ci sono altre aggiunte, ascoltiamo un vocale, così cambio giornale.
4: Buongiorno direttore, Pierluigi da Gelsenkirchen. Sì, sulle amichevole della Juventus dall'estero non si possono vedere.
0: No, solo in Italia.
4: Li possono vedere solo quello nel territorio italiano, quindi se potrebbe, se è possibile modificare questo sarebbe ancora bene per noi juventini.
0: Ci sono i diritti delle televisioni straniere, te l'ho spiegato, la Juve qui ha trovato l'accordo sul territorio nazionale, con gli altri sai, la televisione tedesca, i belgi, i francesi dicono ok Juve, però allora dacci un 10% di quanto noi spendiamo per fare quelle amichevole, oppure non ci interessa e ci togli audience per le amichevoli delle altre squadre nazionali. Bisogna accettare, se no ti compri Radio Bianconera, acquistiamo i diritti insieme e le trasmettiamo in tutto il mondo. Questo è il mio sogno, tra pochissimo, sto scherzando ovviamente.
5: Buongiorno RBN. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buongiorno RBN.
0: Eccoci qua nell'ultima mezz'oretta, 22 minuti per l'esattezza, prima di chiudere e passare la linea e timbrargli il cartellino delle sue ferie. Ultime due ore anche di questa pre-season per Dario Ghiringhelli, con la sua Juve, tutta la Juve che volete, vi racconterà con un altro taglio, magari meno tecnico, più legato alle curiosità anche e soprattutto all'attualità, perché magari l'occhio lo vedete sempre puntato sulla nostra chat che Yves mi mette in evidenza. Speriamo, fratelli e sorelle bianconere, sempre per il meglio. Certo che questo è il nostro motto, sempre per il meglio, ma senza dover per forza dire delle cose tanto per sentirsele dire, tanto per far passare la giornata, onestamente. Allora, io non riesco ad aprire i nostri messaggi, però arrivano molti vocali e quindi ringrazio Yves che me li mette a disposizione facendoveli ascoltare.
7: Buongiorno a tutti. Ciao. Ma scusate, ma per tutti quelli che chiedono Icardi a zero alla Juve, ma che problemi avete? Ma ripeto, ma che problemi avete? Cioè, un giocatore finito, non ha senso
0: meglio
7: comprare
0: stare
7: un
0: così.
7: Giocatore del genere. In più, Spalletti già lo odiava ai tempi di Cartolandia, che era nel suo momento di hype maggiore. E voi volete prendere a zero.
0: Ricordiamo che l'ha detto un ascoltatore.
7: Ma piuttosto tutta la vita uno in prestito tipo Zirzè, tanto lo paghi uguale o quasi uguale, e hai un signor giocatore che puoi far crescere o eventualmente puoi comprare Pecator,
0: o piuttosto
7: ma Icardi a zero, ragazzi, no, vi prego, vi prego,
0: dimmi il tuo nome. No, ti sei dimenticato, va bene, la prossima volta. Vedete? Il mazzo di carte si allarga. Ma penso un po' come questo nostro amico. Riecco Nico Gonzales. C'è, ma pensa all'Atletico. Spalletti e dirigenti lo stimano. Lui vuole tornare da Simeone. Il club spagnolo però dilata i tempi per abbassare la cifra d'acquisto. E lunedì, se fosse convocato... Io proverei a convincere. Avete capito qual è la strategia della Juve? Piace? Piace per vendere qualcun altro che ha mercato. Tengo una carta, ne vendo un'altra. Mi sembra abbastanza questa. Non è volere il bene di Nico e il male di Consensao, magari. Ma la realtà che a cui si potrebbe andare incontro o anche solo vendere... più agevolmente Zegrova, no? Perché se tu avessi Nico e Consensao sei a posto, sei blindato. Poi lo so che magari qualcuno vorrebbe qualcos'altro rispetto a Nico. Io mi sono stupito di aver speso quei soldi, tanti forse, e dandoli alla Fiorentina. È lecito analizzare l'operazione di Nico all'inizio, quando è arrivato? O la pastiglia è stata presa e digerita? E questo è uno degli articoli. Tra l'altro Nico Gonzalez ha 28 anni e un ingaggio da 6 milioni netti alla Juve. 6 milioni gli abbiamo dato. Ma sì! Tanto i problemi, chi viene? Tanto mica è mia la squadra. Tanto chi viene dopo ci penserà. Pantalone. Pantalone si è stufato, John El Khan. Domani la ripresa dei lavori. Oggi è il 14, quindi si riprende il 15. Un paio di giorni di meritato riposo per staccare la spina e scrollarsi di dosso le scorie accumulate dentro la tournée. Domani pomeriggio i bianconeri, per i bianconeri sarà tempo di fare nuovamente rapporto alla Continassa. Ci sarà anche Nico Gonzalez, ci saranno un paio di sedute di allenamento per lo più interlocutorie. L'obiettivo primario è riprendere il ritmo in vista dello, del test del giorno dopo con la next gen di Massimo Brambilla. Non prenderanno parte lunedì Ekator, Thuram, quindi Thuram non gioca, sempre che rimanga la Juve, non ne parliamo, quindi rimaniamo in stand-by. Ekator, Thuram che non sono al 100%. L'attaccante azzurro, Ekator, non ha ancora smaltito la lesione di basso grado alla coscia destra, rimediato contro il Basilea. Discorso analogo per il centrocampista francese, tuttora alle prese con una sindrome femoro-rotulea. Entrambi proseguiranno le terapie. La speranza del tecnico è di riaverli a disposizione in tempo per il debutto di domenica 23 agosto con il Frosinone. E domenica o sabato giochiamo? Sai che mi sono perso il giorno della settimana, ma vado subito a controllare perché fa parte anche del nostro gioco. Lega Serie A, andiamo a vedere ufficialmente quello che è il calendario, un calendario che ci dice, non ci dà ancora i risultati della prima giornata. E tra l'altro dobbiamo parlare anche di Coppa Italia, calendario e risultati. Vediamo un po', perché non mi dà calendario e risultati, non di Coppa Italia. Mi sta parlando... Ah, Serie A, Any Live, sbagliavo. Buon compleanno Giorgio Chiellini, ragazzi, 14 agosto. Il compleanno di Giorgio, non l'avevo memorizzato, sono sincero. Allora, la Juve giocherà domenica 23 agosto alle 18:30. Quindi Frosinone Juventus 23 agosto e domenica. Perfetto, confermato, certificato, possiamo andare avanti. Possiamo chiudere qui. Per quello che riguarda quindi la prima partita del campionato. Proseguiamo con Tutto Sport, 10:44. Andiamo a dare una sbirciatina su Vlahovic, dolce addio, la Juve parte di me. Avevo un sogno enorme, mostrare chi ero, gioie e momenti difficili, però ho sempre dato tutto. Magari la prossima settimana un voto a Vlahovic al di là al di là di tutto, un voto a Vlahovic. Fate finta che non era della Fiorentina, fate finta che non abbiamo sprecato troppo, fate finta che non si sia infortunato, fate finta, fate tante finte. La versione buonista di voi, Vlahovic, quanto merita? La versione buonista, guarda, comunque 5, comunque 10, comunque 8, non lo so, ditemi la vostra. Ogni coro, ogni bimbo con la mia maglia, immagini che porto con me, almeno questo ricordo posso dire. Questa dichiarazione possiamo dire che lo ha detto, secondo me, col cuore. Suzuki è saltato, tutto su Vicario. Amico di prima, i giornali stanno parlando di una Juve meravigliosa con questi titoli? No, tanto per capire, devi anche ragionare su quelli che sono i ruoli dei cronisti. Il prete le racconta in un altro modo, la Juve le racconta senza difetti di fabbrica, il tifoso dipende dal momento, dal caldo, dalla temperatura e se funziona, dai blackout, e noi cerchiamo di prendere un po' tutto e di mantenerci in equilibrio, tipo l'equilibrista, che è una canzone stupenda secondo me, che andrebbe ascoltato ogni tanto anche del buon Renato Zero. Nodo Di Gregorio, nulla oltre i sondaggi. Intanto il Paris Saint Germain definisce tutti i dettagli col Parma, fa le sue cose. Domenica le visite del giapponese a Parigi. E adesso prende tempo perché proverà a cedere Chevalier entro la fine del mercato. Magari viene Chevalier. Perché no? Ma è scaricato dal Paris Saint-Germain. Ma non mi sembra un brutto portiere. O no? Per il nostro campionato? Potrebbe essere. Però abbiamo Vicario, perché questo se no ce lo fanno anche strapagare. Quindi va analizzato quello che è il percorso di mercato. Perché poi sta ancora lì e appare inestricabile il nodo di Gregorio, mentre la Juventus accelera sul fronte portiere con Suzuki in pole. Anche qui dipende un po' dai punti di vista dei cronisti. C'è quello un po' più ottimista, c'è quello che dice lunedì arriva, c'è quello che dice che è saltato il titolo. Io vi leggo tutto, È certo che il suo impegno nel precampionato doveva servire da vetrina, parliamo di Di Gregorio, ma la partita contro l'Inter ha contribuito a raffreddare eventuali piste. Sondaggi di Marsiglia e Valencia restano appunto tali. Niente di più, niente che ad oggi sembra avere la forza di trasformarsi in una trattativa. Fino agli ultimi giorni di mercato, quando cambiano radicalmente prospettive, scenari e rotte. Poi, se arriva Suzuki agli ultimi giorni, oggi era così, gli ultimi giorni abbiamo ripreso Suzuki e andrebbe benissimo in prestito per un anno, perché poi il giorno prima abbiamo raccontato del prestito, che quando non hai più soldi è meglio che non partire con Perine e Di Gregorio. Non fai partire Di Gregorio perché vuoi vendere Di Gregorio e poi rischi che non hai neanche il secondo portiere? Cioè, ve l'ho aggiunto, ve l'ho servita su un piatto d'argento, anzi sulle mani. Anche se avesse delle altre prospettive, delle cessioni, no? Certo, se incassi 30 milioni, 25 da Di Gregorio, vai a comprarne uno praticamente. Attenzione che se ho i soldi non dovrei andarli poi a sprecare. Ma non lo faccio prima di non avere la certezza di avere un altro portiere. Quindi le tempistiche si accorciano. Quindi è giusta questa strategia. Invece i giornali ti dicono nodo Di Gregorio, nulla oltre i sondaggi. Io non sono convinto che i nostri dirigenti siano così. Così lo conteggi nei minuti positivi. Ma se c'è qualcosa di positivo, altrimenti fumo arrosto, senza rosmarino. Nulla oltre i sondaggi. I sondaggi ci sono. Appena siamo pronti, ci sentiamo? Cedi, presti, Di Gregorio e prendi qualcuno al suo posto. E hai di nuovo 2 più 3 portieri con quello della Next Gen. Quindi tema portieri, risaliamo. Cabal fa il percorso inverso, è pronto per il Bologna, senza offerte per Bremer e Kelly. Stanno dicendo che Bremer e Kelly sono 2 certezze? No, senza offerte per Bremer e Kelly. Non è che i giornalisti sono proprio tutti cattivi. soprattutto alcuni media, sanno che hai provato a vendere Bremer. Non è l'anno buono, non ti danno quello che volevi. E Kelly, il maggiore indiziato alla cessione rimane Gatti. C'è l'ipotesi Marsiglia, ma c'è l'ipotesi che fra un po' tutte le cose che abbiamo detto vengono smontate con la teoria di Dario Ghiringhelli, che è appena arrivato. Non l'ho mai visto così sorridente, ma non per il momento della Juve. No, perché noi oggi abbiamo parlato, prof, di scienze, ieri, l'eclissi di Juve. Hai capito? No, non fare quella faccia. E io l'ho vista l'eclissi di Juve, con delle immagini strane, cioè il sole passa...
8: Anche lui ha un eclisse adesso.
0: Però non l'ho mai visto così felice, perché lo vedo un po' bianchetto sul volto. Lui va al cinema la sera, patatine, popcorn, prepara la valigia, è pronto. Io l'ho visto col furgone qua sotto per andare in vacanza. Però prima è venuto a ritirare il certificato di vacanza e quindi oggi sarà qui con voi due ore, tra pochissimo, 10 minuti, e ti do la linea. Attenzione che tra l'eclissi e Suzuki... Siamo a piedi. Siamo ancora con gli occhioli, con gli occhialini, eccetera. Però mi fai una promessa? Aggiungi un po' di... Fai un'iniezione di fiducia? Ci provi? Ha detto che ci prova. Perché magari tra un'ora cambia tutto, probabilmente. Però adesso Yves mi ha alzato il dito, quello giusto, e mi dice che
9: senza
0: c'è un...
9: Senza soldi non si canta messa, e senza stola manco si confessa. Cioè, senza soldi non si canta messa, e senza la stola il prete non ti confessa. I chiacchiere su chiacchiere, ma a Putiara vuole i soldi. Cioè, le chiacchiere sono chiacchiere, ma la bottegaia vuole i soldi.
0: No, vedo Ghiringhelli un po' così... dubitativo, no? Col suo... Noi ieri abbiamo visto l'eclisse e ci siamo fatti raccontare cosa c'era dietro, no? E ognuno col proprio dialetto. Ne avevamo anche un altro, non so se Yves ce l'ha pronto. Così fai anche un corso di lingue, oltre a scienze, le ripetizioni. Sentite cosa c'era dietro nell'eclisse di Juve.
10: In Toscana si dice senza Lilleri un si lallera.
0: Non c'è la traduzione, devo tenermi la traduzione. Adesso cosa dico? Ghiringhelli, hai capito cosa ha detto? Tu sei toscano, sei nato da quelle parti lì. Va bene. Se volete aggiungere qualcos'altro, vedete, un po' ci scherziamo anche, così, per ripigliare fiato. L'esterno convinto, Cabal, sarà un prestito con diritto. Tra un anno se ne riparlerà. Ci sta spostare un po' il problema. Ci sta, E allora dovevamo accettare anche condizioni dove gli altri aspettavano un po'. 50 milioni con l'Omonì ci ha bloccato le operazioni. Da più qualità, allarga Kelly, marca da Gatti. 57 passaggi riusciti a partita, parliamo di Lukumi, definito da Tutto Sport un 2-1, soluzione ideale per Spalletti, quasi il 90% di precisione, pure i dati hanno convinto la Juve. Anche una bella stazza, anche una bella stazza. Andiamo a murare un po' di più la porta, e io penso che se ne avvanteggerà anche il portiere che arriverà, che resterà, che giocherà alla Juventus. Ricordando una cosa, con Di Gregorio, primo anno di Thiago Motta, Ghiringhelli, noi siamo arrivati quarti, quindi o è scarso, o è fortunato, o dipende un po' dall'andazzo della stagione. Così, tanto per spiegarvi il calcio come lo vedo io: se rinforzi davanti, se tieni il pericolo lontano, forse anche Dino Zoff a quest'età è un pallone in più di Gregorio l'avrebbe parato. Blitz Juve per Lukumi, tra domande e offerta ballano 2 milioni, quindi ce la dovremo fare. Carnevale rilancia e mette sul piatto 18 milioni più 2 di bonus, cresce la fiducia, i due club possono trovarsi a metà strada. Sta vestendo già la maglia, alle 18 potrebbe essere l'orario giusto, oggi, per averlo lunedì. Ghiringhelli, sei allo stadio lunedì? Ah no, sei in vacanza, stai partendo. Ahiaia, ecco perché ha trovato. È la prima amichevole che salti. Io so tutto di te. Lui, tutte le amichevoli, la famiglia, le bandiere. E invece quest'anno tradisce la Juve. I tuoi posti sono stati occupati abusivamente da Yves. Te lo dico così ti fai dare i soldi. Chiudiamo con Tutto Sport. Aggiungiamo qualche vocale intrigante.
11: Ciao direttore Massimo da Trento.
0: Ciao.
11: Ecco, anch'io la penso come lei. La gestione del portiere che doveva venire, di Alisson, ha fatto sì che noi andassimo a mettere i soldi su Collo, Lioni, quando avessimo dato li avremmo messi, per me, chiaramente su carne secchi, e avremmo preso un attaccante, Zirkzee, che 20 giorni fa ce lo davano con prestito, con diritto di riscatto, l'avremmo valutato, però intanto il portiere lo avevamo a posto per i prossimi 7-8 anni. Ecco, io spero che Kolomouani, che mi è anche simpatico oltretutto,
0: assolutamente,
11: parole, che mi smentisca, però dubito che sia l'attaccante che ci serviva. Grazie, forza Juve.
0: Grazie, io spero che la Juve sprinti come quella moto che ti è passato dietro, per fortuna che ti rimetto sul marciapiede. Spalletti accontentato, dice la Gazzetta dello Sport, il colombiano blinda la Juve, l'affare col Bologna si è chiuso per 20 milioni. John era la prima scelta di Luciano, l'annuncio nel weekend, le 18 stasera potrebbe essere il momento giusto. Lucumi per la signora, il preferito, decisiva la volontà dell'ex rosso-blu, disposto solo ad accettare il club bianco-nero. Vedete? Vai coi soldi. Il giocatore è d'accordo? Non dico che sia un attimo, ma adesso si può fare. Spalletti alza il muro, dopo Celic arriva anche Lucumi e Cabal va al Bologna. Quindi abbiamo rinforzato la difesa. Forse il portiere e forse il centrocampista, con gli attaccanti mi sarei accontentato con quello che riuscivo a fare, tipo la soluzione che ci ha proposto l'amico nell'ultimo vocale. Riecco Nico, si allena alla Continassa, ma è di passaggio, non vuole restare. Non mettiamolo in panchina allora lunedì, cerchiamo di chiudere entro lunedì, o diciamo che si sta allenando. Cioè, abiti civili, nascosto sotto il cappello, perché se no un po' vi conosco. Lunedì 17 agosto, Juve Next Gen, Juve contro Juve Next Gen alle 18 a Torino. Domenica 23 agosto, Frosinone-Juve. Sabato 29 agosto, Juve-Parma. Domenica 6 settembre, Juve-Milan alle 20:45. A quel punto Ghiringhelli sarà già tornato, sì. Ci ha pensato, ha detto forse sarebbe tornato a settembre. La scuola quando inizia, prof? Il 14? Il 14, brutta. Neanche mio figlio, che fa ancora lo studente, ha fatto una brutta faccia come la sua. Lo diciamo al preside che ha l'ascolto della sua scuola. Naturalmente lunedì e il venerdì vedrà protagonisti i nostri professori. Adesso ci stiamo un po' alternando. E poi una piccola novità che vi svelerà lo stesso Darius Ghiringhellus, per quanto riguarda il sabato, tutta la Juve che vuoi durante tutta la settimana, ma poi vi spiegherà bene lui i dettagli, magari nelle prossime due ore, sempre che torni poi dalle sue vacanze, perché non si sa mai, magari resta lì per sempre e farà i collegamenti, l'inviato dal mare o dalla montagna, dove andrà naturalmente. Suzuki, ribaltone PSG, il prestito non decolla, Vicario torna favorito, magari vogliono anche che glielo compriamo, non lo so, non ho capito. I francesi prendono tempo per il giapponese, Carnevali punta l'azzurro in affitto dal Tottenham, corsa contro il tempo, Guglielmo Vicario 29 anni, portiere in uscita dal Tottenham. Vlahovic saluta, lascio a Torino una parte di me. Luis Enrique vuole valutare l'ex Parma prima di cederlo. Nella lista Juve anche Lunin e Trubin. Frattesi ringhia, ma è andato alla Lazio. Vocale, 10:58, due minuti ancora per noi.
12: Buongiorno direttore, Giampaolo da Milano. Come detto tantissime volte, mi stupisco quando sento tifosi, opinionisti che dicono questo giocatore non è da Juve, questo giocatore non è da Juve. Ragazzi, allora, so che è una cosa brutta da dire,
0: ma
12: infatti una volta
0: secondo me sono d'accordo con te,
12: e Santarelli mi ha buttato giù il telefono perché insomma,
0: no,
12: non si potranno dire certe cose.
0: No. Allora,
12: la Juventus,
0: mi chiami Santarelli, come me la ricordo, mi chiami Santarelli, io, che lo sgridiamo 60 anni, chiamami Santarelli che lo sgridiamo in diretta
12: sempre, di meravigliose, secondo me. Non voglio dire non tornerà più perché è brutto, perché non si può mai sapere, però dubito che torni a breve. A breve vuol dire, insomma, a breve.
0: E quindi ti sei salvato.
12: Una ragione, perché quelle cose che stanno succedendo ormai
0: le abbiamo capite.
12: Dopo Doverocchi, ok, dal nuovo avvento di Giunto, di Motta, lì è stata secondo me la madre di tutti i disastri che ci porteremo dietro per tanto tempo, perché secondo me, infatti, quando tutti si esaltavano per giunto di Motta, gente che diceva andava in Germania esaltatissima degli schemi di Motta e giunto il nostro top player, mi dicevo ragazzi vogliamo ricominciare, ok, teniamo lo zoccolo duro, quindi Danilo, quindi Rabiot, quindi Szczęsny, che possa fare da traghettatore ai giovani, e quindi ci teniamo sulle...
0: Era un libro, cioè sanno che arriva il prof, c'è da correggere. Attenzione, ultima ora, Lazio, sospeso il trasferimento di Frattesi. La Lega non ha dato l'ok all'operazione biancocelesti. Questa è la notizia che con cui vi lascio. Non è Salvini, della Lega, è la Lega Calcio. Ovviamente abbiamo rintracciato il nostro inviato romano, per caso?
13: Penso che sia in diretta dall'altra parte.
0: Ah, in diretta, è vero, lo volevamo disturbare. Santarelli? Al VAR non mi devi attaccare il telefono all'ascoltatore che si è lamentato di qualcosa, eh? Per favore, per favore. Stiamo naturalmente scherzando, ma è impegnato sulla sorellina, cuginetta, quello che è TMV Radio. Grazie, grazie a tutti voi. Finisce questa settimana. L'eclissi è questa, eh? Poi ognuno può mettere gli occhialini, può mettere il salame, può non guardare il sole, può mangiare, può restare in spiaggia. Questo al momento è quello che ci dice è il diagramma bianco-nero. Vi lascio in ottime mani il professore Dario Ghiringhelli, 2 ore di scienze naturali. Parleremo di Juve. Ciao, a lunedì!
5: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di atletica, un altro salto azzurro nell'oro. Ed è la terza notte consecutiva all'Alexander Stadium di Birmingham. Dopo Derkac e Tamberi, questa volta tocca ad Andy Diaz nel triplo mettersi al collo la medaglia più preziosa. Per l'azzurro un sensazionale 18-15 che vale il record italiano. Col bronzo di Andrea Dalla Valle diventa la 7ª medaglia in un sabato emozionante. Mai nella storia della nostra atletica avevamo collezionato tanti podi in una sola giornata. E che peccato per i quarti posti di Yaman Krippa nei 10.000 e delle ragazze nella 4%, mentre la staffetta maschile perde la medaglia e il testimone sul rettilineo finale con Ceccarelli. Italia in testa al medagliere a quota 17 metalli, staccati i padroni di casa della Gran Bretagna. Oggi ultima giornata di gare, si parte con la maratona. Nella sessione serale attesa per la rissa a Pechino nel salto in lungo si assegnano anche le medaglie dell'asta, del giavellotto femminile, dei 3.000 siepi maschili e dei 1.500 femminili. Gran finale con le due 4x400 con l'Italia protagonista. Ferragosto entusiasmante anche a Parigi. L'Italia celebra un'altra giornata di festa agli europei di nuoto con la doppietta nei 50 rana. Secondo oro di Martinenghi dopo quello nei 100. Cerasualo e argento, così come Anita Gastaldi nei 200 misti. Quinta medaglia per Sara Curtis, bronzo nei 50 stile. Oggi ultima giornata di gara in vasca. L'Italia, attualmente prima nel medagliere, può dire la sua nei 100 dorso con Ceccon e nei 50 rana femminili, dove Benedetta Pilato ha conquistato il pass con il miglior crono d'accesso. Simona Quadarella si cimenterà pure nei 400 stile libero dopo la doppietta d'oro ottenuta negli 800 e i 1500. Occhi puntati infine sulle due staffette 4% miste, con Sara Curtis che punta a conquistare il suo 6° sigillo nella prova femminile. E siamo al calcio, Coppa Italia senza sorprese dopo le prime due serate dei 32esimi di finale. Dopo le qualificazioni di Fiorentina, Parma, Cagliari e Monza, passano il turno anche Torino, Venezia e Udinese, tutte di misura rispettivamente contro Carrarese, Modena e Padova. Nella sfida fra squadre cadette invece il Sud Tirol ha avuto la meglio sul Catanzaro dopo il calcio di rigore. Si chiude con un pareggio 2-2 contro il Borussia Dortmund il prestagione della Roma. Succede tutto nel primo tempo, giallorossi che vanno sul 2-0 con Dybala e Cristante dopo 10 minuti, poi la rimonta dei tedeschi. Lunedì 24 agosto l'esordio in campionato contro la Fiorentina. L'Inter batte invece 1-0 il Betis Siviglia in amichevole a Bari grazie al gol di Stones. Il centralone inglese impatta col destro al volo una sponda di Pavard con la testa e regala la vittoria a Chivu. Un buon test in vista del match col Monza quando sarà vietato sbagliare. Tennis, si chiude al secondo turno il Masters 1000 di Cincinnati di Matteo Berrettini. Il romano esce di scena contro Lechka con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-3. Prova in colore di Luciano Darderi che saluta Cincinnati dopo appena 1 ora e 10 minuti, battuto dall'australiano Ijikata con un netto 6-4, 6-2. Vola al terzo turno Flavio Cobolli. L'azzurro torna al successo a 38 giorni dall'ultima vittoria, superando Kecmanovic in 3-7. Debutto amaro per Arnaldi, battuto in 3-7 dallo spagnolo Landaluse. Mattia Bellucci fuori a testa alta con mezzo.
14: Forensic. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord sole al mattino, instabilità in aumento dal pomeriggio sulle Alpi, con temporali in estensione serale alle pianure a nord del Po. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro condizioni stabili e in prevalenza soleggiate al mattino. Nel pomeriggio sviluppo di temporali anche diffusi in Appennino. Temperature in calo con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche rovescio o temporale in formazione lungo l'Appennino, temperature in rialzo con massime tra 33 e 37 gradi.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da

Ma che meraviglia, a forza di fare le supplenze durante l'estate scopro tutti i jingle degli altri programmi e questa è una cosa che mi piace molto, anche perché sono tutti bellissimi, quindi mi piace un po' sentire anche queste musiche un po' diverse. RBN Caffè, buongiorno a tutti, io sono Dario Ghiringhelli, un voce nuova magari per chi ascolta la radio in questa fascia oraria della mattina, non tanto nuova per quanto riguarda Radio Bianconera in senso assoluto. Mi fa molto piacere essere qua con voi questa mattina, ho anticipato un po' la mia presenza del venerdì che solitamente è un po' più avanti nella giornata con Colpo Gobbo insieme a Luigi Schifo, ma insomma siamo un po' in fase vacanziera, lo sarò fra poco anch'io, ve l'ha già accennato il direttore poco fa, da domenica insomma andrò a farmi un po' di vacanza anch'io e quindi sarò sostituito io invece a quel punto da qualcuno che verrà al mio posto e insomma diamo il buongiorno chiaramente a tutti quelli che ci stanno ascoltando, chi c'era già con i programmi precedenti e con chi invece si sta magari connettendo soltanto adesso. Ci sono ovviamente tantissime cose di cui parlare e da raccontare, anche perché ormai siamo a una settimana, 8 giorni, 9 giorni per la precisione per quanto riguarda la Juventus, 8 giorni dall'inizio del campionato che inizia sabato della prossima settimana, 9 per la Juve perché Frosinone e Juventus si giocherà domenica alle 18:30, quindi ci sarà da attendere un qualche ora in più perché sapete che da anni ormai il campionato lo inaugura la squadra che ha vinto la stagione precedente, quindi come sempre ne toccherà in questo caso all'Inter e la Juventus invece arriverà nella giornata di domenica in una trasferta comunque sempre interessante che evoca la giacca lanciata dall'ormai ex Juve e anche ex Milan Massimiliano Allegri, insomma credo che tutti si ricordino quella scena dell'Allegri furioso come fu definito in quel periodo. In questo momento c'è una Juve furiosa e lo sono un po' anche i tifosi, ne ha già parlato chiaramente il direttore fino a poco fa, ma diventa inevitabile che sia così. E questo è importante perché, cioè, scusatemi, no, importante, è una situazione abbastanza paradossale perché c'è un portiere che alla Juventus ancora manca e che mancherà almeno ancora per direi la prossima settimana con questo campionato però che sta iniziando perché dicevamo 8 giorni al via e la Juventus verosimilmente si ritroverà senza avere la possibilità di avere il nuovo portiere. Questa è la cosa che fa arrabbiare i tifosi, sono due in realtà. La prima è che la Juve sa da tempo immemore ormai, cioè dall'inizio di questo calciomercato, se addirittura dalla fine della stagione precedente, che serve un portiere e siamo a 8 giorni dall'inizio del campionato e il portiere ancora non c'è. E perché, insomma, io affisserei un cartello, affiggerei, no, affisserei, scusatemi, affiggerei, si sente che sono un po' stanco, ho bisogno di vacanze anch'io, affiggerei un cartello sulla Continassa con scritto no operazioni con il Paris Saint-Germain, perché ragazzi veramente nelle ultime 2 stagioni ce le stanno facendo veramente penare e passare di ogni dall'operazione Colomoini. Sappiamo cosa è successo l'anno scorso e si dava la colpa, tra virgolette, alla sponda Juve e la persona soprattutto di Comolli. Quest'anno diventa ancora più complicato dopo che la Juve ha fatto tutto quello che ha fatto per portare a casa Colomoni e arrivando fondamentalmente a dare al Paris Saint-Germain i soldi che chiedevano per un esubero, perché Colomoni, ragazzi, vi ricordo che Colomoni quando è stato preso dalle Juventus, comunque con tutti i sondaggi, eccetera, eccetera, si stava allenando con la primavera del Paris, quindi era di fatto un fuori rosa. E io non ho mai visto delle squadre pagare 50 milioni per giocatori fuori rosa, sembrava veramente una roba che non ho capito. Ma lo voleva Tudor, lo voleva Motta, lo voleva Spalletti. Evidentemente c'è qualcosa in questo Colomoni e speriamo che poi si riveli così, perché noi in questo momento non abbiamo la certezza che poi il Colo che vedremo da qui in avanti sarà lo stesso di quei 6 mesi che abbiamo trascorso. Fatto sta che si riesce a ricucire, sembra di nuovo tutto d'amore e d'accordo. Si arriva a questa formula molto fantasiosa, ma anche molto efficace per quanto riguarda la Juve del prestito di Suzuki in ottica di far insomma Paris Saint-Germain che compra Suzuki. Zucchi ce lo gira in prestito e adesso il Paris Saint-Germain si sta mettendo di nuovo di traverso perché ha posticipato le visite del portiere giapponese a domenica. Questi sono un po' i racconti, i dettagli di quello che ha fatto saltare.

0: questo approdo di Suzuki, che ieri era dato per fatto, ieri praticamente tutte le redazioni giornalistiche davano per fatto questo incastro di Suzuki alla Juve via Paris Saint-Germain. Il Paris risposta alle visite a domenica, quindi tardando ulteriormente le valutazioni sul giocatore, dice che vuole anche provare a valutarlo qualche giorno sul campo, nell'ottica magari di tenerlo e di cedere, provare a cedere Chevalier tenendosi lui. Quindi c'era il rischio che poi si aspettasse, e in più poi alla fine il Paris non desse Suzuki. Quindi chiusa definitivamente, almeno questo è quello che filtra nelle ultime ore, anche la pista Suzuki, e si ritorna a parlare di Vicario. Arriva un messaggio di Vittorio proprio su Vicario, così ne approfitto, mi aggancio proprio al tuo messaggio. Vittorio, buongiorno, se fossi Vicario rifiuterei il trasferimento alla Juve. È una presa in giro, se non hai fiducia, cara Juve, perché tieni a Bagnomaria una persona per tutto questo tempo? Mi dispiace, ma il comportamento della società non è serio. Vittorio, però mi permetto di fare una considerazione su questo tuo messaggio. Non è la Juve che sta tenendo lì Vicario, eh? Attenzione, Vicario è stato ufficialmente dichiarato fuori rosa dal Tottenham. Quindi il Tottenham è da inizio stagione che dichiara che è disposto a cederlo anche in prestito perché non fa più parte dei progetti della squadra londinese. La Juve è una delle possibilità che ha Vicario, cioè Vicario non sta aspettando la Juve, non è lì che aspetta noi inteso chiaramente come juventini, come tifosi, come società. Per cui non è che c'è un accordo per cui Vicario sta aspettando che poi se la Juve non lo prende gli fa saltare chissà quale altro trasferimento. Vicario è in vetrina, in vendita, in prestito, il Tottenham l'ha dichiarato fuori rosa. E il problema è che nessuna squadra in particolare, a parte la Juventus che ha bisogno di un portiere, si è dimostrata particolarmente interessata al portiere azzurro, no? E quindi il problema, sai, lì diventa complicato anche eventualmente fare una valutazione sul perché nessun'altra se sul perché che nessun'altra squadra si sia eventualmente interessata al portiere ex Empoli. Mi dicono dalla regia che abbiamo pronto il nostro primo ospite di oggi. Allora andiamo a dare il benvenuto a Pietro Giancristiano, la mia passione bianconera, Jayland. Ciao Pietro, ben ritrovato, è sempre un grandissimo piacere.
1: Ciao a tutti, e fino alla fine forza
0: Non ti sei?
1: Juventus, come
0: Ah, sì.
1: sempre. Mi senti?
0: Adesso ti sento, adesso sì, ho
1: Ok.
0: avuto un attimo in cui c'era un attimo di disallineamento audio-video per cui ti vedevo parlare ma non ti sentivo e poi si è sistemato tutto. Pietro, siamo a 8 giorni dall'inizio del campionato, 9 giorni, no? Dall'inizio del campionato della Juventus, 8 del campionato, 9 da quello della Juve. E la Juve è ancora molto, molto, molto incompleta, no? C'è stata questa tournée, 6 amichevoli ha fatto la Juve quest'anno, che sono tante. Il problema è che almeno 4 di queste 6 le ha fatte con i giocatori vecchi, senza i giocatori nuovi, e tra l'altro con quelli che poi saranno l'ossatura della squadra che ancora dovevano rientrare dal mondiale. Quindi, che idea ti sei fatto di questa Juve? Cosa ti aspetti da qui alla fine del mercato e cosa ti aspetti dall'inizio della stagione che ormai è imminente?
1: Ma intanto mi aspetto di chiudere per Vicario entro domenica, perché fare l'ultima
0: Certo.
1: settimana di precampionato senza il titolare, tra virgolette, è una roba assurda. Poi vabbè, abbiamo preso Lukumi che dovrebbe essere confermato in settimana ed è un ottimo colpo in fase difensiva. Ma io parto sempre ogni stagione positivo. Anche perché se non lo fossi non rinnoverei l'abbonamento
0: E
1: all'Allianz, come hai
0: certo.
1: fatto anche tu. Però ti dico, dalla partita con l'Inter che abbiamo visto 2 sabati fa, ho visto gli stessi fantasmi dello scorso anno. La partita vista un po' con il Palermo, forse perché comunque è una squadra a livello di Serie B e tutto, ho visto un po' di meccanismi che comunque facciamo fatica ad assimilare. Cioè, con l'Inter abbiamo fatto un gran gol con Conceição, palla avanti, palla dietro e Conceição nello spazio, tanta roba. Però non vedo un'idea d'attacco e questo mi preoccupa un po'. Per il resto ci manca un centrocampista pensante, anche se c'è finalmente il mio Douglas Luiz al centro del progetto.
0: Sì, lo so che sei particolarmente felice di questa cosa. Allora, guarda, ci scrivono da casa, no? Sulla questione che anche appunto del Paris Saint-Germain, Antonio da Portici ci dice: il Paris Saint-Germain è sinonimo di scorrettezza, probabilmente Comolli non aveva tutti i torti, no? In riferimento alla situazione Suzuki che si è appena verificata, poi c'era anche la questione Colomoni. Dimitri ci dice: Colo è costato 38 milioni di euro e 12 di bonus, e appunto vuol dire che fra tutto arrivi a 50 milioni, no? Perché io prima dicevo Colomoni, alla fine noi abbiamo pagato 50 milioni, un esubero perché poi Colomoni era un esubero del Paris Saint-Germain che si stava allenando con la primavera, no? Poi per carità, esatto, è vero che mi sembra che non so se 6 di quei 12 siano difficilmente raggiungibili, perché una parte addirittura è legata all'eventuale vittoria dello scudetto, però se tutto andasse a dama tu vai a pagare comunque 50 milioni, in ogni caso 44-45 sì, perché di quei 12 di bonus ce ne sono almeno la metà che sono facilmente raggiungibili, quindi se non vogliamo farne 50, farne 45 per un giocatore che comunque di fatto è un esubero. Però come si esce da questa impasse a questo punto, Pietro? Perché io prima di venire in collegamento con te dicevo, la Juve, oltre a tutte le analisi che hai fatto tu sul campo, ha però dei problemi in un certo senso sia in campo che fuori, no? Cioè il portiere, lo sappiamo dal 28 maggio, adesso non ricordo la data precisa di quando è finito il campionato, che ci serve un portiere, e dal 28 maggio circa che ci sentiamo dire che la Juve aveva bisogno di un attaccante e di un portiere, l'attaccante in qualche modo è arrivato, insomma, con tutti i sei ma del caso, e il portiere però ancora no, e non ne pensavo, visto che tra l'altro tu citavi l'amichevole con l'Inter, di nuovo per l'ennesima volta abbiamo subito gol al primo tiro in porta, cosa successa già 16 volte l'anno scorso, è un problema da risolvere questo.
1: Ma secondo me è dovuto anche al fatto che c'è stato il cambio in dirigenza, quindi lì il fatto di aver fatto un cambio da Comon lì a Carnevali nel giro di un mese, perché se non mi ricordo male Carnevali è stato ufficializzato verso fine giugno, a memoria, però non ho le date certe. Hai perso un mese e mezzo di mercato, tra virgolette.
0: Certo.
1: Non si era ancora certi di andare a prendere uno tra Vicario, Allison. Ci sono stati troppi nomi, come succede un po' ultimamente nei nostri calci di mercato, troppi nomi associati a un ruolo, e alla fine tanto fumo e poco arrosto. Come diceva prima, sentivo un ascoltatore durante il programma del direttore, dovevamo andare subito su un portiere e poi in caso l'attaccante andavamo a chiuderlo, appunto che Colo siamo andati a chiuderlo ai prezzi che voleva il PSG, cioè 45 certo. milioni voleva e 45 l'ha ottenuto a un anno dalla fine del contratto, perché Colomani il prossimo anno era zero, però, o due, sì, comunque, non mi ricordo tanto.
0: No, mi sembra ne avesse ancora due, che è il motivo per cui purtroppo sono riusciti a tirare la corda così tanto, perché sennò credo che anche la Juve forse avrebbe mollato. Però è una situazione molto simile a quella che avevamo già vissuto con Cobb Mainers, no? Cioè alla fine gli abbiamo dato esattamente i soldi
1: quello che
0: chiedevano,
1: esatto.
0: Con la differenza, forse quest'anno un piccolo vantaggio, del fatto che non ti sei ridotto all'ultimo giorno di mercato, no, per darglieli, e quindi con Colomoni se non altro almeno un mesetto di allenamenti con la squadra prima della fine del mercato ce l'avrà. Sono poi di fatto 3 settimane, no, prima dell'inizio del campionato, perché Colomoni sì. è arrivato in tempo per salire sull'aereo per andare a Hong Kong, per cui diciamo 3 settimane di tempo prima dell'inizio del campionato. È vero però che insomma se non altro lui l'ambiente lo conosce e dovrebbe reinserirsi abbastanza facilmente. Insomma, il video di lui che riabbraccia Thuram e McKennie penso che abbia fatto abbastanza il giro del mondo bianconero. Senti, Paolo da Caserta ci dice: secondo voi arriverà un altro punto o si preferirà continuare con Milik? Ti lascio rispondere te, Pietro, però prima do la mia sensazione. Cioè Milik non sarà la punta eventualmente di riserva, cioè l'eventuale arrivo di un'altra punta sarà fondamentale per il mandare in prestito Ekator o meno, fondamentalmente. In teoria un'altra punta la Juventus la dovrebbe prendere a prescindere, perché sennò ci ritroviamo nella situazione di 3 anni fa, quando c'era solo Vlahovic, e nel momento in cui non c'era Vlahovic c'era McKennie che faceva la punta, perché senza Colomoni la punta vera fondamentalmente, tolto Milik, che speriamo che si riprenda, perché Milik quando sta bene è fortissimo, rimaniamo di nuovo col solo Colo davanti. Dimmi tu.
1: Detta che io stravedo per Arcadio, se lo sai perfettamente, e per me se sta bene fisicamente è il miglior attaccante in rosa, come dicevo per Douglas Luiz. La punta ideale per il gioco di Spalletti è nata a Firenze, Pellegrino.
0: Sì.
1: Perché a lui serve qualcuno che faccia sponda, che riesca a mandare dentro i laterali. Zigze, che è un altro nome costato da noi, c'è, se esce David, quindi di conseguenza in questo momento per me il reparto offensivo, ahimè, temo rimarrà questo, non avremo altri ingressi. Anche se tutto sommato, come l'anno scorso, non mi dispiace, perché comunque Alaj Begovic è un bel talento, abbiamo Yıldız che sembra l'Yıldız inizio stagione scorsa, ma abbiamo sempre quell'infortunio che ce l'ha
0: che pende, che aleggia.
1: Esatto, sappiamo che quel tipo di fortuna che ha avuto Kenan si può ripresentare, speriamo di no, tranquillamente se va in sovraccarico. E, un'altra punta serve una punta forte fisicamente, perché non puoi giocare con David Milik, che e poi hai i piccoletti, come li chiamo io, perché c'hai quattro certo. Piccoletti.
0: Senti, c'è un altro
1: comunque
0: tema.
1: Comunque, McKennie ha fatto meglio di Dusan Vlahovic da punta.
0: McKennie ha fatto meglio di tanti altri, non solo da punta. Infatti, io scherzando, è già un po' di settimane che dico che McKennie in questo momento non è presente in nessuno dei campetti della Juve titolare, ma poi ce lo troveremo sicuramente da qualche parte in campo, perché poi alla fine finisce sempre così, e quindi lo vedremo.
1: Adesso, un jolly scherzando, importante. Mi sa che in continenza lo stanno facendo allenare come terzo portiere. Metti caso che si serva.
0: Tra l'altro, lui che arriva dal rugby, dal football americano, magari come Silvestre Stallone in Fuga per la Vittoria, no? Lui giocava a rugby, e quindi potrebbe essere un buon pregresso. Invece, se chi comincia la stagione prima è la nostra Next Gen, no? Che dopo domani avrà già il primo turno di Coppa Italia contro il Forlì. Sulla Next Gen ovviamente ci sono spesso i riflettori puntati, sia per, diciamo, eventuali cessioni, che anche per la famosa salita in prima squadra. Ti sono piaciuti i ragazzi che ha portato Spalletti in giro? Te ne chiedo tre soprattutto, che sono quelli che abbiamo visto un po' di più, no? Che sono Licina, Obavodo e Owusu, che dovrebbe essere destinato, insomma, a un prestito in Serie B. Sono i tre che si sono messi un pochino più in mostra.
1: Sì, non mi sono dispiaciuti, considerando che comunque hanno affrontato la tournée con la prima squadra, quindi potranno essere tranquillamente emozionati, però sono tre giocatori di buon prospetto. Se non ho capito male, uno dei tre, secondo me, va ad Avellino in prestito.
0: Sì, dovrebbe essere Owusu. Sì, Owusu, che continuerebbe tra l'altro la buona tradizione anche di rapporti con l'Avellino, visto che, insomma, lo stesso Daffara era stato lì l'anno scorso. È una delle poche società con cui c'è anche un gemellaggio con i tifosi, no? L'Avellino è una delle poche che, insomma, nutre il rispetto. Insomma, si nutre un rispetto reciproco. Sì, Owusu dovrebbe andare lì. Licina stamattina si può iniziare a parlare un'ipotesi di un prestito, però poi qualcuno bisognerà anche tenerlo da farlo affacciare in prima squadra, Pietro.
1: Anche perché hai fatto uscire, se non sbaglio, il centravanti Cerri, perché è andato via.
0: Sì,
1: hai
0: sì.
1: Chiuso con Scaglia, mi sembra, perché sì. Quindi
0: Scaglia è andato a scadenza e ha firmato col Padova, esatto. Quindi sì.
1: Esatto.
0: E poi uno tra Pugno e Guerra, non mi ricordo chi tra Pugno e Guerra è andato all'Ajax in prestito un anno, quindi sì, tutta gente che abbiamo perso.
1: Considerando il girone della Serie C che c'è quest'anno, mi sembra doveroso tenere alcuni talenti in rosa, anche perché a parte che so che vengono qua Carpi, infatti penso che andrò a vederla, come penso di vedere, se riesco a vederlo domenica che vengo su a Torino a vedere, forse vado ad Alessandria a vedermeli, visto così facciamo un bel bianco nero tutto il weekend.
0: Giusto, perché poi ti fermi anche per la Next Gen, giusto? Ti fermi anche per la Next Gen lunedì.
1: Quella che tu perdi, io la vedrò.
0: Quella che io perdo. Sì.
1: Quest'anno biglietti, quindi...
0: mettetevi d'accordo, perché anche Ivba ha detto la stessa cosa, tutti che prendono i miei biglietti. No, quest'anno per la prima volta, da quando questa amichevole è stata trasferita all'Allianz, sono sempre andato a vederla, perché si giocava i primi 10 giorni di agosto, e tra l'altro ho sempre portato mio figlio, perché è un'occasione anche bella per portare i bambini. Quest'anno però l'hanno messa troppo tardi, perché sono arrivati l'altro ieri fondamentalmente dalla tournée, e sono nelle 2 settimane in cui io già sono poi in vacanza, quindi me la perderò. Però ben venga.
1: Sì, memoria l'anno scorso, 2 anni fa, erano 12 e 14 di agosto, quindi gli ultimi due anni, se non mi ricordo male, perché io ho fatto tutte e due, però non mi ricordo, ormai una certa età non mi ricordo più le date a modo, però sì, spero di vederli, spero in una Next Gen protagonista quest'anno in Serie C, perché il girone potrebbe darci delle soddisfazioni.
0: Sì, ricordiamo appunto che quest'anno la Next Gen torna dopo 3 anni nel girone A, dopo aver fatto il B e il C, il B due volte mi sembra, il C uno, insomma sì. Sono 3 anni che non siamo più nel girone A, che è quello, insomma, si dice un pochino più abbordabile, no? Per cui il sogno serie B, diciamo che si nutre ancora un pochino di più. Per salutarti Pietro, leggo questo messaggio di Enrico d'Adria, poi ce ne sono tanti, inizio ad avvisare i nostri amici da casa che la prossima mezz'ora è tutta di dialogo con loro, quindi mi tengo un po' di messaggi, anche tutti i vocali che sono arrivati non li perdiamo, state tranquilli, la prossima mezz'ora li ascoltiamo tutti, però questo messaggio perché è interessante il punto di vista di Enrico d'Adria, dice: buongiorno Dario e Pietro, tutti si gasano per il benvenuto a Colomoni, a me sembrano amici che si ritrovano al bar per fare serata, io non ricordo queste accoglienze a bei tempi, anzi li avvisavano che qua dovevamo lavorare il doppio per vincere e meritarsi la maglia, mi sembra il club del baretto, fiducia zero, quest'anno mercato allucinante, questo è insomma non proprio positivissimo il messaggio di Enrico, ma al di là della punta, diciamo, di negatività, c'è qualcosa comunque di vero, no? In questo messaggio, anche se poi oggi il mondo social un po' chiede quel tipo di contenuti.
1: Vabbè, noi non sappiamo come coglievano il rientro agli allenamenti del Piero Conte, Tacchinardi, cose
0: hai ragione, i social non c'erano.
1: Adesso, essendoci Creator Lab in Juventus, ogni cosa è da documentare, perché il tifoso che non è in zona vuole vedere i propri beniamini il più possibile. Fino a tot di anni fa non c'era il video della ripresa in auto, è iniziato con l'anno di con l'arrivo di Cristiano, tutto questo, certo, che l'ha andato a prendere, e quindi di conseguenza ci sta. Io vedo il lato positivo invece dell'accoglienza di Weston McKennie a Colo e con Thuram, vuol dire che lui è sempre rimasto in contatto col suo gruppo storico della Juventus. Vero. E quindi l'ingresso in rosa è ancora più veloce, sarà ancora più veloce, perché comunque il gruppo l'ha accettato come il ritorno di un fratello, poi dopo se n'è andato un altro che parlava male di Davide e compagnia varia, quindi forse esatto, lo spogliatoio sarà più tranquillo quest'anno.
0: speriamo che sia così, ti sento particolarmente soddisfatto di questa ultima butade che mi hai buttato fuori, però ci sta, perché insomma era anche quella, era una telenovela al contrario in qualche modo, no? Che non si chiedeva mai, e adesso forse definitivamente, mi viene a dire, anche per fortuna si è chiusa. Pietro, ti ringrazio tantissimo per questa bella grazie chiacchierata. A questo punto, buon weekend torinese bianconero, visto che ti fai sicuramente. Grazie. Sicuramente la Next Gen, probabilmente anche la campatina ad Alessandria per vedere. Come fanno a giocare però la Next Gen? Adesso che ci penso, vuol dire che fanno due partite di fila, perché domenica gioca la Coppa Italia. L'ho realizzato in questo momento, guarda, mentre ti dicevo questa cosa.
1: Giocano alle 18 di domenica la Coppa Italia. E alle 18 del giorno dopo fanno l'amichevole, che spero durerà almeno un tempo.
0: Esatto, questa è un'altra polemica che non vorrei riaprire, perché l'anno scorso mio figlio era molto amareggiato dal fatto che questi 10 minuti del secondo tempo poi ci hanno fatti andare a casa, però è vero, a distanza di 24 ore due partite non l'ho realizzato adesso. Una serie e l'altra meno, ma bisogna capire. A parte che in questo momento anche la prima squadra c'ha 75 giocatori, quindi potrebbero fare semplicemente mettere in campo quelli che ci sono, e i next gen che non fanno la partita di Coppa Italia. Va bene, Pietro, grazie mille. Ribadisco, buon weekend torinese, ci sentiamo prestissimo.
1: Grazie a tutti.
0: Pietro Giancristiano, la mia passione bianconera è J-Land. Noi andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra pochissimo.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Segui seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
9: Ci vuole sacrificio.
5: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
9: Ascoltaci.
5: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: RBN Caffè.
0: Rieccoci in studio RBN Caffè insieme fino alle 13 con Dario Ghiringhelli che vi tiene compagnia in questa oretta e mezza che manca, perché in realtà sono le classiche due ore della programmazione della radio, fino appunto alle 13 in anticipo rispetto alla mia presenza abituale del venerdì di Colpo Gobbo. Tra l'altro cominciamo a darvi già qualche anticipazione. Sentivo prima il direttore anche che vi parlava di qualche novità del palinsesto. Domani non ci sarà evidentemente tutta la che vuoi, essendo Ferragosto non ci saranno proprio programmazioni in diretta, se ci saranno un po' di repliche di questo di questa prima parte della stagione. Questione diciamo di tutta la Juve che vuoi sarà un pochino da aggiornare, nel senso che non sarà più un appuntamento fisso del sabato, ma ci sarà occasionalmente, diciamo sicuramente, molto probabilmente quantomeno nei periodi in cui non ci saranno le partite nel weekend, perché si seguirà di più la partita, no? Quindi ci saranno più dirette in concomitanza della partita stessa, per il pre, per il durante e per il post, quindi colpo di tacco c'è sempre. Ci sarà il pre partita con Chiara, poi ci sarà un post partita molto approfondito. E quindi tutta la Juve che vuoi rimarrà, ma rimarrà a riempire magari quei weekend vuoti senza le partite, quelli delle pause delle nazionali, e magari anche quando la Juventus giocherà in un momento in cui si riuscirà a fare diciamo tutta la programmazione diciamo del sabato. Purtroppo, lo dico purtroppo perché sapete che a me il programma piace, è sempre piaciuto molto, la Juventus quest'anno di sabato giocherà poco, no? Perché con le partite di Europa League il giovedì sera la Juventus giocherà spesso, soprattutto la domenica e eventualmente anche il lunedì, però ci saranno delle occasioni sicuramente in cui avremo modo di chiacchierare, di risentirci comunque costantemente, oltre ovviamente al venerdì con Colpo Gobbo con Luigi Schiffo, che scala, eccola qui l'altra novità, di un'ora in avanti. Ogni tanto è successo anche quest'anno, soprattutto in occasione magari delle conferenze stampa di Spalletti del prepartita, invece che dalle 2 alle 4 sarà dalle 3 alle 5, ma sempre il venerdì pomeriggio, quindi sempre in accompagnamento, in apertura diciamo del weekend calcistico. Ringrazio Massi da Imola, ciao, grazie Massi per questo bellissimo complimento che definisce la mia risata addirittura cinematografica. Ti ringrazio, è un bellissimo complimento. Tra l'altro prima il direttore diceva che sono andato al cinema, è vero, ieri sera ci siamo sentiti un po' tardi perché sono andato a vedermi l'Odissea. Io sono un fan sia dell'Odissea che di Nolan, quindi insomma una combo che mi è piaciuta particolarmente. Francesco da Ischia: me l'aspettavo che il Paris Saint-Germain su Suzuki si comportava in questo modo, poi basta vedere anche l'operazione Colomboigny, inizialmente prestito con obbligo, poi l'hanno cambiato a titolo definitivo, che sta portando al problema la dirigenza per comprare. Hai ragione Francesco, anche a me questa cosa non era già piaciuta, però lì l'ho interpretata in un altro modo, cioè visto che c'erano delle lungaggini nello stabilire le cifre di prestito, accordo, eccetera, eccetera, che sembrava comunque anche tutto fatto. A un certo punto la Juve ha detto: sai che c'è, visto che mi stai facendo tutte queste storie, io ho bisogno di Colomoni presto, perché deve andare almeno a farmi la tournée in Australia, a Hong Kong, te lo pago subito, così tagliamo la testa al toro e non ci pensiamo più, no? Quindi quella l'ho vissuta più come una spinta da parte della Juve, no? Che non una richiesta da parte del Paris Saint-Germain. Questa cosa di Suzuki sinceramente mi ha fatto veramente arrabbiare, non credo appunto non soltanto me. Chiedo a Costantino dalla regia, perché ci sono arrivati tanti messaggi vocali nella prima mezz'ora, cominciamo ad ascoltarne qualcuno, così sentiamo anche le vostre voci.
9: Ciao Dario, buona giornata. Bruno pure. Che dire, io quest'anno Spalletti si gioca molto, perché ha avuto Colomani quasi 50 milioni, ha avuto sto Lucumi 20 e passa milioni. Abbiamo preso giocatori, non abbiamo preso altri che forse ci servivano di più. Perciò secondo me Spalletti quest'anno può fallire. Adesso io non dico che deve vincere il campionato, però deve dimostrare che i giocatori che voleva lui li hanno presi. Deve fare un campionato buono, se non ottimo. Ecco, quello vuol dire. Poi niente, noi ci vedremo con i nostri amici, abbiamo visto tre colli al Jay Hotel lunedì, faremo la rimpatriata di Radio Bianconera, perché anche Rivera, anche quello, saremo un po' in tutta Italia, ci vedremo prima della partita, una partita, una cena, e Radio Bianconera serve anche questo, no? Perché creare delle amicizie, creare delle cose belle, oltre che parlare di calcio, anche l'amicizia, che secondo me è una cosa importante. Grazie ancora a voi, buone ferie, ciao!
0: Ciao Bruno, grazie mille, grazie a te. Sì, hai ragione, guarda, tra l'altro anche l'evento che abbiamo fatto qua proprio con la radio qualche mese fa, lì è proprio al Joy Hotel, nell'occasione della commemorazione dei caduti dell'Eisel, no? A fine maggio, ricordo bene quella serata davvero molto bella, molto interessante, dove eravate anche in tanti di voi. Mi ha scritto anche il sindaco Giuseppe Murolo, che era presente anche quella sera, per invitarmi, no? A questa vostra piccola rimpatriata di lunedì, approfittando chiaramente della partita con la Next Gen. E purtroppo ho dovuto declinare l'invito, perché appunto io poi domenica parto per fare le mie ferie. Mi dispiace, perché questa partita io sono sempre andato a vederla volentieri. Come dicevo prima con Pietro, da quando questa amichevole è stata spostata da Villar Perosa all'Allianz, sono sempre andato a vederla. Sono sempre andato, a parte che come abbonato c'era anche il prezzo di favore di un euro, al di là di tutto, anche per il prezzo pieno 5 euro sarei andato comunque, portavo mio figlio, eccetera. L'anno scorso ci siamo rimasti molto male, questa cosa l'ho già detta più volte, la stavamo accennando anche prima con Pietro, perché comunque il secondo tempo, cioè, è durata veramente troppo poco. Oltretutto faceva molto molto caldo, era intorno all'8 al 9 di agosto, la partita si è giocata sempre intorno alle 18, ma faceva davvero caldissimo. Io ricordo di aver patito molto, soprattutto in intervallo, perché c'era poi il sole che picchiava sul settore dove ero io, e quindi abbiamo aspettato questo quarto d'ora abbondante sotto il sole. Ricomincia finalmente il secondo tempo, e non so, credo che non sia durato 10 minuti l'anno scorso il secondo tempo, perché c'è stata insomma la classica invasione che ogni anno viene fatta sempre prima, no? Che da un lato capisco che sia folcloristica, che ci sia tanta gente che va lì anche solo per quello, però ci sono anche tante persone che magari hanno solo quell'occasione per andare allo stadio per vedere la partita, e quindi credo che insomma va bene fatta a 10 minuti dalla fine, quindi comunque almeno una mezz'ora, un 35 minuti del secondo tempo da vederla. Adesso è diventata una gara a chi fa l'invasione prima, no? Per cui il problema è che poi una volta che inizia uno e poi lo cominciano a fare tutti e non si finisce più, quindi è stato un po' un peccato. Spero che quest'anno, come dicevamo anche appunto prima con Pietro Giancristiano, si possa giocare qualche minuto in più, anche perché poi è anche bello vedere i ragazzi giocare, i calciatori, ci sono i bimbi che vanno per vedere i loro idoli magari per la prima volta. Sentiamo un altro vocale.
10: Dario, buongiorno. Marco da Imola. Senti, ciao Marco, per favore, il direttore ci ha riempito in 2 ore di pessimismo che ci ha fatto cadere non in depressione ma di più. Io che sono ottimista ho detto: ma cosa gli è successo al direttore? Vediamo con te queste 2 ore qui, per favore, di ritornare ottimisti, perché l'ottimismo è il sale della vita. Dai ragazzi, non vi preoccupate, torniamo, basta aver fiducia, essere positivi. Ciao Marco da Imola.
0: Ciao Marco, buongiorno. Tonino Guerra, no? Era il poeta dell'ottimismo e della vita, che era sempre delle tue parti, se non ricordo male. Adesso non so di preciso la locazione, ma sicuramente anche dall'accento ricordo era più o meno delle tue parti. No, lo so, infatti prima anche il direttore scherzava con me dicendo cerchiamo, ridai un po' di fiducia ai nostri ascoltatori. Guarda, mi riaggancio al messaggio di Bruno da Cuneo di prima, no? C'è tanta aspettativa sulla Juve di quest'anno e i fari puntati molto su Spalletti, perché l'anno scorso in tanti hanno dato a Spalletti l'attenuante di essere arrivato in una rosa che non era la sua, che non aveva costruito lui, che arrivava da una stagione non particolarmente positiva, l'effetto Tudor che si era un po' esaurito, no, proprio sul finale della stagione precedente, che comunque ci era valsa la qualificazione in Champions League, cosa che quest'anno non siamo riusciti a fare, e quindi tutte le attenuanti del caso, anche se io come controattenuante dicevo sì, però Tudor è arrivato a 9 giornate dalla fine, in Champions ci ha portato, Spalletti è arrivato a novembre e il tempo per mettere un pochino più mano alla squadra secondo me l'avrebbe avuto. Quello che ha detto Bruno è molto importante: quest'anno Spalletti questa attenuanti non ce l'ha più, perché la Juventus sta facendo il mercato in un certo senso che ha chiesto Spalletti, tranne sulla punta forse ancora, no? Nel senso che lui ha spinto un po' per il ritorno di Vlahovic, ma non ci sono state le condizioni. Aveva spinto per l'arrivo di Pellegrino, che è andato alla Fiorentina. Quindi quell'attaccante fisico con quelle caratteristiche lì, che lui chiede da gennaio dell'anno scorso, effettivamente ancora non gli è stato portato. Però Colomouani ha spinto tanto per farlo tornare e gli è stato accontentato a suon di milioni. Lukumi è quello che Spalletti voleva più di tutti, e comunque 20 milioni per un difensore centrale che va in scadenza l'anno prossimo, lui sì, la scadenza 27 per Lukumi, quindi non si... Non era pensabile secondo me neanche che la Juventus potesse fare, scusatemi, che il Bologna potesse insistere sulla clausola che aveva di 28 milioni per un giocatore che andava in scadenza. Quest'anno Spalletti, insomma, sì, di attenuanti ne ha molte meno. Spero che non si attacchi poi eventualmente alla questione portiere. Devo dire che in occasione di Inter-Juve è stato molto bravo a proteggere in qualche modo anche lo stesso Di Gregorio, che oltre ad aver subito il gol al primo tiro in porta, soprattutto sul secondo gol, no? Se è sembrata più che altro una topica, lui ha detto che Spalletti ha detto che è stato sfortunato nel rimbalzo. Forse tutto sommato è anche vero. Il problema è che dopo che ti succede 50.000 volte, e allora alla fine comincio a pensare che non sia più il caso, ma che ci sia davvero qualcosa che non funziona. Leggevo sotto nei nostri ticker che stanno passando che è rientrato Nico Gonzalez alla Continassa. Insomma, non è che avevo bisogno di leggerlo lì, è una notizia ormai già di ieri. Però ecco, Nico Gonzalez è un altro su cui io ho un grosso punto interrogativo, perché continuo a essere dell'idea che sia un giocatore che sarebbe molto utile alla Juventus, a questa Juventus in particolare. Spalletti stesso ha detto che non gli dispiacerebbe averlo in rosa, e sappiamo che Nico punta a tornare all'Atletico di Madrid, ma per una volta siamo noi ad avere il coltello dalla parte del manico, per cui l'Atletico Madrid sta facendo delle offerte a ribasso che la Juve non ha nessuna intenzione di accettare. E mi viene da dire, giustamente, visto che a noi ci tengono sempre per la collottola, per una volta abbiamo noi appunto il coltello dalla parte del manico, visto anche il buonissimo mondiale che ha fatto Nico, no? con la sua Argentina. Quindi io dico che se rimanesse alla Juve potrebbe essere un plus. È chiaro che gioca in una posizione dove in questo momento comunque la Juve non è coperta di più, perché c'è Conceição, perché c'è come si chiama, Zegrova, che insomma se è in forma ci sta facendo vedere quali sono le sue caratteristiche, che è il motivo per cui l'aveva comprato la Juventus l'estate scorsa. C'è potenzialmente Vicina, a meno che non vada via, c'è Alaibegovic che potrebbe anche giocare lì, quindi un ruolo che c'è lo stesso Cambiaso, no? Che ogni tanto Spalletti in queste amichevoli ha schierato proprio in alto a destra piuttosto che nel suo ruolo abituale più che naturale di terzino sinistro, quindi sicuramente andrebbe a intuppare un po' quella zona di campo. Detto che però Nico ha anche quelle caratteristiche un po' più da punta centrale, pur non essendo un 9 vero, che potrebbero in alcune situazioni fare comodo, visto soprattutto anche le difficoltà che si sta facendo ad avere l'ulteriore attaccante, come anche dicevamo prima. Salutiamo Gigi su Twitch che ci ha dato il buongiorno, e leggiamo ancora un altro messaggio di un ascoltatore che non si firma, dice: io ho piena fiducia in Carnevali, come è già accaduto ci fa credere che la Juve sia da una parte e invece fa altro, quello che è successo per esempio con lo stesso Celik, che è un grande acquisto, ragazzi, guardate che Celik in questo precampionato si sta dimostrando veramente un ottimo giocatore, e sarà qualcosa di più che non un semplice rincalzo di Kalulu, e lo stesso Alibegovic è arrivato per caso, poi dice prenderemo carne secchi con soldi più un paio di calciatori. Guarda, Non credo, o meglio, penso che quella che sai che hai scritto tu fosse l'idea della Juve per l'anno prossimo nell'ottica di fare quell'operazione che ormai sembra definitivamente saltata con Suzuki, no? Cioè tamponare, come si dice in piemontese, mettere un tacconare la situazione con un portiere comunque tutto sommato abbastanza affidabile che poteva essere Suzuki, con anche lì quella formula particolare in cui il Parì avrebbe addirittura dato un indennizzo per la valorizzazione del giocatore alla Juventus, per poi andare l'anno prossimo magari coi soldi della Champions che si spera di centrare per andare a fare l'affondo diretto e definitivo proprio per carne secchi. Non credo che in questo momento la Juventus abbia il potere economico di andare a fare un'offerta all'Atalanta che comunque valuta giustamente carne secchi intorno ai 35-40 milioni, quindi se non ne abbiamo spesi 15 per Martinez, dubito che ne spenderemo 40 per carne secchi. Non perché carne secchi non valga Martinez, anzi, vista l'età, sicuramente è più vantaggioso ancora eventualmente andare a prendere carne secchi, che secondo me, tolto Donnarumma, credo che sia il miglior portiere italiano in assoluto, ma perché insomma nell'ottica di una necessità immediata forse 15 milioni per Martinez si potevano spendere un pochino più serenamente e poi andare a fare magari un affondo più importante davvero l'anno prossimo. Sentiamo ancora un vocale.
11: Ciao Dario, Leonardo da Roma. Allora, io non mi stupirei che adesso il Tottenham cambi le carte, vedendo la Juventus in grosse difficoltà, non pensi più alla formula del prestito, ma voglia i soldi, voglia quantomeno un obbligo. Vedrete. Per quanto riguarda tutta questa gestione, non mi riferisco solo al portiere, ma in genere al mercato, sono molto deluso, perché con Massara, Carnevali e Ottolini mi aspettavo molto di più. È una squadra che ha molte lacune, molte carenze e pochi soldi. Doveva andare per priorità. Prendere Ekator e Alibegovic non erano delle priorità, nonostante sono contento di questi acquisti in ottica futura. Però Ekator forse dovremo in prestito. Alibegovic, in quei ruoli eravamo super coperti, perché abbiamo anzi addirittura abbondanza. Il Dizpoga con Sesau, Zegrova, Nico Gonzalez. Quindi sinceramente adesso stiamo col centrocampo scarso, tra l'altro Thuram rotto, non si sa quando torna, quindi non lo avremo, e con un terzino sinistro che Tambiaso che si è smarrito e Cabal che andrà via, quindi grosse lacune.
0: Hai ragione Leonardo, guarda, questo messaggio fa un po' scopa con quello che un po' con il pessimismo, diciamo così, che aveva lasciato, no? Un po' il direttore prima e Bruno, era Massi da Imola che ci diceva insomma di tirare un po' su il morale. Dunque, andiamo con ordine, sono d'accordo con te sulla questione priorità. Io stesso, anche qua su Radio Bianconera, mi sono espresso più di una volta proprio con l'acquisto di Ekator, che mi ha molto stupito e mi ha lasciato anche un po' perplesso proprio per quello che dicevi tu, cioè 16 milioni più 2 per un totale di 18 milioni per un ragazzo di 19 anni, dopo che tu hai i tuoi next gen potenzialmente da valorizzare e che vendi quando va bene a 4-5 milioni e poi ne vai a comprare uno che sì, ha qualche esperienza in più in Serie A, ma come dici tu in questo momento non era una priorità, soprattutto nell'ottica di addirittura andarlo a mandare in prestito, con l'ipotesi peraltro di lasciarlo in prestito allo stesso Genoa che te lo ha appena venduto, effettivamente un'operazione che anche a me sul momento ha lasciato perplesso. Capisco di più, se devo dirti la verità, l'operazione Alibegovic, perché Alibegovic è un giocatore comunque, è vero, ancora più giovane di Ekator, perché Ekator ne ha 19 e credo che vada già per i 20 quest'anno, mentre invece Alibegovic ne deve ancora fare 19, li farà fra un mesetto, ma intorno a metà settembre, quindi è un 2007, mentre Ekator forse è un 2006, quindi 20 li ha già fatti o li deve ancora fare, ma fossero anche della stessa età, però Alibegovic ha un'altra caratura internazionale, ha un'altra esperienza sia di club sia di nazionale, ci ha buttati fuori dalle qualificazioni mondiali, si è giocato il mondiale, insomma ha fatto dei gol anche pazzeschi, ha un anno intero di titolarità nello Stoccarda, era comunque in una squadra austriaca, austriaca, se non ricordo male, quindi ha sicuramente un bagaglio culturale, un bagaglio tecnico sicuramente più avanzato rispetto a quello di Ekator, ed è un giocatore su cui c'erano gli occhi di mezza Europa, a partire da squadre italiane. Insomma, fino a prima che arrivasse la Juve c'erano forti la Roma e soprattutto l'Atalanta, sembrava quasi in chiusura, no? sul ragazzo. Quindi Alejbegovic lo capisco un po' di più. I 18 milioni di Ekator meno, tant'è che io proprio in quegli giorni, quando c'era il discorso Martinez che 14-15 milioni che la Juve non voleva dare, dicevo: ma caspita, ma se la nostra priorità è il portiere, ma possibile che ne diamo 18 al Genoa per un ragazzino che probabilmente daremo in prestito e non ne diamo 14 all'Aston Villa per il portiere titolare della nazionale, ormai ex campione del mondo ma vice campione del mondo, perché sono arrivati in finale anche quest'anno, cioè Martinez è campione del mondo del 2022 e vice campione del mondo del 2026, portiere di esperienza clamorosa. E sì, sul fatto che ci siano alcune operazioni che anche io non ho capito tanto, sono d'accordo con te. Ci sono tanti ruoli ancora scoperti, perché lo stesso Cambiaso, come dici tu, non è affidabile, soprattutto come alto e basso, tant'è che, appunto, dicevo prima, no, Spalletti già in nazionale, Spalletti lo faceva giocare alto a destra, e anche lì, e qualche volta ci sarebbe da andare a pestarsi i piedi con tutti i giocatori che hai citato tu, che avevo già citato prima. E non lo so, bisognerà capire qualcosa. C'è da dire che Nico Gonzalez molto probabilmente ripartirà, perché poi si arriverà alla fine verosimilmente in cui probabilmente potrebbe ripartire. E sulla questione Tottenham vicario, anche lì sai, da capire, perché torno a dire quello che stavo dicendo prima a un altro ascoltatore che aveva scritto: non è che c'è un accordo tra il Tottenham e la Juventus. Il Tottenham ha dichiarato all'inizio del mercato che Vicario era in partenza, era libero, era disposto a cederlo anche in prestito perché è fuori dal progetto, no? E poi lì, sapendo delle necessità della Juve, si è accoppiata la Juve per l'interessamento per Vicario, ma la Juve non ha mai nascosto il fatto che non fosse la prima scelta, anche perché con quelle condizioni lì, se fosse stata la prima scelta, la Juve l'avrebbe preso all'istante. Quindi non so quanto possano poi cambiare le condizioni. Nel momento in cui loro hanno dichiarato che il portiere è fuori rosa, se poi tu vai a chiederglielo e ti dicono no, me lo devi pagare, tu gli dici va bene, grazie, e stai con quello che hai, no? Nel senso che al peggio comunque tu, bene o male, non sono i tuoi giocatori più forti, ma non sei senza il portiere. Cioè Perin ce l'hai, e comunque con il Palermo abbiamo visto anche che tipo di parate è in grado di fare ancora Mattia. Di Gregorio non sarà la garanzia che doveva essere, ma comunque ce l'hai. È importante alzare il livello, ma io sto cominciando a pensare, con tutto quello che stiamo vedendo, che la Juventus possa farsi l'idea, visto che per Di Gregorio non arrivano offerte. Ragazzi, c'è da tenere conto anche questo, che la Juve sta cercando un portiere, ma se non vende né Perin né Di Gregorio si ritrova con quattro portieri, perché c'è anche Pinsoglio ancora ovviamente tesserato. Quindi io comincio a farmi l'idea che se si poteva fare il prestito di Suzuki per rinviare il problema portiere all'anno prossimo, che la Juve non stia iniziando a fare quel tipo di pensiero lì, considerando che, fatto l'attaccante, la seconda priorità era il portiere, e invece la Juve ha preso un difensore che è Lukumi, che dovrebbe arrivare ormai a giorni. E non lo so, io comincio ad avere questo pensiero qua. Abbiamo spazio ancora per un vocale, poi andiamo con il notiziario.
12: Ciao, d'accordo con te che comunque le operazioni col Parì sono difficili e complesse, però è ovvio che il prezzo lo fa il mercato. Su Colomani, certo, intanto l'abbiamo pagato 38 milioni, non dimentichiamolo mai, e non 50. Ci sono i bonus che magari che li spendessimo tutti vuol dire che abbiamo vinto lo scudetto. Anche qua, quando date una informazione, data la giusta. Dopodiché fatto. Anche il fatto di dire che è un esubero, tutto quello che volete, poi bisogna vedere se farà bene. 20 partite, 10 gol alla Juventus. Questo è Colomuni dati alla mano. Quindi denigrare i giocatori della Juventus, e se lo facciamo anche noi, non va bene.
0: No, ma lungi da me denigrare i giocatori della Juventus. Allora, a parte che credo che sia l'ascoltatore che ha mandato anche il testuale prima, perché il contenuto è lo stesso, o forse sono due che pensano la pensano allo stesso modo. stiamo parlando comunque di un esubero del ragazzi, Colomani si stava allenando con la primavera del Paris Saint-Germain, era fuori rosa il Paris Saint-Germain, noi abbiamo dato 38 più 12 se vuoi, così siamo più precisi e raffinati, ma 38 più 12 fa 50, e poi lo dicevo anche prima, ma i 50 arrivano in caso di scudetto, ma i 45 vanno lo stesso, perché 6 di quei 12 milioni, forse anche qualcosa in più, sono... basta arrivare in una qualsiasi coppa, no? Quindi direi che cioè 6 di quei 12 milioni glieli diamo, ok? A prescindere, perché a meno che non arriviamo, non retrocediamo, quindi comunque sono 45, ma fossero anche solo 38, e quindi sono i 38 milioni che sono gli quasi 40, sono simili ai 40 che abbiamo pagato Nico Gonzalez, sono quasi 40 erotti che abbiamo pagato per Openda, sono i 40 che abbiamo pagato all'epoca per Bernardeschi, cioè per un giocatore che era fuori rosa, perché Colomani si stava allenando con la primavera del Paris Saint-Germain. Anche questo è un dato di fatto. Poi, i dati di fatto dei gol che ha fatto con la Juve, benissimo, perfetto, in quei sei mesi. Io non sto dicendo che non lo rifarà, ma non ne abbiamo la certezza, considerando che è passato un anno intero, Colomani è andato al Tottenham e al Tottenham non ha fatto bene come ha fatto in quei sei mesi alla Juve, non era neanche titolare, ha giocato poco e ha segnato poco, e quindi il dubbio che possa cioè tu adesso sei sicuro che il tuo Colomani è quello di quei sei mesi alla Juve e non quello di quest'anno al Tottenham? Ben venga se tu sei sicuro, io non lo posso essere, ma credo nessuno. La speranza chiaramente è che sia quello che abbiamo visto noi in quei sei mesi del 2025. Notiziario, ci sentiamo fra poco.
13: RBN Caffè.
14: Un saluto dalla redazione.
15: In primo piano la cronaca. Una donna è stata uccisa la notte scorsa ad Amendolara, comune nel Cosentino, e i carabinieri stanno ora ricercando il compagno, un 42enne di nazionalità albanese, per chiarire la sua posizione. La vittima, Ornella Fora Stefano, di 46 anni, sarebbe stata selvaggiamente picchiata. La donna è stata portata all'ospedale di Trebisacce, non è ancora chiaro se dal compagno, ed è stata lasciata fuori dall'ingresso.
14: Clamoroso furto d'arte ieri sera al Museo Regionale di Messina. Ladri sono riusciti a introdursi nelle sale eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a rubare capolavori attribuiti ad Antonello da Messina. I malviventi hanno agito con precisione, portando via 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta a bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta e asportata direttamente in una teca blindata. La procura ha aperto un'inchiesta.
15: Sono iniziati ad arrivare i primi aiuti per migliaia di sfollati sull'isola indonesiana di Flores, colpita da un forte terremoto che ha provocato almeno 48 morti, decine di feriti e danni a centinaia di abitazioni ed edifici. Circa 5.000 persone hanno lasciato le proprie case dopo il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola nella mattina di sabato. Nelle ore successive sono state registrate almeno 341 scosse di assestamento. In alcune zone mancano ancora elettricità e collegamenti telefonici.
14: Il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah mentre si intensifica l'escalation nel sud del Libano. Nessun conto e nessun fronte resterà aperto. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto su X. Le sue parole arrivano dopo una nuova ondata di attacchi israeliani ieri nel sud del Libano, che ha ucciso almeno 11 persone. La IDF ha dichiarato di aver colpito infrastrutture di Hezbollah in risposta ad un attacco contro le sue truppe, in cui sono rimasti gravemente feriti 3 soldati. L'escalation è una delle più gravi dalla tregua di giugno tra Israele ed Hezbollah.
15: Un incidente d'autobus avvenuto nella notte su un'autostrada in Ungheria ha provocato la morte di 12 persone e il ferimento grave di almeno altre 10, lo ha annunciato il primo ministro Magyara su Facebook. Il pullman immatricolato in Polonia ha fatto sapere alla polizia si è rovesciato intorno all'una sull'autostrada M3 mentre viaggiava a est di Budapest.
14: Dopo settimane di caldo e afa, il meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Già da oggi sono previsti i primi temporali su Alpi, Prealpi e pianure del nord. I rovesci si estenderanno nel pomeriggio anche ai rilievi del centro-sud. Sul resto del paese invece ci saranno maggiori schiarite con temperature ancora sopra le medie della stagione. La settimana prossima è previsto il passaggio di 2 perturbazioni con temporali anche intensi su Liguria di Levante, Alpi, Prealpi e sulle pianure di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni poi raggiungeranno anche parte del centro-sud. Martedì e mercoledì tornerà il sole, con un calo generale delle temperature in linea con le medie stagionali.
15: E con questo è tutto, a più tardi.
16: In fondo sono solo
13: Cose di Calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
16: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
17: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
16: Radio Bianconera, nati per vincere.
17: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
18: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
17: RBN Caffè.
0: Minuti, seconda ora insieme fino alle 13 con RBN Caffè, sempre con Dario Ghiringhelli in studio, e continuiamo ad ascoltare quello che, avete da dirci, da raccontarci. Se abbiamo ascoltato un po' di vocali, cerchiamo di leggere anche qualche messaggio testuale. Prendiamo Cecio che ci dice: al di là di come finirà il calciomercato, nonostante i flop di Cobb, Maynes e Douglas, 56 e 50 milioni, la Juve dall'inizio del mercato non fa un cavolo di sforzo per comprare un centrocampista che imposta il gioco, un regista che fa girare la squadra e che lancia lungo. Un Modric farebbe comodo, ma tutti i nomi che circolano portano ad altri ruoli dove forse c'era meno necessità. Eppure le partite le vediamo, solo Locatelli fa bene il suo ruolo e nonostante gli cambino ruolo sta sempre sul pezzo. Il resto per me è una grande lacuna che però Spalletti o fa finta di non vedere oppure è obbligato ad adattare altri. E Ceccio, guarda, questa è una grande verità che stai scrivendo, perché effettivamente le lacune della Juventus in realtà purtroppo sono veramente veramente tante, e si fa fatica a capire qual è quella più grave, no? Quindi si è partiti. La cosa che a me ha fatto un po' specie di questo mercato è che siamo partiti con: ci serve il portiere, ci serve l'attaccante, e prima che arrivasse l'attaccante, che era Colomani, nel frattempo erano arrivati Ekator, che sì, sarà anche un attaccante ma non può essere quello su cui punta la Juve, Çelik, che poi per fortuna si sta rivelando un ottimo acquisto ma non è né un attaccante né un portiere. Arriva Colomuani, in realtà addirittura dopo Alaibegovic, che è un altro che sì è un giocatore offensivo e che probabilmente si spera insomma esploderà il grande talento che è, ma non è un attaccante. E quindi diciamo che nell'ordine cronologico, perché poi Colomuani alla fine tra i vari lungaggini col Paris Saint-Germain, che a questo punto forse abbiamo capito che non è più il caso di fare operazioni con i francesi, è arrivato per quarto su quattro acquisti. Siamo al 14 di agosto, a 9 giorni dall'inizio del campionato della Juventus, ribadisco, perché il campionato inizia sabato ma la Juve gioca domenica, e ci continua a mancare il portiere e ipoteticamente almeno ancora anche un altro attaccante, perché probabilmente c'era la speranza piccolina, che ormai si è chiusa del tutto, di far rinsavire Vlahovic dal punto di vista delle richieste economiche. È andato al Beşiktaş, dove gli hanno praticamente dato quello che lui aveva chiesto alla Juve, perché le cifre di Vlahovic al Beşiktaş sono di 7 milioni e mezzo all'anno, quindi molto vicini agli 8 che chiedeva lui, più un bonus alla firma di 10 milioni, quindi se fate i conti lui supererà un contratto di 3 anni, quindi lui supererà abbondantemente i 10 milioni all'anno di contratto, perché sono 10, 7 per 3 fa 21, sono 22-23 milioni circa, più 10 di bonus sono 33, arriverà circa a 11 milioni all'anno se li vogliamo spalmare, oltre ai 10 di bonus alla firma. E quindi Vlahovic è andato, Pellegrino è andato, Sorloth non si capisce, perché adesso sembra che sia mezzo infortunato, deve star fuori per 4-5 settimane, quindi è chiaro che se vai a prendere Sorloth, quello su cui si può ragionare eventualmente è chiedere uno sconto all'Atletico Madrid, perché vai a comprare un giocatore che in questo momento non può scendere in campo. E si continua a sentire, abbiamo preso Lukumi perché fondamentalmente non è ancora arrivato, ma di fatto sta arrivando, ed è un difensore centrale di cui tutto si sentiva tranne che la necessità stretta, chiamiamola così, detto che comunque Bremer non è più il Bremer di prima, che Gatti è in uscita, tutto quello che volete, però hai ragione, cioè ci sono tante cose che potrebbero essere da rivalutare su questo mercato. Francesco, ciao Francesco, potrei essere impopolare, ma con tutto il bene che gli voglio avrei ceduto Yıldız. Sulla tre quarti abbiamo tanta scelta e non sarebbe stato un problema. In Yıldız non ho visto quel salto di qualità, anzi ho visto un'involuzione dopo il rinnovo. Francesco, sì, però non associamo il calo di Yıldız al rinnovo, come è stato spesso fatto, ma al fatto che comunque purtroppo il rinnovo è coinciso con l'infortunio al ginocchio, per cui la sua stagione è andata in calando, e ce ne siamo accorti anche con il mondiale, no? Per cui addirittura si parlava di un rischio operazione per Yıldız, che al momento, per fortuna, per come l'abbiamo visto in questa tournée, sembra scongiurato, sembra messo peggio Thuram a oggi, no? Considerando che non ha ancora fatto neanche una partita, non è andato in tournée, eccetera eccetera. Sentiamo cosa ne pensa, mi dicono dalla regia che è pronta la nostra prossima ospite, Milena Trecarichi, social media manager Tutto Sport. Ciao Mile, ben trovata, mi fa sempre tanto piacere.
19: Ciao.

0: e di conseguenza è chiaro che poi anche a livello di rendimento in campo ne ha risentito, pure al mondiale infatti è stato sottotono, ma bisogna considerare una cosa, questo problema non ha permesso a Yildiz di allenarsi bene, infatti lui stesso
1: Certo.
0: durante i mondiali con la Turchia l'aveva detto, io non riesco nemmeno a fare tutte le sessioni di allenamento, quindi di
1: E
0: conseguenza è chiaro
1: infatti
0: che
1: anche al mondiale ha
0: anche il
1: giocato
0: rendimento...
1: pochissimo.
0: Esatto, anche il rendimento in campo poi ne risente. Adesso sembrerebbe che il problema sia abbastanza gestibile senza dover ricorrere ad interventi vari. Infatti in tournée è partito, comunque ha giocato, quindi sembrerebbe in via di risoluzione la problematica di Yildiz da questo punto di vista. È chiaro che ancora andrà gestito secondo me i primi tempi, però sembrerebbe che il problema si stia risolvendo, mettiamola così.
1: Sì, la corsa è fluida, no? Diciamo così, nelle amichevoli abbiamo visto correre bene, insomma, dialogare anche bene con i
0: Sì,
1: compagni, ha anche
0: esatto.
1: fatto
0: È
1: un
0: solo ora
1: gol,
0: un po'
1: insomma.
0: indietro di condizione perché
1: Sì.
0: giustamente si è allenato ancora poco, però a livello di corsa non mi sembra abbastanza fluido il movimento, ecco.
1: Senti, Carmelo da Agrigento ci dice: sono molto amareggiato dal fatto che vadano via italiani ed entrino solo stranieri, a parte Ecator. Ricordo bene, Italia-Argentina 1978, il mio anno di nascita, caro Carmelo. Nel secondo tempo ben 9 juventini in campo, forse sono un vecchio nostalgico, poi perché prendere Colo a 50 milioni e poi cercare un centravanti fisico alla Lukaku e questa è poi la seconda parte. Però questo tema degli italiani, è curioso, no? Perché sono almeno 2 o 3 anni che sentiamo dire che l'obiettivo della Juve è ringiovanire la rosa e ritalianizzarla, e sul ringiovanimento tutto sommato ci siamo, sull'italianizzazione però no, perché effettivamente adesso c'è Miretti probabilmente in uscita, Gatti in uscita, cioè quei pochi italiani che abbiamo li vendiamo e quelli che compriamo sono stranieri.
0: Dobbiamo anche dire però una cosa, dobbiamo essere onesti, la Juve dell'ultima nidiata di italiani che sono stati anche in orbita nazionale ha pescato quelli un po' più scarsi, perché dobbiamo, con tutto il rispetto,
1: È
0: per
1: vero,
0: carità,
1: è vero.
0: però nel senso, cioè, Locatelli stesso che comunque è il capitano della Juve, per carità, sicuramente dei centrocampisti attualmente è stato il meno peggio, ma che non significa che comunque è un top player, mettiamola così,
1: Certo,
0: è un
1: certo.
0: buonissimo giocatore, in campo fa il suo, per carità, è molto applicato, è utile per l'allenatore perché soprattutto in non possesso, dal mio punto di vista Locatelli è molto utile in non possesso perché il lavoro che fa lui in non possesso non lo fanno in tanti, però è anche vero che quando deve far girare il pallone gira lento, gira
1: Certo,
0: molto
1: eh sì,
0: lento.
1: che è un po'
0: Quindi
1: grosso
0: a
1: problema. E
0: livello
1: poi
0: di...
1: vai, vai, finisci.
0: Sì, scusami. No,
1: No, no,
0: quindi
1: figurati.
0: a livello di italiani diciamo che non c'è tantissimo materiale, bisogna andare a pescare veramente quelli giovanissimi. Infatti un mio rammarico è quello che i club, non solo la Juve, tutti i club anche italiani più importanti oltre la Juve, a livello di giovanili secondo me vanno a pescare poco. Ed è sbagliato perché secondo me dei talentini ci sono, basta guardare le nazionali under, le nostre under 20, under 19, vanno tutte forti nelle competizioni. E io poi mi chiedo, ma questi ragazzi dopo che fine fanno? Perché li
1: No,
0: vediamo far bene agli europei, ai mondiali, dopodiché c'è un problema che riguarda lo step successivo ed è lì che
1: certo.
0: secondo me la federazione deve intervenire in qualche modo, perché questi ragazzi poi si perdono quando devono fare lo step successivo. Poi un italiano che io avrei preso, perché c'era l'occasione di prenderlo in estate prima dell'inserimento del Como, era Liberali, sono sincera. Per
1: Sì, è vero, è vero, è
0: me
1: vero.
0: era un prospetto, che la Juve si sarebbe dovuta muovere prima e prenderlo, perché secondo me è un profilo molto interessante.
1: Sì, poi c'è sempre la
0: Tornando a
1: questione, no?
0: Lukaku.
1: Che... No,
0: Sì.
1: scusami, ti interrompo solo un secondo sulla questione poi dei giovani, no? Perché tu vai a comprare, se tu vai a comprare liberali, dici vabbè, no, chi capirai, abbiamo comprato liberali, no? Perché poi nel tifoso si innesca anche questo meccanismo un po' perverso, che è un po' quello che faccio io per primo, in un certo senso su Ecator, no? Però forse liberali ha anche un'esperienza diversa di Ecator, anche un pochino più di partite fatte. Ti lascio concludere su Lukaku.
0: No, prima la domanda era Colomani, Lukaku, non ho capito sì. la parte finale della domanda.
1: Sì,
0: qual
1: no,
0: era?
1: Perché diceva, perché prendere Colo a 50 milioni, precisiamo, 32 più 38 più 12, perché sennò poi ci sono gli ascoltatori che si lamentano che diciamo le cifre sbagliate, 38 più 12 e poi cercare...

0: un centravanti fisico alla Lukaku, ma in realtà il centravanti fisico lo cerchiamo da gennaio, no? Perché Spalletti è da gennaio che lo chiede.
1: Sì, diciamo che Spalletti sugli attaccanti è sempre stato molto chiaro. Uno dei profili a lui graditi era sicuramente Colomoni, perché altrimenti la Juve
0: Sì.
1: non si sarebbe impegnata con una spesa del
0: Certo.
1: genere per un attaccante non gradito all'allenatore. Però per completare il reparto offensivo lui ha sempre chiesto anche di contro una punta più fisica, brava a spalle alla porta, che ti fa salire la squadra magari quando vai a giocare, no? Nei campi in trasferta, che so, col Cagliari, dove magari trovi Mina, che è un difensore sgorbutico per
0: Sì.
1: l'attaccante, per sbloccare queste partite qui. Servirebbe un profilo più forte fisicamente, bravo a spalle alla porta, che magari ti fa salire la squadra, forte di testa, perché magari con una spizzata la sblocchi. E secondo me, da questo punto di vista, ti dico che per caratteristiche un profilo adatto poteva essere Pellegrino, tant'è che la
0: E certo.
1: Juve ci aveva provato per Pellegrino.
0: Sì, so che il Parma ha
1: Però,
0: chiesto tanti soldi, si è tergiversato un po', si è andato su
1: ma
0: altro.
1: più che i soldi, sai cos'è stato? La Juve Pellegrino poteva farlo solo in prestito, con diritto magari che diventava un obbligo a determinate condizioni. Allora, con quella formula il Parma ti aveva chiesto una cifra più alta. Invece, se riuscivi a prenderlo a titolo definitivo, come ha fatto la Fiorentina, mi pare, loro sarebbero un po' scesi come cifra. Questo è
0: Sì,
1: stato
0: quella era
1: l'indizio, ecco.
0: l'idea era un
1: Che la
0: pochino
1: Juve a
0: quella,
1: titolo definitivo non poteva farlo
0: però poi
1: comunque.
0: fa specie che negli stessi giorni paghi 33 milioni più bonus a Leibegovic, no? Che in quel momento, poi per carità, in prospettiva può essere un gran colpo, ma a oggi non era la priorità, forse.
1: È un po' il ragionamento che ho fatto pure io, per carità, a me il giocatore piace tantissimo, quindi da questo punto di vista sono contenta, perché comunque è un bel prospetto. Poi se vediamo le cifre a cui sono andati via i vari Diomandé, eccetera, eccetera, tutti
0: Certo.
1: quelli di questo ruolo qui, 33 milioni è pure una cifra onesta, dobbiamo essere sinceri, non è un grandissimo esborso. È anche vero che tu comunque l'hai fatto in una zona del campo in cui comunque c'è un po' di affollamento, perché hai Yıldız, hai Conceição, hai Zegrova, hai Boga, è rientrato Nico
0: Certo.
1: Gonzalez. Quindi
0: Esatto.
1: magari posso anche capire chi si interroga e dice: ma forse quel tesoretto si poteva spendere in altre zone dove ancora ci sono dei buchi. Su questo non mi sento di contraddire questo tipo di ragionamento, eh. Con tutto che, ripeto, a me Alebegovic piace tantissimo, però magari non so se in questo momento era utile spenderli lì, ecco, quei soldi.
0: No, esatto, infatti, perché poi l'altro tema è non si sono spesi 14 milioni per Martinez, no? Che era un'altra esigenza importante per completare la rosa, e poi però vai a spendere soldi in altri ruoli del campo dove almeno inizialmente non sembrava ci fossero tutte queste necessità, compreso lo stesso Leibegovic in qualche modo,
1: Guarda,
0: e anche
1: quella
0: lo
1: del
0: stesso...
1: Dibu. Vai, vai, scusami.
0: Vai, vai. No, no, dicevo lo stesso Ekator, no? Cioè in quei giorni in cui non si davano i 14 milioni all'Aston Villa per Martinez, se ne davano 16 più 2 al Genoa per Ekator, nell'ottica addirittura di ridarglielo poi in prestito l'anno prossimo per farlo giocare. E fa un po' specie questo tipo di ragionamenti.
1: Guarda, l'operazione Hector è stata un'operazione di bilancio, mettiamola così, perché comunque tu allora hai dato Puzka, insomma, era un'operazione più ad ampio raggio. Comunque hai preso un giocatore ancora molto giovane con ingaggio basso, che alla fine, se ti va bene lo tieni, se ti va male e lo vuoi vendere, bene o male, se male quando puoi recuperare gli stessi soldi, lo puoi inserire in futuro magari anche come contropartita se non ti convince. Quindi alla fine quelli di Hector, secondo me, non sono soldi mal spesi, perché comunque può rientrare in diverse situazioni se il giocatore non dovesse convincere la Juve a tenerlo, no? Invece, per quanto riguarda il Dibu Martinez, secondo me lì è stata una scelta, perché da quello che so io, la dirigenza Juve non vorrebbe spendere tanto per un portiere di 33-34 anni, perché alla fine
0: Certo.
1: è vero che comunque il cartellino l'Aston Villa forse poteva scendere pure a 10 milioni alla fine, ok? Era partito
0: Sì.
1: da 15, magari a 10 si poteva chiudere, non sotto i 10, però devi considerare tutta l'operazione, perché alla fine al Dibu avresti dovuto fare un triennale, quadriennale a cifre alte come ingaggio, perché l'ingaggio del Dibu è abbastanza alto, e loro secondo me non se la sono sentita di fare l'investimento pesante su un over 30. Infatti io so ad esempio che la Juve avrebbe voluto spendergli i soldi per il portiere, ma soltanto per due profili, che erano quelli che convincevano poi di base tutti. Uno era Svilar, infatti il tentativo è stato fatto, e l'altro era Carnesecchi. Perché alla fine lì si ragiona, io preferisco spendere anche di più di Cartellino, ma un po' meno di ingaggio, e comunque per portieri che ancora, per il ruolo che hanno, sono giovani, fra virgolette, passatemi il termine, non stiamo parlando del diciottenne, lo so, però per il ruolo del portiere hanno ancora una carriera abbastanza lunga, quindi ragioni, mi sistemo la porta per 10 anni, no?
0: Quindi ecco, però ascolta,
1: era quello il ragionamento.
0: Mentre tu stai parlando sto leggendo un po' dei messaggi che sono arrivati dai nostri ascoltatori, no? E c'è Jerry da Pagani che dice: sui giovani avevamo il portiere potenziale del futuro, Daffara, e lo abbiamo venduto per pochi milioni, salvo poi andare a chiedere a Parma il portiere che resta per me la nostra prima urgenza, che poi insomma adesso poi Suzuki ha già avuto tutta una sua storia che si è già anche conclusa. Io anche questa operazione Daffara ho fatto fatica a capirla, sinceramente.
1: Io anche lì Daffara è rientrato pure prima del 30 giugno come operazione che ha fatto la Juve. Queste qui sono state operazioni che ti servivano per chiudere il bilancio, cioè sono stati sacrifici che hai dovuto fare. Ad esempio vi posso dire che se Caballà avesse accettato il Genoa, la Juve avrebbe tenuto volentieri Puchka in rosa.
0: Proprio
1: come dice Cambiaso. Questi sono stati dei sacrifici anche un po' dolorosi, lo stesso vale per Daffara, perché avevi necessità impellente di chiudere il bilancio e dovevi rientrare di una 20 milioni, e quindi li hai dovuti fare svendendo un po' i tuoi giovani.
0: Sì, era il giorno in cui si parlava di Miretti al Bologna, no? Quelle che doveva andare Miretti al Bologna.
1: Perché la Juve inizialmente l'idea era quella di farli con Miretti e con Gabbal. È riuscita a farli, e quindi ha dovuto fare 6 milioni da Fara, altri 5 Puchka, altri 10, quindi è stato quello fondamentalmente il problema. Però su Daffara so che la Juve una sorta di prelazione per riprenderlo ce l'ha a livello verbale, ecco, questo, non per iscritto.
0: È bravissima, infatti questo che non riesco a capire, perché di fatto l'operazione è una cessione a titolo definitivo, però proprio su un ragazzo così il fatto di non avere neanche un diritto non c'è un diritto di recompra o un accordo formale,
1: non c'è un controriscatto, non c'è, però verbalmente so che c'è un accordo, diciamo, sulla parola, e la Juve può riprenderlo a cifre contenute, cioè non a cifre altissime, ecco, però c'è un accordo verbale. Perché comunque i rapporti che Rubini è un ex Juve, i rapporti sono comunque ottimi.
0: Quindi, quello che è stato fatto. C'è qualcuno invece che è stato fatto in maniera formale, no? Che si può riandare a riacquistare con 1,5 milioni in più o poco altro. Chi è che abbiamo venduto poco fa? Sempre dei giovani, nell'ottica di poterlo ricomprare. In questo momento mi sfugge. C'è un'operazione che è stata fatta proprio in questo modo, no? Venduto con la possibilità poi di andare.
1: Col controriscatto. Adesso non mi sta venendo nemmeno a me il nome.
0: Non so perché. Mi sfugge,
1: però su Daffara vi posso dire che a livello verbale, quindi per iscritto, non c'è nulla, c'è una situazione, una promessa.
0: I nostri amici da casa che sono preparatissimi, Gigi su Twitch ci dice Azic, hai ragione, bravo, Azic al Sassuolo,
1: che ha esattamente questa formula qua. Sì, Azic al Sassuolo, vero. Su Daffara ve l'ho detto, verbalmente c'è comunque questa sorta di accordo per la Juve con la possibilità di riprenderlo. Il mio unico dubbio è, visto che al Parma comunque l'anno scorso ha giocato Corvi tantissimo, visto che Suzuki era infortunato e Corvi ha fatto bene, non so quanto spazio possa trovare da Fara.
0: Tra l'altro, se non ho letto, se non ricordo male, mi sembra di aver letto
1: è questo,
0: che si è già anche fatto male, forse, no? Dovrebbe aver già subito anche un infortunio. Avevo letto qualche giorno fa che aveva subito un infortunio. Sì. Adesso sto controllando mentre te lo dico, perché mi sembrava di aver letto che appunto avesse subito un infortunio. Adesso in questo momento non riesco a trovarlo, non voglio perdere tempo perché abbiamo ancora pochi minuti.
1: Speriamo non sia nulla di grave, però nel caso, cioè, il mio unico dubbio riguarda quello. Ora adesso, a prescindere, non so l'infortunio quanto possa essere serio, però con Corvi non so quanto spazio riuscire a trovare.
0: Eccolo qua, guarda, No, era una cosa leggera, prendo da tutto mercato web. Parma, okay. Tegola da Fara, lesione di basso grado alla coscia destra per il giovane portiere, quindi sì, insomma, lesione di basso grado, qualche settimana, diciamo, di gestione, non dovrebbe essere niente di particolarmente grave, però ricordavo questo piccolo infortunio. Visto che siamo già quasi, ti devo già quasi salutare, Emile, lo diciamo ormai da tutta la puntata, mancano 9 giorni, no, all'inizio di questa nuova stagione della Juventus, perché domenica alle 18:30 si scende in campo a Frosinone. Cosa ti aspetti? E partendo con i giocatori che abbiamo oggi, valuta tu se considerare Lukumi papabile o meno, perché ufficialmente non c'è
1: Lukumi
0: ancora.
1: Lukumi fine settimana dovrebbe venire a fare le visite mediche, teoricamente.
0: Esatto. Però fine settimana prossima, immagino, ormai, visto che oggi è venerdì, quindi non ci dovrebbe essere tendenzialmente per la prima di campionato, che sarà poi soltanto un paio di giorni dopo.
1: Loro vorrebbero accelerare i tempi per fare magari tra domenica e lunedì. Vediamo se riescono, perché ancora a livello burocratico c'è sempre qualcosina da sistemare.
0: Domenica e lunedì,
1: quindi,
0: di questa settimana.
1: Dopo Ferragosto, fondamentalmente.
0: Quindi potenzialmente avendolo già domenica. E allora supponiamo che ci sia anche Lukumi. Mi dai i tuoi 11 con cui Spalletti secondo te inizierà la partita e la stagione di questa nuova annata?
1: Lukumi penso che anche nel caso in cui dovesse arrivare appunto lunedì, al più tardi martedì, sì, non penso che lo butti subito in campo, sinceramente, alla prima di campionato. La vedo come tempistica, ora la vedo difficile. Quindi alla prima di campionato mi aspetto di rivedere Bremer e Kelly dietro, per iniziare, con magari poi appunto Kalulu e Cambiaso come terzini.
0: Sì.
1: Centrocampo, ragazzi, per adesso questi siamo, quindi mi aspetto Locatelli, ma perché no, magari Douglas Luiz dall'inizio, visto che Thuram al momento ancora non è abile e ruolabile. Quindi mi aspetto Locatelli, Douglas Luiz dall'inizio. Sulla tre quarti mi aspetto Yıldız, McKennie, perché una cosa che tutti dimenticano è Spalletti e McKennie difficilmente ci rinuncerà.
0: Guarda,
1: quindi
0: già detto
1: io nelle varie formazioni, nelle formazioni ipotetiche che ho visto, vedo che tutti mettono Lejbegovic dall'inizio. Io andrei cauta, perché Spalletti e McKennie difficilmente ci rinuncia, almeno inizialmente. Quindi io mi aspetto Yıldız, McKennie con Senzao e Colomani davanti.
0: Quindi diciamo la formazione che è partita contro il Palermo, fondamentalmente, no? Grosso modo dovrebbe essere quella, tranne appunto McKennie probabilmente magari al posto di...
1: Sì, Lejbegovic inizialmente me lo aspetto in panchina, sinceramente. Penso a un inserimento più graduale in quella zona del campo, anche perché poi far coesistere secondo me Lejbegovic e Yıldız non sarà semplicissimo, perché è vero che Spalletti ha detto che vuole lavorare su Lejbegovic più accentrato, quindi proprio trequartista, però il ragazzo ha la tendenza a giocare sull'esterno, perché comunque ha sempre giocato esterno. Yıldız gioca esterno, quindi inizialmente secondo me si pesteranno pure un po' i piedi, perché un po' si è visto pure col Palermo.
0: Dovranno imparare si pestavano a un po' i piedi, no? Dovranno imparare a convivere e magari a scambiarsi di posizione durante la partita. Quella potrebbe diventare un'arma pazzesca
1: lì
0: della
1: poi
0: Juventus.
1: Anche naturalmente servirà un grande lavoro da parte dell'allenatore, ma da questo punto di vista ho abbastanza fiducia in Spalletti. Lui in genere con trequartisti esterni ci lavora abbastanza bene.
0: Ci sa fare. Mille, grazie mille, ti devo salutare, abbiamo il notiziario che incombe, buon lavoro e buon inizio
1: grazie
0: campionato.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Milena Trecarichi, social media manager di Tutto Sport, grazie ancora a te e notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco per l'ultima mezz'ora.
2: RBN Caffè.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: RBN Caffè.
0: Minuti, rientriamo in studio per l'ultima mezz'ora di RBN Caffè di questa mattina, sempre con Dario Ghiringhelli e i vostri messaggi, che adesso per la prossima mezz'ora saranno di nuovo protagonisti del nostro programma. Ci avete scritto veramente in tantissimi, siete molto polemici stamattina, quindi andiamo a discutere un pochino, ovviamente sempre col sorriso, ci mancherebbe. Allora, Giacomo da Susa in realtà ci manda un messaggio che in un certo senso abbiamo risposto prima con a cui abbiamo risposto prima con Milena, perché dice: io non capisco l'operazione Hector, spendi 18 milioni e non sai se giocherà o meno, ha fatto 4-5 presenze in Serie A, addirittura si parla di prestito, Pellegrino ne costava 20 ma qualcosa aveva già dimostrato col Parma, una delle squadre che gioca più in difesa, mi sembrava il profilo più giusto chiesto da Spalletti. C'è qualcosa che non sappiamo? Guarda Giacomo, in parte ce l'ha detto Milena, no? C'erano anche delle situazioni da sistemare, c'era l'operazione Puchka, c'erano dei conti forse da mettere a posto. Fatto sta che io la penso esattamente come te e sai che non mi sono mai nascosto, è stato uno dei miei pensieri che ho sempre fatto fin dall'inizio, soprattutto perché è stato il primo colpo fatto dalla Juventus abbastanza a sorpresa in un momento in cui si diceva e si è un po' persa questa cosa, no? Del fatto che bisogna prima vendere poi comprare, prima vendere poi comprare, e improvvisamente arrivano 18 milioni spesi per Hector, con già nel momento stesso in cui è stato comprato l'ipotesi di un prestito che diventava molto molto complicato. Allora qua c'è un ascoltatore polemico che dice perché Carnevali ha parlato chiaro ma forse è difficile da comprendere a quanto pare. Non si spende più per comprare ma per investire, e per quanto riguarda Hector si è fatto un favore al Genoa per fargli fare la plusvalenza necessaria, cosa che la Dia ha sempre fatto. Per quanto riguarda il portiere non è colpa di nessuno se le prime scelte alla fine le squadre proprietarie dei cartellini si sono impuntate, e vabbè, e allora fai tutto tu che vabbè, cioè perché noi dobbiamo fare, cioè, in un momento, in un anno in cui la Juventus è in crisi, permettimi però di, a questo punto, di essere un po' polemico al contrario, nell'anno in cui la Juventus è in difficoltà, è in crisi perché non ha preso i soldi della Champions, fa fatica a centrare i suoi obiettivi, deve andare a far fare la plusvalenza necessaria al Genoa. Cioè, ragazzi, va bene tutto, però se dobbiamo difendere la società a prescindere, a me così non sta bene. Io quello sono uno già abbastanza filo aziendalista di mio, se però non posso neanche permettermi di dire che non capisco certe operazioni, diventa complicato. Buongiorno Dario, questo è Roberto da Roma, ma è possibile che da Varsavia a Buenos Aires non ci sia un portiere accettabile? Hai ragione Roberto, a un certo punto me lo sono chiesto anch'io, ma che dirigenti abbiamo? Non è che anche lì ci sono le categorie? Allora Roberto, guarda, qua anche sui dirigenti ormai, prima il problema era Allegri in, Allegri out, poi è diventato Vlahovic in, Vlahovic out, adesso siamo finiti sui dirigenti. C'è qualcuno che assolutamente sposa la linea Carnevali Massara, che sono i più bravi di tutti e ci porteranno ovunque, e qualcuno come te che invece li sta criticando, e non sei il primo, no, che arriva stamattina a lamentarsi un po' di questo mercato un po' strano che sta facendo la Juventus, perché è vero, sono state messe a punto delle operazioni anche molto importanti, ma continuano a esserci delle falle, mi viene da dire, altrettanto importanti, perché alcune operazioni che si dovevano fare non sono state fatte. Terry, un saluto anche a te, mi dispiace non ascoltarti più il sabato, dice Teresa, in realtà qualche sabato ci sarò, quindi sappiate che insomma l'idea è di continuare, almeno anche se non costantemente, non tutti i sabati con tutte le ore che vuoi, l'abbiamo detto in apertura, ma insomma in qualche momento, in qualche modo, ci saremo. Aspettate che sto cercando di andare in ordine perché non voglio perdere, ci sono anche tanti vocali e poi qualcuno cerchiamo anche di di ascoltarlo. Questi li abbiamo letti. Poi dice, ah, sempre l'ascoltatore di prima dice, per ritornare al costo di call lo stesso che facciamo noi con Nico, non si fa minusvalenza, bisogna vedere a quanto era a bilancio per loro. Ma il problema è proprio questo, cioè noi l'anno scorso il Paris Saint Germain per Colomoni voleva 50 milioni, è passato un anno e ha rivoluto 50 milioni, 38 più 12 che sennò poi si lamentano eccetera eccetera, e non può essere, cioè è passato un anno e l'ammortamento non funziona così, cioè un anno di ammortamento prevede che il giocatore debba costare meno, cioè debba essere venduto a una cifra inferiore in proporzione agli anni che ha ancora di contratto, quindi 38 sono comunque quasi 40 milioni, se è stato comprato a 90 mi sembra, vuol dire che ogni anno di ammortamento su 5 anni di contratto sono 18, se l'anno scorso ne volevano 50, quest'anno avrebbero dovuto volerne 32 e noi abbiamo comunque dati già 38, sto facendo i conti un po' della serva, cioè 38 più 12, quindi va bene non fare minusvalenze, ma neanche farsi, secondo me, proprio prendere per il naso da una società che poi tempo una settimana ci rifà lo scherzetto che ci ha appena fatto con Suzuki, tutto fatto, tutto pronto, va bene, ve lo mandiamo in prestito, metà ingaggio pagato, indennizzo per la valorizzazione, e poi tergiversi, vuoi fargli fare le visite tardi, vuoi ancora valutarlo, e allora a questo punto col senno di poi mi girano ancora più le scatole. Poi che fosse il giocatore che voleva Spalletti è un altro discorso, e quindi la Juve ha fatto in modo di accontentarlo, e qui però torniamo al messaggio di Bruno da Cuneo di prima, a questo punto Spalletti avrà molto i riflettori puntati sopra, perché comunque la Juventus sta spendendo, Colomani e Lucumi sono state due richieste esplicite di Spalletti, quindi a questo punto insomma avrà meno attenuanti rispetto all'anno scorso. Angelo da Frosinone ci dice, ma il preparatore dei portieri chi è? Secondo me non è un buon preparatore, vedendo Di Gregorio è possibile che in due anni non è stato capace di cambiarlo, o Di Gregorio lo sta facendo apposta? Non credo, Angelo, che Di Gregorio lo stia facendo apposta, perché insomma anche essere esposto al pubblico ludibrio praticamente tutte le partite non credo che possa far piacere a nessuno. Poi su Di Gregorio c'è stata anche la butade assolutamente fuori luogo del suo procuratore, insomma ci sono state tante cose che non hanno funzionato oltre a quelle in campo. Davide da Pesaro ci dice, ciao, vi risulta il battibecco fra Massara e Spalletti? Non saprei, Davide, almeno io stamattina non ho letto nulla, a meno che non sia successo in questa oretta e mezza già che siamo in diretta, quindi non ho notizie di questo, ma non ho sentito nulla. Cari speaker di Radio Bianconera, un altro polemico, visto che siete così competenti e siete talmente a conoscenza di tutti gli aspetti del mercato e delle falle della rosa della cara Juve, vi invito a contattare Elkan e di farvi sostituire agli incompetenti Carnevali, Massara, Ottolini, Chiellini eccetera. Ma non è questo il punto, ragazzi, cioè allora va bene, io do voce a tutti, sapete che io leggo anche tutti i vostri messaggi, anche quelli che non sono che non la pensano come me. Chi mi segue il venerdì pomeriggio con Gigi o il sabato a tutta la Juve che vuoi sa bene che io do voce a tutti i vostri messaggi, però non potete pretendere di essere d'accordo, cioè non cadiamo nel discorso opposto. Io posso non essere d'accordo con voi, voi potete non essere d'accordo con me, ma non è che quello che dico io è una cacchiata a prescindere perché voi la pensate diversamente. Si può pensare in maniera diversa, le falle della nostra rosa non c'è bisogno che le veda io, se guardiamo le partite le falle della rosa le vediamo tutti, il centrocampista pensante, quello col fosforo, quello che manda in gioco, in buca l'attaccante, non ce l'abbiamo, ma non devo dirlo io, ma lo sanno anche Carnevale e Massara, che poi non siano riusciti a prendere uno in quel ruolo perché in questo momento c'erano altre necessità, è un altro discorso, però ragazzi così è chiamate Elkan e fatevi fare voi il suo lavoro, e noi siamo qui a vedere con i nostri occhi, a dare i nostri pareri e esprimere i nostri giudizi, giusti, sbagliati, non lo so, non lo sappiamo, noi non ci nascondiamo, esprimiamo i nostri pareri, guardate che anche noi all'interno della radio non è che la pensiamo tutti allo stesso modo, Qua da noi c'è ancora qualcuno che non vede l'ora che ritorni Antonio Conte. Io Antonio Conte non lo voglio vedere mai più sulla panchina della Juventus. E anche qua ci sarà qualcuno che è d'accordo con me e qualcuno che è d'accordo con i miei colleghi che invece lo rivorrebbero. Buongiorno Dario, la favola dell'italianizzazione della Juve è bella ma poco attuabile oggi. Dobbiamo prendere giocatori forti, non importa da dove arrivano. Ci possiamo permettere gli italiani che valgono la pena? Tonali, Donnarumma, Calafiori, Palestra, Leoni, saluti e viva la Ibegovic, ci scrive il nostro ascoltatore. Ed è vero. È ragionissima, cioè quei cinque lì sono forse gli unici per cui varrebbe la pena investire un po' di soldi, ma non sono veramente tanti, troppi soldi. Lo stesso Palestra, abbiamo visto quanto è stato pagato dal Chelsea, mi sembra poi alla fine che sia andato e non all'Inter. Mi aggiungo alla coda di quelli che lamentano sentire pessimismo intorno alla nostra Juventus. Radio Bianconera deve essere critica, ok, ma non oltremodo, altrimenti rischiate di perdere molti ascoltatori. Siamo d'accordo che certi giocatori non sono arrivati come Pellegrino, ma molto probabilmente ci saranno delle strategie che voi e noi non conosciamo. Capito Paolino, quindi ce l'ha con il nostro direttore che prima forse era stato un pochino polemico, questo è Gualtiero che ci scrive, però noi non è che mandiamo pessimismo, ragazzi, noi vi raccontiamo, ritorno a quello che stavo dicendo poco fa, siete particolarmente aggressivi stamattina, noi diciamo quello che vediamo e quello che pensiamo, se poi non è in linea con le vostre corde è chiaro che potete scambiare canale, potete spegnere, potete mandarci dei messaggi dicendo che non siete d'accordo, perché lo scopo di Radio Bianconera è da sempre è la voce, è di dare voce ai tifosi, la voce dei tifosi bianconeri, quindi il fatto che non siamo d'accordo con voi non significa necessario, anche perché essendo in 14 milioni abbondanti, quello che dico io magari vede d'accordo 5 milioni, 4 milioni la pensano esattamente al contrario mio e ci sono i 5 rimanenti che la pensano un po' così un po' cosà. E ribadisco, non cadete nell'errore al contrario di pensare che quello che dite voi è assolutamente giusto, no? Perché cadete poi voi nel tranello al contrario. Stavo cercando, c'era un altro messaggio che volevo leggere, eccolo qua, Angelo da Salerno, buongiorno fratello Bianconero, andiamo a rispondere a quelli che attaccano, io vorrei sapere perché fate sempre commenti sull'acquisto di Colomoni, questo è il giocatore che ha voluto Spalletti, punto, poi quanto è stato speso per prenderlo non è un problema di noi tifosi, l'importante è che Colo faccia gol e faccia fare gol, non siete mai contenti di nulla, avete da dire anche su Lukumi, anche su Alaibegovic, siete solo dei tifosi a convenienza, io sosterrò sempre la mia amata Juventus, forse non vi rendete conto che il lavoro che stanno facendo i nuovi dirigenti insieme a Spalletti per far tornare la Juventus come era prima, abbiamo tutti e tutto contro e anche questi pseudo tifosi della Juventus, un abbraccio. Allora Angelo, se ce l'hai anche con me, visto che parli di pseudo tifosi, io ti dico che sono abbonato dal 1997-98, il mio abbonamento compie 30 anni quest'anno, quindi non credo di essere uno pseudo tifoso della Juventus con 30 anni di abbonamento allo stadio sulle spalle. Detto questo, il discorso di Colomoni, io non critico l'operazione Colomoni in sé, perché oltretutto, ribadisco e l'ho già detto più volte, se lo voleva Motta, se lo voleva Tudor, ragazzi, Tudor l'anno scorso un giocatore aveva chiesto, che era Colomoni, e non gli è stato portato. L'unico che voleva era lui, gliel'hanno promesso fino al 30 di agosto e si è ritrovato al 31 con Openda invece che Colomoni. Lo ha voluto Spalletti, quindi sicuramente è un giocatore che sarà funzionale per questa Juventus. Io non capisco perché si sia arrivati a dare così tanti soldi al Paris Saint-Germain, che ci ha tirati per la giacca per tutto l'anno scorso, che ci aveva promesso il prestito a 4 milioni più riscatto a 34 alla fine della stagione, poi la Juve ha accelerato e gli ha dato tutti questi soldi e poi ci ritroviamo oggi che ci fa lo scherzo per Suzuki. Cioè è chiaro che poi se tu vuoi proprio quel il problema in realtà è proprio quello, ragazzi, che la Juventus voleva Colomoni e il fatto che la Juventus volesse Colomoni a tutti i costi ha consentito al Paris Saint Germain di mettere il punto sul valore, così come era successo con Meiners anni fa, e io spero vivamente che a questo punto la Juve faccia altrettanto con l'Atletico Madrid per Nico Gonzalez. Nico Gonzalez vuole andare all'Atletico? Bene. L'Atletico vuole Nico Gonzalez? Bene. La Juve vuole 32 milioni? 32 milioni deve avere, che tra l'altro con Nico Gonzalez c'è anche un precedente, perché con Nico Gonzalez c'era un prestito con diritto di riscatto fissato a 32 milioni, che l'Atletico ha voluto far decadere per provare a spuntare un prezzo più basso. Ma a questo punto mi auguro veramente che la Juventus tenga il punto. Qual è il rischio che poteva capitare anche al Paris Saint-Germain? Che a un certo punto l'Atletico dica, vabbè, io 32 milioni non te li do, cerco qualcun altro. E la Juve, se avesse voluto cercare qualcun altro, lo avrebbe fatto. Ha insistito per Colomoni perché è una esplicita richiesta di Spalletti. E allora ecco che si è fatto lo sforzo economico. Abbiamo fatto bene? Lo sapremo fra 3 mesi, quando sapremo se Colomoni è quello dei 6 mesi bianconeri del 2025 o è quello del Tottenham di tutto l'anno scorso. Chiedo a Costantino se abbiamo dei vocali, ne ho visti arrivare tanti, quindi magari cominciamo a sentiamone qualcuno.
8: Sì, ma scusate, ma perché continuate a dire che Colomoni è in esubero del PSG?
0: Perché è vero.
8: Il PSG penso che il 99% degli attaccanti italiani farebbe riserva. Quindi è inutile dire che è un esubero. Per me è un fortissimo attaccante, però nel Paris Saint-Germain ce ne sono più forti. Tutto qua.
0: No, non funziona così, è un esubero a tutti gli effetti, ragazzi, perché Kolo Muani si stava allenando con la primavera. Il Paris Saint-Germain l'aveva messo fuori rosa, si stava allenando prima che arrivasse la Juventus a comprarlo con la primavera del Paris, con i ragazzini di 19, 18, 20 anni, quelli che fanno la primavera al Paris e la Youth League. Non era l'attaccante di riserva, si allenava con la primavera, quindi era un esubero a tutti gli effetti, non era un panchinaro. Era fuori, tant'è che l'anno scorso, all'ultimo giorno di mercato, quando la Juve non compra Kolo Muani e non riesce a chiudere con Kolo Muani, Kolo Muani viene mandato in prestito al Tottenham, cosa che all'epoca già aveva fatto infuriare anche la dirigenza, ma anche molti tifosi della Juve, perché dicevano: ma come? A noi lo volevano vendere a 50 milioni e al Tottenham lo prestano, ok? Quindi c'era stata anche quella situazione lì. Kolo Muani non fa, Luis Enrique non lo vede, l'aveva messo fuori rosa e ribadisco, andate a verificare, controllate, Kolo Muani si stava allenando con la primavera perché era stato messo fuori rosa, che ribadisco è diverso da essere un panchinaro di lusso, se vogliamo dirla così. Un altro vocale.
9: Buongiorno amici bianconeri, scusate la voce ma ho un po' di abbassamento, un po' di raffreddore.
0: L'aria condizionata ci sta, dai.
9: Volevo dire, soprattutto agli ascoltatori di prima che hanno mandato messaggi, dire centrocampo scarso non è corretto, perché stiamo parlando di giocatori di Serie A, non sono scarsi, i nostri sono mal assortiti, giocano in ruoli dove non dovrebbero giocare, secondo me. Io tutto scarso non lo vedo, perché è un Locatelli. Guarda, non deve giocare centrale, non deve fare il play, deve fare il frangiflutti, il guastatore. Lo stesso McKennie, ci mancano giocatori adatti, ma non parliamo di giocatori scarsi, perché sono fior di giocatori, voi la mettete come vi pare, ma questi sono forti nel loro ruolo, bisogna farli giocare nel loro ruolo, ok? Quindi centrocampo scarso a me non piace sentirlo, perché è brutto, dai, denigrare il lavoro degli altri non è corretto neanche. Guarda, farlo, non so cosa ne pensate voi.
0: Sai cosa ti dà ragione, e mi permetto anche di essere abbastanza d'accordo con te, il fatto che comunque i nostri centrocampisti, a parte gli italiani, Miretti, Locatelli, perché ai mondiali non ci siamo andati, ma non per colpa loro, a parte che Miretti non era neanche tra i convocati probabilmente, ma i nostri centrocampisti ai mondiali ci sono andati tutti, non è vero, Thuram no, perché non era stato convocato, ma era già infortunato sul finale di stagione, però Cobb Mainers, che per noi è considerato uno dei più scarsi in assoluto, al mondiale ci è andato, McKennie al mondiale ci è andato, Locatelli con l'Italia ci sarebbe andato, non ci è andato perché per altri motivi, con Seisau al mondiale ci è andato, e Douglas Luiz no, perché arriva anche lui da una stagione di nuovo un po' negativa, però effettivamente è vero, molti dei nostri giocatori comunque sono andati a farla questa rassegna iridata, quindi è vero, c'è sempre un problema di mettere insieme i pezzi. E sai però qual è la cosa che mi preoccupa? Che nel momento in cui facessimo di nuovo il 4-2-3-1 continuerà a essere mal assortito, perché un Douglas Luiz io lo vedrei molto bene a fare il regista, con però sia Locatelli che Thuram di fianco, a fargli un po' da guardia del corpo in modo che lui non abbia i compiti difensivi e possa solo impostare, ma dovresti fare un 4-3-3. Invece in questo momento Spalletti sta impostando un 4-2-3-1, quindi è Douglas Luiz e Locatelli in mezzo al campo, non me li vedo così ben assortiti, come dice il nostro ascoltatore, da poter reggere l'urto di un centrocampo magari più importante. Buongiorno Dario, Giovanni dal Brasile, 7:40 del mattino, come prima cosa prima di andare in ufficio, una domanda scherzosa: non è che accettano Carlos Luis, 15 anni, 1,98 m, fortissimo anche coi piedi, portiere della mia squadra di quarta divisione, lo porto io? Scherzo, ma non riesco a capire perché non si va su Vicario o su Trubin. Allora, su Vicario in realtà ci sono un po' di dubbi tecnici, perché altrimenti guardate che l'ha detto anche Spalletti, e l'altro giorno Spalletti ha detto: su Vicario bisogna fare delle valutazioni sul perché il Tottenham lo abbia messo fuori squadra, perché un po' anche su Vicario il Tottenham è messo più o meno nella stessa situazione. E l'altra questione su cui ritorno è: perché nessun'altra squadra europea che ha bisogno di un portiere non pensa a Vicario? Quindi delle valutazioni secondo me le stanno facendo in quel senso lì. Su Trubin non si va perché costa tantissimo, si parla di nuovo di 35-40 milioni, allora secondo me per spendere quella cifra lì fai lo sforzo definitivo e vai a prendere davvero Carnesecchi, che oltretutto è sempre italiano e oltretutto ti dà una garanzia nella porta, ti dà anche una buona futuribilità oltre che sul presente. Leggevo un messaggio di Fabio che faceva i complimenti a Milena, diceva: finalmente una giornalista che ha spiegato il tutto benissimo, visto che ancora non tutti hanno capito, credo fosse riferito alla questione dell'acquisto di Ekator. Qualcuno ci segnalava Azic, che non ci veniva in mente anche poi sui messaggi chi era quello che era stato acquistato o meno con il diritto, diciamo, di controriscatto. Non riesco a leggerli tutti, neanche ad ascoltarli tutti, ragazzi, ce ne sono davvero tantissimi, continuo ad andare un po' alla veloce. Chiedo scusa anche a Twitch. Gigi dice: Dario, ricorda a questi tifosi cosa significa libertà di pensiero. E io ci sto provando, Gigi, sai che anche con te ogni tanto ci siamo scornati, così come con Juventino sempre, come con altri anche amici di Twitch. Sigaro Farabundo, leggo gli ultimi che vedo perché gli altri sono scorsi in avanti, dice: un esubero perché non è minimamente a livello degli altri attaccanti di Paris Saint Germain. Non è solo quello, Sigaro, è proprio quello che dicevo prima, non è solo una riserva, è che era proprio stato davvero messo fuori squadra. Gigi da Londra ci dice: io andrei avanti con Perin, ricordiamoci che la super nuova dirigenza è lì da poco, quindi questo è un messaggio per chi sta criticando evidentemente l'operato di Massara e Carnevali. Visto che siamo in chiusura, rispondo anche a questo messaggio di Giacomo da Susa: non ho sentito l'inizio, ma quindi tu e Chiara non ci sarete più il sabato, con chi posso protestare? Allora Giacomo, Chiara ci sarà sempre prima delle partite, ok? I nostri programmi del sabato cambiano un pochino in questo senso. Il programma di Chiara non sarà più fisso il sabato dalle 3 alle 5, ma sarà sempre il pre-partita, prima delle partite della Juventus. Questa è un pochino l'indicazione che ci sarà da quando inizierà il nuovo palinsesto, quindi con la fine di agosto, da quando rientreremo poi anche tutti dalle varie ferie. Quindi Chiara sarà sempre nel pre-partita e io ci sarò in quelle domeniche, in quei weekend più che altro, perché io sarò sempre il sabato più o meno nel mio orario, o nei weekend di pausa della nazionale, quindi per tenere compagnia anche in un momento in cui non c'è la Juventus che gioca, ed eventualmente se l'orario mio possa coincidere eventualmente con il pre-partita rispetto a quello di Chiara, no? Quindi se la Juventus dovesse giocare il sabato pomeriggio, allora, come dovrebbe capitare se non ricordo male contro il Sassuolo la seconda settimana di settembre, allora ecco che tornerà anche tutta la Juve che vuoi. Quindi diciamo che non sarà più un appuntamento fisso, ma in qualche modo ci saremo. Ovviamente chiacchiereremo poi molto anche di altro, perché se non c'è la partita faremo il punto della situazione, no? Grosso modo mensilmente, in ottica delle pause della nazionale. Ivan da Latina: voglio spezzare una lancia umanamente a favore di Gregorio sul perché è stato un fallimento. La maglia della Juve non è solo pesante, ma moralmente giocare in una squadra che non segna mai e che se prende un gol è un dramma è ancora più difficile. Sicuramente ha fatto tante papere, non è adatto, ma la dimensione del disastro si misura anche sullo psicodramma che si crea nella squadra da anni quando subisce un gol. Hai ragione Ivan, questa cosa può essere letta in due modi, no? Uno, la difficoltà della Juve di subire gol e di ribaltare le partite. È successo troppo poco negli ultimi anni, veramente troppo poco, e anzi spesso se la Juve subiva gol ci siamo ritrovati poi a perdere la partita. E l'altra cosa però è che diventa molto demoralizzante se tu su 16 partite su 38, e non è un numero a caso ragazzi, sono statistiche reali, 16 partite su 38 vuol dire quasi una su due subisci gol al primo tiro in porta, statistica che è la più alta di tutta Europa. Allora, in una squadra che, come dici giustamente tu, fa già fatica a segnare e a produrre un certo tipo di occasioni da gol, anche se poi spesso l'anno scorso è stato davvero più un problema di mira, perché le occasioni la Juventus le creava, se tu sai che al primo tiro che subisci prendi gol, ti subentra anche quell'ansia dal dire: non posso sbagliare niente, perché appena faccio un piccolo errore partiamo sotto di uno, no? E quindi chiaro che se tu hai una squadra abituata a fare 4-5 gol, ne subisci uno, poi ne macini 4 e non è un problema. Però ragazzi, 16 volte su 38 è veramente un dato clamoroso. Francesco da Ischia, leggiamo ancora questo, poi siamo quasi ai saluti. Non capisco alcuni tifosi se la prendono con la dirigenza per operazioni in entrata e in uscita per motivi di bilancio. Certo, le vere cessioni sono quelle che possono fare plusvalenze, come David, Miretti, eccetera. Il problema è che con le vecchie dirigenze hanno fatto degli ingaggi fra i 3,5 e i 6 milioni all'anno che nessuna squadra se li prende. E questo è un problema, certo, Francesco, perché poi il problema è anche un po' il rovescio della medaglia, no? Come sempre succede in questi casi. È che spesso tu vuoi vendere i giocatori che non vuoi tenerti in squadra, ma se non li vuoi tu bisogna capire perché dovrebbe volerli qualcun altro, e quindi anche i soldi che tu chiedi spesso vengono rivalutati e rivisti al ribasso, perché dicono: ma io ti sto prendendo uno che tu non vuoi, e quindi ha fatto panchina tutto l'anno scorso, probabilmente non lo farei giocare neanche quest'anno. È chiaro che la società chiede sempre dei soldi che siano per non fare la famosa minusvalenza di turno, ma è anche vero che chi ti compra dice: sì, però se non me lo dai te lo tieni lì sulle croste, gli devi pagare lo stipendio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vendere è sempre molto, molto complicato, soprattutto, per la questione degli esuberi. Alfredo da Carpi, Dario, mi sono collegato da poco, mi pare di aver capito che cambio orari delle trasmissioni, puoi fare un riepilogo? Ci tengo molto a seguirti, mi fa piacere Alfredo. Guarda, se ti sei collegato qualche minuto fa, l'ho appena fatto il riepilogo, quindi spero che tu l'abbia sentito. Ce ne sarebbero veramente ancora tantissimi, purtroppo non ce la faccio a leggervi tutti, perché ce ne sono almeno ancora una ventina che non ho letto, più i vocali inascoltati. Vi devo salutare, vi auguro un buon Ferragosto per domani, che è festa chiaramente per tutti. Per chi ancora deve andare come me in vacanza, buone vacanze, o per chi magari in vacanza c'è già, noi ci rivediamo e ci risentiamo con la prima settimana di settembre, quando tornerà Colpo Gobbo, e poi vi aggiornerò su tutta la Juve che vuoi. Buona giornata a tutti, grazie a Costantino in regia, ci sentiamo presto, ciao.
10: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
12: che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera,
12: l'unica che conta.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Un episodio simile era accaduto a giugno, quando alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Nel frattempo la ministra degli esteri lettone ha ringraziato l'Italia per il contributo alla difesa aerea della NATO.
13: L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Qusrayn, Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani e in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito ieri le azioni dei coloni israeliani nel villaggio atti di terrorismo, sottolineando tuttavia che i coloni non sono il problema in Giudea, lo sono i decoloni, una piccolissima minoranza che arreca gravi danni alle famiglie palestinesi e ad Israele.
14: Economia: nel secondo trimestre il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE rispetto al trimestre precedente. La stima preliminare pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'UE. Nel primo trimestre 2026 il PIL era rimasto stabile nell'area dell'euro ed era aumentato dello 0,1% nell'UE. L'Italia nel secondo trimestre cresce dello 0,2% contro lo 0,3% nel primo trimestre. Dopo Austria e Romania, che vedono un PIL invariato, il dato italiano è minimi tra quelli dei 14 paesi rilevati.
13: I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato i 3 dipinti rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Si tratta di dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse. In totale il valore stimato supera i 9 milioni di euro. Gli accertamenti dei carabinieri sulla vicenda sono tuttora in corso.
14: Oggi è il giorno delle partenze last minute in vista del Ferragosto. Bollino rosso dal pomeriggio, domani mattina e per l'intera giornata di domenica. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti, che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, sabato e domenica dalle 7 alle 22. Il fine settimana di Ferragosto sarà segnato dalla chiusura della gran parte dell'attività economica del paese in vista dell'aumento dei flussi veicolari. ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.
13: Il calcio: si sarebbe sbloccato il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato i termini dell'accordo e la centrocampista nerazzurro si trasferisce così a Roma in prestito oneroso con il diritto di riscatto più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, che ricordiamo può fare mercato solo a costo zero.
14: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
10: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
15: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
16: Paolo Rossi, giornata di avvicinamento al compimento dell'operazione Lucumì, giornata anche di riflessione chiaramente per tutte le altre operazioni di mercato che vanno fatte e che andremo a verificare se ci saranno. Io vi invito come sempre a intervenire numerosi. Oggi abbiamo tutto il tempo per dialogare insieme, il numero lo conoscete, 340-5425-324, e la mia curiosità è questa: manca ormai 9 giorni all'inizio del campionato per noi, sapete benissimo che esordiremo in casa del Frosinone, impegni ufficiali non ne abbiamo più, se non quello di lunedì con la Next Gen, ma sapete che più che una vera partita è più un'esibizione, una festa, che quindi dirà poco dal punto di vista tecnico. Io vi chiedo sostanzialmente due cose e immagino che arriveranno risposte molto diverse. Io sono molto curioso perché, percependo almeno attraverso il dialogo dei tifosi, ma con i tifosi molti pareri diversi, sono curioso di capire quale, se ce n'è uno egemone o meno, se c'è una linea minimamente comune oppure se siamo tutti un po' in questa fase ancora con idee molto diverse, come è anche giusto che naturalmente sia. La mia domanda è: dove siamo? Cioè, in questo momento, se voi doveste fare la griglia di partenza del campionato, tenendo conto, e ripeto, che manca ancora un tempo notevole all'inizio e manca ancora più alla fine del mercato, perché come sapete il mercato chiuderà il 2 settembre quando già saranno state giocate 2 partite di Serie A, e quindi insomma di tempo per operazioni se ne possono fare tanti. Ma in questo momento la Juve, che ricordiamolo, non c'è bisogno di dirlo, ma tanto per ulteriormente inserire chiarezza, arriva da un 6° posto in questo momento. Per voi siamo ancora lì? Siamo ancora al 6° posto ideale? Abbiamo fatto dei passi in avanti? E se sì, perché? Abbiamo fatto dei passi indietro? E se sì, perché? E quindi attraverso questo dialogo, questo confronto, cerchiamo di capire come si può migliorare. Io parto esclusivamente da una mia sensazione che mi piace dirvi, non per, come dire, supportare chissà quale idea, perché poi la mia idea è quella che già vi ho detto, cioè che c'è ancora tanto tempo e che davvero le cose possono cambiare e possono cambiare in maniera considerevole. Poi ci vorrà ancora più tempo per assemblare tutto questo materiale, però questo, per essere chiari, va detto. La mia idea è questa, e fa riferimento alla sensazione che io avevo l'anno scorso. Chi partecipa stabilmente a Radio Bianconera e sa quante volte io sono intervenuto, io l'anno scorso avevo detto con estrema forza, sbagliandomi completamente, che la Juve avrebbe potuto vincere lo scudetto. Mettevo 2 ipoteche, 2 condizioni che dovevano esserci per gli avversari e una per noi. Le condizioni per gli avversari erano che Inter o Napoli, con ragioni diverse, non ammazzassero il campionato, cioè che l'Inter, reduce dalla batosta nella finale di Champions League, ma soprattutto dalla chiusura del ciclo Inzaghi senza neanche un successo, e il Napoli, reduce dalla vittoria del campionato, non facessero una corsa a sé per cui per noi come per altri non ci fosse la possibilità di inserirci. La terza condizione, quella che riguardava noi, era che non solo i nuovi acquisti performassero, e io ero stato molto incuriosito dalla campagna acquisti, ma soprattutto che il gruppo storico della Juve migliorasse. E da questo punto di vista mi trovavo con un certo spirito ottimista, perché avevo visto un bel precampionato. Cioè, avevo visto la Juve di Tudor, che era stata brava a tirar fuori il carattere e una certa concretezza nel finale della stagione, tale che Tudor era riuscito a portarci al 4° posto, avevo visto sviluppare delle idee, e queste idee le trovavo interessanti. Ecco, io oggi, non solo perché ho sbagliato completamente il pronostico, ma perché ho delle altre sensazioni, cioè nel senso che credo che parlando con molti tifosi bianconeri, nessuno mi pronuncia la parola scudetto, che se ci pensate è abbastanza una stranezza, perché anche negli ultimi anni in cui arrivavamo da stagioni difficili, per stagioni difficili intendo che non eravamo riusciti ad arrivare mai nell'orbita scudetto, piazzandoci sempre comunque nelle prime quattro, c'era quel tipico umore estivo, mi verrebbe da dire, che è giusto avere, perché all'inizio della stagione si è tutti un po' più ottimisti, per cui di scudetto si era parlato con Allegri, di scudetto si era parlato con Thiago Motta, e anche l'anno scorso non si riteneva la Juve fuori dalla possibilità, non dalla certezza, dalla possibilità. Questo era quello che io mi sento di dire in questo momento. Poi, questo non è un giudizio di valore, perché potrebbe anche succedere, come è successo nel passato, che a partire con i fari spenti è anche meglio. Però mi interessa molto dialogare con voi, raccogliere le idee, capire alcuni spunti e provare a insieme definire il quadro della situazione, ben sapendo che le griglie sono sempre ideali, poi c'è la realtà dei fatti e talvolta, come abbiamo imparato sulla nostra pelle negli anni scorsi, neanche il primo mese dice la verità, perché noi, tanto con Thiago Motta quanto con Igor Tudor, abbiamo fatto bottino pieno nelle prime giornate e poi siamo franati successivamente. Quindi questo ci deve farci ricordare e invitare sempre a una grande moderazione nei giudizi, che non vuol dire non averli e non vuol dire non esprimere le proprie idee, però che in qualche maniera ci dice che appunto il calcio è molto più imprevedibile, per fortuna, altrimenti non lo guarderemmo, di quello che ci dice la realtà dal punto di vista teorico, cioè dal punto di vista degli organici in campo. Quindi partiamo subito, vedo già tanti vocali, vi ringrazio, ricordo 340-5425-324, oggi abbiamo veramente due ore di chiacchierate insieme, di seduta di autocoscienza, diciamola così, e quindi andiamo a parlare col primo vocale.
17: Ciao Paolo, sono Gianfranco da Barcellona. In risposta alla tua domanda, a che punto è la Juve? Io credo che siamo dietro a, ovviamente, i cartonati e al Napoli. Oserei dire stesso livello di Milan e Roma. A me quest'anno sinceramente mi fa paura la Fiorentina, non so perché, però vedo uno spirito diverso in casa Viola, quindi li tengo in considerazione su tutto. È il Como, ovviamente è il Como, non bisogna dimenticarsi del Como. Nessuno ne parla, però è lì, sono in Champions al posto nostro. Quindi un saluto a tutti e fino alla fine.
16: Qua si tratta di distinguere, tanto ti ringrazio, perché la griglia, che poi è un po' una griglia che è un po' preponderante, no? che molti esprimono, ha degli elementi di verità. Io distingo Inter da Napoli, nel senso che entrambe sono le due squadre che hanno vinto gli ultimi due campionati. L'Inter arriva da un campionato stravinto in virtù di un aspetto che non va assolutamente banalizzato, cioè la capacità di vincere contro le piccole, e che quindi gli ha fatto anche assorbire i passaggi a vuoto contro le grandi. Il Napoli ha cambiato allenatore, noi ne siamo una dimostrazione, il passaggio da Conte ad Allegri alla Juve ha funzionato, qui è un po' più difficile perché comunque il Napoli arriva da una stagione nella quale non ha vinto se non la Supercoppa e ha avuto troppi infortuni, però indubbiamente il Napoli ha un parco tecnico non banale, anche se ha problemi in difesa. Poi la Roma e il Milan hanno carenze come noi, la Roma ha un serio test in Champions League, il Milan è in corso d'opera la sua rivoluzione, e oggi si parlava sui giornali, si scriveva di una lista nuova di epurati, quindi Milan ha ancora molto da fare e staremo a vedere, con un progetto tecnico totalmente nuovo, perché Amorim certamente non ha la cultura di gioco di Massimiliano Allegri, quindi ci sarà anche un'impostazione tattica e di mentalità completamente diversa. Sono d'accordo sul Como, perché come ha fatto investimenti importanti e l'anno scorso non è arrivato in Champions a caso, poi è chiaro che un gruppo diciamo giovane, anche se pieno di talento, deve misurarsi con la Champions e quindi quello sarà un versante molto oneroso. E la Fiorentina, lo spirito è chiaro, Paratici ha fatto una rivoluzione grosso e fa parte di questa rivoluzione perché anche lui è nuovo, non sarà facile per la squadra assemblare tutto, però indubbiamente era da anni che a Firenze non avevano un materiale potenzialmente così promettente. Poi se andiamo a vedere l'organico ci sono dei limiti, però è una squadra che non dovrà fare le coppe e quindi avrà certamente delle qualità e delle possibilità non banali. Di talento lì ce n'è, chiaro che li devi mettere insieme, e ripeto, quando cambi 8-9 giocatori, che possono essere anche 8-9 titolari, non è semplicissimo trovare subito una quadra, però l'effetto entusiasmo può anche farti accelerare degli aspetti. Questo per dare un quadro generale, è giusto e trovo corretto l'impostazione del nostro ascoltatore di Barcellona, che guarda la Juve in relazione agli altri, perché poi c'è anche questo aspetto che va naturalmente considerato. Se fosse vera l'analisi che

0: pensiero, sono sicuro, per il mio pensiero e il mio punto di vista, visto che ancora manca centrocampista di spessore, scusa se mi ripeto, è una punta e ancora comunque sia un portiere, noi come siamo arrivati l'anno scorso sesti e quello siamo, forse quinti, ma è quello il range a cui potrà puntare la Juventus. Se non arrivano questi tre giocatori, portiere, centrocampista di spessore e prima punta tanto chiesta da Spalletti già l'anno scorso, e per quanto mi riguarda io su questo non transigo, però spero che mi smantisco, che mi smentiscano. Ciao forza Juve, Lorenzo dal Pano Laziale.
1: Ciao Lorenzo, io credo sinceramente che le tue richieste non arriveranno tutte, cioè proviamo a entrare dentro questo tipo di ragionamento e poi lo vado a fare interagire anche con un messaggio che secondo me è perfetto per completare il quadro. Del portiere sapete tutti, insomma oggi sono pieni i giornali di questa ipotesi che sembrerebbe tramontata, del prestito di Suzuki, e il Paris Saint-Germain lo vuole valutare, la Juve sta pensando a Vicario. Quel che è certo è che noi arriviamo a 9 giorni dall'inizio del campionato con un quadro non definito, se non il fatto che abbiamo visto un Di Gregorio non uscire dalla crisi in precampionato. Proprio lunedì era in onda, era il post Inter Juve e ne abbiamo parlato diffusamente di quanto ci avesse lasciato anche amareggiati vedere che gli errori si ripetevano e forse si ingigantivano. Poi Spalletti l'ha difeso, Spalletti deve cercare chiaramente di far rimanere tutti sul pezzo, ma iniziare il campionato con Di Gregorio titolare, un conto averlo come riserva, un conto è titolare, vorrebbe dire prendersi veramente dei rischi enormi. Perin è un portiere che sicuramente ci può dare delle garanzie maggiori rispetto a Di Gregorio, non enormi, ma maggiori, però non è stato investito dalla titolarità, cioè la Juve non ha detto puntiamo su Perin, la Juve anzi ha detto il contrario, ci ha detto cerchiamo un portiere a tutti i costi, e la lista via via ha avuto dei nomi depennati, e questo è un problema, questo è sicuramente un problema. Qua si tratta di capire, perché siccome la società l'ha detto, a questo punto due sono i pensieri. Uno, è una richiesta forte di Spalletti, ma questo non ci deve stupire. Due, se non portiamo a casa un portiere, vuol dire che non siamo riusciti stati capaci, perché noi questo abbiamo cercato di fare in tutti i modi, addirittura arrivando a ipotizzare formule che per un portiere non sono mai state utilizzate. Noi abbiamo usato il prestito con diritto di recompra per Morata, ma come è del tutto evidente, per il portiere credo che oggettivamente il ruolo sia un altro. Devi fare un investimento che non è uno spot, a meno che vai a prendere un fuoriclasse a fine carriera, ma deve essere un investimento di una certa durata. Sul centrocampista, Lorenzo, io lo sapete benissimo, ho detto che per me quella è la condizio sine qua non per pensare a una Juve più grande, a una Juve che riesca ad andare oltre il sesto posto, e quindi mi auguro che arrivi e che arrivi un giocatore con caratteristiche diverse da quelle che abbiamo. Vedo anche che però non riusciamo ancora a mandare via quelli che abbiamo. Cioè, ad oggi c'è Arthur, ad oggi c'è Cobb Miners, ad oggi c'è Miretti, tanto per dire. Sono poco convinto di annoverare tra i centrocampisti McKennie se giochiamo col 4-2-3-1, e aggiungo l'unico elemento però che non è banale di novità è Douglas Luiz, perché Douglas Luiz va valutato come un giocatore nuovo per noi, non è il Douglas Luiz dell'anno di Thiago Motta, e quindi qualcosa ci potrebbe dare. Abbiamo garanzie? Abbiamo certezze? No, questo non lo direi, francamente, direi che è un'ipotesi. Certo è che siamo stati un po' tutti scottati in questi anni dall'idea che quando un giocatore non funziona, a furia di insistere, poi si trovi la chiave. Per adesso non è andata così. E quindi anch'io sono d'accordo su questo. Sull'attaccante io ho la sensazione che la Juve i giochi li abbia fatti. Cioè, sì, ci potrebbe essere un'uscita di David e un ingresso di Zirkzee, ma non è questo il profilo chiesto da Spalletti. Io ho l'impressione che quel profilo lì non esista nella possibilità della Juve.

0: E quindi ho, come dire, mi verrebbe quasi da dire, dobbiamo sperare, e non è una battuta, che Milik sia arruolabile, che Kator naturalmente esca il prima possibile dai suoi primi guai, e che Kolomani, vista la batteria di trequartisti che abbiamo, ci dia quel numero di gol tali da essere soddisfatti. Perché l'abbiamo detto più volte e lo diciamo ancora di più nel momento in cui la Juve va a comprare giocatori come Alajbegovic, io credo che noi dobbiamo assolutamente pensare ad Alajbegovic, a McKennie, a Yıldız, a Conceição come quattro giocatori che possano darci un contributo di doppia cifra. Cioè, l'ha detto anche Spalletti in conferenza recentemente. Non abbiamo il giocatore, l'attaccante da 20 gol, fatto salvo che naturalmente va misurato Kolomanì su questo. Andiamoci a cercare la possibilità di farli segnare da altri. I giocatori della Juve non sono da questo punto di vista banali, anche se chiaramente devono migliorare. Vado a far interagire questo vocale, tutta questa riflessione che abbiamo fatto, con il messaggio che mi manda Carlo da Finale Ligure. Per me vagliamo tra il terzo e il quarto posto, come lo scorso anno del resto. Poi Campo ha detto altro. E questo non è banale. Cioè, detto così, sembrerebbe un'affermazione che non fa altro che ripercorrere poi quello che è stato il nostro percorso dell'anno scorso. Cioè, noi eravamo terzi o quarti, lo siamo stati anche a lungo. Ad un certo punto abbiamo addirittura pensato di poter andare a prendere il secondo posto e poi siamo crollati nel finale. Ma la Juve è in grado, così com'è, di arrivare, di galleggiare in quella posizione? Io penso di sì. Cioè, io non do per necessario un grandissimo miglioramento per arrivare, per slittare dal sesto al quarto posto. Però aggiungo un elemento. Non trascuriamo, perché sento molti giustamente che dicono la Roma, il Como, ma la stessa Inter e lo stesso Napoli hanno una Champions League dove devono fare meglio. Cioè, diciamolo diversamente, se Chivu vince lo scudetto, ma in Champions esce fuori come l'anno scorso a Bodo Klimt, anche a Milano inizieranno a parlare di scudettini come abbiamo fatto noi, perché l'Inter è arrivata due volte in finale di Champions negli ultimi anni e quindi deve ambire necessariamente, anche per il parco internazionale dei giocatori che ha, ad arrivare almeno nei quarti, ottavi, dai, diciamo così. Il Napoli ha preso Allegri. Allegri è l'uomo che ha fatto fare meraviglia la Juve in Champions, la Juve che faticava con Conte. Quindi dal Napoli ci si aspetta finalmente una Champions all'altezza. E Roma e Como ci si aspetta che quantomeno non vadano a crollare, cioè che facciano meglio di quello che si è visto, non so, fare dal Bologna, e che siano sul livello dell'Atalanta. Quindi io credo che quello conterà molto, ma conterà anche molto la nostra Europa League. Quindi attenzione, perché anche noi, l'ho detto come principio guida di questa campagna acquisti, io uno degli elementi che mi permetterà di essere un po' più sicuro sarà quando andrò a leggermi la formazione titolare e la formazione riserve, diciamo di partenza, eh? Poi ci sono gli incroci, ci si mischia. Quando la formazione riserve, che sarà quella che, ripeto, per me dovrà trascinarci in Europa League nella prima fase, quando non bisogna essere eccezionali, bisogna avere una rosa adeguata per permettere alle prime linee di rifiatare e di non andare incontro a dei rovesci europei. Se io oggi schiero, faccio un esempio, Di Gregorio, Çelik, Gatti, Lucumi, e che ne so, Kelly, con Miners e Miretti, Zegrova, Alajbegovic, Boga e Milik, la vinco la partita di Europa League? Se così, siamo a posto. Siamo a posto per quel versante lì, che non è banale, perché noi negli ultimi anni anche in Coppa abbiamo deragliato, ma era una Coppa più importante. Quella di quest'anno, no. Quella di quest'anno, noi minimo, dobbiamo arrivare ai quarti, minimo. Poi da lì facciamo altri discorsi, ma una Juve che non arriva ai quarti finali dell'Europa League va alla voce fallimento, non ci sono giustificazioni, perché se andate a vedere il lotto delle partecipanti, noi e Milan siamo le squadre più prestigiose. Quindi non vi dico neanche, dovremmo arrivare in finale noi e rifare l'Old Trafford. Non arrivo neanche, non voglio neanche essere così, come dire, ottimista. Dico che almeno ai quarti, cioè almeno arrivare a un doppio confronto in cui misurare la nostra ambizione per raggiungere una nuova semifinale che ci manca da un po' di tempo. Del resto voglio ricordare che la Juve, la prima Juve di Allegri, eliminata malamente dalla Coppa, poi non quella del primissimo Allegri ma del secondo, arriva a giocarsi comunque un turno importante di Europa League. Quindi insomma, cerchiamo su questo di costruire una rosa che ci dia delle garanzie. Io in questo momento non sono così sicuro, ma non vedo neanche buio su questo versante. Ci fermiamo, pausa.
1: Cose di calcio.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: Sei stato abituato al meglio.
8: Ad essere un vincente.
7: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Con un messaggio da Twitch, saluto anche gli amici che ci seguono su questo canale. Penso che la Juve dovrà lottare durissimamente per riuscire ad arrivare al quarto posto. Mi auguro che vinca l'Europa League. Questo vi fa capire che cosa ho chiesto. Cioè, ho chiesto sostanzialmente a 9 giorni dall'inizio del campionato qual è secondo voi la gerarchia apparente, ideale, la famosa griglia di partenza del campionato, e qual è la motivazione che porta a pensare che la Juve sia in su, in giù, stabile, eccetera eccetera. Stanno arrivando tantissimi messaggi, tantissimi vocali, vi ringrazio molto, ne leggeremo e faremo riflessioni con molti di questi, perché oggi abbiamo il tempo di farlo e devo dire i pareri sono tutti molto interessanti. Francesco Deischer mi scrive: buon pomeriggio Paolo, la mia attuale classifica Inter, Napoli, Como, Roma, Juventus, Fiorentina, anche se ho dei dubbi perché ha rivoluzionato tanto e con un allenatore come Grosso come scommessa la vedo rischiosa. È interessante che in questa griglia, che ci collocherebbe al quinto posto, quindi miglioreremmo ma non al punto da poter essere come dire, soddisfatti minimamente, perché io penso che se la Juve tutto può fare meno che abituarsi a non andare in Champions League, e se lo si fa due volte sarebbe clamoroso. E, beh, io credo che è interessante che di questa griglia non c'è il Milan, e in questo momento non si sta parlando dell'Atalanta, che comunque ha un nuovo tecnico, Maurizio Sarri, la cui capacità noi conosciamo e che poi comunque negli ultimi anni ha sempre fornito delle buone prestazioni, anche quando magari non è riuscita a ottenere l'obiettivo. Anche l'anno scorso non ha fatto male, e quindi io credo che su quelle ci andiamo a giocare. È chiaro, l'abbiamo detto prima, lo ribadisco, la Fiorentina crea molta curiosità, perché la Fiorentina ha veramente rivoluzionato la squadra e ci sono alcuni giocatori, vedi Mastantuono in primis, ma io aggiungo anche Attà, preso dall'Udinese, che sono potenzialmente dei giocatori che, qualora esplodessero compiutamente, possono realmente fare la differenza, e vanno assolutamente considerati in questo quadro. Andiamo a sentire un vocale.
9: Buongiorno Paolo, Cristiano. Io in questo momento ci vedo da quinto posto. Penso che i miglioramenti con il mercato fatto fin qua, seppur mercato provvisorio, ci possano far guadagnare già una posizione così come siamo, secondo me. E in base ai giocatori che arriveranno, alle cessioni che faremo per poter prendere altri giocatori, penso che si possa ambire minimo al quarto posto. Premesso che la Juve deve sempre partire per cercare di ottenere il massimo, però ecco, nelle prime quattro, secondo me a mercato finito potremmo e dovremo arrivarci. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, beh, interessante quello che tu dici, nel senso che noi non abbiamo la percezione che a mercato finito arriveremo molto più su, ma che in qualche maniera, cioè guardate, come dire, passare dal sesto al quinto è normale, ovviamente, no? Passare dal quinto al quarto è già un salto in avanti notevole, perché comunque arrivare quarti negli ultimi anni ha significato, l'abbiamo visto, sia quando ci siamo riusciti, sia quando, come l'anno scorso, non ci siamo riusciti, avere una squadra con un'identità che riesce a rimanere fino alla fine, tanto per essere chiari, perché comunque alla fine Tudor ha avuto un'operazione più semplice, diciamo così, nel risollevare una squadra a marzo di quanto sia riuscito a Spalletti, che l'aveva ripresa, l'aveva presa a ottobre. Quindi questo è significativo. E poi chiaramente il passaggio da quarto a lottare per lo scudetto è enorme. Ed è però emblematico che nessuno, per adesso, poi vediamo se qualcuno ci dirà il contrario, pensi completeremo il mercato e saremo competitivi per lottare. Quando significa competitivi per lottare, io intendo non arrivare secondi, perché puoi arrivare secondo, ma se a dicembre il campionato è finito non sei competitivo. Significa essere in lotta per nelle prime posizioni a marzo, quando ci sono tutte le competizioni che arrivano al momento clou, e noi da troppo tempo che non ci arriviamo. Esattamente dall'ultimo anno di Allegri, quando arriviamo a giocarci possibilità di scudetto allo scontro diretto con l'Inter, e poi crolliamo completamente. Ecco, quello è stato l'ultimo minimo exploit in campionato che noi abbiamo fatto, perché tanto con Motta quanto con Tudor e con l'arrivo di Spalletti noi non siamo più riusciti a rientrare in un range di 5-6 punti che ti permette di dire va bene, stai lottando. Ecco, questo è significativo, e questo ti fa capire che questo mercato così complesso può anche aver migliorato la squadra, può anche avergli dato delle idee nuove, perché Kolumani non è Vlahovic, perché Alai Begovic significa inserire un trequartista in più, perché se la difesa la rinforzi con Lukumi prendi un giocatore con caratteristiche al centro-sinistra che non avevamo, perché hai Douglas Luiz nuovo, è un giocatore dai piedi buoni, a noi mancava, però ancora la somma di tutto questo non ti permette di dire che oggi la Juve è al livello dell'Inter o del Napoli. Questo mi sembra che sia il pensiero prevalente. Su Twitch mi scrivono, vediamo Mago Spallettone dove ci porterà. Io penso che Spalletti non sia un mago, che Spalletti sia uno che seriamente riesce ad arrivare a dei livelli di gioco importanti, perché sia mago deve inventare qualcosa, cioè deve proprio uscire dal seminato di questi anni, un modulo completamente nuovo, collocazioni tattiche di giocatori che oggi sembrano solidificati in certe posizioni nuove, allora gli do la patente del mago, altrimenti gli do anche però gli alibi, perché non è che se non hai la squadra da scudetto sei un mago a farla diventare tale, insomma, devi essere, però che indubbiamente Spalletti sia un fattore per cercare di migliorare questa squadra è una speranza che abbiamo, perché altrimenti però non è assolutamente semplice da questo punto di vista avere questo tipo di speranza o garanzia. se volete, diciamola così. E andiamo a sentire un vocale.
10: Buongiorno popolo bianconero, Luca. La mia opinione è sulla pseudo griglia che non faccio, è da tenere conto che le altre sono cresciute mentre noi no. Non vedo tutto questo ottimismo per la viola, in quanto non capisco in quanto l'altro anno hanno rischiato di andare in Serie B e quest'anno dovrebbero vincere il campionato. Ma noi abbiamo sempre lottato per i primi posti, però si sa che ne vince solo una e noi abbiamo faticato. Quest'anno addirittura siamo rimasti sesti, quindi come possiamo essere ottimisti? Questo è il mio parere. Buon Ferragosto a tutti e forza Juve sempre.
0: Allora, come possiamo essere ottimisti? Io vi dico... Vi provo a fare questo ragionamento, che non vuol dire che vi voglio convincere, perché non sono convinto neanche io. Però non è fuori dal mondo passare da un sesto posto a un primo. Cioè, noi ci siamo riusciti. Noi nel primo anno di Conte arrivavamo da due settimi posti e ci siamo riusciti. Col senno di poi, so benissimo che mi arriverebbero i messaggi, ma c'era Pirlo, ma c'era nuovo stadio, c'era Vidal, c'era Vucinic, eccetera, eccetera. Ma col senno di poi, perché la Juve non veniva minimamente considerata ai nastri di partenza come una squadra capace di lottare per lo scudetto. Anzi, aggiungo, il precampionato di quell'estate fu tendenzialmente difficile. Qualcuno di voi si ricorderà, perché magari era anche presente allo stadio, che facciamo tra virgolette le prove generali nella serata di inaugurazione dello stadio e pareggiamo col Notts County, che non era neanche una squadra di Serie A inglese. Quindi c'erano molte preoccupazioni e poi ci sciogliamo. Qualcuno mi scrive: c'era Andrea Agnelli, ma neanche quello era la garanzia, perché Andrea Agnelli c'era l'anno prima, arriviamo settimi. Quindi il quadro all'inizio era tutt'altro che ottimistico. E aggiungo, se guardiamo la storia di questi anni, cioè da quando noi abbiamo abdicato, nessuno si è mai ripetuto, come ben sapete, no? Vince l'Inter nel 21, il Milan nel 22, il Napoli nel 23, l'Inter nel 24, il Napoli nel 25, l'Inter nel 26. E ogni volta ha vinto quindi la squadra che non era favorita. Magari non era lontana, ma non era favorita. E quindi a questo punto di vista io credo che... E sto parlando non da ottimista, ma da persona che in qualche maniera sa che il calcio fa cambiare le cose perché si trovano delle nuove alchimie. Cioè, la vogliamo dire diversamente? Facciamo ipotesi sensate per essere ottimisti. Uno, la Juve in difesa si registra, magari con un buon portiere, non ha una difesa debole. La Juve non ha una difesa debole, assolutamente, a maggior ragione se arriva Lukumi, né per struttura fisica, né per possibilità di utilizzo in moduli diversi. Noi abbiamo una squadra che può giocare a 3, a 4, né per curriculum, perché l'anno scorso con Spalletti in molte circostanze noi abbiamo fatto molto bene, anche trovando una continuità. Persino in questo precampionato, fino ad un certo punto non abbiamo subito gol. E quindi quello è un elemento di, secondo me, di grande ottimismo, che non vuol dire siamo certi che andrà tutto bene, eccetera. Però se io guardo i numeri dell'anno scorso, tanto per far capire che non è da lì che è passato lo scudetto, l'Inter non l'ha vinto come migliore difesa, ha preso 35 gol, noi ne abbiamo subiti 34. Il Napoli ne ha presi 36. Cioè, meglio di noi hanno fatto Roma e Como. Questo è già curioso, no? Tanto la Roma con un attaccante come Mare, e Como con Duvica, Senico Pazza, cioè tutta gente arrivata in doppia cifra, poi però arrivano, grazie alla difesa, tra le prime quattro. Noi siamo la terza difesa del campionato. Io non escludo che la Juve di Spalletti, pur proponendo gioco, perché noi confondiamo spesso difesa e difensivismo, pur proponendo gioco, possa arrivare ad essere la miglior difesa del campionato. Cioè, per l'organico, non mi sento in questo inferiore ad altri. Mi sento inferiore ad altri di tanti altri ambiti. Però questo è il primo elemento di ottimismo. Il secondo elemento di ottimismo è labile. Io stesso faccio fatica, tra virgolette, a dirlo con forza, ma deve essere Douglas Luiz. Cioè, Douglas Luiz deve essere quello che noi abbiamo pensato che fosse quando sono andato a prendere l'Aston Villa. Perché se quel giocatore lì lo vedessimo in campionato in Serie A, io penso che la Juve abbia un elemento di valore. Io non ci credo, se mi dovete dire, se dovessi dire la mia, cioè non ci punterei tanto, però quello deve essere un elemento di ottimismo, altrimenti, se volete, una scommessa, se non volete essere ottimisti, ma lì, da lì ci giochiamo qualcosa. E il terzo elemento, l'abbiamo detto prima, è tutta la batteria di talento che noi abbiamo. Io non so se la Juve giocherà mai con Seisao, Alabegovic e Yıldız insieme, non mi sembrano francamente Cuadrado, Dybala e Mandzukic, per essere chiari. Però questa mi sembra essere la linea del calcio europeo, quella della Francia, quella del Paris Saint-Germain. Quindi talento in avanti, capacità di superare l'uomo e vediamo che cosa succede. A me basterebbe già che quella roba lì, e questo mi renderebbe ottimista, funzionasse con le piccole. Perché se la Juve di questi anni ha avuto un problema enorme, non è stata la competitività con le grandi. Con le grandi abbiamo vinto, abbiamo pareggiato, abbiamo perso. È stata la quantità enorme di punti che abbiamo buttato via con le piccole. E quindi sono tutti elementi sui quali bisogna chiaramente, non dico essere ciechi o confidenti a priori, ma dobbiamo avere un certo tipo di fiducia nel lavoro che Spalletti riuscirà a fare. Staremo a vedere. Probabilmente Twitch, siamo un po' tutti pessimisti per la prossima stagione, non è giusto, speriamo e cerchiamo di rinforzarci nei prossimi giorni, soprattutto vendendo bene. Ecco, su questo non sono ottimista, perché le richieste, cioè la Juve è in ritardo, non arrivano grandi richieste, staremo a vedere. È chiaro che più passano i giorni, più gli stessi giocatori possono essere interessati a far parte di una rosa in cui hanno uno spazio, mentre se siamo più di 25 qualcuno sarà anche fuori dai giochi e sarà fuori soprattutto dalla lista UEFA, quindi vedremo cosa riusciremo a vendere. Certo è che su questo siamo molto in ritardo, ma la sensazione, come è successo anche negli altri anni, che tutto questo si vada ad accendere molto veramente nell'ultima settimana. In qualche maniera io credo che in tutti i giocatori ci sia l'idea: ma intanto sto qui e provo a farmi mettere alla prova, scusate il gioco di parole. Vedi Meretti, che non ha fatto un brutto precampionato, e quindi ogni tanto emerge qualche richiesta. Ricorderete, doveva uscire per forza di cose a giugno, adesso si parla di un'offerta al Beşiktaş, la Turchia sta diventando il nuovo Eldorado per il calcio italiano, tra virgolette, che non trova casa, non voglio dire scarti, che non trova casa. Chissà, staremo a vedere. Però magari Meretti dice: ma perché io non posso giocare in questa Juve? Io mi voglio giocare tutte le mie carte. E chissà, a volte i precampionati e gli inizi di stagione servono anche questo. Vocale!
11: Buongiorno Paolo, Giovanni dal Brasile. La mia idea è questa: oggi siamo tra il quarto e il sesto posto, così come siamo, ma oggi io credo che siamo realmente tra le prime quattro, potremmo arrivare in semifinale di Europa League. Adesso, se arriva un portiere e miracolosamente un centrocampista, io credo che potremmo davvero vincere l'Europa League e lottare fino ad aprile per rimanere attaccati al treno scudetto, non vincerlo ma arrivare tra le prime tre.
0: Io sì, credo che un rafforzamento della Juve con un portiere e un centrocampista, come sapete io dicevo anche con un vice Cambiaso, però con l'arrivo di Lukumi il vice cambiato può essere Kelly, e comunque non mi sembrerebbe banale. Poi abbiamo anche Celik e Kalulu che possono giocare eventualmente su altra fascia, quindi insomma la priorità sarebbe un po' meno questa, anche se le caratteristiche magari di un terzino di fascia che vada a spingere ancora di più non ce l'avremo proprio, però l'impatto di Celik mi è sembrato molto molto positivo. Aggiungo, sì, io credo che sull'Europa League dobbiamo appunto avere quel tipo di ambizione, ma attenzione, non diamo nulla per scontato, in Europa League non si arriva col nome, cioè c'è il rischio della brutta figura per noi, per il Milan, per chiunque non si avvicina con grande serietà a questa manifestazione. Quindi io sono d'accordo che si riesca a essere competitivi su due ambiti, beh, sarebbe secondo me in questo momento un'impresa. Io immagino che, cioè, se per competitivi intendiamo riuscire ad arrivare ad aprile dove ci giochiamo due competizioni, cioè Scudetto e Europa League. Se invece competitivi in campionato significa giocarsi il quarto posto, come del resto abbiamo sempre fatto, perché è il vero tema che noi questo abbiamo sempre fatto, allora io credo che sia anche possibile, insomma, perché ci mancherebbe altro. Ciao Paolo, quando i bambini piccoli si mettono in pericolo, non ascoltano i genitori, gli vengono normalmente date delle squarciate a fin di bene. Ecco, io spero che le squarciate della nostra dirigenza gli vengano inflitte a suon di papere dei nostri due portieri attuali, al fine di risolvere il problema con un portiere migliore di entrambi. Non capisco perché si dovrebbe arrivare alle squarciate per capirlo, non pretendo carne secchi. Ma ci sono ormai metodi educativi diversi, diciamo. Ma io credo che la dirigenza, guarda che il problema della dirigenza non è che non lo sanno, il problema della dirigenza è non riuscire a prenderlo, perché la dirigenza l'ha detto esplicitamente, in maniera, se volete, anche rituale, ma le carte le ha scoperte subito. C'è Carnevali, in una delle sue prime interviste, se non addirittura la prima, relativa al mercato, ha detto: noi abbiamo come priorità il portiere e il centravanti è stato preso, ed è stato preso con un esborso economico non banale, vero, come dire, inferiore a quello che voleva il Paris Saint-Germain, ma comunque c'è stato, e il portiere la si deve risolvere. Quindi, con tutti gli allarmi che ci possono essere, l'importante, se non è il 23, se non è, anche perché io immagino, ve lo dicevo lunedì scorso, se anche arrivasse il portiere il numero uno dei numeri uno, forse il 23 non deve giocare lui, perché non ha fatto la preparazione, ed è anche corretto che giochi quindi Perin. Dico Perin perché per me a questo punto Perin comunque deve essere titolare di partenza. Poi arriva un altro più forte e cambiamo il discorso. Il discorso grave, io vi ho sempre detto che non ritenevo il portiere la priorità massima, ma il centrocampista, perché ritengo che squadre come il Como con Butez o l'Inter con Sommer siano riuscite, in virtù della difesa, a fare bene. Butez per me non è un portiere di livello eccezionale, il Como è stata la miglior difesa del campionato, quindi è come dire, si può anche ovviare dei problemi, se però non hai un portiere che ti crea dei danni, perché Di Gregorio il problema è che ultimamente è un portiere che ti ha fatto perdere dei punti. Noi abbiamo bisogno di un portiere che quantomeno non te li faccia perdere. Ecco, per insieme è abbastanza questo, non è uno che te ne farà guadagnare, ma non te li dovrebbe far perdere. E quindi, come tali, io pensavo che la priorità fosse altra, però a questo punto mi sembra evidente che dobbiamo intervenire assolutamente con una certa anche capacità. Antonio: ciao Paolo, gentilmente vieni per spiegare come una società con problemi di indice finanziario non può tesserare un giocatore perché non ha soldi, come cambiando la formula di acquisto ricompaiono i soldi. Sono molto curioso a sapere questo tipo di formule, o c'è il mago Mellino o una marottogliana di sicuro. Io credo che ci siano delle regole, ci sono degli organismi di controllo, evidentemente il contratto di Frattesi si riferisce a questo, è stato cambiato nella sua forma, e quindi prima la Lega ha ritenuto di doverlo bloccare e adesso cambia. Se poi tutto questo non andrà a buon fine, lo andremo a vedere, vorrà dire che ci saranno degli altri problemi. Però permettetemi una volta per tutte di dirlo. Cioè, se ci sono delle infrazioni di questo punto, dal punto di vista regolamentare nel mercato, e se le altre società non dicono niente, allora forse nessuno fa dei mercati particolarmente regolari. Perché se si permette all'Inter e alla Lazio di fare qualcosa che non va bene, e non c'è uno, se fosse così, e io non lo so, questo tema non lo conosco e mi interessa molto poco, ma se c'è questo e poi nessuno si lamenta, e allora siamo su un quadro, come dire, un po' particolare. Ecco, io credo che evidentemente non bisogna andare a cercare chissà quale. È bene che se si individua un problema, intervengano gli organismi di controllo, come è stato detto, e quindi ci sia stata una correzione all'interno del contratto di Frattesi, e stiamo a vedere che cosa succederà. Però io trovo che sia abbastanza normale cercare di arrivare a formule di contratto giuste, piuttosto che poi magari pagare delle multe dopo, o addirittura aver commesso delle infrazioni. Penso che sia la modalità migliore per rendere il campionato del calcio italiano un po' più serio e un po' più credibile di quello che è. Ci fermiamo, piccola pausa. Ringrazio Costantino da Roma, che è in regia. Do il benvenuto a Manuel. Seconda ora ancora con i vostri vocali e i vostri messaggi al 340-5425-324.
12: Cose di calcio. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: 340 5425 324 per la nostra seconda ora. Manuel in regia. Stiamo discutendo sulla posizione ideale della Juve, cioè su dove in questo momento ci andiamo a collocare nella griglia di partenza, a 9 giorni dall'inizio del campionato e a molti più giorni invece dalla fine del mercato. Riparto da Twitch. Andrea scrive: scusa Paolo, non è corretto dire che negli anni precedenti eravamo in lotta per il quarto posto. Il quarto posto non è mai stato in dubbio fino all'arrivo di Motta, Tudor, Spalletti. Andrea, dimentichi Andrea Pirlo. Se il Napoli non si suicida col Verona, la Juve non va in Champions nell'anno di Andrea Pirlo, perché quel pareggio che il Napoli fece col Verona ci permise il sorpasso. Noi avevamo battuto all'ultima giornata, se ben ricordo, il Bologna, e quello fu il tema per il quale tornò Allegri, perché Pirlo, che aveva vinto due competizioni, veniva considerato un allenatore troppo a rischio per quello che deve essere la garanzia di un grande club, cioè la partecipazione alla Champions. Quindi no, noi purtroppo negli ultimi anni il problema quarto posto l'abbiamo avuto, l'abbiamo avuto con esperienze diverse e l'abbiamo pagato. Anzi, è stato il segno, il primo rischio che noi abbiamo fatto è stato il segno di fatto della fine dell'esperienza, del progressivo decadere della esperienza della Juve di Andrea Agnelli. Massimiliano della Roma: con l'arrivo di Lucumi, Kelly deve giocare al posto di Cambiaso, un bel po' di panchina non gli farebbe male. Guardate, allora, io parto da questo. Tutti noi abbiamo delle idee sul valore dei giocatori, su come hanno reso negli anni precedenti, e questo non lo si toglie, chiaramente, il tra virgolette pregiudizio, cioè il giudizio fatto precedentemente, quindi non in senso negativo ma in senso logico. Io sono uno che non stima particolarmente Cambiaso, nel senso che trovo che sia un giocatore che debba avere necessariamente un'alternativa di livello, che non si possa considerare un titolarissimo. Per me Bremer è un titolarissimo, per me Yıldız è un titolarissimo, per me Cambiaso non è un titolarissimo. Però bisogna resettare, cioè non è che in questo momento noi dobbiamo punire chi non ha fatto bene gli anni precedenti. Noi dobbiamo resettare, si riparte tutti da zero. Secondo me, le gerarchie le dà l'allenatore in riferimento a quello che vede, e quindi anche Cambiaso può fare meglio tenendo conto che parte con Spalletti dall'inizio della stagione. Dopodiché, se arriva, e ormai pare sempre più certo, anche se aspettiamo ancora l'ufficialità della società, se arriva Lucumi, abbiamo la possibilità anche di dirottare Kelly al posto di Cambiaso. Non è la stessa roba, non giocano nella stessa maniera, non è un'interpretazione del ruolo, direi quasi confrontabile, però appunto sono due alternative possibili a seconda del momento di forma dei due, dell'avversario, della partita che hai da fare e del resto della squadra che metti in campo, perché Cambiaso fa dei movimenti che Kelly non fa e Kelly difende, cosa che Cambiaso non fa con altrettanta efficacia. Si può scegliere uno o l'altro, però se nella nostra testa i tifosi non abbiamo resettato, cioè alla prima errore Cambiaso di Locatelli, di Zegrova e via discorrendo, continuiamo a pensare che sia l'altro, il fin dell'anno prima, è legittimo, ma non andiamo avanti se qualcuno in squadra vive così il momento. Buongiorno, sono Maurizio Messina. Io un pochettino più ottimista perché la Juventus è molto più competitiva dell'anno scorso, quindi diamogli molta fiducia a Spalletti. Io penso che la Juve arriverà molto, ma molto in alto. Un saluto a tutti. Beh, Maurizio, sono contento che ci siano tifosi che hanno questo tipo di atteggiamento, perché io non divido i tifosi nel bene e nel male. Per me ogni idea, se supportata, ha senso. Quindi e devo dire, bene che d'estate qualcuno abbia ottimismo, perché quell'ottimismo estivo deve anche contribuire a dare un po' di entusiasmo. Cioè, lunedì avremo la partita con la Next Gen, vedremo lo stadio e vedremo quale sarà l'atteggiamento. Sapete tutti come la penso. Io credo che soprattutto all'inizio bisogna fare del proprio ambiente un unico corpo, perché altrimenti si creano e si mettono in circolo energie fortemente negative, e noi già in questi anni alla gara appunto di celebrazione della squadra abbiamo avuto i fischi a Vlahovic, i mugugni a Locatelli. Non è un buon modo per partire. Il pubblico della Juve deve anche aiutare la squadra, a maggior ragione la società, che sta facendo un lavoro in questo momento molto difficile, quindi va sostenuta, che non vuol dire, ripeto, lo dico sempre, approvare le mosse e non criticare, ma vuol dire che allo stadio, dove c'è il terreno verde, si aiuta, perché questo deve fare il tifoso, altrimenti diventiamo tutti clienti, però poi non definiamoci diversamente. Se siamo clienti, se come a teatro, si applaude e si fischia a seconda del gradimento, ma almeno a priori dobbiamo essere tutti dalla stessa parte e cercare di aiutare una squadra che ne ha bisogno, perché questo deve essere fondamentale per la nostra stagione. Andiamo a sentire un vocale.

0: Ciao Cristina Torino. Allora, secondo me siamo per adesso da quarto quinto posto. Se arriva a forte portiere che sì, un po' meglio. Potremmo anche giocare un po' più in alto. Poi però sono un po' paura perché se anche uno di questi che è arrivato quest'anno, che comunque a me piace a tutti, è un po' un bluff come gli altri che sono arrivati gli ultimi anni, poi abbiamo un in più gruppone da vendere, perché se non vendiamo continuiamo a prestare solo, arrivano tutti a fine scadenza e non compreremo mai, non, come per dire, un portiere da 40 milioni non compreremo mai.
1: E questa è, mi fa piacere questo messaggio perché ci fa capire meglio di ogni altro le difficoltà di quest'anno. E difficoltà che non si andranno ad annullare. Cioè, insomma, se tu hai un parco giocatori svalutato, e come ti finanzi la campagna acquisti? Quindi o poi fai aumenti di capitale e ne abbiamo fatti tanti e buttati veramente via, oppure per forza di cose la strada è lunga. Cioè, anzi, noi dobbiamo anche immaginare, sperare che i nostri prestiti poi riescano a diventare qualcosa di diverso per monetizzare. Guardate che noi abbiamo ancora, se ne parla poco perché è appena rientrato la Continassa, ma noi abbiamo ancora Nico Gonzalez, che comunque ha fatto una stagione all'Atletico Madrid, ma non è che l'Atletico Madrid sta facendo ponti d'oro per riaverlo. Ed è un nazionale mondiale, è uno che ha giocato da titolare la finale del Mondiale 2026. E questo ci deve far pensare molto, perché per intenderci, qual è il passaggio successivo all'allarme che ha lanciato il nostro ascoltatore? E che prima o poi la Juve diventerà una società che, per passare dal non riuscire a vendere i giocatori che hanno fallito a qualcosa di diverso, dovrà vendere i giocatori migliori. Perché qualcuno che ti fa cassa. Cioè, altrimenti non hai la possibilità. Non hai la possibilità se non facendo scambi alla pari con giocatori falliti da altre parti. Cioè, non c'è alternativa a questo. E quindi quest'anno è molto delicato. È molto delicato. Hai ragione perfettamente. Se io personalmente sono molto curioso, non è che di reputo dei campioni, però sono molto curioso di vedere quelli che abbiamo preso, come rendono. Mi sembra che il profilo di Selic, Kator, Colomani e Begovic in partenza sia meno, in partenza anche economica, sia meno rispetto agli anni passati in cui abbiamo preso giocatori più di grido e più di nome, ma meglio, perché noi non dobbiamo più sbagliarli questi. Se sbagliamo Selic, sbagliamo un parametro zero, pazienza. Ma se Hector è un buco nell'acqua, abbiamo sbagliato il giovane e non abbiamo speso poco per Hector. Se Alajbegovic abbiamo sbagliato uno che sul quale è stato fatto l'investimento perché diventi un campione. Cioè, su Alajbegovic questa è l'aspettativa. Se abbiamo sbagliato Colomani, abbiamo sbagliato la prima punta. E Colomani è, come dire, siamo noi che ci abbiamo fatto un investimento che altri non hanno fatto. Quindi sono tutti aspetti assolutamente delicati e che è assolutamente corretto ricordare. Andiamo a sentire un altro vocale.
2: Il problema su Frattesi, che non era stato accettato dalla FIGC, è che hanno cambiato il contratto. Prima c'era l'obbligo e con l'obbligo il conteggio va in questo campionato in cui la Lazio deve chiudere a zero. Invece adesso c'è il prestito senza obbligo, in cui il costo va nel prossimo campionato e nel regolamento. Grazie Claudio.
1: Grazie a te Claudio che l'hai spiegato. Non è FIGC in questo caso, ma è Lega che aveva bloccato il contratto. Ma questo per dire che, voi lo sapete, cioè c'è sempre questa idea insomma, i regolamenti ci sono, si spera che vengano fatti rispettare. E ripeto, se invece ci sono infrazioni, gli altri devono alzare la mano per perché se qualcuno fa operazioni scorrette sul mercato, in qualche maniera allora le sta facendo a danni di tutti, non solo a proprio favore, ma a danni di tutti. E quindi bisogna che gli organismi di vigilanza vengano naturalmente a monitorare, oltre al fatto che può monitorare la pubblica opinione, i giornali, i tifosi, le radio, i siti, eccetera, eccetera. E questo non va assolutamente dimenticato. Claudio, ma perché non puntare su Perine di Gregorio, fargli fare il secondo? Vedete, qui Claudio, tu dici una cosa che io ho detto all'inizio della campagna acquisti, spiegandola come vi ho raccontato, cioè con l'idea che o la Juve aveva la forza di andare a prendere un portiere perché quel portiere diventasse il nostro punto di riferimento per tot anni, oppure per me andare a prendere soluzioni più o meno abborracciate per tamponare un buco non aveva senso. Però c'è una variabile, Claudio, che risponde alla tua domanda, e rispondo anche a chi scrive: puntare su Di Gregorio, ma che problema ha? Per sapere, chiedo, perché poi è così, se uno è contrario a un parere deve immediatamente già avere questo tono. Io lo spiego: Di Gregorio ha sbagliato una stagione, perché la prima stagione di Gregorio è stata positiva. Qualcuno può dire: non è stato il miglior portiere che volevamo, non è stato il portiere che ci si aspettava, ma la stagione di Gregorio di 2 anni fa è stata una stagione da portiere decente. L'anno scorso è stata insufficiente. Quante volte un portiere può rinascere? Può rinascere. Quindi il problema vero è che invece il precampionato ti ha detto di no. Se la Juve ritenesse Di Gregorio un rottame, Di Gregorio sarebbe fuori rosa. Questo deve essere chiaro. La Juve ritiene Di Gregorio un problema, l'ha detto, perché l'ha detto, e quindi Di Gregorio stanno cercando attraverso il precampionato, operazione che non riesce, di comunque mantenerne il valore ed eventualmente testarne l'affidabilità, perché può anche succedere, perché questo oggi siamo, che al 14 di agosto l'alternativa non è arrivata. E allora non è insensata la domanda di Claudio, anzi, perché per andare a prendere un portiere in prestito, che vuol dire evidentemente che tu ritieni che Perin è inaffidabile, quindi tu in questo momento hai questo tipo di situazione: due portieri delegittimati, due legittimati e un portiere che arriverà, che se arriverà in prestito sa già che tanto resterà un anno. Questo è. Quindi io credo che non fosse un'operazione sbagliata definire all'inizio della campagna acquisti una nuova gerarchia. Dire: Perin è il nostro titolare, per noi Di Gregorio è fuori dai giochi, perché tanto non l'ha valorizzato il precampionato. Dire a Di Gregorio: trovati una squadra e iniziare a cercare un altro portiere. E io credo che ed eventualmente averlo anche magari a buon mercato per certe caratteristiche, perché è molto giovane oppure perché è molto anziano, eccetera eccetera. Resta il fatto che oggi noi siamo in questa situazione che è un po' ambigua, diciamo, e quindi non è facile da risolvere. Sandro da Oslo: ciao Paolo, secondo me ad oggi le due principali lacune, portiere e qualità centrocampo, non sono state toccate. Non vedo come gli stessi presupposti possano portare a risultati diversi. E qui, Sandro, io capisco perfettamente questo tuo messaggio e lo condivido, però aggiungo un elemento che capisco più che altro sul centrocampo, più che sul portiere. Uno, ve l'ho detto, Douglas Luiz. Due, il fatto che noi riteniamo che questo centrocampo non possa migliorare. Se riteniamo che non possa migliorare, ragazzi, mettiamoci l'anima in pace, perché anche se arriva che sì, è un buonissimo centrocampista e io mi apro la bottiglia buona se arriva, ma non trasforma un centrocampo completamente. Quindi io credo che, ogni anno bisogna avere la speranza, mi verrebbe da dire anche la necessità e l'ambizione, che chi c'era l'anno prima migliori il rendimento. Lo traduco con un'immagine molto chiara: Il Thuram dell'anno scorso è un Thuram insufficiente. Il Thuram di 2 anni fa è un ottimo centrocampista. E cambiano i giochi, su questo. Cambiano decisamente i giochi. E poi c'è anche il fatto che tu hai un nuovo allenatore che l'anno scorso si è trovato una squadra già definita e ha provato a cambiarla. Quest'anno la può plasmare lui. E quindi giocatori che rendono di meno possono magari rendere di più. Ma fate in mente locale. Pensate a quanti giocatori nella vostra vita voi avete visto cambiare. Cambiando il contesto, cambiando... Ma è pieno. È pieno. E quindi qui si tratta di creare un nuovo contesto tecnico e tattico e fare in modo che il giocatore migliori. La dico diversamente. Io, se io ho un centravanti che per segnare ha bisogno di cross e lo metto in una squadra che cross non ne fa, lui si trova male e dirigeremo alla fine dell'anno. Ah, ma questo è un bidone. Se gli metto due che, che crossano, magari fa 20 gol. Quindi noi, è vero, ci manca il centrocampista adesso che ti faccia pensare cambierà tutto. Però abbiamo delle possibilità di architettare tatticamente diversamente questa squadra o no? Io credo di sì. Quindi, e poi soprattutto, si tratta di capire qual è il gioco che vogliamo fare. Perché io in questo momento, ve lo dico pensando di non sbagliare, ma io cosa vedo nella Juve? Vedo un centrocampo che farebbe fatica a dominare, ma che non è neanche però semplice da dominare. Una difesa che se si mette a fare barriera bassa non la superi facilmente. Trequartisti di grande talento che devono diventare più concreti e un attaccante che puoi mandare in profondità e ti va a fare la battaglia. Come collegare tutto questo è compito di Spalletti. Non gli piace questa roba, vuol fare altro? Compito di Spalletti trovare delle formule. Non ci sono? E allora a quel punto lì sai che l'ambizione è relativa, la dici. A me, se Spalletti all'inizio dell'anno ci viene a raccontare: ragazzi, siamo ripartiti, abbiamo fatto una campagna acquisti e la Juve deve avere come orizzonte il quarto posto, io gli stringo la mano e lo approvo, perché è realismo. A me basta che ci sia questo tipo di messaggio, cioè sapere quello che si può fare e decidere cosa fare per arrivarci, non illuderci come abbiamo fatto negli ultimi anni con poi impossibilità di arrivare a risultato. Claudio, Inter, Napoli, Roma, Como, Juventus e Fiorentina ex aequo, poi Milan, insomma però mi colpisce il fatto che quasi tutti indicano le prime quattro esattamente come quelle dell'anno scorso, come se Juve e Milan non avessero colmato il gap. E attenzione, il Milan non è che non ha speso, ad esempio, per una primissima punta come Gonçalo Ramos, e la Fiorentina, che ha fatto la grande campagna acquisti, inserita come settima sorella, come si diceva una volta quando si valutavano le squadre, diciamo, che avrebbero potuto lottare per i posti europei. Andiamo a sentire un vocale.
3: Ciao Paolo. Leonardo da Ischia.
1: Ciao Leonardo.
3: Io penso che questo calciomercato non è che abbia, almeno finora, creato quel miglioramento che comunque era necessario. Io qualcosa ancora a centrocampo la farei. Sì, dietro le punte abbiamo tanto talento. La difesa è rimasta un po' quella che è. Vediamo, insomma. Confido nel fatto che magari con un po' di Spalletti, con un po' di tempo in più, si possa migliorare negli schemi.
1: E questo non è un aspetto di poco conto. Io non parlo di schemi perché nel calcio italiano ne vedo pochi e perché non mi sembra che abbiamo giocatori con delle caratteristiche per fare tanti schemi. Quando tu hai giocatori che prendono palla, la fermano e cercano di superare l'uomo, perché questo siamo, diciamo che con Colomani magari qualche lavoro di sponda migliore lo puoi fare, però non vedo grandi prospettive in questo, cioè non siamo il Napoli di Sarri, per intenderci, che era riconoscibile, e non siamo neanche la Juve del 4-2-4 di Conte o del 3-5-2 o la Juve di Allegri del 4-2-3-1 dove tutto si incastrava con un'ottica, con un mix di sacrificio tecnica. Io penso che però abbiamo un quadro di possibilità che va esplorato, e su questo purtroppo dico gli allenatori tutti, e Spalletti in primis, non hanno tempo di lavorare, perché questo è il vero dato. Cioè noi, perdonatemi se mi ripeto, ma l'ho detto la scorsa settimana, continuiamo a ragionare su un calcio pretendendo che gli allenatori arrivino a elaborare chissà quale formula, e poi arriviamo al 14 agosto che Spalletti è come quegli anziani che guardano ai cantieri, c'è tutto ancora da costruire. E quindi quante volte potrà far giocare la squadra che vuole? Quanto la può davvero far provare? Relativamente. Perché, insomma, noi tutti siamo qui che ci diciamo arriva a, o non arriva che sì o d'altri. Ma se arriva però poi non è che lo metti e stop. Devi iniziare a provare, devi iniziare a capire, devi iniziare anche a variare i moduli. E se non hai tempo di farlo, perché i mercati sono fatti in questa maniera, inizia a vedere la Juve ideale, la Juve giusta a novembre, quando magari hai perso troppo tempo. E quindi e chi è che non perde tempo? Chi ha i giocatori che, tra virgolette, sanno fare da soli. Cioè, se io ho una squadra così tecnica o così già conosciuta precedentemente da poter esprimere talento, tecnica, sicurezze, vado avanti. Ma e quindi chi ha già delle posizioni di vantaggio, vedi Inter e Napoli, che in questi anni hanno avuto una certa continuità, continua. Cambiano anche gli allenatori, ma continua. Ma chi invece, come noi, continua a fare rivoluzioni e ogni anno deve cambiare

0: che la spallata te la possono fare. Lo stesso Milik è un giocatore che se va a sostituire Colomani, e l'ha dimostrato in precampionato, ha fatto un gol che ha fatto veramente capire tutta la sua dimensione tecnica. Se Milik stesse bene, è ancora uno che ti può giocare delle partite importanti e dare un grande contributo. Però appunto è questo su quale io mi baso più che sulle alchimie di centrocampo. Ma che cosa ha potuto costruire Spalletti se metà di questa Arthur, Miretti e con Maynas sappiamo tutti che dovrebbero andare via e invece ci sarebbe bisogno di altro? Quindi capite bene che è un po' complicato. Ultima pausa.
1: Cose di calcio. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Allora, riprendiamo con l'ultimo blocco. Io vi ringrazio molto perché, insomma, vi ho fatto una domanda e avete risposto in tanti. E ne sta uscendo fuori un bellissimo dibattito con voci diverse che hanno portato tutti delle motivazioni al loro, non direi neanche ottimismo o pessimismo, ma la loro valutazione, la loro radiografia della Juve di oggi in relazione all'inizio del campionato. Marco scrive: non sono d'accordo con molti tifosi, non siamo come l'anno scorso. Celik non c'era, Colo non c'era, Douglas Luiz non c'era, Lajbegovic non c'era, Spalletti parte all'inizio e possiamo anche aggiungere a questo punto, più che probabile, non c'era Lukumi. Sì, infatti le novità non sono poche. Cioè, ripeto, ecco, allora io proverei a farvi fare questo ragionamento che Marco mi suggerisce attraverso questa valutazione. Beh, se in questa squadra Celik, Colo, Douglas, Lajbegovic e Lukumi fossero titolari, beh, la Juve l'hai cambiata. Cioè, nel senso che poi io sono perché hai agito con due inserimenti in difesa, uno a centrocampo, uno sulla tre quarti e uno in attacco. L'hai cambiata meglio, l'hai cambiata peggio, non lo so, va tutto verificato. Però non sono interventi banali. Fatto salvo che quando hai una situazione come la nostra devi intervenire su tutta la rosa, tu hai preso cinque giocatori che a fine anno non saremmo, io credo, minimamente scandalizzati se ci dicessero che alla fine anno tutti questi sarebbero diventati dei titolari. Quindi io credo che questo sia molto importante e ti fa capire qual è la linea di direzione che ha preso la dirigenza. Poi mi verrebbe da dire, può anche capitare che tutti questi cinque invece siano tutte riserve, però come vi ho detto, quest'anno le riserve, grazie al fatto che esista un'Europa League, hanno anche un senso un po' più, come dire, rassicurante per l'impegno, nel senso che devono assolutamente riuscire ad avere uno spazio importante, decisivo, risolutivo per arrivare a dei risultati. Antonello da Padova scrive: ciao Paolo, io la butto così, spero di non prendere parole, non da me chiaramente, poi ripeto, io parto dal presupposto che quando sei tifosi e si ragiona di calcio l'insulto non lo tollero e non lo trovo concepibile perché ognuno può avere idea. E l'idea che Antonello mi piace perché è un'idea che non ha nessuno, cioè o che meglio, magari qualcuno ce l'ha ma non l'esprime, è un'idea forte, radicale. Io venderei Yıldız, altrimenti non ne usciamo. Antonello, io no. Ma ti dico che non sei lontano dalla verità, non per quest'anno, ma per il prossimo anno sì. Io sono convinto che la Juve prima o poi, come vi ho detto prima, per passare da questo stato in cui non vendiamo nessuno a poter comprare qualcuno vendendo qualcuno realmente, non mandando in prestito.

0: prima o poi dovrà vendere un big. E lo stesso acquisto di Alajbegovic, secondo me, è fatto in quella funzione. Cioè, io non immagino che la Juve del prossimo anno avrà, poi mi auguro che noi si vinca, tutti diventino dei big, eccetera, eccetera, ma avrà con Seisao, Yıldız, Alajbegovic. Perché è fatale, e maggior ragione sarà fatale se non rientriamo tra le grandi d'Europa, che i nostri pezzi pregiati prima o poi li andranno a prendere. E saremo noi ad esserne contenti, perché avremo bisogno di far cassa. E quindi questo, il messaggio di Antonello non è provocatorio, è un messaggio che prima o poi la Juve dovrà mettersi in testa di affrontare. Non oggi, dove tra l'altro secondo me non monetizzeremmo il possibile. Io mi auguro che Yıldız stia tutta la vita nella Juve, ma io sono l'ultimo a scandalizzarsi se eventualmente questa operazione non riuscirà, perché il nostro rapporto di forza è questo. Oggi sul mercato è questo, e quindi io credo che questo aspetto ci sia. Prima o poi, ripeto, anzi, speriamo che questa stagione permetta ai nostri giocatori migliori di assolutamente crescere nel valore e di portarci ad avere un altro tipo di prospettiva di mercato. Poi chiaramente tutto questo va sempre parametrato su una cosa molto semplice: azzeccare gli acquisti, perché se poi gli sbagli, c'è niente da fare. Paolo, basta Limoncello di pomeriggio ad agosto. Non so se ti riferisci a me, sono qua, parlo. Come faccio a prendere Limoncello? È vero che sono le pause, però io non ho detto, a me piacerebbe ogni tanto che chi scrive queste cose però ascoltasse tutto. Allora, il gentile amico che scrive su Twitch e che dice questo, mi dica se secondo lui il prossimo anno noi non rischiamo di vendere Yıldız o Alajbegovic o con Seisao qualora non si arrivi tra le prime quattro. E poi ci andiamo a prendere un limoncello. Se a parte io non amo il limoncello, quindi no, semmai una birra, ecco. Ma sai che mi hai dato però un'idea? Pantaloni strappati si chiama. Che tra l'altro adesso mi scrive, credo che tu abbia ragione. Mi hai dato un'idea. Manuel, ma perché non ci facciamo una birra nelle pause?
1: Io consiglierei un San Simone con ghiaccio.
0: No. Però una birra nelle pause, secondo me. Però devo uscire dall'aria condizionata di qua e entrare nell'aria del cortile, e credo che migliorerebbe la mia diretta. Manu, no e poi no, anche solo pensare a cedere Yıldız vuol dire appiattirsi verso la mediocrità, ma non vuol dire appiattirsi verso la mediocrità, vuol dire tentare altre strade. Ripeto quello che ho detto, io spero ardentemente che c'è un giocatore che mi piace della Juve, di cui sono innamorato e che veramente farei fatica a privarmene, che è Yıldız, e io spero che Yıldız rimanga tutta la vita con noi. Ma se la Juve rimane sesta, la Juve è mediocre, non è appiattito sulla mediocrità, noi siamo già mediocri perché siamo fuori dalla grande Europa, noi non siamo nelle prime 36 d'Europa, quindi se noi torniamo grandi Yıldız sarà probabilmente con noi, e speriamo il più possibile. Altrimenti, è chiaro che se Yıldız sarà grande e la Juve no, è chiaro che avrà mercato. E che, con chi vendiamo noi? Ci vendiamo. Ma la mediocrità della Juve, che non è un giudizio, secondo me, sbagliato, nel senso che è evidente proprio da questo mercato in cui i suoi giocatori sono totalmente svalutati e non riusciamo a venderne uno. Ma noi non abbiamo fatto un'operazione per adesso di cessione vera. E questo ti dice la mediocrità. Questo ti dice che... E quindi prima o poi qualcosa dovrà succedere o no. Le squadre da Europa League vendono i pezzi migliori. Ma neanche le squadre da Europa League. Il Milan, 2 anni fa, a Reinders e lo vende, perché se ti arriva in Manchester City, ma voi pensate che adesso, a parte tutto, pensate che se fosse arrivato un grande club europeo quest'anno con 70-80 milioni non partiva Yıldız? Io credo proprio di no, credo proprio che Yıldız sarebbe partito. Perché il vero tema è che in questo momento, ma non solo Yıldız, mi ha fatto ridere, no? Quest'anno quando si parlava di bastoni. Ma che offerte sono arrivate per bastoni? Nessuna. Nessuna vera. Ah, ma valgono 50, valgono 60 milioni. Mi ricorda quando noi ogni estate si parlava di Bonucci, che lo volevano da una parte e dall'altra. Bonucci andò al Milan, non andò all'estero. Quando l'estero vuole un giocatore, come ha dimostrato la Premier League, ti va a prendere Palestra e non c'è niente per nessuno. Perché questo ormai noi siamo. La provincia dell'Europa. Speriamo lentamente di migliorare, di non esserlo più e di fare in modo che... Ma oggi noi questo siamo. E quindi io credo che vedrete se non... giustamente, ecco, questo mi sembra un bellissimo messaggio. Mariano, per me non sarebbe un rischio vendere Yıldız, solo che arrivi almeno all'altezza di Kvara, ma non credo. Non mi aspetto comunque che si avvicini ai 100 milioni, al massimo il prossimo anno potrebbero avvicinarsi ai 70. Ma Kvara è proprio la dimostrazione. Cioè, Kvara era il giocatore tecnicamente migliore del Napoli, esploso ed è finito a Paris Saint-Germain. E questo è. Cioè, amore per Kvara, Kvara amava il Napoli, tutto qua, successo di Kvara al Napoli, esploso, ed è andato a Paris Saint-Germain. E il Napoli non era fuori dalle coppe. Quindi mettiamocelo in testa che i nostri talenti sono pochissimi in Italia. Ma quelli che ci sono, è molto probabile che se il calcio italiano non si risolleverà, per risollevarsi, deve ottenere dei risultati, deve crescere la sua dimensione competitiva, deve crescere la sua dimensione economica, deve sapersi vendere meglio all'estero, altrimenti, guardate, quando ne spunta mezzo, Leoni ce lo prendono. Figurarsi se per caso Yıldız diventa un top, capocannoniere dell'Europa League, faccio un esempio, 20 gol in un'annata, e secondo voi il City o il Paris Saint-Germain o altri non arrivano? Non scherziamo. Io penso, ripeto, ma non lo dico perché voglio venderlo. Dico perché questa è la realtà dei fatti e niente mi fa cambiare idea rispetto a questo. Poi vedremo se non sarà così. Però non abbiamo, come dire, sbagliato di tanto quando dicevamo, ad esempio, che Vlahovic non avrebbe trovato posto perché solo lui pensa di essere meritevole di un top club, ma in realtà non lo è, e infatti è finito in Turchia. Calcio ricco, ma calcio certamente non della primissima fascia in Europa. Vocale.
2: Radio Bianconera. Io penso che più un attaccante alla, diciamo, Trezeguet piedi. In questa Juventus ci vuole un attaccante alla Pippo Inzaghi, nel senso scaltro e goleador. Gianni da Canerti, fino alla fine, forza Juventus.
0: Gianni, posso essere anche d'accordo. Tra l'altro, mi verrebbe da dire, Pippo Inzaghi si trovava bene con Del Piero, che era un altro attaccante con un certo tipo di struttura fisica, e oggi per certi versi i nostri attaccanti hanno quel tipo di conformazione, no? Però trovarlo uno così, e trovarlo a dei prezzi ragionevoli, trovarlo in Italia, perché poi quando il calcio italiano era grande usciva Filippo Inzaghi, cioè usciva un giocatore che si faceva il suo apprendistato in Serie B, arrivava all'Atalanta, diventava il capocannoniere della Serie A in una società di provincia, e la Juve era la prima squadra, e Milan magari era la seconda, l'Inter era la terza, che potevano andarsela a prendere. E dove sono questi? E questo è il punto. Dove sono? E quindi vedete che è tutto molto complicato. Oggi io sono curioso di vedere se esce fuori qualche attaccante, qualche prima punta in grado di fare la fortuna delle squadre di prima fascia. Calciomercato Juventus H24, tutto Juve. La Tanta pensa a Nico Gonzalez, ribaltone Suzuki, Vicario in pole per la porta, Lukumi vicino, Lunin proposto alla Juve, qui parliamo sempre di portiere, rispunta Bruno Fernandes, operazione a cui io non credo, perché continuiamo a mettere giocatori offensivi e ok, ma prima o poi, insomma, qualcheduno che recupera la palla ci voglia. Poi Bruno Fernandes è un giocatore sicuramente molto malleabile, molto intelligente. Gatti al Marsiglia, operazione difficile, stiamo a vedere. Enrico, Zirkzee preferirei che non arrivasse. Non vorrei prendere un posto al giocatore che più di tutti ci manca per combattere contro le squadre che prima o poi durante la partita si chiudono con 10 oltre la linea della palla. Ovvero un giocatore alto, bravo di testa, con le spalle grosse, coraggioso, che fa sportellate, che possa riuscire a colpire la palla di prima qualche volta quando è davanti alla porta. Ma si era parlato di Pellegrino. Pellegrino ormai va alla Fiorentina, si parla ancora di Sorloth. Io aggiungo però, non è che in questo momento manchino le prime punte alla Juve. Colomoni, Ekator, Milik e David. Quattro giocatori con caratteristiche diverse, qualcuno deve uscire, c'è poco da fare. E altrimenti, grossi in sé, tant'è vero che si parla di un David in Inghilterra e un Zirkzee in Italia. Ma bisognerà vedere. Alessandro, bravissimo Paolo, fai bene a svegliarci e a dirci le cose come stanno, anche se cruda. Il problema è che raggiungere il club della Premier è sempre più una chimera. Sì, sì, ma è una chimera per noi, è una chimera per le altre italiane. Dopodiché, però, le imprese tecniche non è detto che non si possano fare. Perché, vedete, cioè, il problema è sempre quello della percezione. Noi siamo accomunati all'Inter in una cosa. Entrambi abbiamo fatto due finali in 3 anni. Ed entrambe, una l'abbiamo persa onorevolmente, meritando qualcosa in più anche, Barcellona e City, e una l'abbiamo persa con uno scarto molto netto. Noi 4-1 con la Madrid, loro addirittura 5-0 con il Paris Saint-Germain, che non si era mai verificato. Le tifoserie di Inter e Juve, quando parlano di quelle coppe, ne parlano come dei fallimenti. Quelle coppe erano delle imprese. Sono state delle imprese. Perché se vai a vedere il fatturato della Juve e dell'Inter, non è paragonabile alle squadre con le quali hanno giocato. Questo, se noi vogliamo dimenticarlo, lo si dimentica, non c'è nessun problema. E allora si sta solo sul risultato. Ma se si guarda la realtà dei fatti, il calcio italiano, rispetto ai tempi in cui nelle prime 5 d'Europa ce n'erano due che fatturavano ed erano il top, oggi non è, fa fatica con una a entrare nelle prime 10. E questa è la realtà. E quindi la realtà tipo la nostra realtà è che in questo momento fotografare la Juve non è la storia, è il sesto posto, è quello che siamo. E da qui si deve ripartire. E quindi per me la realtà è molto semplice. Poi se c'è, cioè, per intenderci, ve la dico diversamente, ma qualcuno di voi in questi ultimi anni, da Pirlo in poi, ha pensato di poter vincere una Champions? Io mai. Ma mai, non ho mai pensato di poter vincere una Champions. E questo mi ha fatto capire che cos'è la Juve oggi. Perché la nostra forza è questa. E c'è poco da fare. Bisogna fare i conti con una realtà. Mentre in questo momento immagino che a Parigi, dove non avevano mai vinto niente, possono anche immaginare di fare imprese su imprese, visto che ne hanno vinte due consecutive e sono ricchi, e sono straricchi, e hanno un parco giocatori, per cui appunto Colomani è quasi uno scarto, mentre per noi è l'asset principale. Ecco, questo è il rapporto di forza. Se qualcuno, qualche tecnico, riesce a colmarlo, giù il cappello, a prescindere dal fatto che magari poi si perda le finali, perché vuol dire aver fatto un lavoro straordinario. E se non ci si rende conto di questo, capita a noi, capita a Borussia Dortmund quando va in finale, cioè capita alle squadre che partono dalle retrovie e riescono a fare delle vere e proprie imprese. Vocale.
3: Buongiorno Paolo, Andrea. Io sono un po' distante dal concetto che si è diffuso in generale di avere necessità di una seconda punta, di un centrocampista di qualità. Dal mio punto di vista, per migliorare quello che si è visto l'anno scorso, si avrebbe un mediano di quelli che recuperano i palloni, uno di quelli capaci di dare un po' più di sicurezza a quelli che giocano davanti. Perché dal mio punto di vista si è persa un pochino la fiducia nelle azioni che facciamo quando piantiamo le tende nella metà campo avversario, la fiducia nell'affondare il colpo. forse con una persona di esperienza in mezzo al campo, capace di contrastare, di fare il fallo quando serve, questa squadra non avrebbe bisogno di nient'altro, anche perché tiri in porta e subiamo pochini, non lasciamo tantissime iniziative agli avversari. La qualità davanti su Gestarini c'è, manca solo forse un po' più di fiducia in una squadra che in certi ruoli è veramente giovane, magari anche un anno in più di esperienza potrebbe portare qualcosa. Un vecchio mediano, stile brutto, sporco e cattivo. Ciao Paolo.
0: Sì, guarda, questa è un'idea che a me convince molto. Ti aggiungo un nuovo mediano cattivo e tecnico. Io faccio un nome così è molto chiaro. Io penso che se in questa squadra metti Coné della Roma, ne cambi la natura. Perché Coné, che ho visto io con la Francia, è un giocatore che ti recupera palla in tutte le zone del campo, cioè ti sa fare pressione, ma te la sa recuperare anche indietro e soprattutto la sa immediatamente pulire. E mentre noi, il più delle volte quando recuperiamo palla, torniamo indietro. Noi non usiamo i break, come si dice oggi, ma semmai la riconquista del pallone per fare poi un gioco che quando c'era Thiago Motta era ruminante, possesso non possesso, con Spalletti un po' più verticale, ma alla fine non approfitta, non riesce mai a capitalizzare il momento in cui vai a sorprendere l'avversario, rubandogli il pallone e trovandolo scoperto. Metti con Ea questa squadra, la Juve migliora, che sì, non ha caratteristiche identiche a Coné, perché fisicamente non è la stessa cosa, ma che sì, è uno che fa entrambe le fasi. Io recentemente, l'anno scorso, nella scorsa stagione, l'ho commentato in Arabia e ve l'ho anche già raccontato, l'ho visto giocare nella difesa 3, giocatore ipertecnico, giocatore che si inserisce, vede la porta, ti fa l'ultimo passaggio, ma anche al mondiale l'ho visto fare delle corse per recuperare la palla. Lui più di intelligenza tattica, magari, di come dire, ma soprattutto mi vai a prendere un giocatore come me o un giocatore come che sì, che ti può giocare in con schemi diversi, perché anche questo ci sarebbe bisogno. Quindi io sono d'accordo, io non trovo che questa idea del regista, per carità, se ce l'hai bene, ma se vado a vedere l'Inter, Çalhanoğlu, tra l'altro non nasce neanche come regista, lo diventa, e ha caratteristiche di regia particolari, ma ci sono squadre che fanno benissimo senza avere per forza un regista, e il punto è la connessione tra i vari centrocampisti. Secondo me il tratto, l'identikit che tu hai delineato, direi che è quello giusto, è quello che assolutamente va capito e va trovato. Io qui ho preso degli insulti perché lo si considerava vecchio. Io fossi stata la Juve, visto anche Carnevali, ma giusto da mettere in rosa Matic del Sassuolo, me lo sarei andato a prendere, ma da mettere in rosa non ci avrebbe risolto nulla. Ma io, 2 anni a Matic, che è un giocatore di una, per me, esperienza, intelligenza calcistica enorme, da mettere davanti alla difesa, l'avrei preso a costi ridicoli. Però, visto che non mi posso permettere Coné, però chissà, magari qualchedun altro potrebbe arrivare. Vediamo, io confido sul fatto che questa dirigenza ci possa fare una gran bella sorpresa prima o poi. Vocale.
4: Ciao a tutti, Simone da Viareggio. Allora, portiere, io punterei su Vicario. Perlomeno te lo danno in prestito, è un bel portiere, secondo me. Ha anche dell'esperienza più di... non mi ricordo come si chiama quello di De Palma che dovrebbe venire. Ha più esperienza e poi è anche un bel portiere. In più te lo danno in prestito, quindi... una cosa abbastanza vantaggiosa. Non capisco perché la Juve non ci punta. Forse l'unico pensiero che posso avere è che forse ultimamente ha dei problemi fisici. Poi non capisco questa cosa del terzo portiere, che Pinzoglio, non capisco questa fissazione, capisco uomo da spogliatoio e tutto, però secondo me occupa un posto. E terzo portiere ci vorrebbe un giovane per farlo crescere insieme alle altre due, questo è un pensiero mio. Poi un centrocampista che può essere un chissi e poi altri non lo so, dico nomi che stanno venendo fuori. E come punta, dato che Pellegrino è andato alla Fiorentina, questo mi dispiace tantissimo, e io punterei su Davis dell'Udinese.
0: Sono operazioni per Davis, credo che non sia più possibile e il costo non sia banale. Terzo portiere non gioca, io credo che mettere guardate l'esperienza dei giovani portieri che hanno fatto il terzo portiere, magari con Buffon non è stata poi rilevante, quindi credo che insomma la storia ci dice che Pinsoglio è servito e non è lì certo una emergenza su che sì, siamo tutti d'accordo. E Davis voleva dire fare un altro progetto, però ripeto, noi dovremmo dirci in questo momento dove vanno a finire quelli che abbiamo, più che andare a prendere quelli nuovi, perché noi abbiamo quattro punte, cioè noi davanti siamo una metropolitana e altrove che abbiamo qualche problema di organico. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, davvero tantissimi messaggi, come avete visto è stato un dibattito davvero molto molto
1: andiamo
0: ricco, a merito vostro.
1: Andiamo a bere l'innocello.
0: La parola giusta dice sempre lui. Manuel, ciao, ciao a tutti.
5: Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: In primo piano gli esteri con i pesanti attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca afferma di aver abbattuto 822 droni ucraini nel più massiccio attacco dall'inizio dell'anno, con circa 600 velivoli diretti verso la capitale. Raid russi hanno invece colpito Kiev e Kryvyi Rih. Secondo Zelensky il bilancio è di almeno 3 morti e 20 feriti. Tensione anche nello spazio NATO. Un caccia spagnolo ha abbattuto in Romania un drone che, secondo l'Alleanza Atlantica, sembrerebbe russo.
7: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV per la pace in Medio Oriente. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale a favorire progressi verso la soluzione dei due stati per una pace giusta e duratura. Leone inoltre ha condannato disuguaglianze e discriminazioni che calpestano la dignità delle persone.
8: La cronaca, furto d'arte al Museo regionale di Messina. Nella serata di Ferragosto alcuni ladri sono riusciti a eludere i sistemi di sicurezza e a sottrarre quattro opere attribuite ad Antonello da Messina. Tre delle cinque tavole superstiti del celebre polittico di San Gregorio e una preziosa tavoletta bifronte prelevata da una teca blindata. Due opere sarebbero state successivamente ritrovate su un muretto. Il museo è stato chiuso al pubblico mentre proseguono le indagini della polizia e della scientifica.
7: Una donna di 46 anni è stata trovata morta nella notte davanti all'ospedale di Trevisacce nel Cosentino. Secondo la prima ricostruzione sarebbe stata brutalmente picchiata e successivamente lasciata davanti alla struttura sanitaria dove i soccorsi si sono rivelati inutili. Il compagno 42enne inizialmente reperibile è stato rintracciato nel porto di Bari mentre stava per partire. Sarà ascoltato dagli investigatori. I carabinieri indagano per ricostruire quanto accaduto e non escludono l'ipotesi del femminicidio.
8: Domenica di Ferragosto da Bolino Rosso sulle strade italiane con traffico intenso per i primi rientri verso le grandi città e criticità previste soprattutto nel pomeriggio e in serata. Sul fronte meteo ancora caldo intenso con punte fino a 36-38 gradi, ma da oggi una perturbazione atlantica porterà temporali al nord e un progressivo calo delle temperature destinato poi a estendersi al resto della penisola.
7: Lo sport è ancora medaglie per l'Italia, gli europei di nuoto di Parigi, Nicolò Martinenghi conquista l'oro nei 50 rana davanti al compagno di squadra Simone Cerasuolo che si aggiudica l'argento. Sul podio anche Sara Curtis, bronzo nei 100 stile libero, mentre Anita Castaldi conquista l'argento nei 200 misti. In serata attesa anche per la finale della 4x200 stile libero mista. Medaglie anche per Pietro Riva che chiude in seconda posizione la maratona maschile dei campionati europei di atletica di Birmingham.
8: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
9: è il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
12: Radio Bianconera,
13: l'unica che conta.
14: Ciao Paolo, sono Giacomo da Tax. Come ti avevo detto Paolo qualche mese fa all'inizio del mercato con il direttore, che comunque la Juventus va giudicata il 1 settembre, si sta confermando la realtà dei fatti oggi. Quindi noi andremo a fare le prime due partite di campionato con una rosa e il 1 settembre io sono convinto che questa rosa sarà ancora mezza rivoluzionata. E quindi vedremo poi chi arriverà, quali giocatori di qualità arriveranno. E comunque anche sul portiere, secondo me ci manca un pezzo a noi tifosi, Paolo. C'è qualcosa che non riusciamo a sapere e a capire. Cosa ne pensi? Fino alla fine.
15: Ciao Paolo, Cristiano da Montese, provincia di Modena. Tu hai ragione su tutto. Dicevo, per non dover vendere i giocatori migliori, un altro sistema c'è. Cominciare a vincere un qualche trofeo, perché se aumenti il fatturato con i trofei che vinci, magari non hai bisogno di vendere i giocatori magari migliori. E la Juve ha bisogno di questo, ha bisogno di cominciare a vincere, e sicuramente quando si comincerà a vincere, i problemi finanziari saranno zero.
16: Ciao ragazzi, Carlo da Roma. Io invece voglio essere positivo, un po' come state dicendo. Io la difesa la vedo molto bene con Lomi. In attacco magari ci manca la rete, ma abbiamo messo qualità. E forse, come dice Spalletti, non abbiamo attore da 20 gol, ma abbiamo attori da 10 gol. Il centrocampo con Douglas Luiz va benissimo secondo me. Se speriamo nella crescita di Durham senza problemi fisici. Io, se potessi, cambierei ovviamente il portiere, ma se le alternative sono quelle, rimango con Perin. E io, più che centrocampista, cercherei un bel terzino sinistro. Ciao ragazzi!
17: Complimenti per la trasmissione, vi ascolto sempre con grande piacere, Marco da Torino. Ma non pensate che il problema del centrocampo dipenda dal fatto che giochiamo a due e quindi servono solamente due mediani per fermare il gioco, distruggere, e il fatto che loro vogliono prendere Lukumi, perché con Lukumi, con Bremer, si alza la difesa e si porta 15 o 20 metri più avanti la linea, per cui ti può proteggere un Douglas Luiz con Locatelli o con un altro centrocampista, perché tanto comunque a tre lui, il nostro mister, non gioca. Quindi il problema di avere uno che costruisce il gioco, se non giochi a tre, e a centrocampo a due hai bisogno solamente di due mediani che recuperano la palla, quelli corrono come dei forsennati, e quindi cosa puoi pensare di fare a centrocampo?
18: Ciao Cristina Torino. Allora, secondo me siamo per adesso da quarto quinto posto. Se arriva forse può dire che sì, un po' meglio, possiamo anche giocare un po' più in alto. Poi però sono un po' paura, perché se anche uno di questi che è arrivato quest'anno, che comunque a me piacciono tutti, è un po' un bluff come gli altri che sono arrivati negli ultimi anni, poi abbiamo un in più sul gruppone da vendere, perché se non vendiamo, continuiamo a prestare solo, arrivano tutti a fine scadenza e non compreremo mai come per dire, un portiere da 40 milioni non copriremo mai, perché deve uscire prima di uscire, prima di uscire, ma non uscirà mai.
9: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
20: Buongiorno, buongiorno! Eccoci, ultima giornata insieme di questa settimana lunga, infinita, ma comunque molto piacevole insieme a voi. Segnatevelo perché domani non c'è Sabato Sport. Direi che ho dato questa settimana.
21: Domani, fino a prova contraria, sanno già che giorno è.
20: Lo so, capito, però io lo dico perché l'altra volta, non so se ti ricordi che lunedì ho sbagliato e ho detto che ci saremmo visti anche
21: dunque,
20: sabato.
21: I veri professionisti lavorano anche domani, quindi tu se fossi una vera professionista...
20: Ma io lavoro, semplicemente non vengo qua, però
21: domani,
20: lavoro.
21: Domani c'è da
20: anche perché
21: prendere...
20: domani è il Locumi Day, perché la Juve è stata ferma per farsi la tournée.
21: Arriva giusto domani.
20: Non dico aspettare un giorno, nel senso che si aspettava, arrivava domenica e lasciava le persone un attimino più tranquilli. Invece no, domani.
21: Vabbè, ma loro ti dicono guarda che non sei mica obbligata.
20: No, per carità, però lo sai che tra l'altro dovrebbe arrivare da Bologna?
21: In aereo da Bologna.
20: Il buon Fabrizio Poi Romano il buon Fabrizio Romano ha scritto che Lucumi volerà domani a Torino per le visite mediche.
21: Freccia rossa.
20: Ma anche in macchina, ci metti due ore e mezza per arrivare a Torino da Bologna, due ore, cioè tra l'altro il giorno di Ferragosto, ma chi vuoi che ci sia in giro?
21: Ma fa anche le visite domani?
20: Finisce le visite, perché pare che una parte le abbia già fatte. Però dico, in macchina il giorno di Ferragosto a venire a Torino, credo che non ci sia nessuno, secondo me due ore e mezza.
21: Ma non è mica detto, sai.
20: No, è sabato. Sabato non c'è nessuno.
21: Ci sono anche quelli che rientrano, né?
20: Domenica, anche non sabato. Vedrai domenica, secondo me, bollino nero su qualsiasi autostrada dell'Italia, che sono i primi rientri. Però
21: noi non abbiamo questo problema.
20: No, anche perché, come detto, io prenderò il fly anche io per andare in vacanza, ma succederà dopo.
21: Anzi, in questi giorni qua noi siamo felici perché c'è molto, molto, molto meno traffico.
20: Ah sì, una pacchia, cioè fosse sempre, ecco,
21: oggi
20: questa è l'unica
21: deserto.
20: Gioia. Sì, oggi non c'era.
21: Domani
20: no,
21: non oso
20: sai
21: immaginare.
20: Che in realtà per me ieri più deserto di oggi, forse l'orario, perché ieri sono venuta prima, quindi. Però ribadisco, domani Lucumi Day, tra l'altro ho cambiato, ho ufficialmente deciso il mio viaggio. Sarà Milano-Vilnius, quindi
21: Vilnius.
20: Non so mai se è Lettonia o Lituania. Però vabbè.
21: È uguale.
20: E poi da Vilnius a Riga e lì altri.
21: Riga
20: e
21: Lettonia, sì, questo.
20: Allora,
21: questo...
20: Lituania-Vilnius, 4 giorni, 4 notti. E poi Riga, 6 notti. Quindi Lituania e Lettonia, mi vedo queste due cose qua. Tra l'altro lancerò un progetto e lancerò non da sola un progetto proprio su questo viaggio, quindi stay tuned sui social, faccio
21: Riga
20: un po' di cross promotion.
21: Perché sono esperto, quindi.
20: Certo. Però non andiamo a Tallinn, sai perché non andiamo in Estonia? Perché da Tallinn a Milano, Torino non ne parliamo, da Tallinn a Milano non c'è il treno diretto e l'aereo diretto e devi fare scalo a Budapest. Onestamente dopo 10 giorni di viaggio non c'ho voglia di fare lo scalo, voglio salire su un aereo e riatterrare
21: in
20: Italia.
21: Anche perché torneresti molto indietro
20: sì.
21: Per poi ritornare.
20: Sì. Sì. Cioè, sono tipo...
21: Sì, quegli scali con 10 ore di attesa.
20: Sì, sono tipo 16-17 ore di viaggio.
21: Vai a piedi, fai prima.
20: Siamo matti. Va bene, allora, domani, come dicevamo, Lucumi Day. Ma non solo, la notizia, come vi abbiamo tra l'altro anticipato ieri, perché leggendo tutto Juve l'avevamo anticipato, Suzuki will fly lontano da Torino, pare, perché sembra che la trattativa sia... non diciamo saltata, perché tutto può succedere ancora, per carità... Però siamo ad un punto morto, nel senso che ci sono in questo momento altri portieri che sembrano avere scalato nettamente le gerarchie rispetto a Suzuki. E questo ve lo dico con tutta l'onestà del caso, io sono ben contenta che sia successo questo. Tra l'altro mi metti i messaggi, non li vedo.
21: Io sono salito sul, ufficialmente sul carro di Guglielmo.
20: Vabbè, io sono sul carro di vicario da un po', chiaramente la mia prima scelta è sempre ed è sempre stata Dibu Martinez, ma poi dopo vicario, quindi... questa è la situazione. Domenico dice: Bologna-Torino ci vuole più di 2 ore, cara la mia stella. Ciao Domenico. Ma in realtà è vero, per carità, sicuramente ci vuole un po' più di 2 ore, ma se pensiamo che da Torino a Firenze ci sono 4 ore, un po' meno di 4 ore, Bologna, sì, vabbè, 3 ore. 2 ore 45, ma sinceramente per come la vedo io, e ripeto, io sono proprio, non sono una eco-green, eco-friendly, green, cioè, per carità del cielo, non lo sono mai stata e ve lo dico proprio palesemente, però dall'altra parte penso, ma che senso ha fare un aereo che da Bologna ti porta a Torino? Sta roba qua per me è totalmente incomprensibile, lo dico proprio con sincerità, però vabbè, vorranno fare le cose... Shue, come dicono un po' più in giù.
21: Ma chi ce li ha non si fa mica sti problemi.
20: Lo so. Ciao Chiara, buon pomeriggio. Volevo solo dirti, se hai letto, sentito le parole di Locatelli 2 o 3 giorni fa, che noi della Juventus ci meritiamo di stare in Champions League. Ecco, io voglio dirti, non è ora per i giocatori di dire che puntiamo allo scudetto, hanno paura a dirlo. Io personalmente penso che Locatelli dovrebbe essere il primo a dirlo. Siamo la Juventus, basta con le storiere del quarto posto. Francesco dalla Calabria. Ma Francesco, sono d'accordo con te, credo che però la parola prudenza faccia parte in questo momento e da un po' di tempo ormai della comunicazione Juventus, e quindi credo che sia questo il motivo. Poi io la penso come te, nel senso che io non vorrei mai sentir dire che la Juve si merita di stare in Champions. Credo che quello sia l'ovvietà. Cioè, che la Juve in Champions sia un'ovvietà. Il problema è che questa non è più un'ovvietà in questo momento. È quello il discorso. Perché ci siamo arrivati negli ultimi anni per il rotto della cuffia. Quest'anno non ci siamo arrivati perché dopo qualche anno ci è andata male e non ci siamo arrivati. Quindi credo che sia un po' quello il discorso. Prudenza. Poi la penso come te. Il capitano della Juventus, per quanto mi riguarda, non dovrebbe dire la Juve si merita di stare in Champions. No. Davanti ai microfoni, da capitano della Juventus, ti dico, la Juve, lo stare in Champions della Juve è una roba normale, la Juve si merita forse di vincere il campionato, poi da lì a farlo ci passa al mare, non vi prometto che lo vinciamo, ma almeno che ci proviamo. Ciao Chiara, ascolta, a questo punto del mercato, se tu fossi un dirigente con un colpo disponibile di immediato, su chi punteresti? E Lukumi, non me lo sono perso. Mi sa che me lo sono perso. E Lukumi, ti piace? No? Il messaggio sotto quello di Terry, perché lo stavo leggendo, ok. E Lukumi, ti piace? Maurizio 897. Lukumi mi piace, sono super... Manu, ti piace Lukumi? Sei contento che sia arrivato Lukumi?
21: Non mi dispiace, sì.
20: A me piace molto. Mancino, fisico, rompiscatole, quello che un po' ci serve.
21: A me sai chi piace anche, ma per il carattere. Mm. Poi, tecnicamente, il centrale del Cagliari.
20: Mina, no. No, a me quello proprio no.
21: È fastidiosissimo.
20: Sì, ma non mi piace né tecnicamente
21: però
20: né caratterialmente.
21: Penso che lui sia più forte.
20: Sì, no, sì, sì. Io su Lukumi sono contentissima, veramente contentissima. Quindi sì, se dovessi scegliere un colpo da fare nel mercato ad oggi, ve l'ho già detto, io andrei a prendere una prima punta subito. E la prima punta che andrei a prendere, guarda, lo stanno facendo vedere adesso, io andrei a prendere lui, anche se non arriverà mai, però io lo prenderei. Comunque, che piaccia o no, questo la palla in porta te la mette. Cioè, non c'è niente da fare. La palla dentro te la butta. Poi, antipatico, non antipatico, sicuramente con un carattere tutt'altro che semplice, ma questo in campo, gli dai una palla, questa te la butta dentro.
21: Ma ti risulta che potrebbe essere in uscita dal Galatasaray Osimhen? Io ieri ho sentito sta roba qui.
20: Non lo so, dall'altra parte...
21: Ovviamente noi non possiamo permettercelo, quindi.
20: Per quello non è che mi occupo di queste robe, perché...
21: Però ieri ho sentito questa roba qui.
20: Sì, potrebbe essere, anche perché secondo me lui si è un po' rotto le scatole di stare lì. Detto proprio sinceramente, c'è chi va ed è esaltato e chi invece si è un po' rotto.
21: Ma secondo me, se si sblocca qualcosa, inizia una per forza, porta girevole di attaccanti.
20: Per forza. La moglie di mio fratello è di Riga. Posto bellissimo, meraviglioso, vale davvero la pena andarci. Buon pomeriggio, carissimi Chiara e Manu, molto contenta se non viene Suzuki, d'altronde deve pensare. Un abbraccio, Terry. Alf, il fratello di Terry ha sposato una ragazza di Riga. Credo che sia molto fortunato tuo fratello.
21: L'amore non ha confini.
20: Molto, molto fortunato. Fagli complimenti da parte nostra. Ma
21: è andato lui lì o è venuta lei?
20: Ah,
21: qui?
20: è vero, ma lui sta là,
21: cioè,
20: o
21: no, nel
20: lei...
21: senso, lui è andato in vacanza e l'ha conosciuta o lei era qui?
20: E soprattutto adesso dove vivono? A Riga o qua? Forse qua, perché ha detto la moglie di mio fratello è di Riga, quindi probabilmente vivono in Italia. Facci sapere, Terry, noi siamo gli inciucioni, cioè siamo quelli che le portinaie, perché vogliamo sapere tutto.
21: Noi siamo portieri.
20: Siamo portieri, esatto. Con il viaggio deciso, rientro in campo anche io che a Vilnius ho l'ufficio e vado ogni mese da qui. Anche qui ho suggerimenti micidiali, vado anche lunedì a festeggiare Lucumi, che fa anche rima. Saluti da Londra, Giovanni. Ah, pensa te, Giovanni all'ufficio a Vilnius. Tra l'altro ho chiesto per la sicurezza, perché poi la cosa che a me più interessa è ma sicurezza come siamo messi lì, perché sai, stazioni, poi a parte comunque lì ci muoveremo con i mezzi anche da Vilnius a Riga eccetera eccetera, e mi è stato detto dall'IA che Vilnius come sicurezza è 9 su 10 e Riga 8 e mezzo su 10, i paesi nordici.
21: Sì, no, ma credo che lì siano veramente...
20: Sì. Quindi mi hanno detto, mi ha scritto l'intelligenza artificiale che possiamo girare senza problemi, non stop, anche la notte.
21: Le ultime famose,
20: ecco,
21: parole.
20: Poi non torneremo. Se non torniamo, fatevi due domande. Mi mandi, Manu, per favore, un messaggio vocale? Grazie.
2: Finalmente ci sei tu a quest'ora.
20: No.
2: Ma secondo te... è centrocampo, perché onestamente che sì, è vero che uno di qualità, uno di esperienza, ma una stagione secondo me non la può fare a pieno. Ma se puntassero di più su una persona che puoi farlo crescere di più, tipo Conè, e tra l'altro mi sembra che il terzino Solé dell'Udinese, se non ricordo male, perché non se ne è più parlato? E a livello di punta in avanti, secondo te, chi dovrebbero ancora prendere? Ciao e buona giornata.
20: Ciao, grazie per le domande. E allora, per il discorso con E, non so quale intendi, perché c'è quello del Sassuolo su cui era andato subito Carnevali, appena annunciato come nuovo amministratore delegato della Juventus, ma lui poverino si è fatto male in nazionale, e quindi chiaramente questa è la motivazione. Sul Conè invece, quello che a me e credo a tutti piaccia tantissimo, che è quello della Roma, è un'operazione che non è fattibile, perché la Roma chiede, se non sbaglio, perché c'era l'Inter su Conè della Roma e c'è stata per diverse settimane con contatti costanti con i giallorossi, la Roma chiede non meno di 35-40 milioni per Conè, cioè è una cifra, per carità, e non dico che non li valga, perché è un centrocampista che secondo me, ma credo sia, a prescindere da secondo me, in generale ti sposta gli equilibri, cioè lui veramente sposta gli equilibri, non come qualcun altro, e quindi ci può stare che le richieste siano quelle, considerando che per Palestra, che ha fatto una mezza stagione con tutto benissimo, per carità, però 60 milioni comunque sono stati pagati dal Chelsea, quindi è un'operazione che oggettivamente non può stare in piedi per la Juventus, non può spendere quelle cifre là, tanto che anche l'Inter si è defilata dal discorso con E a un certo punto, perché la Roma non scendeva, nel senso che la Roma non ha più necessità assoluta di vendere e di conseguenza non scende, cioè non scende a patti. Sul discorso Solé, credo che anche in questo caso sia un discorso economico, ma onestamente dopo che non ci sono più state notizie, novità eccetera, non mi sono più andata a informare particolarmente. E per quanto riguarda la punta, questa è una gran bella domanda, ad oggi io non riesco a farti un nome, perché di punte reali ce ne sono molto poche, però quello che secondo me è fondamentale è dare seguito a quella che è la richiesta di Spalletti da quando è arrivato praticamente. Cioè lui vuole una punta e una prima punta che ti occupi l'area di rigore. Ad oggi l'unica che abbiamo, secondo me, è Milik. Non si può pensare di fare una stagione puntando di nuovo, essendo tranquilli di nuovo che ci sia Milik a tappare i buchi, perché Milik sappiamo che magari c'è e poi non c'è per sei mesi. E quindi secondo me manca quel tipo di attaccante lì. Vi dico la verità, che avrei preso io avrei preso Castro.
21: Un attaccante che gioca in area di rigore.
20: Appunto, avrei preso Castro, però non si può, perché Castro è già andato via.
21: Ok, è andato.
20: È già stato impacchettato e spedito. Io avrei preso Castro.
21: Ma io sono fiducioso, eh. Io confido nel colpo dell'ultima settimana.
20: Ok, ma che nomi ci sono però? Di attaccanti d'area di rigore, chi vai a prendere?
21: Ma magari loro lo sanno, noi no.
20: No, per carità, sicuramente. Mi vai su che quello di Giovanni l'ho letto, così andiamo avanti a leggere anche gli altri nostri amici che ci scrivono. Aspetta. Ma andiamo da sopra, andiamo in giù. No, Giovanni ho letto. Ok. Aspetta, che qua c'è un problema, che io non ho preso il computer. Su ancora. Ok, perfetto. Che comunque siamo veramente una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici. Vito da Pisa, ve l'ho già chiesto anche nei prossimi giorni, nei giorni scorsi, scusate, tifi per Vicario, ma se Spalletti non lo gradisce un motivo ci sarà. Lo so che tu, Vito da Pisa, continui a dire questa cosa qua, lo so, me l'hai già scritto credo una decina di volte negli ultimi 3-4 giorni. Però evidentemente non è proprio che Spalletti non lo voglia, è che Spalletti evidentemente ha espresso una preferenza che a quanto pare ad oggi non andrà in porta, però effettivamente anche in porta, e quindi si va su Vicario. Ribadisco questa opinione mia, Vicario per me è meglio di Suzuki, anche perché ha un altro tipo di esperienza. Oltre a questo c'è il fatto che se tanto tutti e due arriverebbero comunque in prestito, uno va via per un mese e mezzo per la Coppa d'Asia e l'altro ce l'hai per tutta la stagione, io a parità, anche fosse a parità di qualità, scelgo chi mi dà sicurezza di essere ed esserci per tutta la stagione. Non è che stiamo parlando di... cioè da una parte Donnarumma... vabbè, facciamo una, c'è da una parte Svilar e c'è dall'altra parte Vicario, e allora uno dice vabbè, se anche Svilar va via un mese comunque mi prendo Svilar tutta la vita, perché Svilar per me e per Manu anche, so benissimo come la pensa, è tra i portieri più forti che ci siano in Serie A, per me il migliore, anche se a me Maignan piace tanto, ma nell'ultima stagione ha fatto fatica, secondo me anche per un discorso che non era proprio contento di restare al Milan.
21: Secondo me Maignan è sopravvalutato, scusa.
20: Vabbè, per te.
21: Per me è sopravvalutato.
20: A me piace tantissimo. Però comunque, Svilar è, secondo me, se non il portiere più forte, tra i tre più forti, due più forti che ci siano in Serie A, a mio modo di vedere, e allora se l'alternativa è tra Svilar e Vicario, anche se Svilar dovesse andare via un mese, mi prendo Svilar tutta la vita. Ma se l'alternativa è tra Suzuki e Vicario e io ne ho uno che mi va via sicuramente per la Coppa d'Asia un mese e l'altro che invece mi fa tutta la stagione, io comunque vado per Vicario. Non è che stiamo parlando di due portieri cioè di un portiere Suzuki che ti giustifica il fatto di preferirlo anche se va via un mese e mezzo per la Coppa d'Asia, secondo me. Se l'obiettivo è scegliere un solo portiere, sceglierei Ochoa. Beh, anche Ochoa mi piace. Per un progetto sostenibile e Gabriel Arias se il risultato deve arrivare immediatamente. Questi sono i migliori portieri in America Latina. Walter. Classifica generale. Ci fa proprio la classifica. Ochoa, Arias, Barraza, Tapia o Tapia, forse Tapia, Alcalá, Romero e vabbè, Vosigna lo conosciamo. Vosigna lo conosciamo. Ad oggi lo conosciamo tutti. Tutti. Però Vosigna direi che non... no. Chiara, mi sa che su Douglas avevamo ragione, secondo me quest'anno sarà per noi una lieta sorpresa, felicissimo anche per lui, anche io molto molto molto
21: comunque,
20: molto
21: Vosigna,
20: felice.
21: Se non sbaglio ha firmato da poco per un club, ho visto la presentazione.
20: Ma se non sbaglio, poi potrei essermi persa qualcosa, adesso non cerco. Va a giocare da Messi? Nella squadra di Messi? Perché c'erano loro che lo volevano, poi magari è cambiato tutto, però qua appena finito il mondiale... si parlava di Vosigna nella squadra di Messi, poi è cambiato e magari è andato a giocare da un'altra parte, però Forza onore, occhio a Trubin, non ha giocato titolare nelle ultime tre partite al Benfica, spinge per andarsene e piace a Massara. Ah, quindi in Sud America. Sì. Ok. Quindi non è andato da Messi. Molto forte nelle uscite tra i pali con i piedi, completo. Trubin, sì, anche a me piace Trubin. Questo ve lo dico proprio. Allora, io ho un solo dubbio. Che ci impieghi tanto tempo per diventare squadra. Nelle competizioni, per essere poter stare ai vertici, non solo, non dico vincere, devi diventare squadra. In questo momento Spalletti deve affrettarsi ad amalgamare i calciatori per essere tutti per un solo scopo. Essere pronti a giocare l'uno per l'altro. Mimmo. Andrea, oh.
21: Allora qualcosa servi.
20: Oh... Non ci credo. Andrea da Prato, sempre Forza Juve, scrive. Ciao Claudia, Chiara però. Però va bene. Puoi mandare un saluto a Luppolo, tutte le volte che ti ascolta smette di abbaiare. Ciao Luppolo. Ma quanto è bello. Ma quanto è bello.
21: Lo
20: ma cos'è
21: un volpino? È un volpino,
20: è bellissimo.
21: No, pensa che cosa fa la tua voce.
20: Si fa smettere di abbaiare i cani.
21: A qualcosa serve, vedi?
20: Andrea, questo è una gioia per me. Sono come, vedi, Santa Chiara, San Francesco, io parlo con gli animali. Che bello. Comunque è bellissimo, è Luppolo, è stupendo. Anche il nome è clamoroso, possiamo dirlo che ha un suo perché il nome. Cioè, per chi beve poi la birra ha un grandissimo perché. Comunque è stupendo, Andrea, è bellissimo, bellissimo. Va bene, noi siamo arrivati in chiusura di questa prima mezz'ora. È stata proprio...
21: È già passata shue, mezz'ora.
20: Shue. Vedi che quando fai regia con me, come ti vola il tempo.
21: Io ho fatto altre tre cose nel frattempo,
20: Pessimo. A tra poco.
3: Il club degli inviati. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Il club degli inviati.
20: Eccoci, già ultima parte del club degli inviati. Come vola il tempo quando ci si diverte. E avete ragione, per matrimoni si cambia, ci scrive Giovanni dal Brasile. 15 anni fa ho smesso di fare l'avvocato a Torino, quindi era di Torino, e sono venuto qui in Brasile.
21: È ancora di Torino.
20: Sì, è di Torino, è vero. E sono venuto qui in Brasile, ma magari avrà la cittadinanza adesso, la doppia cittadinanza probabilmente.
21: Quindi Giovanni, sappi che con questa notizia da concittadino prima o poi ci vedremo.
20: Ma e poi ci scrive, ma non, dai, non è male, no? Il panorama di fronte al mio ufficio, ragazzi, ve lo giuriamo, è una roba pazzesca, è bellissimo. Ma vorrei sapere però una cosa, sempre per fare gli inciucioni, ma è ancora sposato con... è troppo privacy questa? Vabbè, io glielo chiediamo, poi magari non ci risponde, perché lui ha detto che si è trasferito per amore.
21: Quindi presumo sia felicemente ancora...
20: Infatti dico, visto che sono 15 anni, sei ancora felicemente sposato lì in Brasil. Tra l'altro, scusa, ma una foto clamorosa. Invece Terry, che ha risposto al nostro inciuci, vivono a Reggio Emilia, si sono conosciuti a Reggio, avevano 20 anni, perché il papà di lei è reggiano, la mamma è di Riga, molto fortunato, bellissima ragazza, con due nipoti ormai cresciuti e meravigliosi. Terry, tra l'altro, ricordiamo che il fratello di Terry, e suppongo anche i nipoti, sono dell'Inter. Perché ricordiamoci che lei vive, anche il marito, vive in una colonia di interisti.
21: Questa è una brutta notizia.
20: E lei dice sempre che sono tutti dell'Inter,
21: ricordo,
20: ti ricordi?
21: Anche i nipoti.
20: Non lo so, però probabilmente sì.
21: Se tanto mi dà tanto.
20: Lei dice che sono una colonia di interisti, quindi suppongo che... Ciao Chiara, avvisino Lucumi che se replica quanto fatto con Seisao con la maglia della Juve addosso verrà espulso e rigore per gli altri. Ciao Giacomo da Susa. Il modulo di riferimento di quest'anno sarà sempre il 4-2-3-1, ma puntare su un 4-3-3, quindi con un uomo in più a centrocampo, non saremo più equilibrati. Come punta il giovane italo-tedesco tra i soldi? Maurizio, ma guarda, sul modulo con me sfondi una porta aperta, a me il 4-2-3-1 non piace e secondo me si è meno coperti, anche io giocherei col 4-3-3, quindi con 3 a centrocampo. Cosa dici? Ti dimentichi di Colo, che proprio non ti garba, perché per me Colo non è una prima punta, quindi questo è il discorso, non ci posso fare niente. Attaccanti, Balogun, Icardi, Zorlot, scegliene uno. Guarda, è quello, uno di questi che tu hai citato, ma vorrei evitare l'ennesima shitstorm della mia
21: diciamolo.
20: Non lo dico.
21: Rispondiamo a lui dicendo che è il terzo che hai scritto.
20: No, non è il terzo.
21: Lui è il terzo che ha scritto.
20: In che senso?
21: Nel messaggio. Ah no, scusa, è il secondo che hai scritto.
20: No, infatti, perché uno di quelli che tu hai citato è quello che prima ho detto, che comunque carattere sicuramente non particolarmente positivo, un po' così antipatico e tutto quello che vogliamo, ma io lo prenderei subito perché quello lì quando gli arriva la palla la butta dentro, a differenza degli attaccanti.

0: Probabilmente sì. Continuerà a fare l'avvocato anche in Brasile?
1: Si
0: La
1: presume
0: laurea vale?
1: si
0: Non
1: presume
0: lo so.
1: faccia l'avvocato, noi non sappiamo cosa
0: No,
1: fa.
0: lui ha detto che aveva smesso qua di fare l'avvocato, l'ha detto. Però non so se vale la laurea europea negli Stati Uniti.
1: Vale
0: No, Stati
1: tutto,
0: Uniti,
1: vale
0: scusa, nel Sud
1: tutto,
0: America.
1: vale tutto, vale tutto.
0: Sì, vale tutto. No, quindi magari non fa più l'avvocato. Allora, ciao Ale, sono Luca. Ale? Vabbè, sono Luca B da Roma, arrivato a Madrid, grazie per la vostra compagnia. Ciao Luca! Buonasera, scusate, io non ho capito una cosa. Tutti chiedete, compreso Spalletti, una prima punta, e potrei essere anche d'accordo, ma se arrivasse Colo, dove lo mettete dopo 50 milioni spesi? Antonello da Padova, ma Colo c'è già. Però io dove lo metto? Io non... Partiamo dal presupposto che io non avrei mai speso quei soldi per
1: Dove lo
0: Colomoni.
1: metto? Non si sa.
0: Dove lo metto? Lo metto a girare intorno alla punta.
1: Lì ci pensa Lucianone, vedrai.
0: Non è una prima punta.
1: Vedrai, lo trasforma in Osimhen, vedrai.
0: Sai quanta pasta asciutta Colomoni deve mangiare per diventare come Osimhen?
1: Scommettiamo?
0: Sì, vabbè.
1: Scommettiamo? Che farà tanti gol? Io
0: Ma lo
1: scommetto.
0: spero. Guarda, lo spero, vengo qua e mi cospargo il
1: Dai,
0: capo di cenere.
1: un po' di positività,
0: Ma
1: eh?
0: io sono per Lucumì sono super positiva, per Alai Begovic sono super
1: Tiranaria,
0: positiva.
1: anche i tifosi, i nostri amici sono quasi tutti pessimisti,
0: No,
1: eh?
0: io ho detto che la Juve per me ha fatto un passo in avanti rispetto all'anno scorso. Per Alai Begovic sono super contenta. Lucumì sono super contenta. Se arriva Vicario sono super contenta. La rivalutazione di Douglas Luiz mi rende super felice. Colomani a me no. Cosa ci posso fare? Ciao Chiara, sono contento che Suzuki sia saltato perché è scarso. No, dai, no, Suzuki scarso no, però. E anche perché non siamo la succursale del Paris Saint-Germain, su questo sono d'accordo. Meglio Vicario, ottimo acquisto Lucumi. Poi dico che. Poi che dice? Un Mauro Icardi come punta centrale anche in panchina. Raga, però mi volete proprio far arrivare la shitstorm? Vabbè, lo dico. Lo
1: È
0: dico?
1: lui o
0: Lo
1: non è
0: dico?
1: lui?
0: È lui o non è lui? Sì, io vorrei
1: Certo che
0: Icardi.
1: lui!
0: Io vorrei Icardi là
1: Tra
0: davanti.
1: l'altro è in uscita, eh?
0: Ah, sì, assolutamente.
1: Da Galatasaray.
0: Ma cioè, è stato accostato al Milan, adesso si parla della Lazio. Io lo dico, così almeno partiamo con la shitstorm, tanto mancano neanche 20 minuti, quindi posso farcela. Sì, voglio Icardi davanti. Quella, Icardi è una prima punta.
1: Nicola, l'abbiamo letto il tuo messaggio, perché ce l'ha appena rimandato questo che hai
0: Ah,
1: letto.
0: ok. Ma
1: Tranquillo,
0: non in
1: tranquillo.
0: panchina però, cioè
1: Siate
0: lui...
1: pazienti.
0: Nicola si chiama? No, Nicola, io non in panchina. Cioè, io Icardi lo vorrei titolare come prima punta. Questo, quando gli arriva una palla, la butta dentro. Quindi sì. Bosigna gioca al Colo-Colo. Ok, perfetto. Sì, ce l'avevano scritto. Era Nicola da Torre Annunziata. Poi, Maignan è un bidone. Okoye dell'Udinese, il portiere da prendere. Con Douglas Kessié e Zirkzee vinciamo lo scudetto, Anthony. No, io Okoye non lo voglio, anche per la vita che fa extracampo non mi piace. Ma va bene. Con Douglas che sì, Douglas che sì. Zirkzee non è una mia primissima scelta, però se dovesse arrivare comunque saremmo contenti. Io adoro Oblak e per me sarebbe un sogno vederlo difendere i pali della mia Juve. Maurizio 897, ciao Giulia Chiara, sono Luca Bidaroma, arrivato a Madrid, ma osi come attaccante, grazie per la vostra compagnia. Ok. Allora, voglio Icardi perché è accessibile. È chiaro che se potessi scegliere mi prenderei Osimhen. Ma il problema è che la Juve non può fare quel tipo di operazione a livello di ingaggio e a livello di cartellino.
1: Quindi ora
0: Quindi,
1: sei Giulia? Tu
0: prima, allora,
1: eri Claudia.
0: no, Ale,
1: Ah.
0: mi hanno chiamato Claudia, Ale e Giulia oggi. Però sono sempre Chiara. No, comunque sì, il problema è che Osimhen sarebbe la prima scelta di chiunque, credo, ma il problema è che non è fattibile per la Juve, è un'operazione che non è fattibile. Ma siamo proprio sicuri che Perin non possa essere titolare tenuta fisica permettendo la prescrittesa in porta provvedere, non mi pare che nessuno si, e mi pare, non mi pare che qualcuno si lamenti, Marco. Io non lo metto, cioè, per me Perin dovrebbe restare il secondo. Oddio, siamo andati troppo su. Quello là, ok. Sì, tutta la famiglia, a parte mio nipote che amo tantissimo, Stefano, che è milanista, Terry. Beh, milanista meglio, però, eh. Bisogna dire che milanista meglio. Almeno se c'è Juve-Inter, Terry e
1: È una
0: Stefano.
1: patologia più.
0: No, vabbè, è curabile, nel senso, va
1: Sì,
0: bene.
1: infatti, più
0: No,
1: leggera.
0: va bene, va bene. No, anche perché se c'è Juve-Inter, Terry e Stefano, il nipote, si coalizzano. Se c'è Milan-Inter, sempre Terry e Stefano si coalizzano, almeno ha un supporto emotivo, no? Impossibile trattenere il grande Vlahovic corteggiato dai grandi club. Ciao Peppe. Non ho vedi, non fa l'avvocato. Oggi un'agenzia di assicurazioni sulla salute è di notte al FDS, cos'è? Non lo so. Mi diverto a suonare blues nei locali. Giovanni dal Brasile, ma che

0: Vai,
1: guarda,
0: vai.
1: Guarda, abbiamo pure. Ma cioè, io devo andare in Brasile.
0: Vai, fa la tua vita praticamente.
1: Facciamo un DJ set, lui che suona
0: blues?
1: Sì, non so cosa suona, sax, non so.
0: Ah, ok.
1: Qualcosa.
0: O la tromba.
1: E io, eh sì, io comunque ci vado dietro con la mia console. Giovanni, faccio il biglietto.
0: Fa la tua vita, Giovanni. Giovanni, accogli. Allora, visto che tu c'hai, Giovanni ci ha detto che comunque la vita in Brasile con uno stipendio medio italiano è da super ricchi, no? Fai questo fioretto, ospita Manu per qualche giorno, il tempo di trovare un posto e vieni a vivere in Brasile.
1: Anche per me, esatto.
0: Se hai un'amica di tua moglie da presentargli, non lo so. Vabbè, abbiamo per caso un vocale?
1: Anche un ceringhito, va bene.
0: Sì. Abbiamo per caso un vocale che non lo so? Perché quello mi sono persa se ce n'erano.
2: Ciao ragazzi, sono Carlo da Torino.
0: Ciao.
2: Ma riguardo, volevo dire la mia riguardo alla punta, perché qua si dice ci vorrebbe la punta che la butta dentro, ma storicamente le squadre di Spalletti giocano così, con il centravanti che attacca la profondità come con Colomoni, bravo tecnicamente, che fa salire la squadra, che permette gli inserimenti da dietro, e gioca con i tre trequartisti. Allora, se compri una prima punta come poteva essere Vlahovic o Icardi, quel tipo di punte lì, e Colomoni cosa ci sta a fare? Le coppie dietro sono già state fatte, perché si giocherà con Illich a sinistra, con alternativa Bogà dietro la prima punta, ci sarà Alebegovic o McKenny, chi vuoi, e a destra giocheranno o Sisko con Sensao o Zegrova, senza dimenticare che ci abbiamo ancora in organico Nico Gonzalez. E qui un po' di scelte vanno fatte, ma io non credo che Spalletti brami per avere la prima punta, anche perché se Milik sta bene, speriamo Dio, che Dio ci dia una mano, lì il suo lo può fare, perché è il più bravo di tutti,
0: sì,
2: tecnicamente, come sa muoversi in area di rigore, forte di testa.
0: Su Milik, guarda, sono totalmente d'accordo, però purtroppo io di fiducia in Milik con tutto il bene dal punto di vista fisico ne ho zero, quindi non si può pensare di fare affidamento su Milik. Mi sono messa a ridere perché ha fatto una domanda, no? E ha detto tipo, cosa te ne fai se vuoi la prima punta, Colo dove lo metti o cosa te ne fai di Colo, eccetera. Io avrei una risposta, ma non la posso dare perché... Non si può. Però adesso, a parte tutto, Spalletti più volte ha detto davanti ai microfoni che vuole una prima punta che occupi l'area di rigore. L'ha detto più volte. Buon pomeriggio, mi spiegate perché di tutti che Colo non è un 9? Come lo impiegherebbero? Allora, dato che abbiamo 1000 esterni e non giochiamo con due attaccanti, un saluto Andrea da Gallipoli. Ma lo metterà chiaramente a fare la punta nel 4-2-3-1, sarà l'1, è chiaro. Però il fatto che Colo non sia un 9, scusate adesso con tutto il bene, ma lo dice la sua carriera, lo dice la sua carriera, lo dicono i gol, il numero di gol fatti per partite giocate, e già solo con la Juve perché poi io lo dico e mi prendo di nuovo, però parlo solo di numeri, non esprimo la mia opinione. In 16 partite Colo ha fatto 8 gol, 5 nelle prime 3 giornate. Per 9 partite non ha segnato, vuol dire che per 2 mesi Colomani non ha segnato, parlo di Juve, i 6 mesi della Juve, e ne ha fatti 3 nelle ultime 5. Non dico altro. Colo sarà un flop, Icardi subito, Max da Trento, Chiara, Icardi titolare la penso come te, Danilo da Volterra, Vicario è più famoso per i gossip. Questo è vero, caro Danilo, hai ragione. Che per il campo da 2 anni spero di sbagliarmi, Trubin tutta la vita, Danilo da Volterra. Ciao Chiara, Paolo da Livorno, ma se dicessi Icardi in mezzo al contratto in scadenza, credo direi un'eresia fino alla fine. Non credo, adesso controllo, secondo me va in scadenza 2027 Icardi. Non è scaduto sicuramente, non credo scada a gennaio, dovrebbe scadere a giugno 2027, se non sbaglio.
1: Secondo me non lo vogliono comunque.
0: Ah no, è scaduto. Ah no, è scaduto, è svincolato. È svincolato.
1: È libero, te l'ho detto prima.
0: No, io pensavo che lui volesse andare via e stesse facendo... Ah no, è proprio svincolato. E che cavolo stiamo aspettando?
1: Ma se, secondo me,
0: diciamo che Spalletti però non vada, e siamo sempre al discorso che facciamo un po' ieri, cioè Spalletti e Icardi non è che si siano lasciati proprio bene.
1: Vabbè, perché... le cose passano, però secondo me è una figura un po' ingombrante, non lo vogliono per quello.
0: Quello senza ombra di dubbio. Quello senza ombra di dubbio. Sì, sì, comunque Icardi sarebbe a zero, quindi questo sì. E figurati, io sono, la penso come te, caro Paolo da Livorno. Chiara, non puoi essere perfetta, hai già tantissime qualità, almeno sbagliare probabilmente su Colo. Guarda, io spero veramente di sbagliarmi. Cioè, io spero mai di sbagliarmi. Però su questo spero vivamente di sbagliarmi, perché sennò vuol dire che sarà un'altra stagione di tortura cinese. Considerando possibilità economiche, esuberi che mandarli via sembra un'impresa, richieste tecniche del mister sacrosante, ma che difficilmente verranno tutte esaudite, come collochiamo la nostra Juve ai nastri di partenza? Mi daresti un tuo 11 verosimile? Grazie Maurizio 897. Allora, l'ho fatto un po' ieri il mio 11, però ve lo ridico perché magari c'era qualcuno che non era collegato. Il mio 11 è, diamo Vicario, non so, ieri davamo Suzuki, anzi ieri ho messo una X, metto una X anche oggi. Quindi... X in porta, poi potessi scegliere io, metterei Dibu Martinez, però chiaramente non posso scegliere io, quindi X in porta. Poi metto Colomwani, sì, ciao, buongiorno, Kalulu, Lukumi, Bremer, Celik in difesa. Poi nel mio 11 ideale la formazione è un 4-3-3, quindi vi dico quello ideale, non come penso che giocherà la Juventus, vi dico come giocherei io, che poi magari è la roba più sbagliata del mondo, però... Quindi modulo per me 4-3-3, quindi X in porta, Kalulu, Lukumi, Bremer, Celik, McKenny, Douglas Luiz, Thuram barra Locatelli, che così torna a fare il suo, e cioè la mezzala. Davanti, Alaibegovic, Milik se sta bene, chiaramente se Milik non sta bene, gioca Colo e Ildiz. Questo è il mio 11, ideale in questo momento per com'è la Juve ad oggi. 4-3-3 così, perché Douglas Luiz fa il suo e quindi fa il regista e lo fa più che bene. McKenny fa la mezzala con licenza di uccidere, perché si inserisce e quindi non gli vai a togliere quelle che sono le sue caratteristiche, come se invece giocasse nei due mediani davanti alla difesa. Locatelli torna a fare il suo, che è fare la mezzala, e se no appunto c'è Thuram che tanto lo fa molto bene. Per me, dalla formazione ideale titolare, Cambiaso è fuori ad oggi e gioca Celik. E davanti per me è chiaro che c'è ampia scelta, però io metto 4-2-3-1, è vero, ne manca uno, scusate, metto Zegrova se sta bene, Alaibegovic sotto punta e Ildiz a sinistra, ne mancava uno. Ah no, 4-3-3, ma ce la posso fare, era giusto, ho detto giusto perché c'è un mix tra quello, no è giusto, è giusto. Alaibegovic, Colo, barra Milik e Ildiz, questa è la mia formazione ideale. Poi è ovvio che ci sono tantissime partite, è ovvio che con Seisao chiaramente giocherà, è ovvio che bisogna capire Zegrova come starà, è ovvio che bisogna capire Boga, che per me è fortissimo, ed è ovvio che bisogna capire quello che succederà con Nico Gonzalez, perché se Nico Gonzalez dovesse restare, per me è più prima punta Nico Gonzalez di Colo, ma resta il fatto che ad oggi nella mia formazione ideale la punta, se sta bene, la fa Milik. Perché per me Milik è l'attaccante più forte che ha la Juve e più completo che la Juve ad oggi in rosa. Ciao Chiara, che portiere vorresti? L'ho detto, Dibu. Io vorrei Dibu, però essendo che sembra che non si possa fare questa operazione, io prenderei Vicario. Qualunque giocatore arrivi va bene, tanto sono tutti di fascia medio-bassa, scrive Sergio. Noi non entriamo, noi non entriamo nelle quattro, ma in Champions entriamo battendo il Bayer Leverkusen in finale, perché lì arriviamo in Europa League, Claudio. Poi Giuseppe da Brasile dice: Manuel, sei il benvenuto.
1: Ho letto.
0: Per alcuni giorni, chiaro che ti si ospita. Suono il basso e voce solista. Amiche di mia moglie hanno ha già 31 anni, piccola, non 60, ma non credo avresti problemi qui. A solo dire che sei italiano e sei DJ e ricordati il carnevale, né? comunque devo dire una bella prospettiva.
1: Mai dire mai nella vita.
0: Però ti devi decidere se vuoi andare in Brasile o andare a Tenerife, perché poi Daniel si offende.
1: Ma io in Tenerife vado in vacanza, che c'è?
0: Ah, non ti vuoi trasferire insieme a Daniel a Tenerife?
1: Si può mai sapere nella vita, eh?
0: C'è un vocale, lo sentiamo, per favore.
3: Ciao ragazzi, io impazzisco un attimo sulla vicenda Colomani. Allora, l'unico anno che ha giocato con continuità, quando è esploso, ha fatto mi sembra 20 e più gol in Germania, comprato a peso d'oro dal Paris Saint-Germain, dove non ha avuto l'opportunità di esprimersi, ok? Dopo è iniziata tutta la trafila dei prestiti, l'unico anno che ha avuto continuità è stato da noi, al Tottenham si è ritrovato risucchiato in una situazione completamente anomala, ma lui è stato richiesto espressamente da Spalletti, anche a gennaio, è il tipo di punta che più si avvicina a Osimhen, e per il gioco di Spalletti è perfetto, ma lui dall'anno che fu comprato da Paris Saint-Germain non ha più avuto quel tipo di continuità, a parte col mezzo campionato da noi, quindi i mezzi ce l'ha. Mettiamolo in condizione di esprimersi e vedrete che tornerà a quei livelli. Ciao, Domenico D'Ancona.
0: Io ribadisco, lo spero, ma io ritengo Colomani un giocatore normale, quindi vedremo. Ciao Chiara, spero che ti sbagli di grosso come ti sei sbagliata con Di Gregorio, zio Mike Barbershop da Pachino. Ciao Chiara, sono Christian da Catania, ma quanto sei bella, grazie. Sei più bella di un gol in finale di Champions della Juventus contro l'Inter, io questo non credo. Penso che i tifosi della Juve non siano d'accordo con te, ma ti ringrazio Christian, ti ringrazio. Chiara, perché preferisci Zegrova a Conceição? Perché per me Zegrova in condizione, parlo di Zegrova in condizione, perché se poi dobbiamo giudicare Zegrova l'anno scorso è inutile che lo giudichiamo. Parlo di uno Zegrova in condizione, quindi che sta bene fisicamente, è molto più incisivo sotto porta di Conceição, che è incisivo sotto porta e rasente lo zero. Perché io da un esterno della Juventus che gioca con un modulo che esalta gli esterni, mi aspetto dai due esterni 20 partecipazioni attive ai gol della Juventus, quindi vuol dire 20 tra gol e assist. Ildiz ne ha fatti più di 20, perché se non sbaglio tra gol e assist ne ha fatti 21 questa stagione, e quindi è in linea con quello che mi aspetto. Con Conceição tra gol e assist forse ne ha fatti 4-5, ha segnato e fatto più assist Kalulu di Conceição, e per me questo è un problema. E invece Zegrova, se sta bene, è molto più incisivo per me sotto porta, molto molto molto, quindi è questo il motivo per cui,
1: attenzione,
0: se sta bene mi tengo lui.
1: Per la mia rubrica Happy Birthday oggi facciamo gli auguri ai gemelli Chiellini.
0: Tanti auguri, ma è oggi quindi Spalletti, ma quando Alva, io ho detto che i messaggi di Daniele non li leggevo più, perché tanto sono solo, come si dice, pretestuosi e provocatori, perché probabilmente si fa fatica a capire che uno esprime un'opinione, non per questo dice che chi fa una determinata cosa è un incompetente. Quindi Spalletti e Carnevali, che hanno speso 38 milioni, dato 9 a Colo, non capiscono di calcio, la tua formazione d'ottavo posto se va bene con quel centrocampo, sì va bene.
4: Dipende un po' anche da lei.
0: Bravo. Vabbè, comunque io ritorno al discorso che Daniele, perché tutte le volte scrivi che cambi canale, ma lo cambi sto canale anziché stare sempre qui a triturarmi ogni volta che dico qualcosa? Non capisco, ci sono qua per fare questo, se la mia opinione ti urta il sistema nervoso, cambia canale quando sai che ci sono. Cioè veramente sta roba qua è inconcepibile. Giriamo attorno alle opinioni diverse su Colo, ma già questo lascia spazio al fatto che sia un buon attaccante ma nulla di speciale. Possiamo essere d'accordo su questo? Ma no, secondo me Daniele non la pensa così, quindi già non siamo d'accordo su questo, Maurizio. Comunque sì, io l'ho detto che per me è un buon attaccante, ma è un attaccante di media fascia, cioè non un super attaccante. Non vale per me i soldi che sono stati spesi. Sentiamo il vocale? Ah, beh...
5: No. Chiara, scusami se ti contraddico, a te piaceva mi sembra Vlahovic, ma vogliamo parlarne di quanti gol ha fatto e di quanti gol ha sbagliato e di quanto ci costa il gol? Ciao, buona serata.
0: Ma ormai non ci costa più niente, ormai ci ha salutati, se n'è andato. Ci è costato parecchio. Zegrova è molto più intelligente di Conceição, che gioca a testa bassa e non si accorge dei movimenti dei compagni, infatti è una media bassa di assist e gol. Andre Play, sono d'accordo. Ok, allora è inutile fare tifosi dei giocatori a priori, con l'attaccante della mia squadra e per tanti lo sosterrò, e neanche nei momenti di magra, nello specifico per lui è proprio pazienza e affetto solo per i modi e modalità con le quali ha voluto assolutamente venire a noi, a differenza di altri mercenari turchi. Io su Vlahovic sono d'accordo, per carità, ma non mi aspettavo nulla diverso. Sul fatto che Kolo volesse a tutti i costi venire alla Juve, sicuramente sì, ma ribadisco un concetto che avrei voluto vedere se sulle sue tracce ci fossero state Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, se avesse avuto tutta questa volontà di venire alla Juventus, se avrebbe avuto. Ciao, buongiorno. Va bene, ci fermiamo, ci salutiamo, noi ci rivediamo, questo segnatelo Daniele, così non ti colleghi, ti colleghi dopo per colpo di tacco. Sabato Sport non va più in onda fisso di sabato, ma Sabato Sport va in onda prima di colpo di tacco, quindi sarà il pre-partita, per
1: è itinerante
0: Sabato Sport, per cui questa settimana, cioè quella che non questa che c'è per agosto, quando inizia il campionato, Sabato Sport, che non so come chiameremo, lo scopriremo, sarà in onda domenica dalle 16 alle 18, perché la Juve gioca a Frosinone alle 18:30. La settimana dopo sarà in onda invece di sabato, dovrebbe essere dalle 18 alle 20, perché la Juve dovrebbe giocare col Parma in casa alle 20:45. Questo è quanto, ragazzi, come sempre, fino alla fine, forza Juve.
1: Buon Ferragosto.
0: Buon Ferragosto.
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: nuova puntata di Ieri Oggi, Franco Leonetti ovviamente in diretta, saluto tutti voi, saluto Manuel. Oggi puntata, mi permetto di dire, veramente molto molto speciale. Parleremo completamente di Calciopoli, sarà una puntata monografica. L'ospite, beh, lo conoscete perché insomma l'ho raccontato e l'ho anticipato la scorsa settimana. Attenzione perché ci saranno dei racconti e delle peculiarità inedite mai svelate prima. Io faccio un piccolo cappello introduttivo prima di lasciare ovviamente la parola a chi arriverà. L'ho sempre definita la più grossa porcata mai partorita dal calcio italiano nei confronti della Juventus, anche se la parentesi va aperta e secondo me questo tipo di etichetta va anche applicata a quello che è stato insomma lo scandalo delle plusvalenze nel 2022, con una sentenza assolutamente iniqua e ingiusta nei confronti della Juve. 2006, quindi esattamente 20 anni fa, va in scena Calciopoli. Io ricapitolo per sommi capi tutto ciò che è fuori uscito. Nessun passaggio di denaro, nessuna alterazione di campionati e di risultati. Le frodi contestate non si sono mai realizzate. I famosi sorteggi erano regolari, i designatori parlavano con tutti perché all'epoca si poteva fare. Era legale avere delle schede svizzere che tra l'altro erano intercettabili. È stata fatta un'indagine a senso unico con le motivazioni delle sentenze che non avevano reati accertati, ma solamente la presunzione di comportamenti non verificati. Il campionato 2004-2005 non è mai stato alterato, quello del 2005-2006 non è mai stato sotto inchiesta e quindi i due scudetti ottenuti sul campo dalla Juventus sono stati artatamente portati via. Io non ho problemi a dire a definirli rapinati. Ecco perché non si può sottacere mai su quello scandalo, su quella porcata, la più grossa porcata che è stata fatta nei confronti della Juventus. E anche a 20 anni da quella data non bisogna assolutamente accettare questo tipo di sentenza. Vedremo poi che cosa accadrà, potrebbero esserci degli sviluppi. Il popolo juventino aspetta sviluppi ormai da 20 anni, però ho voluto fortemente questa puntata monografica e ne sentirete delle belle. Nicola Penta, buon pomeriggio.
1: A te Franco, un saluto a tutti.
0: Nicola, io ho fatto un piccolo cappello introduttivo, non so se l'hai sentito per sommi capi, ma voglio lasciare assolutamente lo spazio a te perché tu hai vissuto in prima persona Calciopoli. Iniziamo subito da questo aspetto: come entri in questo tipo di situazione e qual era il tuo ruolo? Poi da lì dipaniamo tutti i discorsi. A te Nicola.
1: Ma guarda, inizialmente entro per conoscere le carte, perché una persona mi chiede di informarmi per capire esattamente come stavano le cose, perché in quel momento eravamo in balia dei giornali, delle TV, certo, delle radio, e quindi uscivano notizie non controllate, evidentemente poi si scoprirà che erano tutte fake, specialmente quelle delle telefonate, delle intercettazioni con frasi estrapolate da contesti che non dicevano nulla.
0: Esatto.
1: Per cui io inizio a capire, a studiare un po' tutta la situazione, dopodiché mi viene chiesto di fare il consulente sportivo, visto che nei pool la maggior parte degli avvocati non conoscono il mondo del calcio, o comunque non lo conoscono in modo approfondito, per cui c'era bisogno di una persona che conoscesse esattamente quelli che sono gli organigramma, gli equilibri, le variabili del calcio,
0: i meandri calcistici, Nicola.
1: Esattamente, esattamente. Dopodiché ho iniziato appunto a essere diciamo il riferimento degli avvocati del direttore Moggi in primis, e dopodiché da lì sono diventato il riferimento di un po' tutti quelli coinvolti,
2: certo.
1: Oltre al dottor Giraudo, evidentemente, che faceva parte appunto della dirigenza juventina, anche di alcuni arbitri, del designatore, dei due designatori, in particolare di Pairetto, del Dilanese, che era allora il presidente federale, quindi alcuni arbitri, Gabriele, Dondarini, Pieri, quindi diciamo che ascoltando poi le intercettazioni, perché comunque in quel momento non si capiva bene se le telefonate, o meglio i brogliacci delle telefonate, erano poi realmente quello che veniva fuori dalle telefonate,
2: certo.
1: Perché capisci che il brogliaccio è un riassunto.
2: Esatto, Nicola, spieghiamo che cos'è brogliaccio.
1: Lo spieghiamo. Il brogliaccio praticamente è una sorta di documento che viene redatto dal carabiniere, in quel caso comunque dalla polizia giudiziaria, nel nostro caso erano i carabinieri del ROS,
2: certo.
1: Di Roma, per cui i carabinieri dovevano redare questo documento su ogni singola telefonata, dove dovevano in qualche modo indicare quello che era il chiamante e il chiamato, lo sottolineo perché dopo capiremo cosa vuol dire il chiamante,
2: esatto.
1: Il chiamato, nel senso che importanza ha essere il chiamante.
2: Fa la differenza. Nicola, ti interrompo solo un attimo.
1: Sì.
2: Io ho annunciato, e tu lo farai, dei fatti inediti. Ecco, quando starai per raccontare questi fatti inediti, sottolineiamo queste cose perché serve a capire ancor di più e maggiormente la porcata che è stata compiuta ai danni della Juventus, ma non solo. A te, Nicola.
1: Esattamente. E quindi il brogliaccio era l'unico documento in possesso della difesa, di tutte le difese, anche perché il processo sportivo, ricordiamolo, iniziò i primi di luglio e terminò neanche a fine luglio, quindi la Juventus nel giro di un mese, neanche tre settimane, è passata dalla Serie A alla possibile Serie C o addirittura radiazione come chiesta dal PM Palazzi.
2: Certo.
1: Alla Serie B con penalizzazione. Ma quali erano le accuse? Perché poi dobbiamo partire da quello.
2: Dalle accuse.
1: Quindi le accuse erano nei confronti della Juventus l'esclusività dei rapporti con i designatori e con la federazione. Federazione si intende il direttore generale, il presidente federale che era Carraro, il segretario che in qualche modo era colui che informava e comunicava quelli che erano i risultati dei sorteggi, per cui questa esclusività dei rapporti era considerata, diciamo, la pistola fumante, no? Del delitto. Perché? Perché io ho l'esclusività di poter parlare solo io con chi comanda, per cui ho un favore, ho un vantaggio che si tramuta poi in un vantaggio in classifica, cioè riuscire a parlare con il designatore, riuscire ad avere alcuni arbitri e riuscire ad avere dal presidente federale delle spinte su certi argomenti. Quindi si era creato questo meccanismo dove chi aveva questa esclusività aveva di conseguenza un vantaggio in classifica. Il famoso sequestro Paparesta, che diventò famoso proprio perché non avvenne mai.
2: Esatto.
1: Perché i sequestri sono famosi perché si concludono in modo tragico, no? Perché l'ostaggio, la vittima viene uccisa. Nel nostro caso non c'è stato nessun ucciso perché il sequestro non è mai avvenuto e qui ne spiegheremo dopo.
2: Assolutamente
1: per quale
2: sì.
1: Motivo
2: la cosa,
1: è arrivati a questa conclusione.
2: La cosa pazzesca, Nicola, è che 20 anni dopo c'è ancora qualcuno che cita il cosiddetto mai accaduto sequestro Paparesta come una prova o come una pistola fumante. Incredibile.
1: Tu mi insegni che i negazionisti esistono da 3.000 anni probabilmente.
2: Certo.
1: No? L'esempio classico sono quelli che hanno sempre negato l'Olocausto, a prescindere da quella che può essere la simpatia oggi per gli israeliani, per
2: ma
1: gli ebrei,
2: certo,
1: ma
2: certo.
1: però ci sono i negazionisti che sostengono che non è mai accaduto nulla.
2: E poi, c'è un altro discorso, Nicola. A parte i negazionisti, c'è una strategia comunicativa chiara, cioè tu racconta una cosa che non è mai accaduta, una palla o comunque delle cose non reali, continua a battere quel tamburo per anni e anni e anni, e quella non verità diventa una realtà acclarata. Questa è la cosa grave di questo paese.
1: Questo era un po' il motto di Goebbels, che era il ministro della propaganda tedesca, che lui diceva: dirvi mille bugie arriva a dire una verità.
2: Certo.
1: Per cui è evidente che continuando a dire che Papareste è stato sequestrato, a dirlo in tutte le salse, arriva che la gente poi si convince, e poi è difficile fargli capire il contrario.
2: Esatto.
1: Comunque, andando avanti, l'altro diciamo capo di imputazione che veniva in qualche modo addebitato alla Juventus, ai suoi dirigenti e a coloro che in qualche modo erano collegati, era la conoscenza dei nomi degli arbitri e degli assistenti prima della comunicazione ufficiale. E questa è un'altra cosa che alla fine abbiamo scoperto l'arcano, perché tutta questa, io partirei da questa, che così
2: possiamo
1: capire l'importanza di questo ultimo, in questa ultima incolpazione. Praticamente avere la conoscenza dell'arbitro prima della comunicazione ufficiale voleva dire che quell'arbitro in qualche modo era stato inserito nella griglia, o comunque era stato voluto da chi poi ne veniva a conoscenza. Quindi in questo caso il direttore Moggi, avendo la conoscenza dell'arbitro designato prima della comunicazione ufficiale, era la prova che lui sapeva benissimo prima del sorteggio, quindi prima del sorteggio, chi era l'arbitro che sarebbe stato poi sorteggiato per quella partita. Ecco, questo è diciamo l'elemento chiave per dimostrare l'alterazione del sorteggio. Perché io parto da questo? Perché a un certo punto Moggi riceve una telefonata dalla segretaria della Juventus. Questa segretaria della Juventus lo chiama per comunicargli il nome dell'arbitro, e lo chiama alle ore 12, il giorno del sorteggio. Il giorno del sorteggio di solito avveniva il venerdì mattina.
2: Sì.
1: E praticamente alle 12 Moggi risponde alla segretaria che il nome dell'arbitro lo sapeva già, e gli comunica lui alla segretaria il nome. Per cui questa era, diciamo, la prova provata che Moggi era a conoscenza del nome dell'arbitro. Perché? Perché era stato colui che in qualche modo lo indicava ai designatori come arbitro designato, comunque sorteggiato, per la partita che doveva arbitrare la Juventus. Cosa succede però? Che questa telefonata che viene inserita nella informativa dei carabinieri è chiaramente uno stralcio, quel famoso stralcio di cui parlavamo prima, cioè un'estrapolazione di una telefonata, di una frase in un contesto
2: decontestualizzata, no? Sicuramente.
1: Esattamente. Quindi il mio lavoro principalmente, oltre a quello di aver ascoltato tantissime telefonate, parliamo di migliaia, perché è evidente che dopo da una ne devi arrivare un altro, perché è una catena, no?
2: Un lavoro enorme, Nicola,
1: enorme, perché enorme. Tu le devi contestualizzare e capire esattamente se il millantatore è colui che è in quella telefonata o se invece parte da lontano, perché qui le millanterie sono state enormi, compresa quella di Moggi, perché Moggi, per far vedere alla segretaria, ma nel senso buono,
2: certo,
1: evidentemente, no? Che conosceva, che lui era a conoscenza di tutto quello che credeva nel calcio, gli comunica alla segretaria chi è il nome dell'arbitro, e non viceversa. Quindi viene iniziato un lavoro enorme per dimostrare che invece era l'esatto contrario. Cioè che quando Moggi alle 12 risponde alla segretaria, tutta Italia, e quando dico tutta Italia, non dico una regione, era già a conoscenza che il nome dell'arbitro di quella partita, ma non solo di quella, di tutte le partite oggetto di sorteggio di quella giornata, erano già state comunicate dall'ANSA alle ore 11:25.
2: Quindi pubblicamente, era una notizia pubblica.
1: Esattamente. Per cui uno che lavora nel calcio, come era il direttore Moggi, che era uno di quelli che voleva sapere le notizie nel momento in cui uscivano, era già a conoscenza di tutto, ma non solo lui. E comunque questa la cosa che fa un po' arrabbiare, passami il termine per non essere più volgari,
2: certo,
1: è che io la comunicazione dell'ANSA l'ho trovata nel faldone e quindi era agli atti.
2: Quindi,
1: cioè, non è che l'abbiamo trovata perché l'abbiamo trovata noi attraverso l'ANSA.
2: Certo.
1: No, noi spulciando nei faldoni, nei documenti che servivano, troviamo una serie di comunicazioni dell'ANSA delle 11.20, 11.25, perché il sorteggio iniziava alle 11 e alle 11.15 finiva.
2: Quindi mi dici, Nicola, pretestuosamente nascosta quella comunicazione?
1: Sai,
2: lo dico io.
1: Lo dici tu.
2: Lo dico io.
1: Io sicuramente sono anche, non dico d'accordo, ma secondo me c'è stato qualcuno che ha fatto finta di non vederlo, probabilmente.
2: Certo.
1: Diciamo così. E perché questa cosa è rilevante? Perché è un capo di imputazione.
2: È chiaro.
1: Cioè, la Juventus viene retrocessa in Serie B anche per questo.
2: Pazzesco.
1: Cioè, rendiamoci conto.
2: Pazzesco.
1: Ma attenzione, c'è un'altra cosa che è ancora più grave. Chi è il soggetto che comunica al PM? Comunica sotto giuramento.
2: Certo.
1: Durante una sit. Lui dice, questo Manfredi Martino, che era il segretario, che era colui che poi era l'addetto alle comunicazioni alle società alle ore 12, lui sostenne appunto che le comunicazioni dei sorteggi in generale avvenivano non prima delle ore 12, per cui il PM, che da una parte ha la telefonata che viene in qualche modo inserita nell'informativa dai carabinieri, che è classificata con i tre baffi rossi come telefonata gravissima, che è una telefonata che dimostra il sorteggio alterato. Dall'altra c'ha colui che deve mandare la comunicazione ufficiale alle società, che dice no, prima delle 12 noi non mandiamo. Infatti la segretaria chiama Moggi nel momento in cui riceve la comunicazione alle ore 12. E ci sono c'è la telefonata,
2: certo,
1: chiaramente, che segna 12.01, telefonata tra la segretaria di Moggi a Moggi, ok? Ma la cosa più grave che scopriamo dopo è che questo Manfredi Martino ha mentito spudoratamente.
2: Sotto giuramento, Nicola, lo ripetiamo.
1: Certo, sai perché ha mentito spudoratamente? Perché vengono fuori dai suoi tabulati, perché il numero di telefono in uso a Manfredi Martino era un numero di telefono intestato alla FIGC. Nei tabulati vengono fuori una serie di telefonate e nei brogliacci di queste telefonate ci sono gli SMS che Manfredi Martino manda ad alcuni dirigenti, Meani in primis, del Milan,
2: certo,
1: dove le 11.25 gli comunica i nomi degli arbitri.
2: Pazzesco.
1: Cioè, capisci come ci hanno
2: pazzesco
1: messo?
2: Pazzesco. Cioè, danno beffa, messi all'angolo, e mi verrebbe da dire qualcos'altro, perché poi è quello che è successo 20 anni fa, Nicolò. La
1: però
2: realtà
1: capisci
2: è questa.
1: Che tutto questo è venuto fuori nel 2010. Perché noi fino al 2010, primi mesi, parliamo di gennaio o fine 2009, adesso non ricordo se era, entriamo in possesso perché...
2: sì, comunque almeno 3 anni e mezzo dopo, se non 4.
1: Sì,
2: la realtà
1: è questa.
2: Nicola.
1: La realtà è questa. E veniamo in possesso appunto di questi dischetti che la difesa di Moggi acquisterà presso la cancelleria della Procura di Napoli.
2: Certo.
1: E in questi dischetti praticamente iniziamo ad ascoltare e a visionare tutta una serie di brogliacci dove constatiamo tutta una serie di informazioni tipo questa, che spiega che era tutto regolare,
2: certo,
1: come bisogna dirlo, in che lingua, era tutto regolare, quindi il Manfredi Martino doveva essere in qualche modo accusato di false informazioni al PM, ma è evidente che non è stato fatto perché era controproducente, no? Come lo stesso De Cillis, di cui parleremo dopo,
2: assolutamente
1: colui
2: sì,
1: che portò le SIM, portò i carabinieri in Svizzera per consegnargli
2: le famose schede svizzere, che tra l'altro erano intercettabili, ovviamente.
1: Allora, su questo diciamo che abbiamo chiarito una volta per tutte che quindi questo capo di imputazione delle comunicazioni ufficiali prima delle ore 12 avvenivano sicuramente non da Moggi, ma avvenivano in primis dal signor Manfredi Martino attraverso gli SMS e subito dopo dall'ANSA, che faceva il comunicato che faceva tutti i venerdì tranquillamente. Quindi tu mi incolpi di una cosa che
2: mai fatto,
1: non esiste.
2: Esatto.
1: Il fatto qui ci dovrebbe essere stato. Il fatto non sussiste,
2: certo,
1: non esiste, non è mai accaduto.
2: Certo.
1: Come il sequestro Paparesta. Allora, sequestro Paparesta, altro capo di imputazione, importantissimo, perché quando Moggi si arrabbiava, Moggi e Giraudo, si arrabbiavano perché gli arbitri non facevano quello che volevano loro, cosa facevano? Li sequestravano negli spogliatoi. Quindi da lì nasce questa leggenda, no? Questa bufala, la chiamerei io.
2: Sì.
1: Allora, cosa succede?
2: Una falsità.
1: Allora, il 6 novembre del 2004, Regina Juventus, partita assurda, no?
2: Sì, la ricordiamo bene.
1: Se uno la rivede 10 volte dice impossibile che la Juve possa perdere, no? Vince la Regina 2-1, alla Juventus non viene dato un rigore solare, invito tutti a andare
2: a
1: rivedere il fallo di mano, che oggi sarebbe addirittura rigore d'espulsione, e due gol annullati, uno a Ibrahimovic e uno a Capò.
2: Sì.
1: Questa partita evidentemente diventa una partita che nella lotta testa a testa col Milan era condizionante, perché
2: altro
1: comunque
2: che.
1: Sono 3 punti in meno. Quindi il nervosismo nei dirigenti juventini era, diciamo, normale, perché uno quando perde una partita in un modo del genere è evidente.
2: Ma soprattutto quando pensi anche di aver subito dei torti conclamati sul campo, mi pare normale arrabbiarsi, no?
1: È normalissimo. Quindi cosa accade alla fine della partita? Accade che i due dirigenti della Juventus si dirigono nello spogliatoio dell'arbitro, perché anche qui dobbiamo dire due cose. C'era un regolamento e c'era una circolare della Lega dove si chiariva l'aspetto delle visite agli arbitri, cioè era vietato andare nello spogliatoio tra il primo e il secondo tempo, era concesso di andare prima e dopo. Quindi non c'è nulla di strano, perché i dirigenti ci vanno, dopo ci possono andare, ma
2: certo,
1: i carabinieri dicono però sono andati lì con violenza, li hanno accusati così. Invece poi, leggendo le dichiarazioni di quelli, dei testimoni che erano lì, lo stesso Paparesta con gli assistenti, Moggi entrò nello spogliatoio prendendosela con l'assistente, dicendo: tu lo sappiamo che tu sei contro di noi, e guarda caso questo signore si chiamava Cupelli, che poi verrà anche lui inserito nella lista Milan, perché era uno di quegli assistenti che era vicinissimo a Meani al Milan.
2: Esatto.
1: E quindi Moggi ci aveva visto giusto, nel senso che, sapendo con chi era colui che non aveva alzato la bandierina per segnalare il rigore solare, ripeto, perché era dalla sua parte, all'arbitro Paparesta. Quindi Moggi se la prende col designatore, con l'assistente.
2: L'assistente.
1: Non se la prende con, perché
2: certo,
1: a Paparesta gli dice, testuali parole: a te ti conosciamo, tanto con te lo sappiamo, tu sei questo, sei sfortunato con noi, punto.
2: Finito.
1: Queste
2: lì
1: sono le frasi che dice Moggi a Paparesta.
2: Nicola, siamo in break, ci fermiamo 4 minuti e siamo di nuovo con te e ripartiamo proprio da Paparesta. E poi devo dirti che ci sono già delle domande da parte dei nostri ascoltatori. Rimani lì, torniamo subitissimo.
3: Ieri e oggi. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Ieri e oggi.
2: Eccoci tornati, Nicola, ci sei?
1: Sì.
2: Perfetto, allora ti dico subito, ci sono una miriade di domande per te, però terminiamo il discorso paparesta, sì, che è molto importante, poi magari andiamo su qualche domanda, considerazione, e poi ci sono tantissime cose da dire. Vai Nicola.
1: Allora, praticamente dopo questa visita sicuramente non simpatica, ma evidentemente l'arbitro e gli assistenti capivano il momento,
2: cioè, certo,
1: era impensabile che fossero felici, no? Dopo una sconfitta del genere. Detto questo, gli arbitri e i due assistenti se ne vanno a casa tranquillamente dopo aver fatto la doccia. Moggi si reca all'aeroporto e durante il tragitto riceve una telefonata dove l'interlocutore gli dice: ma ormai non conti più niente, sei finito, perché anche gli arbitri ti fanno questo in faccia, praticamente, non sì, diciamolo cosa.
2: Diciamo lui, questi scherzetti, dai,
1: ecco,
2: usiamo questo eufemismo.
1: Da questa, tra virgolette, offesa e non considerazione più delle sue capacità, gli dice: sì, ma tu non lo sai quello che ho fatto. Ho chiuso a chiave lo spogliatoio, me la sono portata dietro e l'ho buttata lungo la strada per andare all'aeroporto. Ecco, per cui,
2: quindi Moggi millanta questa cosa, che poi fondamentalmente mai accaduta,
1: e è evidente che chi è in ascolto invece la considera rilevantissima, e quindi viene inserita nella informativa e diventerà poi un capo di imputazione. Ma cosa succede? Succede che la procura di Reggio Calabria aprirà un fascicolo per sequestro di persona. Questo fascicolo sarà chiuso dopo un anno perché non è il fatto mai avvenuto.
2: Certo.
1: Cioè, non perché non sussiste, perché non è mai accaduto. Quindi è evidente che anche questa è un'altra bufala inserita nei capi di imputazione, ma specialmente nello sportivo, perché ricordiamoci,
2: esatto,
1: che
2: esatto,
1: la Juventus viene retrocessa per questi motivi qua, non per altri.
2: Questa è la cosa
1: questi
2: grave.
1: Motivi qua.
2: In 20 quindi, giorni la Juve viene retrocessa in Serie B con penalizzazione, con delle accuse che fondamentalmente erano inesistenti, Nicola.
1: Esattamente.
2: Questa è la cosa
1: purtroppo
2: drammatica.
1: Questa è la realtà. Ma c'è un'altra cosa che non solo viene inserito questo fatto, ripeto, dove la procura certifica non aver commesso il fatto perché non è mai accaduto, ma dal punto di vista sportivo i PM sostengono che l'arbitro Paparesta da quella giornata lì, quindi stiamo parlando del 6 novembre, non arbitrò più per 2 mesi. Allora anche lì io ho iniziato una ricerca e mi sono imbattuto in una telefonata dove l'arbitro Paparesta andava ad arbitrare Torino-Venezia quando il 15 novembre del 2004. Quindi dico: ma pensa te, allora Paparesta ha continuato ad arbitrare.
2: Altro che.
1: Poi la settimana dopo non arbitrò perché c'era la nazionale e quindi c'era il fermo e non arbitravano più. Poi uscì il 28 di novembre ancora in Serie A ad arbitrare una partita di sì. Quindi qui il signor Paparesta non è mai stato fermato, quindi altra bufala,
2: certo,
1: inventata, cioè dove l'arbitro chiaramente non favoriva la Juventus interveniva la punizione, perché questo era un altro capo di imputazione perché doveva essere confermato il sistema Moggi,
2: certo,
1: cioè l'associazione per delinquere che puniva chi non era allineato. Quindi Paparesta, che quella volta, quel giorno lì, non era allineato perché non aveva concesso il rigore, perché non aveva dato, era anche fin troppo facile sarebbe stato per Paparesta, no?
2: Certo.
1: Dare un calcio di rigore che c'era,
2: solare,
1: o convalidare uno dei due gol. Invece Paparesta ha fatto l'arbitro con anche gli errori, perché gli arbitri bisogna accettarli anche con gli errori.
2: Ovvio che sì.
1: Però attenzione, qui concludo,
2: sì,
1: perché Torino-Venezia mi dà uno spunto, perché Torino-Venezia c'è l'arbitraggio appunto di Paparesta, e qui io ti vorrei far ascoltare 10 secondi,
2: vai,
1: una telefonata, perché da questa telefonata si capiscono due cose. Intanto la mando e poi ti dico.
2: Vai, vai, andiamo.
5: Sì, buongiorno, al Torino Calcio.
6: Sì, buongiorno.
5: Posso toccarlo un attimo al signor Zaccarelli?
6: Sì, sì, certo. Grazie, buongiorno. Prego, buongiorno. Pronto?
7: Ciao, pronto.
6: Buongiorno, ciao Renato, come stai?
7: Benissimo, benissimo di salute, di morale un po' meglio.
6: Dove sei? Giro per il mondo? Parto oggi, che devo andare per una partita della Coppa del Mondo a Malta.
7: Quando torni?
6: Rientro giovedì.
7: Rientri e sei a Torino giovedì?
6: Giovedì sera, sì.
7: Giovedì pomeriggio.
6: Sì, sì, perché vado domani, vedo l'Under 21, sai che ci sono sempre due partite.
7: Ah sì, sì, una prima.
6: Quindi martedì c'è l'Under 21, mercoledì l'altra e poi giovedì.
7: Mi farebbe piacere fare una chiacchierata con te, e anche il presidente ci teneva, ma un attimo, solamente molto tranquilla e serena.
6: Prego, dice che non è molto tranquillo e sereno, però insomma,
7: no, per cercare di trovare un momento di tranquillità da parte di tutti, perché noi per i nostri motivi e voi per le situazioni che avete in piedi, però mi avrebbe fatto piacere proprio aver modo di parlarci un attimo a quattro occhi, cioè,
6: sì, tranquillità. No, non ci sono problemi, ci mancherete.
7: Perché poi dopo, sai, i giornali amplificano, fanno, invece non ho nessuna nostra intenzione andare a fare casino, ecco, però insomma volevamo parlarci e confrontarci un attimo su certe situazioni, ecco, tutto
6: sì,
7: un discorso, quindi con la massima serenità.
6: Sai che sono sempre disponibile a discutere, anche se purtroppo sono discussioni che dico lasciano un po' il tempo che trovano, perché poi in campo gli arbitri vanno e cercano di fare del loro meglio, facendo a volte bene, a volte male, indubbiamente, no? Per dirti, quindi se pensate che voi ieri avevate uno dei primi tre in Italia, quindi
7: sì, guarda, ecco, se devo dare un voto al primo dei tre in Italia, credo che non mandi più arbitrare neanche
6: ma come a volte certi giocatori, no?
8: Qui mi fermo.
2: Nicola, allora, contestualizziamo la telefonata. Zaccarelli Pairetto, giusto?
8: Allora, Zaccarelli Pairetto. Zaccarelli, dirigente del Torino.
2: Del Torino.
8: Quindi abbiamo sentito il pronto, quindi non è Pairetto che chiama,
2: certo,
8: ma è il Torino che chiama, e c'è la segretaria che chiama, e Pairetto viene messo in attesa, ed è proprio il giorno dopo la partita arbitrata da Paparesta. Quindi, siccome bisognava contestualizzarla questa telefonata, perché questa telefonata assume un valore infinito? Primo, perché Paparesta dimostra che Paparesta non è mai stato fermo, come sosteneva l'accusa, no?
2: Certo.
8: Secondo, perché Paparesta scarso, perché Zaccarelli dice se gli do il voto io questo non arbitra più, no? E terza cosa più importante, l'esclusività dei rapporti.
2: Esatto.
8: Perché era Moggi che chiamava solo i designatori, no? E qui emerge che il Torino Calcio, così come la Roma, la Fiorentina, la Lazio,
2: tutti,
8: l'Empoli,
2: tutti,
8: il Livorno,
2: tutti,
8: il Milan,
2: tutti,
8: l'Inter, il Genoa, tutti chiamavano i designatori. Ma chiamavano per cosa? Per avere gli appuntamenti con i presidenti, perché Zaccarelli dice giustamente,
2: esatto,
8: vorrei vederti insieme al presidente perché per capire un po'. Questa esclusività, allora, quindi altro capo di imputazione che viene a mancare.
2: Esatto.
8: Quindi la Juventus viene condannata perché, ma la cosa più grave ancora di questa, questa è terribile, e te la do chiaramente, perché qui bisogna sempre, le cose vanno fatte, vanno spiegate in sequenza, perché solo così la gente capisce. Questa telefonata fa parte chiaramente delle telefonate di cui noi non eravamo a conoscenza. È stata classificata, io ti ho mandato il documento con i tre baffi rossi, quindi il carabiniere che ha ascoltato questa telefonata l'ha segnalata, no?
2: Sì.
8: Che a un certo punto poi, come disse l'avvocato Prioreschi, è intervenuto il farmacista che ha fatto questa sì e questa no.
2: Con il bilancino alcune venivano escluse e altre tenute.
8: Esattamente, esattamente. Ma la cosa che a me, ripeto, mi ha mandato fuori di testa, se me la fai passare.
2: Assolutamente.
8: Il PM, sì. Il PM Beatrice, bravissima persona che ho conosciuto e purtroppo è mancato nel 2018, ed era uno di quei PM dell'antimafia, insomma, con le spalle larghe e la schiena
2: con un curriculum forte.
8: A un certo punto rilascia un'intervista al Corriere dello Sport dove dice che lui non era a conoscenza delle telefonate emerse nel 2010.
2: Pazzesco.
8: Cioè lui praticamente dice: ma io non sapevo che Zaccarelli e il Torino Calcio chiamavano i designatori, io non sapevo che Galliani parlava con Bergamo, non sapevo che Pacchetti parlava con Pairetto e con Bergamo, non sapevo che Spinelli parlava, o Campedelli del Chievo, certo, parlava con o Aliberti della Salernitana, o Pastorello del Verona, Cassingena del Vicenza, Foschi del Palermo, Pradè della Roma, perfino il nostro mister di oggi, Spalletti, c'è nelle intercettazioni con arbitri e assistenti.
2: Certo.
8: Allora, ma cosa si dicevano? Niente di male, perché poi alla fine noi, se pensiamo come ce le hanno presentate queste intercettazioni, sembra quasi che chi in quel momento abbia parlato con i designatori abbia commesso chissà quale reato, ma non c'era nessun reato.
2: Perché all'epoca era consentito, tra l'altro.
8: Esattamente.
2: Era consentito.
8: Era consentito, era diciamo il volere del presidente federale Carraro di Arona, che disse: visto che l'ultimo campionato ha provocato dei veleni, cerchiamo di essere più gentili, più loquaci, cerchiamo di avere un rapporto, no, con i dirigenti. Certo che chiameranno quando perderanno, però lo metti in conto,
2: certo.
8: Si lamenteranno, come dice Pairetto, no, con Zaccarelli, dice: ma ti abbiamo mandato uno dei migliori tre, l'altro gli dice: ma se questo è uno dei migliori tre, allora stiamo messi male. Però erano tutti arbitri, poi sono andati tutti i mondiali, non dimentichiamo,
2: esatto,
8: che quegli arbitri lì sono stati tutti arbitri che oggi praticamente non ce ne sono più di quegli arbitri lì. Però, detto questo, la cosa che chiaramente ti manda fuori di testa completamente a qualsiasi tifoso, ma anche al cittadino semplice, è che nel capo di imputazione c'è proprio l'esclusività dei rapporti. Cioè, adesso mi ricollego a cosa? Alla prima comunicazione, diciamo prima conferenza stampa fatta dal PM Narducci, dove disse: piaccia o non piaccia, sono balle smentite dai fatti le tesi sull'esistenza di un sistema generalizzato in cui erano tutti a parlare con tutti. Nelle migliaia di intercettazioni ci sono solo quelle persone, perché solo quelle colloquiavano con i poteri del calcio. Smentito completamente dal suo braccio destro, dal suo collega Beatrice, che dice: ma io non li ho mai viste le altre telefonate, per cui se tanto mi dà tanto, riavvolgendo il nastro, se Beatrice avesse avuto conoscenza di quelle che erano le telefonate che sono emerse nel 2010, l'esclusività dei rapporti ci sarebbe stata.

0: tantissimo.
1: Volevo leggerti le tante domande, perché ovviamente hai scatenato i nostri ascoltatori. Massi da Firenze domanda per Nicola: ma la proprietà è lì, insomma, dall'epoca e si arrabbiò per questa cosa? Poi ci sono tante altre situazioni. Allora vado a recuperare, perché sono veramente tantissime. Terry, buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio Nicola. Semplicemente grazie, a distanza di 20 anni fa ancora tanto male, perché con tutto il fango che ci è stato buttato addosso da un sistema calcistico assolutamente contro la Juve. Poi ovviamente qualche tifoso dice: mi viene male a sentire queste cose, se penso a tutte le lacrime che mi hanno fatto piangere e a quanto mi hanno fatto penare. Cinzia. Poi Marci da Imola è molto molto diretto: rivoglio i miei scudetti con le scuse della FIGC. Ti leggo ancora questa: siete tantissimi, vi ringrazio, ma non riusciamo a rispondere a tutti, ma ripeto, faremo sicuramente una seconda puntata monografica con Nicola. Ciao Franco, se la Corte di Giustizia europea dovesse dare ragione a Andrea Agnelli, la Juve può chiedere risarcimento danni nei confronti della FIGC per Calciopoli? Andrea, a te Nicola.
0: Purtroppo no,
1: purtroppo
0: purtroppo
1: no.
0: No, purtroppo no.
1: Quindi secondo te la questione Calciopoli è terminata comunque per eventualmente per risarcimenti, o gli scudetti inopinatamente rapinati, perché poi di questo bisogna parlare, Nicola.
0: Io spero sempre che ci sia un qualcuno un giorno, anzi, 20 anni sarebbero perfetti per riaprire con un'interpellanza parlamentare, riaprire il caso. Sarebbe una cosa dovuta nei confronti, in primis, della maggior parte degli arbitri che, poverini, sono stati rovinati
1: Sì,
0: praticamente con
1: perché c'è gente che
0: famiglie.
1: poi da Calciopoli è uscita malconcia e
0: Esattamente.
1: qualcuno non c'è più, ricordiamolo, perché poi la realtà è
0: Esattamente,
1: questa.
0: Ignazio Scardina, che è morto proprio in relazione a questo procedimento, quindi qualcuno ce l'ha sulla coscienza, e lo stesso Lanese, che nonostante sia uscito assolto, ma è evidente che 10 anni, 12 anni di udienze ti
1: Ti
0: uccidono,
1: uccido,
0: giorno dopo
1: certo.
0: giorno, a
1: Uno
0: parte
1: stillicidio.
0: economicamente, se uno non è, diciamo, sufficientemente regolare, rischia veramente di saltare.
1: Assolutamente sì.
0: Per cui è stata clamorosa. Per colpire chi? Per colpire la Juventus, perché parliamoci chiaro, questi si sono messi in testa di colpire la Juventus, di colpire Moggi, perché Moggi probabilmente per loro era quello che ne sapeva di più, ma che probabilmente secondo loro aveva anche delle situazioni non regolari, secondo loro, che poi invece si sono evidenziate nei fatti. Cioè,
1: Certo.
0: tutto quello che Moggi faceva e diceva lo faceva così, giusto per far vedere che lui le cose le conosceva prima, però nulla di che, nessun
1: Millantando,
0: reato.
1: certo.
0: Ma
1: Ma non c'è nessun
0: qui
1: reato. E questa è la
0: siamo
1: cosa
0: arrivati
1: pazzesca.
0: all'associazione per delinquere, ma senza
1: Pazzesco.
0: soldi, associazione per senza soldi e senza vantaggi, perché poi il vantaggio era che gli arbitri avrebbero avuto il vantaggio ad arbitrare più partite. Allora abbiamo fatto un elenco di tutti gli arbitri che sono stati indagati e processati come imputati, e i primi erano quelli che non sono stati inseriti nell'indagine. Quindi quelli che hanno guadagnato di più erano Collina, Trefolone, tutta quella gente lì. Gli altri invece, quelli che erano all'interno, diciamo, i De Santis, Dondarini, Pieri, che sono stati, a parte De Santis che ha rinunciato alla prescrizione, ma gli altri sono stati assolti perché il fatto non sussiste, quindi lo stesso Lanese. Cioè, hanno cercato in tutti i modi di cercare un movente. Cioè, qual è il movente? Perché se trovavano dei soldi in qualche conto corrente, non so dove, allora poteva avere un senso. Non hanno trovato soldi, quindi il movente non era economico. E
1: Non
0: qual
1: c'è.
0: era il movente? Era la voglia di Moggi di far vedere che comandava. Cioè, ho capito, ma che movente è? Ma Moggi faceva vedere che comandava perché era bravo a fare le squadre. Cioè,
1: Esatto.
0: non è che gli arbitri lo facevano anche perdere, perché io ho una telefonata di Moggi subito dopo Palermo-Juventus, dove perdiamo 1-0 con un rigore non dato al 90esimo, dove dice: ma questo qua, quando ci incontra, ci abbraccia e ci bacia come se fossimo grandi amici, poi alla fine, come vedi, quando deve arbitrare noi, alla fine perdiamo. Infatti, di lì a un mese poi perdiamo.

0: ma anche in casa contro l'Inter, sempre con arbitro De Santis. Cioè, certo, queste cose assurde, per cui
1: la cosa...
0: chi le ha vissute come me,
1: tu le hai vissute sulla tua pelle, ascoltando difficile Brogliacci e tutto quanto. Ricordiamo sempre che, allora, campionato del 2004-2005 provato, non è mai stato alterato, e quello del 2005-2006 mai stato sotto inchiesta, ma quei due scudetti sono stati, lo ripeto,
0: rapinati, gridano vendetta. E per me infatti i due scudetti ci sono,
1: assolutamente,
0: personale,
1: sì,
0: ci sono
1: assolutamente, sì.
0: Allora, se mi concedi un
1: Nicola
0: minuto...
1: hai 4 minuti, il microfono è tuo.
0: Ok, allora, siccome questa indagine è stata portata avanti, oltre al PM Narducci, coadiuviato anche dal PM Beatrice e dal Maggiore Auricchio, il quale oggi mi sembra il capitano Cassese nell'indagine di Garlasco, perché c'è un'analogia pazzesca tra i due, no?
1: Certo.
0: Ma specialmente quando poi sono chiamati a testimoniare. Allora, Auricchio viene chiamato a testimoniare nel procedimento di Calciopoli, e nel controesame gli vengono chieste alcune spiegazioni su questi presunti capi di incolpazione inseriti nelle informative. Allora, Prioreschi chiede: ma perché la partita Milan-Juventus, che era la partita più importante dell'anno, visto che le due squadre erano appaiate a 70 punti e mancavano 3 partite alla fine, quindi chi avrebbe vinto quella partita probabilmente avrebbe vinto lo scudetto, no? Questo anche per dire, un campionato che ritenevano falsato, regolare, a 3 partite alla fine le due squadre più forti, che avevano fatto la finale di Champions 2 anni prima, quindi da tutti erano riconosciute come le squadre più forti, si contendono il campionato alla quart'ultima giornata. Come mai non venne attenzionata con le indagini? Perché non furono attenzionati attraverso, appunto, pedinamenti, intercettazioni? Cose? La risposta, lui disse, perché i maggiori indagati erano già stati avvisati con la proroga delle indagini. Cioè, lui sostanzialmente dice: ormai, siccome eravamo a maggio, era il 9 maggio, tutti gli indagati, quindi Moggi, De Santis, tutti quanti quelli che erano indagati, avevano già avuto una proroga, per cui gli era già stata notificata una proroga dalle indagini, quindi erano già a conoscenza che avevano un'indagine che pendeva sulla loro testa, per cui da quel momento si sarebbero tutti messi a posto, no? Non parlavano più al telefono, così. Invece no, invece è falso, perché la proroga delle indagini, e io ho la copia, fu firmata da Narducci proprio il giorno 9 maggio e notificata 15 giorni dopo. Quindi Narducci firma il 9 maggio la proroga, ma viene notificata 15 giorni dopo. Quindi la Juventus giocherà l'8 maggio la partita contro il Milan, dove vincemmo 1-0, gol di Trezeguet, se ricordi bene, quella partita, che fu una grandissima partita. Per cui qui sostanzialmente la Juventus l'8 di maggio vince la partita 1-0, ma sì, la proroga delle indagini arrivò notificata 15 giorni dopo il 9 che fu firmata, quindi non era vero quello che dicevo io.
1: Esatto.
0: Nella gara Juventus-Inter l'arbitro De Santis assunse un atteggiamento diverso, perché dal punto di vista investigativo ha ricevuto un'informazione di proroga delle indagini, dice lui. Falso, perché la proroga delle indagini fu firmata il 9 maggio, mentre la gara Juventus-Inter era il 20 di aprile. Anche qui falso, no? Andiamo avanti. Auricchio, sempre: se Facchetti ha chiamato non risulta, perché lui negò che, certo, Facchetti, questo sotto testimonianza, sotto giuramento, avrà chiamato su un altro numero. Falso. Facchetti chiamò il numero intercettato di Bergamo prima della famosa cena di Livorno del 5 gennaio 2005. Maurizio dice: appena è saltato fuori un dirigente di un'altra squadra per capacità investigative, non abbiamo fatto altro che intercettare anche il dirigente dell'altra squadra. Falso, perché ci sono chiamate di Corsi, Spinelli, Gagliani, insomma un po' di tutti quelli che ho già elencato prima, e nessuno di questi è stato mai intercettato. Chiudiamo con De Cillis.
1: Sì.
0: L'avvocato Prioreschi chiede a De Cillis, dopo spieghiamo un attimo chi è: sono mai venuti a trovarli in Svizzera i carabinieri di Roma? Risposta: no, non sono mai venuti a trovarmi. Ne è sicuro? Sì. Lei, dopo che è stato sentito il 7 giugno alle 8:30, finito l'esame, non è tornato a Chiasso e sono venuti con lei i carabinieri? No. È sicuro? Certo. Bene. Il maresciallo Nardone, con l'appuntato della ratta, finito il verbale nella caserma dei carabinieri di Como con De Cillis, nel quale lo stesso affermava di aver venduto 3 schede a Bertolini, che era l'uomo che lavorava in Juventus per conto di Moggi,
1: sì,
0: si recarono in Svizzera con il De Cillis e le schede vendute ed intestate col nome del padre a Bertolini per conto di Moggi, da 3 diventarono 9. Quindi anche qui il maresciallo Nardone dice: siamo andati con la sua auto in Svizzera a prendere la documentazione. De Cillis fu rinviato a giudizio per falsa testimonianza. Ma cosa è successo? Che dopo il 2014 la prima udienza l'hanno chiusa con la venuta prescrizione. Quindi provate a immaginare cosa sarebbe accaduto se un teste dell'accusa così importante fosse stato condannato, probabilmente, certamente, perché i carabinieri, insomma, dicono il contrario.
1: Esatto.
0: E quindi provate a immaginare cosa sarebbe accaduto. Voglio chiudere
1: in 30 secondi, che se no ci decapitano.
0: L'analogia con Garlasco, oltre ai due, Cassese e Auricchio, che sono tutti e due tra l'altro campani, quindi mi sembra tutti e due di Napoli o provincia, cosa hanno in comune? Hanno in comune anche le intercettazioni, perché nel 2017 le intercettazioni di Garlasco sono state tutte non classificate, ritenute irrilevanti, quindi le hanno stroncate all'origine.
1: Sul nascere.
0: Contrariamente invece a Calciopoli, dove le intercettazioni, i carabinieri sì che le hanno ascoltate, le hanno brogliacciate e le hanno classificate con i baffi rossi. A Garlasco no. A Garlasco le hanno ritenute tutte non rilevanti e adesso stanno venendo fuori
1: di tutto,
0: le intercettazioni che saranno determinanti per il proseguo di questo processo.
1: Nicola, io veramente ti abbraccio caramente, ti ringrazio per questa ora fantastica, perché ci hai raccontato delle verità amare che fanno arrabbiare tantissimo, fanno disperare ancora dopo 20 anni. Io ti chiedo la disponibilità dopo le vacanze un'altra ora, perché abbiamo affrontato la metà dei temi che ci eravamo ripromessi di affrontare, quindi diamo l'appuntamento dopo le vacanze per un'altra puntata, perché ci sono ancora tante altre cose che, ahi noi, faranno arrabbiare i tifosi juventini, ma la verità va detta. Punto, Nicola.
0: Assolutamente sì.
1: La realtà
0: assolutamente
1: è questa.
0: Sì. Ci lavoreremo.
1: Ci lavoriamo prossimamente. Nicola, grazie davvero, a prestissimo, un abbraccio.
0: A te un abbraccio e un abbraccio a tutti i nostri amici juventini. A presto.
1: Grazie a Nicola Penta per una puntata bombastica con delle cose incredibili, ma ripeto, ne racconteremo ancora tante altre. Ho sforato, chiedo scusa a Camillo De Michelis che sta arrivando. Noi, come sempre, ci vediamo qui domani alle ore 15. Buon pomeriggio, ciao.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: 2 colori, 2 voci,
4: no.
2: 2 in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Ti giuro, no.
5: È la vigilia di Ferragosto, è il 14 di agosto 2026, c'è Federico Rossi che sta ridendo, non so per quale motivo, c'è Alessandro Alessandro Santarelli che ride anche lui, se Rossi non la smette di sparo. Bene ragazzi, è venerdì, domani è Ferragosto, quindi domani tiriamo giù la serranda e la ritiriamo su per non fermarci più poi lunedì, perché lunedì sarà giorno di amichevole, l'ultima amichevole parlare con la Next Gen, che vi racconteremo evidentemente in colpo di tacco dalle 18. Prima ci sarà alle 16 il rientrante Quintiliano, che insomma non mi sembra ad occhi croce, sì, però Quintiliano non mi sembra in grandissima forma. Ti ho sentito prima al telefono, io su un vocale io e Rossi per decifrare quello che hai detto. Quintiliano, ci abbiamo messo tre volte. Che ti sta a succedere, Quintiliano? Che ti sta
4: 340
5: 54 bravo, bravo Fede, era più o meno in queste condizioni qua. Quintiliano, mi auguro che da qui a lunedì si possa riprendere. Lunedì torna anche Claudio Zuliani, che vedrà compagnia con la rassegna stampa. Pensate, dalla settimana successiva ritorna anche Riccardo, ma dalla settimana successiva poi c'è anche il campionato con la prima partita a Frosinone. Nel mezzo tante cose, amici, di cui parlare anche oggi. Voglio darvi come sempre spazio, tanto spazio, anche perché vi vedo già presenti, grazie davvero di cuore come sempre. Dunque, intanto vi dico che alle 18 avremo dal Brasile il nostro Fabio, una delle poche scoperte di livello del nostro Marangio, che veramente con Fabio ha fatto un colpo da 90, vabbè, però se poi andiamo a vedere tutti gli altri che ha portato e che poi siamo stati costretti a salutare, ma questo è un altro discorso, non è un grande tale scout Marangio, lo possiamo dire. Quindi con lui faremo un attimo il punto della situazione anche su alcune notizie che stanno arrivando oggi. Però in questa prima mezz'ora, sempre ovviamente anche insieme ai vostri messaggi, bisogna fare una sorta di recap di quello che è successo ieri, perché in effetti ieri di cose ne sono accadute. Intanto la notizia ufficiale è che la Juve ha praticamente ufficializzato l'arrivo di Lukumi, che domani sarà a Torino. Operazione da circa 20 milioni di euro più 5 di bonus, operazione secondo me molto molto interessante, favorita anche dai buoni rapporti tra Carnevali e Fenucci. Sapete che il Bologna inizialmente chiedeva intorno ai 30 milioni, alla fine siamo invece arrivati a 20 più 5 di bonus, e la Juve porta a casa decisamente un ottimo difensore centrale che credo andrà a creare con Bremer una coppia di tutto rispetto. Quindi bravi su questo. Tanto saluto anche l'amico che sta volando sul volo Vilnius Monaco, ciao, grazie di ascoltarci anche in volo. Saluto anche Seba da Cireale e Luigi dalla Spezia, che sono i primi che ci stanno scrivendo. Quindi Lukumi, bravi, bravi Carnevali, bravo Massara, così come vi ho detto bravo per Alejbegovic, così come per la rapidità, visto quella a cui eravamo stati abituati dell'operazione, vi dico bravi anche per Kolumani. E però, cari direttori, tanto saluto anche Paolo in spiaggia a Gaeta, vi devo dire un po' meno bravi sulla vicenda portiere. Vicenda portiere, ragazzi, è un intrigo internazionale, onestamente, scherziamoci un po' sopra, ma è chiaro ed evidente che intanto domenica prossima a Frosinone ci sarà Perin a difendere i pali della Juve, e non è evidentemente quello che tutti noi, ma credo anche lo stesso Luciano Spalletti, aveva immaginato per il debutto in campionato. Cos'è successo ieri? Poi vi racconto anche un piccolo di croscena che mi ha raccontato stamattina il collega Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web. Allora, ieri eravamo qua in diretta come sempre e vi stavo raccontando di Suzuki. C'era anche il nostro Filippo, il mio caro amico ex portiere, che diceva sì, però tutto sommato io non sono molto convinto di Suzuki, anche se poi è sicuramente un ragazzo che può far bene, se l'ha preso il Paris Saint Germain, e quindi lo stavamo dando praticamente come fatta. Sapete che il mercato è veramente, lo ha inventato il diavolo, come direbbe il nostro amico, quantomeno mio, Max Allegri. Quindi eravamo lì a dire è fatta, arriva, a interrogarci. Poi in serata, mentre la notizia di Lukumi disturbava la mia serata, cioè ero felicissimo quando è arrivata la conferma, però mi stavo guardando la mia solita puntata della seconda serie di Tudor, arriva la notizia di Lukumi, e quindi mi sono messo al computer subito a scriverla, ma contento per l'arrivo di Lukumi. Contestualmente nella nostra chat leggevo: c'è un passo indietro, Suzuki non viene più, il Paris Saint Germain ci ha ripensato, Allora a quel punto ho detto, vabbè, la puntata me la vedo domani, me la finisco di domani, cioè stasera, e a quel punto ho cominciato a lavorare con i colleghi. E in effetti, ora dopo ora, minuto dopo minuto, è emerso questo no, questo passo indietro del Paris Saint-Germain. O, attenzione, perché quello che mi ha raccontato stamattina Lorenzo Di Benedetto, vice direttore di tutto Mercato Web, il quale mi ha detto, guarda, noi ci abbiamo lavorato tutta la notte praticamente su questa cosa, e anche stamattina degli spifferi ci raccontano che in realtà il no sarebbe, io ci metto sempre il condizionale davanti, ragazzi, perché sul mercato appunto si rischia di dire una cosa che poi viene smentita non 24 ore dopo ma 5 minuti dopo, sarebbe stato proprio il portiere a fare una sorta di passo indietro dicendo Paris Saint Germain mi vuoi? Bene, allora io vengo al Paris Saint Germain. Non ci vedo troppo chiaro su questa operazione eventuale con la Juve, e dunque sarebbe stato proprio Suzuki a rallentare l'operazione, indispettendo poi evidentemente anche la Juventus, che a meno, e questo va sempre detto anche se siamo noiosi, di clamorosi colpi di scena che non dobbiamo nel mercato mai escludere, ha definitivamente chiuso la porta all'operazione Suzuki. Che sia il portiere, che sia il Paris Saint-Germain, oppure, perché a noi ci hanno raccontato anche un'altra cosa, che c'era una componente all'interno della Juve che non era poi particolarmente convinta di questo tipo di operazione. Non credo onestamente che quella componente, che da quello che sappiamo era in minoranza rispetto a chi invece voleva portare a casa Suzuki, sia stata, come dire, la goccia che ha fatto poi chiudere, in questo caso non traboccare ma chiudere, la questione. Io credo più che ci siano state delle problematiche interne al Paris Saint-Germain, che magari sia stato Luis Enrique che ha detto no, lo voglio, oppure, come mi raccontava Lorenzo questa mattina, proprio il portiere. Mettiamolo un po' come vogliamo, fatto sta che a Ferragosto la Juventus non ha un portiere. Vicario. Si ritorna sempre poi a soliti nomi, perché si chiude quella porta lì e non è che al 15 agosto puoi andare a prendere chissà chi. È come un po' quando è vero che le operazioni più importanti ormai, forse più importanti no, più numerose ormai lo si fanno nella seconda parte del mercato, cioè quella che porta alla fine, no? Agli ultimi giorni del mercato. Ma è altrettanto vero che quando tu devi andare a comprare, che ne so, un centravanti titolare, l'operazione la comincia a impostare a giugno, no il 14 di agosto. Perciò è come quando fai una grande cessione, cioè la grande cessione speri di farla a inizio mercato, perché poi hai tutto il tempo evidentemente per trovare il sostituto. Oggi non dico che il tempo manca, perché ci sono ancora 15 giorni. Oggi dico però che, conoscendo i nostri competitor, la difficoltà della Juventus che ha nel settore portieri, è chiaro che tu, se soltanto in questo momento vai a bussare ad una porta, no porta di campo, ma porta di società, se un portiere vale 20 te ne chiedono 40. Questo fa parte evidentemente del mercato. Quindi cos'è successo? È successo che si ritorna sui soliti noti, su alcuni nomi che francamente anche a me sono un po' venuti a noia, perché ne sento parlare da giugno, quindi Vicario, quindi Trubin, quindi Lunin. Su Vicario c'è, evidentemente lo sapete anche voi cari amici, non c'è proprio il gradimento totale definito e definitivo di Spalletti. Altrimenti Vicario sarebbe, ve lo racconto da settimane, sarebbe già il portiere della Juventus. Ma se si preferiva addirittura un portiere in prestito per un anno, se si preferivano altre soluzioni, se si è cercato fino alla fine un altro tipo di situazione, mi viene da dire, e anche questo me l'hanno raccontato, che, ma lo sapete anche voi, che probabilmente Vicario non è mai stato in cima ai pensieri di Spalletti. Però ci sono momenti in cui di necessità si deve fare virtù. Quindi la Juve più o meno ha quel range di possibilità. Vicario, Trubin, Lunin, sempre in Ucraina siamo, oppure un colpo a sorpresa che onestamente io però
4: ad oggi non vi so dire, non riesco a vedere, non riesco ad immaginare. Felicissimo stasera magari di essere smentito mentre sono lì che mi guardo le serie su Netflix, o domani, perché è chiaro domani non siamo in diretta in radio, ma ci saremo su Bianconera News, su Tutto Juve, sempre. Non vedo l'ora di essere smentito con la notizia che mi arriva sulla chat: hanno preso questo, magari, non ci credo, ma magari. Quindi siamo pesantemente in ritardo sulla questione portiere. Io, mentre, come detto, batto le mani a tutto il resto del mercato della Juve, qualcosa ancora accadrà, sperando che David si convinca che non può rimanere alla Juve, io da quest'altra parte invece su questo tipo di situazione sono profondamente deluso, anche se poi il lavoro è difficile, il lavoro è complicato, anche perché hai a che fare con un portiere, cioè Di Gregorio, che non se ne va, perché che ne dica il suo favoloso e fantastico procuratore Belloni, il signor Belloni, non ci sono offerte, zero. Ci sono stati dei sondaggi, dice, guarda, ma casomai, sì, guarda, la porta aperta, ma si sono fermati lì. Quindi su Di Gregorio non c'è nessuno che, non dico ha provato a affondare il colpo, che magari ha cercato di andare oltre le informazioni, no, nessuno. Però la Juve sa benissimo che con Di Gregorio non può fare niente. Ieri Filippo ce l'ha spiegato da portiere qual è stato, ce l'ha spiegato in maniera eccellente. Se tu non ci sei con la testa, come non c'è con la testa, no che non ci sia con la testa, ma se hai paura di indossare quella maglia, di indossare guantoni, tu alla Juve non ci puoi stare. Quindi Di Gregorio c'è, ma non c'è. Vorrà dire che a Frosinone, e non è un problema ragazzi, diciamoci la verità, andare a Frosinone con Perin non è assolutamente un problema, andremo a Frosinone con Perin, forse, chi lo sa, spero di no, ma insomma magari, ma non per Perin, ma lo dico perché arrivare addirittura al 29 d'agosto senza un portiere per me sarebbe una follia, il che non va a incidere poi in maniera totalmente negativa sul resto del mercato della Juventus, che ad oggi per quanto mi riguarda continua a essere positivo. Però è chiaro che questo aspetto noi non possiamo metterlo in secondo piano, perché, e ne parlavo stamattina oltre che con Lorenzo, mi ha detto anche col caro Luca Calamai, insomma ho detto, io immaginavo che fosse il primo tassello da chiudere in casa Juve, e tra l'altro ci ha anche raccontato in camera caritatis, ma insomma sapete che con Santarelli la camera caritatis non esiste quasi mai, quasi, perché ci sono alcune cose che ovviamente non vi posso raccontare, almeno per ora, poi fra un anno ve le racconto, che il desiderata di Spalletti era proprio quello di averlo subito il portiere, e quindi su questo aspetto Spalletti non dico che sia indispettito, ma certamente non è sereno. Certamente non è sereno, perché questione attaccante e questione portiere erano le primissime due esigenze che erano state richieste. Poi nel frattempo Lucumi è un'espressa richiesta di Spalletti, ripeto, secondo me una signora operazione anche a quella cifra lì, ma attenzione, quella cifra lì l'ha spuntata Carnevali per due motivi: uno, perché comunque un ottimo rapporto con Fenucci, il direttore del Bologna; due, perché Lucumi, un po' come Colomani, deve essere il ni finale che fa la differenza, ha detto: io voglio soltanto la Juventus, cioè Nottingham Forest, no, forse non avete capito, io voglio solo la Juve, sì, ma Nottingham offre 40, no, voglio la Juve, e lui si è impuntato su questa cosa qua.
6: No,
4: esatto, ha detto no, anzi ha detto ti giuro no, non solo ha detto no, ma ha detto
6: ti giuro no.
4: Appunto, lui non ci voleva andare a Nottingham Forest, c'era un altro effetto, no, voglio la Juve, e noi abbiamo bisogno di questa gente qua, eh? Noi ne abbiamo un disperato bisogno di questa gente qua. Tra l'altro a me Lucumi personalmente è sempre piaciuto, è certamente un giocatore che spero possa avere ulteriori margini di miglioramento, ma è un bel pilastro che magari, chissà, domani dovrebbe essere a Torino Massimo Domenica per le visite mediche, si aggregherà sicuramente già alla squadra e magari potremo vedere anche, non credo debuttare, ma in panchina, perché no, a Frosinone. Però questo aspetto del portiere è, mi verrebbe da dire, quasi, esagero forse un pochino, però mi verrebbe da dire intollerabile. Intollerabile perché sapete qual è la mia paura, ve la dico proprio fuori dai denti, che noi veramente si arrivi lunghi, ma lunghi, lunghi, lunghi, non dico alle ultime 24-48 ore prima della fine del mercato, perché sarebbe realmente, a quel punto vai a mosca cieca, il primo portiere che prendi te lo porti a casa, sarebbe veramente una situazione paradossale. Però se dovessi mettere oggi la mano sul fuoco, e ripeto, spero di essere smentito di più, io credo che noi arriveremo alla prossima settimana esattamente in queste condizioni, chiedendoci chi sarà il portiere della Juventus. E mi faccio anche un'altra domanda, e poi non me ne faccio più e vi leggo. Ma se eventualmente la Juve dovesse poi alla fine, quasi per, passatemi il termine, disperazione, premere il pulsante verde dove c'è scritto vicario, ma lo stesso vicario come arriverebbe a Torino? Mi spiego. Lui lo sa che la Juve in questo momento ha cercato tutto e il contrario di tutto, e sa benissimo che non è il primo della lista. Io non lo conosco vicario, dico, non lo conosco a livello caratteriale, chiaramente non lo conosco come portiere, ma non lo conosco nemmeno a livello caratteriale. Però vi dico che qui ci vuole un portiere con un carattere forte, perché sai, quando arrivi perché sei cercato, ti vogliono, come era eventualmente anche nel caso di Suzuki, arrivi già con una prospettiva di porca miseria, mi hanno voluto, vengo e mi sento a mio agio. Beh, qui se dovesse arrivare vicario, io spero che abbia una forza strutturale e mentale per dire ok, magari non sono il primo, non sono stato il primo pensiero, magari non sono proprio quello che voleva Spalletti, ma sai che c'è, io sono convinto delle mie capacità, so di essere forte, te lo dimostro che il primo portiere divento io, e che anche se c'è stato scetticismo iniziale, la porta la so e la saprò difendere. Io me lo auguro questo. Certamente l'annata che ha passato vicario al Tottenham è stata un'annata un po' sulle montagne russe, con picchi verso l'alto e enormi picchi verso il basso, tanto che poi ha perso pure il posto. Altrettanto vero che nel Tottenham è successo di tutto, e se andiamo a vedere il Tottenham, Colomani ha fatto 3 gol, quindi per l'amor di Dio. Però l'aspetto mentale qui diventa proprio la situazione ancora più importante di quanto uno è bravo tra i pali e nelle uscite e con i piedi. Io spero anche che Vicario, se dovesse essere lui il prescelto, venga con la testa giusta. E dico l'ultima cosa, poi mi fermo e vengo da voi. Sono molto sincero, oggi preferisco, visto la strada presa, che la Juve non si leghi per 3-4 anni ad un portiere nel quale non crede fino in fondo. Mi spiego meglio. Andare a prendere oggi Trubin e legarsi a Trubin, che è un 2001 se non mi sbaglio, un 2000, dopo controllo meglio, per 5 anni o per 4 anni, per me sarebbe un errore, perché altrimenti anche Trubin non deve prendere prima. Io sono sempre stato contrario all'idea del portiere in prestito, ma oggi 14 agosto, anzi ormai 15, non vedo all'orizzonte un portiere da dire ok, prendo lui, ho cercato nel mare magnum dei portieri, non ho trovato uno, però sono convinto di Mister X, me lo prendo, me lo blocco per 4 anni, me lo tengo per 4 anni e ho risolto il problema dei portieri. Siccome mi sembrerebbe molto strano che oggi improvvisamente dal cilindro possa uscire fuori il coniglio, allora, visto che tanto ci siamo un po' tutti abituati per questa stagione all'idea di non avere il top dei top dei top, aspetto un anno. A questo punto sì, aspetto un anno. Poi l'anno prossimo, carne secchi, vediamo. Ricordatevi, lì c'è andato a trattare col signor Giuntoli, il quale, se può fare un dispetto alla Juve, glielo fa doppio. Non dimenticatelo, il signor Giuntoli. Oppure Allison, che avrà sì un anno in più, però magari gli fai un contratto, gli fai un biennale, un 2 più 1, per dire. Cioè, le soluzioni le puoi trovare. Oggi la fretta e la necessità di legarmi per forza ad un portiere, secondo me, non c'è. C'era fino a qualche settimana fa. Oggi non c'è più. Perché al 14 di agosto è oggettivamente difficile che tu possa andare a prenderti un portiere al quale poi affidi la porta per 4 anni. Perché se non l'avessi fatto prima, invece di inseguire altri lidi, altri scenari che per sfortuna, per incapacità di Comolli, per tutta una serie di cose, però oggi non si sono concretizzati. Dunque mi auguro veramente di cuore che non si voglia mettere una toppa che a volte diventa peggio del buco. Quindi, vicario in prestito, bene, me lo prendo in prestito col dito di riscatto, poi vedo. Trubin, ok, è in uscita da lì, però io non mi lego a Trubin, che è un buon portiere, ragazzi, parliamoci chiaro. Non dico, come ho sentito, è il Di Gregorio ucraino, no, però non è nemmeno, secondo me, un portiere per cui dici, vabbè, oh, ragazzi, ma sai che c'è, oggi mi prendo Trubin per 4 anni e sono a posto. No, ho altre idee di portieri, ho veramente altre idee. Siccome però, e chiudo veramente, volevo farla breve ma vi ho annoiato per 29 minuti, siccome però io mi fido, sarà una mia colpa? Non credo. Mi fido di Massara e Carnevali. Credo veramente che su questo il pericolo non ci sia e non ci sarà. Quindi parte negativa, negativissima, portiere. Parte positiva, tutto quello che fino a questo momento ho visto in un mercato molto molto difficile e complicato per la Juve, ma anche per tante altre squadre. Ora, sentivo ieri sera, mentre tornavo a casa, le lamentele perché qualcuno aveva scritto la Roma è al completo. Sentitevi le radio romane, va, se la Roma è al completo. Sentiamo un paio di vocali, poi vi leggo anche, ragazzi, che siete una marea al 14 di agosto e non so veramente come ringraziarvi. Prego.
7: Andrea da Milano, ma riguardo le mosse della Juventus, io torno a bomba a quello che disse un mese e mezzo fa Carnevali, cioè di avere calma e pazienza, e quindi io la calma e la pazienza la porto fino alla fine del calciomercato. Ora, Spalletti voleva questo, Spalletti desiderata di Spalletti era quest'altro. Cioè, io penso che Spalletti un mesetto fa è andato a Forte dei Marmi, mi sembra, sì, a tavola insieme a Galliani, insieme a Carnevali stesso. Ecco, voglio dire, le cose le sa, non è che c'è bisogno che Carnevali gliele rammenta tutti i giorni. Infatti. Sa delle difficoltà in uscita, sa delle difficoltà in entrata. Quindi, se è così amico, così in confidenza con Carnevali, c'ha poco da storcere il naso. Io capisco che voglia i giocatori migliori rispetto al suo credo, però sa, conosce la situazione ancora prima che arrivasse Carnevali.
4: Decisamente vero.
7: Porti pazienza come lo dobbiamo portare noi e faccia del suo meglio, che è il suo mestiere, o no?
4: Decisamente vero. Però, ragazzi, onestamente, è un po' come... Tanto Spalletti ha molto da farsi perdonare, perché Sesti ci ha portato anche lui. Però una cosa mi sembra sia sotto gli occhi di tutti, un po' come quando l'anno scorso a gennaio chiedeva un attaccante e il fenomeno francese, no, nemmeno, perché Bogan non gliel'ha portato, il Bogan l'ha portato Tolini, non l'ha portato nessuno. Il portiere lo sta chiedendo da, mi verrebbe da inizio mercato, ma aggiungo da fine stagione l'anno scorso, perché quando Di Gregorio finisce in panchina e poi rientra semplicemente perché Perin si fa male, e risponda anche qua, Perin non può fare il portiere titolare per me alla Juve, per due motivi: uno, per la fragilità muscolare; due, perché, ve lo ripeto ragazzi, al terzo gol che prende, anche se non è colpa sua, diventa sua, perché tutta sta fiducia non c'è, se no ci prendiamo in giro. Quindi Di Gregorio proprio lo mettiamo da parte, non c'è più, c'è ma non c'è. C'è Perin, Pinzoglio, Di Gregorio. Ma lo stesso Mattia inizierebbe una stagione con non con Magliocca sulle spalle, cioè 128 kg, ma con un po' di sacchi di sabbia, sì. Quindi, anche per il bene suo, per la serenità sua, detto che mentalmente Perin sta bene, anzi sta benissimo, però bisogna andare su altro. Anche lì, ragazzi, Perin sa bene che la Juve sta cercando un portiere dall'inizio del mercato, quindi sa benissimo che anche nei suoi confronti, per quanto ci sia sicuramente più fiducia rispetto a Di Gregorio, però non c'è quella fiducia per dire: guarda, sai che c'è, fai te il titolare. E se anche dovesse far titolare, sa che è un ripiego, sa che è un ripiego. Quindi Perin, per mille motivi, secondo me non può fare il titolare nella Juve. Allora ragazzi, non vi lancio nessun tema perché siete già tantissimi, quindi pausa e ritorno.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Allora, il migliore di questi tre, scrive Andrea Lunin. Sabato scorso giocava con i Pagliacci, è passata una settimana e dobbiamo ancora intavolare trattative per il portiere. Poi ancora, siamo così sicuri, scrive Maurizio, che Vicario è meglio di Perin, che farei giocare per il prossimo anno. Ragazzi, su Perin mi sono già espresso, non ci torno più. Ciao Ale, a questo punto andrei su Trubin, a me sembra un ottimo portiere, sarebbe un portiere nostro per anni. Io invece su questo, Ale, la penso in maniera un po' diversa. Ciao Alessandro, mi piace vedere la Juve con tutti i giocatori stranieri. Pasquale, mi piace o non mi piace, alla Juventus con 8 italiani e 2 stranieri non torneremo più, l'importante è che siamo forti per quanto mi riguarda. Abbiamo buttato dubbi su Vicario, non abbiamo un portiere, volevamo certezza inizio mercato, quante ne abbiamo secondo te sul portiere? Pochissime in questo momento, devo dire la verità, veramente poche. Aspettiamo tutti il nostro grandissimo Quintiliano, scrive la nostra amica Terry. Buon pomeriggio Ale. Federico, che dire, Suzuki non arriva, non mi dispiace affatto, mai farsi prendere il giro dal Paris Saint-Germain. Sì, sono d'accordo Terry, anche se stavolta non penso che sia una presa di giro del Paris Saint-Germain. Lì in fondo c'è anche la questione Chevalier da risolvere, perché se Chevalier dice no, io resto qua, non è che questi portano Suzuki come terzo portiere o mettono Chevalier come terzo. Una situazione un po' un po' complicata anche per loro. Il campo dirà, dice Francesco a Latina, se la qualità dei nuovi arrivati sarà buona o meno, ma di sicuro sta arrivando tutta gente che vuole la Juve a tutti i costi. Riflessione molto interessante. Poi Simone da Viareggio dice: ma siamo sicuri che questo nuovo portiere arriverà? Guarda Simone, io penso di sì. Poi ieri ero sufficientemente sicuro che sarebbe stato Suzuki, per cui nel mercato, come dico sempre, c'è l'ufficialità quando arriva il comunicato, oppure quando sappiamo anche dalle fonti incrociate che per esempio Lukumi domani è a Torino. Quindi questo, per il resto onestamente io certezze nel mercato non ne ho e non ne avrò mai. Buon pomeriggio, questa storia del portiere sta diventando una barzelletta, ma è possibile che una società quella della Juve, dove sono passati il fiorfiore dei portieri, si è dovuta prendere un portiere una settimana all'inizio del campionato? Gennaro, hai ragione, lì purtroppo paghiamo i disastri combinati da chi ci ha preceduto. Dai, sentiamo da chi ha preceduto, cioè Carnevali e Massara. Vedi, mi verrebbe da dire che forse chi ci ha preceduto, si diceva e si dice ancora grande tifoso della Juve, forse tutta questa storia della Juventus bene bene non la conosceva, si è andata a prendere Di Gregorio. Prego.
8: Ciao Alessandro, sono Francesco da Bordeaux.
4: Ciao Francesco.
8: Il portiere Kubin di nazionalità ucraina è tanta roba. Fortissimo Alessandro, fortissimo. Veramente. Poi un altro aspetto. Noi parliamo del fatto che dovevano prendere con urgenza il portiere e l'attaccante. Io Alessandro sono sicuro di una cosa, che con questo centrocampo attuale, quello che abbiamo già da 2-3 anni, cioè con un centrocampo che non ci ha fatto fare salto di qualità, noi non andiamo da nessuna parte. Tu potresti avere anche Buffon nei pali e Osimhen come attaccante, ma con questo centrocampo non sei nemmeno da quarto posto.
4: E questo, Francesco, io ti capisco benissimo, e questo è un messaggio che noi potremmo fare ogni giorno copia e incolla, ma questi abbiamo a centrocampo. Ora leggo, ho letto, non so quanto è vero, me lo auguro con tutto il cuore, di un interessamento per Miretti del Besiktas. Bene, se esce Miretti, se esce Arthur, ripeto ogni giorno le stesse cose, allora forse la Juve può fare qualcosa. Ma l'idea, purtroppo, e hai ragione Francesco, di cambiare tutto il centrocampo quest'anno, togliamoci la testa, perché non sarà così. È un'operazione che va fatta nel corso degli anni. Abbiamo preso Kumainez, non ha funzionato, abbiamo preso Luiz, non ha funzionato, storie che conosciamo, e quindi lì bisogna sicuramente avere pazienza. Su Trubin io non penso che sia fortissimo, è un buon portiere, per me non è fortissimo, ma Francesco, è bello il confronto, per me un portiere fortissimo è Unai Simon, è fortissimo, per me un portiere forte che diventerà fortissimo è Carnesecchi, è un portiere fortissimo è Maignan, che peraltro ha postato dalle sue vacanze dicendo parlate per questa polemica che si è aperta. Dopodiché poi ci sono ottimi portieri, buoni portieri, sicuramente rispetto a Di Gregorio tutti sono portieri più forti mentalmente, poi anche questa è una storia che ho sempre raccontato. Dopodiché ci siamo impiccati in una storia che, hai ragione, bisogna avere centrocampo, ma se te hai una difesa che non ha fiducia nel portiere, che in 16 volte che li tirano, che sia Vicari, che sia, scusami, Perin o Di Gregorio, prende gol, è un problema serio, eh? È un problema serio. Prego.
9: Ciao Alessandro, salvo da Roma.
4: Ciao caro.
9: Una considerazione sulla base anche della tua introduzione. In questo momento credo che l'opportunità Vicario potrebbe essere, se non l'unica, la migliore possibile, e mi spiego. Se noi guardiamo in un'ottica di 2 anni, quindi prendere in prestito per poi decidere il prossimo anno, noi dobbiamo anche tenere conto che i portieri, volenti o nolenti, li dobbiamo cambiare entrambi, sì, perché né Di Gregorio, sì, né Perin nei prossimi 2 anni credo saranno, bravo, ancora, bravo, i portieri della Juventus, bravo. Quindi riuscire magari a prendere Vicario, che comunque è un buon portiere, in prestito con diritto magari,
4: bravissimo,
9: obbligo se proprio siamo costretti, comunque potrebbe metterci nelle condizioni il prossimo anno di avere un portiere è un buon portiere, che eventualmente potrebbe fare anche il secondo.
4: Correttissimo questo ragionamento, noi dobbiamo cambiare tutti e due i portieri. È chiaro che ritorno anche al messaggio dell'amico Francesco di prima, il problema principale è quello del centrocampo, vero, però noi dobbiamo cambiare tutti e due portieri e non è così facile. Allora, visto che l'idea iniziale Allison non è andata in porto, io sposo molto questo tipo di ragionamento, cioè ormai al 14 agosto mi vado a prendere Vicario, che anche per me è un buonissimo portiere. Non capisco, ma siccome non faccio allenatore e neppure il direttore, non capisco questo scetticismo da cosa derivi. Deriva da alcune problematiche extracampo, perché le dobbiamo pensare a tutti, e poi apro una piccola parentesi che non riguarda Vicario. Deriva dal fatto che secondo Spalletti per il gioco che ha in mente lui non va bene? La voglio pensare un po' meno questo aspetto qua. Non va bene perché secondo Spalletti non è il portiere dei sogni? Sono d'accordo, ma non è neppure Di Gregorio per lui. E allora a me viene da pensare solo una cosa, ma ripeto, è un pensiero, che ci siano problemi che travalicano la questione campo, perché altrimenti tutto questo aspettare, faccio fatica a capirlo, perché se poi ti accontentavi, perché per me era un accontentarsi, di Suzuki, beh, Suzuki Vicario, io tutta sta differenza sinceramente non ce la vedo, magari però uno è più affidabile sotto un certo punto di vista rispetto a quell'altro, e mi lego all'altro ragionamento che volevo fare, perché stamani abbiamo vissuto una fase surreale, no? Non per la Juve, ma per il calcio italiano, c'è cioè la vicenda Frattesi. Frattesi andà alla Lazio, poi scoprono improvvisamente che la Lazio non può fare un obbligo di riscatto perché gli mancano soldini, visto che deve fare il mercato a zero. E allora come fai a fare un obbligo se non hai ancora ceduto, visto che comunque l'obbligo ti va in questa gestione? Improvvisamente salta. Poi Lotito chiama il suo amichetto Marotta e risolvono tutto con il prestito, non più con obbligo ma con diritto, con l'esborso per il prestito di 5 milioni di euro, e vissero tutti felici e contenti. Bene, cosa ce ne frega di Frattesi e della Lazio? Niente. Però vi porto su un'altra riflessione. Secondo voi, perché il dottor Frattesi si riduce, perché oggi andare alla Lazio, per quanto lui sia tifoso e tutto, è un ridursi andare alla Lazio, in un ambiente dove i tifosi vanno allo stadio, c'è un allenatore che, per l'amor di Dio, c'è un ambiente in ebollizione, eppure vai lì? E perché l'Inter del Prode Marotta si accontenta di questo? Perché a volte ci sono situazioni che esulano dal campo. Ora, Frattesi non è un simpatico, anzi è un antipatico, è uno di quelli che proprio lì ci stava bene, sembra che c'ha l'Inter addosso, però non è neppure l'ultimo dei centrocampisti, eppure è quello che non ha mai trovato spazio né con Inzaghi né con il fenomeno Chivu. E allora dov'è il problema? Così quando qualcuno dice, ma perché la Juve non prende Frattesi? Intanto perché in quel ruolo siamo coperti, e poi perché probabilmente qualcuno sa che Frattesi è un po' inaffidabile sotto certi punti di vista, magari nello spogliatoio e quant'altro. Perché se no, Frattesi, che tra l'altro è assistito da un signor procuratore, cioè Beppe Riso, uno di quelli che comanda, uno di quelli che riesce a far allenare tutti gli anni Juric, ragazzi, questo Juric deve fare un monumento, perché uno che riesce tutti gli anni a far allenare Juric, gli deve fare un monumento. Eppure non riesce con Frattesi, che deve andare alla Lazio. Ho aperto e chiuso questa parentesi al netto delle prese di giro che ci fanno le nostre istituzioni, perché voglio dire, insomma, se è chiaro che la Lega si sveglia e dice no, non lo puoi fare, ma è altrettanto chiaro che se vuoi io lo sblocco questa situazione, al netto della gestione da osteria, mi verrebbe da dire, della Lazio in questo momento, perché te sai che non lo puoi fare, però fai l'obbligo senza aver venduto, loro hanno fatto il mercato a zero, quindi per tirar fuori 15 milioni, che ripeto va in questa gestione, deve aver fatto una cessione da 15, cosa che non hanno fatto, ma problemi loro. Ma Frattesi è uno che vale a Lazio? No, ma evidentemente ci sono tutta una serie di motivi per cui non si è avvicinata alla Premier, non si è avvicinata alla Liga, non si è avvicinata alla Bundesliga e non si è avvicinato nessuno dall'Italia. Allora chiudo e ritorno su Vicario. Non è che anche su Vicario, penso, immagino c'è una situazione simile, perché se no, francamente, non capisco. Sentiamo due vocali.
10: Ciao Alessandro, Stefano da Villa Poma.
4: Ciao Stefano.
10: Per la questione dei portieri, io spero che si mantenga una tradizione che ci ha sempre portato a vincere tante cose, cioè il portiere italiano. Non andiamo a immischiarci in certi portieri stranieri che, anche per favorire la compagnia del Ceferin e Company, che non ci ha mai regalato niente, anzi, ci ha sempre bastonato. Perciò io aspetterei un anno e il prossimo anno punterei su Carne Secchi o un altro talento italiano che possa venire fuori. Ciao ragazzi, fino a fine.
4: Fabrizio Treviso dice: Vicario non gode la fiducia della società, altrimenti l'avrebbero preso prima. Lo vedo scoraggiato in partenza e poi già intravede un'altra telenovela. Ma sai, caro Fabrizio, telenovela che può durare al massimo 15 giorni, perché altrimenti la Juve c'ha portieri, cioè ce l'ha, ma in teoria non ce l'ha. Paolo da Milano: abbiamo questo centrocampo perché la dirigenza si è intestardita con difensori e attaccanti, soprattutto perché non sono in grado di vendere vari Miretti, Nico, Arthur e compagnia bella, anzi brutta perché inutili. Non sono in grado di vendere. Allora, io credo che vendere Arthur, ragazzi, qui ci vorrebbe il mago Udini, onestamente, perché non so quanti altri grandi dirigenti riuscirebbero a venderlo. Miretti, ragazzi, non vuole nemmeno il Bologna. Ora, onestamente, che non lo vuole nemmeno il Bologna, devo dire, è assurdo. E Nico vuole andare via. Nico lo venderanno. Però magari la Juve dice sì, ma intanto non te lo regalo, vediamo. Quindi non è che non sono in grado, ragazzi, perché anche su questo aspetto io mi piacerebbe un giorno far direttore sportivo della Juve e direttore generale, anche per capire che c'è una realtà che vediamo noi, attenzione, mi ci metto io per primo, per cui, come scriveva un amico prima, no, che ha lanciato una grandissima idea, cioè telefoniamo a Lecce, gli diamo Di Gregorio più 10 milioni e loro ci danno Falcone. Certo, Sticchi Damiani dice: sai che c'è, io vorrei rimanere in Serie A e Falcone me lo tengo e Di Gregorio te lo tieni te, perché poi sono tutte bellissime idee che io appoggio. E poi però bisogna andare a fare le trattative con quegli altri. Secondo voi oggi c'è una società in Italia, ma ditemelo onestamente, che si accollerebbe il caso di Gregorio? Io non la vedo. Io non la vedo. Poi magari, non mi ricordo chi lo diceva, l'amico Filippo ieri, si arriva a gennaio, perché io credo che Di Gregorio rimarrà in pancia alla Juventus, se arriva a gennaio c'è, che ne so, il Monza del Poro Juric, che deve dare un po' di fumo negli occhi, toglie il portiere attuale, prende Di Gregorio, oppure il Sassuolo, che lì c'è un altro fenomeno secondo me, che è Muric, che comincia a impazzire, fa una papera dopo l'altra, sai che c'è Di Gregorio e te lo vai a prendere. Ma oggi io non lo so chi si potrebbe andare a prendere Di Gregorio. Il Torino? Ho letto qualcosa. Boh, a far favore alla Juve? Perché poi c'è anche questo aspetto qua. All'estero? Sì, magari. Ma è come quando si racconta: no, però voi dovete dire che sono tutti bravi, se no ce li comprano. Sì, perché se no a Siviglia, a Valencia o a Malta, per esempio, non l'hanno viste le papere di Gregorio. Poi sto ragazzo avrà sicuramente una ripresa della carriera, ma gliel'auguro di cuore, magari all'Atalanta dal suo caro amico Giuntoli l'anno prossimo, quando noi ci prenderemo Carne Secchi. Magari, e lì diventerà un fenomeno. Me lo auguro. Ma oggi c'è anche da considerare questo. E io lo farei l'operazione Falcone, la farei domani mattina. Poi andrebbe sempre visto alla Juventus. Però credo anche che peggio di quello che abbiamo visto in quest'anno sia difficile. Ma la cosa che mi fa impazzire, e mi ricollego a un messaggio arrivato prima, che mi fa veramente impazzire, è che noi nella Juve abbiamo sempre avuto tanti problemi. E l'attaccante a volte, eccetera. Ma mai il portiere. Doveva arrivare il signor Giuntoli per farci avere pure il problema portiere. Sempre Luca Calamai diceva stamattina: mi sembra di vivere in un mondo parallelo, pensando al fatto che la Juve, che è stata scuola di portieri, scuola, al 14 agosto non c'è un portiere. Sempre al netto di quelli che ha, e non voglio togliere niente a Perin, ci mancherebbe altro, anzi, meno male che c'è Perin. Ma noi siamo stati gli artefici dei migliori portieri in Italia e al mondo, Buffon, Peruzzi, sì, la parentesi Van der Sar, che era un gigante rispetto a Di Gregorio, poi Van der Sar ci ha fatto perdere uno scudetto, fra le altre cose non ci vedeva, è un problema. Szczęsny, se c'è una cosa che, del quale noi non ci siamo mai preoccupati, i portieri. E vabbè, e si va a vivere anche questo. Vai Fede.
11: Buon pomeriggio Alessandro, buon pomeriggio Federico, ciao, se caro. C'è Federico in regia, sempre, Cristian sempre. Da Campobasso.
4: Ciao Cristian.
11: Ripeto, stoico il tuo lavoro oggi.
4: Ma figurati.
11: In questo rovente Ferragosto. Ale, però non dobbiamo spostare il problema per me principale del centrocampista di manovra che serve alla Juve.
4: No, ma hai ragione.
11: Serve che sì, forse dovranno obbligatoriamente cedere prima qualcuno, ma i tempi ristringono. Che sì, serve a questa Juve, altrimenti

0: parte che Ruggeri mi sembra che si sia accasato in Inghilterra, sta prendendo in Inghilterra, però ammettiamo Ruggeri, Sorloth e Oblak, anzi leviamo Ruggeri perché tanto Ruggeri è andato, Sorloth o Oblak, che tutto sommato sono due esuberi, voi chi prendereste? Io vi dico chi prenderei. Io prenderei Oblak in questo momento, anche perché su Oblak è vero che gli è stato tolto il posto, però Oblak per me rimane sempre un grande portiere, uno di quei portieri che hanno scalato vette importanti, quindi io ad oggi prenderei Oblak tutta la vita, anche qua non con un quadriennale, magari con un biennale, anche perché Oblak potrebbe essere poi una bella scuola per il portiere che arriverà magari un pochino più giovane, però io prenderei Oblak. Ditemi la vostra, perché è veramente un bel quesito questo. Cristian da Catania dice Caprile. Sì, Caprile, ragazzi, sì, Elia Caprile, portiere del Cagliari, secondo me però siamo sempre lì, cioè su questo aspetto devo dire la verità, ci stiamo un po' abituando, c'è una frase che torna sempre, ci stiamo abituando alla mediocrità. Sul portiere penso che ci stiamo un po' abituando alla mediocrità. Caprile è un buonissimo portiere, ragazzi, è un buonissimo portiere, però lo era anche Di Gregorio. Io accetto l'anno sabbatico sul portiere, e questo lo dico proprio a Carnevali e Massara, e glielo scriverò nell'editoriale anche di domani sera che pubblicherò su Tutto Juve. Io l'accetto l'anno sabbatico sul portiere, ma deve essere l'anno sabbatico. Io voglio tornare a avere portieri che mi portano, come diciamo ieri, dai 10 a 15 punti. Non sono 15 e bisogna me le porti 10. Noi ragazzi ne abbiamo persi i punti l'anno scorso per il portiere, li abbiamo persi. Allora, siamo sempre stati abituati ad avere un saldo attivo, mai un saldo negativo. Quindi io l'anno sabbatico glielo concedo. Perché glielo concedo? Perché so le macerie sulle quali stanno lavorando. È però un anno, eh? Un anno, non di più. Allora, vi dico le prime risposte. Sì, Paolo ha un ingaggio importante sicuramente, però dunque Oblak, scrive Paolo da Ferrara, poi Oblak, scrive Stefano, prenderei sicuramente Oblak, scrive Fabrizio da Treviso, vedete, quindi poi i primi exit poll sono quelli che vanno sul portiere. Noi Chevalier e loro David, scrive Federica. Allora Federica, io pur di levarmi dalle scatole David sei disposto a qualsiasi cosa, però Chevalier, mamma mia, mamma mia, arrivato per sostituire Donnarumma. Va bene, dai, torniamo tra pochissimo, andiamo in Brasile dal nostro Fabio Urbisaglia, uno dei pochi grandi colpi di Marangio, perché Marangio, il direttore sportivo, non lo pure. Oddio, Marco Signani buono ha fatto, ma giorno scriveremo un libro io e Marangio, vi racconteremo un sacco di cose. A tra poco.
1: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Ciao Vale, sono Danilo. Allora, sulla questione del portiere sono molto d'accordo con te, cioè nel senso, o la Juventus in questi ultimi giorni farà un grande investimento per il portiere e significa che era quello l'obiettivo e finora siamo stati depistati, non credo che sia questo il caso, oppure bisognerà assolutamente prendere un portiere in prestito per fare la stagione, semplicemente perché non deve essere più forte Di Gregorio a livello tecnico, il problema è che Di Gregorio non può più parare alla Juventus. La Juventus in questo momento ha bisogno di un portiere magari non fortissimo, ma che sia forte a livello mentale. Per questo non prenderei un giovane, un ragazzo in prestito, prenderei un portiere esperto che può farti una buona stagione. Ricordiamo che l'Inter sono 6 anni che vince senza portiere, perché Onana e Sommer sinceramente non è che siano due grandi portieri, però avevano la testa di poter stare in una squadra importante. Noi dobbiamo cercare quel tipo di portiere.
4: Sono Paolo da Ferrara. Pericolo scongiurato col giapponese nero, perché un altro simile Di Gregorio, un'altra scommessa non ce la possiamo permettere. E poi col Paris Saint-Germain basta, ci prendono in giro, ma lasciamo perdere, cioè veramente, ma fare affari con quella gente lì, con quegli arabi lì, ma lasciamo perdere. Lokumi ce lo stanno un po' criticando perché l'abbiamo pagato 20 più bonus, che si poteva prendere a zero perché gli scadeva il contratto il prossimo anno, però io ho idea che l'abbiano preso perché Bremer dà ancora qualche insicurezza a livello fisico, questo è il mio pensiero. Per quanto

0: riguarda il portiere, perché non prendere Falcone? Io mi chiedo perché non prendiamo un portiere italiano. Abbiamo sempre avuto attenzione ai portieri italiani e secondo me Falcone è un grande portiere. È un grande portiere, non capisco perché venga snobbato dalle grandi squadre. Per me è un grande portiere, è sicuramente meglio di quella serie che abbiamo in porta adesso. Ma quello che porta è quello che non abbiamo più in porta. Fortunatamente, lì il cartonato io infiltrato dell'Inter di Gregorio. E quindi, beh, forse io sempre, diciamo.
1: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Bentornati, 18:06 minuti primi, 14 agosto, adesso vi porta addirittura in Brasile dal nostro grande, mitico, bravissimo, uno dei pochi che finalmente Marangio ci ha portato, che merita veramente la pena, nonché mi ha detto adesso, caro Fabio Federico Rossi, molto bello. Attenzione, stai attento quando ci vieni a trovare, Fabio Urbisaglia, ciao Fabio!
4: Ciao, ciao Santa, ciao a tutti gli ascoltatori, un abbraccio in particolare a Rossi, quindi.
3: Attenzione, ho detto guarda che Fabio è proprio bello, ma ha detto ora adesso mentre vedevamo che ti stai collegando, confermo, c'è soltanto in tutta Radio Bianconera un giovane più bello di te che è Quintiliano, ma lì sai, non puoi, Quintiliano è imbattibile, caro Fabio. Che ore sono dalle tue parti? Che ore sono dalle tue parti?
4: Qui è l'una. Ah. Ho anticipato il pranzo per potermi arrabbiare un po'.
3: Bravo,
4: in diretta con voi,
3: hai fatto bene, hai fatto benissimo. Io tra l'altro devo dire la verità, da quando sei nella nostra chat mi delizio nel leggerti, perché, e lo dico seriamente, perché fai delle analisi di calcio spettacolari che ci danno tanti spunti, quindi finalmente Marangio ha portato un top player ed è proprio la verità.
4: Troppo buono.
3: Mi onoro di avere in quella chat Fabio e Mirko, quando discutono due di calcio c'è soltanto da imparare, e quindi grazie davvero. Grazie Fabio. Senti,
4: adesso sono preoccupato.
3: No, ma è la verità. È la verità. Senti Fabio, e ieri pensavamo, no, che Suzuki fosse addirittura d'arrivo. Invece oggi Suzuki, a meno di colpi di scena, non arriva più. Io non so più cosa dire, onestamente, perché sembra che si ritorna su Vicario. Però mi faccio una domanda e la giro a te. Siccome Vicario la Juve lo poteva prendere un mese fa, se arriva è chiaro che non è la prima scelta di Spalletti. Dovesse essere lui, dal punto di vista mentale, è già un inizio in salita oppure magari può essere uno stimolo in più?
4: Guarda Santa, per me Vicario, diciamo, di tutte le opzioni e i nomi che sono stati fatti in queste settimane, direi mesi, se l'idea era quella di posticipare un acquisto in prospettiva per l'anno prossimo, che diciamo è quello che sento dire anche nelle varie disamine e quant'altro, sarebbe stata l'opzione migliore sin dal principio.
3: Sì.
4: E proprio per le ragioni che sentivo anche diciamo menzionare ai vari ascoltatori, tifosi, ovvero la condizione dell'operazione di tutte quelle che sono state paventate, secondo me rappresenta la migliore, nel senso tu hai comunque un portiere esperto, un portiere italiano che non guasta, un portiere che ha dimostrato di aver fatto bene in Serie A ma anche in Premier League, perché poi purtroppo nel calcio insomma la memoria è corta,
3: sì.
4: L'anno scorso è stato un anno negativo, lo sappiamo, per non solo per Vicario ma per tutto il Tottenham, però diciamo un portiere pronto, 29 anni per un estremo difensore rappresentano la maturità calcistica, quindi da questo punto di vista se vuoi certezze sulla carta e non vuoi impegnarti, l'operazione Vicario, perlomeno per come ce l'hanno presentata fino a qualche giorno fa, ovvero di un prestito con diritto senza obblighi, secondo me rappresentava la soluzione ideale, viste e considerate le condizioni. Oggi, Oggi la situazione secondo me si sta un po' intricando, perché lo stesso Tottenham agora, adesso viene il portoghese, adesso è consapevole del fatto che la Juve si trova in una situazione di emergenza pura, e quindi non sono neanche più così convinto che abbia voglia di prestarcelo senza alcun compromesso per il futuro, e quindi la situazione si complica ulteriormente. Poi il discorso psicologico che citavi è un tema. Il portiere sa di venire da un'annata difficile, sa di essere stato praticamente messo fuori dal progetto Tottenham, malgrado l'arrivo di un allenatore italiano, no? Che sì, suona anche un po' bizzarro come scenario, e per cui sì, da un punto di vista mentale dovresti recuperarlo, se vogliamo, due volte, per l'annata negativa e per il fatto di essere stato un piano B, C, forse anche D fino all'altro ieri, sicuramente.
3: Ti chiedo, Fabio, perché poi ritornano ovviamente i soliti nomi, ma tu oggi, tra Vicario e Trubin, su chi ti butteresti?
4: Su Rissé.
3: Su Rissé?
4: Sì, sì. Rissé, se proprio devi fare un investimento di quel genere, escludendo Maignan, Svilar e Carnesecchi, che sono i tre, diciamo, fuori classe, tra virgolette, sì, per quello che può offrire in questo momento il calcio italiano, dovendo spendere quei soldi, io andrei su Rissé, che è un portiere che è vero che ha solo un anno ad altissimi livelli in Ligue 1, sì, però viene dal movimento francese, che in questo momento è, diciamo, forse il miglior movimento in assoluto per quello che riguarda la produzione di calciatori. È un portiere moderno a tutti gli effetti, che usa benissimo i piedi in prima impostazione, che è quello che cerca anche Spalletti, ma che oggi cercano un po' tutti gli allenatori. Copre molta porta, è 1,93 m, quindi, diciamo, anche da questo punto di vista guadagneremo molto, che è uno dei difetti, se vogliamo, strutturali anche di Di Gregorio, oltre, diciamo, ad alcune esitazioni, e anche proprio fisico. Quindi secondo me avere un portiere sopra l'1,90 è sempre un vantaggio, a maggior ragione nel calcio moderno, e quindi io andrei su Rissé se proprio dobbiamo decidere di fare un investimento, diciamo, a lunga gittata. E però, ecco, a questo punto sentivo delle analisi anche da parte tua poc'anzi, e sono d'accordo. Se si trattava di investimento di questa portata, era giusto farlo prima, perché ridursi poi, ecco, al 13-14 di agosto a dover fare un esborso di magari 30 milioni, 40 milioni su un portiere, quando avresti potuto farlo teoricamente settimane fa, non so che senso abbia, e più che altro mi lascia anche delle perplessità sulla convinzione di Massara, di Carnevali e compagnia sulla bontà dell'operazione.
3: Trubin,
4: quindi io vedo molta confusione. Trubin è un portiere che all'epoca fu anche molto vicino all'Inter nel pre-sommer.
3: Sì, sì.
4: Sì, è un bel portiere. Da quello che so, la sua esperienza negativa a Lisbona è legata a questioni, diciamo, non meramente tecniche, non soltanto tecniche. E, ciò detto, in Portogallo, da quello che sono riuscito, insomma, a carpire, leggendo anche un po' la stampa locale, le richieste del Benfica ufficialmente erano intorno ai 20 milioni. La stampa italiana parla di 40, è chiaro che c'è una bella differenza.
3: Assolutamente.
4: A 20 milioni secondo me potrebbe essere un'operazione interessante, perché l'età è buona, il profilo è buono. A 40 chiaramente no, perché a 40 si può secondo me ambire a profili diversi. Io ho l'impressione che quel tentativo per Svilar era stato fatto con consapevolezza del fatto che la Roma avesse bisogno di cedere, con un tesoretto che era stato probabilmente destinato al ruolo di portiere. Dopodiché è andato, diciamo, a vuoto quel tentativo, quei soldi lì, questa è una mia interpretazione, sono finiti, diciamo, nello sfizio alla Ibegovic e hanno poi costretto, diciamo, una rivisitazione dei piani mercato, e oggi credo che quel tipo di cifre per il portiere, a meno di un'apertura dei cordoni della borsa improvvisa, magari da parte della proprietà, che non escludo a questo punto, diventa difficile da immaginare. Quindi temo che si andrà su una soluzione, diciamo, ponte, con l'idea poi di fare un investimento magari più grande l'anno prossimo.
3: Veniamo alle cose invece buone. Lukumi secondo me è un gran colpo della Juve, Fabio. Poi a 20 milioni più 5 di bonus è un tassello fondamentale per la difesa. Certamente qualcuno dice non era forse la priorità, però anche lì dobbiamo ricordare che l'ha richiesto Spalletti.
4: Sì, no, io non sono d'accordo. Ritengo che uno dei maggiori problemi in questo momento della Juve, parliamo di manovra e parliamo di un attimino, diciamo, di tattica e sviluppo calcistico, risiede proprio nell'inizio azione. E quindi è risaputo che l'anno scorso, tra i tanti difetti, i tanti problemi che questa squadra ha palesato, diciamo i più grandi sfoghi che abbiamo visto da bordo campo da parte di Spalletti erano proprio rivolti ai due centrali difensivi, che hanno una cronica difficoltà nella prima impostazione. Il calcio moderno, non avere qualità in impostazione diventa davvero iperlimitante. Ormai tutte le squadre vengono a prenderti alto, vengono a giocare sui tuoi difetti,
3: già.
4: E quando hai due centrali che non sono a loro agio in impostazione, che non hanno la capacità di rompere le linee, sia in conduzione o con dei passaggi verticali in grado di, diciamo, saltare la prima linea di pressing, diventi una squadra vulnerabile, diventi una squadra che diventa, diciamo, molto facile da disinnescare. Spalletti ne è ben consapevole. Bremer, purtroppo, ahi noi, malgrado sia un eccellente marcatore da questo punto di vista, seppur brasiliano, ha dimostrato di avere dei limiti e non è mai cresciuto in questo senso. Kelly tecnicamente ha qualcosina in più, ma anche lui non sembra avere forse il coraggio, ecco, per prendersi dei rischi di questo genere. Lukumi è quel tipo di giocatore lì, è mancino innanzitutto, quindi si sposerebbe benissimo con Bremer, ha delle ottime capacità sia diciamo nel lavoro prettamente difensivo, quindi sull'uomo, è rapido e veloce, può giocare anche con diversi metri di campo alle spalle, non a caso ha giocato sia con Thiago Motta, ma poi esatto, soprattutto con Italiano di recente, sì. E poi quando c'è da impostare, quando c'è da avere coraggio, portare palla, è perfettamente in grado di farlo, è anche, diciamo, molto bravo nel lancio lungo, quindi a superare anche la linea di centrocampo con rovesciamenti di fronte, andando a cercare gli esterni, quindi diciamo sono tutti a dei percentili ottimi da questo punto di vista, e credo che sia un'operazione intelligente, funzionale, sì, di quelle, sì, che la Juve deve fare, insomma, perché poi il budget è quello che è, c'è tantissimo da fare, abbiamo dei grossi problemi in uscita e lo sappiamo, e quindi diciamo che secondo me per quello che si poteva fare è stata fatta un'operazione intelligente. È vero che la scadenza al 2027 ha un po' agevolato,
3: sì,
4: l'operazione, però mi piace anche sentire da parte di un calciatore, ecco, una certa convinzione, bravo, ostinazione nel scegliere la Juventus, bravo. È stato così anche con Colomuani, che abbiamo, bravo, strapagato, non nascondiamoci, però vederlo entrare in quello spogliatoio con quell'euforia, abbracciarsi con McKennie, con i compagni, vederlo visceralmente emozionato, ecco,
3: è tanta roba.
4: Nel rientrare alla Juventus, per me in questa anche fase storica, me. Rappresenta davvero tanto, quindi uscirei per un attimo dalla questione contabilità e guarderei un po' anche al lato, diciamo, emotivo, per cui sono due operazioni che mi convincono sotto entrambi i punti di vista.
3: L'altro aspetto, Fabio, l'hai toccato, ci ritorniamo, non si riesce a vendere nessuno, ma per vendere qualcuno servirebbe il Mau Gudini, per esempio. Arthur, se vuoi, per il tuo locale penso che ti potrebbe dare una mano importante, Arthur. E poi gli altri non se ne vanno, chi per l'ingaggio, chi perché non ha richieste, questo è un problema serio, Fabio, perché poi alla fine noi diciamo sì, ma però provateci voi a vendere dei giocatori che oggi non hanno richieste, e questo è un problema serio,
4: serissimo. Per quanto provo a dare, a trasmettervi un pelo di ottimismo, credo che a partire da Ferragosto, diciamo che il mercato entra in una fase nuova, lo sappiamo, perché poi negli ultimi anni, data anche la pochezza, ecco, del mercato italiano dal punto di vista delle risorse, sappiamo di dipendere, diciamo, direttamente e indirettamente anche dai mercati esteri, in particolare da quello inglese, ma anche da quello turco, che abbiamo visto, insomma, che potenza di fuoco sta esprimendo. Peraltro un calcio che io seguo con grande interesse da molti anni, che ritengo un calcio molto divertente anche, con un ottimo livello, non soltanto legato alle spese recenti, ma proprio più in generale per agonismo, per cornice.
3: Ti ferai per il Besiktas, Fabio? Frecciatina questa.
4: Non ti ferò per il Besiktas, no. Ogni riferimento è
3: puramente casuale,
4: è assolutamente, ecco, certo, non casuale. No, no, ma ecco, questo per dire che dipendiamo molto chiaramente da un certo tipo di incastri, sia in uscita che in entrata, e la mia sensazione è che a partire, diciamo, da Ferragosto ci saranno sicuramente dei movimenti. Poi le condizioni delle varie operazioni saranno sicuramente magari più orientate a prestiti con diritto, che poi sappiamo che molte volte non si trasformano, diciamo, in cessioni vere e proprie, però... in questo momento, diciamo, la situazione è talmente complessa che anche soltanto liberare degli slot,
3: no, è importantissimo.
4: Alleggerire un po', esatto, il monte ingaggi, abbiamo visto come già per esempio far uscire Openda è risultato poi importante nel poter sbloccare Colomani, e così immagino anche tante altre situazioni, il centrocampo che è un problema cronico e che secondo me va assolutamente risolto. So di un che sì, per tornare al discorso fatto per Colomani e anche per Lucumi, qui anche Lucumi, che si fa rima, per cui esatto, non credo sia un caso,
3: no.
4: E anche lui sembra che stia semplicemente aspettando la Juve, abbia declinato qualsiasi altra proposta ad oggi, il che è una buona notizia, però ecco, fino a che non gli verrà fatto lo spazio fisico e salariale, diventa difficile. Vale anche per il terzino sinistro,
3: certo.
4: Oggi sentivo parlare di Raum, che è un ottimo profilo, anche lui in scadenza 2027, già nel giro nazionale, un bel terzino sinistro, e penso che sia un ruolo nel quale la Juve dovrebbe assolutamente provare a fare qualcosa. Però ecco, è tutto un gioco di incastri che prevedo, ecco, possa,
3: speriamo
4: nei prossimi dieci giorni cominciare, ecco, a
3: ti
4: muovere
3: chiedo
4: un po' le pedine.
3: Le ultime due cose, l'ultima è una curiosità personale. Allora, io sto dicendo da qualche giorno, l'ho scritto anche, che insomma dobbiamo essere consapevoli che la Juve probabilmente è in asse di partenza, non è tra le favorite per lottare per lo scudetto, anzi dovrà in qualche modo cercare di rientrare nelle prime quattro. Sono troppo pessimista o realista, Fabio?
4: No, è assolutamente la nostra condizione attuale, non bisogna nascondersi. Ciò detto, non bisogna partire dimessi.
3: Bravo.
4: Che è un po' un errore che ho visto fare negli ultimi anni, fin troppo, cioè abituarsi alla mediocrità. La Juve non è permesso e non deve essere permesso. Poi è chiaro, un sano realismo che non vuol dire mettere l'asticella al quarto posto, perché diventa molto pericoloso, l'abbiamo visto l'anno scorso. L'asticella deve essere sempre lì in cima, dopodiché se non ci riesci, alla peggio arrivi quarto. Se cominciamo ad accettare l'idea che una società come la Juventus possa, diciamo, posizionare l'asticella al quarto posto, e allora diventa molto grave. È chiaro che il mercato ancora non è finito,
3: certo.
4: Quindi anche lì dare dei giudizi definitivi è prematuro, proprio per i motivi che ho appena elencato. Cioè, secondo me nei prossimi 15 giorni ne vedremo delle belle, sia in entrata che in uscita. Io sono convinto che ci saranno almeno altre tre operazioni in entrata per la Juve, ne sono fermamente convinto. Arriverà qualcosa a centrocampo, arriverà un terzino, arriverà probabilmente anche una punta di peso, quella famosa punta di peso che tanto è stata, diciamo, reclamata.
3: Se Davide esce, caro Fabio.
4: Però esatto, c'è un gioco di incastri che penso che poi di riffa di raffa, diciamo, la dirigenza, che
3: speriamo,
4: secondo me tutto sommato si sta muovendo bene al di là del discorso portiere,
3: anche secondo me,
4: riuscirà poi a trovare una soluzione. A quel punto tireremo le somme e nonostante ciò sappiamo che non sarà sufficiente, perché poi tra la carta e il campo,
3: esatto,
4: ce ne passa sempre tanto, e speriamo di ritrovare, diciamo, una certa amalgama. Io ho molta fiducia in Spalletti, che l'anno scorso
3: anch'io
4: non credo abbia avuto, diciamo,
3: anch'io,
4: le condizioni ideali per poter esprimere tutto il suo livello e le sue competenze.
3: Fabio, la curiosità è: che si fa a Ferragosto in Brasile?
4: Non esiste il Ferragosto.
3: Appunto, infatti, non esiste, vero? Perché comunque
4: è una ricorrenza, è una festività del tutto italiana, in verità. Per
3: esatto,
4: cui,
3: sì.
4: Qui il 15 di agosto è un giorno come un altro, però in compenso ti dico che qui alla Real da Giuda, dove vivo, oggi è la festa della Santa, della Nossa Signora da Giuda, che è la Madonna locale. Ecco.
3: Sì, quindi...
4: questa è una cittadina che è molto particolare anche da questo punto di vista, perché è nata, diciamo, sotto un miracolo.
3: Ah.
4: E c'è tutta una storia che poi ti racconterò.
3: Molto bella, molto bella.
4: Fatto sta che la ricorrenza patronale, diciamo, cade oggi, quindi tra oggi e domani molta festa per cambiare. E qui è festa sempre.
3: Bello. E quanti gradi sono? Ferragosto. Quanti gradi sono lì?
4: No, e qui è inverno, per cui abbiamo oggi abbiamo 25 gradi, 26.
3: Che meraviglia.
4: Massima, il nostro inverno.
3: Inverno 26 gradi è uno spettacolo, Fabio. Veniamo tutti da te per festeggiare l'Europa League.
4: Quando volete, a disposizione.
3: Fabio, grazie di cuore, uno dei nostri top player. Ciao Fabio.
4: Grazie, grazie a voi. Ciao
3: Fabio. Ciao. Ciao Fabio, che bella chiacchierata. Intanto invito Federico Rossi andarsi a leggere l'ultimo messaggio che è arrivato. Stiamo creando dei mossi, a me dispiace Andrea da Torino, mi dispiace, non è colpa nostra, quella soprattutto non è colpa nostra, perché hai letto cosa ha scritto Andrea, te lo leggo io. Ho il nome del nuovo portiere, Fabio Tozzi, Tozzi Fabio, Fabio Tozzi, Tozzi Fabio. Vabbè ragazzi, voi capite che la mattina a TMV Radio è difficile in questo periodo.
5: Tozzi Fabio.
3: Ecco, non c'è questa grandissima interazione come c'è con voi qua, e quindi ci dobbiamo inventare qualcosa. No vabbè, a parte questo, c'è una domanda che mi fa l'amico Vito da Pisa, la quale io onestamente dice che anche gli altri non ti hanno saputo rispondere, neppure io. Cioè fondamentalmente lui dice, ma non è che Spalletti come vicario è stato a Empoli, ha avuto delle informazioni, per cui non lo so Vito, sicuramente è una domanda molto interessante. Io non credo, anche perché vicario a Empoli ormai si parla di 3 anni fa, poi quale tipo di informazioni potrebbe aver avuto, io questo non credo. Forse lui ha in mente un altro tipo di portiere, però poi di necessità bisogna fare virtù. Concordo con quanto detto dal nostro caro Fabio, cioè io ad oggi questo è il portiere che mi andrei a prendere per poi intervenire pesantemente l'anno prossimo. Dopodiché è anche vero che se un allenatore non si fida poi di un ruolo strategico come quello del portiere, e allora magari guardiamo altrove. Però una cosa aggiungo, perché stavo vedendo, state scrivendo anche di alcuni nomi, tipo che onestamente ci scrive Vittorio, il portiere del Losanna. Ragazzi, allora cerchiamo di mettere un punto anche su questo. A noi non serve il portiere del Losanna, noi servono portieri che ci diano un minimo di garanzie. Quindi portieri che vengono a campionati minori, anche no, l'abbiamo già preso uno, onestamente. Che veniva dall'Italia, ma dal Monza. Perciò io credo lì, caro Vittorio, che noi dobbiamo veramente andare su un minimo di certezze, altrimenti realmente ci teniamo i nostri. Devo puntualizzare una cosa e chiamo in causa l'amico Paolo da Ferrara, perché sono arrivati dei messaggi rispetto al messaggio che lui ha mandato. Allora, cerchiamo di non dire situazioni come ha detto Paolo, che censuro, ha detto il portiere giapponese nero, non c'è bisogno di nero, è il portiere giapponese, punto. Quindi usciamo anche da queste cose, per favore, se no veramente ci dobbiamo mettere ad ascoltare ogni singolo messaggio. Se non possiamo fidarci di voi, lo dico sempre, non ha detto niente di grave, perché non è che ha utilizzato altri appellativi, però sappiate sempre che magari ci sono persone, anche persone giustamente anche più sensibili su queste cose, quindi non c'è bisogno di andare a puntualizzare il colore della pelle nostro. Quindi siamo tutti uguali, per cui ci mancherebbe altro. Perciò siccome sono arrivati dei messaggi di lamentela su questo, quindi Paolo, la prossima volta fai più attenzione. Sentiamo un vocale adesso.
6: Ciao Ale, Ivan da Ravenna. Il problema è proprio lì, il problema è che il centrocampo che ci ha portato ad essere, tra virgolette, passami il termine, un po' mediocri,
3: no,
6: è quello che viene confermato. Se Locatelli ha un'offerta, Locatelli va via, perché se noi non rinnoviamo i titolari, noi continuiamo a puntare il dito contro Arthur, Kopmeiners, Arthur, ma Arthur e Douglas Lewis non gli hai mai dato continuità. A Kopmeiners ce l'hai fatto fare 1000 ruoli, mentre quelli che hanno sempre fatto il loro ruolo sono sempre lì. Sono quelli che devono essere cambiati se vogliamo svoltare il centrocampo, non
3: sì,
6: quelli che non hanno avuto le chance.
3: Attenzione,
6: o quelli che hanno
3: fatto mille
6: ruoli.
3: Però ti fermo su un aspetto, amico mio. Attenzione, non mettiamo però a paragone Arthur con Locatelli, per favore, perché e nemmeno Kopmeiners. Perché Kopmeiners ha fatto 1000 ruoli, perché ha voluto farmi 1000 ruoli, perché il centrocampista non lo doveva più fare, perché davanti non ci voleva giocare, perché il trequartista non lo poteva fare, perché non si sente più, poi voleva fare difensore. Attenzione, sono d'accordo con la prima parte del tuo messaggio, cioè noi dovremmo cambiare determinati giocatori che alla Juve hanno finito il ciclo, sono strada d'accordo su questo. Però non mettiamo nello stesso calderone Arthur con Locatelli, perché Arthur deve prendere la sua valigetta e tornarsi a dove è venuto, ma con tutto il rispetto. Kopmeiners, se riusciamo a darlo anche in prestito alla Roma, io lo do anche in prestito alla Roma, perché sono giocatori che chi per un motivo, chi per un altro, hanno dimostrato di non poter vestire la maglia bianconera. questo ci tengo a sottolinearlo, perché il tanto bistrattato Locatelli, e hai ragione, l'amico Ivan da Ravenna, mi sembra perfettamente ragione, anch'io sogno il giorno in cui Locatelli possa diventare la prima delle riserve e non più il titolare, addirittura capitano. Però non mischiamo le situazioni, perché ci sono giocatori che veramente la Juventus neppure con il cannocchiale la possono vedere. Grazie Ivan. Pausa, torniamo tra pochissimo. Nel frattempo ha scritto Marangio, voglio andare a vedere quale grande idea ha tirato fuori Marangio, anzi quale grande notizia. A tra poco.
1: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Allora, intanto ci tengo, perché l'amico Paolo a Ferrara ha subito scritto, tra l'altro Paolo è uno dei nostri zoccolo, lui dice non volevo, è venuta fuori così, ci mancherebbe altro Paolo, però è giusto sottolinearlo, perché poi sai, sei in un momento in cui devi stare attenti ad ogni tipo di parola che si dice, non in questo caso, perché ripeto, Paolo ha subito scritto, quindi però ci tenevo a dirlo, grazie Paolo. Guarda, molto interessante il messaggio che ci manda l'amico Fred. Che Fred dice, e ha ragione, perché ogni tanto bisogna anche immedesimarsi negli altri. Scrive Fred: non oso immaginare lo stato d'animo di Gregorio e anche di Perin, che non è favorito dal mister come primo portiere, quindi sarà brutto per loro essere messi in discussione a pochi giorni del campionato. Grave errore della società, il portiere titolare deve essere già in ritiro. Fred, condivido ogni virgola di questo tuo messaggio, molto interessante. Sicuramente lo stato d'animo e di Gregorio e di Perin non sarà dei migliori, con una differenza, che Perin nasce comunque come secondo portiere della Juventus. Dopodiché un conto è fare, con tutto il rispetto dico sempre, un conto è fare il secondo a Szczęsny, un conto è fare il secondo a Buffon, un conto è fare il secondo a Di Gregorio, perché io Mattia Perin non mi sento assolutamente inferiore oggi a Di Gregorio, e per me non lo è neppure. C'è però l'altro aspetto, quello dell'allenatore che dice sì, Perin mi sta bene, fai il secondo, non mi sta bene se fai il primo, che è una scelta legittima dell'allenatore, ma dov'è che ha ancora di più ragione Fred? Cioè sull'errore che è stato fatto, ma lo abbiamo detto, io ho piena fiducia, gli do la sufficienza, anzi anche più della sufficienza a Massara e Carnevali, ma gli abbasso un po' il voto sulla questione portiere, perché il portiere deve essere già con la Juventus, proprio anche per non alimentare questi mal di pancia, perché uno lo hai perso, cioè Di Gregorio, e mi verrebbe da dire un po' si è perso anche da solo, perché le opportunità le ha avute anche in questo precampionato, e abbiamo visto soprattutto contro l'Inter. ma l'altro, che sono sicuro giocherà e farà una grandissima prestazione a Frosinone, perché poi Mattia è uno che alla Juve ci tiene, è uno juventino, però sa che comunque andrà a fare probabilmente il secondo ad un altro portiere magari a suo livello. Le gerarchie dei portieri oggi, come anche prima, ma oggi alla Juventus, devono essere chiare, il che non vuol dire che siamo tornati al Zoff Bodini, che il povero Bodini faceva una partita, se lo faceva, oppure prima c'era anche Alessandrelli, insomma questi portieri mitici per noi degli anni 70, perché stavano in panchina e non giocavano praticamente, cioè il secondo portiere era realmente il secondo portiere. Oggi no, oggi il calcio è cambiato tantissimo anche nel ruolo del portiere, ci sono 40 partite, 3 competizioni, e allora il secondo portiere non è più quello che scalda soltanto la panchina. Se vedete oggi c'è complessivamente tra le grandissime squadre, tra le grandi squadre, c'è un'anomalia che è la Roma, perché la Roma ha Svilar e poi il secondo portiere che è Gollini, che non gioca mai, nemmeno in Europa League, nemmeno nell'amichevoli, nemmeno in Coppa Italia, gioca sempre in Svilar. Poi più o meno le altre anche durante il campionato alternano. Quindi vuol dire che il secondo portiere quelle sue 10, 12, 15 partite in una stagione se le fa. Dove voglio arrivare? Il secondo portiere non deve essere un divano e neppure una sedia, deve essere un portiere affidabilissimo. Ma la gerarchia deve essere primo portiere, quindi più forte del secondo. Noi siamo arrivati al paradosso da 3 anni, perché questo che sta per iniziare, che abbiamo 2 portieri pari livello e non va bene. Non va bene avere 2 portieri di primo livello, perché lo deve sapere il numero 1, che è lui il titolare, e uso i numeri che si utilizzavano una volta, e il numero 12, che è il secondo, il che non vuol dire che starà sempre a marcire in panchina, perché la Coppa Italia la fa lui, in più quest'anno magari l'Europa League la fa lui, e magari in alcune partite di campionato si fa un po' di rotazione, ed è giusto, ma non possono essere 2 portieri dello stesso livello. E noi questo abbiamo, quindi io Perin, poi alla luce anche di quello che ha detto il famoso procuratore, perché quando diceva se qualcuno se ne sta in panchina a ridere, vabbè, lasciamo perdere, facciamo finta di niente, scavalliamo, ma io Perin non accetto di far seconda di gol, per quanto siano amici, per quanto possano andare a cena insieme, per quanto possono fare tutto quello che gli pare, ma sono dei professionisti. E allora io mi domando, Perin, ma io devo stare in panchina a Di Gregorio? Non glielo faccio, cioè lo faccio ma mi gira le scatole. E ha ragione, anche se anche nell'eventuale operazione che portava Suzuki, perché secondo me il livello dei portieri poi alla fine è simile. Uguale si può dire per Vicario. Quindi la scelta che farà la Juventus sarà una scelta non di un portiere top, top, top, top. Però lì ci deve essere anche l'imprimatur dell'allenatore, che comunque il portiere che arriverà, Mister X, perché veramente non so che nome farvi in questo momento, deve essere titolare. Deve essere il titolare. Noi ragazzi l'altro anno siamo arrivati al momento in cui veramente non sapevamo, quando andavi a stirare la formazione, chi era il portiere. E anzi, su quello Spalletti è stato anche troppo paziente, perché ci fossi stato io, fortunatamente non ci sono, non ci sarò mai sulla panchina, dopo 2 o 3 partite io la scelta l'avrei già fatta, avrei tolto Di Gregorio e avrei dato fiducia a Perin. Poi però anche Perin ha fatto le sue, perché tutti i portieri sbagliano, e allora a quel punto rimisco le carte. No, no, onestamente no, questo veramente non è da Juve. Poi sul portiere, ragazzi, io ci divento matto. Sul portiere era uno dei nostri punti di riferimento, il portiere. Vai Rossi, Rossi si è innamorato, innamoratissimo di Fabio, Fabio è il top player.
5: Ciao Alessandro, Salvatore da Matera.
3: Ciao Salvatore.
5: Secondo me, guarda, come diceva anche l'altro ascoltatore, noi come Juventus stiamo pensando a ruoli sì importanti, la difesa, che non è poi così male, l'attacco non è poi così male. A noi il problema è il centrocampo. A me dispiace che la nostra dirigenza, sono 3 dirigenze diverse che si sono succedute negli ultimi tempi, non abbia ancora capito che il centrocampo è di scarso valore. Questa è la verità. Cioè qui si tenta di comprare chiunque, ma non si pensa al nostro centrocampo. Non si pensa allora, al centrocampo.
3: Non so veramente più, cioè, avete ragione, fate benissimo a mandare questi messaggi. Vi ringrazio, tanto buon Ferragosto a due amici come Andrea e Barbara, un abbraccione caro. Ragazzi, io l'ha detto prima anche Fabio, quindi ve l'ha raccontato anche lui, è vero, qualcosa la Juve secondo me farà a centrocampo, penso che sia, alla fine lo porteremo a casa. Dopodiché ci vogliono almeno un paio di sessioni di mercato, e penso anche a quella invernale, per ricostruire un centrocampo che abbiamo provato a ricostruire, perché io dimentico anche Thuram, mi è arrivato anche Thuram, Luiz, Thuram, Kuhn-Meiners, li ha portati tutto lo stesso direttore sportivo. L'ha fatto, ha portato tutti e tre lui. Luiz, contro il parere dell'allenatore, ma ci sta, Thuram, e secondo me di Thuram possiamo essere soddisfatti, e Kuhn-Meiners. Questo deve essere il centrocampo ricostruito. Stiamo parlando di 2 anni fa, amici miei, Stiamo parlando di 2 anni fa, con 56 più 25 più 50. Cioè il centrocampo della Juve che noi adesso vogliamo prendere e mettere in un angolo sono 56 più 50, quanto fa Rossi? 106, 116, 126, quanto fa? Io sapete, amati, non ci capisco niente. Più 106 più 25 fa meno 130 milioni. Noi per fare il centrocampo il signor Giuntoli ha speso 130 milioni, no 10 anni fa, 2 anni fa. Quindi io sono d'accordo con tutti voi, con l'amico da Bordeaux prima, con questo messaggio adesso, sono stra d'accordo, come sfondate una porta aperta, ma 2 anni fa sono stati spesi 130 milioni per giocatori che hanno reso? No. Per giocatori che oggi noi vorremmo tenere? Forse uno su tre. Thuram, che poi Thuram fermato dagli infortuni, fermato da un po' di situazioni, però non ha reso per quello che immaginavamo. Noi 2 anni fa, più o meno di questi tempi, immaginavamo di aver risolto tutti i problemi del centrocampo e immaginavamo lo schieramento del centrocampo a due con Luiz Thuram. Ve lo ricordate, vero? Eravamo tutti felici, io per primo, cioè, mamma mia, oh, ragazzi, che centrocampo abbiamo costruito? Luiz, un fenomeno, Thuram, lo vuole tutta Europa, e l'abbiamo preso noi. Mamma mia, se prendiamo anche Kuhn-Meiners, abbiamo risolto i problemi del centrocampo per 20 anni. Nemmeno il primo anno abbiamo risolto, perché Luiz, ora io faccio anche questo tipo di ragionamento e ogni tanto mi voglio mettere anche nei panni di Spalletti, che ripeto ha delle colpe enormi per non averci portato in Champions, perché le partite le prepara lui. Però voi pensate oggi Spalletti cosa sta facendo? Cioè Spalletti dice, e ci ha detto e ci ha fatto capire, che Douglas Luiz lo vuole provare a ricostruire, un giocatore che hanno bocciato Thiago Motta e che ha bocciato Tudor. Tudor nemmeno ha voluto vedere come è arrivato, via, ciò, passa via, mamma mia, via. E Motta, che già aveva cominciato a litigare con Giuntoli per la questione di Luiz. Però Spalletti dice, io di necessità devo far virtù, provo a ricostruirlo. E poi vi dice anche un'altra cosa Spalletti, della quale io sarei felicissimo se gli riuscisse, punto anche su Milik. Cioè io ogni tanto nei panni mi ci metto di questo allenatore, che aspetta ancora un attaccante e ti dice ma proviamo magari a ricostruire la gamba di Milik, che è la persona più difficile del mondo. Da quell'altra parte ti dice certo vorrei un altro tipo di centrocampo, magari arriverà che sì, ma siccome non ho la possibilità di cambiarlo tutto, come dice l'amico Francesco da Bordeaux, come diceva l'amico prima nel messaggio, come sostiene Santarelli, come sostiene Zuliani, Paolino, perché su questo siamo tutti d'accordo, però sappiamo che 2 anni fa sono stati spesi 130 milioni. In più c'è i Locatelli e sappiamo quello che viene detto e cosa pensa l'opinione pubblica di Locatelli in questo momento, però gli batto sempre le mani in campo a Locatelli perché dà tutto quello che ha. In più c'è ritornato pure Arthur per la 174esima volta, dice un amico, non è che lo rinnovano per l'anno prossimo, no guarda tranquillo, piuttosto se lo tengono e l'anno prossimo si festeggia perché scadrà questo contratto. Oggettivamente su Arthur non ha colpa né Giuntoli né Comolli. C'è McKennie, che poi io ogni volta che lo vedo McKennie lo abbraccerei onestamente per quello che dà la Juve, anche per il suo modo di vivere la vita. C'è quel video lui che balla Billie Jean sull'aereo, che è qualcosa di straordinario, straordinario, perché McKennie è veramente un giocatore che in questa Juventus dà anche un minimo di quel sorriso che ogni tanto serve. Però anche McKennie è uno che nel nostro centrocampo di sogni forse non ce lo metteremo, però questi siamo, ragazzi, questi siamo. E appena 2 anni fa 130 milioni. Quindi dobbiamo dare, anche se la pazienza non ce l'abbiamo, e avete ragione, però dobbiamo dare il tempo a Carnevali e Massara di rismontare un'altra volta, e magari se Luiz quest'anno fa una grande stagione lo puoi vendere. Comunque io ormai su Luiz un po' le speranze le ho perse. Poi lo dico che è un grandissimo giocatore, che ha dei piedi che cantano. Però ha anche tanti altri difetti. Quindi magari se nel centrocampo dei sogni lui non ce lo mettiamo, ma riusciamo a valorizzarlo e a monetizzare, allora intanto puoi andare a prendere un giocatore sicuramente superiore. Così come un domani Locatelli, che rimane alla Juve ma è la prima riserva, come era nelle intenzioni di Giuntoli quando prende Luiz, Kumainez e Thuram. E però ci ritroviamo ancora una volta a avere titolari Locatelli, avere titolare Douglas Luiz sperando che possa far meglio, avere titolare Thuram sperando che stia bene, McKennie sperando che continui in questa scia positiva degli ultimi anni. Ci abbiamo ancora Miretti che non si riesce a piazzare, però avete ragione, ragazzi, vi capisco. Magari riuscissimo a resettarlo tutto il centrocampo. Prego.
7: Controtendenza, non sono per la crocifissione di Gregorio. È un portiere sicuramente molto molto molto mediocre, ma rispetto alla squadra, se la squadra è forte, la difesa è forte, esalta anche il portiere, che trova stimoli, autostima per crescere. Ma con la squadra che abbiamo è difficile valorizzare chiunque, e ad ogni modo non è con i portieri che si vincono i campionati.
3: Beh.
7: O le coppe, ricordo. Beh. Errori drammatici di Zoff, così come ricordo campionati straordinari di Bodini, che non era eccelso, ma c'erano delle squadre fantastiche davanti. Quindi noi dobbiamo recuperare un concetto di squadra che abbiamo perso da troppo troppo tempo. Fino alla fine, Michele da Torino.
3: Allora Michele, bellissimo messaggio il tuo, costruito bene, con concetti che in parte condivido in parte no, ma mi piace molto perché ci possiamo confrontare su questo. L'ultima parte la sottolineo, perché hai perfettamente ragione. Dobbiamo ritrovare un concetto di squadra. Francesco, vero, era l'amico Francesco. Hai straragione, Francesco. Noi dobbiamo ripartire proprio dal concetto di squadra che è venuto a mancare da anni. Ma d'altra parte anche lì il concetto e l'identità hanno provato ad abbatterlo. Però è vero, Francesco, è verissimo. Sulla questione portiere mi trovi un po' in disaccordo, nel senso che è normale che se tu davanti a Cristiano Ronaldo un gol lo prendi, ma un gol lo fai, lo sai, partiamo quantomeno da 1-1. E mi trovi un po' meno d'accordo anche sul fatto che il portiere non riesce a valorizzarsi perché non ha una difesa forte davanti, una squadra forte. Sai perché non sono molto d'accordo, amico mio, fratello mio bianconero? Perché il signor Di Gregori a Monza non aveva una grande squadra davanti, era il Monza, eppure lì si esaltava. Quindi su questo bellissimo dibattito si potrebbe aprire, magari lo riapriamo, però io credo che il grande portiere sia un grande portiere a prescindere. Falcone è un grande portiere, sembra, nel Lecce, e nel Lecce non è che c'ha tutti questi difensori davanti. Caprile è un buon portiere a Cagliari, e nel Cagliari non è che c'ha tutti questi grandissimi giocatori davanti. Provedel è un buonissimo portiere, eppure a difesa della Lazio, è vero, aveva Gila, Gila e Romagnoli, però comunque è un signor portiere a prescindere. Diciamo che a Di Gregorio forse è mancato la possibilità, e qui posso essere d'accordo, di crescere all'ombra di un portiere che sapesse anche indicargli come gestire determinate pressioni che hai alla Juventus. Poi hai ragione te quando dici che se tu hai una squadra che gira a mille, il portiere può anche fare due o tre cavolate durante l'anno e magari lo scudetto lo vince lo stesso. Vero, verissimo. Però l'assunto è anche che noi quel tipo di squadra completa non ce l'abbiamo. Se mi ci metti un portiere che ogni volta che tira ti tremano le gambe a noi e a lui, diventa difficile, eh? Diventa difficile, diventa veramente difficile. Il portiere della Juventus è sicuramente un ruolo molto delicato, che non puoi affidare ad un portiere normale, secondo me. Non lo puoi affidare ad un portiere. Il portiere non è, ti può fare la grande partita una volta. Anche Di Gregori ha fatto una strapartita, ve la ricordate, con Real Madrid, prese gol e poi cominciò a esaltarsi, ma è una volta. Il portiere della Juve ti deve dare continuità. Un portiere forte ti porta i punti nella stagione, ragazzi. La Roma, oltre al suicidio nostro, era Michele l'amico, no Francesco, il suicidio nostro, ok, ma Svilar ha portato una marea di punti alla Roma. Se no, ragazzi, andiamo a non raccontarci quello che è stato. Andate a fare i conti di quante volte la Roma ha vinto magari 1-0 con le parate di Svilar. Poi, per carità, anche lui ha avuto una flessione nella stagione, perché poi è normale, il portiere che prende Magol non esiste. Però in tante situazioni è stato Svilar contro tutti, come quando avevamo Szczęsny, come quando avevamo anche Zoff, ma insomma quando avevamo Buffon. Poi Buffon, anche quello che nella famosa partita con il Lecce sbaglia, il Lecce pareggia e noi rischiamo di perdere lo scudetto che poi vinciamo lo stesso, ma è l'episodio che è lo stesso episodio che magari il portiere di seconda fascia riesce in quella partita, perché anche Di Gregorio l'anno scorso, non questo, quello precedente, ha fatto le sue partite, banalmente quella di Venezia. La partita di Venezia lui fa quella famosa parata sul tiro non ricordo di chi, che ci salva probabilmente la Champions, ma è l'episodio. A noi serve un portiere che ci dia continuità, ragazzi, per cui non sottovalutiamo il ruolo del portiere, non sottovalutiamolo mai, perché se no si potrebbe giocare senza portiere. Perché le squadre comunque fanno investimenti su portieri forti? Se no basterebbe un portiere che ha due gambe, due braccia, una testa, si muove più o meno. No ragazzi, il portiere conta. Secondo me il portiere conta quanto un attaccante. Certo, l'attaccante fa 20 gol, ti dà già un altro quasi un altro gusto rispetto al portiere che ti fa due o tre parate, però sono due ruoli fondamentali. Prego
8: Alessandro, buonasera. Fabrizio di Castellammare di Stabia. Ascolta, volevo fare una domanda, visto e considerato che ormai il capitolo portiere è un terno al lotto o giù di lì. La mia domanda si riferiva all'attaccante, visto che il povero Spalletti sta chiedendo ormai da due sessioni di mercato un attaccante forte fisicamente che sappia tenere palla e far salire la squadra, viste le difficoltà che riusciamo ad incontrare, ma sarebbe veramente una cosa disdicevole poter aggregare Dormisi in prima squadra? Io, per quel poco che ho potuto notare, mi sembra un profilo veramente interessante e volevo sapere tu cosa ne pensassi. Fino alla fine.
3: Ciao caro, allora intanto saluto Fabrizio, che giustamente dice ho acceso solo ora, ma ho visto dov'è Fabrizio e è già un miracolo che tu ci dedichi un po' della tua attenzione, caro Fabrizio. Dice: ma chi mettiamo in porta? Con Miners? Quasi, Fabrizio, quasi siamo lì, magari abbiamo creato un portiere, non lo sappiamo. Però ti dico, Fabrizio, che domani arriva Lukumi. Allora, interessante anche questo messaggio, così come tutti veramente. Io lo aggregherei anche Dormisi, che anche secondo me è un giocatore interessante, però deve essere quel qualcosa in più, cioè non deve essere, secondo me, ragazzi, poi magari mi sbaglio, il giocatore che ma proviamo, poi magari lo buttiamo in campo determinate partite. È ancora troppo presto. Il profilo è interessante sicuramente, però credo che anche lo stesso Spalletti ha bisogno di altro. Ragazzi, noi il giovane ce l'abbiamo, Ekator. Noi la scommessa scommessa, forse nemmeno scommessa. Noi l'investimento sul giovane l'abbiamo fatto, però anche qua devo dire una cosa, perché poi giustamente voi dite sì, Mekator perché l'abbiamo preso, l'abbiamo preso perché è un giovane italiano, è interessante, però ci rendiamo conto che la Juve ha bisogno di altro. Poi Durmisi, sono stra d'accordo con te, Durmisi sembra un profilo interessante. No, 60 milioni per Reinders, amico, non c'erano. Amico mio, non c'erano. Poi per quanto mi riguarda, con Reinders sfondi una porta aperta per uno dei centrocampisti più forti in assoluto, ma mi ha deluso la sua scelta, perché è vero che lo ricoprono d'oro, va in Qatar, mi sembra, dove va, cioè, giocatore come Reinders che decide di appendere lo scarpino al chiodo a 23-24 anni, boh, però purtroppo non c'erano. Dai, ultimo vocale e poi ci salutiamo, ragazzi.
9: Ciao Alessandro, salvo da Roma. Una considerazione sulla base anche della tua introduzione. In questo momento credo che l'opportunità Vicario potrebbe essere, se non l'unica, la migliore possibile. E mi spiego. Se noi guardiamo in un'ottica di 2 anni, quindi prendere in prestito per poi decidere il prossimo anno, noi dobbiamo anche tenere conto che i portieri, volenti o nolenti, li dobbiamo cambiare entrambi.
3: No, però l'avevamo già sentito questo messaggio, mi ricordo adesso, sì, l'avevo anche risposto all'amico, credo, era molto interessante il messaggio. Dai, mandiamone un altro.
10: I motivi sono due: Frattesi è nato nella Lazio, secondo, l'Inter si è riservata il 50% nell'eventuale vendita.
3: Sì, che però
10: alla fine arrivano ai 20-25 milioni
3: che però
10: che lo vuole vendere a chiunque.
3: Hai ragione, che però nel diritto di riscatto, se la Lazio poi non lo riscatta, quel ragionamento finisce lì. Allora, non leggo il messaggio, Carla, ma ti rispondo, questa riflessione l'abbiamo fatta anche noi. Però ti rispondo in maniera criptica, perché insomma la radio deve rimanere aperta, ovviamente, però questa riflessione credo che l'abbiamo fatta tutti. Va bene, poi un giorno vi dirà Rossi ride, perché anche Rossi la pensa come me. Guarda, è stata una delle prime cose che abbiamo pensato io e Vincenzo. Va bene, allora ragazzi, anzi va bene, no, va bene non lo posso dire io, non lo posso dire io, va bene, perché c'è un va bene migliore, se adesso tu lo trovi, vai.
11: Va bene, va bene. Allora,
3: grande Marco, no. Grande Marco. Allora, ragazzi, domani è Ferragosto. Vi auguro un meraviglioso Ferragosto per chi è fuori, per chi è a casa, per chi insomma non se la passa benissimo. Glielo auguro ancora più bello e li abbraccio ancora di più. Poi c'è domenica, dal lunedì si ritorna a pieno organico, quindi torna il grande Claudio Nezzuliani, ci saremo tutti, addirittura poi dalla settimana successiva c'è anche...
12: Tozzi Fabio.
3: No, Tozzi Fabio no. Tozzi Fabio credo che non lo prendiamo. Poi, hai visto mai, però ad occhio e croce... No, ma invece torna, maledetto Rossi, invece tornerà appunto anche... No, nemmeno Leonardo Tozzi, non c'è nemmeno lui. Tornerà invece anche la nostra rassegna stampa. Poi, senza svelare niente, ci sarà anche qualche novità di palinsesto dal 31 agosto. Ma non ve la dico, perché se no che novità è. Sono sicuro però che vi piacerà. Sono sicuro che vi piacerà. E quindi dal 31 agosto, quando ormai la stagione ricomincerà al 100%, scoprirete, lo dirà ovviamente il direttore, che ci sarà una novità di palinsesto. Per quanto ci riguarda, ci ritroviamo lunedì alle 18, però aspetta, chi c'è prima di noi dalle 16 alle 18? Chi c'è dalle 16 alle 18?
13: Ecco.
3: C'è lui che torna. Chi? Aiuto, no, Quintiliano. Ragazzi, veramente, io vi dico, mi ha dato un messaggio a Quintiliano, addirittura ha detto, mi fanno la regia da Milano. Come da Milano? Dice, no, pensavo all'Inter. Era totalmente sconclusionato, un po' come quando dice il numero di telefono. Facciamo la chicchettina, ce l'hai sott'occhio la chicchettina, vai. Sì, una chicchettina che ci vuole.
12: 340-5435-234.
3: Era più o meno in queste condizioni. Forse si era appena svegliato. Però lunedì, quindi domani Ferragosto, passatelo nel miglior modo possibile ovunque voi siate. Poi domenica ci si riposa. Dal lunedì non c'è più riposo, come diceva uno di quelli che ci ha portato tanti danni, cioè Tiago Motta, e domenica ripartirà anche colpo di tacco versione versione campionessa. Vediamo anche Bernadette che ci ha accompagnato l'anno scorso. Rossi, ti sei sfogato? Bene, ragazzi, vi voglio veramente... Maraggio tornerà chissà quando. Vi voglio veramente bene, ragazzi. Grazie di cuore, grazie, grazie di cuore. A lunedì, fino alla fine, sempre.
1: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi.

0: Tante squadre cercano di trovare i giocatori giusti negli ultimi giorni per prezzi anche più accessibili.
1: Eh sì, ormai l'ultimo periodo è dedicato a questo, dove ci sono diciamo, i saldi di fine stagione, no? Si chiamano, ma ormai sai, nel mercato italiano ci siamo un pochino abituati a questo tipo di situazione, dove andiamo certamente poi a prendere, poi magari ci vengono fuori gli affari importanti, perché magari si vanno a prendere qua, a fare colpi che magari appunto nessuno si aspettava e poi risultano soprattutto. Come sempre, è sempre il campo a dare le risposte sul mercato che è stato fatto. Diciamo che però chiaramente negli ultimi giorni, a volte, anzi, spesso e volentieri avvengono i colpi più importanti. Quindi aspettiamoci ancora qualche sorpresa. Speriamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
0: Ecco, l'Inter secondo te resta la favorita per il campionato? Ha concluso sì alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse centrare altri obiettivi, però comunque ha rinforzato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti?
1: Ma insomma l'Inter rimane sempre la squadra secondo me favorita, ha puntellato un pochino quello che poteva puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? A partire dalla sembrava fatta per Palestra per quanto riguarda il discorso difensivo, ma poi credo che sia una squadra che forse avesse tra le grandi quella meno bisogno, no? Di stravolgimenti a livello di mercato, però lo ha cercato di puntellare dove c'era il bisogno di puntellare la squadra, quindi rimane, cioè non so se da qui alla fine potrebbe fare qualche altra sorpresa, ma non credo. Io credo che sì. La situazione dell'Inter sia abbastanza delineata, soprattutto sotto questo aspetto.
0: Però ecco, è un Inter che secondo te quest'anno, stando così le cose, può tornare ad essere competitiva anche per la Champions? Può fare un buon cammino in Champions oppure serve qualcos'altro?
1: Sì, deve migliorarsi. Chiaramente l'anno scorso l'Inter è stata un pochino il tallone di Achille, insomma, quella di Neo dell'anno scorso è stata proprio la Champions, dove è uscita, diciamo, abbastanza prematuramente. È chiaro che può continuare un percorso un pochino di avanti. Vincere la Champions, io credo che le squadre italiane non siano ancora pronte per farlo, almeno sulla carta, a meno che non ci siano sorprese assolute. Credo che la differenza ancora, il gap che c'è tra le squadre italiane e quelle soprattutto europee, inglesi e qualche spagnola, naturalmente, sono al di là del Paris Saint-Germain, naturalmente, che la fa da padrone da anni, sia ancora un gap che ancora deve essere riempito, e quindi io credo che sarà importante cercare di fare dei progressi, andare avanti il più possibile, ma l'Inter sicuramente peggio non c'è, deve cercare di migliorarsi in quell'aspetto. Sia perché la società ha bisogno anche di risorse economiche che possono essere raggiunte solo andando avanti in Champions League, sia per quanto riguarda anche una soddisfazione personale per quanto riguarda Kibu e tutta la squadra.
0: E anche la Juventus ci si aspetta che possa essere rinforzata, che possa presentarsi ai nastri di partenza per poter competere per lo scudetto, però ecco, stando così le cose, che squadra vedi? Ecco, ad esempio anche per il portiere ci sono state tante ipotesi, sembrava che potesse arrivare Suzuki, ad esempio, in realtà poi questa idea sembra essere tramontata, potrebbe arrivare Vicario, insomma. È un mercato che fino a questo momento è stato estremamente faticoso per i bianconeri.
1: Un po' fatica, sì, la Juventus fa un po' fatica, ha dovuto cambiare un discorso dirigenziale, quindi ha dovuto cambiare una nuova filosofia a livello dirigenziale, quindi ha cercato di fare di necessità virtù, hanno perso tra virgolette la Vlahovic, ma è una cosa abbastanza scontata, anche perché insomma mi pare che sia stata una cosa abbastanza tribolata il rapporto tra Vlahovic e la Juventus. E poi è determinato sempre per un fattore prettamente economico, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda il resto, praticamente adesso si trova con situazioni particolari. Si è rivisto Milic, si è rivisto Perin in porta, Quindi stanno un pochino vedendo, verificando quello che hanno in casa, ma senza dubbio

0: Juventus è quella che deve cercare di ritornare competitiva per andare in Champions, e per ora mi pare che sia un po' in ritardo.
1: Sì, anche il Milan sembra essere abbastanza in ritardo, se davvero l'obiettivo del Milan dovesse essere quello dello scudetto, perché insomma, pensare che i rossoneri oggi possano competere con l'Inter per il titolo mi pare un po' difficile.
0: No, no, no, ma infatti il Milan è un'altra squadra che era partita tromba con importante come l'attaccante, quindi sembrava aver sistemato la situazione offensiva, ma poi lì è rimasto un po' ancorato con Leao, che deve essere, che secondo anche è difficile da collocare a determinate cifre, ma che senza dubbio è un giocatore che, se gestito nella giusta maniera, può fare probabilmente la differenza. Quindi si sta valutando tante cose. Vedo che il Milan è un pochino nella situazione più o meno relativa uguale alla Juventus, sono le due grandi che stanno facendo un pochino fatica per cercare di rientrare nel gruppo Champions, che gli è stato praticamente usurpato, insomma, soprattutto dal Como Fabregas, che anche quest'anno mi pare che stia facendo un mercato abbastanza importante.
1: E per quanto riguarda il Milan c'è sempre anche l'infinita questione Leao, c'è da capire cosa succederà per questo giocatore, se saprà rilanciarsi con la maglia rossonera o se invece arriverà l'offerta giusta che possa convincere il Milan a farlo partire. Tu che faresti?
0: Ma sì, Leao è senza dubbio una questione spinosa, tra virgolette, anche perché poi è uno dei pochi dei talenti che è in circolazione, non ha mai dato frutto a quello che è appunto la sua il suo reale valore, perché è sempre difficile da gestire, e non so come appunto sia i tifosi del Milan possono prendere il fatto che possa rimanere o meno, perché insomma le sue dichiarazioni possono aver condizionato senza dubbio il giudizio anche a livello tecnico. Però è senza dubbio un giocatore che il Milan potrebbe far comodo se gestisce la giusta maniera. Amorim senza dubbio ha un compito importante, può essere rimanere quello di recuperare un giocatore che può essere fondamentale per il futuro del Milan.
1: Senti, il Napoli invece come lo vedi? Perché magari non avrà stravolto la squadra dell'anno scorso, sta cercando di inserire qualche pezzo qua e là, potrebbe davvero essere il vero antagonista dell'Inter per lo scudetto?
0: Sì, per il Napoli vale il discorso dell'Inter, una squadra già abbastanza completa per certi aspetti, c'è un allenatore nuovo, De Laurenzi ha sempre azzeccato ormai, a parte un anno, 15 anni, sempre la strategia sia dell'allenatore che della squadra. Una squadra abbastanza completa, va il discorso un po' dell'Inter, ha bisogno probabilmente di puntellare qualcosa anche loro a seconda delle possibilità che hanno, ma mi pare che si sta riproponendo quello che è successo l'anno scorso, cioè Inter e Napoli in questo momento tra le grandi sono senza dubbio possono essere le dirette antagoniste per quanto riguarda questo campionato.
1: La Roma è ancora in costruzione, ci sono tante trattative che non sono andate a buon fine per i giallorossi, ritieni che comunque poi saranno competitivi anche per giocare al meglio la Champions?
0: Ma ecco, la Roma è senza dubbio una squadra in ritardo, adesso al di là dei risultati delle partite di amichevoli, di precampionato che lasciano il tempo che trovano, perché ci sono stati risultati in generale abbastanza non positivissimi sotto questo aspetto, ma lasciano il tempo che trovo. È chiaro che la Roma è una squadra che deve essere completata. Gasperini è un allenatore che vuole cercare di, e lo ha chiesto anche abbastanza, non solo sotto tra le righe, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è un'altra squadra che deve stare a rafforzarsi abbastanza, perché appunto, come hai detto tu, c'è di mezzo anche la Champions. Chiaramente per loro è importante andare il più avanti possibile in Champions, che è la possibilità che hanno, e ripetersi in campionato. Quindi, per ora sono squadre quelle che abbiamo detto, come abbiamo parlato fino adesso, insieme a Juventus, la Roma insieme a Juventus e Milan sono quelle tra le grandi, un po' più in ritardo per quanto riguarda forse anche legato all'obiettivo scudetto.
1: Senti, invece per quel che riguarda Il Bologna, hai l'impressione che ci sia una sorta di piccolo ridimensionamento da parte degli emiliani che hanno fatto sì alcuni colpi, però insomma non dimentichiamoci che sono stati ceduti anche alcuni giocatori preziosi per gli ultimi anni, mi riferisco a Castro, probabilmente partirà a Lucumì.
0: Eh sì, hai detto bene, sono due giocatori che, come quelli che hai nominato, senza dubbio che sono stati importantissimi, soprattutto nel cammino del Bologna. Bologna sì, praticamente dopo il grande esploanzo che ha avuto il raggiungimento della zona Champions e la vittoria della Coppa Italia, pare che abbia messo sia un pochino ridimensionata, è vero, sulla carta. È chiaro che il Bologna cerca di formare un gruppo importante, ha preso l'attaccante fuori dalla Fiorentina, che senza dubbio tra un altro, non so se può trovare lì i simboli di quello che non è riuscito a fare a Firenze, anche perché deve dire che Piccoli a Firenze ha trovato un'annata molto sfortunata, non solo per lui, ma per tutta la struttura. Quindi io credo che sia importante per il Bologna cercare di, non credo, ripeto, cioè sulla carta è chiaramente una squadra più dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare un campionato molto, il campionato italiano è un campionato molto strano. Se riesce a formare il gruppo giusto, adesso con questo nuovo allenatore, vedo che anche il Bologna stesso ha avuto qualche non poche difficoltà in questa fase iniziale, deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter ripetere le imprese che ha fatto nel.
1: Senti, invece uno sguardo anche al Lecce, altra tua ex squadra, come sarà il Lecce senza Pantaleo Corvino?
0: Beh, insomma, in teoria è un elemento storico. Corvino ha un po' rappresentato il Lecce in tutte le maniere, con i suoi modi, per quanto riguarda le sue uscite, ma soprattutto con i tanti acquisti e tanti acquisti anche azzeccati, soprattutto che hanno fatto sì che il Lecce si potesse mantenere in Serie A in questi ultimi anni. È sempre stata una gestione al limite perché, come quest'anno, il Lecce dovrà cercare, insieme a Di Francesco, che ha rotto, quindi così anche Francesco stesso, l'incantesimo del fatto delle retrocessioni all'ultima giornata e quant'altro, rotto quell'incantesimo deve ripetersi. È una cosa non impossibile perché, il campionato di Serie A si è livellato un po' in basso, però è appunto abbastanza equilibrato, quindi il fatto di riuscire a formare, azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce, e formare un gruppo ben compatto potrebbe essere senza dubbio, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo salvataggio per rimanere nella massima serie.
1: Senti, prima accennavi a Vlahovic, che è arrivato adesso al Besiktas, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia Italiano, che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente ricavare il massimo da Vlahovic in termini di gol.
0: Eh beh sì, è un'esperienza, senza dubbio non è una scelta legata esclusivamente a una carriera che poteva magari prospettargli altri liti probabilmente, anche se Besiktas senza dubbio è una squadra di tutto rispetto e soprattutto è un squadra che mi pare di aver capito lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico, che insomma ha sempre il suo valore. Quindi, Vlahovic avrà questa nuova scommessa, è arrivato un pochino forse troppo presto, insomma un giocatore sempre di 26 anni, che però insomma non è riuscito a fare quello che tutti speravano, soprattutto nella Juventus, mi pare che ci sia stato un rapporto che si è deteriorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche poi le prestazioni in campo, che sono state limitate, pur avendo fatto qualche.
1: Un'ultima considerazione anche su Italiano che dopo la Fiorentina e il Bologna riparte dal Besiktas. Secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
0: Beh, certo, dunque, mettiamo a parte il fattore economico che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che Italiano ha cercato di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me ultimi anni da Firenze, che era stata, è stato senza dubbio il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Molte, le due finali di Conference League lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta, o questo rischio un pochino troppo chiuso, che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. Col Bologna invece si è rifatto, diciamo così, e anche se poi l'anno dopo il Bologna, anche per un ridimensionamento generale, si è ricollocato in una situazione, insomma, meno vincente. L'italiano probabilmente vorrà fare un'esperienza all'estero, è sempre un'esperienza che ti forma a livello, anche a livello formativo, per un allenatore è sempre molto importante, è un bagaglio di esperienza che hanno fatto anche i grandi allenatori. Quindi l'italiano con questa esperienza si mette in gioco, e vediamo quelle che sono, che poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si vuol dire nel calcio, giochisti, non giochisti, sono i risultati che contano, vediamo quello che sta fuori.
1: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima.
0: A presto.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cara, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto. Ci ritroveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Davvero un buongiorno RBN, dipende dalle notizie che daremo e che ci darete anche voi da casa. Buona giornata ad Antonio Paolino, buon 14 agosto, vigilia di Ferragosto, per ricordare che il giorno di... Ditemelo voi, che giorno è? Di... Nel senso, per cosa ricorderemo il 14 di agosto del 2026? Abbiamo Lucumì con la maglia bianconera, ma non ancora con il bonifico arrivato al Bologna, quindi aspettiamo. Abbiamo Suzuki deve pensarci? Non ci ha ancora pensato? Chi ci doveva pensare? Come ci abbiamo pensato? Perché ci sono dei dubbi? Per chi ci sono? Questione di soldi? Comunque, a parte questo, buona giornata, buona vigilia di Ferragosto, appunto. Dusan Vlahovic firma col Besiktas, l'attaccante saluta la Juve. Valutazioni di Amorim e Cardinale sulle cessioni. Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku non faranno parte del gruppo. Davide Frattesi atteso a Roma. Sponda Lazio, nelle prossime ore visite mediche. Per l'attacco la Lazio pensa a Mauro Icardi svincolato. E poi Atalanta, ufficiale l'arrivo di Christensen dall'Udinese, contratto di 5 anni per lui. Accordo verbale per Badiashile del Chelsea, prestito oneroso a 3 milioni più 27. In futuro contatti continui per la Roma per Rodrigo Mora. Como in difesa, si valuta il ritorno di Diego Carlos. Quanca in uscita, Bologna ufficiale l'arrivo di Piccoli dalla Fiorentina, prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni. Fiorentina ufficiale l'arrivo di Pellegrino dal Parma, operazione a titolo definitivo per 25 milioni. David Romero è arrivato in Italia, trattativa chiusa con il Tigre. Parma fatta per la cessione di Ondrejka, l'attaccante si trasferisce all'estero. Sassuolo è fatta per Obrador, dal Benfica lo spagnolo arriva in prestito con diritto di riscatto. Questo e altro in questa puntata. Pochi nomi legati alla Juventus. Diciamo che sta indossando la maglia Lucumì. Diciamo che stanno aspettando il bonifico, un po' come quando pago lo stipendio, ogni mese, centesimo su centesimo a Yves, che saluto, buona giornata.
1: Non è ancora arrivato questo mese.
0: Esatto, mi sembri Lucumì. Oggi abbiamo Lucumì in regia, non è arrivato il bonifico, bellissimo. Anche perché siamo a metà mese, cioè tu che vuoi lavorare metà mese? Insomma, buona giornata amici radioascoltatori di Radio Bianconera, buona giornata alla chat di Radio Bianconera, buona giornata a chi ci aiuta, anche un po' come Sky, il direttore Federico Ferri, che saluto, sempre sul pezzo, mai in vacanza, ma anche ai nostri siti che devo ringraziare, perché quando avete un direttore che fa il direttore, fuma il sigaro, piedi sulla scrivania, arriva presto al mattino, sono qui dalle 7, Yves, peccato che avessi dimenticato le chiavi e tu sei arrivato, arrivi fra 10 minuti, no? E quindi non potevo entrare per preparare al meglio questa puntata, ma la costruiamo insieme. Quindi prendete nota, avete aggiunto un numero di telefono, stavo per dare quello, 340-5425-324 per mandare i vostri vocali sulla nostra chat, sulla nostra messaggistica. E intanto complimenti sempre agli azzurri che vincono medaglie, che ci provano, che sudano, che non stanno lì con le mani in mano, anzi chi nuota, chi schiaccia, chi corre con le gambe e via dicendo. Ragazzi, cosa dobbiamo dire oggi alla vigilia di Ferragosto, leggendo intanto i titoli delle prime pagine dei quotidiani sportivi, poi andiamo sui nostri siti che ogni tanto trascuriamo perché le notizie sono tante. Juve, Lucumì in piedi, tutti in piedi. Juve, Lucumì, ci siamo. In porta risale Vicario. Ma come? Ma come? No, non colpa di Tutto Sport. Un po' l'avevamo scritto per dirvi che quest'anno non venite a dire non l'avete detto, l'avete detto. Non, cioè, non è una questione di dire o non dire. Mi sa che anche la Juve non sa che pesci prendere, se ci sono pesci. O pesci vendoli, perché mi sembra, perché poi bravi tutti, juventini sempre remare dalla stessa parte, ma verso i pesci. Ma se non ci sono i pesci abbiamo sbagliato a remare, perché poi obiettivamente dovremo dare un giudizio al mercato, alle opportunità, a quanto si è speso, a quanto renderanno. O forse abbiamo abboccato, o quanto siano bravi i giornalisti che tutti avevano ormai detto di Suzuki. Io vi ieri ho provato a smontarla un po' la teoria, magari hanno acceso Radio Bianconera un istante, si sono spaventati e hanno chiuso. Ma io vorrei quasi che non andasse in porto questa operazione, se non ho più soldi in cassa, perché ne ho spesi troppi da altre parti, troppo in fretta. Quando dai la paghetta un po' a destra e un po' a sinistra, finisce prima il mese, come dice Iva, metà mese, lui chiede già lo stipendio di novembre, è la 14ª di febbraio prossimo. Accordo a un passo per il difensore, Lukumi, perché glielo devi andare a prendere, perché forse quando mimavo l'incazzatura sotto traccia di Spalletti, forse ci ho azzeccato, o forse qualcuno mi ha indirizzato verso quella direzione, verso quel pesce a cui ho abboccato. Poi a volte io non mangio il pesce, quindi pensate, potrei sbagliare in continuazione. Carnevali, Massara, Ottolini a Bologna per chiudere. Per chiudere Lukumi basta andare in uno, con le deleghe giuste. Così risparmiamo anche sul listino delle spese, eventualmente. Perché qui, Jonel Khan, pensaci tu, dammi la delega. Yves, Paolo Rossi, che è già pronto per... oggi seguirò Paolo Rossi all'ora di pranzo, perché voglio capire. Tra l'altro... Da lunedì torna Claudio Zuliani e quindi siamo tutti contenti come famiglia bianconera, perché così da un'altra angolatura cercheremo di capire e scopriremo anche le sue carte. Ma intanto, accordo ad un passo per il difensore, cresce la fiducia di averlo entro lunedì. Quindi lunedì lo portano allo stadio, dai. Lunedì almeno per Lukumi applausi a scena aperta. Poi per altri... Insomma, chi ci sarà alla grigliata della Juve? Ma che domande mi fai? In che senso?
1: È la mia domanda di stamattina.
0: Certo, la domanda, il quesito di oggi. Chi ci sarà alla grigliata di Ferragosto? Non la fanno quest'anno perché i frighi, le celle frigole hanno chiuse con Lucchetto. Non c'è più pesce, non ci sono pesci da prendere, ma non c'è neanche la carne. Va bene. Troppi cadaveri di giocatori da mandar via che non vuole nessuno. E questa è una risposta interessante. Direttore, facciamo prima se si mette lei in porta. No, è l'unico ruolo che non accetto volentieri. Mi dicono che Iver era un ottimo portiere. O sbaglio? No, ottimo attaccante. Un ottimo attaccante. Vabbè, ho già capito. No,
1: centrocampista attaccante.
0: Sì, centrocampista attaccante, difensore, portiere. Ho già capito. Mando il figlio del mio amico, è molto bravo. Dobbiamo dire che siamo messi male. Chiediamo Dino Zoff, chiede qualcuno. No, vabbè, un po' ci scherziamo, un po' speriamo di raddrizzarla. Però se poi devo andare a prendere Vicario dopo il giro dell'Oca che abbiamo fatto, ragazzi... Vedete che la Juve è una cosa diversa dalle altre parti, La Juve è una cosa diversa. Dalle altre parti tutte le sciocchezzuole di mercato non le scopri neanche. Però mi colpisce, non Paratici, che la Fiorentina faccia 9 colpi. Ne doveva cedere di meno. Cose più semplici, la dai a 1, a 2 o in prestito, non se ne accorge nessuno. Neanche i fiorentini, che sono attenti solo se lo dai alla Juventus, Senza ricordarsi che poi la Juventus li ha mantenuti per un ventennio e nel 2006 non sono finiti in Serie B, no? Se è andata la Juventus, figurati se non dovevano andarci altre squadre, figurati se non dovevamo chiudere quel campionato, visto che sono tutti santi e vergini. Ma al di là di questo, lascio questi temi da lunedì al bravo Claudio Zuliani, che tornerà. Fra poco lo andiamo a leggere su Tutto Juve. Il PSG non è convinto del portiere che ha preso tempo, Chevalier, irritando i bianconeri che hanno cambiato obiettivo. Cioè, noi cosa ci fidevamo? Di una società che ci ha spennati da 3 anni con Colomani, che ci ha preso per il collo per darci Colomani, facendoci quasi un favore quando loro proprio non lo volevano. Quindi noi dovevamo disinteressarci di Colomani, disinteressarci, non ci interessa più. Certo che se facevi così, quelli sono transalpini, prendono la baguette, la spaccano in 1000 pezzi e non te lo danno più. Intanto cerco qualcos'altro. Intanto cerco qualcos'altro. Signori, il giudizio buono, buonino, o insufficiente, se lo becca chiunque. Se lo becca chiunque, perché vorrò vedere le prime dichiarazioni di Spalletti, se non comincia a diventare Tudor la vendetta o Spalletti l'incazzato. Non ha ragione, senza totale ragione, ma un briciolo, anch'io che gli ho sempre detto, guarda che il tuo passaporto, sul tuo passaporto c'è scritto fallimento in nazionale, fallimento al primo anno, ai primi 8 mesi in Juventus. Quindi è giusto per modo di dire continuare con Spalletti, ma oggi gli devo aggiungere la dicitura. Però è anche vero che al secondo anno si sono impegnati a non darti una mano, non ci sono riusciti. E allora vado avanti così o non vado avanti così? Perché poi mi sembra che non sia proprio l'allegriano, che sta zitto e gli piace tutto del mondo Juventus. Perché il tatuaggio è sempre uno, il tatuaggio è sempre quello, ben tenuto nascosto, sia che faccia caldo o che faccia freddo. Riallacciati i contatti col Tottenham per l'azzurro, si tratta sul prestito. Oh, andiamo sul prestito e poi sono quasi certo che te lo scaricano e gli devi dare una cifra. Anzi, pattuitela subito. Cioè, oramai sto diventando un esperto di mercato, grazie a voi. Vicario, quanto costerebbe? E non vogliono meno di 15. Non vogliono meno di 15, però non ho il dato aggiornato, perché l'avevo accantonato, l'ho scritto. Sapevo che andavamo verso Vicario. Poi gli altri ci hanno detto, ma non lo vorreste Suzuki? Ah, è più giovane. Ah, magari poi ce lo danno. Ah, magari non lo prendono. Usciamo dalla rete di quello che vogliono gli altri, Anche il primo anno. Abbiamo il coraggio di dire questi siamo e questi restiamo. Perché sarà bene o male così con alcuni giocatori, Mi sembra di capire. A meno che scarichi tutto nell'indifferenziata. Sarà un ferragosto duro, né pesci e né carne sulla grigliata. E quindi il taglio alto viene dato, nel taglio alto di Tutto Sport viene dato risalto, come vediamo, Juve Lukumi ci siamo, in porta risale Vicario, taglio principale, doveroso, divina, col tricolore dedicato a Curtis Oro nei 50 d'orso, il nuovo record mondiale, spettacolare, brava. Brava, bravissima, e non solo tu, naturalmente. Allora, ci prepariamo poi per il Blitz Juve per Lukumi, che non è ufficiale, sta vestendo, sta facendo già le foto, e lì i fotomontaggi, i like, i creator sono già lì, che si esaltano, fanno il saluto di qua e di là. Sostanza, perché non sei arrivato subito? Perché ci vuole così tempo, tanto tempo? Perché se no, il calciatore... Io li ho conosciuti i calciatori, quelli con... non si dice... quelli con carattere, Se gli fai perdere tempo, un professionista, se gli fai perdere tempo, se non lo fai allenare, ti risponde anche male. Fammi lavorare. Invece qui siamo diventati un set teatrale e non va bene così, Perché dopo un po' il set teatrale non sorridi neanche più e alzi solo il dito, sperando che il dito sia quello giusto, Perché poi, anch'io che sono il più scarso e gioco in quella squadra, mamma mia, se questo è il modo di operare, se dobbiamo far finta di essere felici e contenti perché c'è la grigliata di Ferragosto, anche no. O andiamo a quagliare qualcosa, Così ci aggiungiamo anche le quagliette, oltre al pesce e la carne, Per chi piace, per chi mangia, per chi non si offende, eccetera, Facciamo sostanza, perché se no... Immaginate stare con tutti i parenti che detestate a fare il grigliatone? Detestate per modo di dire. Vorreste essere da un'altra parte con altra gente? Bene, vi ho scattato la fotografia dell'eclissi di Juve. L'eclissi di Juve. Lasciamo tutto sport, 9.21 fino alle 9.30, uno sguardo veloce, commentato anche da voi. Direttore, una domanda provocatoria. Comparateci che mercato avremmo fatto? Questo, esattamente questo, ma con un'altra strategia. Esattamente questo. Alla Juve in Italia stanno facendo pagare l'algoritmo di Comolli. Noi con voi non trattiamo e adesso ti trattano nello stesso modo. Comparatici, secondo me, riprendevi il difensore centrale che è andato alla Fiorentina, ex Juve. Prendevi Pellegrino, ne sono quasi sicuro. Non so qualche altro. Non so Attà dell'Udinese, non so, ma difensore attaccante sono convinto che l'avrebbe preso. Così, qualche messaggino fino a poco fa, fino a qualche settimana fa, con Paratici versione inglese, londinese o quello che era, ce l'avevo, e quindi qualche soffiata prima che lo chiamasse il Milan, prima che pensasse alla Roma. Alla Juve non ci ha mai pensato e neanche a lui, e non voglio dire lui è il re del mercato, assolutamente no, però è riuscito a comprare nove pezzi, non è più bravo di Carnevali o di Massara. Qui paghi le difficoltà che avrebbe pagato anche Paratici. Spero di averti risposto. Ho l'impressione che prima di fine anno arriverà Conte ad allenare la Juventus. Questo non lo so, lo state dicendo voi, perché quando l'ho accennato il marumore, non l'avrei continuato. Non c'è un'aria proprio respirabile, limpida, cielo sereno, non c'è. Però poteva essere tutto, uno andava in nazionale, uno finiva la carriera, uno... Non lo so. Dipenderà dai risultati. Altrimenti le formazioni che vedremo avranno logica, magari non avrà equilibrio, sapete cosa avrà? Guardate che cosa siamo, guardate che cos'ho, e che magari metto male, perché poi se mette X, Paolino, Radio Bianconera, perché non ha messo Y? L'altro, no, ha giocato benissimo Z, no, perché così? Fino a quando, verso Natale, proporrà, mi manca quello per gennaio, film già visto. E Carnevale gli dirà, pazienza, perché se no, anche Giuntoli e Thiago Motta avevano iniziato benissimo, andavano d'amore e d'accordo. Io ho tutte le diapositive, giorno per giorno, arriviamo alla sconfitta alla vittoria col Milan, alla vigilia del, cioè dopo Riyadh. Ecco, da lì le diapositive sono diventate già da colori a bianco-nero. Da bianco-nero con schizzi di sangue, poco per volta, fino alla separazione. Fidatevi di Radio Bianconera, augurandosi che non sia questa la verità. Per il difensore è pronto un contratto quinquennale a 2,5 milioni, quindi quantomeno non gli diamo tantissimo. La Juve ora confida di portarlo a Torino in tempo per il test contro la Next Gen, per farlo presentare. Intanto si stava allenando con il suo Bologna, sperando che là in mezzo al Combiners Bologna o Roma e Cabal, forse più Bologna, possa essere anche una pedina per abbattere un po' il costo, a dire il vero. Quindi si sta lavorando su quello. Il percorso è lungo. Il giudizio non va dato su 10 anni, perché a quelli prima gliel'avete dato dopo un minuto, un'ora, una settimana, un mese. A tutti, Giuntoli, Comolli, gli allenatori, non ne parliamo, ok? E tutti hanno lamentato, perché poi ci mettono loro la faccia, altrimenti devono dire: noi l'anno prossimo puntiamo all'Europa League. Voglio vedere poi che cosa rispondete. Andiamo sulle colonne del Gazzetta dello Sport, poi entriamo nel merito degli articoli bianconeri. La Gazzetta dello Sport, taglio principale, anzi a piena pagina praticamente, Sara Curtis super oro con un altro record mondiale, sei già leggenda. La ragazza magica vola nei 50 d'orso, 26:56 e stupisce tutti. Assurdo, ho fatto un'altra follia. Questo titolo un po' per la Juve andrebbe bene. Assurdo, ho fatto un'altra follia. Sono senza portiere. Poi si fa male Perin e poi Di Gregorio titolare. Poi vi voglio vedere. Poi vi voglio vedere. Il balletto di mamma. Poi voglio vedere il balletto anche della mamma di Yves, che è sempre molto carina quando la vedo nei video. Lucumi alla Juve. Badiashile e Napoli, sbarcato Spence, porta bianconera, rispunta Vicario. Qui oggi, date atto a Gazzetta, un po' cattivelli ieri nel porre un quesito, ma è da Juve, ma serve alla Juve, adesso non mi ricordo il titolo. Oggi se ne sta lontano dicendo tanto, il sottotitolo lo fanno i tifosi. O sbaglio, o sbaglio. Cuncuvia, Leao rischia, arriva Cardinale, epurazione Milan, fuori pure Fofana. Tomori, qualcuno mi dice, ma perché Tomori? Stop, abbiamo preso Lucumi, dai. E Odogu, Rafa non convince e si fa anche male. Ma guarda un po', tira sul pantalone. Quando tiri sul pantaloncino e fai vedere il dolorio, proprio il punto in cui ti sei fatto male, mi sembra Ivo in questo momento che mi fa vedere la puntura di zanzara di questa notte, ma non vi dico su quale parte del corpo. E questo è Gazzetta dello Sport, però c'è il rompipallone che riguarda la Juventus. Juve Spalletti è tornato a schierare Koopmeiners come difensore, ma lo sanno tutti che attualmente sarebbe più utile in porta. Carina, carina anche questa, E chissà, un futuro da portiere. Attenzione, che tra tutti, non ha la personalità. Non possiamo perdere più tempo. Tra tutti, se usassi con lui un po' il bastone e la carota, è quello da cui riusciresti a cavare qualcosa di più rispetto anche a Douglas Luiz, che ha ottimi piedi, ma mi sembra collegato, con un pianeta un po' tutto più suo che non quello a cui è collegato Koopmeiners. Abbiamo fatto delle belle scelte. Va bene, andiamo. Abbiamo già i vocali? Sono già arrivati i vocali? E allora, ascoltiamo. No, leggiamo prima la prima pagina del Corriere dello Sport. La Sara dei Miracoli, Curtis, la regina dei record. Vedete, poi il giornale che bello, ma se li meritate tutti. C'è nient'altro, le squadre stanno, c'hanno soldi, fanno quello che possono e quindi la prima pagina è riferita e fa bene il Corriere dello Sport a dire, sapete cosa vi dico? Viva, viva il nuoto, viva Sara Curtis, viva i tifosi, radioascoltatori di Radio Bianconera, 9:29, ascoltiamone uno e poi ripartiamo da voi.
2: Direttore, buongiorno, Daniele Tenerife. Che tristezza sentire la nostra Juventus alla mercé di una squadra che fino a 15 anni fa non esisteva neanche come il Paris Saint-Germain.
0: Esatto.
2: Io non vedo l'ora che ci restituiscano il nostro orgoglio, che ci riportino dove siamo sempre stati. Ma ho anche il dubbio che gente della nostra età, direttore,
0: parli per lei.
2: Il meglio del calcio italiano e questo include anche la nostra Juventus. Poi ogni cosa a proprio tempo, però mi ero ripromesso di non fare giudizi, di non dare giudizi prima della fine del mercato. Aspetto sull'arrivo del fiume e vediamo come terminiamo. Ecco, bel messaggio positivo qui dall'arrivo del mare.
0: Infatti l'hai detto tu e sei stato onesto, ma io sentirti dire aspetto in riva al fiume e poi sei al mare con le tue bombole per fare le immersioni, anche no. Sei stato molto scorretto, molto molto scorretto. Alle 9:30 andremo avanti fino alle 11 con voi, 340-54-25-324, i vostri messaggi. Ieri abbiamo detto che eclissi avete visto e che Juve, che impressione vi fa la Juve? La stessa del nostro amico di Tenerife? Ditemelo in dialetto, dai, che mi piace, in dialetto come ieri. Come vi siete alzati stamattina col piede destro, col piede sinistro? Me lo dite in siciliano, in calabrese, in toscano? La prima cosa che avete pensato? La prima cosa che avete pensato che si possa dire in radio? Buongiorno, se buongiorno è RBN. A tra pochissimo.
3: Buongiorno RBN. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Buongiorno RBN, riprendiamo allora in questo meno caldo 14 agosto. Qualcuno arrabbiato con quei colleghi tipo Luca Calamai, che conosco molto bene, fa parte anche del nostro gruppo, Altra Fede. A proposito di Viola, il giornalista tifoso Calamai con il vero Ken siamo da Champions e la loro estate, mercato da sogno, impazziti di gioia per come Vlaovic ci ha lasciati in braghe di tela. E ti devono restituire quello che noi gli abbiamo fatto, cioè oltre averli sostenuti fino ad oggi. Il problema è che noi abbiamo sempre strapagato, ma dai tempi, la Fiorentina dandogli ossigeno è... per non crollare a terra, cioè gli abbiamo dato le bombole d'ossigeno, ce la siamo tolti noi e gliene abbiamo aggiunta, no? Bisognava mantenere un po' di più l'equilibrio. Adesso, diciamo che sportivamente parlando, mi aspetto che la grande Fiorentina, no, non sia così grande sul campo, onestamente. Però ha cambiato l'allenatore, ha aggiunto qualcosa con questo allenatore. Ha comprato dei buoni giocatori che sulla carta magari qualcosa, cioè i giudizi si sono sprecati nei confronti di questi giocatori. Speriamo nel 7-0 contro qualsiasi squadra cipriota o meno, o qualcosa del genere, o comunque in campionato, no? O comunque in campionato arrivino quinti, però puntano al quarto posto, Quindi aumenta la concorrenza, quindi sai, ogni tanto bisogna passare testa bassa, spalle larghe e andare dritti. Detto questo, andrei, ripartirei invece adesso dai nostri siti, ovvero tutto mercato web. Apriamolo immediatamente, fatelo anche voi. Inter Spence è arrivato al CONI per l'idoneità sportiva. Poi andrà, proseguirà le visite medico-sportive. Blitz Lukumi in primo piano su tutto mercato web, come si sta proponendo anche il buon Yves dalla regia di Torino, che saluto. Blitz Lukumi, la Juventus ora confida di portarlo a Torino in tempo per il test contro la Next Gen. Diciamo che se mi arriva anche il giorno dopo mi va bene tutto. L'importante è che martedì non ci sia, ci sto pensando, il Bologna ci ha ripensato e arriva la squadra cipriota, turca o quello che è, e te lo soffia. Il sacrificio bisogna farlo, ragazzi, ogni tanto l'ultimo paio di scarpe, il colore giusto, il numero giusto, se esci e telefoni alla fidanzata entra qualcuno, o magari online te l'hanno preso, onestamente. Non fare gestacci. È veramente una brutta persona, Yves, lavorarci assieme dall'altra parte del vetro. Cioè, se andate a cena è fantastico, ma se lo vede, sembra il mimo della Jalappas. Quando vedete quei personaggi così, fa sempre dei gestacci che non riesco a tradurre mai, o forse non azzecco l'interpretazione. La Juventus è il portiere che ancora non c'è. Gestione disastrosa, dicono loro, tuttomercatoweb.com. Troppe cose non tornano. E chi arriverà? Solo chi ci sarà lo vedrà. Vi posso chiedere il favore che quando lunedì ci sarà la partita con la Next Gen, io mi alzerò da tribuna stampa, Almeno non fischiate anche Radio Bianconera, perché ho già capito che tipo di partita potrà essere. Allora, mi spiace per la Next Gen, che dovrà far vedere che la prima squadra gioca di prima, sta lontana dalle marcature, perché qualche partita con i più grandi l'ho fatta anch'io, Magari ci faremo raccontare più avanti anche da Marocchino che cosa chiedeva al suo marcatore nella partita di Villar Perosa della formazione primavera. Stammi lontano, dai, poi ti faccio venire con me stasera in discoteca, ti faccio conoscere dei miei amici, ti offro da bere, fammi fare bella figura perché ho fumato troppo e ieri sera sono andato a ballare fino alle 5, Trapattoni non lo deve sapere. Roma, la maledizione dell'esterno, da Sancho ad Azbe, 15 obiettivi sfumati in 24 mesi. Come vedete, tutti hanno delle difficoltà. Mi sembra che abbiano fatto leggermente, cioè siano riusciti ad avvicinarsi un po' di più, un po' di più a quello che volevano. Intanto calciomercato di Sky ci fa riassunto di quello che abbiamo già un po' letto all'inizio. Noi proseguiamo su tutto mercato web. Troppe cose non tornano. La Juventus e il portiere che ancora non c'è. Milan, Roma, Inter, si parla un po' di tutto. Vediamo se c'è. Identificazione e appartenenza, i due pilastri della Juve. Parola di Michel Platini. Ecco, se dovessimo dare, certificare con un ISO Juventus, un ISO J, la certificazione internazionale, chi merita la Juve, Platini ci dà un riferimento, quello dell'appartenenza, ed è difficile, appartenenza e identificazione. Ma soprattutto con un mercato ancora che ribolle nell'acqua tiepida, viene tutto un po' più difficile, però sono fiducioso, c'è ancora qualche giorno, però il campionato è fra 7 giorni, Poi posso vendere fino a fine mese, tutto quello che vuoi, però immaginate i musi lunghi in panchina, immaginate, ecco, immaginiamo qualcosa, me lo dite voi? Intanto abbiamo dato un'occhiata anche all'editoriale di Lorenzo Di Benedetto, molto severo, ma come non essere almeno in teoria e ad oggi e al momento d'accordo con l'editorialista. Andiamo ad ascoltare i vocali perché ne sono arrivati nel frattempo altri.
5: Buongiorno direttore, Salvatore da Catania.
0: Carissimo.
5: Io capisco perfettamente la preoccupazione che un po' caratterizza tutti noi, lei compreso, sulla tempistica di questo calciomercato, ma io mi voglio fare forte di un passaggio
0: sulla strategia.
5: Per me è fondamentale, è quello di aver detto da parte della dirigenza juventina: non possiamo permetterci di sbagliare. Quindi questo temporeggiare e questo, diciamo, modo di agire con molta calma, a mio avviso è figlio di questo principio. Dobbiamo avere fiducia perché sicuramente la Juve di Carnevale non sarà una Juve che potrà essere definita in questa sessione di calciomercato. Però dobbiamo sostenere, ecco, questo è il mio punto di vista, sostenere e aspettare la fine della sessione di mercato estivo. Grazie. Sempre forza Juve fino alla fine.
0: Grazie a te che ci hai mandato questo vocale al 340-54-25-324. Dico, noi abbiamo il dovere, anche tu come tifoso, noi come cronisti, sicuramente forse un po' di più, spegniamo un po' la levetta del cuore, del cuore, e attacchiamo quella dell'intelligenza superficiale. Per giudicare ad oggi con un Suzuki in più, cosa cambierebbe? Beh, stai mettendo a posto i tasselli. Magari arriva domani e allora spostiamo il giudizio a domani. Però sulla strategia, se mi permetti, il peccato originale è che abbiamo inseguito una vita Colomboigny, allora a 50 milioni, Abbiamo preso l'Ibegovic. Ma sai che secondo me la somma di quella spesa diluita, quello che vuoi, ad oggi mi fa pensare è stato più semplice acquistare che vendere? se poi devo prendere poco da quello che vendo, parto dalle cessioni e prendo quello. Ma ho deciso quella strada. Sono loro i dirigenti, sono pagati per quello. Dovrò giudicarli per quello. Però sai che forse ho speso troppo per non arrivare anche ad altri obiettivi? Cioè, è vero che un giudizio lo devo dare alla fine, che può essere domani, il primo settembre. Ma tu, per essere in ritardo oggi, paghi le conseguenze già contro il Frosinone? All'incirca. Poi punti su quello che eri, che non eri così male. Ok? Allora avrei studiato meglio la strategia. Questo voglio dire. Perché forse hai speso e non hai speso... No, hai speso e hai speso troppo, non male. Hai speso e hai speso troppo. È una strategia. Attenzione, ti può portare al risultato finale. Ma se noi giudichiamo non impeccabile, perché ci mancano ancora delle cose, ma ce ne mancavano troppe, quindi le diminuite. Ad oggi non sono ancora tranquillo. Questo almeno lo si può dire, no? Poi, comunque saremo... Io lunedì non fischio Di Gregorio, Separa, gli faccio anche i complimenti, dico vedi che una su due le prende. Se non para, lo giudico e non inizio a insultarlo a quel punto lì. Ok? Neanche mi esalto e mi vado a fare il selfie con lui. Fossi l'influencer che passa negli spogliatoi, non è che davanti gli faccio il sorriso e dopo prendo il bastone della scopa e lo utilizzo come meglio credo, per avere dei like, per avere consensi. Dico che se rimanessimo anche così, ok, chiederei a tutti di più, chiederei pazienza ai tifosi e cosa ci aggiungerei poi? Che rimarrei fedele e vicino alla squadra. Col Frosinone, se perdo 4-0, dico, forse bisognava fare meglio. Se riesco a vincere 4-0, dico, bene, se nelle difficoltà vinciamo in questo modo. Ma manca sempre qualcosa. Sempre vicini alla squadra. Ma giudicherò sempre, di volta in volta, il lunedì, qui, in cose di calcio, sempre... giudicherò quello che vediamo di volta in volta. Spero di essere stato chiaro. Non para perché per fortuna non gioca, speriamo. Pensa se Perin domani ti dicono ha risentito di una contrattura muscolare. Poi ti voglio vedere. E poi fa tre paratoni. Ti para due rigori e riparte la rinascita di Di Gregorio. Con i gol di Miretti che non è ancora andato via. E poi voglio vedere che decisioni prendi. Ma Fanta Juve. Andiamo ad ascoltare altri vocali. Intanto mi sposto dal tutto mercato web, che in questo momento è concentrato sulle miliardi di informazioni che arrivano da tutte le parti, quindi li lasciamo impegnati nel loro lavoro ed eventualmente in primo piano andiamo a beccarci quelle che sono a tinte bianconera.
6: Ho capito, direttore, però voglio dire, non è che si può attaccare sempre e prima c'era Giuntoli e poi c'era Comotta e poi c'era Comolli. Poi abbiamo trovato tre fenomeni del mercato, cioè, ma non va mai bene niente. Bisogna proprio massacrare tutti. Cioè, io non lo so, ma voglio dire, cosa siamo diventati, una radio della polemica? Cioè, un'analisi è un conto, ma una polemica tutti i giorni.
0: Scusa.
6: Dall'esaltazione alla depressione fa male a tutti. Abbiamo giunto di Massara dalle Valli? Rilassatevi, faranno del loro meglio. L'abbiamo detto tutti che dovevamo rimediare agli errori e adesso cominciamo a fare il solito errore di massacrare gli ultimi tre arrivati. Ma va mica bene così. No, non lo so.
0: Potrei essere d'accordo con te, però non sono abituato a tenere i problemi sotto traccia, Perché se avete bastonato quelli prima, non capisco perché quelli dopo, perché quelli prima ti dicono che hanno ereditato quello che c'era prima. E allora non c'è due senza tre. Cioè, se non riusciamo a prendere, se non riusciamo a prendere, e l'esempio è molto semplice, amico mio, perché se no, perché se no ti può andare bene anche il settimo posto. Cioè, con questa teoria, i problemi c'erano. Colpa di quelli cattivi prima. Siamo arrivati quinti, potremmo arrivare terzi. Io te lo dico solo prima. È più rischioso in queste condizioni, no? Per i problemi che c'erano prima, eccetera, centrare il quarto posto in questo momento. E se non riesco a prendere il portiere oggi, ieri e ancora dei dubbi, significa che mi metto davanti alla chiesa e aspetto che qualcuno passi e mi dia la monetina, onestamente. Poi, se tu invece hai piena fiducia, ripeto, non è che mi comprano 11 giocatori, siamo a posto e vorrei Cristiano Ronaldo. No? Dico fiducia totale, ma posso ancora giudicare negativamente, non è polemica gratuita. Lo dicono tutti, compresi i tifosi, che siamo incompleti. E forse, traduco a voce alta, forse, il malessere, il malumore del nostro allenatore. Mi sbaglio? Secondo me no. Vocale.
7: Buongiorno direttore, sono Fefe da Fiuggi. Carissimo. Ecco, come sempre devo contestare qualcosa.
0: Fai bene.
7: Allora, io dicevo, noi abbiamo dato al signor Cherubini un portierino non male, ma veramente buono, a quattro soldi. Che ci potevamo tenere noi adesso? Noi quello poteva essere.

Questo non lo devi dimenticare tu, che ce lo dici, l'ascoltatore prima, tutti noi. Però queste analisi forse l'ascoltatore prima non le ha fatte e non c'ero arrivato neanch'io. Io sto cercando un portiere. Ok? Sto cercando il portiere. Questi gliene do io prima uno. Loro lo vendono e io resto con l'acqua in mano? Cioè, onestamente, questa sarebbe da, è la pistola fumante, qualcuno direbbe in televisione, è la pistola fumante. Poi lo so che Daffara non poteva essere il portiere titolare, ma perché no? Ma perché non secondo portiere? Ma perché se no ti prendi Di Gregorio? Ma perché no? Capite che forse troppe teste, troppe idee, tutte eseguite e la sommatoria ti porta ad essere in questa condizione. Scusate, se poi voglio sentire da questo momento, ma prima mi sposto su tutto Juve, voglio sentire da questo momento non che voto date al mercato perché è ancora aperto, ma qualche perplessità ce l'avrete? Anche se siete gobbi nel midolleo, qualche perplessità spiegandole così le cose, perché siete bravi sempre a prendervela con l'arbitro, con l'Inter, col Milan, col guardaline, sembrate gli interisti degli anni 90, 2000 e 2010. Gli interisti facevano quelle, avevano dubbi anche sulla lunghezza del campo, su ogni cosa che capitava, sul primo fallo che fischiavano, su quello, e non vi vengono dubbi guardandovi allo specchio? E questo è grave, questo è grave. Tuttojuve.com, Vlahovic, un addio che sa di tradimento, la Juventus, impari la lezione. Massimo Pavan ha fatto così con la Fiorentina, non mi aspettavo qualcosa di diverso con la Juventus, onestamente. Pensavo, speravo che si potesse proseguire, ma in altre condizioni, no? L'attaccamento alla maglia non ce l'hanno neanche i dirigenti. Lukaku è sempre stato di ogni squadra, bambino, a 10 anni, a 10 anni e mezzo, a 11. Lukaku aveva sempre pensato a quella squadra lì. È vero, i bambini cambiano idea ogni 6 mesi. Lui è la dimostrazione che poi puoi diventare grande, ingrassare e fare tanti soldi alla faccia di chi te li dà. Perché non si investe sul portiere? Strategia utile o errore di prospettiva? Almeno la domanda Massimo Pavan se la pone. Almeno Massimo Pavan la domanda se la pone. Poi, se tu pensi, ma potresti aver ragione, c'è un grado di polemica superiore rispetto a quando la squadra, no? È pronta. Però bastava dire che noi il portiere non lo cercavamo. Noi abbiamo detto, certo che cerchiamo un portiere. Io non l'ho sentito dire neanche ai tempi di Maifredi, neanche da Montezemolo. Se lo dice l'allenatore, o è una strategia dell'allenatore per dare in testa alla società, o è una strategia sbagliata. Ho aggiunto un altro pezzo della riflessione, spero di sì. È da Natale che ci serve un portiere, arriveremo all'ultimo giorno di mercato. Se una cosa del genere la faceva con Molli, questo, semplicemente questo volevo dirti. E non è che rimpiango con Molli, Però vedete che a commettere gli errori io ne farei il triplo. Da fuori è più facile. Analizzo senza spendere, senza la frenesia di leggere i comunicati o ascoltare Radio Bianconera che mi dà in testa. Mi dà in testa per modo di dire, in modo molto più coerente e rispettoso di chi sorride davanti e bastona dietro. Questa è un'analisi, non dico che ci dovrebbero dire grazie, ma la riflessione e il tentativo di dialogare con la famiglia bianconera, ditemi chi lo fa veramente. O che vi dà così spazio. Ditemi chi lo fa. Proseguiamo. Calciomercato, Fabio Moretti, Juventus H24, Lucumia Torino tra domenica e lunedì.
tre grandi punti interrogativi.

0: prima del campionato. Graziani e l'attacco Juve, servirebbe uno alla Osimhen. Icardi, una scommessa. Bisnadi, Suzuki deve dimostrare di essere all'altezza della Juve. E infatti deve pensarci ancora se è all'altezza. Forse ha capito che viene qua, prende due gol di come li ha presi e magari, non lo so. Nesti è la porta della Juve, vicario plausibile, carne secchi per un ciclo. La Juve da scudetto, Locatelli vota no, McKennie, vediamo. Zuliani, il Paris Saint-Germain fa il gioco dei tre portieri. Juve irritata, vira su vicario. Il gioco dei tre portieri è molto carino, molto carino. Punti interrogativi prima del campionato, tre grandi punti interrogativi, impazza il tridente, devi cercare di tenere il problema lontano dalla porta, però mettendo a posto la difesa c'è il mancino, c'è il centrale, resta Bremer, Kelly, le alternative, Cambiaso, Celic, una signora difesa, eh? Poi deve essere aiutato dal filtro dei centrocampisti. Douglas e Locatelli sono quelli giusti? Tolgo McKennie? Lo metto trequartista nei tre che avanza? Ildiz con Sensao, Colomani sono sufficienti? Non è male. È evidente, ce lo dicono anche loro da dentro, che manca ancora qualcosa. Ma che penso che possa arrivare ancora qualcosa. Intanto mi ha colpito Nico Gonzalez. L'avete visto che lavora... da solo, vorrebbe restare, non vuole restare, ha detto di no, vuole andare via, decide la Juventus, benissimo, lì potrebbe legarsi un'operazione. Allora, questo è tutto Juve, la Juve da scudetto, Locatelli vota no, McKennie vediamo, e voi? Locatelli fa discutere, la Juve deve migliorare il sesto posto. E i tifosi esplodono sul web. Amici tifosi di Radio Bianconera, voi ve la sentireste di dire che la Juve da scudetto deve migliorare il sesto posto? Oppure altro tipo di risposte, me le dite voi? Deve arrivare quarto? Deve arrivare terzo? Cosa deve rispondere un giocatore? Che cosa dovremmo dire per essere in pace con voi? Io penso che intanto ognuno sia libero di dire quello che vuole. Ma se dice quelle cose, probabilmente respira dentro quello e capisce le problematiche che ci sono. Mi dite voi, rispondiamo alla domanda di Claudio Zuliani oggi su Tutto Juve, andatelo a leggere. Voi cosa dite? Cosa direste? Prima conferenza stampa. A cosa punta la Juventus ad oggi? Domani lo so che è un'altra cosa. Ma cambia tantissimo se arriva Sorloth? Il 31? Se va via Nico? Secondo me Spalletti vorrebbe Nico Gonzalez e magari non qualcun altro. Magari altri due che giocano in quelle corsie lì. Ti do la possibilità di fare anche soldi. Cioè se devo... diventare più squadra, devo anche pensare a cosa sacrificare. Non sacrifico magari con Sensao, ma se ho Nico Gonzalez, forse sì, perché quello è mio e l'altro lo vendo. O sbaglio di tanto, ho una visione negativa. Mettiamoci d'accordo però, qualcosa bisogna fare, perché se no ci dovevano dire questa è la squadra, l'anno scorso siamo stati sfortunati perché l'algoritmo si è inceppato. Non è tutta colpa di Comolli, non è tutta colpa di quello prima, non è tutta colpa dell'algoritmo. C'è la forte responsabilità dei giocatori, bastava partire dalle giuste priorità, senza sprecare troppo per qualche pedina rispetto ad altre. Perché lo so che ci siamo lasciati attrarre dall'offertona e dall'opportunità all'Ibegovic. Ma diventa sempre più d'attualità. Mi serviva veramente? Potevo dire anche di no? O ho fatto bene? In un contesto generale dove miglioro tutto, ho fatto bene. Ma se sborso dei soldi in più, se ho voglia di sborsare dei soldi in più, se intanto riesco a recuperarli in qualche altro modo. Ma se mi mancano portiere, centrocampista, attaccante, forse Alaibegovic potevo farlo aspettare. Forse Kolomani potevo non prenderlo a quelle cifre. Prendevo due giocatori. 25 di Pellegrino e 38-36 di Alaibegovic sono quelli che hai speso per Kolomani, eh? Se impari a diluirli, perché inseguo neanche fosse chissà chi Kolomani? Ma io torno lì, visto che sono in difficoltà. Non so cosa ne pensate. Premesso che reputo Alaibegovic ed Ekator degli ottimi prospetti, ma abbiamo investito quei soldi in una quarta punta che daremo in prestito ed un doppione fortissimo di Yıldız. Ora non abbiamo i soldi per quei calciatori che dovevano essere la priorità del mercato. Non è pessimista l'ascoltatore. Fa riflettere ancora di più e meglio di quanto abbiamo detto fino a questo momento. 10.03, ancora un'ora insieme. Ma sempre juventini, tranquilli, non cambiate radio, anche perché non ne trovate altre così schiette.
1: Buongiorno RBN. Radio Bianco Nera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.

0: trovati, mancava l'energia e quindi il computer aveva bisogno di essere riabilitato. Bene, bene, bene, bene, andiamo allora anche su Bianconera News, ripartiamo da qui e poi giornali politici. Lucumi, affare in via di conclusione. Ecco la formula. Pessimismo e un'ombra attorno alla Juve di Spalletti, così l'editoriale di Quintiliano Giampietro. Che cosa sarà di Koeman Mainz? Il futuro alla Juve è ancora un rebus. Sfuma Suzuki, la Juventus torna su Vicario per la porta. Alla Ibegovic, se la Juve ti chiama, non puoi dire di no. Pjanic è stato praticamente l'artefice. Lunedì, l'ultima amichevole con la Next Gen, tutto ciò che c'è da sapere. Allora andiamo a vedere tutto ciò che c'è da sapere per l'amichevole di lunedì, dove non portate fischietti, solo fazzoletti bianchi per soffiare il naso, casomai soffriste un po' di allergia. Dopo settimane di lavoro allo Juventus Training Center, il Summer Tour 2026 è in programma, salto qualche riga, è prima della trasferta di Frosinone di sabato 23 agosto alle 18.30, c'è l'amichevole, l'ultima amichevole da non perdere, la sfida di casa tra Juventus e Next Gen, che andrà in scena all'Allianz Stadium 17 agosto, lunedì, alle 18. La notizia, come sempre accaduto in questa estate piena di gare sul nostro sito, è che la partita sarà visibile in diretta sul sito della Juventus, così ci dice la Juventus. Ma, naturalmente, poteva mancare Radio Bianconera? Assolutamente no. Commenteremo e posizioneremo il nostro occhio cam sulle vostre, sui vostri atteggiamenti, quello che borbotta, io ne ho un po' attorno, che mi guardano, si fanno sentire, mi dicono dovresti dire, e io li ascolterò, sperando che non sia Yves quello, perché è la prima volta che torna allo stadio dopo un po' di tempo. I dettagli del match, il fischio d'inizio dell'amichevole estiva, sarà alle 18. Quest'anno la Juventus ha deciso di fare un grandissimo regalo. Tutte le amichevoli del precampionato saranno visibili gratuitamente e quindi lo si potrà guardare sul sito anche della Juventus. Potete guardarla dove volete, perché loro hanno i diritti. Potete ascoltarla solo su Radio Bianconera con i commenti, che poi sono i vostri commenti, ma a volte siamo noi che vi aiutiamo a stare nel lecito. Perché lunedì temo che magari qualcuno possa anche arrivare già esasperato. Spero di no. Deve essere un bel momento per capire quanto siamo guariti, quanto siamo migliorati, quanto. Intanto vi porto i saluti anche di Paolo Rossi, che si sta preparando per arrivare non dopo di me, ma... ancora no, a che ora arriva Paolo Rossi? Perdonami.
1: Alle ore 13,
0: ecco, adesso dimenticavo l'orario esatto. Quindi si prepara, mi ha detto, io dovrò chiedere quale sarà il posto in classifica di questa Juventus ad oggi, metteteci sempre ad oggi. L'anno scorso si sbilanciava sullo scudetto e quest'anno non più. Perché? Ci sarà modo di approfondire. Lasciamo tutto Bianconera News, scusate. Pessimismo e un'ombra attorno alla Juve di Spalletti, la critica di Platini, i soliti sospetti. Poi c'è un accadde oggi, Juventus ad media 4-0, il primo passo verso la Champions, con un'immagine che ci riporta addirittura a Claudio Ranieri. Lucumia, affare in via di conclusione, ecco la formula, Juventus. Chi compare nel listone? Valutazioni, conferme e possibili sorprese. Che ne sarà di Koeman Mainz? David perde quota l'ipotesi Aston Villa. Emery punta Nicholas Jackson. La Juventus spera in Sulé. In caso di addio della Roma, sorriderebbe Carnevali. Spunta anche questa ipotesi. L'editoriale di Quintiliano. Juve Spalletti cambia Cambiaso, la mossa che può esaltare le sue qualità. E poi, ultima amichevole, lascia un messaggio chiaro. Ecco cosa funziona e cosa no. Me lo dite voi che cosa funziona e che cosa no, così vi sento, vi ascolto e vi posso anche vedere, ascoltare, sulle Samsung TV, sul canale 4637. Messaggio, vocale.
2: Buongiorno direttore Antonio da Viterbo. Guardi, le do ragione sul fatto che non si possono nascondere le mollichine sotto il tappeto. Io quello che credo stia un po' prendendo piede è la mancanza di balance, cioè nella trasmissione sua adesso, io la sto ascoltando da diversi minuti,
1: Sì.
2: si è parlato maggiormente delle problematiche della Juve
1: È
2: e
1: perché
2: della
1: dovevo.
2: carenza del portiere. Quanto abbiamo eventualmente esaltato la possibilità che la Juve stia portando a casa un difensore come Lukumi. Poi io stesso, anche lì faccio un'analisi, la scelta su Lukumi, sul difensore, era prioritaria al centrocampista o a una punta di peso o non lo era? Ma in ogni caso c'è un acquisto quasi portato a termine, portato dentro e qui se io cronometro i minuti sono stati dedicati soprattutto all'assenza del portiere. Ecco, in una trasmissione su RBN che valuta l'operato della Juve anche facendo radio e giornale perché bisogna farlo, altrimenti si chiude il canale, però lo si faccia con un po' più di equilibrio, cioè dando più spazio, io parlo all'interno della sua trasmissione perché poi nell'ambito delle tante trasmissioni questo equilibrio lo ritrovo, ma all'interno del suo della sua sessione manca questo equilibrio, c'è cioè più la critica. E non sono d'accordo sul fatto che se si è criticato prima bisogna necessariamente criticare oggi. Si deve fare un'analisi bilanciata prima, forse è stata fatta troppo eccessiva.
1: Ok, e su questo ci troviamo d'accordo. Allora ci troviamo d'accordo. Però, perdonami, quando ci sarà Lukumi ufficiale, perché a questo punto ho i pantaloni bruciati, eh? E qui stiamo costruendo, non è la partita. A me sembra invece che non riusciate a capire una cosa, che non si abbia voglia di vederle nascondendo e poi ribaltando a cose fatte. A cose fatte? Quella è la Juve che accetteremo e che dovremo accettare. E non è neanche chi esalta troppo. Ci sono dei quotidiani o dei cronisti o dei colleghi che si esaltano troppo facilmente. Troppo facilmente. Poi c'è chi si sbaglia troppo facilmente, come il sottoscritto, probabilmente. Però la strategia non mi convince. Devo convincermi e non convincervi che le cose si stanno facendo in un certo modo. Mi sembra che mettano in evidenza non tanto più prima le caratteristiche di Lucumì. Arriva? O di Vicario? Ne parlo quando arriva. L'esperienza di Vicario l'accetto. L'inesperienza di Suzuki per un anno è il dubbio che abbiamo tutti. Però ti viene più facile conteggiare i minuti. Ci sono delle trasmissioni in cui i minuti sono più di questo tipo che non. No, i minuti in cui la Juventus sul proprio sito ci dice che va tutto bene. Fai tu, pondera, libertà di informazione, dico il sito della Juventus come altri. Cioè, se perdo 1-0, se parto in svantaggio rispetto ad altri sul mercato, non è che mi esalto perché Ekator è un giocatore di prospettiva, eh? Perché la soluzione in questi momenti, confortato anche dagli altri, è che forse avrei preso qualche giocatore in più dalla Next Gen, che sono già scomparsi nell'ultima amichevole. O sbaglio? Allora, cosa dobbiamo dire? O su Daffara non ci credevamo, o hai fatto un favore prima al Parma, o ti interessa fare soldi, perché è giusto. Però l'avrei messo sullo stesso piano. È un modo di approcciare al problema. Poi, se tu invece vuoi parlare di Alajbegovic, il problema è che parlando così di Alajbegovic, tu non sai se rimane alla Juve, tu non sai quanto giocherà la Juve, diventa un po' complesso. Non parliamo di sensazioni o con le carte del sensitivo, tanto per essere chiari, perché l'equilibrio non manca neanche al sottoscritto, credimi. Però ci sono momenti in cui oggi rimani spiazzato. Non so tu se sei felice. No, ma abbiamo scherzato. Poi domani Suzuki arriva, probabilmente. Quando sarà tutta composta la squadra, parleremo di reparto in reparto. un secondo l'ho riservato e continuo a riservarlo, sommalo come secondo. La difesa è interessante così. È più interessante perché è passato un anno dall'infortunio di Bremer, perché è rimasto Bremer, perché ci aggiungo Lukumi che ti prende per la maglia. A mio avviso è meglio, o non posso neanche dire che è meglio di Kelly. Hai due alternative migliori rispetto a Rugani, per età, per anzianità, per tanti motivi. Cioè, un giocatore che è rimasto così tanti anni alla Juve, ha giocato così poco, forse neanche ai tempi di Boniperti, neanche con Sarri alla Juve. Gatti è l'opportunità perché magari c'è un po' di incompatibilità. Si può dire che non c'è incompatibilità, ma tu mi dirai, ma a me piace, non mi priverei di, è vero, ma noi ti dobbiamo aggiungere quello che sappiamo o intravediamo o ci viene magari sussurrato all'orecchio. Punto. Ci sono gli aspetti positivi, però se sto cercando il centrocampista ad oggi è da un mese che non c'è e non c'è. Mi sembra che Gasperini ti insegni, no, da dentro a lamentarti, a lamentarsi perché gli manca qualcosa e penso che rispecchi molto o sia molto simile come carattere a quello di Spalletti. Tutto qui. 10:21, andiamo ad ascoltare altri vocali. Comunque grazie per i vostri messaggi, ci mancherebbe. Poi dopo analizziamo di settimana in settimana. Può essere la migliore Juve, Zidane, Del Piero, Nedved, Trezeguet, tutto quello che vuoi, ma se poi perde 1-0 a Frosinone non vorrà dire che è schifo il mercato, vorrà dire che hai perso 1-0. Non funziona qualcosa, qualcosa non ha funzionato. Non c'è tempo per farsi belli, Se bocci con la macchina, devi trovare il carrozziere. Non devi pensare a quando l'hai comprata nuova. Prego.
3: Diretto, buongiorno, sono Joseph da Matera.
1: Matera.
3: Ma Icardi che sia a parametro zero fanno schifo questa stagione?
1: No, non è che fanno schifo, è che ci arrivano gli altri prima. Gli altri fanno e noi diciamo che invece siamo critici. È questa la faccenda. A un certo punto... io non so quanto costi Icardi come ingaggio, eccetera. Abbiamo tenuto le porte aperte a Vlahovic, ma secondo voi volevo tenerlo io? È Spalletti che l'ha detto. Voleva uno come Vlahovic. Poi abbiamo capito, costa troppo, ha troppe pretese, vediamo, aspetta la società. Ebbene, fa la società, bene, fa la società non prendere. Ma se aveva opzionato Pellegrino, che vedo andare felice al Parma, ma quando volevi prenderlo Pellegrino? Quando volevi prenderlo? Ma Antonio, magari non lo volevamo. E che un po' lo volevamo. Vogliamo un po' di Pellegrino, vogliamo un po' di Colomuani, vogliamo avere i soldi in tasca, vogliamo avere una squadra rivoluzionaria. Accetti, lasci Colomuani e risolvi gran parte dei problemi. Secondo me, con quei soldi te la gestivi molto meglio. È come aver comprato Douglas Luiz, è come aver comprato con Mainz. Più forte? Se non sbaglia i gol che abbiamo visto sbagliare. Perché è un'altra annata, Non è che si parte da dove ci siamo lasciati. E questo voi non volete capire. No, ho preso Colomani. Bravo, bello, biondo, simpatico. Parto da lì e cambia la vita della Juventus. Io non lo vedo così il calcio. Soprattutto perché è un'altra stagione. E le altre, ti marcano. E poi perché arrivi dagli ultimi 2 anni dove non hai fatto bene. Perdonatemi, e 50 milioni non te li do. Non li do a Vlahovic nell'ingaggio e non te li do neanche a te. E allora non me lo danno. E se lo tiene il Paris Saint-Germain. Voglio vedere che cosa avrebbe fatto il Paris Saint-Germain. E, scusate, questo è l'anima del tifoso anche del direttore. Che a volte deve frenare voi, a volte fate bene a frenare me, ma la situazione ad oggi è questa. Pensavamo un po' più serena perché si stava pensando a migliorarla. Detto questo, lasciamo anche Bianconera News. E allora ascoltiamo un altro vocale, così torniamo invece ai quotidiani politici che non abbiamo ancora aperto questa mattina, in questa ultima mezz'oretta.
4: Buongiorno direttore. Ciao.
1: Ciao.
4: Luca da San Donato.
1: San Donato milanese.
4: Sulla questione portiere. La Juve si è mossa male, questo indipendentemente da dirigenze passato, futuro,
1: bravo,
4: presente,
1: bravo.
4: errori della precedente gestione, non è quello il punto.
1: Bravo.
4: Il punto è che la Juventus, e avevo già avuto modo di dirlo ieri, non può arrivare a Ferragosto, a 8 giorni dalla prima giornata di campionato, con il problema portiere, perché è un problema il portiere. E come dicevo ieri, con Suzuki per un anno, avendo magari un accordo con Alisson piuttosto che Svilar per il 2027, si sarebbe potuta chiudere la questione. Qui la questione non si chiude.
1: Ti costava un po' troppo.
4: E oggettivamente si comincia a pensare che ci sia il rischio di arrivare a
1: vedrai come
4: fare
1: giochi a
4: una stagione con Perin e Di Gregorio, perché non si è riusciti a chiudere con un portiere, e perché probabilmente Spalletti ha dei dubbi su Vicario, perché
1: che purtroppo forse arriva Vicario.
4: Soluzione sul perché la Juve non sia già andata su Vicario, che
1: Non è che abbia dei dubbi, è che poi magari arriverai su Vicario, è l'ultima carta che ti rimane da giocare. Dico l'ascoltatore di prima, non a te. Può dire l'ascoltatore che è stato un errore la gestione dei portieri? Lo dicono tutti i giornali? Non mi voglio allineare e prendermi dei meriti non miei, ma non è che possiamo dire che ha fatto molto meglio. Convinciti almeno di questa soluzione. Poi, se siamo abituati, io non è che mi offenda per me, mi offendo che vorreste sentirvi dire delle cose che è improponibile dire in questo momento. Cioè, se hai un asino, non hai un cavallo e non puoi partecipare alla corsa dei cavalli, ma non dico come portiere. Tu rischi di giocare a Frosinone con Perin tra i pali, ok? Speriamo che non si faccia male alla contrattura consueta, solita, di affaticamento, perché se no giochi con Di Gregorio. E anche arrivasse Vicario, gioca lui subito la prima partita? Un attimo, perché può sbagliare ad allacciarsi le scarpe e a scivolare a Frosinone, a capire l'ambiente. Quindi parti con Perin, titolare. Ma tutto nasce dal fatto che, strategia o non strategia, hai sprecato budget per arrivare a un obiettivo che potevi raggiungere spendendo meno. Una soluzione, una. E poi tu mi potrai dire: sì, la prendo a 30 e poi avresti criticato il direttore che hai preso Colomani. A 30 lo accetto un po' di più. In prestito, poi l'hai pagato diluito, tutto quello che vuoi. Ma ho del budget per pagarmi il portiere subito, senza regalare da fare, senza darlo al Parma per dargli la possibilità di. Mi ha aggiunto un tassello, che quell'ascoltatore prima, che mi ha aiutato a riflettere meglio. Quindi non sgrido l'ascoltatore che non ha detto che siamo a posto così. Io apprezzo chi aggiunge sostanza alle nostre riflessioni, perché se ci ascoltassero in società, capirebbero meglio quelle situazioni che forse non sempre vengono intavolate doverosamente, perché io sono convinto, e ne avrebbe ragione, che Spalletti non è così felice, e questa volta ha un po' più ragione. Sì, dovevamo far troppo, sì, gli errori erano tanti, però 2 mezze pizzette con le olive sopra dovevamo già averli. Poi mi impegnerò di più, poi starò zitto, però non siamo una squadra che può dormire sonni tranquilli. Cosa ci dice la stampa? Sport, bianconeri infuriati. L'affare col PSG può saltare, in difesa è fatta per Lucumi, 20 milioni al Bologna. Juve a porta vuota, Suzuki prende tempo, virata su Vicario. Spalletti ha fretta, l'azzurro in pol, ma solo se in prestito, si ripensa a Martinez. Vlahovic via social rompe il silenzio, grazie di tutto. Ecco, come l'avete presa la notizia di Vlahovic? Augurandomi che se lo affronteremo, si becchi tanti di quei fischi, ma non degli insulti non dico gratuiti, meritati, ma inopportuni e incivili. Oppure lì è giusto, perché il tifoso può fare tutto. Secondo me non proprio. Dusan Vlahovic, un nuovo giocatore del Beşiktaş, dopo aver ripulito il proprio profilo Instagram da ogni traccia, fanno così tutti i giocatori, ha rotto il suo silenzio con una lettera per salutare il mondo Juve. Quando sono arrivato a Torino avevo un sogno enorme, il mio percorso con la Juventus si conclude, ma ho sempre cercato di dare tutto me stesso, ha scritto. Ringraziando tutti, la Juventus, Andrea Agnelli, John Elkann e tutta la famiglia, tutte le persone che lavorano ogni giorno dietro le quinte, i miei allenatori e soprattutto i miei compagni, grazie a Torino e poi grazie a tutti i tifosi. Yves, tienila per il giorno del licenziamento, cambia John Elkann con il direttore Paolino, puoi scrivere la stessa cosa. Va bene, quindi tutto sport, la stampa ci dice questo, poi si concentra sulle operazioni a centrocampo anche della squadra granata. I complimenti per l'oro di una vita, parlando naturalmente di atletica. Lasciamo la stampa, non ci sono altre aggiunte, ascoltiamo un vocale, così cambio giornale.
5: Buongiorno direttore, Pierluigi da Gelsenkirchen. Sì, sulle amichevole della Juventus dall'estero non si possono vedere.
1: No, solo in Italia. Solo in
5: che
1: Italia.
5: Li possono vedere solo quello nel territorio italiano, quindi si potrebbe, se è possibile, modificare questo, sarebbe ancora bene per noi juventini.
1: Ci sono i diritti delle televisioni straniere, te l'ho spiegato, la Juve qui ha trovato l'accordo sul territorio nazionale, con gli altri, sai, la televisione tedesca, i belgi, i francesi dicono ok Juve, però allora dacci un 10% di quanto noi spendiamo per fare quelle amichevoli, oppure non ci interessa e ci togli audience per le amichevoli delle altre squadre nazionali. Bisogna accettare, se no ti compri Radio Bianconera, acquistiamo i diritti insieme e le trasmettiamo in tutto il mondo. Questo è il mio sogno, tra pochissimo, sto scherzando ovviamente.
6: Buongiorno RBN. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buongiorno RBN.
1: Eccoci qua nell'ultima mezz'oretta, 22 minuti per l'esattezza, prima di chiudere e passare la linea e timbrargli il cartellino delle sue ferie. Ultime due ore anche di questa pre-season per Dario Ghiringhelli, con la sua Juve, tutta la Juve che volete, vi racconterà con un altro taglio, magari meno tecnico, più legato alle curiosità anche e soprattutto all'attualità, perché magari l'occhio lo vedete sempre puntato sulla nostra chat che Yves mi mette in evidenza. Speriamo, fratelli e sorelle bianconere, sempre per il meglio. Certo che questo è il nostro motto, sempre per il meglio, ma senza dover per forza dire delle cose tanto per sentirsele dire, tanto per far passare la giornata, onestamente. Allora, io non riesco ad aprire i nostri messaggi, però arrivano molti vocali e quindi ringrazio Yves che me li mette a disposizione facendoveli ascoltare.
8: Buongiorno a tutti. Ciao. Ma scusate, ma per tutti quelli che chiedono Icardi a zero alla Juve, ma che problemi avete? Ma ripeto, ma che problemi avete? Cioè, un giocatore finito, non ha senso
1: meglio comprare stare
8: un
1: così.
8: Giocatore del genere. In più, Spalletti già lo odiava ai tempi di Cartolandia, che era nel suo momento di hype maggiore. E voi volete prendere a zero?
1: Ricordiamo che l'ha detto un ascoltatore.
8: Ma piuttosto tutta la vita uno in prestito tipo Zirzè, tanto lo paghi uguale o quasi uguale, e hai un signor giocatore che puoi far crescere eventualmente per comprare Hecator,
1: o piuttosto
8: ma Icardi a zero, ragazzi, no, vi prego, vi prego,
1: dimmi il tuo nome. No, ti sei dimenticato, va bene, la prossima volta. Vedete? Vedete? Il mazzo di carte si allarga. Ma penso un po' come questo nostro amico. Riecco Nico Gonzales. C'è, ma pensa all'Atletico. Spalletti e dirigenti lo stimano. Lui vuole tornare da Simeone. Il club spagnolo però dilata i tempi per abbassare la cifra d'acquisto. E lunedì, se fosse convocato... Io proverei a convincere. Cioè, avete capito qual è la strategia della Juve? Piace? Piace per vendere qualcun altro che ha mercato. Tengo una carta, ne vendo un'altra. Mi sembra abbastanza questa. Non è volere il bene di Nico e il male di Consensao, magari. Ma la realtà che a cui si potrebbe andare incontro, o anche solo vendere più agevolmente Zegrova, no? Perché se tu avessi Nico e Consensao sei a posto, sei blindato. Poi lo so che magari qualcuno vorrebbe qualcos'altro rispetto a Nico. Io mi sono stupito di aver speso quei soldi, tanti forse, e dandoli alla Fiorentina. È lecito analizzare l'operazione di Nico all'inizio, quando è arrivato? O la pastiglia è stata presa e digerita? E questo è uno degli articoli. Tra l'altro Nico Gonzales ha 28 anni e un ingaggio da 6 milioni netti alla Juve. 6 milioni gli abbiamo dato. Ma sì, tanto i problemi, chi viene, tanto mica è mia la squadra. Tanto chi viene dopo ci penserà. Pantalone, Pantalone si è stufato, John El Khan. Domani la ripresa dei lavori. Oggi è il 14, quindi si riprende il 15. Un paio di giorni di meritato riposo per staccare la spina e scrollarsi di dosso le scorie accumulate dentro la tournée. Domani pomeriggio i bianconeri, per i bianconeri sarà tempo di fare nuovamente rapporto alla Continassa. Ci sarà anche Nico Gonzales, ci saranno un paio di sedute di allenamento, per lo più interlocutorie. L'obiettivo primario è riprendere il ritmo in vista dello, del test del giorno dopo con la next gen di Massimo Brambilla. Non prenderanno parte lunedì Hecator, Thuram, quindi Thuram non gioca, sempre che rimanga la Juve, non ne parliamo, quindi rimaniamo in stand-by. Hecator, Thuram che non sono al 100%. L'attaccante azzurro, Hecator, non ha ancora smaltito la lesione di basso grado alla coscia destra, rimediato contro il Basilea. Discorso analogo per il centrocampista francese, tuttora alle prese con una sindrome femoro-rotulea. Entrambi proseguiranno le terapie. La speranza del tecnico è di riaverli a disposizione in tempo per il debutto di domenica 23 agosto con il Frosinone. E domenica o sabato giochiamo? Sai che mi sono perso il giorno della settimana, ma vado subito a controllare perché fa parte anche del nostro gioco. Lega Serie A, andiamo a vedere ufficialmente quello che è il calendario, un calendario che ci dice, non ci dà ancora i risultati della prima giornata. E tra l'altro dobbiamo parlare anche di Coppa Italia, calendario e risultati, vediamo un po', perché non mi dà calendario e risultati, non di Coppa Italia, mi sta parlando, Serie A, Any Live, sbagliavo. Buon compleanno Giorgio Chiellini, ragazzi, 14 agosto, il compleanno di Giorgio, non l'avevo memorizzato, sono sincero. Allora, la Juve giocherà domenica 23 agosto alle 18:30, quindi Frosinone-Juventus 23 agosto e domenica. Perfetto, confermato, certificato, possiamo andare avanti, possiamo chiudere qui. Per quello che riguarda quindi la prima partita del campionato. Proseguiamo con Tutto Sport, 10:44. Andiamo a dare una sbirciatina su Vlahovic, dolce addio, la Juve parte di me. Avevo un sogno enorme, mostrare chi ero, gioie e momenti difficili, però ho sempre dato tutto. Magari la prossima settimana un voto a Vlahovic al di là al di là di tutto, un voto a Vlahovic. Fate finta che non era della Fiorentina, fate finta che non abbiamo sprecato troppo, fate finta che non si sia infortunato, fate finta, fate tante finte. La versione buonista di voi, Vlahovic, quanto merita la versione buonista? Guarda, comunque 5, comunque 10, comunque 8, non lo so. Ditemi la vostra. Ogni coro, ogni bimbo con la mia maglia, immagini che porto con me. Almeno questo ricordo, posso dire. Questa dichiarazione possiamo dire che lo ha detto, secondo me, col cuore. Suzuki è saltato, tutto su Vicario. Amico di prima, i giornali stanno parlando di una Juve meravigliosa con questi titoli? No, tanto per capire. Devi anche ragionare su quelli che sono i ruoli dei cronisti. Il prete le racconta in un altro modo, la Juve le racconta senza difetti di fabbrica, il tifoso dipende dal momento, dal caldo, dalla temperatura e se funziona, dai blackout, e noi cerchiamo di prendere un po' tutto e di mantenerci in equilibrio, tipo l'equilibrista, che è una canzone stupenda secondo me, che andrebbe ascoltato ogni tanto, anche del buon Renato Zero. Nodo Di Gregorio, nulla oltre i sondaggi. Intanto il Paris Saint-Germain definisce tutti i dettagli col Parma, fa le sue cose. Domenica le visite del giapponese a Parigi, e adesso prende tempo perché proverà a cedere Chevalier entro la fine del mercato. Magari viene Chevalier, perché no? Ma è scaricato dal Paris Saint-Germain, ma non mi sembra un brutto portiere, o no? Per il nostro campionato potrebbe essere, però abbiamo Vicario, perché questo se no ce lo fanno anche strapagare. Quindi va analizzato quello che è il percorso di mercato, perché poi sta ancora lì e appare inestricabile il nodo di Gregorio, mentre la Juventus accelera sul fronte portiere con Suzuki in pole. Anche qui dipende un po' dai punti di vista dei cronisti. C'è quello un po' più ottimista, c'è quello che dice lunedì arriva, c'è quello che dice che è saltato il titolo. Io vi leggo tutto, È certo che il suo impegno nel precampionato doveva servire da vetrina, parliamo di Di Gregorio, ma la partita contro l'Inter ha contribuito a raffreddare eventuali piste. Sondaggi di Marsiglia e Valencia restano appunto tali. Niente di più, niente che ad oggi sembra avere la forza di trasformarsi in una trattativa. Fino agli ultimi giorni di mercato, quando cambiano radicalmente prospettive, scenari e rotte. Poi, se arriva Suzuki agli ultimi giorni, oggi era così. Gli ultimi giorni abbiamo ripreso Suzuki. E andrebbe benissimo. In prestito per un anno, perché poi il giorno prima abbiamo raccontato del prestito. Che quando non hai più soldi è meglio che non partire con Perin e Di Gregorio. Non fai partire Di Gregorio? Perché vuoi vendere Di Gregorio e poi rischi che non hai neanche il secondo portiere? Cioè, ve l'ho aggiunto, ve l'ho servita su un piatto d'argento, anzi sulle mani. Anche se avesse delle altre prospettive, delle cessioni, no? Certo, se incassi 30 milioni, 25 da Di Gregorio, vai a comprarne uno praticamente. Attenzione che se ho i soldi non dovrei andarli poi a sprecare. Ma non lo faccio prima di non avere la certezza di avere un altro portiere. Quindi le tempistiche si accorciano. Quindi è giusta questa strategia. Invece i giornali ti dicono nodo Di Gregorio, nulla oltre i sondaggi. Io non sono convinto che i nostri dirigenti siano così lo conteggi nei minuti positivi. Ma se c'è qualcosa di positivo, altrimenti fumo arrosto senza rosmarino. Nulla oltre i sondaggi. I sondaggi ci sono. Appena siamo pronti, ci sentiamo? Cedi, presti Di Gregorio e prendi qualcuno al suo posto. E hai di nuovo 2 più 3 portieri con quello della Next Gen. Quindi tema portieri, risaliamo, Cabal fa il percorso inverso, è pronto per il Bologna, senza offerte per Bremer e Kelly. Stanno dicendo che Bremer e Kelly sono 2 certezze? No, senza offerte per Bremer e Kelly. Non è che i giornalisti sono proprio tutti cattivi. soprattutto alcuni media, sanno che hai provato a vendere Bremer, non è l'anno buono, non ti danno quello che volevi. E Kelly, il maggiore indiziato alla cessione rimane Gatti. C'è l'ipotesi Marsiglia, ma c'è l'ipotesi che fra un po' tutte le cose che abbiamo detto vengono smontate con la teoria di Dario Ghiringhelli, che è appena arrivato. Non l'ho mai visto così sorridente, ma non per il momento della Juve. No, perché noi oggi abbiamo parlato, prof, di scienze, ieri, l'eclissi di Juve. Hai capito? No, non fare quella faccia. E io l'ho vista l'eclissi di Juve, con delle immagini strane, cioè il sole passa...
9: Anche lui ha un'eclissi adesso.
1: Però non l'ho mai visto così felice, perché lo vedo un po' bianchetto sul volto. Lui va al cinema la sera, patatine, popcorn, prepara la valigia, è pronto. Io l'ho visto col furgone qua sotto per andare in vacanza. Però prima è venuto a ritirare il certificato di vacanza. E quindi oggi sarà qui con voi due ore, tra pochissimo, 10 minuti, e ti do la linea. Attenzione che tra l'eclissi e Suzuki... Siamo a piedi. Siamo ancora con gli occhioli, con gli occhialini, eccetera. Però mi fai una promessa? Aggiungi un po' di... Fai un'iniezione di fiducia? Ci provi? Ha detto che ci prova. Perché magari tra un'ora cambia tutto, probabilmente. Però adesso Yves mi ha alzato il dito, quello giusto, e mi dice che c'è
10: senza un po'... soldi non si canta messa, e senza stola manco si confessa. Cioè, senza soldi non si canta messa, e senza la stola il prete non ti confessa. I chiacchiere su chiacchiere, ma a putiara vuole i soldi. Cioè, le chiacchiere sono chiacchiere, ma la bottegaia vuole i soldi.
1: No, vedo Ghiringhelli un po' così... dubitativo, no? Col suo... Noi ieri abbiamo visto l'eclissi e ci siamo fatti raccontare cosa c'era dietro, no? E ognuno col proprio dialetto. Ne avevamo anche un altro, non so se Yves ce l'ha pronto. Così fai anche un corso di lingue, oltre scienze, le ripetizioni. Sentite cosa c'era dietro nell'eclissi di Juve.
11: In Toscana si dice senza Lilleri un si lallera.
1: Non c'è la traduzione, devo tenermi la traduzione. Adesso cosa dico? Ghiringhelli, hai capito cosa ha detto? Tu sei toscano, sei nato da quelle parti lì. Va bene. Se volete aggiungere qualcos'altro, vedete, un po' ci scherziamo anche, così, per ripigliare fiato. L'esterno convinto, Cabal, sarà un prestito con diritto. Tra un anno se ne riparlerà. Ci sta spostare un po' il problema. Ci sta, E allora dovevamo accettare anche condizioni dove gli altri aspettavano un po'. 50 milioni con l'Omonì ci ha bloccato le operazioni. Da più qualità, allarga Kelly, marca da Gatti. 57 passaggi riusciti a partita, parliamo di Lukumi, definito da Tutto Sport un 2x1, soluzione ideale per Spalletti, quasi il 90% di precisione, pure i dati hanno convinto la Juve. Anche una bella stazza, Anche una bella stazza. Andiamo a murare un po' di più la porta, e io penso che se ne avvanteggerà anche il portiere che arriverà, che resterà, che giocherà alla Juventus. Ricordando una cosa, con Di Gregorio, primo anno di Thiago Motta, Ghiringhelli, noi siamo arrivati quarti, Quindi o è scarso, o è fortunato, o dipende un po' dall'andazzo della stagione. Così, tanto per spiegarvi il calcio come lo vedo io. Se rinforzi davanti, se tieni il pericolo lontano, forse anche Dino Zoff a quest'età è un pallone in più di Gregorio l'avrebbe parato. Blitz Juve per Lukumi, tra domande e offerta ballano 2 milioni, quindi ce la dovremo fare. Carnevale rilancia e mette sul piatto 18 milioni più 2 di bonus, cresce la fiducia, i due club possono trovarsi a metà strada. Sta vestendo già la maglia, alle 18 potrebbe essere l'orario giusto, oggi, per averlo lunedì. Ghiringhelli, sei allo stadio lunedì? Ah no, sei in vacanza, stai partendo. Ahiaia, ecco perché ha trovato... È la prima amichevole che salti. Io so tutto di te. Lui tutte le amichevoli, la famiglia, le bandiere. E invece quest'anno tradisce la Juve e i tuoi posti sono stati occupati abusivamente da Yves. Te lo dico così ti fai dare i soldi. Chiudiamo con Tutto Sport. Aggiungiamo qualche vocale intrigante.
12: Ciao direttore Massimo da Trento.
1: Ciao.
12: Ecco, anch'io la penso come lei. La gestione del portiere che doveva venire, di Alisson, ha fatto sì che noi andassimo a mettere i soldi su Collo, Ioni, quando avessimo dato li avremmo messi, per me, chiaramente su carne secchi, e avremmo preso un attaccante, Zirkzee, che 20 giorni fa ce lo davano con prestito, con diritto di riscatto, l'avremmo valutato, però intanto il portiere lo avevamo a posto per i prossimi 7-8 anni. Ecco, io spero che Kolo Muani, che mi è anche simpatico oltretutto,
1: assolutamente,
12: parole, che mi smentisca, però dubito che sia l'attaccante che ci serviva. Grazie, forza Juve.
1: Grazie, io spero che la Juve sprinti come quella moto che ti è passato dietro, per fortuna che ti rimetto sul marciapiede. Spalletti accontentato, dice la Gazzetta dello Sport, il colombiano blinda la Juve, l'affare col Bologna si è chiuso per 20 milioni. John era la prima scelta di Luciano, l'annuncio nel weekend, le 18 stasera potrebbe essere il momento giusto. Lucumi per la signora, il preferito, decisiva la volontà dell'ex rossoblù, disposto solo ad accettare il club bianconero. Vedete? Vai coi soldi. Il giocatore è d'accordo? Non dico che sia un attimo, ma adesso si può fare. Spalletti alza il muro, dopo Celic arriva anche Lucumi e Cabal va al Bologna. Quindi abbiamo rinforzato la difesa. Forse il portiere e forse il centrocampista, con gli attaccanti mi sarei accontentato con quello che riuscivo a fare, tipo la soluzione che ci ha proposto l'amico nell'ultimo vocale. Riecco Nico, si allena alla Continassa, ma è di passaggio, non vuole restare. Non mettiamolo in panchina allora lunedì. Cerchiamo di chiudere entro lunedì, o diciamo che si sta allenando. Cioè, abiti civili nascosto sotto il cappello, perché se no un po' vi conosco. Lunedì 17 agosto, Juve Next Gen, Juve contro Juve Next Gen alle 18 a Torino. Domenica 23 agosto, Frosinone Juve. Sabato 29 agosto, Juve Parma. Domenica 6 settembre, Juve Milan alle 20:45. A quel punto Ghiringhelli sarà già tornato, sì. Ah, ci ha pensato, ha detto forse sarebbe tornato a settembre. La scuola quando inizia, prof? Il 14? Il 14, brutta. Neanche mio figlio, che fa ancora lo studente, ha fatto una brutta faccia come la sua. Lo diciamo al preside che ha l'ascolto della sua scuola. Naturalmente lunedì e il venerdì vedrà protagonisti i nostri professori. Adesso ci stiamo un po' alternando. E poi una piccola novità che vi svelerà lo stesso Darius Ghiringhellus, per quanto riguarda il sabato, tutta la Juve che vuoi durante tutta la settimana, ma poi vi spiegherà bene lui i dettagli, magari nelle prossime due ore, sempre che torni poi dalle sue vacanze, perché non si sa mai, magari resta lì per sempre e farà i collegamenti, l'inviato dal mare o dalla montagna, dove andrà naturalmente. Suzuki, ribaltone PSG, il prestito non decolla, Vicario torna favorito. Magari vogliono anche che glielo compriamo, non lo so, non ho capito. I francesi prendono tempo per il giapponese. Carnevali punta l'azzurro in affitto dal Tottenham. Corsa contro il tempo. Guglielmo Vicario, 29 anni, portiere in uscita dal Tottenham. Vlahovic saluta, lascio a Torino una parte di me. Luis Enrique vuole valutare l'ex Parma prima di cederlo. Nella lista Juve anche Lunin e Trubin. Frattesi ringhia, ma è andato alla Lazio. Vocale, qui 10:58, due minuti ancora per noi.
13: Buongiorno direttore, Giampaolo da Milano. Come detto tantissime volte, mi stupisco quando sento tifosi, opinionisti che dicono questo giocatore non è da Juve, questo giocatore non è da Juve. Ragazzi, allora, so che è una cosa brutta da dire,
1: ma
13: e infatti una volta
1: secondo me sono d'accordo con te,
13: e Santarelli mi ha buttato giù il telefono perché non si potevano dire certe cose.
1: No. Allora,
13: la Juventus,
1: mi chiami Santarelli, come me la ricordo, mi chiami Santarelli, io, che lo sgridia, chiamami Santarelli che lo sgridiamo in diretta
13: sempre di meravigliose, secondo me. Non voglio dire non tornerà più, perché è brutto, perché non si può mai sapere, però dubito che torni a breve. A breve vuol dire, insomma, a breve. E quindi
1: ti sei salvato.
13: Una ragione, perché quelle cose che stanno succedendo ormai
1: le abbiamo capite.
13: Dopo Doverocchi, ok, dal nuovo avvento di Giuntoli, di Motta, lì è stata, secondo me, la madre di tutti i disastri che ci porteremo dietro per tanto tempo, perché secondo me, infatti, quando tutti si esaltavano per giunto di Motta, gente che diceva andava in Germania esaltatissima degli schemi di Motta e giunto il nostro top player, io dicevo ragazzi vogliamo ricominciare, ok, teniamo lo zoccolo duro, quindi Danilo, quindi Rabiot, quindi Szczęsny, che possa fare da traghettatore ai giovani, e quindi ci teniamo sulle...
1: Era un libro, cioè sanno che arriva il prof, c'è da correggere. Attenzione, ultima ora, Lazio, sospeso il trasferimento di Frattesi, la Lega non ha dato l'ok all'operazione Biancocelesti. Questa è la notizia che con cui vi lascio, non è Salvini, della Lega, è la Lega Calcio. Ovviamente abbiamo rintracciato il nostro inviato romano, per caso?
9: Penso che sia in diretta dall'altra parte.
1: Ah, in diretta, è vero, lo volevamo disturbare. Santarelli, al VAR, non mi devi attaccare il telefono all'ascoltatore che si è lamentato di qualcosa, eh? Per favore, per favore. Stiamo naturalmente scherzando, ma è impegnato sulla sorellina, cuginetta, quello che è TMV Radio. Grazie, grazie a tutti voi. Finisce questa settimana. L'eclissi è questa, Poi ognuno può mettere gli occhialini, può mettere il salame, può non guardare il sole, può mangiare, può restare in spiaggia. Questo al momento è quello che ci dice è il diagramma bianco-nero. Vi lascio in ottime mani il professore Dario Ghiringhelli, 2 ore di scienze naturali. Parleremo di Juve. Ciao, a lunedì!
6: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra

Diverse RBN Caffè, buongiorno a tutti. Io sono Dario Gringhelli, in voce nuova magari per chi ascolta la radio in questa fascia oraria della mattina, non tanto nuova per quanto riguarda Radio Bianconera in senso assoluto. Mi fa molto piacere essere qua con voi questa mattina. Ho anticipato un po' la mia presenza del venerdì, che solitamente è un po' più avanti nella giornata con Colpo Gobbo insieme a Luigi Schifo, ma insomma siamo un po' in fase vacanziera. Lo sarò fra poco anch'io, ve l'ha già accennato il direttore poco fa da domenica. Insomma, andrò a farmi un po' di vacanza anch'io e quindi sarò sostituito io invece a quel punto da qualcuno che verrà al mio posto. E insomma, diamo il buongiorno chiaramente a tutti quelli che ci stanno ascoltando, chi c'era già con i programmi precedenti e con chi invece si sta magari connettendo soltanto adesso. Ci sono ovviamente tantissime cose di cui parlare e da raccontare, anche perché ormai siamo a una settimana, 8 giorni, 9 giorni per la precisione per quanto riguarda la Juventus, 8 giorni dall'inizio del campionato che inizia sabato della prossima settimana, 9 per la Juve, perché Frosinone Juventus si giocherà domenica alle 18:30, quindi ci sarà da attendere un qualche ora in più, perché sapete che da anni ormai il campionato lo inaugura la squadra che ha vinto la stagione precedente, quindi come sempre ne toccherà in questo caso all'Inter. E la Juventus invece arriverà nella giornata di domenica in una trasferta comunque sempre interessante, che evoca la giacca lanciata dall'ormai ex Juve e anche ex Milan Massimiliano Allegri. Insomma, credo che tutti si ricordino quella scena dell'Allegri furioso, come fu definito in quel periodo. E in questo momento c'è una Juve furiosa, e lo sono un po' anche i tifosi, ne ha già parlato chiaramente il direttore fino a poco fa, ma diventa inevitabile che sia così. E questo è importante perché, cioè, scusatemi, non è importante, è una situazione abbastanza paradossale, perché c'è un portiere che alla Juventus ancora manca e che mancherà almeno ancora per, direi, la prossima settimana, con questo campionato però che sta iniziando, perché dicevamo 8 giorni al via, e la Juventus verosimilmente si ritroverà senza avere la possibilità di avere il nuovo portiere. Questa è la cosa che fa arrabbiare i tifosi, sono due in realtà. La prima è che la Juve sa da tempo immemore ormai, cioè dall'inizio di questo calciomercato, se addirittura dalla fine della stagione precedente, che serve un portiere, e siamo a 8 giorni dall'inizio del campionato e il portiere ancora non c'è. E perché, insomma, io affisserei un cartello, affiggerei, no, affisserei, scusatemi, affiggerei, si sente che sono un po' stanco, ho bisogno di vacanze anch'io, affiggerei un cartello sulla Continassa con scritto no operazioni con il Paris Saint-Germain, perché ragazzi, veramente nelle ultime 2 stagioni ce le stanno facendo veramente penare e passare di ogni dall'operazione Colomoini. Sappiamo cosa è successo l'anno scorso e si dava la colpa, tra virgolette, alla sponda Juve e la persona soprattutto di Comolli. Quest'anno diventa ancora più complicato, dopo che la Juve ha fatto tutto quello che ha fatto per portare a casa Colomoni e arrivando fondamentalmente a dare al Paris Saint-Germain i soldi che chiedevano per un esubero, perché Colomoni, ragazzi, vi ricordo che Colomoni, quando è stato preso dalle Juventus, comunque con tutti i sondaggi eccetera eccetera, si stava allenando con la primavera del Paris, quindi era di fatto un fuori rosa, e io non ho mai visto delle squadre pagare 50 milioni per giocatori fuori rosa. Sembra veramente una roba che non ho capito, ma lo voleva Tudor, lo voleva Motta, lo voleva Spalletti, evidentemente c'è qualcosa in questo Colomoni, e speriamo che poi si riveli così, perché noi in questo momento non abbiamo la certezza che poi il Colo che vedremo da qui in avanti sarà lo stesso di quei 6 mesi che abbiamo trascorso. Fatto sta che si riesce a ricucire, sembra di nuovo tutto d'amore e d'accordo, si arriva a questa formula molto fantasiosa ma anche molto efficace per quanto riguarda la Juve, del prestito di Suzuki in ottica di far, insomma, Paris Saint-Germain che compra Suzuki ce lo gira in prestito, e adesso il Paris Saint-Germain si sta mettendo di nuovo di traverso, perché ha posticipato le visite del portiere giapponese a domenica. Questi sono un po' i racconti, i dettagli di quello che ha fatto saltare questo approdo di
E Suzuki che ieri era dato per fatto, ieri praticamente tutte le redazioni giornalistiche davano per fatto questo incastro di Suzuki alla Juve via Paris Saint-Germain. Il Paris risposta le visite a domenica, quindi tardando ulteriormente le valutazioni sul giocatore, dice che vuole anche provare a valutarlo qualche giorno sul campo, nell'ottica magari di tenerlo e di cedere, provare a cedere Chevalier tenendosi lui. Quindi

0: C'era il rischio che poi si aspettasse, si aspettasse, si aspettasse e in più poi alla fine il Paris non desse Suzuki. Quindi chiusa definitivamente, almeno questo è quello che filtra nelle ultime ore, anche la pista Suzuki e si ritorna a parlare di Vicario. Arriva un messaggio di Vittorio proprio su Vicario, così ne approfitto, mi aggancio proprio al tuo messaggio. Vittorio, buongiorno, se fossi Vicario rifiuterei il trasferimento alla Juve. È una presa in giro, se non hai fiducia, cara Juve, perché tieni a bagnomaria una persona per tutto questo tempo? Mi dispiace, ma il comportamento della società non è serio. Vittorio, però mi permetto di fare una considerazione su questo tuo messaggio. Non è la Juve che sta tenendo lì Vicario, eh? Attenzione, Vicario è stato ufficialmente dichiarato fuori rosa dal Tottenham. E quindi il Tottenham è da inizio stagione che dichiara che è disposto a cederlo anche in prestito perché non fa più parte dei progetti della squadra londinese. La Juve è una delle possibilità che ha Vicario, cioè Vicario non sta aspettando la Juve, non è lì che aspetta noi, noi inteso chiaramente come juventini, come tifosi, come società. Per cui non è che c'è un accordo per cui Vicario sta aspettando che poi se la Juve non lo prende gli fa saltare chissà quale altro trasferimento. Vicario è in vetrina, in vendita, in prestito, il Tottenham l'ha dichiarato fuori rosa. E il problema è che nessuna squadra in particolare, a parte la Juventus che ha bisogno di un portiere, si è dimostrata particolarmente interessata al portiere azzurro, no? E quindi il problema, sai, lì diventa complicato anche eventualmente fare una valutazione sul perché nessun'altra, se sul perché che nessun'altra squadra si sia eventualmente interessata al portiere ex Empoli. Mi dicono dalla regia che abbiamo pronto il nostro primo ospite di oggi. Allora andiamo a dare il benvenuto a Pietro Giancristiano, la mia passione bianconera, Jayland. Ciao Pietro, ben ritrovato, è sempre un grandissimo piacere.
1: Ciao a tutti, e fino alla fine Forza
0: Non ti sei?
1: Juventus, come
0: Ah, sì, sei.
1: sempre. Mi senti?
0: Adesso ti sento, adesso sì, ho
1: Ok.
0: avuto un attimo in cui c'era un attimo di disallineamento audio-video per cui ti vedevo parlare ma non ti sentivo e poi si è sistemato tutto. Pietro, siamo a 8 giorni dall'inizio del campionato, 9 giorni, no? Dall'inizio del campionato della Juventus, 8 del campionato, 9 da quello della Juve. E la Juve è ancora molto, molto, molto incompleta, no? C'è stata questa tournée, 6 amichevoli ha fatto la Juve quest'anno che sono tante, il problema è che almeno 4 di queste 6 le ha fatte con i giocatori vecchi, senza i giocatori nuovi, e tra l'altro con quelli che poi saranno l'ossatura della squadra che ancora dovevano rientrare dal mondiale. Quindi, che idea ti sei fatto di questa Juve? Cosa ti aspetti da qui alla fine del mercato e cosa ti aspetti dall'inizio della stagione che ormai è imminente?
1: Beh, intanto mi aspetto di chiudere per Vicario entro domenica, perché fare l'ultima
0: Certo.
1: settimana di precampionato senza il titolare, tra virgolette, è una roba assurda. Poi, vabbè, abbiamo preso Lukumi che dovrebbe essere confermato in settimana ed è un ottimo colpo in fase difensiva. Ma io parto sempre ogni stagione positivo. Anche perché se non lo fossi non rinnoverei l'abbonamento
0: E
1: all'Allianz che hai
0: certo.
1: fatto anche tu. Però ti dico, dalla partita con l'Inter che abbiamo visto 2 sabati fa, ho visto gli stessi fantasmi dello scorso anno. Dalla partita vista un po' con il Palermo, forse perché comunque è una squadra a livello di Serie B e tutto, ho visto un po' di meccanismi che comunque facciamo fatica ad assimilare. Cioè, con l'Inter abbiamo fatto un gran gol con Conceição, palla avanti, palla dietro e con Conceição nello spazio, tanta roba. Però non vedo un'idea d'attacco e questo mi preoccupa un po'. Per il resto ci manca un centrocampista pensante, anche se c'è finalmente il mio Douglas Luiz al centro del progetto.
0: Sì, lo so che sei particolarmente felice di questa cosa. Allora, guarda, ci scrivono da casa, no? Sulla questione che anche appunto del Paris Saint-Germain, Antonio da Portici ci dice: il Paris Saint-Germain è sinonimo di scorrettezza, probabilmente con Molli non aveva tutti i torti, no? In riferimento alla situazione Suzuki che si è appena verificata. Poi c'era anche la questione Colomoni. Dimitri ci dice: Colo è costato 38 milioni di euro e 12 di bonus, e appunto vuol dire che fra tutto arrivi a 50 milioni, no? Perché io prima dicevo Colomoni, alla fine noi abbiamo pagato 50 milioni, un esubero perché poi Colomoni era un esubero del Paris Saint-Germain che si stava allenando con la primavera, no? Poi per carità, è vero che mi sembra che, non so se sei di quei 12, siano difficilmente raggiungibili perché una parte addirittura è legata all'eventuale vittoria dello scudetto, però se tutto andasse ad ama, tu vai a pagare comunque 50 milioni, in ogni caso 44-45 sì, perché di quei 12 di bonus ce ne sono almeno la metà che sono facilmente raggiungibili, quindi se non vogliamo farne 50, farne 45 per un giocatore che comunque di fatto è un esubero. Però come si esce da questa impasse a questo punto, Pietro? Perché io prima di venire in collegamento con te dicevo, la Juve, oltre a tutte le analisi che hai fatto tu sul campo, ha però dei problemi in un certo senso sia in campo che fuori, no? Cioè il portiere, lo sappiamo dal 28 maggio, adesso non ricordo la data precisa di quando è finito il campionato, che ci serve un portiere, e dal 28 maggio circa che ci sentiamo dire che la Juve aveva bisogno di un attaccante e di un portiere, l'attaccante in qualche modo è arrivato, insomma, con tutti i sei ma del caso, e il portiere però ancora no, e non ne pensavo, visto che tra l'altro tu citavi l'amichevole con l'Inter, di nuovo per l'ennesima volta abbiamo subito gol al primo tiro in porta, cosa successa già 16 volte l'anno scorso, è un problema da risolvere questo.
1: Ma secondo me è dovuto anche al fatto che c'è stato il cambio in dirigenza, quindi lì il fatto di aver fatto un cambio da Comolli a Carnevali nel giro di un mese, perché se non mi ricordo male Carnevali è stato ufficializzato verso fine giugno, se non, a memoria, però non ho le date certe. Hai perso un mese e mezzo di mercato, tra virgolette.
0: Certo.
1: Non si era ancora certi di andare a prendere uno tra Vicario, Allison. Ci sono stati troppi nomi, come succede un po' ultimamente nei nostri calci mercato, troppi nomi associati a un ruolo, e alla fine tanto fumo e poco arrosto. Come diceva prima, sentivo un ascoltatore durante il programma del direttore, dovevamo andare subito su un portiere e poi in caso l'attaccante andavamo a chiuderlo appunto, che Colo siamo andati a chiuderlo ai prezzi che voleva il PSG, cioè 45 certo. milioni voleva e 45 ha ottenuto a un anno dalla fine del contratto, perché Colomani il prossimo anno era zero, però, o due, sì, comunque, non mi ricordo tanto.
0: No, mi sembra ne avesse ancora due, che è il motivo per cui purtroppo sono riusciti a tirare la corda così tanto, perché sennò credo che anche la Juve forse avrebbe mollato. Però è una situazione molto simile a quella che avevamo già vissuto con Cobb Mainers, no? Cioè alla fine gli abbiamo dato esattamente i soldi
1: che
0: chiedevano.
1: Esatto.
0: Con la differenza, forse quest'anno un piccolo vantaggio, del fatto che non ti sei ridotto all'ultimo giorno di mercato, no, per darglieli, e quindi Colomoni, se non altro almeno un mesetto di allenamenti con la squadra prima della fine del mercato ce l'avrà. Sono poi di fatto 3 settimane, no, prima dell'inizio del campionato, perché Colomoni sì. è arrivato in tempo per salire sull'aereo per andare a Hong Kong, per cui diciamo 3 settimane di tempo prima dell'inizio del campionato. È vero però che, insomma, se non altro lui l'ambiente lo conosce e dovrebbe reinserirsi abbastanza facilmente. Insomma, il video di lui che riabbraccia Thuram e McKennie penso che abbia fatto abbastanza il giro del mondo bianconero. Senti, Paolo da Caserta ci dice: secondo voi arriverà un altro punto o si preferirà continuare con Milik? Ti lascio rispondere te, Pietro, però prima do la mia sensazione. Cioè Milik non sarà la punta eventualmente di riserva, cioè l'eventuale arrivo di un'altra punta sarà fondamentale per il mandare in prestito Ekator o meno, fondamentalmente. In teoria un'altra punta la Juventus la dovrebbe prendere a prescindere, perché sennò ci ritroviamo nella situazione di 3 anni fa, quando c'era solo Vlahovic, e nel momento in cui non c'era Vlahovic c'era McKennie che faceva la punta, perché senza Colomoni la punta vera fondamentalmente, tolto Milik, che speriamo che si riprenda, perché Milik quando sta bene è fortissimo, rimaniamo di nuovo col solo Colo davanti. Dimmi tu.
1: Detta che io astravedo per Arcadio, se lo sai perfettamente, e per me se sta bene fisicamente è il miglior attaccante in rosa, come dicevo per Douglas Luiz. La punta ideale per il gioco di Spalletti è nata a Firenze, Pellegrino. Sì. Perché a lui serve qualcuno che faccia sponda, che riesca a mandare dentro i laterali. Zigze, che è un altro nome costato da noi, c'è se esce David, quindi di conseguenza in questo momento per me il reparto offensivo, ahimè, temo rimarrà questo, non avremo altri ingressi. Anche se tutto sommato, come l'anno scorso, non mi dispiace, perché comunque Alai Begovic è un bel talento, abbiamo Yıldız che sembra l'Yıldız inizio stagione scorsa, ma abbiamo sempre quell'infortunio che ce l'ha
0: che pende, che legge.
1: Esatto, E sappiamo che quel tipo di fortuna che ha avuto Kenan si può ripresentare, speriamo di no, tranquillamente se va in sovraccarico. Un'altra punta serve, una punta forte fisicamente perché non puoi giocare con David Milik e poi hai i piccoletti come li chiamo io perché c'hai quattro
0: Certo.
1: piccoletti.
0: Senti, c'è un
1: Comunque
0: altro tema
1: McKennie ha fatto
0: importante.
1: meglio di Dusan Vlahovic da punta.
0: McKennie ha fatto meglio di tanti altri, non solo da punta. Infatti, io scherzando, è già un po' di settimane che dico che McKennie in questo momento no, non è presente in nessuno dei campetti della Juve titolare, ma poi ce lo troveremo sicuramente da qualche parte in campo, perché poi alla fine finisce sempre così e quindi lo vedremo, insomma, è un
1: Adesso
0: jolly
1: scherzando, mi
0: importante.
1: sa che in continenza lo stanno facendo allenare come terzo portiere. Metti caso che lo metti, ci serva.
0: Tra l'altro lui che arriva dal rugby, dal football americano, magari come Sylvester Stallone in fuga per la vittoria, no? Lui giocava a
1: Esatto.
0: rugby e quindi potrebbe essere un buon pregresso. Invece, chi comincia la stagione prima è la nostra Next Gen, no? Che dopodomani avrà già il primo turno di Coppa Italia contro il Forlì. Sulla Next Gen ovviamente ci sono spesso i riflettori puntati sia per, diciamo, eventuali cessioni che anche per la famosa salita in prima squadra. Ti sono piaciuti i ragazzi che ha portato Spalletti in giro? Te ne chiedo tre, soprattutto che sono quelli che abbiamo visto un po' di più, no? Che sono Licina, Obavuduo e Owusu, che dovrebbe essere destinato, insomma, a un prestito in Serie B. Sono i tre che si sono messi un pochino più in mostra.
1: Sì, non mi sono dispiaciuti, considerando che comunque hanno affrontato la tournée con la prima squadra, quindi potranno essere tranquillamente emozionati, però sono tre giocatori di buon prospetto. Se non ho capito male, uno dei tre, secondo me, va ad Avellino in
0: Sì,
1: prestito, mi sembra.
0: dovrebbe essere Owusu, sì, Owusu che continuerebbe tra l'altro la buona tradizione anche di rapporti con l'Avellino, visto che insomma lo stesso Daffara era stato lì l'anno scorso. È una delle poche società con cui c'è anche un gemellaggio con i tifosi, no? L'Avellino è una delle poche che insomma nutre il rispetto, insomma si nutre un rispetto reciproco. E sì, Owusu dovrebbe andare lì. Licina stamattina si iniziava a parlare un'ipotesi di un prestito. Però poi qualcuno bisognerà anche tenerlo da farlo
1: Sì, anche
0: affacciare in prima squadra, Pietro.
1: perché hai fatto uscire, se non sbaglio, il centravanti Cerri perché è andato via.
0: Sì.
1: Hai chiuso con Scaglia, mi sembra,
0: Sì.
1: perché quindi un po' di cioè,
0: Scaglia
1: non, non...
0: è andato a scadenza e ha firmato col Padova, quindi sì.
1: Esatto. E
0: E
1: quindi
0: poi
1: di
0: uno
1: conseguenza.
0: tra Pugno e Guerra, non mi ricordo chi tra Pugno e Guerra è andato all'Ajax in prestito un anno, quindi sì, tutta gente che abbiamo perso.
1: Considerando il girone della Serie C che c'è quest'anno, mi sembra doveroso tenere alcuni talenti in rosa, anche perché a parte che so che vengono qua a Carpi, infatti penso che andrò a vederla, come penso di vedere, se riesco a vederlo sabato, domenica che vengo su a Torino a
0: Ah, bravo.
1: vedere, forse vado ad Alessandria a vedermeli, visto così facciamo un bel bianco-nero tutto il weekend.
0: Giusto, perché poi ti fermi anche per la Next Gen, giusto? Ti fermi anche per la
1: Quella che
0: Next
1: tu
0: Gen lunedì.
1: perdi, io la
0: Quella
1: vedrò.
0: che io perdo. Eh
1: Sono
0: sì, eh sì, eh sì.
1: i tuoi
0: Quest'anno
1: biglietti,
0: per.
1: quindi.
0: Mettetevi d'accordo perché anche Yves mi ha detto la stessa cosa, tutti che prendono i miei biglietti. No, quest'anno per la prima volta, da quando questa amichevole è stata trasferita all'Allianz, sono sempre andato a vederla perché si giocava i primi 10 giorni di agosto e tra l'altro ho sempre portato mio figlio perché è un'occasione anche bella per portare i bambini. Quest'anno però l'hanno messa troppo tardi perché sono arrivati l'altro ieri fondamentalmente dalla tournée e sono nelle 2 settimane in cui io già sono poi in vacanza, quindi me la perderò. Però
1: Sì,
0: ben
1: che a
0: venga
1: memoria
0: se.
1: l'anno scorso, 2 anni fa, erano 12 e 14 di agosto, quindi gli ultimi due anni, se non mi ricordo male, perché io non ho fatta, ho fatto tutte e due, però non mi ricordo, ormai a una certa età non mi ricordo più le date a modo, però sì, spero di vederli, spero in una next gen protagonista quest'anno in Serie C. Perché il girone potrebbe darci delle soddisfazioni.
0: Sì, ricordiamo appunto che quest'anno la Next Gen torna dopo 3 anni nel girone A, dopo aver fatto il B e il C, il B 2 volte mi sembra, il C 1, insomma sono 3 anni che non siamo più nel girone A, che è quello, insomma si dice, un pochino più abbordabile, no? Per cui il sogno serie B, diciamo che si nutre ancora un pochino di più. Per salutarti Pietro, leggo questo messaggio di Enrico D'Adria, poi ce ne sono tanti, inizio ad avvisare i nostri amici da casa che la prossima mezz'ora è tutta di dialogo con loro, quindi mi tengo un po' di messaggi. Anche tutti i vocali che sono arrivati non li perdiamo, state tranquilli, la prossima mezz'ora li ascoltiamo tutti, però questo messaggio perché è interessante il punto di vista di Enrico D'Adria, dice: buongiorno Dario e Pietro, tutti si gasano per il benvenuto a Colomoni, a me sembrano amici che si ritrovano al bar per fare serata, io non ricordo queste accoglienze ai bei tempi, anzi li avvisavano che qua dovevamo lavorare il doppio per vincere e meritarsi la maglia, mi sembra il club del baretto, fiducia zero, quest'anno mercato allucinante, questo è insomma non proprio positivissimo il messaggio di, ma al di là della punta, diciamo, di negatività, c'è qualcosa comunque di vero, no? In questo messaggio, anche se poi oggi il mondo social un po' chiede quel tipo di contenuti.
1: Ah beh, noi non sappiamo come coglievano il rientro agli allenamenti del Piero Conte, Tacchinardi, cose.
0: Hai ragione.
1: Adesso, essendoci Creator Lab in Juventus, ogni cosa è da documentare, perché il tifoso che non è in zona vuole vedere i propri beniamini il più possibile. Fino a tot di anni fa non c'era il video della ripresa in auto, è iniziato con l'anno di con l'arrivo di Cristiano, tutto questo, certo, che l'ha andato a prendere, e quindi di conseguenza ci sta. Io vedo lato positivo invece dell'accoglienza di Weston McKennie a Colo e con Thuram, vuol dire che lui è sempre rimasto in contatto col suo gruppo storico della Juventus. Vero. E quindi l'ingresso in rosa è ancora più veloce, sarà ancora più veloce, perché comunque il gruppo l'ha accettato come il ritorno di un fratello. Poi dopo se n'è andato un altro perché parlava male di Davide e compagnia varia, quindi forse, esatto, lo spogliatoio sarà più tranquillo quest'anno.
0: speriamo che sia così. Ti sento particolarmente soddisfatto di questa ultima butade che mi hai buttato fuori, però ci sta, perché insomma era anche quella, era una telenovela al contrario in qualche modo, no? Che non si chiudeva mai, e adesso forse definitivamente, mi viene a dire, anche per fortuna si è chiusa. Pietro, ti ringrazio tantissimo per questa bella chiacchierata. A questo punto, buon weekend torinese bianconero, visto che ti fai sicuramente. Grazie. Sicuramente la Next Gen, probabilmente anche la campatina ad Alessandria per vedere. Come fanno a giocare però la Next Gen? Adesso che ci penso, vuol dire che fanno due partite di fila, perché domenica giocano la Coppa Italia. L'ho realizzato in questo momento, guarda, mentre ti dicevo questa cosa.
1: Giocano alle 18 di domenica la Coppa Italia. E alle 18 del giorno dopo fanno l'amichevole, che spero durerà almeno un tempo.
0: Esatto, questa è un'altra polemica che non vorrei riaprire, perché l'anno scorso mio figlio era molto amareggiato dal fatto che questi 10 minuti del secondo tempo poi ci hanno fatti andare a casa. Però è vero, a distanza di 24 ore due partite non l'ho realizzato adesso. Una serie e l'altra meno, ma bisogna capire. A parte che in questo momento anche la prima squadra c'ha 75 giocatori, quindi potrebbero fare semplicemente mettere in campo quelli che ci sono, e i next gen che non fanno la partita di Coppa Italia. Va bene, Pietro, grazie mille. Ribadisco, buon weekend torinese, ci sentiamo prestissimo.
1: Grazie a tutti.
0: Pietro Giancristiano, la mia passione bianconera è J-Land. Noi andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra pochissimo.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
9: Ci vuole sacrificio.
5: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
9: Ascoltaci.
5: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: RBN Caffè.
0: Rieccoci in studio RBN Caffè insieme fino alle 13 con Dario Ghiringhelli che vi tiene compagnia in questa oretta e mezza che manca, perché in realtà sono le classiche due ore della programmazione della radio, fino appunto alle 13 in anticipo rispetto alla mia presenza abituale del venerdì di Colpo Gobbo. Tra l'altro cominciamo a darvi già qualche anticipazione, sentivo prima il direttore anche che vi parlava di qualche novità del palinsesto. Domani non ci sarà evidentemente tutta la, perché voi essendo Ferragosto non ci saranno proprio programmazioni in diretta, se ci saranno un po' di repliche di questo di questa prima parte della stagione. Questione, diciamo, di tutta la Juve che vuoi sarà un pochino da aggiornare, nel senso che non sarà più un appuntamento fisso del sabato, ma ci sarà occasionalmente, diciamo sicuramente, molto probabilmente quantomeno nei periodi in cui non ci saranno le partite nel weekend, perché si seguirà di più la partita, no? Quindi ci saranno più dirette in concomitanza della partita stessa, per il pre, per il durante e per il post, e quindi colpo di tacco c'è sempre, ci sarà il pre partita con Chiara, poi ci sarà un post partita molto approfondito. E quindi tutta la Juve che vuoi rimarrà, ma rimarrà a riempire magari quei weekend vuoti senza le partite, quelli delle pause delle nazionali, e magari anche quando la Juventus giocherà in un momento in cui si riuscirà a fare, diciamo, tutta la programmazione, diciamo, del sabato. Purtroppo, lo dico purtroppo perché sapete che a me il programma è sempre piaciuto molto, la Juventus quest'anno di sabato giocherà poco, no? Perché con le partite di Europa League il giovedì sera la Juventus giocherà spesso, soprattutto la domenica e eventualmente anche il lunedì, però ci saranno delle occasioni sicuramente in cui avremo modo di chiacchierare, di risentirci comunque costantemente, oltre ovviamente al venerdì con Colpo Gobbo con Luigi Schiffo, che scala, eccola qui l'altra novità, di un'ora in avanti. Io ogni tanto, è successo anche quest'anno, soprattutto in occasione magari delle conferenze stampa di Spalletti del prepartita, invece che dalle 2 alle 4 sarà dalle 3 alle 5, ma sempre il venerdì pomeriggio, quindi sempre in accompagnamento, in apertura, diciamo, del weekend calcistico. Ringrazio Massi da Imola, ciao, grazie Massi per questo bellissimo complimento che definisce la mia risata addirittura cinematografica. Ti ringrazio, è un bellissimo complimento. Tra l'altro prima il direttore diceva che sono andato al cinema, è vero, ieri sera ci siamo sentiti un po' tardi perché sono andato a vedermi l'Odissea. Io sono un fan sia dell'Odissea che di Nolan, quindi insomma una combo che mi è piaciuta particolarmente. Francesco da Ischia: me l'aspettavo che il Paris Saint Germain su Suzuki si comportava in questo modo, poi basta vedere anche l'operazione Colomboigny, inizialmente prestito con obbligo, poi l'hanno cambiato a titolo definitivo, che sta portando al problema la dirigenza per comprare. Hai ragione Francesco, anche a me questa cosa non era già piaciuta, però lì l'ho interpretata in un altro modo, cioè visto che c'erano delle lungaggini nello stabilire le cifre di prestito, accordo, eccetera, eccetera, che sembrava comunque anche tutto fatto, a un certo punto la Juve ha detto: sai che c'è, visto che mi stai facendo tutte queste storie, io ho bisogno di Colomoni presto, perché deve andare almeno a farmi la tournée in Australia, a Hong Kong, te lo pago subito, così tagliamo la testa al toro e non ci pensiamo più, no? Quindi quella l'ho vissuta più come una spinta da parte della Juve, no? Che non una richiesta da parte del Paris Saint-Germain. Questa cosa di Suzuki, sinceramente, mi ha fatto veramente arrabbiare, non credo appunto non soltanto me. Chiedo a Costantino dalla regia, perché ci sono arrivati tanti messaggi vocali nella prima mezz'ora, cominciamo ad ascoltarne qualcuno, così sentiamo anche le vostre voci.
10: Ciao Dario, buona giornata. Bruno, Cuneo. Che dire, io quest'anno Spalletti si gioca molto, perché ha avuto Colomani quasi 50 milioni, ha avuto sto Lucumi 20 e passa milioni, abbiamo preso i giocatori, non abbiamo preso altri che forse ci servivano di più, perciò secondo me Spalletti quest'anno può fallire, eh. Adesso io non dico che deve vincere il campionato, però deve dimostrare che i giocatori che voleva lui li avevano presi, deve fare un campionato buono, se non ottimo, ecco quello da dire. Poi niente, noi ci vedremo con i nostri amici, abbiamo visto Tricordio al J Hotel lunedì, faremo la rimpatriata di Radio Bianco e Nero, perché anche Rivera, anche quello, saremo un po' in tutta Italia, ci vedremo prima della partita, una partita, una cena, e Radio Bianco e Nero serve anche questo, no? Per creare delle amicizie, creare delle cose belle, oltre che parlare di calcio, anche l'amicizia, che secondo me è una cosa importante. Grazie ancora a voi, buone ferie, ciao!
0: Ciao Bruno, grazie mille, grazie a te. Sì, hai ragione, guarda, tra l'altro anche l'evento che abbiamo fatto qua proprio con la radio qualche mese fa, lì è proprio al J Hotel, nell'occasione della commemorazione dei caduti dell'Eisel, no? A fine maggio, ricordo bene quella serata davvero molto bella, molto interessante, dove eravate anche in tanti di voi. Mi ha scritto anche il sindaco Giuseppe Murolo, che era presente anche quella sera, per invitarmi, no, a questa vostra piccola rimpatriata di lunedì, approfittando chiaramente della partita con la Next Gen. Purtroppo ho dovuto declinare l'invito, perché appunto io poi domenica parto per fare le mie ferie. Mi dispiace, perché questa partita io sono sempre andato a vederla volentieri, come dicevo prima con Pietro, da quando questa amichevole è stata spostata da Villar Perosa all'Allianz, sono sempre andato a vederla, a parte che come abbonato c'era anche il prezzo di favore di un euro, al di là di tutto anche il prezzo pieno 5 euro sarei andato comunque, portavo mio figlio eccetera. L'anno scorso ci siamo rimasti molto male, questa cosa l'ho già detta più volte, la stavamo accennando anche prima con Pietro, perché comunque il secondo tempo, cioè è durata veramente troppo poco, oltretutto faceva molto molto caldo, era intorno all'8 o al 9 di agosto, la partita si è giocata sempre intorno alle 18, ma faceva davvero caldissimo, io ricordo di aver patito molto, soprattutto in intervallo, perché c'era poi il sole che picchiava sul settore dove ero io, e quindi abbiamo aspettato questo quarto d'ora abbondante sotto il sole, ricomincia finalmente il secondo tempo, e non so, credo che non sia durato 10 minuti l'anno scorso il secondo tempo, perché c'è stata insomma la classica invasione che ogni anno viene fatta sempre prima, no? Che da un lato capisco che sia folcloristica, che ci sia tanta gente che va lì anche solo per quello, però ci sono anche tante persone che magari hanno solo quell'occasione per andare allo stadio per vedere la partita, e quindi credo che insomma va bene fatta a 10 minuti dalla fine, quindi comunque almeno una mezz'ora, un 35 minuti del secondo tempo da vederla. Adesso è diventata una gara a chi fa l'invasione prima, no? Per cui il problema è che poi una volta che inizia uno e poi lo cominciano a fare tutti e non si finisce più, quindi è stato un po' un peccato. Spero che quest'anno, come dicevamo anche appunto prima con Pietro Giancristiano, si possa giocare qualche minuto in più, anche perché poi è anche bello vedere i ragazzi giocare, i calciatori, ci sono i bimbi che vanno per vedere i loro idoli magari per la prima volta. Sentiamo un altro vocale.
11: Dario, buongiorno, Marco da Imola. Senti, ciao Marco, per favore, il direttore ci ha riempito in 2 ore di pessimismo che ci ha fatto cadere non in depressione ma di più. Io che sono ottimista ho detto: ma cosa gli è successo al direttore? Vediamo con te queste 2 ore qui, per favore, di ritornare ottimisti, perché l'ottimismo è il sale della vita. Dai ragazzi, non vi preoccupate, torniamo, basta aver fiducia, essere positivi. Ciao Marco da Imola.
0: Ciao Marco, buongiorno. Tonino Guerra, no? Era il poeta dell'ottimismo e sai della vita, che era sempre delle tue parti, se non ricordo male. Adesso non so di preciso la locazione, ma sicuramente anche dall'accento ricordo era più o meno delle tue parti. No, lo so, infatti prima anche il direttore scherzava con me dicendo cerchiamo ridai un po' di fiducia ai nostri ascoltatori. Guarda, mi riaggancio al messaggio di Bruno da Cuneo di prima, no? C'è tanta aspettativa sulla Juve di quest'anno e i fari puntati molto su Spalletti, perché l'anno scorso in tanti hanno dato a Spalletti l'attenuante di essere arrivato in una rosa che non era la sua, che non aveva costruito lui, che arrivava da una stagione non particolarmente positiva, l'effetto Tudor che si era un po' esaurito, no, proprio sul finale della stagione precedente, che comunque ci era valsa la qualificazione in Champions League, cosa che quest'anno non siamo riusciti a fare, e quindi tutte le attenuanti del caso, anche se io come controattenuante dicevo sì, però Tudor è arrivato a 9 giornate dalla fine in Champions, ci ha portato, Spalletti è arrivato a novembre e il tempo per mettere un pochino più mano alla squadra secondo me l'avrebbe avuto. Quello che ha detto Bruno è molto importante: quest'anno Spalletti questa attenuanti non ce l'ha più, perché la Juventus sta facendo il mercato in un certo senso che ha chiesto Spalletti, tranne sulla punta forse ancora, no? Nel senso che lui ha spinto un po' per il ritorno di Vlahovic, ma non ci sono state le condizioni. Aveva spinto per l'arrivo di Pellegrino, che è andato alla Fiorentina. Quindi quell'attaccante fisico con quelle caratteristiche lì, che lui chiede da gennaio dell'anno scorso, effettivamente ancora non gli è stato portato. Però Colomouani ha spinto tanto per farlo tornare e gli è stato accontentato a suon di milioni. Lucumi è quello che Spalletti voleva più di tutti, e comunque 20 milioni per un difensore centrale che va in scadenza l'anno prossimo, lui sì, la scadenza 27 per Lucumi, quindi non era pensabile secondo me neanche che la Juventus potesse fare, scusatemi, che il Bologna potesse insistere sulla clausola che aveva di 28 milioni per un giocatore che andava in scadenza. Quest'anno Spalletti, insomma, sì, di attenuanti ne ha molte meno. Spero che non si attacchi poi eventualmente alla questione portiere. Devo dire che in occasione di Inter-Juve è stato molto bravo a proteggere in qualche modo anche lo stesso Di Gregorio, che oltre ad aver subito il gol al primo tiro in porta, soprattutto sul secondo gol, no? Se è sembrata più che altro una topica, lui ha detto che Spalletti ha detto che è stato sfortunato nel rimbalzo. Forse tutto sommato è anche vero. Il problema è che dopo che ti succede 50.000 volte e allora alla fine comincio a pensare che non sia più il caso, ma che ci sia davvero qualcosa che non funziona. Leggevo sotto nei nostri ticker che stanno passando che è rientrato Nico Gonzalez alla Continassa, insomma non è che avevo bisogno di leggerlo lì, è una notizia ormai già di ieri. Però ecco, Nico Gonzalez è un altro su cui io ho un grosso punto interrogativo, perché continuo a essere dell'idea che sia un giocatore che sarebbe molto utile alla Juventus, a questa Juventus in particolare. Spalletti stesso ha detto che non gli dispiacerebbe averlo in rosa, e sappiamo che Nico punta a tornare all'Atletico di Madrid, ma per una volta siamo noi ad avere il coltello dalla parte del manico, per cui l'Atletico Madrid sta facendo delle offerte a ribasso che la Juve non ha nessuna intenzione di accettare. E mi viene da dire, giustamente, visto che a noi ci tengono sempre per la collottola, per una volta abbiamo noi appunto il coltello dalla parte del manico, visto anche il buonissimo mondiale che ha fatto Nico, no? con la sua Argentina. Quindi io dico che se rimanesse alla Juve potrebbe essere un plus. È chiaro che gioca in una posizione dove in questo momento comunque la Juve non è coperta di più, perché c'è Conceição, perché c'è come si chiama, Zegrova, che insomma se è in forma ci sta facendo vedere quali sono le sue caratteristiche, che è il motivo per cui l'aveva comprato la Juventus l'estate scorsa. C'è potenzialmente Vicina, a meno che non vada via, c'è Alai Begovic che potrebbe anche giocare lì, quindi un ruolo che c'è lo stesso Cambiaso, no? Che ogni tanto Spalletti in queste amichevoli ha schierato proprio in alto a destra piuttosto che nel suo ruolo abituale più che naturale di terzino sinistro, quindi sicuramente andrebbe a intuppare un po' quella zona di campo. Detto che però Nico ha anche quelle caratteristiche un po' più da punta centrale, pur non essendo un 9 vero, che potrebbero in alcune situazioni fare comodo, visto soprattutto anche le difficoltà che si sta facendo ad avere l'ulteriore attaccante, come anche dicevamo prima. Salutiamo Gigi su Twitch che ci ha dato il buongiorno, e leggiamo ancora un altro messaggio di un ascoltatore che non si firma, dice: io ho piena fiducia in Carnevali, come è già accaduto ci fa credere che la Juve sia da una parte e invece fa altro, quello che è successo per esempio con lo stesso Celik, che è un grande acquisto, ragazzi, guardate che Celik in questo precampionato si sta dimostrando veramente un ottimo giocatore e sarà qualcosa di più che non un semplice rincalzo di Kalulu, e lo stesso Libegovic è arrivato per caso, poi dice prenderemo carne secchi con soldi più un paio di calciatori. Guarda, Non credo, o meglio, penso che quella che sai che hai scritto tu fosse l'idea della Juve per l'anno prossimo nell'ottica di fare quell'operazione che ormai sembra definitivamente saltata con Suzuki, no? Cioè tamponare, come si dice in piemontese, mettere un tacun, tacconare la situazione con un portiere comunque tutto sommato abbastanza affidabile che poteva essere Suzuki, con anche lì quella formula particolare in cui il Parì avrebbe addirittura dato un indennizzo per la valorizzazione del giocatore alla Juventus, per poi andare l'anno prossimo magari coi soldi della Champions che si spera di centrare, per andare a fare l'affondo diretto e definitivo proprio per carne secchi. Non credo che in questo momento la Juventus abbia il potere economico di andare a fare un'offerta all'Atalanta, che comunque valuta giustamente carne secchi intorno ai 35-40 milioni, quindi se non ne abbiamo spesi 15 per Martinez, dubito che ne spenderemo 40 per carne secchi. Non perché carne secchi non valga Martinez, anzi, vista l'età, sicuramente è più vantaggioso ancora eventualmente andare a prendere carne secchi, che secondo me, tolto Donnarumma, credo che sia il miglior portiere italiano in assoluto, ma perché insomma nell'ottica di una necessità immediata forse 15 milioni per Martinez si potevano spendere un pochino più serenamente, e poi andare a fare magari un affondo più importante davvero l'anno prossimo. Sentiamo ancora un vocale.
12: Ciao Dario, Edoardo da Roma. Allora, io non mi stupirei che adesso il Tottenham cambi le carte, vedendo la Juventus in grosse difficoltà, non pensi più alla formula del prestito, ma voglia i soldi, voglia quantomeno un obbligo. Vedrete. Per quanto riguarda tutta questa gestione, non mi riferisco solo al portiere, ma in genere al mercato, sono molto deluso, perché con Massara, Carnevale e Ottolini mi aspettavo molto di più. È una squadra che ha molte lacune, molte carenze e pochi soldi, doveva andare per priorità prendere Ekator e Alibegovic, non erano delle priorità, nonostante sono contento di questi acquisti in ottica futura, però Ekator forse lo daremo in prestito, Alibegovic in quei ruoli eravamo super coperti, perché abbiamo anzi addirittura abbondanza, e il Dispo che ha con Seisao, Zegrova, Nico Gonzalez, quindi sinceramente adesso stiamo col centrocampo scarso, tra l'altro Thuram rotto, non si sa quando torna, quindi non lo avremo, e con un terzino sinistro che Cambiaso che si è smarrito e Cabal che andrà via, quindi grosse grosse lacune.
0: Hai ragione Leonardo, guarda, questo messaggio fa un po' il fa un po' scopa con quello che un po' con il pessimismo, diciamo così, che aveva lasciato, no? Un po' il direttore prima e Bruno, no, era Massi da Imola che ci diceva insomma di tirare un po' su il morale. Dunque, andiamo con ordine, sono d'accordo con te sulla questione priorità. Io stesso, anche qua su Radio Bianconera, mi sono espresso più di una volta proprio con l'acquisto di Ekator, che mi ha molto stupito e mi ha lasciato anche un po' perplesso proprio per quello che dicevi tu, cioè 16 milioni più 2 per un totale di 18 milioni per un ragazzo di 19 anni, dopo che tu hai i tuoi next gen potenzialmente da valorizzare e che vendi quando va bene a 4-5 milioni, e poi ne vai a comprare uno che sì, ha qualche esperienza in più in Serie A, ma come dici tu in questo momento non era una priorità, soprattutto nell'ottica di addirittura andarlo a mandare in prestito, con l'ipotesi peraltro di lasciarlo in prestito allo stesso Genoa che te lo ha appena venduto, effettivamente un'operazione che anche a me sul momento ha lasciato perplesso. Capisco di più, se devo dirti la verità, l'operazione Alibegovic, perché Alibegovic è un giocatore comunque, è vero, ancora più giovane di Ekator, perché Ekator ne ha 19, credo che vada già per i 20 quest'anno, mentre invece Alibegovic ne deve ancora fare 19, li farà fra un mesetto, ma intorno a metà settembre, quindi è un 2007, mentre Ekator forse è un 2006, quindi 20 o li ha già fatti o li deve ancora fare, ma fossero anche della stessa età, però Alibegovic ha un'altra caratura internazionale, ha un'altra esperienza sia di club sia di nazionale, ci ha buttati fuori dalle qualificazioni mondiali, si è giocato il mondiale, insomma ha fatto dei gol anche pazzeschi, ha un anno intero di titolarità nello Stoccarda, era comunque in una squadra austriaca, Osaka, se non ricordo male, quindi ha sicuramente un bagaglio culturale, un bagaglio tecnico sicuramente più avanzato rispetto a quello di Diekator, ed è un giocatore su cui c'erano gli occhi di mezza Europa, a partire da squadre italiane, insomma, fino a prima che arrivasse la Juve c'erano forti la Roma e soprattutto l'Atalanta, sembrava quasi in chiusura, no? sul ragazzo. Quindi Alejbegovic lo capisco un po' di più. I 18 milioni di Ekator meno, tant'è che io proprio in quegli giorni, quando c'era il discorso Martinez che 14-15 milioni che la Juve non voleva dare, dicevo: ma caspita, ma se la nostra priorità è il portiere, ma possibile che ne diamo 18 al Genoa per un ragazzino che probabilmente daremo in prestito e non ne diamo 14 all'Aston Villa per il portiere titolare della nazionale, ormai ex campione del mondo ma vice campione del mondo, perché sono arrivati in finale anche quest'anno, cioè Martinez è campione del mondo del 2022 e vice campione del mondo del 2026, portiere di esperienza clamorosa. E sì, sul fatto che ci siano alcune operazioni che anche io non ho capito tanto, sono d'accordo con te, ci sono tanti ruoli ancora scoperti, perché lo stesso Cambiaso, come dici tu, non è affidabile, soprattutto come alto e basso, tant'è che, appunto, dicevo prima, no, Spalletti, già in nazionale Spalletti lo faceva giocare alto a destra, e anche lì, e qualche volta ci sarebbe da andare a pestarsi i piedi con tutti i giocatori che hai citato tu, che avevo già citato prima. E non lo so, bisognerà capire qualcosa. C'è da dire che Nico Gonzalez molto probabilmente ripartirà, perché poi si arriverà alla fine, verosimilmente, in cui probabilmente potrebbe ripartire. E sulla questione Tottenham vicario, anche lì, sai, da capire, perché torno a dire quello che stavo dicendo prima a un altro ascoltatore che aveva scritto: non è che c'è un accordo tra il Tottenham e la Juventus. Il Tottenham ha dichiarato all'inizio del mercato che Vicario era in partenza, era libero, era disposto a cederlo anche in prestito perché è fuori dal progetto, no? E poi lì, sapendo delle necessità della Juve, si è accoppiata la Juve per l'interessamento per Vicario, ma la Juve non ha mai nascosto il fatto che non fosse la prima scelta, anche perché con quelle condizioni lì, se fosse stata la prima scelta, la Juve l'avrebbe preso all'istante. Quindi non so quanto possano poi cambiare le condizioni. Nel momento in cui loro hanno dichiarato che il portiere è fuori rosa, se poi tu vai a chiederglielo e ti dicono no, me lo devi pagare, tu gli dici va bene, grazie, e stai con quello che hai, no? Nel senso che al peggio comunque tu, bene o male, non sono i tuoi giocatori più forti, ma non sei senza il portiere. Cioè Perin ce l'hai, e comunque con il Palermo abbiamo visto anche che tipo di parate è in grado di fare ancora Mattia. Di Gregorio non sarà la garanzia che doveva essere, ma comunque ce l'hai. È importante alzare il livello, ma io sto cominciando a pensare, con tutto quello che stiamo vedendo, che la Juventus possa farsi l'idea, visto che per Di Gregorio non arrivano offerte, ragazzi, c'è da tenere conto anche questo, è che la Juve sta cercando un portiere, ma se non vende né Perin né Di Gregorio si ritrova con quattro portieri, perché c'è anche Pinsoglio ancora ovviamente tesserato. Quindi io comincio a farmi l'idea che se si poteva fare il prestito di Suzuki per rinviare il problema portiere all'anno prossimo, che la Juve non stia iniziando a fare quel tipo di pensiero lì, considerando che, fatto l'attaccante, la seconda priorità era il portiere, e invece la Juve ha preso un difensore, che è Lukumi, che dovrebbe arrivare ormai a giorni. E non lo so, io comincio ad avere questo pensiero qua. Abbiamo spazio ancora per un vocale, poi andiamo con il notiziario.
13: Ciao, d'accordo con te che comunque le operazioni col Paris sono difficili e complesse, però è ovvio che il prezzo lo fa il mercato. Su Colomani, certo, intanto l'abbiamo pagato 38 milioni, non dimentichiamolo mai, e non 50. Ci sono i bonus, che magari che li spendessimo tutti vuol dire che abbiamo vinto lo scudetto. Anche qua, quando date una informazione, data la giusta. Dopodiché fatto. Anche il fatto di dire che è un esubero, tutto quello che volete, poi bisogna vedere se farà bene. 20 partite, 10 gol alla Juventus. Questo è con Colomuni dati alla mano. Quindi denigrare i giocatori della Juventus, e se lo facciamo anche noi, non va bene.
0: No, ma lungi da me denigrare i giocatori della Juventus. Allora, a parte che credo che sia l'ascoltatore che ha mandato anche il testuale prima, perché il contenuto è lo stesso, o forse sono due che pensano la pensano allo stesso modo. E stiamo parlando comunque di un esubero del Paris. Ragazzi, Colomani si stava allenando con la primavera del Paris Saint-Germain, era fuori rosa al Paris Saint-Germain. Noi abbiamo dato 38 più 12, se vuoi, così siamo più precisi e raffinati, ma 38 più 12 fa 50, eh? E poi lo dicevo anche prima, ma i 50 arrivano in in caso di scudetto, ma i 45 vanno lo stesso, perché 6 di quei 12 milioni, forse anche qualcosa in più, sono basta arrivare in una qualsiasi coppa, no? Quindi direi che, cioè, 6 di quei 12 milioni glieli diamo, ok? A prescindere, perché a meno che non arriviamo, non retrocediamo. Quindi comunque sono 45. Ma fossero anche solo 38, e quindi sono i 38 milioni che sono sono simili ai 40 che abbiamo pagato Nico Gonzalez, sono quasi 40 erotti che abbiamo pagato per Openda, sono i 40 che abbiamo pagato all'epoca per Bernardeschi, cioè per un giocatore che era fuori rosa, perché Colomani si stava allenando con la primavera del Paris Saint-Germain. Anche questo è un dato di fatto. Poi, i dati di fatto dei gol che ha fatto con la Juve, benissimo, perfetto, in quei sei mesi. Io non sto dicendo che non lo rifarà, ma non ne abbiamo la certezza, considerando che è passato un anno intero, Colomani è andato al Tottenham, e al Tottenham non ha fatto bene come ha fatto in quei sei mesi alla Juve, non era neanche titolare, ha giocato poco e ha segnato poco, e quindi il dubbio che possa cioè tu adesso sei sicuro che il tuo Colomani è quello di quei sei mesi alla Juve e non quello di quest'anno al Tottenham? Ben venga se tu sei sicuro, io non lo posso essere, ma credo nessuno. La speranza chiaramente è che sia quello che abbiamo visto noi in quei sei mesi del 2025. Notiziario, ci sentiamo fra poco.
14: RBN Caffè.
15: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
16: Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
18: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
16: Radio Bianconera, nati per vincere.
19: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
20: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
21: RBN Caffè.
0: Dodici e sei minuti, seconda ora insieme fino alle 13 con RBN Caffè, sempre con Dario Ghiringhelli in studio, e continuiamo ad ascoltare quello che avete da dirci, da raccontarci. Se abbiamo ascoltato un po' di vocali, cerchiamo di leggere anche qualche messaggio testuale. Prendiamo Cecio che ci dice: al di là di come finirà il calciomercato, nonostante i flop di Cobmeners e Douglas 56 e 50 milioni, la Juve dall'inizio del mercato non fa un cavolo di sforzo per comprare un centrocampista che imposta il gioco, un regista che fa girare la squadra e che lancia lungo. Un Modric farebbe comodo, ma tutti i nomi che circolano portano ad altri ruoli dove forse c'era meno necessità. Eppure le partite le vediamo, solo Locatelli fa bene il suo ruolo e nonostante gli cambino ruolo sta sempre sul pezzo. Il resto per me è una grande lacuna che però Spalletti o fa finta di non vedere oppure è obbligato ad adattare altri. E Ceccio, guarda, questa è una grande verità che stai scrivendo, perché effettivamente le lacune della Juventus in realtà purtroppo sono veramente veramente tante, e si fa fatica a capire quale è quella più, più grave, no? Quindi si è partiti. La cosa che a me ha fatto un po' specie di questo mercato è che siamo partiti con ci serve il portiere, ci serve l'attaccante, e prima che arrivasse l'attaccante che era Colomuani, nel frattempo erano arrivati Ekator, che sì, sarà anche un attaccante, ma non può essere quello su cui punta la Juve, Çelik, che poi per fortuna si sta rivelando un ottimo acquisto, ma non è né un attaccante né un portiere. Arriva Colomuani, in realtà addirittura dopo Alaibegovic, che è un altro che sì, è un giocatore offensivo e che probabilmente si spera, insomma, esploderà il grande talento che è, ma non è un attaccante. E quindi diciamo che nell'ordine cronologico, perché poi Colomuani alla fine tra i vari lungaggini col Paris Saint-Germain, che a questo punto forse abbiamo capito che non è più il caso di fare operazioni con i francesi, è arrivato per quarto su quattro acquisti. Siamo al 14 di agosto, a 9 giorni dall'inizio del campionato della Juventus, ribadisco, perché il campionato inizia sabato ma la Juve gioca domenica, e ci continua a mancare il portiere e ipoteticamente almeno ancora anche un altro attaccante, perché probabilmente c'era la speranza piccolina, che ormai si è chiusa del tutto, di far rinsavire Vlahovic dal punto di vista delle richieste economiche. È andato al Besiktas, dove gli hanno praticamente dato quello che lui aveva chiesto alla Juve, perché le cifre di Vlahovic al Besiktas sono di 7 milioni e mezzo all'anno, quindi molto vicini agli 8 che chiedeva lui, più un bonus alla firma di 10 milioni. Quindi se fate i conti, lui supererà un contratto di 3 anni, quindi lui supererà abbondantemente i 10 milioni all'anno di contratto, perché sono 10, 7 per 3 fa 21, sono 22-23 milioni circa, più 10 di bonus sono 33, arriverà circa a 11 milioni all'anno se li vogliamo spalmare, oltre ai 10 di bonus alla firma. E quindi Vlahovic è andato, Pellegrino è andato, Sorloth non si capisce, perché adesso sembra che sia mezzo infortunato, deve star fuori per 4-5 settimane, quindi è chiaro che se vai a prendere Sorloth, quello su cui si può ragionare eventualmente è chiedere uno sconto all'Atletico Madrid, perché vai a comprare un giocatore che in questo momento non può scendere in campo. E si continua a sentire, abbiamo preso Lukumi perché fondamentalmente non è ancora arrivato, ma di fatto sta arrivando, ed è un difensore centrale di cui tutto si sentiva tranne che la necessità stretta, chiamiamola così, detto che comunque Bremer non è più il Bremer di prima, che Gatti è in uscita, tutto quello che volete, però hai ragione, cioè ci sono tante cose che potrebbero essere da rivalutare su questo mercato. Francesco, ciao Francesco, potrei essere impopolare, ma con tutto il bene che gli voglio avrei ceduto Yıldız. Sulla tre quarti abbiamo tanta scelta e non sarebbe stato un problema. In Yıldız non ho visto quel salto di qualità, anzi ho visto un'involuzione dopo il rinnovo. Francesco, sì, però non associamo il calo di Yıldız al rinnovo, come è stato spesso fatto, ma al fatto che comunque purtroppo il rinnovo è coinciso con l'infortunio al ginocchio, per cui la sua stagione è andata in calando, e ce ne siamo accorti anche con il mondiale, no? Per cui addirittura si parlava di un rischio operazione per Yıldız, che al momento, per fortuna, per come l'abbiamo visto in questa tournée, sembra scongiurato, sembra messo peggio Thuram a oggi, no? Considerando che non ha ancora fatto neanche una partita, non è andato in tournée, eccetera eccetera. Sentiamo cosa ne pensa, mi dicono dalla regia che è pronta la nostra prossima ospite, Milena Trecarichi, social media manager Tutto Sport. Ciao Mile, ben trovata, mi fa sempre tanto piacere.
1: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
0: Senti, ti chiedo, ti coinvolgo subito su questo messaggio di Francesco, non so se hai sentito il mio commento che stavo facendo adesso, no? Perché in tanti associano il calo di Yıldız con il rinnovo di contratto, però non è esattamente così.
1: No, diciamo che lì c'è stato un po' di sfiga, se vogliamo, perché nel momento in cui ha rinnovato Yıldız, purtroppo si è acuita questa infiammazione che ha avuto lui al ginocchio. Sì. Tant'è che lui ha sempre giocato da inizio anno con una fascia, se ci avete fatto caso, ma anche da inizio stagione, solo che a inizio stagione era riuscito, diciamo, a gestire il problema, infatti era partito benissimo. Dopo questo problema si è acuito maggiormente nella seconda parte di stagione e di conseguenza è chiaro che poi anche a livello di rendimento in campo ne ha risentito, pure al mondiale infatti è stato sottotono, ma bisogna considerare una cosa: questo problema non ha permesso a Yıldız di allenarsi bene. Infatti lui stesso, certo, durante i mondiali con la Turchia l'aveva detto: io non riesco nemmeno a fare tutte le sessioni di allenamento. Quindi di conseguenza è chiaro che
0: anche al mondiale anche ha giocato pochissimo.
1: Esatto, anche il rendimento in campo poi ne risente. Adesso sembrerebbe che il problema sia abbastanza gestibile, senza dover ricorrere ad interventi vari. Infatti in tournée è partito, comunque ha giocato, quindi sembrerebbe in via di risoluzione la problematica di Yildiz da questo punto di vista. È chiaro che ancora andrà gestito, secondo me, i primi tempi, però sembrerebbe che il problema si stia risolvendo, mettiamola così.
0: Sì, la corsa è fluida, no? Diciamo così, nelle amichevole abbiamo visto correre bene, insomma, dialogare anche bene con i compagni,
1: esatto.
0: Anche fatto
1: è solo
0: un gol,
1: un po' indietro di condizione, perché giustamente si è allenato ancora poco, però a livello di corsa non mi sembra abbastanza fluido il movimento, ecco.
0: Senti, Carmelo da Agrigento ci dice: sono molto amareggiato dal fatto che vadano via italiani ed entrino solo stranieri, a parte Ecator. Ricordo bene Italia-Argentina 1978, il mio anno di nascita, caro Carmelo. Nel secondo tempo ben 9 juventini in campo, forse sono un vecchio nostalgico. Poi perché prendere Colo a 50 milioni e poi cercare un centravanti fisico alla Lukaku? E questa è poi la seconda parte. Però questo tema degli italiani, Mile, è curioso, no? Perché sono almeno 2-3 anni che sentiamo dire che l'obiettivo della Juve è ringiovanire la rosa e ritalianizzarla, e sul ringiovanimento tutto sommato ci siamo, sull'italianizzazione però no, perché effettivamente adesso c'è Miretti probabilmente in uscita, Gatti in uscita, cioè quei pochi italiani che abbiamo li vendiamo e quelli che compriamo sono stranieri.
1: Dobbiamo anche dire però una cosa, dobbiamo essere onesti, la Juve dell'ultima nidiata di italiani che sono stati anche in orbita nazionale ha pescato quelli un po' più scarsi, dobbiamo, con tutto il rispetto,
0: vero,
1: per carità, però nel senso, cioè, Locatelli stesso, che comunque è il capitano della Juve, per carità, sicuramente dei centrocampisti attualmente è stato il meno peggio, ma che non significa che comunque è un top player, mettiamola così,
0: certo,
1: è un buonissimo giocatore, in campo fa il suo, per carità, è molto applicato, è utile per l'allenatore, perché soprattutto in non possesso, dal mio punto di vista Locatelli è molto utile in non possesso, perché il lavoro che fa lui in non possesso non lo fanno in tanti, però è anche vero che quando deve far girare il pallone gira lento.
0: Certo.

0: uno fare lo step successivo. Poi un italiano che io avrei preso, perché c'era l'occasione di prenderlo in estate prima dell'inserimento del Como, era Liberali, sono sincera.
1: Sì, è vero, è
0: per
1: vero,
0: me,
1: è vero.
0: Per me era un prospetto che la Juve si sarebbe dovuta muovere prima e prenderlo, perché secondo me è un profilo molto interessante.
1: Sì, poi c'è sempre
0: tornando
1: la questione,
0: a Lukaku.
1: Scusami, ti interrompo solo un secondo sulla questione poi dei giovani, no? Perché tu vai a comprare se tu vai a comprare Liberali, dici vabbè, non, chi capirai, abbiamo comprato Liberali, no? Perché poi nel tifoso si innesca anche questo meccanismo un po' perverso, che è un po' quello che faccio io per primo, in un certo senso su Ekator, no? Però forse Liberali ha anche un'esperienza diversa di Ekator, anche un pochino più di partite fatte. Ti lascio concludere su Lukaku.
0: No, prima la domanda era Colomani, Lukaku, non ho capito
1: sì.
0: La parte finale della domanda.
1: Sì,
0: qual
1: no,
0: era?
1: Perché diceva, perché prendere Colo a 50 milioni, precisiamo, 32 più 38 più 12, perché sennò poi ci sono gli ascoltatori che si lamentano che diciamo le cifre sbagliate, 38 più 12, e poi cercare un centravanti fisico alla Lukaku, ma in realtà il centravanti fisico lo cerchiamo da gennaio, no? Perché Spalletti è da gennaio che lo chiede.
0: Sì, diciamo che Spalletti sugli attaccanti è sempre stato molto chiaro. Uno dei profili a lui graditi era sicuramente Colomani, perché altrimenti la Juve non si sarebbe impegnata con una spesa del genere per un attaccante non gradito all'allenatore. Però per completare il reparto offensivo lui ha sempre chiesto anche di contro una punta più fisica, brava a spalle alla porta, che ti fa salire la squadra magari quando vai a giocare, no? Nei campi in trasferta, che so, col Cagliari, dove magari trovi Mina che è un difensore sgorbutico per l'attaccante. Per sbloccare queste partite qui servirebbe un profilo più forte fisicamente, bravo spalle alla porta, che magari ti fa salire la squadra, forte di testa, perché magari con una spizzata la sblocchi. E secondo me, da questo punto di vista, ti dico che per caratteristiche un profilo adatto poteva essere Pellegrino, tant'è che la Juve ci aveva provato per Pellegrino.
1: Sì,
0: però
1: so che il Parma ha chiesto tanti soldi, si è tergiversato un po', si è andato su altro.
0: Ma più che i soldi, sai cos'è stato? La Juve Pellegrino poteva farlo solo in prestito, con diritto magari che diventava un obbligo a determinate condizioni. Allora con quella formula il Parma ti aveva chiesto una cifra più alta. Invece se riuscivi a prenderlo a titolo definitivo, come ha fatto la Fiorentina, mi pare, loro sarebbero un po' scesi come cifra. Questo
1: sì, quella era l'idea, era un
0: che
1: pochino quella, però
0: definitivo
1: poi
0: non poteva farlo comunque.
1: Però poi fa specie che negli stessi giorni paghi 33 milioni più bonus a Ibegovic, no? Che in quel momento, poi per carità, in prospettiva può essere un gran colpo, ma a oggi non era la priorità, forse.
0: È un po' il ragionamento che ho fatto pure io, per carità, a me il giocatore piace tantissimo, quindi da questo punto di vista sono contenta, perché comunque è un bel prospetto. Poi se vediamo le cifre a cui sono andati via i vari Diomandé, eccetera, eccetera, tutti quelli di questo ruolo qui, 33 milioni è pure una cifra onesta, dobbiamo essere sinceri, non è un grandissimo sborso. È anche vero che tu comunque l'hai fatto in una zona del campo in cui comunque c'è un po' di affollamento, perché hai Ildiz, hai Consenzao, hai Zegrova, hai Bogà, è rientrato Nico Gonzalez.
1: Esatto.
0: Quindi magari posso anche capire chi si interroga e dice ma forse quel tesoretto si poteva spendere in altre zone dove ancora ci sono dei buchi. Su questo non mi sento di contraddire questo tipo di ragionamento. Con tutto che, ripeto, a me Alebegovic piace tantissimo, però magari non so se in questo momento era utile spenderli lì, ecco, quei soldi.
1: No, esatto, infatti, perché poi l'altro tema è non si sono spesi 14 milioni per Martinez, no? Che era un'altra esigenza importante per completare la rosa, e poi però vai a spendere soldi in altri ruoli del campo dove almeno inizialmente non sembrava ci fossero tutte queste necessità, compreso lo stesso Ibegovic in qualche modo.
0: Guarda,
1: e
0: quella
1: anche
0: del
1: Dibbo.
0: Vai, scusami.
1: Vai. No, dicevo lo stesso Ekator, no? Cioè in quei giorni in cui non si davano i 14 milioni all'Aston Villa per Martinez, se ne davano 16 più 2 al Genoa per Ekator, nell'ottica addirittura di ridarglielo poi in prestito l'anno prossimo per farlo giocare, e fa un po' specie questo tipo di ragionamenti.
0: Guarda, l'operazione Ekator è stata un'operazione di bilancio, mettiamola così, perché comunque tu allora hai dato Puzka. Insomma, era un'operazione più ad ampio raggio. Comunque hai preso un giocatore ancora molto giovane con ingaggio basso, alla fine.

0: Se ti va bene lo tieni, se ti va male e lo vuoi vendere, bene o male, se male quando puoi recuperare gli stessi soldi, lo puoi inserire in futuro magari anche come contropartita se non ti convince. Quindi alla fine quelli di Hecator secondo me non sono soldi mal spesi, perché comunque può rientrare in diverse situazioni se il giocatore non dovesse convincere la Juve a tenerlo, no? Invece per quanto riguarda il Dibu Martinez, secondo me lì è stata una scelta, perché da quello che so io, la dirigenza Juve non vorrebbe spendere tanto per un portiere di 33-34 anni, perché alla fine
1: Certo.
0: è vero che comunque il cartellino, l'Aston Villa forse poteva scendere pure a 10 milioni alla fine, ok? Era partito da 15, magari a 10 si poteva chiudere, non sotto i 10, però devi considerare tutta l'operazione, perché alla fine al Dibu avresti dovuto fare un triennale, quadriennale a cifre alte come ingaggio, perché l'ingaggio
1: Sì. Sì.
0: del Dibu è abbastanza alto, e loro secondo me non se la sono sentita di fare l'investimento pesante su un over 30. Infatti io so ad esempio che la Juve avrebbe voluto spendergli i soldi per il portiere, ma soltanto per due profili, che erano quelli che convincevano poi di base tutti. Uno era
1: Certo.
0: Svilar, infatti il tentativo è stato fatto,
1: Sì.
0: e l'altro era Carnesecchi, perché alla
1: Certo.
0: fine lì si ragiona, io preferisco spendere anche di più di cartellino, ma un po' meno di ingaggio, e comunque per portieri che ancora per il ruolo che hanno sono giovani, fra virgolette, passatemi il termine, non stiamo parlando del diciottenne, lo so, però per il ruolo del portiere hanno ancora una carriera abbastanza lunga, quindi ragioni, mi sistemo la porta per 10 anni, no? Quindi
1: Ecco, però ascolta,
0: era quello il ragionamento.
1: mentre tu stai parlando, sto leggendo un po' dei messaggi che sono arrivati dai nostri ascoltatori, no? E c'è Gerry da Pagani che dice: sui giovani avevamo il portiere potenziale del futuro, Daffara, e lo abbiamo venduto per pochi milioni, salvo poi andare a chiedere a Parma il portiere che resta per me la nostra prima urgenza, che poi insomma adesso poi Suzuki ha già avuto tutta una sua storia che si è già anche conclusa. Io anche questa operazione Daffara ho fatto fatica a capirla, sinceramente.
0: Io anche lì, Daffara è rientrato pure prima del 30 giugno come operazione che ha fatto la
1: Sì. Di
0: Juve. Queste qui sono state operazioni che ti servivano
1: bilancio.
0: per chiudere il bilancio, cioè sono stati sacrifici che hai dovuto fare. Ad esempio vi posso dire che se Caballà avesse accettato il Genoa, la Juve avrebbe tenuto volentieri Puchka in rosa, anche proprio come vice
1: Certo.
0: cambiato. Cioè questi sono stati dei sacrifici anche un po' dolorosi, lo stesso vale per Daffara, perché avevi necessità impellente di chiudere il bilancio e dovevi rientrare di una ventina di milioni, e quindi li hai dovuti fare svendendo un po' i tuoi
1: Sì, era nel
0: giovani.
1: giorno in cui si
0: Questo
1: parlava
0: mi
1: di Miretti al
0: dispiace.
1: Bologna, no? Quelle che doveva andare
0: Esatto,
1: Miretti al
0: perché
1: Bologna
0: la
1: per
0: Juve
1: quella cifra
0: inizialmente
1: lì.
0: l'idea era quella di farli con Miretti e con Caballà. Non è
1: Certo.
0: riuscita a farli, e quindi ha dovuto fare 6 milioni Daffara, altri 5 Puchka, altri 10, cioè, quindi è stato quello fondamentalmente il problema. Però su Daffara so che la Juve una sorta di prelazione per riprenderlo ce l'ha, a livello
1: Ah, ok, ecco
0: verbale, non
1: questo,
0: per
1: perché questo
0: iscritto.
1: è bravissima, infatti questo è che non riesco a capire, perché di fatto l'operazione è una cessione a titolo definitivo, però proprio su
0: Sì.
1: un ragazzo così il fatto di non avere neanche un diritto, cioè non c'è un diritto di recompra o un accordo
0: No,
1: formale, però
0: non c'è
1: anche.
0: un controriscatto, non c'è, però verbalmente so che c'è un accordo, diciamo, sulla parola, e la Juve può riprenderlo a cifre contenute, cioè non a
1: Sì.
0: cifre altissime, ecco, però c'è un
1: Un
0: accordo
1: po'
0: verbale, perché comunque i rapporti Cherubini e un ex Juve, i rapporti sono comunque ottimi,
1: certo.
0: e
1: Che è quello che è stato
0: quindi sì.
1: fatto. C'è qualcuno invece che è stato fatto in maniera formale, no? Che si può riandare a riacquistare con 1,5 milioni in più o poco altro. Chi è che abbiamo venduto poco fa, sempre dei giovani, nell'ottica di poterlo ricomprare? In questo momento mi sfugge. C'è un'operazione che è stata fatta proprio in questo modo, no? Venduto con la
0: Anche
1: possibilità poi di
0: sì,
1: andare.
0: col controriscatto. Adesso non mi sta
1: Sì.
0: venendo nemmeno a me il nome, sono
1: Non so perché,
0: sincera.
1: ma mi sfugge
0: Però
1: un
0: no,
1: gioco.
0: su Daffara vi posso dire che a livello verbale, quindi per iscritto non c'è nulla, c'è una
1: Ah, guarda,
0: situazione, una parola, una
1: i
0: promessa
1: nostri
0: che.
1: amici da casa che sono preparatissimi, Gigi su Twitch ci dice Azic, hai ragione, bravo, Azic al
0: Ecco, Azic
1: Sassuolo,
0: a
1: che ha
0: Sassuolo,
1: esattamente questa formula qua.
0: sì, Azic a Sassuolo, vero, vero. No, su Daffara ve l'ho detto, verbalmente c'è comunque questa sorta di accordo per la Juve con la possibilità di riprenderlo. Il mio unico dubbio è, visto che al Parma comunque l'anno scorso ha giocato Corvi tantissimo, visto che sì, Suzuki era infortunato e Corvi ha fatto bene, non so quanto spazio possa trovare da Fara.
1: Tra l'altro, se non ho letto, ma se non ricordo male, mi sembra di aver letto
0: questo,
1: che si è già anche fatto male, forse, no? Dovrebbe aver già subito anche un infortunio. Avevo letto qualche giorno fa che sì, aveva subito un infortunio. Sì. Adesso lo sto controllando mentre te lo dico, perché mi sembrava di aver letto che appunto avesse subito un infortunio. Vabbè, adesso in questo momento non riesco a trovarlo, non voglio perdere tempo perché abbiamo pochi
0: minuti.
1: Speriamo
0: non sia nulla di grave, però nel caso, cioè, il mio unico dubbio riguarda quello. Ora adesso, a prescindere, non so l'infortunio quanto possa essere serio, però con Corvi non so quanto spazio riuscirà a trovare.
1: Eccolo qua, guarda, 25... No, era una cosa leggera, prendo da tutto mercato web. Parma, Tegola da Fara, lesione di basso grado alla coscia destra per il giovane portiere, quindi sì, insomma, lesione di basso grado, qualche settimana, diciamo, di gestione, non dovrebbe essere niente di particolarmente grave, però ricordavo questo piccolo infortunio. Visto che siamo già quasi, ti devo già quasi salutare, Emile, lo diciamo ormai da tutta la puntata, mancano 9 giorni, no, all'inizio di questa nuova stagione della Juventus, perché domenica alle 18:30 si scende in campo a Frosinone. Cosa ti aspetti? E partendo con i giocatori che abbiamo oggi, valuta tu se considerare Lukumi papabile o meno, perché ufficialmente non c'è
0: Lukumi
1: ancora.
0: Lukumi fine settimana dovrebbe venire a fare le visite mediche, teoricamente.
1: Esatto. Però fine settimana prossima, immagino, ormai, visto che oggi è venerdì, quindi non ci dovrebbe essere tendenzialmente per la prima di campionato, che sarà poi soltanto un paio di giorni dopo.
0: Loro vorrebbero accelerare i tempi per fare magari tra domenica e lunedì. Vediamo se riescono, perché ancora a livello burocratico c'è sempre qualcosina da sistemare.
1: Domenica e lunedì,
0: quindi,
1: di questa settimana.
0: Dopo Ferragosto, sì. Fondamentalmente.
1: Quindi potenzialmente avendolo già domenica. E allora supponiamo che ci sia anche Lukumi. Mi dai i tuoi 11 con cui Spalletti secondo te inizierà la partita e la stagione di questa nuova annata?
0: Lukumi, penso che anche nel caso in cui dovesse arrivare appunto lunedì, al più tardi martedì, sì, non penso che lo butti subito in campo, sinceramente, alla prima di campionato. La vedo come tempistica, ora la vedo difficile. Quindi alla prima di campionato mi aspetto di rivedere Bremer e Kelly dietro, per iniziare, con magari poi appunto Kalulu e Cambiaso come terzini.
1: Sì.
0: Centrocampo, ragazzi, per adesso questi siamo, quindi mi aspetto Locatelli, ma perché no, magari Douglas Luiz dall'inizio, visto che Thuram al momento ancora non è abile e ruolabile. Quindi mi aspetto Locatelli, Douglas Luiz dall'inizio. Sulla tre quarti mi aspetto Yıldız, McKennie, perché una cosa che tutti dimenticano è Spalletti e McKennie difficilmente ci rinuncerà.
1: Guarda,
0: quindi
1: già detto
0: io nelle varie formazioni, nelle formazioni ipotetiche che ho visto, vedo che tutti mettono Alejbegovic dall'inizio. Io andrei cauta, perché Spalletti e McKennie difficilmente ci rinuncia, almeno inizialmente. Quindi io mi aspetto Yıldız, McKennie con Senzao e Colomani davanti.
1: Quindi diciamo la formazione che è partita contro il Palermo, fondamentalmente, no? Grosso modo dovrebbe essere quella, tranne appunto McKennie probabilmente magari al posto di...
0: Sì, Alejbegovic inizialmente me lo aspetto in panchina, sinceramente. Penso a un inserimento più graduale in quella zona del campo, anche perché poi far coesistere secondo me Alejbegovic e Yıldız non sarà semplicissimo, perché è vero che Spalletti ha detto che vuole lavorare su Alejbegovic più accentrato, quindi proprio trequartista, però il ragazzo ha la tendenza a giocare sull'esterno, perché comunque ha sempre giocato esterno. Yıldız gioca esterno, quindi inizialmente secondo me si pesteranno pure un po' i piedi, perché un po' si è visto pure col Palermo.
1: Dovranno imparare
0: si pestavano un po' i piedi,
1: no? Dovranno imparare a convivere e magari a scambiarsi di posizione durante la partita. Quella potrebbe diventare un'arma pazzesca
0: lì
1: della
0: poi
1: Juventus.
0: Anche naturalmente servirà un grande lavoro da parte dell'allenatore, ma da questo punto di vista ho abbastanza fiducia in Spalletti. Lui in genere con trequartisti esterni ci lavora abbastanza bene.
1: Ci sa fare.
0: Esatto.
1: Mille, grazie mille, ti devo salutare, abbiamo il notiziario che incombe, buon lavoro e buon inizio campionato.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Milena Trecarichi, social media manager di Tutto Sport, grazie ancora a te e notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco per l'ultima mezz'ora.
2: RBN Caffè.
3: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: RBN Caffè.
1: Minuti, rientriamo in studio per l'ultima mezz'ora di RBN Caffè di questa mattina, sempre con Dario Ghiringhelli e i vostri messaggi che adesso per la prossima mezz'ora saranno di nuovo protagonisti del nostro programma. Ci avete scritto veramente in tantissimi, siete molto polemici stamattina, quindi andiamo a discutere un pochino, ovviamente sempre col sorriso, ci mancherebbe. Allora, Giacomo da Susa in realtà ci manda un messaggio che in un certo senso abbiamo risposto prima con a cui abbiamo risposto prima con Milena, perché dice: io non capisco l'operazione Ekator, spendi 18 milioni e non sai se giocherà o meno, ha fatto 4-5 presenze in Serie A, addirittura si parla di prestito, Pellegrino ne costava 20 ma qualcosa aveva già dimostrato col Parma, una delle squadre che gioca più in difesa, mi sembrava il profilo più giusto chiesto da Spalletti. C'è qualcosa che non sappiamo? Guarda Giacomo, in parte ce l'ha detto Milena, no? C'erano anche delle situazioni da sistemare, c'era l'operazione Puchka, c'erano dei conti forse da mettere a posto. Fatto sta che io la penso esattamente come te e sai che non mi sono mai nascosto, è stato uno dei miei pensieri che ho sempre fatto fin dall'inizio, soprattutto perché è stato il primo colpo fatto dalla Juventus abbastanza a sorpresa in un momento in cui si diceva e si è un po' persa questa cosa, no? Del fatto che bisogna prima vendere poi comprare, prima vendere poi comprare, e improvvisamente arrivano 18 milioni spesi per Ekator con già nel momento stesso in cui è stato comprato l'ipotesi di un prestito che diventava molto molto complicato. Allora qua c'è un ascoltatore polemico che dice perché Carnevali ha parlato chiaro ma forse è difficile da comprendere a quanto pare. Non si spende più per comprare ma per investire, e per quanto riguarda Ekator si è fatto un favore al Genoa per fargli fare la plusvalenza necessaria, cosa che la D ha sempre fatto. Per quanto riguarda il portiere non è colpa di nessuno se le prime scelte alla fine le squadre proprietarie dei cartellini si sono impuntate, e vabbè, e allora fai tutto tu che vabbè, cioè perché noi dobbiamo fare, cioè, in un momento, in un anno in cui la Juventus è in crisi, permettimi però a questo punto di essere un po' polemico al contrario, nell'anno in cui la Juventus è in difficoltà, è in crisi perché non ha preso i soldi della Champions, fa fatica a centrare i suoi obiettivi, deve andare a far fare la plusvalenza necessaria al Genoa, cioè ragazzi, va bene tutto, però se dobbiamo difendere la società a prescindere, a me così non sta bene. Io quello sono uno già abbastanza filo aziendalista di mio, se però non posso neanche permettermi di dire che non capisco certe operazioni, diventa complicato. Buongiorno Dario, questo è Roberto da Roma, ma è possibile che da Varsavia a Buenos Aires non ci sia un portiere accettabile? Hai ragione Roberto, a un certo punto me lo sono chiesto anch'io, ma che dirigenti abbiamo? Non è che anche lì ci sono le categorie? Allora Roberto, guarda qua, anche sui dirigenti ormai, prima il problema era Allegri in, Allegri out, poi è diventato Vlahovic in, Vlahovic out, adesso siamo finiti sui dirigenti. C'è qualcuno che assolutamente sposa la linea Carnevali Massara, che sono i più bravi di tutti e ci porteranno ovunque, e qualcuno come te che invece li sta criticando, e non sei il primo, no, che arriva stamattina a lamentarsi un po' di questo mercato un po' strano che sta facendo la Juventus, perché è vero, sono state messe a punto delle operazioni anche molto importanti, ma continuano a esserci delle falle, mi viene da dire, altrettanto importanti, perché alcune operazioni che si dovevano fare non sono state fatte. Terry, un saluto anche a te, mi dispiace non ascoltarti più il sabato, dice Teresa. In realtà qualche sabato ci sarò, quindi sappiate che insomma l'idea è di continuare, almeno, anche se non costantemente, non tutti i sabati con tutte le ore che vuoi, l'abbiamo detto in apertura, ma insomma in qualche momento, in qualche modo, ci saremo. Aspettate che sto cercando di andare in ordine perché non voglio perdere, ci sono anche tanti vocali e poi qualcuno cerchiamo anche di ascoltarlo. Questi li abbiamo letti. Poi dice, sempre l'ascoltatore di prima, dice: per ritornare al costo di call è lo stesso che facciamo noi con Nico, non si fa minusvalenza, bisogna vedere a quanto era a bilancio per loro. Ma il problema è proprio questo, cioè noi l'anno scorso il Paris Saint Germain per Colomoni voleva 50 milioni, è passato un anno e ha rivoluto 50 milioni, 38 più 12 che sennò poi si lamentano, eccetera eccetera, e non può essere, cioè è passato un anno e l'ammortamento non funziona così, cioè un anno di ammortamento prevede che il giocatore debba costare meno, cioè debba essere venduto a una cifra inferiore in proporzione agli anni che ha ancora di contratto. Quindi 38 sono comunque quasi 40 milioni. Se è stato comprato a 90, mi sembra, vuol dire che ogni anno di ammortamento su 5 anni di contratto sono 18. Se l'anno scorso ne volevano 50, quest'anno avrebbero dovuto volerne 32 e noi ne abbiamo comunque dati già 38. Sto facendo i conti un po' della serva, cioè 38 più 12. Quindi va bene non fare minusvalenze, ma neanche farsi, secondo me, proprio prendere per il naso da una società che poi tempo una settimana ci rifà lo scherzetto che ci ha appena fatto con Suzuki. Tutto fatto, tutto pronto, va bene, ve lo mandiamo in prestito, metà ingaggio pagato e indennizzo per la valorizzazione, e poi tergiversi, vuoi fargli fare le visite tardi, vuoi ancora valutarlo, e allora a questo punto col senno di poi mi girano ancora più le scatole. Poi che fosse il giocatore che voleva Spalletti è un altro discorso, e quindi la Juve ha fatto in modo di accontentarlo. E qui però torniamo al messaggio di Bruno da Cuneo di prima: a questo punto Spalletti avrà molto i riflettori puntati sopra, perché comunque la Juventus sta spendendo. Colomoni e Lucumi sono state due richieste esplicite di Spalletti, quindi a questo punto insomma avrà meno attenuanti rispetto all'anno scorso. Angelo da Frosinone ci dice: ma il preparatore dei portieri chi è? Secondo me non è un buon preparatore, vedendo Di Gregorio è possibile che in due anni non è stato capace di cambiarlo, o Di Gregorio lo sta facendo apposta? Non credo, Angelo, che Di Gregorio lo stia facendo apposta, perché insomma anche essere esposto al pubblico ludibrio praticamente tutte le partite non credo che possa far piacere a nessuno. Poi su Di Gregorio c'è stata anche la butade assolutamente fuori luogo del suo procuratore, insomma ci sono state tante cose che non hanno funzionato oltre a quelle in campo. Davide da Pesaro ci dice: ciao, vi risulta il battibecco fra Massara e Spalletti? Non saprei, Davide, almeno io stamattina non ho letto nulla, a meno che non sia successo in questa oretta e mezza già che siamo in diretta, quindi non ho notizie di questo, ma non ho sentito nulla. Cari speaker di Radio Bianconera, un altro polemico: visto che siete così competenti e siete talmente a conoscenza di tutti gli aspetti del mercato e delle falle della rosa della cara Juve, vi invito a contattare Elkan e di farvi sostituire agli incompetenti Carnevali, Massara, Ottolini, Chiellini, eccetera. Ma non è questo il punto, ragazzi. Cioè, allora, va bene, io do voce a tutti, sapete che io leggo anche tutti i vostri messaggi, anche quelli che non sono che non la pensano come me. Chi mi segue il venerdì pomeriggio con Gigi o il sabato a tutta la Juve che vuoi, sa bene che io do voce a tutti i vostri messaggi. Però non potete pretendere di essere d'accordo, cioè non cadiamo nel discorso opposto. Io posso non essere d'accordo con voi, voi potete non essere d'accordo con me, ma non è che quello che dico io è una cacchiata a prescindere perché voi la pensate diversamente. Si può pensare in maniera diversa. Le falle della nostra rosa non c'è bisogno che le veda io. Se guardiamo le partite, le falle della rosa le vediamo tutti. Il centrocampista pensante, quello col fosforo, quello che manda in gioco, in buca l'attaccante, non ce l'abbiamo, ma non devo dirlo io, ma lo sanno anche Carnevale e Massara, che poi non siano riusciti a prendere uno in quel ruolo perché in questo momento c'erano altre necessità, è un altro discorso. Però ragazzi, così è chiamate Elkan e fatevi fare voi il suo lavoro, e noi siamo qui a vedere con i nostri occhi, a dare i nostri pareri e esprimere i nostri giudizi, giusti, sbagliati, non lo so, non lo sappiamo. Noi non ci nascondiamo, esprimiamo i nostri pareri. Guardate che anche noi all'interno della radio non è che la pensiamo tutti allo stesso modo, Qua da noi c'è ancora qualcuno che non vede l'ora che ritorni Antonio Conte. Io Antonio Conte non lo voglio vedere mai più sulla panchina della Juventus. E anche qua ci sarà qualcuno che è d'accordo con me e qualcuno che è d'accordo con con i miei colleghi che invece lo rivorrebbero. Buongiorno Dario, la favola dell'italianizzazione della Juve è bella ma poco attuabile oggi. Dobbiamo prendere giocatori forti, non importa da dove arrivano. Ci possiamo permettere gli italiani che valgono la pena? Tonali, Donnarumma, Calafiori, Palestra, Leoni, saluti e viva la Ibegovic, ci scrive il nostro ascoltatore. Ed è vero, è ragionissima, cioè quei cinque lì sono forse gli unici per cui varrebbe la pena investire un po' di soldi, ma non sono veramente tanti, troppi soldi. Lo stesso Palestra, abbiamo visto quanto è stato pagato dal Chelsea, mi sembra poi alla fine che sia andato e non all'Inter. Mi aggiungo alla coda di quelli che lamentano sentire pessimismo intorno alla nostra Juventus. Radio Bianconera deve essere critica, ok, ma non oltremodo, altrimenti rischiate di perdere molti ascoltatori. Siamo d'accordo che certi giocatori non sono arrivati come Pellegrino, ma molto probabilmente ci saranno delle strategie che voi e noi non conosciamo. Capito Paolino, quindi ce l'ha con il nostro direttore che prima forse era stato un pochino polemico, questo è Gualtiero che ci scrive, noi non è che mandiamo pessimismo, ragazzi, noi vi raccontiamo, ritorno a quello che stavo dicendo poco fa, siete particolarmente aggressivi stamattina, noi diciamo quello che vediamo e quello che pensiamo, se poi non è in linea con le vostre corde è chiaro che potete scambiare canale, potete spegnere, potete mandarci dei messaggi dicendo che non siete d'accordo, perché lo scopo di Radio Bianconera è da sempre è la voce è la di dare voce ai tifosi, la voce dei tifosi bianconeri, quindi il fatto che non siamo d'accordo con voi non significa necessario, anche perché essendo in 14 milioni abbondanti, quello che dico io magari vede d'accordo 5 milioni, 4 milioni la pensano esattamente al contrario mio e ci sono i 5 rimanenti che la pensano un po' così un po' cosà. E ribadisco, non cadete nell'errore al contrario di pensare che quello che dite voi è assolutamente giusto, no? Perché cadete poi voi nel tranello al contrario. Stavo cercando, c'era un altro messaggio che volevo leggere, eccolo qua, Angelo da Salerno, buongiorno fratello bianconero, andiamo a rispondere a quelli che attaccano. Io vorrei sapere perché fate sempre commenti sull'acquisto di Colomoni, questo è il giocatore che ha voluto Spalletti, punto. Poi quanto è stato speso per prenderlo non è un problema di noi tifosi, l'importante è che Colo faccia gol e faccia fare gol, non siete mai contenti di nulla, avete da dire anche su Lukumi, anche sull'Ibegovic, siete solo dei tifosi a convenienza, io sosterrò sempre la mia amata Juventus, forse non vi rendete conto che il lavoro che stanno facendo i nuovi dirigenti insieme a Spalletti per far tornare la Juventus come era prima, abbiamo tutti e tutto contro e anche questi pseudo tifosi della Juventus, un abbraccio. Allora Angelo, se ce l'hai anche con me, visto che parli di pseudo tifosi, io ti dico che sono abbonato dal 1997-98, il mio abbonamento compie 30 anni quest'anno, quindi non credo di essere uno pseudo tifoso della Juventus con 30 anni di abbonamento allo stadio sulle spalle. Detto questo, il discorso di Colomoni, io non critico l'operazione Colomoni in sé, perché oltretutto, ribadisco e l'ho già detto più volte, se lo voleva Motta, se lo voleva Tudor, ragazzi, Tudor l'anno scorso un giocatore aveva chiesto, che era Colomoni, e non gli è stato portato. L'unico che voleva era lui, gliel'hanno promesso fino al 30 di agosto e si è ritrovato al 31 con Openda invece che Colomoni. Lo ha voluto Spalletti, quindi sicuramente è un giocatore che sarà funzionale per questa Juventus. Io non capisco perché ci sia arrivati a dare così tanti soldi al Paris Saint-Germain, che ci ha tirati per la giacca per tutto l'anno scorso, che ci aveva promesso il prestito a 4 milioni più riscatto a 34 alla fine della stagione, poi la Juve ha accelerato, gli ha dato tutti questi soldi e poi ci ritroviamo oggi che ci fa lo scherzo per Suzuki. Cioè è chiaro che poi se tu vuoi proprio quel il problema in realtà è proprio quello, ragazzi, che la Juventus voleva Colomoni, e il fatto che la Juventus volesse Colomoni a tutti i costi ha consentito al Paris Saint Germain di mettere il punto sul valore, così come era successo con Meiners anni fa, e io spero vivamente che a questo punto la Juve faccia altrettanto con l'Atletico Madrid per Nico Gonzalez. Nico Gonzalez vuole andare all'Atletico? Bene. L'Atletico vuole Nico Gonzalez? Bene. La Juve vuole 32 milioni? 32 milioni deve avere, che tra l'altro con Nico Gonzalez c'è anche un precedente, perché con Nico Gonzalez c'era un prestito con diritto di riscatto fissato a 32 milioni, che l'Atletico ha voluto far decadere per provare a spuntare un prezzo più basso. Ma a questo punto mi auguro veramente che la Juventus tenga il punto. Qual è il rischio che poteva capitare anche al Paris Saint-Germain? Che a un certo punto l'Atletico dica, vabbè, io 32 2 milioni non te li do, cerco qualcun altro. E la Juve, se avesse voluto cercare qualcun altro, lo avrebbe fatto. Ha insistito per Colomoni perché è una esplicita richiesta di Spalletti. E allora ecco che si è fatto lo sforzo economico. Abbiamo fatto bene? Lo sapremo fra 3 mesi, quando sapremo se Colomoni è quello dei 6 mesi bianconeri del 2025 o è quello del Tottenham di tutto l'anno scorso. Chiedo a Costantino se abbiamo dei vocali, ne ho visti arrivare tanti, quindi magari cominciamo a sentiamone qualcuno.
6: Sì, ma scusate, ma perché continuate a dire che Colomoni è l'esubero del PSG?
1: Perché è vero.
6: Il PSG penso che il 99% degli attaccanti italiani farebbe riserva, quindi è inutile dire che è un esubero. Per me è un fortissimo attaccante, però nel Paris Saint Germain ce ne sono più forti, tutto qua.
1: No, non funziona così, è un esubero a tutti gli effetti, ragazzi, perché Colomoni si stava allenando con la primavera. Il Paris Saint-Germain l'aveva messo fuori rosa, si stava allenando prima che arrivasse la Juventus a comprarlo con la primavera del Paris, con i ragazzini di 19, 18, 20 anni, quelli che fanno la primavera al Paris e la Youth League. Non era l'attaccante di riserva, si allenava con la primavera, quindi era un esubero a tutti gli effetti, non era un panchinaro. Era fuori, tant'è che l'anno scorso, all'ultimo giorno di mercato, quando la Juve non compra Colomoni e non riesce a chiudere con Colomoni, Colomoni viene mandato in prestito al Tottenham, cosa che all'epoca già aveva fatto infuriare anche la dirigenza, ma anche molti tifosi della Juve, perché dicevano: ma come? A noi lo volevano vendere a 50 milioni e al Tottenham lo prestano. Ok, quindi c'era stata anche quella situazione lì. Colomoni non fa. Luis Enrique non lo vede. L'aveva messo fuori rosa e ribadisco: andate a verificare, controllate. Colomoni si stava allenando con la primavera perché era stato messo fuori rosa. Che ribadisco, è diverso da essere un panchinaro di lusso, se vogliamo dirla così. Un altro vocale.
7: Buongiorno amici bianconeri, scusate la voce ma ho un po' di abbassamento, un po' di raffreddore.
1: L'aria condizionata ci sta, dai.
7: Volevo dire, soprattutto agli ascoltatori di prima che hanno mandato messaggi, dire centrocampo scarso non è corretto, perché stiamo parlando di giocatori di Serie A, non sono scarsi. I nostri sono mal assortiti, giocano in ruoli dove non dovrebbero giocare, secondo me. Io tutto scarso non lo vedo. Perché è un Locatelli, non deve giocare centrale, non deve fare il play, deve fare il frangiflutti, il guastatore. Lo stesso McKennie. Ci mancano giocatori adatti, ma non parliamo di giocatori scarsi, perché sono fior di giocatori. Voi la mettete come vi pare, ma questi sono forti nel loro ruolo. Bisogna farli giocare nel loro ruolo. Ok, quindi centrocampo scarso, a me non piace sentirlo perché è brutto, dai, denigrare il lavoro degli altri non è corretto neanche. Guarda, farlo, non so cosa ne pensate voi.
1: Sai cosa ti dà ragione, e mi permetto anche di essere abbastanza d'accordo con te, il fatto che comunque i nostri centrocampisti, a parte gli italiani, Miretti e Locatelli, perché ai mondiali non ci siamo andati, ma non per colpa loro, a parte che Miretti non era neanche tra i convocati probabilmente, ma i nostri centrocampisti ai mondiali ci sono andati tutti, non è vero, Thuram no, perché non era stato convocato, ma era già infortunato sul finale di stagione, però Cobb Mainers, che per noi è considerato uno dei più scarsi in assoluto, al mondiale ci è andato, McKennie al mondiale ci è andato, Locatelli con l'Italia ci sarebbe andato, non ci è andato perché per altri motivi, con Seisau al mondiale ci è andato, e Douglas Luiz no, perché arriva anche lui da una stagione di nuovo un po' negativa, però effettivamente è vero, molti dei nostri giocatori comunque sono andati a farla questa rassegna iridata, quindi è vero, c'è sempre un problema di mettere insieme i pezzi. E sai però qual è la cosa che mi preoccupa? Che nel momento in cui facessimo di nuovo il 4-2-3-1 continuerà a essere mal assortito, perché un Douglas Luiz io lo vedrei molto bene a fare il regista, con però sia Locatelli che Thuram di fianco, a fargli un po' da guardia del corpo in modo che lui non abbia i compiti difensivi e possa solo impostare, ma dovresti fare un 4-3-3. Invece in questo momento Spalletti sta impostando un 4-2-3-1, quindi è Douglas Luiz e Locatelli in mezzo al campo, non me li vedo così ben assortiti, come dice il nostro ascoltatore, da poter reggere l'urto di un centrocampo magari più importante. Buongiorno Dario, Giovanni dal Brasile, 7:40 del mattino, come prima cosa prima di andare in ufficio, una domanda scherzosa: non è che accettano Carlos Luis, 15 anni, 1,98 m, fortissimo anche coi piedi, portiere della mia squadra di quarta divisione, lo porto io? Scherzo, ma non riesco a capire perché non si va su Vicario o su Trubin. Allora, su Vicario in realtà ci sono un po' di dubbi tecnici, perché altrimenti, guardate che l'ha detto anche Spalletti, e l'altro giorno Spalletti Spalletti ha detto: su Vicario bisogna fare delle valutazioni sul perché il Tottenham lo abbia messo fuori squadra, perché un po' anche su Vicario il Tottenham è messo più o meno nella stessa situazione. E l'altra questione su cui ritorno è: perché nessun'altra squadra europea che ha bisogno di un portiere non pensa a Vicario? Quindi delle valutazioni secondo me le stanno facendo in quel senso lì. Su Trubin non si va perché costa tantissimo, si parla di nuovo di 35-40 milioni, allora secondo me per spendere quella cifra lì fai lo sforzo definitivo e vai a prendere davvero Carnesecchi, che oltretutto è sempre italiano e oltretutto ti dà una garanzia nella porta, ti dà anche una buona futuribilità oltre che sul presente. Leggevo un messaggio di Fabio che faceva i complimenti a Milena, diceva: finalmente una giornalista che ha spiegato il tutto benissimo, visto che ancora non tutti hanno capito. Credo fosse riferito alla questione di dell'acquisto di Ekator. Qualcuno ci segnalava Azic, che non ci veniva in mente anche poi sui messaggi chi era quello che era stato acquistato o meno con il diritto, diciamo, di controriscatto. Non riesco a leggerli tutti, neanche ad ascoltarli tutti, ragazzi, ce ne sono davvero tantissimi. Continuo ad andare un po' alla veloce, chiedo scusa anche a Twitch. Gigi dice: Dario, ricorda a questi tifosi cosa significa libertà di pensiero. E io ci sto provando, Gigi, sai che anche con te ogni tanto ci siamo scornati, così come con Juventino sempre, come altri anche amici di Twitch. Sigaro Farabundo, leggo gli ultimi che vedo perché gli altri sono scorsi in avanti, dice: un esubero perché non è minimamente a livello degli altri attaccanti di Paris Saint Germain. Non è solo quello, Sigaro, è proprio quello che dicevo prima, non è solo una riserva, è che era proprio stato davvero messo fuori squadra. Gigi da Londra ci dice: io andrei avanti con Perin, ricordiamoci che la super nuova dirigenza è lì da poco, quindi questo è un messaggio per chi sta criticando evidentemente l'operato di Massara e Carnevali. Visto che siamo in chiusura, rispondo anche a questo messaggio di Giacomo da Susa: non ho sentito l'inizio, ma quindi tu e Chiara non ci sarete più il sabato, con chi posso protestare? Allora, Giacomo, Chiara ci sarà sempre prima delle partite, ok? I nostri programmi del sabato cambiano un pochino in questo senso. Il programma di Chiara non sarà più fisso il sabato dalle 3 alle 5, ma sarà sempre il pre-partita prima delle partite della Juventus. Questa è un pochino l'indicazione che ci sarà da quando inizierà il nuovo palinsesto, quindi con la fine di agosto, da quando rientreremo poi anche tutti dalle varie ferie. Quindi Chiara sarà sempre nel prepartita e io ci sarò in quelle domeniche, in quei weekend più che altro, perché io sarò sempre il sabato più o meno nel mio orario, o nei weekend di pausa della nazionale, quindi per tenere compagnia anche in un momento in cui non c'è la Juventus che gioca, ed eventualmente se l'orario mio possa coincidere eventualmente con il prepartita rispetto a quello di Chiara, no? Quindi se la Juventus dovesse giocare il sabato pomeriggio, allora, come dovrebbe capitare se non ricordo male contro il Sassuolo la seconda settimana di settembre, allora ecco che tornerà anche tutta la Juve che vuoi. Quindi diciamo che non sarà più un appuntamento fisso, ma in qualche modo ci saremo. Ovviamente chiacchiereremo poi molto anche di altro, perché se non c'è la partita faremo il punto della situazione, no? Grosso modo mensilmente, in ottica delle pause della nazionale. Ivan da Latina: voglio spezzare una lancia umanamente a favore di Di Gregorio sul perché è stato un fallimento. La maglia della Juve non è solo pesante, ma moralmente giocare in una squadra che non segna mai e che se prende un gol è un dramma è ancora più difficile. Sicuramente ha fatto tante papere, non è adatto, ma la dimensione del disastro si misura anche sullo psicodramma che si crea nella squadra da anni quando subisce un gol. Hai ragione, Ivan, questa cosa può essere letta in due modi, no? Uno, la difficoltà della Juve di subire gol e di ribaltare le partite. È successo troppo poco negli ultimi anni, veramente troppo poco, e anzi spesso se la Juve subiva gol ci siamo ritrovati poi a perdere la partita. E l'altra cosa però è che diventa molto demoralizzante se tu su 16 partite su 38, e non è un numero a caso, ragazzi, sono statistiche reali, 16 partite su 38 vuol dire quasi una su due subisci gol al primo tiro in porta, statistica che è la più alta di tutta Europa. Allora, in una squadra che, come dici giustamente tu, fa già fatica a segnare e a produrre un certo tipo di occasioni da gol, anche se poi spesso l'anno scorso è stato davvero più un problema di mira, perché le occasioni la Juventus le creava, se tu sai che al primo tiro che subisci prendi gol, ti subentra anche quell'ansia dal dire: non posso sbagliare niente, perché appena faccio un piccolo errore partiamo sotto di uno, no? E quindi chiaro che se tu hai una squadra abituata a fare 4-5 gol, ne subisci uno, poi ne macini 4 e non è un problema. Però, ragazzi, 16 volte su 38 è veramente un dato clamoroso. Francesco da Ischia, leggiamo ancora questo, poi siamo quasi ai saluti. Non capisco alcuni tifosi se la prendono con la dirigenza per operazioni in entrata e in uscita per motivi di bilancio. Certo, le vere cessioni sono quelle che possono fare plusvalenze come David, Miretti, eccetera. Il problema è che con le vecchie dirigenze hanno fatto degli ingaggi fra i 3,5 e i 6 milioni all'anno che nessuna squadra se li prende. E questo è un problema, certo, Francesco, perché poi il problema è anche un po' il rovescio della medaglia, no? Come sempre succede in questi casi. È che spesso tu vuoi vendere i giocatori che non vuoi tenerti in squadra, ma se non li vuoi tu bisogna capire perché dovrebbe volerli qualcun altro, e quindi anche i soldi che tu chiedi spesso vengono rivalutati e rivisti al ribasso, perché dicono: ma io ti sto prendendo uno che tu non vuoi, e quindi ha fatto panchina tutto l'anno scorso, probabilmente non lo farei giocare neanche quest'anno. È chiaro che la società chiede sempre dei soldi che siano per non fare la famosa minusvalenza di turno, ma è anche vero che chi ti compra dice: sì, però se non me lo dai te lo tieni lì sulle croste, gli devi pagare lo stipendio, eccetera eccetera eccetera. Quindi vendere è sempre molto molto complicato, soprattutto per la questione degli esuberi. Alfredo da Carpi: Dario, mi sono collegato da poco, mi pare di aver capito che cambio orari delle trasmissioni, puoi fare un riepilogo? Ci tengo molto a seguirti, mi fa piacere. Alfredo, guarda, se ti sei collegato qualche minuto fa, l'ho appena fatto il riepilogo, quindi spero che tu l'abbia sentito. Ce ne sarebbero veramente ancora tantissimi, purtroppo non ce la faccio a leggervi tutti, perché ce ne sono almeno ancora una ventina che non ho letto, più i vocali inascoltati. Vi devo salutare, vi auguro un buon Ferragosto per domani, che è festa chiaramente per tutti. Per chi ancora deve andare come me in vacanza, buone vacanze, o per chi magari in vacanza c'è già, noi ci rivediamo e ci risentiamo con la prima settimana di settembre, quando tornerà Colpo Gobbo, e poi vi aggiornerò su tutta la Juve che vuoi. Buona giornata a tutti, grazie a Costantino in regia, ci sentiamo presto, ciao.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Un episodio simile era accaduto a giugno, quando alcuni rafale francesi della NATO di stanza nei paesi baltici avevano abbattuto un velivolo dello stesso tipo sopra il territorio lettone. Nel frattempo la ministra degli esteri lettone ha ringraziato l'Italia per il contributo alla difesa aerea della NATO.
8: L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Qusrayn, Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani e in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito ieri le azioni dei coloni israeliani nel villaggio atti di terrorismo, sottolineando tuttavia che i coloni non sono il problema in Giudea, lo sono i decoloni, una piccolissima minoranza che arreca gravi danni alle famiglie palestinesi e ad Israele.
9: Economia: nel secondo trimestre il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE rispetto al trimestre precedente. La stima preliminare pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'UE. Nel primo trimestre 2026 il PIL era rimasto stabile nell'area dell'euro ed era aumentato dello 0,1% nell'UE. L'Italia nel secondo trimestre cresce dello 0,2% contro lo 0,3% nel primo trimestre. Dopo Austria e Romania, che vedono un PIL invariato, il dato italiano è minimi tra quelli dei 14 paesi rilevati.
8: I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato i 3 dipinti rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Si tratta di dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse. In totale il valore stimato supera i 9 milioni di euro. Gli accertamenti dei carabinieri sulla vicenda sono tuttora in corso.
9: Oggi è il giorno delle partenze last minute in vista del Ferragosto. Bollino rosso dal pomeriggio, domani mattina e per l'intera giornata di domenica. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti, che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, sabato e domenica dalle 7 alle 22. Il fine settimana di Ferragosto sarà segnato dalla chiusura della gran parte dell'attività economica del paese in vista dell'aumento dei flussi veicolari. ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.
8: Il calcio: si sarebbe sbloccato il trasferimento trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato i termini dell'accordo e la centrocampista nerazzurro si trasferisce così a Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto più il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste, che ricordiamo può fare mercato solo a costo zero.
9: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
10: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
11: Sono Paolo Rossi, giornata di avvicinamento al compimento dell'operazione Lucumi, giornata anche di riflessione chiaramente per tutte le altre operazioni di mercato che vanno fatte e che andremo a verificare se ci saranno. Io vi invito come sempre a intervenire numerosi. Oggi abbiamo tutto il tempo per dialogare insieme, il numero lo conoscete, 340-5425-324, e la mia curiosità è questa: manca ormai 9 giorni all'inizio del campionato per noi, sapete benissimo che esordiremo in casa del Frosinone, impegni ufficiali non ne abbiamo più, se non quello di lunedì con la Next Gen, ma sapete che più che una vera partita è più un'esibizione, una festa, che quindi dirà poco dal punto di vista tecnico. Io vi chiedo sostanzialmente due cose e immagino che arriveranno risposte molto diverse. Io sono molto curioso perché, percependo almeno attraverso il dialogo dei tifosi, ma con i tifosi molti pareri diversi, sono curioso di capire quale, se ce n'è uno egemone o meno, se c'è una linea minimamente comune oppure se siamo tutti un po' in questa fase ancora con idee molto diverse, come è anche giusto che naturalmente sia. La mia domanda è: dove siamo? Cioè, in questo momento, se voi doveste fare la griglia di partenza del campionato, tenendo conto, e ripeto, che manca ancora un tempo notevole all'inizio e manca ancora più alla fine del mercato, perché come sapete il mercato chiuderà il 2 settembre quando già saranno state giocate 2 partite di Serie A, e quindi insomma di tempo per operazioni se ne possono fare tanti. Ma in questo momento la Juve, che ricordiamolo, non c'è bisogno di dirlo, ma tanto per ulteriormente inserire chiarezza, arriva da un 6° posto. In questo momento per voi siamo ancora lì? Siamo ancora al 6° posto ideale? Abbiamo fatto dei passi in avanti? E se sì, perché? Abbiamo fatto dei passi indietro? E se sì, perché? E quindi attraverso questo dialogo, questo confronto, cerchiamo di capire come si può migliorare. Io parto esclusivamente da una mia sensazione che mi piace dirvi, non per, come dire, supportare chissà quale idea, perché poi la mia idea è quella che già vi ho detto, cioè che c'è ancora tanto tempo e che davvero le cose possono cambiare e possono cambiare in maniera considerevole. Poi ci vorrà ancora più tempo per assemblare tutto questo materiale, però questo, per essere chiari, va detto. La mia idea è questa, e fa riferimento alla sensazione che io avevo l'anno scorso. Chi partecipa stabilmente a Radio Bianconera e sa quante volte io sono intervenuto, io l'anno scorso avevo detto con estrema forza, sbagliandomi completamente, che la Juve avrebbe potuto vincere lo scudetto. Mettevo 2 ipoteche, 2 condizioni che dovevano esserci per gli avversari e una per noi. Le condizioni per gli avversari erano che Inter o Napoli, con ragioni diverse, non ammazzassero il campionato, c'è che l'Inter, reduce dalla batosta nella finale di Champions League, ma soprattutto dalla chiusura del ciclo Inzaghi senza neanche un successo, e il Napoli, reduce dalla vittoria del campionato, non facessero una corsa a sé per cui per noi come per altri non ci fosse la possibilità di inserirci. La terza condizione, quella che riguardava noi, era che non solo i nuovi acquisti performassero, e io ero stato molto incuriosito dalla campagna acquisti, ma soprattutto che il gruppo storico della Juve migliorasse. E da questo punto di vista mi trovavo con un certo spirito ottimista, perché avevo visto un bel precampionato. Cioè, avevo visto la Juve di Tudor, che era stata brava a tirar fuori il carattere e una certa concretezza nel finale della stagione, tale che Tudor era riuscito a portarci al quarto posto. Avevo visto sviluppare delle idee, e queste idee le trovavo interessanti. Ecco, io oggi, non solo perché ho sbagliato completamente il pronostico, ma perché ho delle altre sensazioni, cioè nel senso che credo che, parlando con molti tifosi bianconeri, nessuno mi pronuncia la parola scudetto, che se ci pensate è abbastanza una stranezza, perché anche negli ultimi anni in cui arrivavamo da stagioni difficili, per stagioni difficili intendo che non eravamo riusciti ad arrivare mai nell'orbita scudetto, piazzandoci sempre comunque nelle prime quattro, c'era quel tipico umore estivo, mi verrebbe da dire, che è giusto avere, perché all'inizio della stagione si è tutti un po' più ottimisti, per cui di scudetto si era parlato con Allegri, di scudetto si era parlato con Thiago Motta, e anche l'anno scorso non si riteneva la Juve fuori dalla possibilità, non dalla certezza, dalla possibilità. Questo era quello che mi sento di dire in questo momento. Poi, questo non è un giudizio di valore, perché potrebbe anche succedere, come è successo nel passato, che a partire con i fari spenti è anche meglio. Però mi interessa molto dialogare con voi, raccogliere le idee, capire alcuni spunti e provare a insieme definire il quadro della situazione, ben sapendo che le griglie sono sempre ideali. Poi c'è la realtà dei fatti, e talvolta, come abbiamo imparato sulla nostra pelle negli anni scorsi, neanche il primo mese dice la verità, perché noi, tanto con Thiago Motta quanto con Igor Tudor, abbiamo fatto bottino pieno nelle prime giornate e poi siamo franati successivamente. Quindi questo ci deve farci ricordare e invitare sempre a una grande moderazione nei giudizi, che non vuol dire non averli e non vuol dire non esprimere le proprie idee, però che in qualche maniera ci dice che appunto il calcio è molto più imprevedibile, per fortuna, altrimenti non lo guarderemmo, di quello che ci dice la realtà dal punto di vista teorico, cioè dal punto di vista degli organici in campo. Quindi partiamo subito, vedo già tanti vocali, vi ringrazio, ricordo 340-5425-324, oggi abbiamo veramente 2 ore di chiacchierate insieme, di seduta di autocoscienza, diciamola così, e quindi andiamo a parlare col primo vocale.
12: Ciao Paolo, sono Gianfranco da Barcellona, in risposta alla tua domanda a che punto è la Juve. Io credo che siamo dietro a, ovviamente, ai cartonati e al Napoli. Oserei dire stesso livello di Milan e Roma. A me quest'anno sinceramente mi fa paura la Fiorentina, non so perché, però vedo uno spirito diverso in casa Viola, quindi li tengo in considerazione su tutto. E il Como, ovviamente il Como, non bisogna dimenticarsi del Como. Nessuno ne parla, però è lì, sono in Champions al posto nostro. Quindi un saluto a tutti e fino alla fine.
11: Qua si tratta di distinguere, tanto ti ringrazio, perché la griglia, che poi è un po' una griglia che è un po' preponderante, no? che molti esprimono, ha degli elementi di verità. Io distingo Inter da Napoli, nel senso che entrambe sono le due squadre che hanno vinto gli ultimi due campionati. L'Inter arriva da un campionato stravinto in virtù di un aspetto che non va assolutamente banalizzato, cioè la capacità di vincere contro le piccole, e che quindi gli ha fatto anche assorbire i passaggi a vuoto contro le grandi. Il Napoli ha cambiato allenatore, noi ne siamo una dimostrazione, il passaggio da Conte ad Allegri alla Juve ha funzionato, qui è un po' più difficile perché comunque il Napoli arriva da una stagione nella quale non ha vinto se non la Supercoppa e ha avuto troppi infortuni, però indubbiamente il Napoli ha un parco tecnico non banale anche se ha problemi in difesa. Poi la Roma e il Milan hanno carenze come noi, la Roma ha un serio test in Champions League, il Milan è in corso d'opera la sua rivoluzione e oggi si parlava sui giornali, si scriveva di una lista nuova di epurati, quindi Milan ha ancora molto da fare e staremo a vedere con un progetto tecnico totalmente nuovo perché Amorim certamente non ha la cultura di gioco di Massimiliano Allegri, quindi ci sarà anche un'impostazione tattica e di mentalità completamente diversa. Sono d'accordo sul Como, perché Como ha fatto investimenti importanti e l'anno scorso non è arrivato in Champions a caso, poi è chiaro che un gruppo diciamo giovane, anche se pieno di talento, deve misurarsi con la Champions e quindi quello sarà un versante molto oneroso. E la Fiorentina, lo spirito è chiaro, Paratici ha fatto una rivoluzione grosso e fa parte di questa rivoluzione perché anche lui è nuovo. Non sarà facile per la squadra assemblare tutto, però indubbiamente era da anni che a Firenze non avevano un materiale potenzialmente così promettente. Poi, se andiamo a vedere l'organico, ci sono dei limiti, però è una squadra che non dovrà fare le coppe e quindi avrà certamente delle qualità e delle possibilità non banali. Di talento lì ce n'è. Chiaro che li devi mettere insieme e ripeto, quando cambi 8-9 giocatori che possono essere anche 8-9 titolari non è semplicissimo trovare subito una quadra, però l'effetto entusiasmo può anche farti accelerare degli aspetti. Questo per dare un quadro generale, è giusto e trovo corretto l'impostazione del nostro ascoltatore di Barcellona che guarda la Juve in relazione agli altri, perché poi c'è anche questo aspetto che va naturalmente considerato. Se fosse vera l'analisi che abbiamo appena proposto, la Juve, mi sentirei di dire, è di nuovo sesta, cioè nel senso può fare meglio, ma può anche forse fare un po' peggio, se questa è l'analisi giusta. Quindi non sarebbero cambiate le gerarchie in campionato, Inter e Napoli sopra le altre, si sarebbe inserita la Fiorentina come cliente nuovo, anche se appunto la Fiorentina molto l'anno scorso non ha seminato, perché sappiamo benissimo che ha avuto una stagione estremamente difficile e ciò nonostante ci ha battuto in una partita per noi sanguinosa. Andiamo a sentire un vocale.
13: Ciao Paolo, buongiorno, Lorenzo dal Palazziale. Io per il mio pensiero sono sicuro, per il mio pensiero e il mio punto di vista, visto che ancora manca centrocampista di spessore, scusa se mi ripeto, in una punta e ancora comunque sia un portiere, noi come siamo arrivati l'anno scorso sesti e quello siamo, forse quinti, ma è quello il range a cui potrà puntare la Juventus. Se non arrivano questi tre giocatori, portiere, centrocampista di spessore e prima punta tanto chiesta da Spalletti già l'anno scorso, e per quanto mi riguarda io su questo non transigo, però spero che mi smentiscano. Ciao, forza Juve, Lorenzo dal Palazziale.
11: Ciao Lorenzo, io credo sinceramente che le tue richieste non arriveranno tutte, cioè proviamo a entrare dentro questo tipo di ragionamento e poi lo vado a fare interagire anche con un messaggio che secondo me è perfetto per completare il quadro. Del portiere sapete tutti, insomma oggi sono pieni i giornali di questa ipotesi che sembrerebbe tramontata, del prestito di Suzuki, e il Paris Saint-Germain lo vuole valutare, la Juve sta pensando a Vicario. Quel che è certo è che noi arriviamo a 9 giorni dall'inizio del campionato con un quadro non definito, se non il fatto che abbiamo visto un Di Gregorio non uscire dalla crisi in precampionato, proprio lunedì era in onda, era il post Inter Juve e ne abbiamo parlato diffusamente di quanto ci avesse lasciato anche amareggiati vedere che gli errori si ripetevano e forse si ingigantivano. Poi Spalletti l'ha difeso, Spalletti deve cercare chiaramente di far rimanere tutti sul pezzo, ma iniziare il campionato con Di Ligorio titolare, un conto averlo come riserva, un conto è titolare, vorrebbe dire prendersi veramente dei rischi enormi. Perin è un portiere che sicuramente ci può dare delle garanzie maggiori rispetto a Di Gregorio, non enormi, ma maggiori, però non è stato investito dalla titolarità, cioè la Juve non ha detto puntiamo su Perin, la Juve anzi ha detto il contrario, ci ha detto cerchiamo un portiere a tutti i costi, e la lista via via ha avuto dei nomi depennati, e questo è un problema, questo è sicuramente un problema. Qua si tratta di capire, perché siccome la società l'ha detto, a questo punto due sono i pensieri. Uno, è una richiesta forte di Spalletti, ma questo non ci deve stupire. Due, se non portiamo a casa un portiere, vuol dire che non siamo stati capaci, perché noi questo abbiamo cercato di fare in tutti i modi, addirittura arrivando a ipotizzare formule che per un portiere non sono mai state utilizzate. Noi abbiamo usato il prestito con diritto di recompra per Morata, ma come è del tutto evidente,

col 4-2-3-1 e aggiungo l'unico elemento però che non è banale di novità è Douglas Luiz, perché Douglas Luiz va valutato come un giocatore nuovo per noi, non è il Douglas Luiz dell'anno di Thiago Motta e quindi qualcosa ci potrebbe dare. Abbiamo garanzie? Abbiamo certezze? No, questo non lo direi, francamente, direi che è un'ipotesi. Certo è che siamo stati un po' tutti scottati in questi anni dall'idea che quando un giocatore non funziona, a furia di insistere, poi si trovi la chiave. Per adesso non è andata così. E quindi anch'io sono d'accordo su questo. Sull'attaccante io ho la sensazione che la Juve i giochi li abbia fatti. Cioè, sì, ci potrebbe essere un'uscita di David e un ingresso di Zirkzee, ma non è questo il profilo chiesto da Spalletti. Io ho l'impressione che quel profilo lì non esista nella possibilità della Juve. E quindi ho, come dire, mi verrebbe quasi da dire, dobbiamo sperare, e non è una battuta, che Milik sia arruolabile, che Kator naturalmente esca il prima possibile dai suoi primi guai, e che Colomani, vista la batteria di trequartisti che abbiamo, ci dia quel numero di gol tali da essere soddisfatti. Perché l'abbiamo detto più volte e lo diciamo ancora di più nel momento in cui, la Juve va a comprare giocatori come Alaibegovic, io credo che noi dobbiamo assolutamente pensare ad Alaibegovic, a McKennie, a Yıldız, a Conceição, come quattro giocatori che possano darci un contributo di doppia cifra. Cioè, l'ha detto anche Spalletti in conferenza recentemente. Non abbiamo il giocatore, l'attaccante da 20 gol, fatto salvo che naturalmente va misurato Colomani su questo, andiamoci a cercare la possibilità di farli segnare da altri. I giocatori della Juve non sono da questo punto di vista banali, anche se chiaramente devono migliorare. Vado a far interagire questo vocale, tutta questa riflessione che abbiamo fatto, con il messaggio che mi manda Carlo da Finale Ligure. Per me vagliamo tra il terzo e il quarto posto, come lo scorso anno del resto. Poi Campo ha detto altro. E questo non è banale. Cioè, detto così, sembrerebbe un'affermazione che non fa altro che ripercorrere poi quello che è stato il nostro percorso dell'anno scorso. Cioè, noi eravamo terzi o quarti, non siamo stati anche a lungo. Ad un certo punto abbiamo addirittura pensato di poter andare a prendere il secondo posto e poi siamo crollati nel finale. Ma la Juve è in grado, così com'è, di arrivare, di galleggiare in quella posizione? Io penso di sì. Cioè, io non do per necessario un grandissimo miglioramento per arrivare, per slittare dal sesto al quarto posto. Però aggiungo un elemento. Non trascuriamo, perché sento molti, giustamente, che dicono la Roma, il Como, ma la stessa Inter e lo stesso Napoli hanno una Champions League dove devono fare meglio. Cioè, diciamolo diversamente, se Chivu vince lo scudetto, ma in Champions esce fuori come l'anno scorso a Bodo Klimt, anche a Milano inizieranno a parlare di scudettini come abbiamo fatto noi, perché l'Inter è arrivata due volte in finale di Champions negli ultimi anni e quindi deve ambire necessariamente, anche per il parco internazionale dei giocatori che ha, ad arrivare almeno nei quarti, ottavi, dai. Diciamo così, il Napoli ha preso Allegri. Allegri è l'uomo che ha fatto fare meraviglia la Juve in Champions, la Juve che faticava con Conte. Quindi dal Napoli ci si aspetta finalmente una Champions all'altezza. E Roma e Como ci si aspetta che quantomeno non vadano a crollare, cioè che facciano meglio di quello che si è visto, non so, fare dal Bologna e che siano sul livello dell'Atalanta. Quindi io credo che quello conterà molto, ma conterà anche molto la nostra Europa League, eh? Quindi attenzione, perché anche noi, l'ho detto come principio guida di questa campagna acquisti, io uno degli elementi che mi permetterà di essere un po' più sicuro sarà quando andrò a leggermi la formazione titolare e la formazione riserve, diciamo di partenza, eh? Poi ci sono gli incroci, ci si mischia. Quando la formazione riserve, che sarà quella che, ripeto, per me dovrà trascinarci in Europa League nella prima fase, quando non bisogna essere eccezionali, bisogna avere una rosa adeguata per permettere alle prime linee di rifiatare e di non andare incontro a dei rovesci europei. Se io oggi schiero, faccio un esempio, Di Gregorio, Çelik, Gatti, Lucumi,
che ne so, Kelly,

0: con Miners e Miretti, Zegrova, Alaj Begovic, Boga e Milik, la vinco la partita di Europa League? Se così, siamo a posto. Siamo a posto per quel versante lì, che non è banale, perché noi negli ultimi anni, anche in Coppa, abbiamo deragliato, ma era una Coppa più importante. Quella di quest'anno, no. Quella di quest'anno, noi, minimo, dobbiamo arrivare ai quarti. Minimo. Poi da lì facciamo altri discorsi. Ma una Juve che non arriva ai quarti finali di Europa League va alla voce fallimento. Non ci sono giustificazioni. Perché se andate a vedere il lotto delle partecipanti, noi e Milan siamo le squadre più prestigiose. Quindi non vi dico neanche dovremmo arrivare in finale noi e rifare l'Old Trafford. Non arrivo neanche, non voglio neanche essere così, come dire, ottimista. Dico che almeno ai quarti, cioè almeno arrivare a un doppio confronto in cui misurare la nostra ambizione per raggiungere una nuova semifinale che ci manca da un po' di tempo. Del resto voglio ricordare che la Juve, la prima Juve di Allegri, eliminata malamente dalla Coppa, poi non quella del primissimo Allegri, ma del secondo, arriva a giocarsi comunque un turno importante di Europa League. Quindi, insomma, cerchiamo su questo di costruire una rosa che ci dia delle garanzie. Io in questo momento non sono così sicuro, ma non vedo neanche buio su questo versante. Ci fermiamo, pausa.
1: Cose di calcio.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Sei stato abituato al meglio.
8: Ad essere un vincente.
7: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Con un messaggio da Twitch, saluto anche gli amici che ci seguono su questo canale. Penso che la Juve dovrà lottare durissimamente per riuscire ad arrivare al quarto posto. Mi auguro che vinca l'Europa League. Questo vi fa capire che cosa ho chiesto. Cioè, ho chiesto sostanzialmente a 9 giorni dall'inizio del campionato qual è secondo voi la gerarchia apparente, ideale, la famosa griglia di partenza del campionato, e qual è la motivazione che porta a pensare che la Juve sia in su, in giù, stabile, eccetera eccetera. E stanno arrivando tantissimi messaggi, tantissimi vocali, vi ringrazio molto, ne leggeremo e faremo riflessioni con molti di questi, perché oggi abbiamo il tempo di farlo e devo dire i pareri sono tutti molto interessanti. Francesco Deischer mi scrive: buon pomeriggio Paolo, la mia attuale classifica Inter, Napoli, Como, Roma, Juventus, Fiorentina, anche se ho dei dubbi perché ha rivoluzionato tanto e che un allenatore come Grosso, come scommessa, la vedo rischiosa. È interessante che in questa griglia, che ci collocherebbe al quinto posto, quindi miglioreremmo, ma non al punto da poter essere, come dire, soddisfatti minimamente, perché io penso che se la Juve tutto può fare meno che abituarsi a non andare in Champions League, e se lo si fa due volte sarebbe clamoroso. E, beh, io credo che è interessante che di questa griglia non c'è il Milan, e in questo momento non si sta parlando dell'Atalanta, che comunque ha un nuovo tecnico, Maurizio Sarri, la cui capacità noi conosciamo, e che poi comunque negli ultimi anni ha sempre fornito delle buone prestazioni, anche quando magari non è riuscito a ottenere l'obiettivo, anche l'anno scorso non ha fatto male. E quindi io credo che su quelle ci andiamo a giocare. È chiaro, l'abbiamo detto prima, lo ribadisco, la Fiorentina crea molta curiosità, perché la Fiorentina ha veramente rivoluzionato la squadra, e ci sono alcuni giocatori, vedi Mastantuono in primis, ma io aggiungo anche Attà, preso dall'Udinese, che sono potenzialmente dei giocatori che, qualora esplodessero compiutamente, possono realmente fare la differenza, e vanno assolutamente considerati in questo quadro. Andiamo a sentire un vocale.
9: Buongiorno Paolo, Cristiano. Io in questo momento ci vedo da quinto posto. Penso che i miglioramenti con il mercato fatto fin qua, seppur mercato provvisorio, ci possono far guadagnare già una posizione, così come siamo, secondo me. E in base ai giocatori che arriveranno, alle cessioni che faremo per poter prendere altri giocatori, penso che si possa ambire minimo al quarto posto, premesso che la Juve deve sempre partire per cercare di ottenere il massimo. Però ecco, nelle prime quattro, secondo me, a mercato finito potremmo e dovremo arrivarci. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, beh, interessante quello che tu dici, nel senso che noi non abbiamo la percezione che a mercato finito arriveremo molto più su, ma che in qualche maniera, cioè guardate, come dire, passare dal sesto al quinto è normale, ovviamente, no? Passare dal quinto al quarto è già un salto in avanti notevole, perché comunque arrivare quarti negli ultimi anni ha significato, l'abbiamo visto, sia quando ci siamo riusciti, sia quando, come l'anno scorso, non ci siamo riusciti, avere una squadra con un'identità che riesce a rimanere fino alla fine, tanto per essere chiari, perché comunque alla fine Tudor ha avuto un'operazione più semplice, diciamo così, nel risollevare una squadra a marzo di quanto sia riuscita Spalletti, che l'aveva ripresa, l'aveva presa a ottobre. Quindi questo è significativo, e poi chiaramente il passaggio da quarto a lottare per lo scudetto è enorme, ed è però emblematico che nessuno, per adesso, poi vediamo se qualcuno ci dirà il contrario, pensi completeremo il mercato e saremo competitivi per lottare. Quando significa competitivi per lottare, io intendo non arrivare secondi, perché puoi arrivare secondo, ma se a dicembre il campionato è finito non sei competitivo. Significa essere in lotta per nelle prime posizioni a marzo, quando ci sono tutte le competizioni che arrivano al momento clou, e noi da troppo tempo che non ci arriviamo. Esattamente dall'ultimo anno di Allegri, quando arriviamo a giocarci possibilità di scudetto allo scontro diretto con l'Inter, e poi crolliamo completamente. Ecco, quello è stato l'ultimo minimo exploit in campionato che noi abbiamo fatto, perché tanto con Motta quanto con Tudor e con l'arrivo di Spalletti noi non siamo più riusciti a rientrare in un range di 5-6 punti che ti permette di dire va bene, stai lottando. Ecco, questo è significativo, e questo ti fa capire che questo mercato così complesso può anche aver migliorato la squadra, può anche avergli dato delle idee nuove, perché Kolumani non è Vlahovic, perché Alai Begovic significa inserire un trequartista in più, perché se la difesa la rinforzi con Lukumi prendi un giocatore con caratteristiche al centro-sinistra che non avevamo, perché hai Douglas Luiz nuovo, è un giocatore dai piedi buoni, a noi mancava, però ancora tutto quella somma di tutto questo non ti permette di dire che oggi la Juve è al livello dell'Inter o del Napoli. Questo mi sembra che sia il pensiero prevalente. Su Twitch mi scrivono: vediamo Mago Spallettone dove ci porterà. Io penso che Spalletti non sia un mago, che Spalletti sia uno che seriamente riesce ad arrivare a dei livelli di gioco importanti, perché sia mago deve o perché sia mago deve inventare qualcosa, cioè deve proprio uscire dal seminato di questi anni, un modulo completamente nuovo, collocazioni tattiche di giocatori che oggi sembrano solidificati in certe posizioni nuove, allora gli do la patente del mago, altrimenti gli do anche però gli alibi, perché non è che se non hai la squadra a scudetto sei un mago a farla diventare tale, insomma, devi essere, però che indubbiamente Spalletti sia un fattore per cercare di migliorare questa squadra è una speranza che abbiamo, perché altrimenti però non è assolutamente semplice da questo punto di vista avere questo tipo di speranza o garanzia, se volete, diciamola così. E andiamo a sentire un vocale.
10: Buongiorno popolo bianconero, Luca. La mia opinione è sulla pseudo griglia che non faccio, è da tenere conto che le altre sono cresciute mentre noi no. Non vedo tutto questo ottimismo per la Viola, in quanto non capisco in quanto l'altro anno hanno rischiato di andare in Serie B e quest'anno dovrebbero vincere il campionato, ma noi abbiamo sempre lottato per i primi posti, però si sa che ne vince solo una e noi abbiamo faticato. Quest'anno addirittura siamo rimasti sesti, quindi come possiamo essere ottimisti? Questo è il mio parere. Buon Ferragosto a tutti e forza Juve sempre.
0: Allora, come possiamo essere ottimisti? Io vi provo a fare questo ragionamento, che non vuol dire che vi voglio convincere, perché non sono convinto neanche io. Però non è fuori dal mondo passare da un sesto posto a un primo. Cioè, noi ci siamo riusciti. Noi nel primo anno di Conte eravamo da 2 settimi posti e ci siamo riusciti. Col senno di poi, so benissimo che mi arriverebbero i messaggi, ma c'era Pirlo, ma c'era nuovo stadio, c'era Vidal, c'era Vucinic, eccetera, eccetera. Ma col senno di poi, perché la Juve non veniva minimamente considerata ai nastri di partenza come una squadra capace di lottare per lo scudetto. Anzi, aggiungo, il precampionato di quell'estate fu tendenzialmente difficile. Qualcuno di voi si ricorderà, perché magari era anche presente allo stadio, che facciamo, tra virgolette, le prove generali nella serata di inaugurazione dello stadio e pareggiamo col Notts County, che non era neanche una squadra di Serie A inglese. Quindi c'erano molte preoccupazioni e poi ci sciogliamo. Qualcuno mi scrive: c'era Andrea Agnelli, ma neanche quello era la garanzia, perché Andrea Agnelli c'era l'anno prima, arriviamo settimi. Quindi il quadro all'inizio era tutt'altro che ottimistico. E aggiungo, se guardiamo la storia di questi anni, cioè da quando noi abbiamo abdicato, nessuno si è mai ripetuto, come ben sapete, no? Vince l'Inter nel 21, il Milan nel 22, il Napoli nel 23, l'Inter nel 24, il Napoli nel 25, l'Inter nel 26. E ogni volta ha vinto quindi la squadra che non era favorita. Magari non era lontana, ma non era favorita. E quindi a questo punto di vista io credo che... E sto parlando non da ottimista, ma da persona che in qualche maniera sa che il calcio fa cambiare le cose, perché si trovano delle nuove alchimie. Cioè, la vogliamo dire diversamente? Facciamo ipotesi sensate per essere ottimisti. 1. La Juve in difesa si registra, magari con un buon portiere, non ha una difesa debole. La Juve non ha una difesa debole, assolutamente. A maggior ragione se arriva Lukumi. né per struttura fisica, né per possibilità di utilizzo in moduli diversi. Noi abbiamo una squadra che può giocare a 3, a 4, né per curriculum, perché l'anno scorso con Spalletti in molte circostanze noi abbiamo fatto molto bene, anche trovando una continuità. Persino in questo precampionato, fino ad un certo punto non abbiamo subito gol. E quindi quello è un elemento di, secondo me, di grande ottimismo, che non vuol dire vabbè, siamo certi che andrà tutto bene, eccetera. Però se io guardo i numeri dell'anno scorso, tanto per far capire che non è da lì che è passato lo scudetto, l'Inter non l'ha vinto come migliore difesa, ha preso 35 gol, noi ne abbiamo subiti 34, il Napoli ne ha presi 36, cioè meglio di noi hanno fatto Roma e Como. Questo è già curioso, no? Tanto la Roma con un attaccante come Mare, e Como con Duvica, se Nico Pazza, c'è tutta gente arrivata in doppia cifra, poi però arrivano, grazie alla difesa, tra le prime quattro. Noi siamo la terza difesa del campionato. Io non escludo che la Juve di Spalletti, pur proponendo gioco, perché noi confondiamo spesso difesa e difensivismo, pur proponendo gioco, possa arrivare ad essere la miglior difesa del campionato. Cioè, per l'organico, non mi sento in questo inferiore ad altri. Mi sento inferiore ad altri in tanti altri ambiti. Però questo è il primo elemento di ottimismo. Il secondo elemento di ottimismo è labile. Io stesso faccio fatica, tra virgolette, a dirlo con forza, ma deve essere Douglas Luiz. Cioè, Douglas Luiz deve essere quello che noi abbiamo pensato che fosse quando sono andato a prendere l'Aston Villa. Perché se quel giocatore lì lo vedessimo in campionato in Serie A, io penso che la Juve abbia un elemento di valore. Io non ci credo, se mi dovete dire, se dovessi dire la mia, cioè non ci punterei tanto, però quello deve essere un elemento di ottimismo. Altrimenti, scusate, una scommessa, se non volete essere ottimisti, ma da lì ci giochiamo qualcosa. E il terzo elemento, e l'abbiamo detto prima, è tutta la batteria di talento che noi abbiamo. Io non so se la Juve giocherà mai con Seisao, Alabegovic e Yıldız insieme. Non mi sembrano, francamente, Cuadrado, Dybala e Mandzukic, per essere chiari. Però questa mi sembra essere la linea del calcio europeo, quella della Francia, quella del Paris Saint-Germain. Quindi talento in avanti, capacità di superare l'uomo, e vediamo che cosa succede. A me basterebbe già che quella roba lì, e questo mi renderebbe ottimista, funzionasse con le piccole. Perché se la Juve di questi anni ha avuto un problema enorme, non è stata la competitività con le grandi. Con le grandi abbiamo vinto, abbiamo pareggiato, abbiamo perso. È stata la quantità enorme di punti che abbiamo buttato via con le piccole. E quindi sono tutti elementi sui quali bisogna, chiaramente, non dico essere ciechi o confidenti a priori, ma dobbiamo avere un certo tipo di fiducia nel lavoro che Spalletti riuscirà a fare. Staremo a vedere. Probabilmente Twitch, siamo un po' tutti pessimisti per la prossima stagione, non è giusto. Speriamo e cerchiamo di rinforzarci nei prossimi giorni, soprattutto vendendo bene. Ecco, su questo non sono ottimista, perché la Juve è in ritardo, non arrivano grandi richieste, staremo a vedere. È chiaro che più passano i giorni, più gli stessi giocatori possono essere interessati a far parte di una rosa in cui hanno uno spazio, mentre se siamo più di 25 qualcuno sarà anche fuori dai giochi e sarà fuori soprattutto dalla lista UEFA, quindi vedremo cosa riusciremo a vendere. Certo è che su questo siamo molto in ritardo, ma la sensazione, come è successo anche negli altri anni, che tutto questo si vada ad accendere molto veramente nell'ultima settimana. In qualche maniera io credo che in tutti i giocatori ci sia l'idea: ma intanto sto qui e provo a farmi mettere alla prova, scusate il gioco di parole. Vedi Meretti, che non ha fatto un brutto precampionato, e quindi ogni tanto emerge qualche richiesta. Ricorderete, doveva uscire per forza di cose a giugno, adesso si parla di un'offerta a Beşiktaş, la Turchia sta diventando il nuovo Eldorado per il calcio italiano tra virgolette, che non trova casa, non voglio dire scarti, che non trova casa, chissà, staremo a vedere. Però magari Meretti dice, ma perché io non posso giocare in questa Juve? Io mi voglio giocare tutte le mie carte e chissà, a volte i precampionati e gli inizi di stagione servono anche questo. Vocale!
11: Buongiorno Paolo, Giovanni dal Brasile. La mia idea è questa: oggi siamo tra il quarto e il sesto posto, così come siamo, ma oggi io credo che siamo realmente tra le prime quattro, potremmo arrivare in semifinale di Europa League. Adesso, se arriva un portiere e miracolosamente un centrocampista, io credo che potremmo davvero vincere l'Europa League e lottare fino ad aprile per rimanere attaccati al treno scudetto, non vincerlo, ma arrivare tra le prime tre.
0: Io sì, credo che un rafforzamento della Juve con un portiere e un centrocampista, come sapete io dicevo anche con un vice Cambiaso, però con l'arrivo di Lukumi il vice Cambiaso può essere Kelly, e comunque non mi sembrerebbe banale. Poi abbiamo anche Celik e Kalulu che possono giocare eventualmente su altra fascia, quindi insomma la priorità sarebbe un po' meno questa, anche se le caratteristiche magari di un terzino di fascia che vada a spingere ancora di più non ce l'avremo proprio, però l'impatto di Celik mi è sembrato molto molto positivo. Sì, io credo che sull'Europa League dobbiamo appunto avere quel tipo di ambizione, ma attenzione, non diamo nulla per scontato, in Europa League non si arriva col nome, cioè c'è il rischio della brutta figura per noi, per il Milan, per chiunque non si avvicina con grande serietà a questa manifestazione. Quindi io sono d'accordo che si riesca a essere competitivi su due ambiti, beh, sarebbe secondo me in questo momento un'impresa. Io immagino che, cioè, se per competitivi intendiamo riuscire ad arrivare ad aprile dove ci giochiamo due competizioni, cioè Scudetto e Europa League. Se invece competitivi in campionato significa giocarsi il quarto posto, come del resto abbiamo sempre fatto, perché il vero tema è che noi questo abbiamo sempre fatto, allora io credo che sia anche possibile, insomma. Perché ci mancherebbe altro. Ciao Paolo, quando i bambini piccoli si mettono in pericolo, non ascoltano i genitori, gli vengono normalmente date delle scuracciate a fin di bene. Ecco, io spero che le scuracciate alla nostra dirigenza gli vengano infitte a suon di papere dei nostri due portieri attuali, al fine di risolvere il problema con un portiere migliore di entrambi. Non capisco perché si dovrebbe arrivare alle scuracciate per capirlo, non pretendo carne secchi. Ma ci sono ormai metodi educativi diversi, diciamo. Ma io credo che la dirigenza, guarda che il problema della dirigenza non è che non lo sanno, Il problema della dirigenza è non riuscire a prenderlo, perché la dirigenza l'ha detto esplicitamente, in maniera, se volete, anche rituale, ma le carte le ha scoperte subito. Cioè Carnevali, in una delle sue prime interviste, se non addirittura la prima, relativa al mercato, ha detto: noi abbiamo come priorità il portiere e il centravanti. Il centravanti è stato preso, ed è stato preso con un esborso economico non banale, vero, come dire, inferiore a quello che voleva il Paris Saint-Germain, ma comunque c'è stato, e il portiere la si deve risolvere. Quindi, con tutti gli allarmi che ci possono essere, l'importante, se non è il 23, se non è, anche perché io immagino, ve lo dicevo lunedì scorso, se anche arrivasse il portiere, il numero uno dei numeri uno, forse il 23 non deve giocare lui, perché non ha fatto la preparazione, ed è anche corretto che giochi quindi Perin. Dico Perin perché per me a questo punto Perin comunque deve essere titolare di partenza. Poi arriva un altro più forte e cambiamo discorso. Il discorso grave, io vi ho sempre detto che non ritenevo il portiere la priorità massima, ma il centrocampista, perché ritengo che squadre come il Como con Butez o l'Inter con Sommer siano riuscite, in virtù della difesa, a fare bene. Butez per me non è un portiere di livello eccezionale, il Como è stata la miglior difesa del campionato, quindi è come dire, si può anche ovviare dei problemi, se però non hai un portiere che ti crea dei danni, perché Di Gregorio il problema è che ultimamente è un portiere che ti ha fatto perdere dei punti. Noi abbiamo bisogno di un portiere che quantomeno non te li faccia perdere. Ecco, per insieme è abbastanza questo, non è uno che te ne farà guadagnare, ma non te li dovrebbe far perdere. E quindi come tali io pensavo che la priorità fosse altra, però a questo punto mi sembra evidente che dobbiamo intervenire assolutamente con una certa anche capacità. Antonio: ciao Paolo, gentilmente vieni per spiegare come una società con problemi di indice finanziario non può tesserare un giocatore perché non ha soldi. Come cambiando la formula di acquisto ricompaiono i soldi? Sono molto curioso a sapere questo tipo di formule. O c'è il mago Mellino o una marottogliana di sicuro. Io credo che ci siano delle regole, ci sono degli organismi di controllo, evidentemente il contratto di Frattesi si riferisce a questo, è stato cambiato nella sua forma e quindi prima la Lega ha ritenuto di doverlo bloccare e adesso cambia. Se poi tutto questo non andrà a buon fine, lo andremo a vedere, vorrà dire che ci saranno degli altri problemi, però permettetemi una volta per tutte di dirlo, cioè se ci sono delle infrazioni di questo punto dal punto di vista regolamentare nel mercato e se le altre società non dicono niente, allora forse nessuno fa dei mercati particolarmente regolari, perché se si permette all'Inter e alla Lazio di fare qualcosa che non va bene e non c'è uno, se fosse così, e io non lo so, questo tema non lo conosco e mi interessa molto poco, ma se c'è questo e poi nessuno si lamenta, e allora siamo su un quadro, come dire, un po' particolare. Ecco, io credo che evidentemente non bisogna andare a cercare chissà quale. È bene che se si individua un problema, intervengano gli organismi di controllo, come è stato detto, e quindi ci sia stata una correzione all'interno del contratto di Frattesi, e stiamo a vedere che cosa succederà. Però io trovo che sia abbastanza normale cercare di arrivare a formule di contratto giuste, piuttosto che poi magari pagare delle multe dopo o addirittura aver commesso delle infrazioni. Penso che sia la modalità migliore per rendere il campionato del calcio italiano un po' più serio e un po' più credibile di quello che è. Ci fermiamo, piccola pausa, ringrazio Costantino da Roma che era in regia, do il benvenuto a Manuel, seconda ora ancora con i vostri vocali e i vostri messaggi al 340-5425-324.
12: Cose di calcio. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: 340 5425 324 per la nostra seconda ora. Manuel in regia. Stiamo discutendo sulla posizione ideale della Juve, cioè su dove in questo momento ci andiamo a collocare nella griglia di partenza a 9 giorni dall'inizio del campionato e a molti più giorni invece dalla fine del mercato. Riparto da Twitch, Andrea scrive: scusa Paolo, non è corretto dire che negli anni precedenti eravamo in lotta per il quarto posto. Il quarto posto non è mai stato in dubbio fino all'arrivo di Motta, Tudor, Spalletti. Andrea, dimentichi Andrea Pirlo, se il Napoli non si suicida col Verona, la Juve non va in Champions nell'anno di Andrea Pirlo, perché quel pareggio che il Napoli fece col Verona ci permise il sorpasso. Noi avevamo battuto all'ultima giornata, se ben ricordo, il Bologna, e quello fu il tema per il quale tornò Allegri, perché Pirlo, che aveva vinto 2 competizioni, veniva considerato un allenatore troppo a rischio per quello che deve essere la garanzia di un grande club, cioè la partecipazione alla Champions. Quindi no, noi purtroppo negli ultimi anni il problema quarto posto l'abbiamo avuto, l'abbiamo avuto con esperienze diverse e l'abbiamo pagato, e anzi è stato il segno, il primo rischio che noi abbiamo fatto è stato il segno di fatto della fine dell'esperienza, del progressivo decadere della esperienza della Juve di Andrea Agnelli. Massimiliano della Roma, con l'arrivo di Lucumi, Kelly deve giocare al posto di Cambiaso, un bel po' di panchina non gli farebbe male. Guardate, allora, io parto da questo. Tutti noi abbiamo delle idee sul valore dei giocatori, su come hanno reso negli anni precedenti, e questo non lo si toglie chiaramente, il tra virgolette pregiudizio, cioè il giudizio fatto precedentemente, quindi non in senso negativo ma in senso logico. Io sono uno che non stima particolarmente Cambiaso, nel senso che trovo che sia un giocatore che debba avere necessariamente un'alternativa di livello, che non si possa considerare un titolarissimo. Per me Bremer è un titolarissimo, per me Yıldız è un titolarissimo, per me Cambiaso non è un titolarissimo, però bisogna resettare. Cioè bisogna, non è che in questo momento noi dobbiamo punire chi non ha fatto bene gli anni precedenti. Noi dobbiamo resettare, si riparte tutti da zero, secondo me, le gerarchie le dà l'allenatore in riferimento a quello che vede, e quindi anche Cambiaso può fare meglio tenendo conto che parte con Spalletti dall'inizio della stagione. Dopodiché, se arriva, e ormai pare sempre più certo, anche se aspettiamo ancora l'ufficialità della società, se arriva Lucumi, abbiamo la possibilità anche di dirottare Kelly al posto di Cambiaso. Non è la stessa roba, non giocano nella stessa maniera, non è un'interpretazione del ruolo, direi, quasi confrontabile, però appunto sono due alternative possibili a seconda del momento di forma dei due, dell'avversario, della partita che hai da fare e del resto della squadra che metti in campo, perché Cambiaso fa dei movimenti che Kelly non fa e Kelly difende, cosa che Cambiaso non fa con altrettanta efficacia. Si può scegliere uno o l'altro, però se nella nostra testa i tifosi non abbiamo resettato, cioè alla prima errore Cambiaso di Locatelli, di Zegrova e via discorrendo, continuiamo a pensare che sia l'altro, il fin dell'anno prima, è legittimo, ma non andiamo avanti se qualcuno in squadra vive così il momento. Buongiorno, sono Maurizio Messina. Io un pochettino più ottimista, perché la Juventus è molto più competitiva dell'anno scorso, quindi diamogli molta fiducia a Spalletti. Io penso che la Juve arriverà molto, ma molto in alto. Un saluto a tutti. Maurizio, sono contento che ci siano tifosi che hanno questo tipo di atteggiamento, perché io non divido i tifosi nel bene e nel male. Per me ogni idea, se supportata, ha senso. Quindi devo dire, bene che d'estate qualcuno abbia ottimismo, perché quell'ottimismo estivo deve anche contribuire a dare un po' di entusiasmo. Cioè, lunedì avremo la partita con la Next Gen, vedremo lo stadio e vedremo quale sarà l'atteggiamento. Sapete tutti come la penso. Io credo che soprattutto all'inizio bisogna fare del proprio ambiente un unico corpo, perché altrimenti si creano e si mettono in circolo energie fortemente negative, e noi già in questi anni alla gara appunto di celebrazione della squadra abbiamo avuto i fischi a Vlahovic, i mugugni a Locatelli. Non è un buon modo per partire. Il pubblico della Juve deve anche aiutare la squadra, a maggior ragione la società, che sta facendo un lavoro in questo momento molto difficile, quindi va sostenuta, che non vuol dire, ripeto, lo dico sempre, approvare le mosse e non criticare, ma vuol dire che allo stadio, dove c'è il terreno verde, si aiuta, perché questo deve fare il tifoso, altrimenti diventiamo tutti clienti, però poi non definiamoci diversamente. Se siamo clienti, se come a teatro, si applaude e si fischia a seconda del gradimento, ma almeno a priori dobbiamo essere tutti dalla stessa parte e cercare di aiutare una squadra che ne ha bisogno, perché questo deve essere fondamentale per la nostra stagione. Andiamo a sentire un vocale.

0: Ciao Cristina Torino. Allora, secondo me siamo per adesso da quarto o quinto posto. Se arriva a forte portiere che sì, un po' meglio. Poi possiamo anche giocare un po' più in alto. Poi però sono un po' paura perché se anche uno di questi che è arrivato quest'anno, che comunque a me piace a tutti, è un po' un bluff come gli altri che sono arrivati gli ultimi anni, poi abbiamo un in più gruppone da vendere, perché se non vendiamo... prestiamo solo, continuiamo a prestare solo, arrivano tutti a fine scadenza e non compreremo mai, non, come per dire, un portiere da 40 milioni non compreremo mai.
1: E questa è, mi fa piacere questo messaggio perché ci fa capire meglio di ogni altro le difficoltà di quest'anno. E difficoltà che non si andranno ad annullare. Cioè, insomma, se tu hai un parco giocatori svalutato, è come ti finanzi la campagna acquisti? Quindi o poi fai aumenti di capitale e ne abbiamo fatti tanti e buttati veramente via, oppure per forza di cose la strada è lunga. Cioè, anzi, noi dobbiamo anche immaginare, sperare che i nostri prestiti poi riescano a diventare qualcosa di diverso per monetizzare. Guardate che noi abbiamo ancora, se ne parla poco perché è appena rientrato la Contineassa, ma noi abbiamo ancora Nico Gonzalez, che comunque ha fatto una stagione all'Atletico Madrid, ma non è che l'Atletico Madrid sta facendo ponti d'oro per riaverlo. Ed è un nazionale mondiale, è uno che ha giocato da titolare la finale del Mondiale 2026. E questo ci deve far pensare molto, perché per intenderci, qual è il passaggio successivo all'allarme che ha lanciato il nostro ascoltatore? E che prima o poi la Juve diventerà una società che, per passare dal non riuscire a vendere i giocatori che hanno fallito a qualcosa di diverso, dovrà vendere i giocatori migliori. Perché qualcuno che ti fa cassa. Cioè, altrimenti non hai la possibilità. Non hai la possibilità se non facendo scambi alla pari con giocatori falliti da altre parti. Cioè, non c'è alternativa a questo. E quindi quest'anno è molto delicato. È molto delicato. Hai ragione perfettamente. Se io personalmente sono molto curioso, non è che di reputo dei campioni, però sono molto curioso di vedere quelli che abbiamo preso, come rendono. Mi sembra che il profilo di Selic, Kator, Colomani e Begovic in partenza sia meno, in partenza anche economica, sia meno rispetto agli anni passati in cui abbiamo preso giocatori più di grido e più di nome, ma meglio, perché noi non dobbiamo più sbagliarli questi. Se sbagliamo Selic, sbagliamo un parametro zero, pazienza. Ma se Kator è un buco nell'acqua, abbiamo sbagliato il giovane e non abbiamo speso poco per Kator. Se Alai Begovic abbiamo sbagliato uno che sul quale è stato fatto l'investimento perché diventi un campione. Cioè, su Alai Begovic questa è l'aspettativa. Se abbiamo sbagliato Colomani, abbiamo sbagliato la prima punta. E Colomani è, come dire, siamo noi che ci abbiamo fatto un investimento che altri non hanno fatto. Quindi sono tutti aspetti assolutamente delicati e che è assolutamente corretto ricordare. Andiamo a sentire un altro vocale.
2: Il problema su Frattesi, che non era stato accettato dalla FIGC, è che hanno cambiato il contratto. Prima c'era l'obbligo e con l'obbligo il conteggio va in questo campionato in cui la Lazio deve chiudere a zero. Invece adesso c'è il prestito senza obbligo, in cui il costo va nel prossimo campionato e nel regolamento. Grazie Claudio.
1: Grazie a te Claudio che l'hai spiegato, non è FIGC in questo caso, ma è Lega che aveva bloccato il contratto, ma questo per dire che, voi lo sapete, cioè c'è sempre questa idea insomma, i regolamenti ci sono, si spera che vengano fatti rispettare e ripeto, se invece ci sono infrazioni, gli altri devono alzare la mano per perché se qualcuno fa operazioni scorrette sul mercato, in qualche maniera allora le sta facendo a danni di tutti, non solo a proprio favore, ma a danni di tutti. E quindi bisogna che gli organismi di vigilanza vengano naturalmente a monitorare, oltre al fatto che può monitorare la pubblica opinione, i giornali, i tifosi, le radio, i siti, eccetera, eccetera. E questo non va assolutamente dimenticato. Claudio, ma perché non puntare su Perine di Gregorio, fargli fare il secondo? Vedete, qui Claudio, tu dici una cosa che io ho detto all'inizio della campagna acquisti, spiegandola come vi ho raccontato, cioè con l'idea che o la Juve aveva la forza di andare a prendere un portiere perché quel portiere diventasse il nostro punto di riferimento per tot anni, oppure per me andare a prendere soluzioni più o meno abborracciate per tamponare un buco non aveva senso. Però c'è una variabile, Claudio, che risponde alla tua domanda, e rispondo anche a chi scrive: puntare su Di Gregorio, ma che problema ha? Per sapere, chiedo, perché poi è così, se uno è contrario a un parere deve immediatamente già avere questo tono. Io lo spiego: Di Gregorio ha sbagliato una stagione, perché la prima stagione di Di Gregorio è stata positiva. Qualcuno può dire: non è stato il miglior portiere che volevamo, non è stato il portiere che ci si aspettava, ma la stagione di Gregorio di 2 anni fa è stata una stagione da portiere decente. L'anno scorso è stata insufficiente. Quante volte un portiere può rinascere? Può rinascere. Quindi il problema vero è che invece il precampionato ti ha detto di no. Se la Juve ritenesse Di Gregorio un rottame, Di Gregorio sarebbe fuori rosa. Questo deve essere chiaro. La Juve ritiene Di Gregorio un problema, l'ha detto, perché l'ha detto, e quindi Di Gregorio stanno cercando attraverso il precampionato, operazione che non riesce, di comunque mantenerne il valore ed eventualmente testarne l'affidabilità, perché può anche succedere, perché questo oggi siamo, che al 14 di agosto l'alternativa non è arrivata. E allora non è insensata la domanda di Claudio, anzi, perché per andare a prendere un portiere in prestito, che vuol dire evidentemente che tu ritieni che Perin è inaffidabile, quindi tu in questo momento hai questo tipo di situazione: due portieri delegittimati, due legittimati e un portiere che arriverà, che se arriverà in prestito sa già che tanto resterà un anno. Questo è. Quindi io credo che non fosse un'operazione sbagliata definire all'inizio della campagna acquisti una nuova gerarchia. Dire: Perin è il nostro titolare, per noi Di Gregorio è fuori dai giochi, perché tanto non l'ha valorizzato il precampionato. Dire a Di Gregorio: trovati una squadra e iniziare a cercare un altro portiere. E io credo che ed eventualmente averlo anche magari a buon mercato per certe caratteristiche, perché è molto giovane oppure perché è molto anziano, eccetera eccetera. Resta il fatto che oggi noi siamo in questa situazione che è un po' ambigua, diciamo, e quindi non è facile da risolvere. Sandro da Oslo: ciao Paolo, secondo me ad oggi le due principali lacune, portiere, qualità centrocampo, non sono state toccate. Non vedo come gli stessi presupposti possano portare a risultati diversi. E qui, Sandro, io capisco perfettamente questo tuo messaggio e lo condivido, però aggiungo un elemento che capisco più che altro sul centrocampo, più che sul portiere. Uno, ve l'ho detto, Douglas Luiz. Due, il fatto che noi riteniamo che questo centrocampo non possa migliorare. Se riteniamo che non possa migliorare, ragazzi, mettiamoci l'anima in pace, perché anche se arriva che sì, è un buonissimo centrocampista e io mi apro la bottiglia buona se arriva, ma non trasforma un centrocampo completamente. Quindi io credo che, ogni anno bisogna avere la speranza, mi verrebbe da dire anche la necessità e l'ambizione, che chi c'era l'anno prima migliori il rendimento. Lo traduco con un'immagine molto chiara. Il Thuram dell'anno scorso è un Thuram insufficiente. Il Thuram di 2 anni fa è un ottimo centrocampista. E cambiano i giochi, su questo. Cambiano decisamente i giochi. E poi c'è anche il fatto che tu hai un nuovo allenatore che l'anno scorso si è trovato una squadra già definita e ha provato a cambiarla. Quest'anno la può plasmare lui. E quindi giocatori che rendono di meno possono magari rendere di più. Ma fate in mente locale. Pensate a quanti giocatori nella vostra vita voi avete visto cambiare. Cambiando il contesto, cambiando... Ma è pieno, è pieno. E quindi qui si tratta di creare un nuovo contesto tecnico e tattico e fare in modo che il giocatore migliori. La dico diversamente. Io, se io ho un centravanti che per segnare ha bisogno di cross e lo metto in una squadra che cross non ne fa, lui si trova male e diremo alla fine dell'anno, ma questo è un bidone. Se gli metto due che lo crossano, magari fa 20 gol. Quindi noi, è vero, ci manca il centrocampista adesso che ti faccia pensare cambierà tutto. Però abbiamo delle possibilità di architettare tatticamente diversamente questa squadra o no? Io credo di sì. Quindi, e poi soprattutto, si tratta di capire qual è il gioco che vogliamo fare. Perché io in questo momento, ve lo dico pensando di non sbagliare, ma io cosa vedo nella Juve? Vedo un centrocampo che farebbe fatica a dominare, ma che non è neanche però semplice da dominare. Una difesa che se si mette a fare barriera bassa non la superi facilmente. Trequartisti di grande talento che devono diventare più concreti e un attaccante che puoi mandare in profondità e ti va a fare la battaglia. Come collegare tutto questo è compito di Spalletti. Non gli piace questa roba, vuol fare altro? Compito di Spalletti trovare delle formule. Non ci sono? E allora a quel punto lì sai che l'ambizione è relativa, la dici. A me, se Spalletti all'inizio dell'anno ci viene a raccontare: ragazzi, siamo ripartiti, abbiamo fatto una campagna acquisti e la Juve deve avere come orizzonte il quarto posto, io gli stringo la mano e lo approvo, perché è realismo. A me basta che ci sia questo tipo di messaggio, cioè sapere quello che si può fare e decidere cosa fare per arrivarci, non illuderci come abbiamo fatto negli ultimi anni con poi impossibilità di arrivare a risultato. Claudio, Inter, Napoli, Roma, Como, Juventus e Fiorentina ex aequo, poi Milan, insomma però mi colpisce il fatto che quasi tutti indicano le prime quattro esattamente come quelle dell'anno scorso, come se Juve e Milan non avessero colmato il gap. E attenzione, il Milan non è che non ha speso, ad esempio, per una primissima punta come Gonçalo Ramos, e la Fiorentina, che ha fatto la grande campagna acquisti, inserita come settima sorella, come si diceva una volta quando si valutavano le squadre diciamo che avrebbero potuto lottare per i posti europei. Andiamo a sentire un vocale.
3: Ciao Paolo, Leonardo da Ischia.
1: Ciao Leonardo.
3: Io penso che questo calciomercato non è che abbia, almeno finora, creato quel miglioramento che comunque era necessario. Io qualcosa ancora a centrocampo la farei, sì, dietro le punte abbiamo tanto talento, la difesa è rimasta un po' quella che è, vediamo, insomma. Confido nel fatto che magari con un po' di Spalletti, con un po' di tempo in più, si possa migliorare negli schemi.
1: E questo non è un aspetto di poco conto. Io non parlo di schemi perché nel calcio italiano ne vedo pochi e perché non mi sembra che abbiamo giocatori con delle caratteristiche per fare tanti schemi. Quando tu hai giocatori che prendono palla, la fermano e cercano di superare l'uomo, perché questo siamo, diciamo che con Colomani magari qualche lavoro di sponda migliore lo puoi fare, però non vedo grandi prospettive in questo, cioè non siamo il Napoli di Sarri, per intenderci, che era riconoscibile, e non siamo neanche la Juve del 4-2-4 di Conte o del 3-5-2 o la Juve di Allegri del 4-2-3-1 dove tutto si incastrava con un'ottica, con un mix di sacrificio tecnica. Io penso che però abbiamo un quadro di possibilità che va esplorato, e su questo purtroppo dico gli allenatori tutti, e Spalletti in primis, non hanno tempo di lavorare, perché questo è il vero dato. Cioè noi, perdonatemi se mi ripeto, ma l'ho detto la scorsa settimana, continuiamo a ragionare su un calcio pretendendo che gli allenatori arrivino a elaborare chissà quale formula, e poi arriviamo al 14 agosto che Spalletti è come quegli anziani che guardano ai cantieri, c'è tutto ancora da costruire. E quindi quante volte potrà far giocare la squadra che vuole? Quanto la può davvero far provare? Relativamente. Perché, insomma, noi tutti siamo qui che ci diciamo arriva o non arriva che sì o d'altri. Ma se arriva però poi non è che lo metti e stop. Devi iniziare a provare, devi iniziare a capire, devi iniziare anche a variare i moduli. E se non hai tempo di farlo, perché i mercati sono fatti in questa maniera, inizi a vedere la Juve ideale, la Juve giusta a novembre, quando magari hai perso troppo tempo. E quindi e chi è che non perde tempo? Chi ha i giocatori che, tra virgolette, sanno fare da soli? Cioè, se io ho una squadra così tecnica o così già conosciuta precedentemente da poter esprimere talento, tecnica, sicurezze, vado avanti. Ma e quindi chi ha già delle posizioni di vantaggio, vedi Inter e Napoli, che in questi anni hanno avuto una certa continuità, continua. Cambiano anche gli allenatori, ma continua. Ma chi invece, come noi, continua a fare rivoluzioni e ogni anno deve cambiare 3-4 elementi della formazione titolare, e in più questi qua non arrivano neanche nei tempi giusti, hai voglia poi a dare responsabilità a un allenatore? Non è facile, non è facile. Però è vero che la Juve, secondo me, è un po' di giocatori che sanno mettersi in proprio e risolvere le partite, adesso ce li ha. Cioè, per intenderci, se io gioco con Seisao, McKennie, Yıldız e Kolomani, e a mezz'ora dalla fine sostituisco i tre e metto Boga, Alaibegovic e Zegrova, metto tre giocatori che saltano l'uomo e che qualcosa possono inventare, che la spallata te la possono fare. Lo stesso Milik è un giocatore che, se va a sostituire Kolomani, e l'ha dimostrato in precampionato, ha fatto un gol che ha fatto veramente capire tutta la sua dimensione tecnica. Se Milik stesse bene, è ancora uno che ti può giocare delle partite importanti e dare un grande contributo. Però appunto è questo su quale io mi baso, più che su le alchimie di centrocampo. Ma che cosa ha potuto costruire Spalletti se metà di questo, Arthur, Miretti e con Minas, sappiamo tutti che dovrebbero andare via, e invece ci sarebbe bisogno di altro? Quindi capite bene che è un po' complicato. Ultima pausa.
4: Cose di calcio. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Allora, riprendiamo con l'ultimo blocco. Io vi ringrazio molto perché, insomma, vi ho fatto una domanda e avete risposto in tanti, e ne sta uscendo fuori un bellissimo dibattito con voci diverse che hanno portato tutti delle motivazioni al loro, non direi neanche ottimismo o pessimismo, ma la loro valutazione, la loro radiografia della Juve di oggi in relazione all'inizio del campionato. Marco scrive: non sono d'accordo con molti tifosi, non siamo come l'anno scorso, Celik non c'era, Colo non c'era, Douglas Luiz non c'era, Lajbegovic non c'era, Spalletti parte all'inizio, e possiamo anche aggiungere a questo punto, più che probabile, non c'era Lukumi. Sì, infatti le novità non sono poche. Cioè, ripeto, ecco, allora io proverei a farvi fare questo ragionamento che Marco mi suggerisce attraverso questa valutazione. Beh, se in questa squadra Celik, Colo, Douglas, Lajbegovic e Lukumi fossero titolari, beh, la Juve l'hai cambiata. Cioè, nel senso che... Poi io sono. Perché? Perché hai agito con due inserimenti in difesa, uno a centrocampo, uno sulla tre quarti e uno in attacco. L'hai cambiata meglio, l'hai cambiata peggio? Non lo so, va tutto verificato. Però non sono interventi banali. Fatto salvo che quando hai una situazione come la nostra, devi intervenire su tutta la rosa, tu hai preso cinque giocatori che a fine anno. Non saremmo, io credo, minimamente scandalizzati se ci dicessero che alla fine anno

0: decisivo, risolutivo per arrivare a dei risultati. Antonello da Padova scrive: ciao Paolo, io la butto così, spero di non prendere parole, non da me chiaramente, poi ripeto, io parto dal presupposto che quando sei tifosi e sei ragionato di calcio l'insulto non lo tollero e non lo trovo concepibile, perché ognuno può avere idea. E l'idea che Antonello mi piace, perché è un'idea che non ha nessuno, cioè o che meglio, magari qualcuno ce l'ha ma non l'esprime, è un'idea forte, radicale. Io venderei Yıldız, altrimenti non ne usciamo. Antonello, io no, ma ti dico che non sei lontano dalla verità, non per quest'anno, non per quest'anno, ma per il prossimo anno sì. Io sono convinto che la Juve prima o poi, come vi ho detto prima, per passare da questo stato in cui non vendiamo nessuno a poter comprare qualcuno vendendo qualcuno realmente, non mandando in prestito, prima o poi dovrà vendere un big. E lo stesso acquisto di Alaibegovic, secondo me, è fatto in quella funzione. Cioè, io non immagino che la Juve del prossimo anno avrà, poi mi auguro che noi si vinca, tutti diventino dei big, eccetera, eccetera, ma avrà con Seisao, Yıldız, Alaibegovic. Perché è fatale, e maggior ragione sarà fatale, se non rientriamo tra le grandi d'Europa, che i nostri pezzi pregiati prima o poi li andranno a prendere. E saremo noi ad esserne contenti, perché avremo bisogno di far cassa. E quindi questo, il messaggio di Antonello non è provocatorio, è un messaggio che prima o poi la Juve dovrà mettersi in testa di affrontare. Non oggi, dove tra l'altro secondo me non monetizzeremmo il possibile. Io mi auguro che Yıldız stia tutta la vita nella Juve, ma io sono l'ultimo a scandalizzarsi se eventualmente questa operazione non riuscirà, perché il nostro rapporto di forza è questo. Oggi sul mercato è questo, e quindi io credo che questo aspetto ci sia. Prima o poi, ripeto, anzi, speriamo che questa stagione permetta ai nostri giocatori migliori di assolutamente crescere nel valore e di portarci ad avere un altro tipo di prospettiva di mercato. Poi chiaramente tutto questo va sempre parametrato su una cosa molto semplice: azzeccare gli acquisti, perché se poi gli sbagli c'è niente da fare. Paolo, basta Limoncello di pomeriggio ad agosto. Non so se ti riferisci a me, sono qua, parlo, come faccio a prendere Limoncello? È vero che sono le pause, però io non ho detto, a me piacerebbe ogni tanto che chi scrive queste cose però ascoltasse tutto. Allora, il gentile amico che scrive su Twitch e che dice questo, mi dica se secondo lui il prossimo anno noi non rischiamo di vendere Yıldız o Alaibegovic o con Seisao qualora non si arrivi tra le prime quattro. E poi ci andiamo a prendere un limoncello. Se a parte io non amo il limoncello, quindi no, semmai una birra, ecco. Ma sai che mi hai dato però un'idea? Pantaloni strappati si chiama. Che tra l'altro adesso mi scrive, credo che tu abbia ragione. Mi hai dato un'idea. Manuel, ma perché non ci facciamo una birra nelle pause?
1: Io consiglierei un San Simone con ghiaccio.
0: No. Però una birra nelle pause, secondo me, però devo uscire dall'aria condizionata di qua e entrare nell'aria del cortile, e credo che migliorerebbe la mia diretta. Manu, no e poi no, anche solo pensare di cedere Yıldız vuol dire appiattirsi verso la mediocrità, ma non vuol dire appiattirsi verso la mediocrità, vuol dire tentare altre strade. Ripeto quello che ho detto, io spero ardentemente che c'è un giocatore che mi piace della Juve, di cui sono innamorato e che veramente farei fatica a privarmene, che è Yıldız. E io spero che Yıldız rimanga tutta la vita con noi. Ma se la Juve rimane sesta, la Juve è mediocre, non è appiattirsi sulla mediocrità. Noi siamo già mediocri, perché siamo fuori dalla grande Europa. Noi non siamo nelle prime 36 d'Europa. Quindi se noi torniamo grandi, Yıldız sarà probabilmente con noi, e speriamo il più possibile. Altrimenti, è chiaro che se Yıldız sarà grande e la Juve no, è chiaro che avrà mercato. E con chi vendiamo noi? Ci vendiamo. Ma la mediocrità della Juve, che non è un giudizio secondo me, sbagliato. Nel senso

0: senso che è evidente proprio da questo mercato in cui i suoi giocatori sono totalmente svalutati e non riusciamo a venderne uno. Ma noi non abbiamo fatto un'operazione per adesso di cessione vera. E questo ti dice la mediocrità. Questo ti dice che... E quindi prima o poi qualcosa dovrà succedere, o no? Le squadre da Europa League vendono i pezzi migliori. Ma neanche le squadre da Europa League. Il Milan, 2 anni fa, ha Reinders e lo vende. Perché se ti arriva in Manchester City... Ma voi pensate che adesso, a parte tutto, pensate che se fosse arrivato un grande club europeo quest'anno con 70-80 milioni non partiva Yıldız? Io credo proprio di no. Credo proprio di no. Credo proprio che Yıldız sarebbe partito. Perché il vero tema è che in questo momento, ma non solo Yıldız, mi ha fatto ridere, no? Quest'anno quando si parlava di Bastoni. Ma che offerte sono arrivate per Bastoni? Nessuna. Nessuna vera. Ah, ma valgono 50, valgono 60 milioni. Mi ricorda quando noi ogni estate si parlava di Bonucci, che lo volevano da una parte e dall'altra. Bonucci andò al Milan, non andò all'estero. Quando l'estero vuole un giocatore, come ha dimostrato la Premier League, ti va a prendere Palestra e non c'è niente per nessuno. Perché questo ormai noi siamo la provincia dell'Europa. Speriamo lentamente di migliorare, di non esserlo più e di fare in modo che... Ma oggi noi questo siamo. E quindi io credo che vedrete se non... giustamente, ecco, questo mi sembra un bellissimo messaggio. Mariano, per me non sarebbe un rischio vendere Yıldız, solo che arrivi almeno all'altezza di Kvara, ma non credo. Non mi aspetto comunque che si avvicini ai 100 milioni, al massimo il prossimo anno potrebbe avvicinarsi ai 70. Ma Kvara è proprio la dimostrazione. Cioè, Kvara era il giocatore tecnicamente migliore del Napoli, esploso ed è finito al Paris Saint-Germain. E questo è. Cioè, amore per Kvara, Kvara amava il Napoli, tutto qua, successo di Kvara al Napoli, esploso ed è andato al Paris Saint-Germain. E il Napoli non era fuori dalle coppe. Quindi mettiamocelo in testa che i nostri talenti sono pochissimi in Italia. Ma quelli che ci sono, è molto probabile che se il calcio italiano non si risolleverà, per risollevarsi, deve ottenere dei risultati, deve crescere la sua dimensione competitiva, deve crescere la sua dimensione economica, deve sapersi vendere meglio all'estero, altrimenti, guardate, quando ne spunta mezzo, Leoni ce lo prendono. Figurarsi se per caso Yıldız diventa un top capocannoniere dell'Europa League, faccio un esempio, 20 gol in un'annata, e secondo voi il City o il Paris Saint-Germain o altri non arrivano? Non scherziamo, non scherziamo. Io penso, ripeto, ma non lo dico perché voglio venderlo, dico perché questa è la realtà dei fatti e niente mi fa cambiare idea rispetto a questo. Poi vedremo se non sarà così, però non ci abbiamo, non abbiamo, come dire, sbagliato di tanto quando dicevamo, ad esempio, che Vlahovic non avrebbe trovato posto perché solo lui pensa di essere meritevole di un top club, ma in realtà non lo è, e infatti è finito in Turchia. Calcio ricco, ma calcio certamente non della primissima fascia in Europa. Vocale.
1: Radio Bianconera. Io penso che più un attaccante alla, diciamo, Trezeguet piedi, in questa Juventus ci vorrebbe un attaccante alla Pippo Inzaghi, nel senso scaltro e goleador. Gianni da Canetti, fino alla fine, forza Juventus.
0: Gianni, posso essere anche d'accordo. Tra l'altro, mi verrebbe da dire, Pippo Inzaghi si trovava bene con Del Piero, che era un altro attaccante con un certo tipo di struttura fisica, e oggi per certi versi i nostri attaccanti hanno quel tipo di conformazione, no? Però trovarlo uno così, e trovarlo a dei prezzi ragionevoli, trovarlo in Italia, perché poi quando il calcio italiano era grande usciva Filippo Inzaghi, cioè usciva un giocatore che si faceva il suo apprendistato in Serie B, arrivava all'Atalanta, diventava il capocannoniere della Serie A in una società di provincia, e la Juve era la prima squadra, il Milan magari era la seconda, l'Inter era la terza, che potevano andarsela a prendere. E dove sono questi? E questo è il punto. Dove sono? E quindi vedete che è tutto molto complicato. Oggi io sono curioso di vedere se esce fuori qualche attaccante, qualche prima punta in grado di fare la fortuna delle squadre di prima fascia. Calciomercato Juventus H24, tutto Juve, l'Atalanta pensa a Nico Gonzalez, ribaltone Suzuki, Vicario in pole per la porta, Lukumi vicino, Lunin proposto alla Juve, qui parliamo sempre di portiere, rispunta Bruno Fernandes, operazione a cui io non credo, perché continuiamo a mettere giocatori offensivi e ok, ma prima o poi, insomma, qualcheduno che recupera la palla ci voglia. Poi Bruno Fernandes è un giocatore sicuramente molto malleabile, molto intelligente. Gatti al Marsiglia, operazione difficile, stiamo a vedere. Enrico, Zirkzee, preferirei che non arrivasse. Non vorrei prendere un posto al giocatore che più di tutti ci manca per combattere contro le squadre che prima o poi durante la partita si chiudono con 10 oltre la linea della palla. Ovvero un giocatore alto, bravo di testa, con le spalle grosse, coraggioso, che fa sportellate, che possa riuscire a colpire la palla di prima qualche volta quando è davanti alla porta. Ma si era parlato di Pellegrino ormai va alla Fiorentina, si parla ancora di Sorloth. Io aggiungo però, non è che in questo momento manchino le prime punte alla Juve. Colomani, Ekator, Milik e David. Quattro giocatori con caratteristiche diverse. Qualcuno deve uscire. C'è poco da fare. E altrimenti, grossi inserimenti. Tant'è vero che si parla di un David in Inghilterra e un Zirkzee in Italia. Ma bisognerà vedere. Alessandro, bravissimo Paolo, fai bene a svegliarci e a dirci le cose come stanno, anche se cruda. Il problema è che raggiungere il club della Premier è sempre più una chimera. Sì, ma è una chimera per noi, è una chimera per le altre italiane. Dopodiché però le imprese tecniche non è detto che non si possono fare. Perché vedete, cioè, il problema è sempre quello della percezione. Noi siamo accomunati all'Inter in una cosa. Entrambi abbiamo fatto due finali in 3 anni. Ed entrambe, una l'abbiamo persa onorevolmente, meritando qualcosa in più anche, Barcellona e City, e una l'abbiamo persa con uno scarto molto netto. Noi 4-1 con la Madrid, loro addirittura 5-0 con il Paris Saint-Germain, che non si era mai verificato. Le tifoserie di Inter e Juve, quando parlano di quelle coppe, ne parlano come dei fallimenti. Quelle coppe erano delle imprese. Sono state delle imprese. Perché se vai a vedere il fatturato della Juve e dell'Inter, non è paragonabile alle squadre con le quali hanno giocato. Questo, se noi vogliamo dimenticarlo, lo si dimentica, non c'è nessun problema. E allora si sta solo sul risultato. Ma se si guarda la realtà dei fatti, il calcio italiano, rispetto ai tempi in cui nelle prime 5 d'Europa ce n'erano due che fatturavano ed erano il top, oggi non è, fa fatica con una a entrare nelle prime 10. E questa è la realtà. E quindi la realtà la nostra realtà è che in questo momento fotografare la Juve non è la storia, è il sesto posto, è quello che siamo. E da qui si deve ripartire. E quindi per me la realtà è molto semplice. Poi, per intenderci, ve la dico diversamente, ma qualcuno di voi in questi ultimi anni, da Pirlo in poi, ha pensato di poter vincere una Champions? Io mai. Ma mai, non ho mai pensato di poter vincere una Champions. E questo mi ha fatto capire che cos'è la Juve oggi. Perché la nostra forza è questa. E c'è poco da fare. Bisogna fare conti con una realtà. Mentre in questo momento immagino che a Parigi, dove non avevano mai vinto niente, possono anche immaginare di fare imprese su imprese, visto che ne hanno vinte due consecutive e sono ricchi, e sono straricchi, e hanno un parco giocatori, per cui appunto Colomani è quasi uno scarto, mentre per noi è l'asset principale. Ecco, questo è il rapporto di forza. Se qualcuno, qualche tecnico, riesce a colmarlo, giù il cappello, a prescindere dal fatto che magari poi si perda le finali. Perché vuol dire aver fatto un lavoro straordinario. E se non ci si rende conto di questo, capita a noi, capita al Borussia Dortmund quando va in finale, cioè capita alle squadre che partono dalle retrovie e riescono a fare delle vere e proprie imprese. Vocale.
2: Buongiorno Paolo, Andrea. Io sono un po' distante dal concetto che si è diffuso in generale di avere necessità di una seconda punta, di un centrocampista di qualità. Dal mio punto di vista, per migliorare quello che si è visto l'anno scorso, servirebbe un mediano di quelli che recuperano i palloni, uno di quelli capaci di dare un po' più di sicurezza a quelli che giocano davanti. Perché dal mio punto di vista si è persa un pochino la fiducia nelle azioni che facciamo quando piantiamo le tende nella metà campo, a versare la fiducia nell'affondare il colpo. Forse con una persona di esperienza in mezzo al campo, capace di contrastare, di fare il fallo quando serve, questa squadra non avrebbe bisogno di nient'altro, anche perché tiri in porta e subiamo pochini, non lasciamo tantissime iniziative agli avversari. La qualità davanti su Gestarini c'è, manca solo forse un po' più di fiducia in una squadra che in certi ruoli è veramente giovane, magari anche un anno in più di esperienza potrebbe portare qualcosa. Un vecchio mediano, stile brutto, sporco e cattivo. Ciao Paolo.
0: Sì, guarda, questa è un'idea che a me convince molto. Ti aggiungo un nuovo mediano cattivo e tecnico. Io faccio un nome così è molto chiaro. Io penso che se in questa squadra metti Coné della Roma ne cambi la natura, perché Coné, che ho visto io con la Francia, è un giocatore che ti recupera palla in tutte le zone del campo, cioè ti sa fare pressione ma te la sa recuperare anche indietro e soprattutto la sa immediatamente pulire. E mentre noi il più delle volte quando recuperiamo palla torniamo indietro, noi non usiamo i break come si dice oggi, ma semmai la riconquista del pallone per fare poi un gioco che quando c'era Thiago Motta era ruminante, possesso non possesso, con Spalletti un po' più verticale, ma alla fine non approfitta, non riesce mai a capitalizzare il momento in cui vai a sorprendere l'avversario rubandogli il pallone e trovandolo scoperto. Metti Coné a questa squadra, la Juve migliora, che sì, non ha caratteristiche identiche a Coné, perché fisicamente non è la stessa cosa, ma che sì, è uno che fa entrambe le fasi. Io recentemente, l'anno scorso, nella scorsa stagione, l'ho commentato in Arabia e ve l'ho anche già raccontato, l'ho visto giocare nella difesa 3, giocatore ipertecnico, giocatore che si inserisce, vede la porta, ti fa l'ultimo passaggio, ma anche al mondiale l'ho visto fare delle corse per recuperare la palla, lui più di intelligenza tattica magari, di come dire, ma soprattutto mi vai a prendere un giocatore come me o un giocatore come che sì, che ti può giocare in con schemi diversi, perché anche questo ci sarebbe bisogno. Quindi io sono d'accordo, io non trovo che questa idea del regista, per carità, se ce l'hai bene, ma se vado a vedere l'Inter, Çalhanoğlu tra l'altro non nasce neanche come regista, lo diventa, e ha caratteristiche di regia particolari, ma ci sono squadre che fanno benissimo senza avere per forza un regista, e il punto è la connessione tra i vari centrocampisti. Secondo me il tratto, l'identikit che tu hai delineato, direi che è quello giusto, è quello che assolutamente va capito e va trovato. Io qui ho preso degli insulti perché lo si considerava vecchio. Io fossi stato alla Juve, visto anche Carnevali, ma giusto da mettere in rosa Matic del Sassuolo me lo sarei andato a prendere, ma da mettere in rosa non ci avrebbe risolto nulla. Ma io, 2 anni a Matic, che è un giocatore di una, per me, esperienza, intelligenza calcistica enorme da mettere davanti alla difesa, l'avrei preso a costi ridicoli, però visto che non mi posso permettere Coné, però chissà, magari qualchedun altro potrebbe arrivare. Vediamo, io confido sul fatto che questa dirigenza ci possa fare una gran bella sorpresa prima o poi. Vocale.
3: Ciao a tutti, Simone da Viareggio. Allora, portiere, io punterei su Vicario, perlomeno te lo danno in prestito, è un bel portiere, secondo me, ha anche dell'esperienza più di, non mi ricordo come si chiama, quello di De Palma che dovrebbe venire, ha più esperienza e poi è anche un bel portiere, in più te lo danno in prestito, quindi una cosa abbastanza vantaggiosa. Non capisco perché la Juve non ci punta, forse l'unico pensiero che posso avere è che forse ultimamente ha dei problemi fisici. Poi non capisco questa cosa del terzo portiere, che Pinzoglio, non capisco questa fissazione, capisco uomo da spogliatoio e tutto, però secondo me occupa un posto e terzo portiere ci vorrebbe un giovane per farlo crescere insieme alle altre due. Questo è un pensiero mio. Poi un centrocampista che può essere un chissi, e poi altri non lo so, dico nomi che stanno venendo fuori. E come punta, dato che Pellegrino è andato alla Fiorentina, questo mi dispiace tantissimo, e io punterei su Davis dell'Udinese.
0: Sono operazioni per Davis, credo che non sia più possibile e il costo non sia banale. Terzo portiere non gioca, io credo che mettere un... guardate l'esperienza dei giovani portieri che hanno fatto il terzo portiere, magari con Buffon non è stata poi rilevante, quindi credo che insomma la storia ci dice che Pinzoglio è servito e non è lì certo una emergenza su che sì, siamo tutti d'accordo. Davis voleva dire fare un altro progetto, però ripeto, noi dovremmo dirci in questo momento dove vanno a finire quelli che abbiamo più che andare a prendere quelli nuovi, perché noi abbiamo quattro punte, cioè noi davanti siamo una metropolitana e altrove che abbiamo qualche problema di organico. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, davvero tantissimi messaggi, come avete visto è stato un dibattito davvero molto molto
4: andiamo
0: ricco, merito vostro.
4: Andiamo a bere l'innocello.
0: La parola giusta dice sempre lui. Manuel, ciao, ciao a tutti.
5: Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
9: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta.
11: Ciao Paolo, sono Giacomo da Tax. Come ti avevo detto Paolo qualche mese fa all'inizio del mercato con il direttore, che comunque la Juventus va giudicata il primo settembre, si sta confermando la realtà dei fatti oggi. Quindi noi andremo a fare le prime due partite di campionato con una rosa e il primo settembre io sono convinto che questa rosa sarà ancora mezza rivoluzionata. E quindi vedremo poi chi arriverà, quali giocatori di qualità arriveranno. E comunque anche sul portiere secondo me ci manca un pezzo a noi tifosi, Paolo, c'è qualcosa che non riusciamo a sapere e a capire. Cosa ne pensi fino alla fine?
12: Ciao Paolo, Cristiano da Montese, provincia di Modena. Tu hai ragione su tutto, dicevo, per non dover vendere i giocatori migliori un altro sistema c'è: cominciare a vincere un qualche trofeo, perché se aumenti il fatturato con i trofei che vinci magari non hai bisogno di vendere i giocatori magari migliori. La Juve ha bisogno di questo, ha bisogno di cominciare a vincere, e sicuramente quando si comincerà a vincere i problemi finanziari saranno zero.
13: Ciao ragazzi, Carlo da Roma. Io invece voglio essere positivo, un po' come state dicendo. Io la difesa la vedo molto bene con l'Ucraina. In attacco magari ci manca la rete, ma abbiamo messo qualità. E forse, come dice Spalletti, non abbiamo attore da 20 gol, ma abbiamo attori da 10 gol. Il centrocampo con Douglas Luiz va benissimo secondo me, se speriamo nella crescita di Thuram senza problemi fisici. Io se potessi cambierei ovviamente il portiere, ma se le alternative sono quelle rimango con Perin, e io più che centrocampista cercherei un bel terzino sinistro. Ciao ragazzi!
14: Complimenti per la trasmissione, vi ascolto sempre con grande piacere, Marco da Torino. Ma non pensate che il problema del centrocampo dipenda dal fatto che giochiamo a due e quindi servono solamente due mediani per fermare il gioco, distruggere, e il fatto che loro vogliono prendere Lucumi, perché con Lucumi, con Bremer si alza la difesa e si porta 15 o 20 metri più avanti la linea, per cui ti può proteggere un Douglas Luiz con Locatelli o con un altro centrocampista, perché tanto comunque a tre lui, il nostro mister, non gioca, quindi il problema di avere uno che costruisce il gioco, se non giochi a tre, a centrocampo a due hai bisogno solamente di due mediani che recuperano la palla, quelli corrono come dei forsennati, e quindi cosa puoi pensare di fare a centrocampo?
15: Ciao Cristina Torino. Allora, secondo me siamo per adesso da quarto quinto posto. Se arriva forse il portiere che sì, un po' meglio, possiamo anche giocare un po' più in alto. Poi però sono un po' paura, perché se anche uno di questi che è arrivato quest'anno, che comunque a me piacciono tutti, è un po' un bluff come gli altri che sono arrivati negli ultimi anni, poi abbiamo un in più sul groppone da vendere, perché se non vendiamo continuiamo a prestare solo, arrivano tutti a fine scadenza e non compreremo mai, come per dire, un portiere da 40 milioni non compreremo mai, perché deve uscire prima, ma non uscirà mai.
16: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
18: Buongiorno, buongiorno! Eccoci, ultima giornata insieme di questa settimana lunga, infinita, ma comunque molto piacevole insieme a voi. Segnatevelo, perché domani non c'è Sabato Sport. Direi che ho dato questa settimana.
19: Domani, fino a prova contraria, sanno già che giorno è.
18: Lo so, capito, però io lo dico perché l'altra volta, non so se ti ricordi che lunedì ho sbagliato e ho detto che ci saremmo visti
19: comunque,
18: anche sabato.
19: I veri professionisti lavorano anche domani, quindi tu, se fossi una vera professionista...
18: Ma io lavoro, semplicemente non vengo qua, però
19: domani,
18: lavoro.
19: Domani c'è da andare
18: anche perché
19: a prendere...
18: domani è il Lucumi Day, perché la Juve è stata ferma per farsi la tournée.
19: Arriva giusto domani.
18: Non dico aspettare un giorno, nel senso che si aspettava, arrivava domenica e lasciava le persone un attimino più tranquilli. Invece no, domani.
19: Vabbè, ma loro ti dicono, guarda che non sei mica obbligata.
18: No, per carità. Però lo sai che tra l'altro dovrebbe arrivare da Bologna?
19: In aereo da Bologna.
18: Il buon Fabrizio
19: Poi
18: Romano. Il buon Fabrizio Romano ha scritto che Lucumi volerà domani a Torino per le visite mediche.
19: Freccia rossa.
18: Ma anche in macchina, ci metti due ore e mezza per arrivare a Torino da Bologna. Due ore, tra l'altro il giorno di Ferragosto, ma chi vuoi che ci sia in giro?
19: Ma fa anche le visite domani?
18: Finisce le visite, perché pare che una parte le abbia già fatte. Però dicono, dico, in macchina il giorno di Ferragosto a venire a Torino, credo che non ci sia nessuno, secondo me due ore e mezza.
19: Ma non è mica detto, sai.
18: No, è sabato. Sabato non c'è nessuno.
19: Ci sono anche quelli che rientrano, né?
18: Domenica, anche non sabato. Vedrai domenica, secondo me, bollino nero su qualsiasi autostrada dell'Italia, che sono i primi rientri. Però
19: noi non abbiamo questo problema.
18: No, anche perché, come detto, io prenderò il fly anche io per andare in vacanza, ma succederà dopo.
19: Anzi, in questi giorni qua noi siamo felici perché c'è molto, molto, molto meno traffico.
18: Ah sì, una pacchia, cioè fosse sempre, ecco,
19: oggi
18: questa è l'unica gioia. Sì, oggi non c'era.
19: Domani no, non oso
18: sai
19: immaginare.
18: Che in realtà per me ieri più deserto di oggi, forse l'orario, perché ieri sono venuta prima, quindi. Però ribadisco, domani Lucumi Day, tra l'altro ho cambiato, ho ufficialmente deciso il mio viaggio. Sarà Milano Vilnius. Quindi Vilnius. Non so mai se è Lettonia o Lituania. Però vabbè.
19: È uguale, uguale.
18: E poi da Vilnius a Riga e lì altri.
19: Riga
18: e
19: Lettonia, sì, questo.
18: Allora,
19: questo...
18: Lituania, Vilnius, 4 giorni, 4 notti. E poi Riga, 6 notti. Quindi Lituania e Lettonia mi vedo queste due cose qua. Tra l'altro lancerò un progetto e lancerò non da sola un progetto proprio su questo viaggio, quindi stay tuned sui social, faccio
19: Riga
18: un po' di cross promotion.
19: Perché sono esperto, quindi.
18: Certo. Però non andiamo a Tallinn, sai perché non andiamo in Estonia? Perché da Tallinn a Milano, Torino non ne parliamo, da Tallinn a Milano non c'è il treno diretto e l'aereo diretto e devi fare scalo a Budapest. Onestamente dopo 10 giorni di viaggio non c'ho voglia di fare lo scalo, voglio salire su un aereo e riatterrare
19: anche
18: in Italia.
19: Anche perché torneresti molto indietro,
18: sì,
19: per poi ritornare.
18: Sì, sì. Sono tipo...
19: Sì, quegli scali con 10 ore di attesa.
18: Sì, sì, sono tipo 16-17 ore di viaggio.
19: Vai a piedi, fai prima.
18: Siamo matti. Va bene, allora, domani, come dicevamo, Lucumi Day. Ma non solo, la notizia, come vi abbiamo tra l'altro anticipato ieri, perché leggendo tutto Juve l'avevamo anticipato, Suzuki will fly lontano da Torino, pare, perché sembra che la trattativa sia... non diciamo saltata, perché tutto può succedere ancora, per carità... Però siamo ad un punto morto, nel senso che ci sono in questo momento altri portieri che sembrano avere scalato nettamente le gerarchie rispetto a Suzuki. E questo ve lo dico con tutta l'onestà del caso, io sono ben contenta che sia successo questo. Tra l'altro mi metti i messaggi, perché tu non li vedo.
19: Io sono salito ufficialmente sul carro di Guglielmo.
18: Vabbè, io sono sul carro di Vicario da un po'. Chiaramente la mia prima scelta è sempre ed è sempre stata Dibu Martinez, ma poi dopo Vicario, quindi... Questa è la situazione. Domenico dice: Bologna-Torino ci vuole più di 2 ore, cara la mia stella. Ciao, ciao Domenico. Ma in realtà è vero, per carità, sicuramente ci vuole un po' più di 2 ore, ma se pensiamo che da Torino a Firenze ci sono 4 ore, un po' meno di 4 ore, Bologna, sì, vabbè, 3 ore. 2 ore e 45, ma sinceramente per come la vedo io, e ripeto, io sono proprio, non sono una eco green, eco friendly, green, cioè, per carità del cielo, non lo sono mai stata e ve lo dico proprio palesemente. Però dall'altra parte penso, ma che senso ha fare un aereo che da Bologna ti porta a Torino? Sta roba qua per me è totalmente incomprensibile, lo dico proprio con sincerità. Però vabbè, vorranno fare le cose Shue, come dicono un po' più in giù.
19: Ma chi ce li ha non si fa mica sti problemi.
18: Lo so. Ciao Chiara, buon pomeriggio. Volevo solo dirti, se hai letto, sentito le parole di Locatelli 2 o 3 giorni fa, che noi della Juventus ci meritiamo di stare in Champions League. Ecco, io voglio dirti, non è ora per i giocatori di dire che puntiamo allo scudetto, hanno paura a dirlo. Io personalmente penso che Locatelli dovrebbe essere il primo a dirlo. Siamo la Juventus, basta con le storiere del quarto posto. Francesco dalla Calabria. Ma Francesco, sono d'accordo con te, credo che però la parola prudenza faccia parte in questo momento e da un po' di tempo ormai della comunicazione Juventus, e quindi credo che sia questo il motivo. Poi io la penso come te, nel senso che io non vorrei mai sentir dire che la Juve si merita di stare in Champions. Credo che quello sia l'ovvietà. Cioè che la Juve in Champions sia un'ovvietà. Il problema è che questa non è più un'ovvietà in questo momento. È quello il discorso. Perché ci siamo arrivati negli ultimi anni per il rotto della cuffia, quest'anno non ci siamo arrivati perché dopo qualche anno ci è andata male e non ci siamo arrivati. Quindi credo che sia un po' quello il discorso. Prudenza. Poi la penso come te, il capitano della Juventus, per quanto mi riguarda, non dovrebbe dire la Juve si merita di stare in Champions. No, davanti ai microfoni, da capitano della Juventus, ti dico, la Juve, lo stare in Champions della Juve è una roba normale, la Juve si merita forse di vincere il campionato, poi da lì a farlo ci passa al mare, non ti prometto che lo vinciamo, ma almeno che ci proviamo. Ciao Chiara, ascolta, a questo punto del mercato, se tu fossi un dirigente con un colpo disponibile di immediato, su chi punteresti? E Lukumi, non me lo sono perso. Mi sa che me lo sono perso. E Lukumi, ti piace? No? Il messaggio sotto quello di Terry, perché lo stavo leggendo, ok. E Lukumi, ti piace? Maurizio 897. Lukumi mi piace, sono super... Manu, ti piace Lukumi? Sei contento che sia arrivato Lukumi?
19: Non mi dispiace,
18: sì. A me piace molto. Mancino, fisico, rompiscatole, quello che un po' ci serve.
19: A me sai chi piace anche, ma per il carattere. Poi, tecnicamente, il centrale del Cagliari.
18: Mina, no, a me quello proprio no.
19: È fastidiosissimo.
18: Sì, ma non mi piace né tecnicamente
19: però
18: né caratterialmente.
19: Penso che lui sia più forte.
18: Sì, no, sì, sì. Io su Lukumi sono contentissima, veramente contentissima. Quindi sì, se dovessi scegliere un colpo da fare nel mercato ad oggi, ve l'ho già detto, io andrei a prendere una prima punta subito. E la prima punta che andrà a prendere, guarda, lo stanno facendo vedere adesso, io andrei a prendere lui, anche se non arriverà mai, però io lo prenderei. Comunque, che piaccia o no, questo la palla in porta te la mette. Cioè, non c'è niente da fare. La palla dentro te la butta. Poi, antipatico, non antipatico, sicuramente con un carattere tutt'altro che semplice, ma questo in campo, gli dai una palla, questa te la butta dentro.
19: Ma ti risulta che potrebbe essere in uscita dal Galatasaray Osimhen? Io ieri ho sentito sta roba qui.
18: Non lo so, dall'altra parte...
19: Ovviamente noi non possiamo permettercelo, quindi.
18: Per quello non è che mi occupo di queste robe, perché...
19: Però ieri ho sentito questa roba qui.
18: Sì, potrebbe essere, anche perché secondo me lui si è un po' rotto le scatole di stare lì. Detto proprio sinceramente, c'è chi va ed esaltato e chi invece si è un po' rotto.
19: Ma secondo me, se si sblocca qualcosa, inizia una per forza girevole di attaccanti.
18: Per forza. La moglie di mio fratello è di Riga. Posto bellissimo, meraviglioso, vale davvero la pena andarci. Buon pomeriggio, carissimi Chiara e Manu. Molto contenta se non viene Suzuki, d'altronde deve pensare. Un abbraccio, Terry. Il fratello di Terry ha sposato una ragazza di Riga. Credo che sia molto fortunato tuo fratello.
19: L'amore non ha confini.
18: Molto, molto fortunato. Fagli complimenti da parte nostra. Ma
19: è andato lui lì o è venuta lei?
18: Ah,
19: qui?
18: È vero. Ma lui sta là, o
19: cioè, no, nel
18: lei...
19: senso, lui è andato in vacanza e l'ha conosciuta o lei era qui?
18: E soprattutto adesso dove vivono? A Riga o qua? Forse qua. Perché ha detto la moglie di mio fratello è di Riga, quindi probabilmente vivono in Italia. Facci sapere, Terry, noi siamo gli inciucioni, cioè siamo quelli che... le portinaie, perché vogliamo sapere tutto.
19: Noi siamo portieri.
18: Siamo portieri, esatto. Con il viaggio deciso, rientro in campo anche io che a Vilnius ho l'ufficio e vado ogni mese da qui. Anche qui ho suggerimenti micidiali, vado anche lunedì a festeggiare Lukumi, che fa anche rima. Saluti da Londra, Giovanni. Ah, pensa te, Giovanni all'ufficio a Vilnius. Tra l'altro ho chiesto per la sicurezza, perché poi la cosa che a me più interessa è ma sicurezza come siamo messi lì, perché sai, stazioni, poi a parte comunque lì ci muoveremo con i mezzi anche da Vilnius a Riga eccetera eccetera, e mi è stato detto dall'IA che Vilnius come sicurezza è 9 su 10 e Riga 8 e mezzo su 10, i paesi nordici.
19: Sì, no, ma credo che lì siano veramente...
18: Sì. Quindi mi hanno detto, mi ha scritto l'intelligenza artificiale che possiamo girare senza problemi, non stop, anche la notte.
19: Le ultime famose,
18: ecco,
19: parole.
18: Poi non torneremo. Se non torniamo, fatevi due domande. Mi mandi, Manu, per favore, un messaggio vocale? Grazie.
20: Finalmente ci sei tu a quest'ora.
18: No.
20: Ma secondo te... E centrocampo, perché onestamente che sì, è vero che uno di qualità, uno di esperienza, ma una stagione secondo me non la può fare a pieno. Ma se puntassero di più su una persona che puoi farlo crescere di più, tipo Conè, e tra l'altro mi sembra che il terzino Solé dell'Udinese, se non ricordo male, perché non se ne è più parlato? E a livello di punta in avanti, secondo te chi dovrebbero ancora prendere? Ciao e buona giornata.
18: Ciao, grazie per le domande. E allora, per il discorso con E, non so quale intendi, perché c'è quello del Sassuolo su cui era andato subito Carnevali, appena finita, cioè appena annunciato come nuovo amministratore delegato della Juventus, ma lui poverino si è fatto male in nazionale e quindi chiaramente questa è la motivazione. Sul Conè invece, quello che a me e credo a tutti piaccia tantissimo, che è quello della Roma, non è, è un'operazione che non è fattibile, perché la Roma chiede, se non sbaglio, perché c'era l'Inter su Conè della Roma e c'è stata per diverse settimane con contatti costanti con i giallorossi, la Roma chiede non meno di 35-40 milioni per Conè, cioè è una cifra, per carità, e non dico che non li valga, perché è un centrocampista che secondo me, ma credo sia, a prescindere da secondo me, in generale ti sposta gli equilibri, cioè lui veramente sposta gli equilibri, non come qualcun altro, e quindi ci può stare che le richieste siano quelle, considerando che per Palestra, che ha fatto una mezza stagione con tutto benissimo, per carità, però 60 milioni comunque sono stati pagati dal Chelsea, quindi è un'operazione che oggettivamente non può stare in piedi per la Juventus, non può spendere quelle cifre là, tanto che anche l'Inter si è defilata dal discorso con E a un certo punto, perché la Roma non scendeva, nel senso che la Roma non ha più necessità assoluta di vendere e di conseguenza non scende, cioè non scende a patti. Sul discorso Solé, credo che anche in questo caso sia un discorso economico, ma onestamente dopo che non ci sono più state notizie, novità eccetera, non mi sono più andata a informare particolarmente. E per quanto riguarda la punta, questa è una gran bella domanda, ad oggi io non riesco a farti un nome, perché di punte reali ce ne sono molto poche, però quello che secondo me è fondamentale è dare seguito a quella che è la richiesta di Spalletti da quando è arrivato praticamente, cioè lui vuole una punta e una prima punta che ti occupi l'area di rigore. Ad oggi l'unica che abbiamo secondo me è Milik, non si può pensare di fare una stagione puntando di nuovo, essendo tranquilli di nuovo che ci sia Milik a tappare i buchi, perché Milik sappiamo che magari c'è e poi non c'è per 6 mesi. E quindi secondo me manca quel tipo di attaccante lì. Vi dico la verità, che avrei preso io avrei preso Castro.
19: Un attaccante che gioca in area di rigore.
18: Appunto, avrei preso Castro, però non si può, perché Castro è già andato via.
19: Ok, è andato.
18: È già stato impacchettato e spedito. Io avrei preso Castro.
19: Ma io sono fiducioso, io confido nel colpo dell'ultima settimana.
18: Ok, ma che nomi ci sono però? Attaccanti d'area di rigore, chi vai a prendere?
19: Ma magari loro lo sanno, noi no.
18: No, per carità, sicuramente. Mi vai su che quello di Giovanni l'ho letto, così andiamo avanti a leggere anche gli altri nostri amici che ci scrivono. Aspetta. Ma andiamo da sopra, andiamo in giù. No, Giovanni ho letto. Ok, aspetta, che qua c'è un problema, che io non ho preso il computer. Su ancora. Ok, perfetto. Che comunque siamo veramente una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici. Vito da Pisa, ve l'ho già chiesto anche nei prossimi giorni, nei giorni scorsi, scusate, tifi per Vicario, ma se Spalletti non lo gradisce un motivo ci sarà. Lo so che tu, Vito da Pisa, continui a dire questa cosa qua, lo so, me l'hai già scritto credo una decina di volte negli ultimi 3-4 giorni, però evidentemente non è proprio che Spalletti non lo voglia, è che Spalletti evidentemente ha espresso una preferenza che a quanto pare ad oggi non andrà in porta, e quindi si va su Vicario. Ribadisco questa opinione mia, Vicario per me è meglio di Suzuki, anche perché ha un altro tipo di esperienza. Oltre a questo c'è il fatto che se tanto tutti e due arriverebbero comunque in prestito, uno va via per un mese e mezzo per la Coppa d'Asia e l'altro ce l'hai per tutta la stagione, io a parità, anche fosse a parità di qualità, scelgo chi mi dà sicurezza di essere ed esserci per tutta la stagione. Non è che stiamo parlando di c'è da una parte Donnarumma, vabbè, facciamo una, c'è da una parte Svilar e c'è dall'altra parte Vicario. E allora uno dice, vabbè, se anche Svilar va via un mese, comunque mi prendo Svilar tutta la vita, perché Svilar per me, e per Manu anche, so benissimo come la pensa, è tra i portieri più forti che ci siano in Serie A, per me il migliore, anche se a me Maignan piace tanto, ma nell'ultima stagione ha fatto fatica, secondo me anche per un discorso che non era proprio contento di restare al Milan.
19: Secondo me Maignan è sopravvalutato, scusa.
18: Vabbè, per te.
19: Per me è sopravvalutato.
18: A me piace tantissimo. Però comunque, Svilar è, secondo me, se non il portiere più forte, tra i tre più forti, due più forti che ci siano in Serie A, a mio modo di vedere, e allora se l'alternativa è tra Svilar e Vicario, anche se Svilar dovesse andare via un mese, mi prendo Svilar tutta la vita. Ma se l'alternativa è tra Suzuki e Vicario e io ne ho uno che mi va via sicuramente per la Coppa d'Asia un mese e l'altro che invece mi fa tutta la stagione, io comunque vado per Vicario. Non è che stiamo parlando di due portieri cioè di un portiere Suzuki che ti giustifica il fatto di preferirlo anche se va via un mese e mezzo per la Coppa d'Asia, secondo me. Se l'obiettivo è scegliere un solo portiere, sceglierei Ochoa. Beh, anche Ochoa mi piace. Per un progetto sostenibile e Gabriel Arias se il risultato deve arrivare immediatamente. Questi sono i migliori portieri in America Latina. Walter. Classifica generale. Ci fa proprio la classifica. Ochoa, Arias, Barraza, Tapia o Tapia, forse Tapia, Alcalá, Romero e vabbè, Vosigna lo conosciamo. Vosigna lo conosciamo. Ad oggi lo conosciamo tutti. Tutti. Però Vosigna direi che non... no. Chiara, mi sa che su Douglas avevamo ragione, secondo me quest'anno sarà per noi una lieta sorpresa, felicissimo anche per lui, anche io molto molto molto.
19: Comunque
18: molto
19: Vosigna,
18: felice.
19: Se non sbaglio, ha firmato da poco per un club, ho visto la presentazione.
18: Ma se non sbaglio, poi potrei essermi persa qualcosa, adesso non cerco. Va a giocare da Messi? Nella squadra di Messi? Perché c'erano loro che lo volevano, poi magari è cambiato tutto, però qua, appena finito il mondiale... si parlava di Vosigna nella squadra di Messi, poi è cambiato e magari è andato a giocare da un'altra parte, però forza onore, occhio a Trubin, non ha giocato titolare nelle ultime tre partite al Benfica, spinge per andarsene e piace a Massara. Ah, quindi in Sud America, sì. Ok, quindi non è andato da Messi. Molto forte nelle uscite tra i pali con i piedi, completo Trubin, sì, anche a me piace Trubin, questo ve lo dico proprio. Allora, io ho un solo dubbio, che ci impieghi tanto tempo per diventare squadra nelle competizioni, per essere, poter stare ai vertici, non solo, non dico vincere, devi diventare squadra. In questo momento Spalletti deve affrettarsi ad amalgamare i calciatori per essere tutti per un solo scopo, essere pronti a giocare l'uno per l'altro. Mimmo. Andrea, oh.
19: Allora qualcosa servi.
18: Oh. Non ci credo. Andrea da Prato, sempre Forza Juve, scrive ciao Claudia, Chiara però però va bene, puoi mandare un saluto a Luppolo, tutte le volte che ti ascolta smette di abbaiare. Ciao Luppolo, ma quanto è bello, ma quanto è bello,
19: lo
18: ma
19: sa che è un volpino? Bel volpino,
18: è un volpino, è un volpino, è bellissimo.
19: No, pensa che cosa fa la tua voce.
18: Si fa smettere di abbaiare i cani.
19: A qualcosa serve, vedi?
18: Andrea, questo è una gioia per me. Sono come, vedi, Santa Chiara, San Francesco, io parlo con gli animali. Che bello. Comunque è bellissimo, è Luppolo, è stupendo. Anche il nome è clamoroso, possiamo dirlo che ha un suo perché il nome. Cioè, per chi beve poi la birra ha un grandissimo perché. Comunque è stupendo, Andrea, bellissimo, bellissimo. Va bene, noi siamo arrivati in chiusura di questa prima mezz'ora. È stata proprio
19: Shue,
18: vedi che quando fai regia con me come ti vola il tempo.
19: Io ho fatto altre tre cose nel frattempo,
18: Pessimo. A tra poco.
1: Il club degli inviati. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Il club degli inviati.
18: Eccoci già, ultima parte del Club degli Inviati. Come vola il tempo quando ci si diverte. E avete ragione, per matrimoni si cambia, ci scrive Giovanni dal Brasile. 15 anni fa ho smesso di fare l'avvocato a Torino, quindi era di Torino, e sono venuto qui in Brasile.
2: È ancora di Torino.
18: Sì, è di Torino, è vero. E sono venuto qui in Brasile, ma magari avrà la cittadinanza adesso, la doppia cittadinanza probabilmente.
2: Quindi Giovanni, sappi che con questa notizia da concittadino prima o poi ci vedremo.
18: Ma e poi ci scrive, ma non, dai, non è male, no? Il panorama di fronte al mio ufficio, ragazzi, ve lo giuriamo, è una roba pazzesca, è bellissimo. Ma vorrei sapere però una cosa, sempre per fare gli inciucioni, ma è ancora sposato con... è troppo privacy questa? Vabbè, io glielo chiediamo, poi magari non ci risponde, perché lui ha detto che si è trasferito per amore.
2: Quindi presumo sia felicemente ancora...
18: Infatti dico, visto che sono 15 anni, sei ancora felicemente sposato lì in Brasil. Tra l'altro, scusa, ma una foto clamorosa. Invece Terry, che ha risposto al nostro inciuci, vivono a Reggio Emilia, si sono conosciuti a Reggio, avevano 20 anni, perché il papà di lei è reggiano, la mamma è di Riga, molto fortunato, bellissima ragazza, con due nipoti ormai cresciuti e meravigliosi. Terry, tra l'altro, ricordiamo che il fratello di Terry, e suppongo anche i nipoti, sono dell'Inter. Perché ricordiamoci che lei vive, anche il marito vive in una colonia di interisti.
2: Questa è una brutta notizia.
18: E lei dice sempre che sono
2: sì,
18: tutti
2: sì,
18: dell'Inter,
2: ricordo,
18: ti ricordi?
2: Anche i nipoti.
18: Non lo so, i nipoti, però probabilmente sì.
2: Se tanto mi dà tanto.
18: Lei dice che sono una colonia di interisti, quindi suppongo che... Ciao Chiara, avvisino Lucumi che se replica quanto fatto con Seisao con la maglia della Juve addosso verrà espulso e rigore per gli altri. Ciao Giacomo da Susa. Il modulo di riferimento di quest'anno sarà sempre il 4-2-3-1, ma puntare su un 4-3-3, quindi con un uomo in più a centrocampo, non saremo più equilibrati. Come punta il giovane italo-tedesco tre soldi? Maurizio, ma guarda, sul modulo con me sfondi una porta aperta, a me il 4-2-3-1 non piace e secondo me si è meno coperti, anche io giocherei col 4-3-3, quindi con tre a centrocampo. Cosa dici? Ti dimentichi di Colo, che proprio non ti garba, perché per me Colo non è una prima punta, quindi questo è il discorso, non ci posso fare niente. Attaccanti, Balogun, Icardi, Zorlot, scegliene uno. Guarda, è quello, uno di questi che tu hai citato, ma vorrei evitare l'ennesima shitstorm della mia...
2: Diciamolo.
18: Non lo dico.
2: Rispondiamo a lui dicendo che è il terzo che hai scritto.
18: No, non
2: sì,
18: è il terzo.
2: Lui è il terzo che ha scritto.
18: In che senso?
2: Nel messaggio. Secondo che hai scritto.
18: No, infatti. Perché uno di quelli che tu hai citato è quello che prima ho detto, che comunque carattere sicuramente non particolarmente positivo, un po' così antipatico e tutto quello che vogliamo, ma io lo prenderei subito, perché quello lì quando gli arriva la palla la butta dentro, a differenza degli attaccanti, Milik escluso, che abbiamo noi in rose, che abbiamo avuto noi negli ultimi anni.
2: Giovanni dal Brasile.
18: Ah, adesso ci arriviamo.
2: Lo vedi ancora?
18: Adesso
2: sì.
18: Ci arriviamo. Ah no, dimmi, se lo vedi, diccelo.
2: No, lui dice, in realtà sono un napoletano trasferito a Torino.
18: Ok.
2: Diciamo che sono sposato, puntini, puntini, di nuovo.
18: Ah!
2: Con una meravigliosa baiana.
18: Con una?
2: Baiana.
18: Ah, quindi Bahia.
2: Bahia, sì, baiana.
18: Ah, quindi si è trasferito.
2: Ma non è la persona che sposai quando venni qui.
18: Ah, quindi si è trasferito.
2: Giovanni uno.
18: Mamma mia,
2: noi,
18: Giovanni, sei il numero uno.
2: Giovanni uno.
18: Sei il numero uno, sei il sogno di tutti i maschi italici.
2: Confermo la mia prossima meta da Giovanni.
18: Ma continua però a fare l'avvocato in Brasile, secondo te? Sì, probabilmente sì. Continuerà a fare l'avvocato anche in Brasile?
2: Si presume.
18: La laurea vale?
2: Si presume faccia l'avvocato, noi non sappiamo cosa fa.
18: No, lui ha detto che aveva smesso qua di fare l'avvocato, l'ha detto. Però non so se vale la laurea europea in... negli Stati Uniti,
2: vale
18: no,
2: tutto,
18: Stati Uniti,
2: vale
18: scusa,
2: tutto.
18: Nel Sud America.
2: Vale tutto, vale tutto.
18: Sì, vale tutto. No, quindi magari non fa più l'avvocato. Allora, ciao Ale, sono Luca. Ale? Sono Luca B da Roma, arrivato a Madrid, grazie per la vostra compagnia. Ciao Luca! Buonasera, scusate, io non ho capito una cosa. Tutti chiedete, compreso Spalletti, una prima punta, e potrei essere anche d'accordo, ma se arrivasse Colo, dove lo mettete dopo 50 milioni spesi? Antonello da Padova, ma Colo c'è già. Però io dove lo metto? Partiamo dal presupposto che io non avrei mai speso quei soldi
2: dove
18: per Colomani.
2: Non si sa.
18: Dove lo metto? Lo metto a girare intorno alla punta.
2: Lì ci pensa Lucianone, vedrai.
18: Non è una prima punta.
2: Vedrai, lo trasforma in Osimhen, vedrai.
18: Sai quante dai quanta pasta asciutta Colomoni deve mangiare per diventare come Osimhen?
19: Scommettiamo?
18: Sì, vabbè.
19: Che farà tanti gol, scommetto.
18: Ma lo spero. Guarda, lo spero, vengo qua e mi cospargo il capo di cenere.
19: Un po' di positività.
18: Ma io sono per Lukumi sono super positiva, per Alay Begovic sono super positiva.
19: Anche i tifosi, i nostri amici, sono tutti, quasi tutti pessimisti.
18: No, io ho detto che la Juve per me ha fatto un passo in avanti rispetto all'anno scorso. Per Alay Begovic sono super contenta. Lukumi sono super contenta. Se arriva Vicario sono super contenta. La rivalutazione di Douglas Luiz mi rende super felice. Colomani a me no. Cosa ci posso fare? Ciao Chiara, sono contento che Suzuki sia saltato perché è scarso. No, dai, no, Suzuki scarso no, però. E anche perché non siamo la succursale del Paris Saint-Germain, su questo sono d'accordo. Meglio Vicario, ottimo acquisto Lukumi, poi dico che poi che dice un Mauro Icardi come punta centrale anche in panchina. Raga, però mi volete proprio far arrivare la shitstorm? Vabbè, lo dico. Lo dico?
19: È lui o non è lui?
18: È lui o non è lui? Sì, io
19: certo
18: vorrei Icardi.
19: Che lui.
18: Io vorrei Icardi là davanti.
19: Tra l'altro è in uscita,
18: Ah sì, assolutamente.
19: Da Galatasaray.
18: Ma cioè, è stato accostato al Milan, adesso si parla della Lazio. Io lo dico, così almeno partiamo con la shitstorm, tanto mancano neanche 20 minuti, quindi posso farcela. Sì, voglio Icardi davanti. Quella... Icardi è una prima punta.
19: Nicola, l'abbiamo letto il tuo messaggio, perché ce l'ha appena rimandato questo che hai letto.
18: Ah, ok. Tranquillo. Ma non in panchina però.
19: Siete cioè lui... pazienti.
18: Nicola si chiama? No, Nicola, io non in panchina. Cioè io Icardi lo vorrei titolare come prima punta. Questo, quando gli arriva una palla, la butta dentro. Quindi sì. Bosigna gioca al Colo Colo. Ok, perfetto, sì, ce l'avevano scritto. Era Nicola da Torre Annunziata. Poi Maignan è un bidone, Okoye dell'Udinese il portiere da prendere, con Douglas che si è Zirze vinciamo lo scudetto. Anthony, no, io Okoye non lo voglio, anche per la vita che fa extracampo non mi piace, ma va bene. Con Douglas che si Douglas e che si sì. Zirze non è una mia primissima scelta, però se dovesse arrivare comunque saremmo contenti. Io adoro Oblak e per me sarebbe un sogno vederlo difendere i pali della mia Juve. Maurizio 897. Ciao Giulia, Chiara, sono Luca B da Roma, arrivato a Madrid. Mausi come attaccante, grazie per la vostra compagnia. Ok, allora voglio Icardi perché è accessibile. È chiaro che se potessi scegliere mi prenderei Osimhen, ma il problema è che la Juve non può fare quel tipo di operazione a livello di ingaggio e a livello di cartellino. Quindi
19: ora sei Giulia?
18: Prima, allora...
19: Mary Claudia.
18: No, Ale. Ah. Mi hanno chiamato Claudia, Ale e Giulia oggi. Però sono sempre Chiara. No, comunque sì, il problema è che Osimhen sarebbe la prima scelta di chiunque, credo, ma il problema è che non è fattibile per la Juve, è un'operazione che non è fattibile. Ma siamo proprio sicuri che Perin non possa essere titolare, tenuta fisica permettendo, la prescrittesa in porta provvedelle, non mi pare che nessuno si, non mi pare che qualcuno si lamenti, Marco. Io non lo metto, cioè, per me Perin dovrebbe restare il secondo. Oddio, siamo andati troppo su. Quello là, ok. Sì, tutta la famiglia, a parte mio nipote che amo tantissimo, Stefano, che è milanista. Terry, beh, milanista meglio però, Bisogna dire che milanista meglio. Almeno se c'è Juve-Inter, Terry e Stefano...
19: È una patologia più...
18: No, vabbè, è curabile, nel senso,
19: sì,
18: va bene.
19: Infatti, più leggera.
18: No, va bene. No, anche perché se c'è Juve-Inter, Terry e Stefano, il nipote, si coalizzano. Se c'è Milan-Inter, sempre Terry e Stefano si coalizzano... Almeno ha un supporto emotivo, no? Impossibile trattenere il grande Vlahovic corteggiato dai grandi club. Ciao Peppe. Vedi, non fa l'avvocato. Oggi un'agenzia di assicurazioni sulla salute è di notte al FDS, cos'è? Non lo so. Mi diverto a suonare blues nei locali. Giovanni dal Brasile, ma... Vai,
19: guarda,
18: vai!
19: Guarda, abbiamo pure... Ma cioè, io devo andare in Brasile.
18: Vai! Fa la tua vita praticamente.
19: Facciamo un DJ set, lui che suona.
18: Blues?
19: Sì, non so cosa suona, sax, non so.
18: Ah, ok.
19: Qualcosa.
18: O la tromba.
19: E io, io comunque ci vado dietro con la mia console. Giovanni, faccio il biglietto.
18: Fa la tua vita, Giovanni. Giovanni, accogli. Allora. Visto che tu c'hai, Giovanni ci ha detto che comunque la vita in Brasile con uno stipendio medio italiano è da super ricchi, no? Fai questo fioretto, ospita Manu per qualche giorno, il tempo di trovare un posto e vieni a vivere in Brasile.
19: Anche per me, posto.
18: Se hai un'amica di tua moglie da presentargli, non lo so. Vabbè, abbiamo per caso un vocale?
19: Un ceringhito, va bene.
18: Sì. Abbiamo per caso un vocale che non lo so? Perché quello mi sono persa se ce n'erano.
3: Ciao ragazzi, sono Carlo da Torino.
18: Ciao.
3: Ma riguardo, volevo dire la mia riguardo alla punta, perché qua si dice ci vorrebbe la punta che la butta dentro. Ma storicamente le squadre di Spalletti giocano così, con il centravanti che attacca la profondità, come con Colomoni, bravo tecnicamente, che fa salire la squadra, che permette gli inserimenti da dietro, e gioca con i tre trequartisti. Allora, se compri una prima punta, come poteva essere Vlahovic o Icardi, quel tipo di punte lì, e Colomoni cosa ci sta a fare? Le coppie dietro sono già state fatte.

0: No, zero, quindi non si può pensare di fare affidamento su Milik. Mi sono messa a ridere perché ha fatto una domanda, no? E ha detto tipo, cosa te ne fai se vuoi la prima punta, Colo dove lo metti o cosa te ne fai di Colo, eccetera. Io avrei una risposta, ma non la posso dare perché non si può. Però adesso, a parte tutto, Spalletti più volte ha detto davanti ai microfoni che vuole una prima punta che occupi l'area di rigore. L'ha detto più volte. Buon pomeriggio, mi spiegate perché di tutti che Colo non è un 9? Come lo impiegherebbero? Allora, dato che abbiamo 1000 esterni e non giochiamo con due attaccanti, un saluto, Andrea da Gallipoli. Ma lo metterà chiaramente a fare la punta nel 4-2-3-1 sarà l'1, è chiaro. Però il fatto che Colo non sia un 9, scusate, adesso con tutto il bene, ma lo dice la sua carriera. Lo dice la sua carriera, lo dicono i gol, il numero di gol fatti per partite giocate. E già solo con la Juve. Perché poi io lo dico e mi prendo di nuovo. Però parlo solo di numeri, non esprimo la mia opinione. In 16 partite, Colo ha fatto 8 gol, 5 nelle prime 3 giornate. Per 9 partite non ha segnato, vuol dire che per 2 mesi Colomani non ha segnato. Parlo di Juve, i 6 mesi della Juve, e ne ha fatti 3 nelle ultime 5. Non dico altro. Colo sarà un flop, Icardi subito, Max da Trento. Chiara, Icardi titolare la penso come te, Danilo da Volterra. Vicario è più famoso per i gossip. Questo è vero, caro Danilo, hai ragione. Che per il campo da 2 anni spero di sbagliarmi, Trubi in tutta la vita, Danilo da Volterra. Ciao Chiara, Paolo da Livorno, ma se dicessi Icardi in mezzo al contratto in scadenza, credo direi un'eresia fino alla fine. Non credo, adesso controllo, secondo me va in scadenza 2027 Icardi. Non è scaduto sicuramente, non credo scada a gennaio, dovrebbe scadere a giugno 2027, se non
1: Secondo me
0: sbaglio.
1: non lo vogliono comunque.
0: Ah no, è scaduto. Ah no, è scaduto, è svincolato. È
1: È
0: svincolato.
1: libero, te l'ho detto prima.
0: No, io pensavo che lui volesse andare via, stesse facendo. Ah no, è proprio svincolato. E che cavolo stiamo aspettando?
1: Ma se secondo me.
0: Diciamo che Spalletti però non vada, e siamo sempre al discorso che facevamo un po' ieri, cioè Spalletti e Icardi non è che si siano lasciati proprio bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene,
1: Vabbè, le
0: perché
1: cose passano, però secondo me è una figura un po' ingombrante, non lo vogliono per quello.
0: quello senza ombra di dubbio, quello senza ombra di dubbio. Sì, comunque Icardi sarebbe a zero, quindi questo sì, e figurati, io sono, la penso come te, caro Paolo da Livorno. Chiara, non puoi essere perfetta, hai già tantissime qualità, almeno sbagliare probabilmente su Colo. Guarda, io spero veramente di sbagliarmi. Cioè, io spero mai di sbagliarmi. Però su questo spero vivamente di sbagliarmi, perché se no vuol dire che sarà un'altra stagione di tortura cinese. Considerando possibilità economiche, esuberi che mandarli via sembra un'impresa, richieste tecniche del mister sacrosante, ma che difficilmente verranno tutte esaudite, come collochiamo la nostra Juve ai nastri di partenza? Mi daresti un tuo 11 verosimile? Grazie, Maurizio 897. Allora, l'ho fatto un po' ieri il mio 11, però ve lo ridico perché magari c'era qualcuno che non era collegato. Il mio 11 è, diamo Vicario, non so, ieri davamo Suzuki, anzi, ieri ho messo una X, metto una X anche oggi. Quindi X in porta, poi potessi scegliere io, metterei Dibu Martinez, però chiaramente non posso scegliere io, quindi X in porta. Poi metto Colomwani, sì, ciao, buongiorno, Kalulu, Lukumi, Bremer, Çelik in difesa. Poi nel mio 11 ideale la formazione è un 4-3-3, quindi vi dico quello ideale, non come penso che giocherà la Juventus, vi dico come giocherei io, che poi magari è la roba più sbagliata del mondo, però. Quindi modulo per me 4-3-3. Quindi X in porta, Kalulu, Lukumi, Bremer, Çelik, McKennie, Douglas Luiz, Thuram barra Locatelli, che così torna a fare il suo, e cioè la mezzala. Davanti, Alajbegovic, Milik se sta bene, chiaramente se Milik non sta bene, gioca Kolo e Yıldız. Questo è il mio 11, ideale in questo momento per com'è la Juve ad oggi. 4-3-3 così, perché Douglas Luiz fa il suo e quindi fa il regista e lo fa più che bene. McKennie fa la mezzala con licenza di uccidere, perché si inserisce e quindi non gli vai a togliere quelle che sono le sue caratteristiche, come se invece giocasse nei due mediani davanti alla difesa. Locatelli torna a fare il suo, che è fare la mezzala, e se no appunto c'è Thuram che tanto lo fa molto bene. Per me, dalla formazione ideale titolare, Cambiaso è fuori ad oggi.

0: Luca Celic. E davanti, per me, è chiaro che c'è ampia scelta, però io metto a 4-2-3-1, è vero, ne manca uno, scusate, metto Zegrova se sta bene, Alajbegović sotto punta e Yıldız a sinistra, ne mancava uno. Ah no, 4-3-3, ma ce la posso fare? Era giusto, ho detto giusto, perché c'è un mix tra quello, no, è giusto, Alajbegović, Kolo, barra Milik e Yıldız. Questa è la mia formazione ideale. Poi è ovvio che ci sono tantissime partite, è ovvio che con Seisao chiaramente giocherà, è ovvio che bisogna capire Zegrova come starà, è ovvio che bisogna capire Boga, che per me è fortissimo, ed è ovvio che bisogna capire quello che succederà con Nico Gonzalez, perché se Nico Gonzalez dovesse restare, per me è più prima punta Nico Gonzalez di Kolo, ma resta il fatto che ad oggi nella mia formazione ideale la punta, se sta bene, la fa Milik. Perché per me Milik è l'attaccante più forte che ha la Juve e più completo che la Juve ad oggi in rosa. Ciao Chiara, che portiere vorresti? L'ho detto, Dybu. Io vorrei Dybu, però essendo che sembra che non si possa fare questa operazione, io prenderei Vicario. Qualunque giocatore arrivi va bene, tanto sono tutti di fascia medio-bassa, scrive Sergio. Noi non entriamo. Ah, poi c'è. Ah, no, ok. Noi non entriamo nelle quattro, ma in Champions entriamo battendo il Bayer Leverkusen in finale, perché lì arriviamo in Europa League, Claudio. Poi, LOL. Ah, Giuseppe La Presidente dice: Manuel, sei il benvenuto.
1: Ho letto.
0: Io no. Per alcuni giorni, chiaro che ti si ospita. Ah, suono il basso e voce. Ah, ne, è vero. Suono il basso e voce solista. Amiche di mia moglie. Ah no, ha già 31 anni piccola, non 60, ma non credo avresti problemi qui, al solo dire che sei italiano e sei DJ e ricordati il carnevale, ne? comunque devo dire una bella prospettiva.
1: Mai dire mai nella vita.
0: Però ti devi decidere se vuoi andare in Brasile o andare a Tenerife, perché poi Daniel si offende.
1: Ma io in Tenerife vado in vacanza, che c'entra?
0: Ah, non ti vuoi trasferire insieme a Daniel a Tenerife?
1: Ah, si può mai sapere nella vita,
0: C'è un vocale, lo sentiamo, per favore.
2: Ciao ragazzi, io impazzisco un attimo sulla vicenda Colomani. Allora, l'unico anno che ha giocato con continuità, quando è esploso, ha fatto mi sembra 20 e più gol in Germania, comprato a peso d'oro dal Paris Saint-Germain, dove non ha avuto l'opportunità di esprimersi, ok? Dopo è iniziata tutta la trafila dei prestiti. L'unico anno che ha avuto continuità è stato da noi. Al Tottenham si è ritrovato risucchiato in una situazione completamente anomala, ma lui è stato richiesto espressamente da Spalletti anche a gennaio. È il tipo di punta che più si avvicina a Osimhen e per il gioco di Spalletti è perfetto, ma lui dall'anno che fu comprato da Paris Saint-Germain non ha più avuto quel tipo di continuità, a parte col mezzo campionato da noi. Quindi i mezzi ce l'ha. Mettiamolo in condizione di esprimersi e vedrete che tornerà a quei livelli. Ciao, Domenico D'Ancona.
0: Io ribadisco, lo spero, ma io ritengo Colomani un giocatore normale, quindi vedremo. Ciao Chiara, spero che ti sbagli di grosso come ti sei sbagliata con Di Gregorio, zio Mike Barbershop da Pachino. Ciao Chiara, sono Christian da Catania, ma quanto sei bella, grazie. Sei più bella di un gol in finale di Champions della Juventus contro l'Inter, io questo non credo. Penso che i tifosi della Juve non siano d'accordo con te, ma ti ringrazio Christian, ti ringrazio. Chiara, perché preferisci Zegrova a Conceição? Perché per me Zegrova in condizione, parlo di Zegrova in condizione, perché se poi dobbiamo giudicare Zegrova l'anno scorso è inutile che lo giudichiamo. Parlo di uno Zegrova in condizione, quindi che sta bene fisicamente, è molto più incisivo sotto porta di Conceição, che è incisivo sotto porta e rasente lo zero. Perché io da un esterno della Juventus che gioca con un modulo che esalta gli esterni, mi aspetto dai due esterni 20 partecipazioni attive ai gol della Juventus, quindi vuol dire 20 tra gol e assist. Yıldız ne ha fatti più di 20, perché se non sbaglio tra gol e assist ne ha fatti 21 questa stagione, e quindi è in linea con quello che mi aspetto. Con Seisao tra gol e assist forse ne ha fatti 4-5, ha segnato e fatto più assist Kalulu di con Seisao, e per me questo è un problema. E invece Zegrova, se sta bene, è molto più incisivo per me sotto porta, molto molto molto, quindi è questo il motivo per cui,
1: attenzione,
0: se sta bene mi tengo lui.
1: Per la mia rubrica Happy Birthday oggi facciamo gli auguri ai gemelli Chiellini.
0: Tanti auguri, Ma è oggi, Quindi Spalletti, ma quando io ho detto che i messaggi di Daniele non li leggevo più, perché tanto fanno, sono solo, come si dice, pretestuosi e provocatori. Perché probabilmente si fa fatica a capire che uno esprime un'opinione, non per questo dice che chi fa una determinata cosa è un incompetente. Quindi Spalletti e Carnevali, che hanno speso 38 milioni e dato 9 a Colo, non capiscono di calcio. La tua formazione è all'ottavo posto, se va bene con quel centrocampo. Eh sì, va bene.
3: Dipende un po' anche da lei.
0: Bravo. Vabbè, comunque io ritorno al discorso che Daniele, perché tutte le volte scrivi che cambi canale, ma lo cambi sto canale anziché stare sempre qui a triturarmi ogni volta che dico qualcosa? Non capisco. Ci sono qua per fare questo. Se la mia opinione ti urta il sistema nervoso, cambia canale quando sai che ci sono. Cioè, veramente, sta roba qua è inconcepibile. Giriamo attorno alle opinioni diverse su Colo, ma già questo lascia spazio al fatto che, che è sì un buon attaccante, ma nulla di speciale. Possiamo essere d'accordo su questo? Ma no, secondo me Daniele non la pensa così, quindi già non siamo d'accordo su questo, Maurizio. Comunque sì, io l'ho detto che per me è un buon attaccante, ma è un attaccante di media fascia, cioè non un super attaccante. Non vale per me i soldi che sono stati spesi. Sentiamo il vocale? Beh.
4: Chiara, scusami se ti contraddico. A te piaceva, mi sembra, Vlahovic, ma vogliamo parlarne di quanti gol ha fatto e di quanti gol ha sbagliato e di quanto ci costa il gol? Ciao, buona serata.
0: Ormai non ci costa più niente. Ormai ci ha salutati, se n'è andato
1: Ci è
0: e
1: costato.
0: ci è costato parecchio. Zegrova è molto più intelligente di Conceição, che gioca a testa bassa e non si accorge dei movimenti dei compagni. Infatti, ha una media bassa di assist e gol. Andre Play, sono d'accordo. Ok, allora no, è inutile fare tifosi dei giocatori a priori. Con l'attaccante della mia squadra, e per tanti lo sosterrò. Neanche nei momenti di magra, nello specifico per lui avrò più pazienza e affetto solo per i modi e modalità con le quali ha voluto assolutamente venire a noi, a differenza di altri mercenari turchi. Io, vabbè, su Vlahovic sono d'accordo, per carità, ma non mi aspettavo nulla di diverso. Sul fatto che Colo volesse a tutti i costi venire alla Juve, sicuramente sì, ma ribadisco un concetto che avrei voluto vedere se sulle sue tracce ci fossero state Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, se avesse avuto tutta questa volontà di venire alla Juventus, se avrebbe avuto. Ciao, buongiorno. Va bene, ci fermiamo, ci salutiamo, noi ci rivediamo. Questo segnatelo, Daniele, così non ti colleghi, ti colleghi dopo per colpo di tacco. Sabato Sport non va più in onda fisso di sabato, ma Sabato Sport va in onda prima di colpo di tacco, quindi sarà il pre-partita, per cui
1: Itinerante,
0: è
1: itinerante.
0: itinerante Sabato Sport, per cui questa settimana, cioè quella che non questa che c'è Ferragosto, quando inizia il campionato, Sabato Sport, che non so come chiameremo, lo scopriremo, sarà in onda domenica dalle 16 alle 18, perché la Juve gioca a Frosinone alle 18:30. La settimana dopo sarà in onda invece di sabato, dovrebbe essere dalle 18 alle 20, perché la Juve dovrebbe giocare col Parma in casa alle 20:45. Questo è quanto, ragazzi, come sempre, fino alla fine, Forza Juve.
1: Buon
0: Ciao,
1: Ferragosto,
0: buon
1: né?
0: Ferragosto!
5: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
6: Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati. Questo è Ieri Oggi, Franco Leonetti in diretta. Saluto Manuel with the Institutional Coffee, con ormai una consuetudine assoluta. Allora, oggi ci immergiamo in un'atmosfera fantastica. perché andremo a parlare di un anno che è nella memoria di tutti i tifosi juventini, anche di chi insomma non ci sopporta molto, cioè il 1996. Cosa è successo in quell'anno? Beh, è l'anno dell'ultima Champions, ma è anche il titolo di un libro che ha scritto Andrea Novelli, che è un amico di questa trasmissione, un amico di Radio Bianconera, e quindi andremo veramente a sondare, a trovare, a spizzicare alcune situazioni e poi insomma la lunga cavalcata della Juventus. Allora lo presento subito, l'autore di questo libro, Andrea Novelli, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Franco, grazie dell'invito, è un grande onore poter parlare con te di Juventus e di storia della Juventus.
6: Lo sai che è assolutamente un piacere mio, perché il tuo libro molto bello, sta andando già molto bene, il titolo esatto è 1996, l'editore è Ultra. Però Andrea, a me ha colpito, e lo vado a leggere testuale, quello che è il sottotitolo: la grande cavalcata Champions Juve e altre cose divertenti che non farò mai più. Cioè già qui si apre un mondo, e tra poco ovviamente ti chiederò, questa è la copertina che ringrazio Manuel che manda in sovraimpressione, e qui già c'è un mondo, cioè tante cose divertenti che non farò mai più. Ma andiamo per ordine, innanzitutto dove possiamo trovare il tuo libro, e poi magari una domanda banale però classica: che cosa ti ha spinto a mettere su carta tutte le emozioni del 1996? Dove possiamo trovare il tuo libro, Andrea?
3: Allora, in tutte le maggiori librerie, ovviamente sulle piattaforme internet, Amazon, IBS, è distribuito ovunque in Italia.
6: E quindi ovviamente chi volesse può anche acquistarlo in diretta, no? Mentre ci ascolta, ma andiamo ovviamente a scoprire quelle che sono le tematiche, perché ci sono le cose molto molto molto interessanti. Andrea, come nasce l'idea di scrivere un libro con un titolo a parere mio fantastico? 1996 dice già tutto, però qual è la fonte di ispirazione?
3: Allora, la fonte di ispirazione in realtà è David Foster Wallace, che è un grandissimo scrittore americano, purtroppo scomparso, che ha scritto diversi libri, in particolare sul tennis, in cui andava a raccontare sia la memoria storica ma anche le sue esperienze personali. E quindi quello che volevo fare era un po' incrociare quello che è successo nel 96 e che tutti noi tifosi delle Juventus ricordiamo, ma anche la mia esperienza personale, che in particolare in quell'anno è stata quella del servizio militare. E quindi ho fatto un lavoro ho raccontato in parallelo quello che è stato il percorso Juve e il mio percorso del servizio militare, non dimenticando il fatto che in quel periodo Alex Del Piero, esatto, che è stato uno dei condottieri della Juventus che ci ha portato alla vittoria del Champions, aveva proprio qualche mese prima di me iniziato il suo servizio militare, perché all'epoca anche i calciatori facevano servizio militare.
6: Sì, con ovviamente delle riduzioni, con ampi permessi, io ricordo insomma dei servizi militari che per i calciatori fondamentalmente forse duravano un mese su un totale di un anno all'interno di una caserma, però all'epoca ovviamente la leva era obbligatoria per tutti, e quindi anche i calciatori passavano da questo gioco, chiamiamolo così. Le altre cose divertenti che non farò mai più, mi permetto di chiederti, sono legate ai tuoi ricordi di Naia, dell'esperienza militare, oppure sono altre cose? Poi magari entriamo a pie pari su alcune situazioni.
3: Diciamo che molti sono legati a quello, ma non sono legati proprio al militare, ma tutte quelle attività che si facevano per sopravvivere al periodo del militare, per non andare in confusione mentale, no? E quindi racconto molti episodi divertenti, appunto, che non farò mai più, chiaramente.
6: Beh, insomma, è passato passato qualche mese, mettiamola così. Andrea, partiamo con illustrare il libro e devo dire che il primo spunto lo trovo particolarmente interessante. La vittoria della Juventus nel 96 viene percepita come la più vera dai tifosi bianconeri. Ricordiamo che la prima Champions, ai noi, arriva con la tragedia immane e infinita dell'Eisel. Tra l'altro quest'anno c'è stata l'ennesima celebrazione, sono già passati 41 anni, però sotto il firmamento di Roma arriva la seconda Champions e concordo con te, forse quella, non so se più vera, più sentita, più con il cuore leggero. Io non so quanti tifosi Juve si siano goduti la vittoria Champions all'Eisel, credo pochi, pochissimi, probabilmente nessuno. Quindi da questo punto di vista il 1996 è un anno fantasmagorico, con la vittoria della Champions ma anche una squadra straordinaria. A te, Andrea.
3: Ah sì, in pratica è stato un inizio di un ciclo, no? Perché sì. Poi abbiamo raggiunto, in quel periodo la Juve di Lippi è arrivata a giocarsi 4 finali di Champions e purtroppo abbiamo avuto la sfortuna di vincere solo una, la sfortuna di perderne 3 nei modi che sappiamo, perché poi ci sono sicuramente dei rammarichi, no, per non aver vinto almeno una o altre 2, no, perché ricordiamo tutti col Borussia comandò, col Real Madrid anche, col Milan.
6: Gol in fuorigioco contro il Real Madrid, insomma. Io in quegli anni lì avrebbe potuto vincere 3 Champions consecutive e poi quella con il Milan a Manchester, che grida ancora vendetta. La Juve di Lippi era una Juve straordinaria. Ti ho interrotto, prego Andrea.
3: No, non mi hai interrotto, in realtà hai integrato quello che stavo per dire. Sicuramente a me rimangono tutte le sconfitte della Juventus nelle finali di Champions, mi rimangono. Non ho vissuto quella con l'Ajax, la prima, ma ho vissuto molto bene quella con l'Hamburgo, contro cui giocavamo, avevamo la squadra sicuramente più forte del mondo. A detta di tutti, avevamo fatto un percorso netto e in finale abbiamo perso veramente una partita incredibile.
6: Guarda, te lo posso testimoniare perché io ero ad Atene e tra l'altro ero in asse con il tiro di Magat quando è partito. Ho detto aia, questo è gol, però c'era immensa fiducia, perché hai detto bene Andrea. Quella era una Juve straordinaria che aveva massacrato tutti. Ti svelo un aneddoto: io sono stato qualche giorno in più ad Atene, mi sono goduto la città, le bellezze architettoniche. Arrivavano i tifosi tedeschi e noi juventini li sfottevamo, cioè, ma dove volete andare? Con questa Juve vi massacriamo. Io ho vissuto anche Belgrado, ero molto piccolo, però purtroppo ricordo la delusione, ma quello era un Ajax letteralmente ingiocabile, Cruyff, Rep, Van Aneghem, Neskens, una squadra pazzesca. Invece la delusione di Atene io credo che abbia pochi pari con le altre finali che stavi citando tu, perché quella era una Juve che non aveva concesso nulla, era una Juve che quella finale avrebbe dovuto stravincerla e invece purtroppo è andata così. Si dimostra, insomma, questa aura non felicissima nella coppa più importante a livello continentale.
3: E tu pensa, Franco, che io sono diventato tifoso inossidabile della Juventus proprio dopo aver perso con l'Hamburgo. Grande. Da lì in poi proprio sono diventato veramente un tifoso al 100% col cuore bianco-nero. E beh, poi le altre, voglio dire, con Real Madrid sicuramente gol in fuori gioco, non meritavamo certamente la sconfitta. Col Borussia Dortmund stavamo rimontando e poi, se non ricordo male, il gol di Ricken
6: guarda, l'ho rivisto poco tempo fa, un dolore insostenibile, guarda, insostenibile.
3: C'è un gol bellissimo di Del Piero di tacco che ci aveva dato, pazzesco, la speranza,
6: C'era un rigore su Jugovic dopo sei minuti, che non, ovviamente non viene dato. Guarda, io parlando con Luciano Moggi tante volte delle finali Champions, l'ho detto tante volte, ma mi riprometto di farlo, perché le testimonianze dei diretti interessati che erano negli spogliatoi o in campo o sulle tribune, credo che siano fondamentali. E lui mi ha dato delle spiegazioni per ogni singola sconfitta. Mi diceva: contro il Borussia Dortmund siamo arrivati scarichi, avevamo vinto tre giorni prima lo scudetto a Bergamo, sono entrato negli spogliatoi, ho visto i ragazzi scarichi, ho detto aia, marca male. Contro il Real Madrid ad Amsterdam noi arrivammo con Zidane che non stava bene, Del Piero incerottato, non era un periodo di forma incredibile, mentre quella di Manchester, lo dico io e mi prendo la responsabilità di dire, Lippi secondo me allenatore straordinario, fantastico, ma nella formazione iniziale dai numeri, e se ti ricordi mette Montero a sinistra a fare il terzino a sinistra, sono quelle situazioni che io non discuto, perché poi chi vive lo spogliatoio sa meglio di me, che però ti portano quest'aura di non felicità, quest'aura non rosea. A te Andrea.
3: Sì, sì, ricordo anche col Milan che nei tempi supplementari, a mio parere, si poteva tranquillamente vincere la partita senza arrivare ai rigori. Anche lì,
6: esatto,
3: forse qualche mossa diversa poteva sorriderci. Vabbè, comunque è andata così.
6: Dove eri tu la sera della conquista della Champions di Roma? Eri allo stadio oppure a casa?
3: No, guarda, nessuna delle due, purtroppo. Ero in circolo ufficiali della mia caserma insieme. Eravamo un folto gruppo di ufficiali, eravamo tutti sottotenenti di prima nomina e il 90% eravamo juventini. Il capitano della mia batteria era siciliano, era stra-juventino, ed ci siamo goduti la finale in televisione. Però è stata un bel ricordo, veramente un bel ricordo. Non eravamo allo stadio, ma era una sorta di simulazione, perché insomma...
6: Cioè, la potenza di queste vittorie, di questi eventi, è che ognuno di noi, ogni singolo tifoso della Juve, ma ripeto, anche non della Juve, guardando quella partita, in qualsiasi luogo, si ricorda ancora dopo 30 anni, 40 anni, 50 anni, dove era esattamente quella sera. Sono, ma non è neanche un flashback, e sono strutture mentali che ti rimangono impresse per tutta la vita. La potenza del calcio, ma soprattutto la potenza delle vittorie, perché quella di Roma è una vittoria ovviamente storica, no Andrea? Assolutamente. Tu parli nel libro ampiamente di Marcello Lippi. Mi piace molto il fatto che viene raccontato non solo come grandissimo allenatore, uno dei tre migliori della Juventus a parere mio, ma poi lo dicono le statistiche, ma anche dal punto di vista umano. Ecco, mi interessa molto capire il tipo di ritratto che Andrea Novelli ha fatto nel suo libro di Marcello Lippi.
3: Ah sì, ho cercato di rendere un po' anche la sua figura dal punto di vista di fine psicologo, perché comunque con i giocatori era in grado di trarre il massimo da ogni singolo giocatore, trattandolo comunque ognuno in modo diverso dall'altro, perché ogni giocatore chiaramente anche oggi ha bisogno di essere coccolato, diciamo, in modo diverso uno dall'altro. A volte anche il gioco del bastone e della carota funziona. Adesso molti di voi lo sanno, ma spesso Moggi e Lippi facevano anche delle finte litigate per mettere anche un po' in tensione i giocatori, no? Per far sì che la squadra fosse sempre carica a livello giusto, no? Quando entrava in campo. E quindi questa componente è importantissima. E forse Lippi è stato uno dei primi a sfruttare questo fattore psicologico, questo coaching anche a livello calcistico.
6: Bello.
3: E non dimentichiamo che un'altra delle cose alcuni stigmatizzano, ma secondo me a torto, ma ma un'altra delle componenti che hanno portato alla vittoria è stata anche comunque la preparazione fisica.
6: Bravissimo.
3: Perché avere Giampiero Ventrone come preparatore atletico, con la sua famosa campana del silenzio, ha fatto la differenza, ma lo dicono tutti gli ex giocatori di quella squadra.
6: Guarda, me l'hanno confermato Marco Giuliano e Alessio Tacchinardi non più tardi di 3 settimane fa. Eravamo insieme a un evento e abbiamo ricordato proprio Giampiero Ventrone, caro Andrea. Quindi hai fatto benissimo a sottolineare questo aspetto, perché il tipo di preparazione che viene imposta nell'era Lippi è una preparazione diversa, rivoluzionaria, estremamente più intensa. I giocatori mi dicevano: ci facevamo un mazzo così, si correva veramente tanto, si faticava, però poi i risultati in campo erano quelli che conosciamo, Andrea. Quindi è assolutamente puntualissima la tua dissertazione.
3: Tra l'altro io ho anche, diciamo, sfruttato tra virgolette questo fattore, perché Ventrone, molti dei tifosi bianconeri lo ricorderanno, era chiamato il Marine, no?
6: Sì.
3: Perché lui aveva fatto servizio militare nei paracadutisti ed era stato negli Stati Uniti per un corso proprio con i Marine, e quindi gli era stato dato questo soprannome non a caso, perché
6: Beh.
3: Comunque si ricordano episodi di calciatori che correvano col copertone di un'automobile, col copertone di un trattore, che facevano centinaia di metri di corsa con questo zavorra, no? Poi a parte gli aneddoti, comunque Ventrone è stato uno dei primi a strutturare una palestra con macchine tipo, adesso senza fare pubblicità, tipo Tecnogym,
6: sì,
3: no?
6: Sì, certo.
3: Uno dei primi a sfruttarle, a utilizzarle e anche a applicare dei metodi di allenamento personalizzati, perché ogni
6: sì.
3: giocatore richiede chiaramente delle cure diverse uno dall'altro, non è che se uno gioca a centrocampo piuttosto che in attacco gli sforzi sono diversi, no?
6: Guarda, capisce. L'epoca Ventrone secondo me è un'epoca straordinaria, perché davvero introduce dei sistemi e delle metodologie che sono fino a quel momento, se non sconosciute, quasi sconosciute all'interno del calcio, ed è quel tipo di applicazione che poi fa anche la differenza. Ci saluta intanto Angela Juve dalla chat di Twitch. Posso dirti che ci sono già una marea di considerazioni, vado a leggertene qualcuna, poi ovviamente proseguiamo con il racconto. Max ci dice: quella finale a Monaco di Baviera del 97 la perdemmo 3-1 grazie alla doppietta di Riedel, ex Lazio, e il pallonetto di Riken. Purtroppo Max da Pesaro. Poi un messaggio molto toccante di Massi da Imola, dice: caro Frank, cari amici, ho vissuto le Isere in prima persona da bimbetto con il mio papà, con delle storie che a raccontarle sembra un trailer di un film pulp, ma il più grande dolore per me sarà sempre sempre il primo atto, quando Nedved fu cacciato fuori per ammonizione dalla semifinale, e l'aver perso la finale, posso dirlo tranquillamente, causa la sua mancanza. E questo te lo posso assicurare, Andrea, perché me l'ha detto più volte anche Luciano Moggi. Ho altri dolori importanti, indescrivibili. Mi sento solo a 52, quasi 53 anni, e mi sento letteralmente solo, perché nemmeno la Juve mi aiuta più, perché il mio compagno di fede, il mio papà, che per tutte le partite si sedeva nello spigolo del letto davanti a me e io dietro lui a comunicare e ridere delle nostre cose. Scusate il momento. No, Massi, noi ti mandiamo un abbraccio grande e ci fa piacere che tu ci ascolti, e cerchiamo di rivivere dei momenti felici che la Juve ovviamente ci ha donato, con qualche sofferenza, perché quella partita si poteva vincere nei tempi regolamentari, è dovuto arrivare il rigore del mio amico Michele Padovano, poi è arrivato Jugovic, però l'importante è sollevarla. Terry: l'unica Champions che tutti noi ricordiamo con gioia rimane quella del 96, unica ancora oggi perché ricchissima di emozioni. Ciao Terry. E credo che Terry metta assolutamente così il polpastrello su una salva di emozioni che oggettivamente quella partita e quell'anno ha regalato a tutti noi, no Andrea?
3: Ah, guarda, io ti posso raccontare che ho rivisto la finale, ero da mio suocero che tra l'altro è juventino anche più di me, e ho visto la finale ritrasmessa su Sky, a per caso. Ho visto come giocava la squadra, perché chiaramente a distanza di anni la memoria non è più quella di una volta.
6: Cioè, ma poi quando sei in diretta in una finale di Champions e c'è la Juve, esatto, devi aggrapparti a ogni elemento emozionale, quindi rivederla dopo serve.
3: Sì, l'ho guardata forse con un occhio un po' più attento, però diciamo che mi sono commosso. Mi sono commosso, ma anche per come giocava la squadra. Cioè, come hai detto te, la partita andava vinta nei 90 minuti. La Juventus ha strameritato di vincere nei 90 minuti. Abbiamo fatto un gol, con un gol straordinario con Ravanelli, che ricordava tanto quello di Laudrup nella finale di Coppa Intercontinentale.
6: Ha delle attinenze, bravo Andrea, concordo.
3: Un gol impossibile, cioè quelli possibili non li abbiamo fatti. Abbiamo fatto il gol impossibile. E poi quando siamo andati ai rigori, il supplementare è una sofferenza atroce, quando siamo andati ai rigori in apnea, cioè io me lo ricordo che eravamo in apnea e rivedendo la partita ho rivissuto anche le emozioni di 30 qui. Anni prima, perché veramente poi, come hai detto te, la Juventus non è mai stata particolarmente fortunata. No, e allora io temevo veramente che si potesse riuscire a perdere.
6: E invece per fortuna, insomma, cioè per fortuna la Juve era la squadra più forte, però no, sai, nel calcio non sempre vincono le squadre più forti. E parlando con Michele Padovano, che è un amico, gli ho fatto proprio questa domanda, ma uno dei rigori decisivi, perché poi insomma prima tira Padovano, poi arriva Jugovic, ma com'eri? No, ma io, guarda, l'ho detto al mister che ero tranquillissimo, anzi io sarei stato pronto anche a entrare prima e a giocare una bella fetta di partita. Poi è andata così, ma io ero tranquillissimo, e infatti rivedendo la sequela di rigori, Padovano tira un rigore assolutamente perfetto, come lo tira poi Jugovic. E quindi il contraltare del nervosismo, la tensione dei tifosi spesso si contrappone a quella che è la tranquillità, per fortuna, dei protagonisti, che sono poi quelli che ovviamente devono giocare la partita e fare la partita, no Andrea? Quindi bene così, se sono tranquilli loro, bene, va benissimo così. Andrea, parlare del 96 significa però anche entrare nel cuore di una squadra straordinaria. Il capitano era Gianluca Vialli, tra poco rimanete lì perché parleremo di Alessandro Del Piero. Oggi, scrivendo questo libro, quali sensazioni hai ricavato? Cioè, mentre buttavi veramente giù su carta e riallineavi i tuoi ricordi, quali sono le sensazioni che ti hanno colpito di più?
3: Ma le sensazioni è che quella squadra fosse composta da giocatori veramente, da giocatori, ma più che giocatori, da persone straordinarie. Adesso tu hai citato Michele Padovano, che secondo me è un campione sottostimato per quello che ha fatto, perché comunque se noi andiamo a rivedere le partite della Juventus di quegli anni, Michele Padovano è stato un giocatore veramente eccezionale.
6: Segnato gol importantissimi, Andrea.
3: Esatto, ce lo ricordiamo come un comprimario, no? Ma perché comunque c'erano Vialli, c'erano Ravanelli, c'era Del Piero. Ma in realtà Padovano ha contribuito cioè ricordiamo il gol con Real Madrid, cioè ha contribuito in modo decisivo, e secondo me va ricordato più e più spesso.
6: Concordo. Fece anche gol nella finale di Supercoppa contro il Paris Saint-Germain, per dire. Quindi doppietta.
3: No, è ma tutta quella squadra era composta da persone veramente eccezionali, e lo vediamo anche oggi quando risentiamo le loro interviste. Io ho avuto la fortuna di poter parlare con Michelangelo Rampulla, che era il secondo portiere di Angelo Peruzzi, che tra l'altro mi ha anche come dire, onorato veramente di un contributo per il romanzo. E devo dire che parlare con questi, con queste persone proprio ti dà l'idea della loro caratura. E siamo ben lontani, devo dire, dall'attualità, ecco. Quindi non ci
6: uomini,
3: si può meravigliare
6: grandissimi che giocatori, grandissimi campioni e uomini veri a tutto tondo. La realtà è quella. Altrimenti non arrivi, no, a salire sul tetto d'Europa e il tetto del mondo, Andrea. La realtà è questa, no?
3: Esatto, ed è quello che secondo me bisogna cercare di perseguire da sempre, cioè cercare sì. Prima le persone, poi i giocatori.
6: Sì, anche perché il DNA Juve appartiene a questo tipo di status, cioè grandi uomini, grandi campioni, giocatori vincenti. Andrea, siamo arrivati al break, rimani lì, qualche minuto di pausa, torniamo subitissimo e poi primo argomento Alessandro Del Piero, quindi non potete mancare, ci rivediamo subito.
5: Ieri e oggi.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
5: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. Ieri e oggi.
6: Tornati con Andrea Novelli, scrittore, autore di 1996 e un libro che narra ovviamente la vittoria della Champions sotto il firmamento romano, ma non solo. Andrea, hai scatenato una ridda di emozioni e di ricordi, come ti dicevo prima. Andrea da Roma Terni dice: bellissimo ricordo del 96, vedi? Lui ci ha ascoltato e quindi dice: io quel pomeriggio ero all'università a sostenere l'esame di diritto penale. Fu una giornata sensazionale, storica. Presi 30 e mi portai a casa la Champions League. E vedi, è questa la realtà dei fatti. Poi mando un abbraccio grande a Massi da Imola. Abbiamo letto prima il suo messaggio, sono contenti di farti compagnia. E poi Danilo da Stoccolma dice: buon pomeriggio, che bello ascoltarvi, ma quanti dolori e amarezze per le finali perse. Quella sera del 96 ero anche io in un circolo ufficiale di Udine come sottotenente a vedere la partita con tutti gli juventini. Magari eravate assieme, Andrea. Vedi?
3: Eravamo vicini.
6: Ah, pure.
3: Eravamo vicini perché io ero a Casassa della Delizia, provincia di Pordenone.
6: Quindi
3: eravamo vicinissimi.
6: Friuli e Venezia Giulia, quindi eravate lì. Però abbiamo detto, parliamo di Del Piero e allora Alessandro Del Piero, il simbolo perfetto di quella Juventus. Tu, Andrea, nel tuo libro 1996 lo inquadri con queste coordinate. A te.
3: Ma allora, innanzitutto ho ricordato che qualche mese prima, io sono partito a luglio per il militare, e qualche mese prima, un mese prima mi pare che Del Piero sia partito per Avellino a fare il CAR insieme ad altri calciatori, tra l'altro insieme a Galante e qualcun altro.
6: Probabile.
3: E poi ha partecipato al campionato del mondo delle nazionali militari a Roma. E poi, come dicevi tu, chiaramente si è cercato di non avere grossi impedimenti del fatto che facesse il militare. Infatti c'era stata una polemica, soprattutto credo di Zen e Zeman.
6: Strano, Zeman non fa mai polemiche nei confronti della Juve, stranissimo,
3: esatto.
6: Proprio.
3: Nei confronti di Moggi, che riuscì a tirar fuori dalla caserma Del Piero per fargli giocare comunque una partita, mi sembra, di Coppa Italia. Comunque una cosa che volevo citare era la mamma di Del Piero, che ebbe a dire: Ale, il militare lo deve fare. Qui a San Vendemiano l'hanno fatto tutti. Quindi c'era anche una sorta
6: quindi,
3: nonostante
6: il figlio stesse diventando, ormai era una stella del calcio, però insomma per la mamma di Del Piero il suo Alex assolutamente doveva prestare servizio militare, eh? Molto molto carina questa.
3: Erano
6: questa...
3: altri tempi, ecco.
6: Sì, mentalità un pochino diverse. Beh, già solo a 30 anni di distanza pensare alla leva obbligatoria, insomma, è cambiato tanto, da questo punto di vista è un mondo che corre veloce. Che cosa ti colpì di più di Del Piero nel 96, oltre alle gesta tecniche sublimi di Alex?
3: E beh, mi hai tolto le parole di bocca, perché la cosa che ricordo di più sono i gol alla Del Piero, no? Che poi qualcuno impropriamente ha cercato di attribuire ad altri calciatori.
6: Qualcuno però, ha pensato, no, di dire gol alla Insigne qualche anno,
3: bravo,
6: fa, perché io me lo ricordo. La patria potestà di quei gol lì risiede in Alex Del Piero numero 10, non, esatto, non bestemmiamo.
3: Io mi riferivo proprio a quello, no? Come si fa, tra l'altro comunque finiranno nell'oblio sicuramente, i gol di Del Piero rimarranno per sempre, per veramente le traiettorie, ma non solo le traiettorie, ma proprio l'importanza del gol rispetto al risultato delle partite, proprio l'essere decisivi con delle gesta tecniche incredibili, con una semplicità anche disarmante, no, a volte, perché delle gesta che oggi, devo dire, purtroppo si vedono sempre meno.
6: E anche la qualità di un giocatore straordinario, anche se vedo alle tue spalle una maglia con di Antonio Conte, con tanto di autografo. Conte che tra l'altro in quella finale ebbe un infortunio molto molto serio, alla coscia, però anche lui ovviamente campione d'Europa e uomo perno nodale in una Juventus straordinaria. Mi ha molto colpito una tua definizione, cioè il libro, questo 1996, supera il genere sportivo tradizionale. Cosa intendi con questa etichetta, Andrea?
3: No, perché come ti dicevo, non ho voluto fare solamente un libro di tabellini di partite, resoconti, riportare anche le frasi dei protagonisti, ma proprio voluto, ho tentato di raccontare anche un'epoca, che è quella di 30 anni fa, di un'Italia che era profondamente diversa da quella di oggi e che tanti vorrebbero rivivere oggi, no? Con la ricordano con nostalgia, no? Perché comunque era un'epoca in cui le cose andavano bene, no? Ma non solo nel ricordo magari di noi nostalgici, ma proprio perché comunque era un'epoca diversa. Banalmente l'economia italiana era
6: sicuramente più fiorente, sicuramente, e meno ondivaga, mettiamola così.
3: Esatto, e quindi tutti hanno un ricordo positivo di quegli anni, no? degli anni 90. Infatti nel libro cito anche, visto che tu sei un amante oltre che del calcio anche della musica,
6: certo,
3: cito anche ho creato un po' una colonna sonora di quell'epoca, no? Con delle canzoni che tra l'altro
6: lo facevo anche io nei miei libri, tutti i miei libri pubblicati avevano una colonna sonora stampigliata ovviamente e inchiostrata su carta bianca, ma la trovo una cosa eccezionale. Sono molto curioso di sentire la tua colonna sonora.
3: No, beh, ma diciamo che sono canzoni Britpop, no? Vabbè, io sono un amante degli Oasis, quindi ho messo quelli, ma non solo, ho messo anche nella colonna sonora altre canzoni, altri autori che in quell'epoca andavano per la maggiore.
6: Sì, che sono un po' lo specchio di quel frangente storico, no? Illustrano quel periodo e quindi no, altro che se ci stanno. Quanto ti sei divertito andare a riascoltare quei pezzi ripensando al 96? Lo puoi dire tranquillamente.
3: Mi sono molto divertito, molto, ma a parte che ti dico, la maggior parte di quei pezzi vengono trasmessi attualmente in radio,
6: sì,
3: perché comunque sono talmente iconici che hanno fatto la storia, no? Rispetto anche alle canzoni di oggi, che probabilmente, come il gol a giro di Insigne, lasceranno magari meno il segno.
6: È molto bello il parallelismo, credo, anzi ne sono sicuro che sia assolutamente azzeccato. Qui però all'interno del tuo libro fai un parallelismo che a me è piaciuto molto, lo leggo: il parallelo tra il servizio militare e il percorso della Juventus di Lippi è uno degli aspetti più originali contenuti nel tuo libro, e allora andiamo ovviamente a illustrarlo ai nostri ascoltatori.
3: Ma sì, come ti ho detto, tutto è nato un po' dal discorso di Gian Piero Ventrone, anche dai suoi percorsi di guerra, dal suo passato, siccome anche io ho dovuto, come non so se ricordi il film con Richard Gere, ho dovuto fare percorsi di guerra, e quindi anche il percorso della Juventus l'ho un po' paragonato a quello che dicevi tu, a un percorso accidentato, perché i percorsi della Juventus in Champions sono sempre accidentati.
6: Ai noi,
3: sono pieni di insidie, no? di imprevisti, anche a volte incredibili. E quindi mi è piaciuto anche lì fare un parallelo. Sono tutti piani paralleli nel libro.
6: Sai qual è la cosa curiosa, Andrea? È che nessuno di noi che ha vissuto quell'evento nel 96 avrebbe mai pensato 30 anni dopo di essere qui a celebrare quella che è stata l'ultima Champions alzata al cielo, proprio perché in quegli anni eravamo non felici, qualcosa di più, eravamo caput mundi e si giocavano finali di Champions, il calcio italiano era davvero il top, e invece 30 anni dopo non solo è cambiato il mondo, ma è cambiato completamente il calcio, e ahi noi è cambiata anche la Juve. E questa la cosa che secondo me deve far riflettere. All'epoca eravamo molto molto felici, questo mi pare evidente, no Andrea?
3: Esatto, sì, stiamo dipingendo un quadro molto nostalgico, però infatti...
6: No, più che nostalgico, veritiero, ti lascio la parola subito, perché insomma io personalmente, dopo che abbiamo visto tutte quelle finali noi perse, la Juve sembrava ormai collocata all'interno del gota del calcio europeo, cioè una di quelle squadre che se non la vince quest'anno la vince tra due anni, e invece sappiamo benissimo che negli ultimi 30 anni la Juve ha fatto finali come anche quella del 2015-2017, però l'ultimo trofeo che si chiama Champions tra le mani è proprio quello del 96, la realtà è questa, ahi noi purtroppo.
3: Purtroppo sì. Ma guarda, io ti dico, spero che la Juventus possa ripartire anche con una vittoria dell'Europa League, no? Anche per riassaporare un po', perché comunque abbiamo vinto anche diverse coppe UEFA.
6: Assolutamente sì. Tra l'altro, le grandi imprese in Europa spesso sono partite da una vittoria di, vabbè, all'epoca era Coppa UEFA, oggi Europa League, però diciamo che la Juve per gradi ha fatto poi dei percorsi di grande livello. Quindi mi piace questa tua speranza, visto che insomma si giocherà l'Europa League, questo sì.
3: Ma io direi che possa essere una competizione alla nostra portata, insomma. Voglio provare a essere fiducioso.
6: No, no, ma bisogna essere assolutamente fiduciosi. È chiaro che poi, tornando indietro, ci si rende conto, e voglio andare veramente su quella che era la rosa e anche la gestione societaria. E quella era una Juventus straordinaria, dove tutto girava al millimetro. Parlando ovviamente con Luciano Moggi, mi diceva: io delle volte rimanevo in ufficio in società fino alle 10:30, alle 11 di sera, e i risultati poi si vedevano. Quella era una Juve che cambiava un pezzo, due pezzi all'anno e avrebbe continuato a vincere se non fosse arrivata quella porcata immensa di Calciopoli. Ma non voglio andare fuori tema. Il 96 è un anno straordinario per una Juve straordinaria, Andrea.
3: Sì, sì, concordo pienamente. Chiaramente la società era forte, perché comunque erano subentrati Moggi, prima Giraudo e Bettega, poi in un secondo tempo Moggi, perché comunque aveva ancora delle pendenze da risolvere, e chiaramente era molto forte dal punto di vista societario. E ricordiamo che dietro c'era un certo dottor Umberto Agnelli, certo, che non faceva mai mancare la sua presenza.
6: Assolutamente sì.
3: Perché comunque le scelte di Umberto sono sempre state, ricordiamolo, sono sempre state vincenti.
6: Illuminate.
3: Sia nel calcio sia in Fiat. Perché comunque sì, ricordiamolo che Marchionne fu scelto da lui.
6: Verissimo, Umberto. Verissimo. È un parallelismo che ci sta assolutamente. Angela Juve dalla chat di Twitch ci dice: che nostalgia ascoltare questi racconti. E io non leggo casualmente questo messaggio, perché... Quanto pesa la nostalgia all'interno di 1996, di questa tua pubblicazione, Andrea?
3: Ah, sì, pesa, perché comunque, come dicevamo, ognuno di noi lega, cioè il calcio è uno sport, oltre che essere aggregante, ha una capacità di stimolare la memoria e i ricordi come probabilmente nessun altro sport. Perché comunque è uno sport aggregante e viene vissuto da ognuno di noi insieme ad altre persone, no? È difficile che uno si ritrovi da solo a guardare la partita, no? È molto aggregante, quindi stimola il ricordo, e chiaramente ognuno di noi, come hai fatto diversi esempi a proposito, la ricorda in un modo diverso, perché si trovava in un luogo diverso, perché come lo spettatore di prima l'ha vissuto col papà, chi col fratello, piuttosto che con la fidanzata. E quindi questo secondo me è bellissimo, e chiaramente il libro diciamo che pone l'accento su questa capacità del calcio, che purtroppo anche quello sta venendo un po' meno, perché con l'avvento di tutti questi mezzi tecnologici molto spesso uno la partita magari la vede da solo col telefonino, però non c'è niente di più bello di trovarsi con degli amici se non si riesce ad andare allo stadio, certo, e vivere insieme, no?
6: La condivisione delle emozioni, esatto. Andrea, la realtà è questa,
3: è su quello che puntavo scrivendo il libro: condividere quello che ho vissuto io insieme a tutti i tifosi bianconeri e stimolare in loro, leggendo questo libro, i ricordi che hanno di quella partita e anche di tutto il percorso di quell'anno e di quello che hanno vissuto in quell'anno che per noi bianconeri fu straordinario, in modo sicuramente virtuoso, anche positivo.
6: Vedi, con questa chiacchierata e con questa presentazione del libro ovviamente vai a stimolare alcune riflessioni. Allora, Giovanni dal Brasile ci dice: 1996, hotel a Roma prima della finale, ascoltavo i Fugees di Killing Me Softly, voglio tornare a 30 anni fa. Perché poi è naturale, fisiologico, no? Tornare con la mente dove ero, cosa facevo, cosa ascoltavo, però sono passati 30 anni per tutti, la realtà è questa. E poi una nota polemica di Flavio da Rosà che dice: ciao, e quella del 1996 era un'epoca in cui essere juventino non era una colpa o una vergogna come oggi, dove tutti ci condannano, offendono. All'epoca era un onore. No, mi permetto di dire, Flavio, è un onore sempre, e essere juventini è un qualcosa assolutamente di diverso, però l'amico mette ovviamente l'indice su quello che è successo negli ultimi 30 anni, Però, insomma, la Juve purtroppo spesse volte è stata messa in mezzo e condannata in maniera totalmente ingiusta, perché poi la realtà è questa. Andrea, parliamo di Calciopoli, ma parliamo anche del 2022, dell'altra porcata delle plusvalenze, dove fondamentalmente la Juve faceva le plusvalenze da sola, quindi l'amico ovviamente si risente. Però è, caro Flavio, è un onore sempre tifare questi colori, vestire la maglia della Juve, e quindi insomma io credo che sia importante ribadire questi concetti, non Andrea?
3: Ma assolutamente, poi guarda, te lo dice uno che è diventato tifoso, come ti ho detto, quando la Juventus ha perso con l'Hamburgo, e quindi io queste cose le sento tantissimo, come tutti i tifosi bianconeri. Certamente ci sono state delle ingiustizie che non ci hanno permesso di
6: palesi
3: ma sì, beh, assolutamente, perché comunque

0: Riflessioni su 1996 hanno stimolato ulteriori ricordi nei nostri amici, però voglio andare a toccare alcuni dei tuoi ricordi e voglio parlare di quella rosa, perché c'erano campionissimi, grandi campioni, ma c'erano anche portatori d'acqua e penso a Moreno Torricelli, ma non solo lui. Questo cosa significa? Mettere nuovamente l'accento sulla capacità di una società forte, sia a livello sportivo, sia a livello politico, di gestione politica, sportiva ovviamente, ma la capacità di costruire una rosa stracompetitiva che saliva sul trono d'Europa.
1: Sì, bene, come ti ho detto, erano comunque delle persone straordinarie prima che dei calciatori straordinari. Tu hai citato Moreno Torricelli, se non ricordo male è stato l'MVP della finale,
0: Fece
1: Torricelli.
0: una partita
1: Quindi
0: straordinaria, arò completamente la fascia. Giocatore pazzesco, pazzesco.
1: contro, diciamo, i giocatori dell'Ajax che non erano proprio scarsi, visto che comunque erano i detentori del titolo in carica, quindi.
0: Esatto.
1: Ma poi non so, ricordiamo Peruzzi, no? Io ho parlato molto di Peruzzi con Rampulla, perché comunque avevano un rapporto incredibile, no? Perché in teoria erano in competizione, no? Perché uno era secondo portiere rispetto al titolare, ma in realtà erano amicissimi e sono stati amici anche fuori dal campo, oltre al calcio, tanto, tanto si stimavano. E questi sono degli esempi, no? di come erano questi calciatori, cosa che difficilmente ritroviamo al giorno d'oggi. È difficile trovare proprio questi rapporti che si erano costruiti tra di loro. Che non
0: Guarda,
1: erano.
0: è assolutamente così. Citando nuovamente Alessio Tacchinardi e Mar Giuliano, che ho visto 3 settimane fa, mi dicevano che ho anche fuori dal campo amicissimi. Cioè, la sera uscivano per andare a ballare piuttosto che avere qualcosa, uscivano in 20. Cioè, vuol dire un'intera rosa, tutti assieme. Una cosa che non capita più. Quindi, la capacità di una dirigenza di creare, coniare un gruppo che doveva fare grandi cose in campo e lo faceva, ma poi erano realmente amici, non solo nominalmente. E credo che questi aspetti, Andrea, altro che se facciano la differenza.
1: In questo senso, secondo me, vale la pena ricordare Gianluca Vialli,
0: Esattamente.
1: che è stato uno dei fattori più aggreganti di quella squadra. Certamente noi tifosi bianconeri, quando io mi ricordo l'annuncio su Rai 1 che Gianluca Vialli sarebbe passato alla Juve dalla Sampdoria, me lo ricordo come se fosse un flash, no? Perché non è come oggi che si parla sempre di calciomercato, no?
0: Vero.
1: Non se ne parlava quasi per niente, diciamo che questa cosa fosse annunciata su Rai 1 era come, non lo so,
0: Era una
1: la
0: super
1: nomina del nuovo
0: notizia,
1: Papa, no?
0: perché Vialli era, oltre che un uomo straordinario, un giocatore, un campionissimo, ed è proprio lui
1: Esatto.
0: che compie l'atto finale a Roma, capitano, sollevando la Champions al cielo. È un'immagine indelebile che rimane nei cuori di tutti noi. Andrea, siamo veramente al termine. Io lo ricordo, 1996, autore Andrea Novelli, editore Ultra, dove si può reperire il libro. E siamo in chiusura.
1: Allora, lo trovate in tutte le librerie, su tutte le piattaforme, a partire da Amazon, IBS e le maggiori piattaforme su internet. Quindi a chi farà piacere da questa nostra chiacchierata leggerlo, ve lo posso consigliare, ecco.
0: È un libro che io consiglio assolutamente perché riserva davvero tante emozioni e poi racconta un percorso purtroppo è incomparabile in questo momento. Noi speravamo che la Juve negli anni ci desse ulteriore soddisfazione, non è successo, speriamo, bisogna essere ottimisti per il futuro, ma 1996 è un libro assolutamente da leggere. Andrea Novelli, grazie, forza Juve e ti abbraccio.
1: Grazie Franco e sempre fino alla fine.
0: fino alla fine, sempre 1996, il libro di Andrea Novelli. Siamo arrivati al termine, qui finisce questa puntata di ieri oggi. Noi, come vi consiglio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Il mercato, tante considerazioni sui possibili affari che verranno conclusi nei prossimi giorni. In collegamento con noi c'è Alberto Di Chiara, ex calciatore di Parma e Fiorentina tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato con te. Si avvicina alla conclusione delle trattative, ci sono ancora più di 15 giorni. Naturalmente si entra nella fase calda perché tante squadre cercano di trovare i giocatori giusti negli ultimi giorni per prezzi anche più accessibili.
1: Eh sì, ormai l'ultimo periodo è dedicato a questo, dove ci sono diciamo i saldi di fine stagione, no, si chiamano, ma ormai sai nel mercato italiano ci siamo un pochino abituati a questo tipo di situazione, dove andiamo certamente poi a prendere, poi magari ci vengono gli affari importanti, perché magari si vanno a prendere qua, a fare colpi che magari appunto nessuno si aspettava, e poi risultano, soprattutto come sempre, è sempre il campo a dare delle risposte sul mercato che è stato fatto. Diciamo che però chiaramente gli ultimi giorni a volte, anzi spesso e volentieri, avvengono i colpi più importanti. Quindi aspettiamoci ancora qualche sorpresa. Speriamo, insomma, soprattutto per quanto riguarda le grandi squadre.
0: Ecco, l'Inter secondo te resta la favorita per il campionato? Ha concluso sì alcuni acquisti, magari ci si aspettava che potesse centrare altri obiettivi, però comunque ha rinforzato la difesa, è arrivato anche Spence, sono giocatori con cui alzare un po' il livello, comunque sono giocatori con cui sostituire certi calciatori che sono partiti?
1: Ma insomma, l'Inter rimane sempre la squadra secondo me favorita, ha puntellato un pochino quello che poteva puntellare, ha perso qualche sfida di mercato, no? A partire dalla, sembrava fatta per Palestra per quanto riguarda il discorso difensivo, ma poi credo che sia una squadra che forse avesse tra le grandi quella meno bisogno, no? Di stravolgimenti a livello di mercato, però lo ha cercato di puntellare dove c'era il bisogno di puntellare la squadra, quindi rimane, cioè non so se da qui alla fine potrebbe fare qualche altra sorpresa, ma non credo. Io credo che sì. La situazione dell'Inter sia abbastanza delineata, insomma, sotto questo aspetto.
0: Però ecco, è un Inter che secondo te quest'anno, stando così le cose, può tornare ad essere competitiva anche per la Champions, può fare un buon cammino in Champions, oppure serve qualcos'altro?
1: Sì, deve migliorarsi. Chiaramente l'anno scorso l'Inter è stata un pochino il tallone di Achille, insomma, quella di Neo dell'anno scorso è stata proprio la Champions, dove è uscita, diciamo, abbastanza prematuramente. È chiaro che può continuare un percorso un pochino più avanti, vincere la Champions, io credo che le squadre italiane non siano ancora pronte per farlo, almeno sulla carta, a meno che non ci siano sorprese assolute. Credo che la differenza, ancora il gap che c'è tra le squadre italiane e quelle soprattutto europee, inglesi, qualche spagnola naturalmente, sono al di là del Paris Saint Germain naturalmente, che la fa da padrone da anni. Sia ancora un gap che ancora deve essere riempito, e quindi io credo che sarà importante cercare di fare dei progressi, di andare avanti il più possibile, ma l'Inter sicuramente peggio non c'è, deve cercare di migliorarsi in quell'aspetto, quindi, sia perché la società ha bisogno anche di risorse economiche che possono essere raggiunte solo andando avanti in Champions League, sia per quanto riguarda anche una soddisfazione personale per quanto riguarda Chivu e tutta la squadra.
0: E anche la Juventus ci si aspetta che possa essere rinforzata, che possa presentarsi ai nastri di partenza per poter competere per lo scudetto, però ecco, stando così le cose, che squadra vedi? Ecco, ad esempio anche per il portiere ci sono state tante ipotesi, sembrava che potesse arrivare Suzuki ad esempio, in realtà poi questa idea sembra essere tramontata, potrebbe arrivare Vicario, insomma è un mercato che fino a questo momento è stato estremamente faticoso per i bianconeri.
1: Fa un po' fatica, sì, la Juventus fa un po' fatica, ha dovuto cambiare un discorso dirigenziale, quindi ha dovuto cambiare una nuova filosofia a livello dirigenziale, quindi ha cercato di fare di necessità virtù, hanno ho perso tra virgolette la Vlahovic, ma è una cosa abbastanza scontata, anche perché insomma mi pare che sia stata una cosa abbastanza tribolata il rapporto tra Vlahovic e la Juventus, e poi è determinato sempre per un fattore prettamente economico, come sappiamo tutti. Per quanto riguarda il resto, praticamente adesso si trova con situazioni particolari, si è rivisto Milic, si è rivisto Perin in porta. Quindi stanno un pochino verificando quello che hanno in casa, ma senza dubbio la Juventus è quella che deve cercare di ritornare competitiva per andare in Champions, e per ora mi pare che sia un po' in ritardo.
0: Sì, anche il Milan sembra essere abbastanza in ritardo, se davvero l'obiettivo del Milan dovesse essere quello dello scudetto, perché insomma pensare che i rossoneri oggi possano competere con l'Inter per il titolo mi pare un po' difficile.
1: No, ma infatti il Milan è un'altra squadra che era partita tromba con importante come l'attaccante, quindi sembrava aver sistemato la situazione offensiva, ma poi lì è rimasto un po' ancorato con il posto di Leao, che deve essere, che secondo anche è difficile da collocare a determinate cifre, ma che senza dubbio è un giocatore che, se gestito nella giusta maniera, può fare probabilmente la differenza. Quindi si sta valutando tante cose. Vedo che il Milan è un pochino nella situazione più o meno relativa uguale alla Juventus, sono le due grandi che stanno facendo un pochino fatica per cercare di rientrare nel gruppo Champions, che gli è stato praticamente usurpato, insomma, soprattutto dal Como Fabregas, che anche quest'anno mi pare che stia facendo un mercato abbastanza importante.
0: E per quanto riguarda il Milan c'è sempre anche l'infinita questione Leao, c'è da capire cosa succederà per questo giocatore, se saprà rilanciarsi con la maglia rossonera o se invece arriverà l'offerta giusta che possa convincere il Milan a farlo partire. Tu che faresti?
1: Ma sì, Leao è senza dubbio una questione spinosa, tra virgolette, anche perché poi è uno dei pochi dei talenti che è in circolazione, ha mai dato frutto a quello che è appunto la sua il suo reale valore, perché sta sempre difficile da gestire, e non so come appunto sia i tifosi del Milan possano prendere il fatto che possa rimanere o meno, perché insomma le sue dichiarazioni possono aver condizionato senza dubbio il giudizio anche a livello tecnico, però è senza dubbio un giocatore che il Milan potrebbe far comodo se gestisse la giusta maniera. Amorim dubbio ha un compito importante, può essere rimanere quello di recuperare un giocatore che può essere fondamentale per il futuro del Milan.
0: Senti, il Napoli invece come lo vedi? Perché magari non avrà stravolto la squadra dell'anno scorso, sta cercando di inserire qualche pezzo qua e là, potrebbe davvero essere il vero antagonista dell'Inter per lo scudetto?
1: Sì, per il Napoli vale il discorso dell'Inter, una squadra già abbastanza completa per certi aspetti, c'è un allenatore nuovo, De Laurentiis ha sempre azzeccato ormai, a parte un anno, 15 anni, sempre la strategia sia dell'allenatore che della squadra, una squadra abbastanza completa, vale il discorso un po' dell'Inter, ha bisogno probabilmente di puntellare qualcosa anche loro, a seconda delle possibilità che hanno, ma mi pare che si sta riproponendo quello che è successo l'anno scorso, cioè Inter e Napoli in questo momento tra le grandi sono senza dubbio quelle che possono essere le dirette antagoniste per quanto riguarda questo campionato.
0: La Roma è ancora in costruzione, ci sono tante trattative che non sono andate a buon fine per i giallorossi, ritieni che comunque poi saranno competitivi anche per giocare al meglio la Champions?
1: Ma ecco, la Roma è senza dubbio una squadra in ritardo, adesso al di là dei risultati delle partite di amichevoli, di precampionato che lascia il tempo che trovano, perché ci sono stati risultati in generale abbastanza non positivissimi sotto questo aspetto, ma lasciano il tempo che trovano. È chiaro che la Roma è una squadra che deve essere completata, Gasperini è un allenatore che vuole cercare di, e lo ha chiesto anche abbastanza, non solo sotto tra le righe, ma è stato abbastanza esplicito. È chiaro che la Roma è un'altra squadra che deve puntare a rafforzarsi abbastanza, perché appunto, come hai detto tu, c'è di mezzo anche la Champions. Chiaramente per loro è importante andare il più avanti possibile in Champions, che è la possibilità che hanno, e ripetersi in campionato. Quindi per ora sono squadre, quelle che abbiamo detto, abbiamo parlato fino adesso, insieme a Juventus, la Roma insieme a Juventus e Milan, sono quelle tra le grandi, un po' più in ritardo per quanto riguarda il discorso anche lì, legato all'obiettivo scudetto.
0: Senti, invece per quel che riguarda il Bologna, hai l'impressione che ci sia una sorta di piccolo ridimensionamento da parte degli emiliani che hanno fatto sì alcuni colpi, però insomma non dimentichiamoci che sono stati ceduti anche alcuni giocatori preziosi per gli ultimi anni, mi riferisco a Castro, probabilmente partirà a Lucumì.
1: Eh sì, hai detto bene, sono due giocatori che, come quelli che hai nominato, senza dubbio che sono stati importantissimi, soprattutto nel cammino del Bologna. Bologna sì, praticamente dopo il grande esploanzo che ha avuto il raggiungimento della zona Champions e la vittoria della Coppa Italia, pare che abbia messo un pochino ridimensionata, è vero, sulla carta. È chiaro che il Bologna cerca di formare un gruppo importante, ha preso l'attaccante fuori dalla Fiorentina, e senza dubbio tra un altro, non so se può trovare lì il simbolo di quello che non è riuscito a fare a Firenze, anche perché deve dire che Piccoli a Firenze ha trovato un'annata molto sfortunata, non solo per lui, ma per tutta la struttura. Quindi io credo che sia importante per il Bologna cercare di, non credo, ripeto, cioè sulla carta è chiaramente una squadra più dimensionata per certi aspetti, ma che può cercare un campionato molto, il campionato italiano è un campionato molto strano. Se riesce a formare il gruppo giusto adesso con questo nuovo allenatore, vedo che anche il Bologna stesso ha avuto qualche non poche difficoltà in questa fase iniziale, deve riuscire a formare un gruppo e per ora non dà l'impressione di poter ripetere le imprese che ha fatto negli.
0: Senti, invece uno sguardo anche al Lecce, altra tua ex squadra, come sarà il Lecce senza Pantaleo Corvino?
1: Beh, insomma, in teoria è un elemento storico, Corvino ha un po' rappresentato il Lecce in tutte le maniere, con i suoi modi, per quanto riguarda le sue uscite, ma soprattutto con i tanti acquisti e tanti acquisti anche azzeccati, soprattutto, che hanno fatto sì che il Lecce si potesse mantenere in Serie A in questi ultimi anni. È sempre stata una gestione al limite, perché come quest'anno il Lecce dovrà cercare, insieme a Di Francesco, che ha rotto, quindi così anche Francesco stesso, l'incantesimo del fatto delle retrocessioni all'ultima giornata e quant'altro, rotto quell'incantesimo deve ripetersi. È una cosa non impossibile, perché il campionato di Serie A si è livellato un po' in basso, però è appunto abbastanza equilibrato, quindi il fatto di riuscire a formare, azzeccare un paio di acquisti, quelle scommesse che fanno annualmente il Lecce, formare un gruppo ben compatto potrebbe essere senza dubbio, anzi sarà sicuramente determinante per cercare di centrare l'ennesimo salvataggio per rimanere nella massima serie.
0: Senti, prima accennavi a Vlahovic, che è arrivato adesso al Beşiktaş, inizia una nuova avventura per lui, riabbraccia Italiano, che è stato quell'allenatore che ha saputo valorizzarlo alla Fiorentina, ha saputo probabilmente ricavare il massimo da Vlahovic in termini di gol.
1: Eh beh sì, è un'esperienza, senza dubbio non è una scelta legata esclusivamente a una carriera che poteva magari prospettargli altri lidi, probabilmente, anche se Beşiktaş senza dubbio è una squadra di tutto rispetto, e soprattutto è un, guarda che mi pare di aver capito, lo abbia accontentato per quanto riguarda un discorso prettamente economico, che insomma ha sempre il suo valore. Quindi Vlahovic avrà questa nuova scommessa, è arrivato un pochino forse troppo presto, insomma un giocatore sempre di 26 anni, però insomma non è riuscito a fare quello che tutti speravano, soprattutto nella Juventus, mi pare che ci sia stato un rapporto che si è deteriorato col tempo, sia per quanto riguarda il suo modo di agire, sia per quanto riguarda anche poi le prestazioni in campo, che sono state limitate, pur avendo fatto qualche.
0: Un'ultima considerazione anche su Italiano, che dopo la Fiorentina e il Bologna, riparte dal Besiktas, secondo te non c'era proprio spazio per rivederlo in Italia? Ha fatto la scelta giusta andando in Turchia, al di là del fattore economico?
1: Beh, certo, dunque, mettiamo a parte il fattore economico che comunque ha la sua importanza, però al di là di questo è chiaro che italiano ha cercato di imporre un pochino il suo calcio, si è migliorato secondo me negli ultimi anni da Firenze, che è stato senza dubbio il trampolino di lancio più importante, dove però aveva questo limite, no? Molte, le due finali di Conference League lo hanno testimoniato, questa difesa troppo alta o questo rischio un pochino troppo rischioso che lo ha portato magari a non raggiungere quegli obiettivi che poteva raggiungere. Col Bologna invece si è rifatto, diciamo così, e anche se poi l'anno dopo il Bologna, anche per un ridimensionamento generale, si è ricollocato in una situazione insomma meno vincente. L'italiano probabilmente vorrà fare un'esperienza all'estero. È sempre un'esperienza che ti forma a livello formativo per un allenatore, è sempre molto importante, è un bagaglio di esperienza che hanno fatto anche i grandi allenatori. Quindi l'italiano con questa esperienza si mette in gioco e vediamo quelle che sono. E poi tanto al di là di tutto, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che si vuol dire nel calcio, giochisti, non giochisti, sono i risultati che contano, vediamo quello che.
0: Perfetto Alberto, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. E
1: A presto!
0: dunque dopo questa chiacchierata con Alberto Di Cara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News, non mi resta che augurarvi un buon Ferragosto, ci ritroveremo per le prossime edizioni del TMV News all'inizio della prossima settimana. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Due colori, due voci, no. Due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
2: Ti giuro, no.
3: È la vigilia di Ferragosto, è il 14 di agosto 2026, c'è Federico Rossi che sta ridendo, non so per quale motivo, c'è Alessandro... c'è Alessandro Santarelli che ride anche lui, se Rossi non la smette li sparo. Bene ragazzi, è venerdì, domani è Ferragosto, quindi domani tiriamo giù la serranda e la ritiriamo su per non fermarci più poi lunedì, perché lunedì sarà giorno di amichevole, l'ultima amichevole con la Next Gen, che vi racconteremo evidentemente in colpo di tacco dalle 18. Prima ci sarà alle 16 il rientrante Quintiliano, che insomma non mi sembra ad occhio ecco. Croce sì, però Quintiliano non mi sembra in grandissima forma, ti ho sentito prima al telefono, io su un vocale io e Rossi per decifrare quello che ha detto Quintiliano ci abbiamo messo tre volte. Che ti sta a succedere Quintiliano? Che ti sta
4: 340 354 3 2 3 4.
3: Bravo Fede, era più o meno in queste condizioni qua. Quintiliano, mi auguro che da qui a lunedì si possa riprendere. Lunedì torna anche Claudio Zuliani, che vedrà compagnia con la rassegna stampa. Pensate, dalla settimana successiva ritorna anche Riccardo, ma dalla settimana successiva poi c'è anche il campionato con la prima partita a Frosinone. Nel mezzo tante cose, amici, di cui parlare anche oggi. Voglio darvi come sempre spazio, tanto spazio, anche perché vi vedo già presenti, grazie davvero di cuore come sempre. Dunque intanto vi dico che alle 18 avremo dal Brasile il nostro Fabio, una delle poche scoperte di livello del nostro Marangio, che veramente con Fabio ha fatto un colpo da 90, vabbè, però se poi andiamo a vedere tutti gli altri che ha portato e che poi siamo stati costretti a salutare, ma questo è un altro discorso, non è un grande tale scout Marangio, lo possiamo dire. Quindi con lui faremo un attimo il punto della situazione anche su alcune notizie che stanno arrivando oggi. Però in questa prima mezz'ora, sempre ovviamente anche insieme ai vostri messaggi, bisogna fare una sorta di recap di quello che è successo ieri, perché in effetti ieri di cose ne sono accadute. Intanto la notizia ufficiale che la Juve ha praticamente ufficializzato l'arrivo di Lukumi, che domani sarà a Torino. Operazione da circa 20 milioni di euro più 5 di bonus, operazione secondo me molto molto interessante, favorita anche dai buoni rapporti tra Carnevali e Fenucci. Sapete che il Bologna inizialmente chiedeva intorno ai 30 milioni, alla fine siamo invece arrivati a 20 più 5 di bonus, e la Juve porta a casa decisamente un ottimo difensore centrale che credo andrà a creare con Bremer una coppia di tutto rispetto, quindi bravi su questo. Tanto saluto anche l'amico che sta volando sul volo Vilnius Monaco, ciao, grazie di ascoltarci anche in volo. Saluto anche Seba da Cireale e Luigi dalla Spezia, che sono i primi che ci stanno scrivendo. Quindi Lukumi, bravi Carnevali, bravo Massara, così come vi ho detto bravo per Alejbegovic, così come per la rapidità, visto quella a cui eravamo stati abituati dell'operazione, vi dico bravi anche per Colomani. E però, cari direttori, tanto saluto anche Paolo in spiaggia a Gaeta, vi devo dire un po' meno bravi sulla vicenda portiere. Vicenda portiere, ragazzi, è un intrigo internazionale, onestamente, scherziamoci un po' sopra, ma è chiaro ed evidente che intanto domenica prossima a Frosinone ci sarà Perin a difendere i pali della Juve, e non è evidentemente quello che tutti noi, ma credo anche lo stesso Luciano Spalletti, aveva immaginato per il debutto in campionato. Cos'è successo ieri? Poi vi racconto anche un piccolo di Crosciana che mi ha raccontato stamattina il collega Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web. Allora, ieri eravamo qua in diretta come sempre e vi stavo raccontando di Suzuki, c'era anche il nostro Filippo, il mio caro amico ex portiere, che diceva sì, però tutto sommato io non sono molto convinto di Suzuki, anche se poi è sicuramente un ragazzo che può far bene, se l'ha preso il Paris Saint Germain, e quindi lo stavamo dando praticamente come, come fatta. Sapete che il mercato è veramente, lo ha inventato il diavolo, come direbbe il nostro amico, quantomeno mio, Max Allegri. Quindi eravamo lì a dire è fatta, arriva, a interrogarci. Poi in serata, mentre la notizia di Lukumi disturbava la mia serata, cioè ero felicissimo quando è arrivata la, la conferma, però mi stavo guardando la mia solita puntata della seconda serie di Tudor, arriva la notizia di Tudor è l'altro, di Lukumi, e quindi mi sono messo al computer subito a scriverla, ma contento per l'arrivo di Lukumi. Contestualmente nella nostra chat leggevo, c'è un passo indietro, Suzuki non viene più, il Paris Saint Germain ci ha ripensato. Allora a quel punto ho detto vabbè, la puntata me la vedo domani, me la finisco di domani, cioè stasera, e a quel punto ho cominciato a lavorare con i colleghi, e in effetti ora dopo ora, minuto dopo minuto, è emerso questo no, questo passo indietro del Paris Saint Germain. O attenzione, perché quello che mi ha raccontato stamattina Lorenzo Di Benedetto, vice direttore di Tutto Mercato Web, il quale mi ha detto guarda, noi ci abbiamo lavorato tutta la notte praticamente su questa cosa, e anche stamattina degli spifferi ci raccontano che in realtà il no sarebbe, io ci metto sempre il condizionale davanti ragazzi, perché sul mercato appunto si rischia di dire una cosa che poi viene smentita non 24 ore dopo ma 5 minuti dopo, sarebbe stato proprio il portiere a fare una sorta di passo indietro dicendo Paris Saint Germain mi vuoi? Bene, allora io vengo al Paris Saint Germain. Non ci vedo troppo chiaro su questa operazione eventuale con la Juve, e dunque sarebbe stato proprio Suzuki a rallentare l'operazione, indispettendo poi evidentemente anche la Juventus, che a meno, e questo va sempre detto anche se siamo noiosi, di clamorosi colpi di scena che non dobbiamo nel mercato mai escludere, ha definitivamente chiuso la porta all'operazione Suzuki. Che sia il portiere, che sia il Paris Saint Germain, oppure, perché a me avevano raccontato, cioè a noi ci hanno raccontato anche un'altra cosa, che c'era una componente all'interno della Juve che non era poi particolarmente convinta di questo tipo di operazione. Non credo onestamente che quella componente, che da quello che sappiamo era in minoranza rispetto a chi invece voleva portare a casa Suzuki, sia stata, come dire, la goccia che ha fatto poi chiudere, in questo caso non traboccare ma chiudere, la questione. Io credo più che ci siano state delle problematiche interne al Paris Saint Germain, che magari sia stato Luis Enrique che ha detto no, lo voglio, oppure, come mi raccontava Lorenzo questa mattina, proprio il portiere. Mettiamolo un po' come vogliamo, fatto sta che a Ferragosto la Juventus non ha un portiere. Vicario. Si ritorna sempre poi a soliti nomi, perché si chiude quella porta lì e non è che al 15 agosto puoi andare a prendere chissà chi. È come un po' quando è vero che le operazioni più importanti ormai, forse più importanti no, più numerose ormai lo si fanno nella seconda parte del mercato, cioè quella che porta alla fine, no? Agli ultimi giorni del mercato. Ma è altrettanto vero che quando tu devi andare a comprare, che ne so, un centravanti titolare, l'operazione la comincia a impostare a giugno, no il 14 di agosto. Perciò è come quando fai una grande cessione, cioè la grande cessione speri di farla a inizio mercato, perché poi hai tutto il tempo evidentemente per trovare il sostituto. Oggi non dico che il tempo manca, perché ci sono ancora 15 giorni, oggi dico però che conoscendo i nostri competitor, la difficoltà della Juventus che ha nel settore portieri, è chiaro che tu, se soltanto in questo momento vai a bussare ad una porta, no porta di campo, ma porta di società, se un portiere vale 20 te ne chiedono 40. Questo fa parte evidentemente del mercato. Quindi cosa è successo? È successo che si ritorna sui soliti noti, su alcuni nomi che francamente anche a me sono un po' venuti a noia, perché ne sento parlare da giugno, quindi Vicario, quindi Trubin, quindi Lunin. Su Vicario c'è, evidentemente lo sapete anche voi cari amici, non c'è proprio il gradimento totale definito e definitivo di Spalletti, altrimenti Vicario sarebbe, ve lo racconto da settimane, sarebbe già il portiere della Juventus. Ma se si preferiva addirittura un portiere in prestito per un anno, se si preferivano altre soluzioni, se si è cercato fino alla fine un altro tipo di situazione, mi viene da dire, e anche questo me l'hanno raccontato, che, ma lo sapete anche voi, che probabilmente Vicario non è mai stato in cima ai pensieri di Spalletti. Però ci sono momenti in cui di necessità si deve fare virtù. Quindi la Juve più o meno ha quel range di possibilità. Vicario, Trubin, Lunin, sempre in Ucraina siamo, oppure un colpo a sorpresa che onestamente io però ad oggi non vi so dire, non riesco a vedere, non riesco ad immaginare. Felicissimo stasera magari di essere smentito mentre sono lì che mi guardo le mie serie su Netflix, o domani, perché chiaro domani non siamo in diretta in radio, ma ci saremo su Bianconera News, tutto Juve, sempre. Non vedo l'ora di essere smentito con la notizia che mi arriva sulla chat, hanno preso questo, magari, non ci credo, ma magari. Quindi siamo pesantemente in ritardo sulla questione portiere. Io, mentre come detto batto le mani a tutto il resto del mercato della Juve, qualcosa ancora accadrà, sperando che David si convinca che non può rimanere alla Juve, io da quest'altra parte invece su questo tipo di situazione sono profondamente deluso, anche se poi il lavoro è difficile, il lavoro è complicato, anche perché hai a che fare con un portiere, cioè Di Gregorio, che non se ne va, perché che ne dica il suo favoloso e fantastico procuratore Belloni, il signor Belloni, non ci sono offerte, zero. Ci sono stati dei sondaggi, dice, guarda, ma casomai, sì, guarda, la porta aperta, ma si sono fermati lì. Quindi su Di Gregorio non c'è nessuno che, non dico ha provato a fondare il colpo, che magari ha cercato di andare oltre le informazioni, no, nessuno. Però la Juve sa benissimo che con Di Gregorio non può fare niente. Ieri Filippo ce l'ha spiegato da portiere qual è stato, ce l'ha spiegato in maniera eccellente. Se tu non ci sei con la testa, come non c'è con la testa, no che non ci sia con la testa, ma se hai paura di indossare quella maglia, di indossare i guantoni, tu alla Juve non ci puoi stare. Quindi Di Gregorio c'è ma non c'è. Vorrà dire che a Frosinone, e non è un problema ragazzi, diciamoci la verità, andare a Frosinone con Perin non è assolutamente un problema, andremo a Frosinone con Perin, forse, chi lo sa, spero di no, ma insomma magari, ma non per Perin, ma lo dico perché arrivare addirittura al 29 d'agosto senza un portiere per me sarebbe una follia, il che non va a incidere poi in maniera totalmente negativa sul resto del mercato della Juventus, che ad oggi per quanto mi riguarda continua a essere positivo. Però è chiaro che questo aspetto noi non possiamo metterlo in secondo piano, perché, e ne parlavo stamattina oltre che con Lorenzo, mi ha detto anche col caro Luca Calamai, insomma ho detto, io immaginavo che fosse il primo tassello da chiudere in casa Juve, e tra l'altro ci ha anche raccontato in camera Caritatis, ma insomma sapete che con Santarelli la camera Caritatis non esiste quasi mai, quasi, perché ci sono alcune cose che ovviamente non vi posso raccontare, almeno per ora, poi Fernando ve le racconto, che il desiderata di Spalletti era proprio quello di averlo subito il portiere, e quindi su questo aspetto Spalletti non dico che sia indispettito, ma certamente non è sereno. Certamente non è sereno, perché questione attaccante e questione portiere erano le primissime due esigenze che erano state richieste. Poi nel frattempo Lucumi è un'espressa richiesta di Spalletti, ripeto, secondo me una signora operazione anche a quella cifra lì, ma attenzione, quella cifra lì l'ha spuntata Carnevali per due motivi: uno, perché comunque è un ottimo rapporto con Fenucci, il direttore del Bologna. Due, perché Lukumi, un po' come Kolumani, deve essere il nì finale che fa la differenza, ha detto: io voglio soltanto la Juventus, cioè Nottingham Forest. No, forse non avete capito, io voglio solo la Juve. Sì, ma Nottingham offre 40. No, voglio la Juve. E lui si è impuntato su questa cosa qua.
2: No,
3: no, esatto, ha detto no, anzi ha detto ti giuro no. Non solo ha detto no, ma ha detto
2: ti giuro no.
3: Appunto, lui non ci voleva andare a Nottingham Forest, c'era un altro effetto. No, voglio la Juve. E noi abbiamo bisogno di questa gente qua, eh? Noi ne abbiamo un disperato bisogno di questa gente qua. Tra l'altro, a me Lukumi personalmente è sempre piaciuto, è certamente un giocatore che spero possa avere ulteriori margini di miglioramento, ma è un bel pilastro che magari, chissà, domani dovrebbe essere a Torino Massimo Domenica per le visite mediche, si aggregherà sicuramente già alla squadra e magari potremo vedere anche, non credo debuttare, ma in panchina, perché no, a Frosinone. Però questo aspetto del portiere è, mi verrebbe da dire, quasi, esagero forse un pochino, però mi verrebbe da dire intollerabile. Intollerabile perché sapete qual è la mia paura, ve la dico proprio fuori dai denti, che noi veramente si arrivi lunghi, ma lunghi, lunghi, lunghi, eh. Non dico alle ultime 24-48 ore prima della fine del mercato, perché sarebbe realmente, a quel punto vai a mosca cieca, il primo portiere che prendi te lo porti a casa, sarebbe veramente una situazione paradossale. Però se dovessi mettere oggi la mano sul fuoco, e ripeto, spero di essere no smentito di più, io credo che noi arriveremo alla prossima settimana esattamente in queste condizioni, chiedendoci chi sarà il portiere della Juventus. E mi faccio anche un'altra domanda, e poi non me ne faccio più e vi leggo. Ma se eventualmente la Juve dovesse poi alla fine, quasi per, passatemi il termine, disperazione, premere il pulsante verde dove c'è scritto vicario, ma lo stesso vicario come arriverebbe a Torino? Mi spiego.